0: arriva un petardino anarco-insurrezionalista e puff, è scomparso Guidarmi.
1: Io ti sono vicino, sono vicino a te per il dolore intenso che tu hai provato nel vedere volare come un frisbee il coperchio della raffineria di Mosca. Sono vicino a te, ti stringo, ti abbraccio, ti do tutta la mia solidarietà umana e ti spingo a invocare per questi momenti di dolore il conforto del giornale radio.
0: Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
4: Sono le 2:03.
3: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
7: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
8: Buongiorno, Piero da Roma. Sì, Jonathan, hai ragione. Tutta colpa della sinistra, ma dopo 4 anni di destra che è cambiato? Niente. Quindi, voglio dire, ancora per quanto tempo da prendere ancora la sinistra? Perché a Stazione Termini c'è tutto quel casino. Dimmi un po', dopo 4 anni di destra che è stato cambiato? Niente, no? E quindi vuol dire che il problema non si risolve. E vabbè, ciao Jonathan, Piero da Roma.
9: Io vorrei sapere invece come mai ieri sera a Termini c'era da aver paura, nonostante da 4 anni abbiamo un governo che ha dichiarato guerra all'immigrazione. Saluti Marco da Napoli.
10: Ciao, sono Marco da Roma. È vero, non bisognerebbe parlarne, però permettetemelo. Jonathan da Prato che si lamenta di immigrati che vengono dall'Africa quando lui è emigrato in Africa. Quindi, vabbè, c'è emigrato e emigrato. Vabbè, saluti a tutti, buona giornata.
11: Sto ascoltando il simpatico Jonathan da Prato. Beh, anch'io rispetto ai migranti che invadono le stazioni sono d'accordo. A tal proposito ho una modesta proposta, a modest proposal, come diceva Swift. Mettiamoli nel minestrone, facciamoci un brodo, una trippa. Li togliamo dalle strade, così abbiamo due effetti. Le strade sono più pulite e in più noi possiamo, insomma, voglio dire, l'industria dei surgelati e dei piatti pronti ne trae un giovamento, ecco, bruciamoli tutti, Franco, poi via.
0: Ma giusto, straordinario come rispondono i nostri ascoltatori a Jonathan, a parte il fatto che io lì abito, ho la mia casa, quindi
1: il che su rende quei la zona particolarmente 10
0: chilometri
1: insicura.
0: Quadri posso raccontarti tutto, così scendi dal pero, scendi come dice Roma dalla montagna del sapone. È proprio il fallimento della destra che si verifica in quei territori di microperiferie, di degrado. La proposta di legge e ordine era una panzana galattica, non sanno dove mettere le mani, non hanno soldi, non hanno finanziato le forze dell'ordine, ci trulli a casa. Ecco perché Vannacci vola, perché non avete fatto una cippa. E questo è il tema.
1: Ma secondo te, perché poi il tema al di là delle fazioni, delle parti, del fatto che ciascuno come dire, continui a sventolare la bandiera della propria squadra in una maniera che non è utile alla fine dei giochi. Secondo te qual è la soluzione che bisogna adottare quando si incontra per strada un clandestino?
0: Beh, ma intanto il tema non è un clandestino che incontri per strada. Il tema, come sai, avendo questa esperienza, sono le ferite del degrado. Le ferite del degrado si curano solo con i soldi, con gli investimenti, con le luci, con le forze dell'ordine. La piazza dove vivo è stata fino a 6 mesi fa una centrale di spaccio, poi, come ho raccontato qui, quegli stessi che picchiavano chiunque, studentesse universitarie, eccetera, hanno messo le mani addosso, mandandolo purtroppo in coma a un dirigente del MINIT, del Ministero. È scattato solo allora l'allarme, che prima non fregava nulla a nessuno. Hanno messo delle postazioni fisse di controllo giorno e notte che costano tantissimo, ma impediscono agli spacciatori, alle gang criminali di acquartierarsi negli interstizi urbani. Da allora non c'è più niente, quindi devi mettere soldi, risorse, e non serve il manganello, il taser, non serve come dire, il provvedimento civetta, serve stanziare pattuglie che giorno e notte controllano e con la semplice deterrenza bloccano l'insediamento delle bande criminali. Solo che il centrodestra non lo può fare perché non ha i soldi. E arriva Vannacci e dice, e questo guardate che è importantissimo, perché lo accadrà, dice: non l'hai fatto tu, lo farò io. Non l'hai fatto tu, lo farò io. E quello
1: bene, che cosa dica Vannacci è chiaro. Io continuo, anche se vi ascolto con estrema attenzione, a non comprendere quale possa essere invece una soluzione, parlando di numeri, perché ci sono in Italia registrati 339.000 soggetti che non hanno i documenti per poter stare, poi si chiamano clandestini, che è un nome che a me non piace assolutamente, però chiamiamoli soggetti che non hanno le carte in regola, poi non so come tu lo voglia dire. Di questo, molti sono soggetti che hanno una lunga lista di reati che vengono compiuti per i più svariati motivi. Probabilmente si potrà dire, e sarebbe anche giusto dirlo, che anche noi nelle medesime condizioni di sfruttamento, emarginazione e disagio saremmo molto più propensi a compiere reati per la nostra sopravvivenza, ma non è il discorso.
0: No,
1: il discorso
0: ma
1: è
0: non
1: cosa si debba fare, permettimi, cosa si debba fare con queste 339.000 persone che vengono aumentate ogni anno di una quota rilevante.
0: Quello dice il 5% degli abitanti sul territorio italiano. Diciamo che tu vuoi remigrare 1 milione di persone, diciamo che sei un citrullone vannacciano che non te ne frega nulla, eccetera, li vuoi remigrare tutti, non chi delinque, tutti i clandestini. Allora li abbiamo creati clandestini, li abbiamo fatto diventare 1 milione, siamo vannacciani e vogliamo remigrarli tutti, e andiamo a dire Meloni cacasotto, Salvini invertebrato, adesso arriviamo noi e lo facciamo. Ma Giuliano, hai idea che vuol dire remigrare 1 milione di persone? E dove sì. Poi?
1: No, ma io cioè, non sono dove favorevole li mandi, dove no, non vorrei che
0: no,
1: tu
0: no,
1: non
0: ma ti chiedo
1: tu...
0: No, ma la balla di questa cosa è che un qualunque cretino che ha organizzato una gita scolastica, un viaggio di una polisportiva, una manifestazione a Roma che parte da Sgurgola, sa che spostare le persone, la logistica dei corpi è la cosa più complicata, e la logistica coatta è impossibile. Bisogna subito dire, generale, è impossibile spostare 1 milione di persone,
1: non si può
0: impacchettarli, metterli su un aereo e spedirli, che ne so, a Tunisi. Non si può fare.
1: Quindi
0: se
1: la soluzione...
0: ci riesci, bravo, prego, accomodati.
1: Quindi la soluzione qual è? È quella che non si può fare niente,
0: no,
1: la conclusione
0: la
1: del discorso.
0: No, il contrario, ho fatto
1: Dio santo,
0: proprio l'esempio.
1: Prendi due gocce, due
0: ma
1: goccioline.
0: Fai finta di non sentire.
1: Due.
0: e investire soldi, forze dell'ordine, presidi,
1: e dove li metti?
0: E questo costano.
1: Dopo che li scacci dalla piazza di casa tua perché hanno fatto male o hanno rotto gli occhiali al funzionario del Mimite, andranno, siccome c'è il principio della impossibilità della scomparsa della materia, andranno in qualche altra piazza, questi poveri disgraziati, e quindi andranno a scocciare e a disturbare gli equilibri di un'altra piazza.
0: Ma è mica tanto vero, ma non è vero.
1: E dove vanno?
0: Non è
1: dove
0: vero.
1: Finiscono
0: no,
1: queste 400.000 persone?
0: Questa è l'argomentazione dei centri sociali. No, se li togli da là, da qualche altra parte andranno. Mica è vero. Se tu blocchi una centrale,
1: scompaiono.
0: Se tu blocchi una centrale di spaccio, spuff, e quando arrivano gli spacciatori li cacci, non è che poi costruiscono un'altra centrale di spaccio da un'altra parte, si rompe la centrale di spaccio. È come sconfiggere un esercito quando
1: che non
0: prendi
1: hanno
0: il nido delle vespe. Sì.
1: Le vespe, prego, o le ammazzi o rimangono, e quindi queste persone che non hanno documenti e sono messe in condizioni di marginalità e di disagio, secondo te a un certo punto vanno a fare cosa? Non possono lavorare,
0: guarda,
1: perché non hanno documenti,
0: dico,
1: scusami,
0: te lo dico,
1: cosa dove vuoi che vadano? Non possono affittare una casa, non possono guadagnare, prego.
0: Quando tu hai una centrale di spaccio, una logistica, delle esigenze, è come gestire un aeroporto. Quando tu blocchi le piste, gli aerei non volano più. Quando non c'è più la centrale di spaccio, magari avrai dei singoli che vagano in qualche luogo, ma non c'è più la centrale di spaccio. È una bella differenza. Scusami.
1: Secondo te è una bella differenza? Secondo me, se il problema è avere 340.000, 350.000, il numero che tu ritieni di dare con i 60.000 che arrivano ogni anno sulle nostre coste in maniera fortunosa e veramente disumana, queste persone non offri loro una prospettiva, qualsiasi essa sia, tu hai, continui ad avere queste persone che sono impossibilitate a vivere, a lavorare e a creare una qualsiasi esistenza.
0: No,
1: quindi
0: lo spacciatore
1: persone,
0: in necessità non esiste. Non
1: cosa
0: è
1: vuoi
0: vera
1: che
0: questa cosa.
1: Ma cosa vuoi che faccia una persona che
0: non
1: può essere
0: vero.
1: Assunta?
0: Sì, ma te lo dico perché non è vero questa cosa. Poverini, fanno gli spacciatori perché non possono mangiare alla mensa della Caritas. Non è vero, intanto perché alla mensa della Caritas possono mangiare. Fanno gli spacciatori, se gli si danno le condizioni, perché vogliono fare gli spacciatori. Non è lo spacciatore
1: di necessità.
0: Continui a eludere
1: il problema.
0: No, perché se non gli fai fare
1: risposte,
0: lo spacciatore non fa
1: cosa
0: quel danno, è
1: fare?
0: Come un esercito, se gli rompi
1: bene
0: il fronte non può più fare la guerra.
1: Adesso io continuo a non, facciamo così, cambio discorso per evitare di ammorbare gli ascoltatori, però continuo a rilevare che il problema o non lo hai centrato o non lo hai capito o vuoi eluderlo, e siccome so che sei una persona intelligente immagino che tu lo voglia eludere, e allora andiamo a parlare felicemente di altro, caro Luca, perché c'è una notizia degli esteri che secondo me sarà importante per gli equilibri europei, perché ha vinto a man bassa le elezioni sublettive per poter entrare alla Camera dei Comuni il sindaco di Manchester, che si candida ed è entrato alla Camera per poter sfidare, secondo le tradizioni della perfida Albione, il leader del suo partito Starmer, e dunque si prepara una nuova fase difficile all'interno della Gran Bretagna. Un altro miserabile secondo la tua capacità profondissima di leggere la politica europea e i suoi meccanismi, ma adesso c'è Andy Burnham che ha vinto le supplettive ed è una figura alla quale dovremmo prestare, secondo me, una qualche attenzione, anche approfondendo prossimamente.
0: Vai Andy, mena Andy, togli questo miserabile fronte bassa dalla scena.
1: Adesso io sto guardando le foto davanti a me di Andy Burnham e di Keith Starmer, e devo dire che tutto posso trovare fuorché la fronte bassa in Starmer, che ce l'ha altissima, è addirittura più alta di quella di Andy Burnham. Quindi anche se volessimo andare e tornare all'ombrosianesimo, che è uno dei tuoi riferimenti culturali, c'è la più bassa di Starmer, se fosse quello della fronte.
0: Sai che un po' si assomigliano, purtroppo, però in Starmer vedi proprio la luce del mentecatto negli occhi, no? E invece ecco. Burnham c'ha questa faccia intanto. Cos'è? Ed è a 56 anni, un'età perfetta la mia. E poi certo. È proprio, c'ha questi occhiali, questi è proprio perfetto, proprio un intellettuale. Quell'altro
1: quindi l'ombrosianamente sì, passa sì. La selezione.
0: Io penso che l'imbecillità traspaia sulle fronti, sui volti, sugli occhi. Noi decodifichiamo continuamente i segni del corpo. Se non sei ipocrita, tu quando vedi un cretino lo identifichi. O no?
1: No, guarda, sono teorie che secondo me sarebbero accolte con grande interesse da parte del generale Vannacci, perché si uniscono al corredo delle sue amenità. No. Beh, insomma, dei gay che non sono normali, alle donne che è meglio che stiano in casa
0: col mestolo. Non ho detto normale. Non ho parlato di donne, ho detto che alcuni statisti, soprattutto i volenterosi, hanno delle facce che dicono tutto. È così.
1: Allora, fa parte dello stesso corredo culturale quello che si possano definire e comprendere le persone dai tratti somatici, dalle loro preferenze sessuali,
0: ma non ho dal parlato loro sesso di somatici.
1: E dalla loro condizione sociale. Ma io non sto parlando di te, devi stare tranquillo. Stare sereno. Bravo. Perché non stiamo parlando solo di te, sto parlando di riferimenti culturali, di periodi che questo mondo ha ben conosciuto, in cui i riferimenti erano esattamente quelli che ti sto dicendo: la riconoscibilità dei tratti somatici, le caratteristiche delinquenziali espresse dalla forma del viso, dalla altezza della fronte, dal prognatismo, eccetera, e poi la non normalità di alcune categorie sociali e di alcune categorie di individui che è bene dividere per sesso, razza, lingua, religione e attitudine. E comunque è bello sentire te che fai body shaming, devo dire la verità, dà delle sì. Speranze così, delle grandi autostrade di speranza per la vita.
0: Ma tu l'hai mai visto che Starman con quell'espressione da pesce lesso? E questo non è un tratto somatico, è la luce che vedi in uno sguardo, quell'espressione da broccolone, uno guarda, dei volenterosi è... che sta perseguendo la strategia della guerra globale, quando aggrotta gli occhi, sembra un Clark Kent invecchiato, sembra un Big Jim stolto, era un avvocaticchio. Ha una faccia da fesso e si comporta da fesso.
1: È uno dei rari casi nei quali non è nemmeno necessario commentare quello che dice, è sufficiente lasciarti parlare ed è perfetto il commento che ciascuno può trarre da se stesso. Intanto è stato
0: ti dico una cosa, uno che non ama un po' questa cosa, no? Ha una faccia sì. Tutta montata male, i capelli che sembrano sempre sì. Pettinati col Kalashnikov. Però sì. C'è l'intelligenza, no? In Boris Johnson, che uno può dire combatto eccetera, vedi l'intelligenza, no? In certa gente, come sicuramente Starmer, vedi la cirullaggine e c'è niente da fare.
1: E va bene, l'ombroso 2.0 a cura di Luca Telese. E continuiamo, se vuoi, a parlare di cose un po' meno compromettenti per il tuo futuro professionale. Tipo, ad esempio, che cosa succede dalle parti della sinistra, perché leggo un simpatico fondo di Dago Spia. I sinistrati se la sentono talmente calda che già immaginano come dovrà essere un improbabile governo Schlein. Manca più di un anno alle elezioni politiche, il campo largo non ha un leader, non ha un programma, la coalizione è ancora in alto mare, ma i sinistrelli già fanno la lista dei ministri di un esecutivo a guida Elli. Quattro caselle sono già ben pensate. L'ex capo dell'Agenzia delle Entrate Ruffini al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ex commissario dell'Unione Europea Gentiloni agli esteri, l'ex capo della Polizia e del DIS Gabrielli agli interni e il ritorno di Guerini alla difesa. E per Conte,
0: voglio
1: per
0: votare
1: Conte, c'è
0: Vannacci.
1: La presidenza del Senato.
0: C'è se la presidenza questa è la del squadra, Senato. Se questo è il Dream Team, chi devo votare, mamma mia. Oddio mio, se uno deve votare per portare Gentiloni agli esteri è fatta proprio.
1: Comunque una bella rubrica con l'analisi, la tua analisi delle caratteristiche somatiche dei candidati. Vero. E dei leader sarebbe di sicuro interesse, potrebbe stare vicino a quella dei normali.
0: No, per ora invece, per proseguire con un articolo molto interessante sulla stampa, c'è la spiegazione, viene fornita in un retroscena interessante, la spiegazione del perché, l'hai sicuramente letto, non c'era Renzi in quella foto. E allora io la riassumo, l'articolo è di Niccolò Carratelli, perché dice... secondo i protagonisti della foto, dalla Schlein a Fratoianni a Conte, i loro elettori non gradirebbero di avere Renzi in quel ritratto. Sono convinti, alcuni hanno fatto fare alcuni addirittura dei sondaggi, che non solo non porti voti, ma li faccia perdere. Il 2-3% sostiene Conte, che tempo fa aveva commissionato un'apposita indagine. Però la Schlein è convinta che sia meglio avere Renzi alla propria parte in una sfida contro Giorgia Meloni, anche se non lo si coinvolge nelle photo opportunity. Pare che gli abbia consigliato anche Romano Prodi nell'incontro di domenica scorsa a Bologna. Di certo non vuole correre il rischio di averlo contro in campagna elettorale, segue uno schema simile a quello seguito con Vincenzo De Luca in campagna. L'importante è vincere. Renzi sa che io sono unitaria e io continuo a esserlo, non ho messo veti, ma niente foto di gruppo, niente foto opportunity. Hai capito? Adesso abbiamo la spiegazione.
1: E intanto Renzi la foto se l'è fatta fare mentre entrava trionfale a Chicago ad assistere all'inaugurazione della biblioteca presidenziale, alla faccia,
0: sì,
1: delle foto nei ristorantini. Forse ha preferito questa come foto opportunity rispetto a quella della fronte inutilmente spaziosa, come diresti tu, di Angelo Bonelli. Mi sa che ci fermiamo, caro Luca, c'è un po' di pubblicità e torniamo fra pochissimo.
0: Ti è piaciuto l'ombroseggiare?
1: No, tu sei un l'ombroso 2.0.
0: Ma l'ombroso era un compagno socialista.
1: Ma certo, siete tutti tra di voi. A fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2:25.
3: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
14: Da Pisa, ma io rimango scioccato da cosa dice il vostro amico, e saluto comunque Telese, riguardo agli spacciatori a Roma, a casa sua, la piazza, se rompo se rompo la centrale di spaccio non spacciano più. Ma Telese, prima di tutto farei un passo indietro. Il centrodestra ha gestito un problema, sta gestendo un problema. Il problema è causato dalla sinistra, da decenni, dai vostri sistemi di accoglienza infausta, di gente lanciata in centri di raccolta, ex case cantoniere raffazzonate, gestite da cooperative spesso e volentieri ovviamente di sinistra, gente giovanissimi spauriti messi in questi posti nel niente che dopo 10 giorni scavalcavano il cancello e scappavano. Questo non è una risoluzione, questo è un problema che avete creato voi, ha creato la sinistra. Gestire non è facile, l'immigrazione è una strozzata anche a mio avviso, però non si può dire che quando questi li rompi la fontana di spaccio smettono di spacciare. Questi spacciano in un altro modo e vanno a cercare un altro sistema.
15: Buongiorno. È certo che adesso è facile dire, in 4 anni la Meloni non ha fatto niente, ormai non si può più prendersela con la sinistra che in 15 anni ha fatto arrivare chiunque. Però non vi ricordate, o fate finta di ricordare, che i giudici si sono messi di traverso contro il governo Meloni. Quando hanno fatto i centri in Albania, sistematicamente li mandavano indietro, liberavano addirittura pregiudicati, delinquenti, assassini, se vi ricordate. E non vi ricordate i medici che facevano le ricette false per tenere qua gli extracomunitari che non ci dovevano stare? E c'è un'inchiesta, adesso poi ne vedremo delle belle. Questo non ve lo ricordate, no?
16: Dunque, Renzi è riuscito, secondo la metafora morettiana, si nota di più se ci sono o non ci sono, a farsi notare di più non essendo presente nella famosa photo opportunity. Benissimo, quindi tutta la stampa mainstream è riuscita nell'intento di far notare di più l'assenza di Renzi piuttosto che la presenza degli altri. Perfetto. Ma comunque Renzi, si sa, come dicevo ieri, Renzi è come nelle armi da fuoco la sicura ci vuole, perché i poteri forti vogliono che sia in questa coalizione, perché loro sanno che quando queste coalizioni di sinistra sono un pochettino birichine, loro tirano il freno, e se c'è Renzi dentro sono sicuri di poterlo tirare alla bisogna. Tutto qui, molto semplice. Donato da Roma.
0: Il maestro della letteratura bellicista, oggi autore di un grande pezzo che abbiamo letto, Gianluca Di Feo. Buongiorno, benvenuto fra noi.
17: Buongiorno, buongiorno Gianluca.
18: Buongiorno.
0: Gianluca, una sola cosa, diciamo un po' provocatoria. Leggo la tua perfetta disamina dello stallo, dei fronti incrociati, dei russi che procedono sanguinosamente nel Donbass, dei droni ucraini che volano nei cieli di Mosca, e tu vai verso una conclusione che dice: ma in fondo questo reciproco ricatto può portare alla pace. Ma io lo ribalto: questo ricatto senza soluzione, questo stallo può portare anche a un'escalation.
18: Ma infatti nell'articolo subito prima c'erano le ipotesi di escalation a disposizione di Putin, che sono la possibilità di mobilitare una parte dei giovani e mandarli a fronte, facendo pesare definitivamente la superiorità del fattore umano russo, fattore demografico rispetto a quello ucraino, oppure può usare le armi nucleari tattiche. Entrambi sono delle mosse drammatiche, la prima perché gli darebbe una ferita al suo consenso interno. Finora nella carneficina dell'Ucraina sono andati a morire soltanto volontari che si sono avvolati dalle regioni russe più povere e più remote in cambio di ingaggi molto significativi. Questo ha fatto sì che la borghesia russa non abbia sofferto un peso per la guerra, non ci sono stati i loro figli, i loro nipoti che sono andati a morire per occupare il Donbass. Se invece ci dovesse essere la mobilitazione, cambierebbe tutto. Oppure il nucleare tattico è un'ipotesi a cui non voglio neanche pensare, ma in questo
0: che
18: momento,
0: succede il nucleare tattico? Cosa succede il giorno dopo che inizia il nucleare tattico? Cosa si ipotizza come scenario?
18: Quando nel 2022, ottobre 2022, il mondo è andato molto vicino a uno scenario del genere, perché quando le truppe russe sono state intrappolate nella regione di Kherson dalla controffensiva ucraina e quindi avevano alle spalle il fiume Dnipro e un solo ponte per ritirarsi, e ci sono state intercettazioni di fronte alle ADA su vertici militari russi, militari non politici, che discutevano dell'uso dell'arma tattica per permettere la ritirata. A quel punto si sono mossi americani, inglesi e francesi con una minaccia di rispondere all'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina con una serie di attacchi sulle basi dell'aviazione della marina russa utilizzando armi convenzionali. Oppure, se i russi avessero desistito a quella possibilità, di mediare presso Kiev per far ottenere una ritirata dell'armata russa dalla Kherson, e così è stata la seconda ipotesi. Abbiamo evitato lo scontro nucleare, gli ucraini restano un pochettino irritati da allora, perché sostengono che se in quel momento avessero potuto catturare o distruggere circa 30.000 soldati russi, l'esito del conflitto sarebbe stato diverso. Non lo so.
0: Io ti chiedo l'ultima cosa, poi lascio la palla a Giuliano. E il tema è questo: penso che questa guerra sia in Occidente una straordinaria opera di manipolazione propagandistica, e ho fatto questo esempio 2 anni fa ancora. Gli americani, Biden, ma anche gli eurocitrulli dicevano: non diamo armi a lungo raggio per non metterci nel rischio di un'escalation. Adesso è l'intelligence europea, sono i tedeschi, i francesi, i britannici che danno queste armi a Mosca e contro Mosca, che condividono l'obiettivo bruciare Mosca e ci mettono nel rischio di un'escalation. Cosa è cambiato dal punto di vista militare?
18: Allora, permettimi, non condivido la tua analisi su le armi a lungo raggio. Non c'è nessuna intelligence occidentale che gliele dà, sono gli ucraini che le fanno. Tu forse ti dimentichi la grande storia sovietica. Tutti i missili sovietici, incluso quello che ha portato Gagarin nello spazio, sono stati fatti a Dnipro, Ucraina. Le fabbriche e i centri di progettazione erano lì, e lì è rimasta una tradizione missilistica e aeronautica molto antica. Non ti dimenticherai che la prima battaglia di questa guerra è stata combattuta dai paracadutisti russi per occupare lo stabilimento dell'Antonov e distruggere, certo, il più grande aereo del mondo che stava lì. Quindi loro hanno bisogno di soldi, hanno bisogno,
0: sì,
18: di...
0: Sì, ma è quello che ti dicevo, tipo, Zelensky è andato 10 giorni fa a Londra a dire: datemi soldi per attaccare Mosca. Cioè non è che è una cosa, non è un retroscena,
18: allora,
0: è stato
18: quello
0: un
18: che
0: titolo.
18: Io senti, quello che ho sentito io è: datemi i soldi per i missili controaerei. Mosca li stanno già attaccando ogni giorno e attaccano le raffinerie, che è voler colpire degli impianti industriali. Dopodiché il principio, adesso io ti contesto nell'accezione tecnica.
0: Guarda,
18: vero,
0: era il titolo di Repubblica. Era il titolo di Repubblica. Zelensky, datemi i soldi per colpire Mosca. Ma lo stanno facendo.
18: Sempre una sintesi. Sì, ma lo stanno facendo Mosca.
0: Lo dichiarano e lo fanno.
18: Sì, torniamo alla questione europea, che è quella che mi interessa. Io non lo metto in dubbio che ci sia una pressione europea a sostenere una offensiva ucraina su tutti i fronti e quindi a creare una maggiore pressione su Mosca. La mia speranza, poi forse può essere un'illusione, è che questa pressione serva a obbligare ad aprire un percorso diplomatico. Poi spesso nella storia questo è stato sbagliato, cioè in questo momento tutti e due i leader, Putin e Zelensky, hanno soltanto da perdere ad andare avanti nel conflitto. Dopodiché entrambi fanno i conti con meccanismi che loro stessi hanno innescato, gruppi di interesse e di potere che nascono esclusivamente dalla guerra, che potrebbero temere la pace, che non è facile fermare. Però tutti e due non sono così scemi da non rendersi conto che questa guerra, nessuno dei due può chiuderla quest'anno. Arrivava il prossimo anno, cosa significa? Per l'Ucraina un altro inverno senza luce e senza corrente, altri giovani da mandare al fronte che l'Ucraina non ha, e la necessità di trovare soldi che fatica a trovare, perché noi europei abbiamo dato un prestito che li copre fino alla fine dell'anno e non so se ce ne sarà un altro. E quei soldi per comprare i missili che tu prima citavi, su 15 miliardi che hanno chiesto, mi sembra che siano arrivati a 6,5 di raccolte di questo. Quindi non hanno una prospettiva rosea. Putin, l'economia di guerra va alla grande, adesso l'apertura di Hormuz fa calare i prezzi del petrolio e quindi la principale risorsa russa si svaluta. Se vuole vincere, cosa deve fare? Chiamare i soldati alla leva? Perché più di così i russi stanno producendo una quantità e una qualità di armi che è mostruosa, ma non basta. C'è poco da fare, non basta.
17: Giuliano, se non basta Gianluca, vuol dire che debbono necessariamente arrivare in tempi molto più stretti di quelli che dicevamo prima ad una tregua, se non ad una pace direttamente, oppure che cosa possono altro fare? Ti leggo le dichiarazioni dell'ex vice segretario di Stato Daniel Fried, ex vice segretario di Stato americano, ovviamente, che dice: la Russia sta iniziando adesso a perdere terreno e l'Ucraina è il coltello dalla parte del manico. È una analisi che non condividiamo, mi pare di comprendere.
18: No, in questo momento in termine militare si dice che l'Ucraina ha l'iniziativa, cioè sta dettando, diciamo, un vantaggio, ma non è un vantaggio sufficiente a vincere la guerra e non è un vantaggio che gli permette di difendere quello che è l'obiettivo strategico del conflitto, il Donetsk, cioè oggi una delle quattro città fortezza che proteggono il pezzo di Donetsk rimasto in mani ucraine è oramai praticamente espugnata. Questo lo dicono anche le fonti ucraine più nazionaliste, Konstantinivka, e quindi sostanzialmente del Donetsk restano tre città. E questo nonostante i colpi che i russi hanno subito, ma hanno una tale quantità di risorse, artiglieria, aerei, e quando c'è l'ordine di portare avanti un risultato che appunto è occupare il Donetsk, quello che Putin pretende come elemento per chiudere la guerra, lo portano avanti. Quindi è vero che esiste in questo momento una difficoltà russa, una difficoltà nel proteggere le linee logistiche, nel difendere le città dai droni. La nuova generazione di droni ucraini sta battendo quelli russi. È anche capace che tra un mese e mezzo entri in servizio una nuova generazione di droni russi, come è accaduto almeno due volte in questo conflitto, che vanifichi il successo. Vedremo. In questo momento gli ucraini sono in vantaggio, gli ucraini sono in grado di vincere la guerra? Proprio no, non hanno gli uomini per condurre delle offensive vere. Quelle che sono le controffensive ucraine sono avanzate di 10 km, 5 km nella zona grigia.
17: Il G7 di Evian ha prodotto delle innovazioni rilevanti per il conflitto?
18: Allora, il G7 di Evian ha prodotto un cambiamento di clima che nasce da questa disponibilità di Trump a riprendere in mano la questione ucraina, che è una disponibilità fondamentale, perché sia gli ucraini che i russi per qualsiasi forma di negoziazione vogliono le garanzie americane, in particolar modo gli ucraini vogliono i boots on the ground americani. Questo almeno era la questione nello scorso autunno e inverno. Adesso bisogna vedere quanto la credibilità americana sia stata logorata dal conflitto nel Golfo Persico. Quindi è fondamentale che ci sia un passo oltre di Trump nel tra virgolette usare il bastone e la carota nei confronti della Russia, cosa che potrebbe creare un momento di svolta. Cioè, in questo momento, se voi vedete le dichiarazioni, questa embrione di iniziativa europea, c'è una finestra di opportunità per trovare una forma di tregua che sia più stabile, e se saranno così saggi da coglierla, se noi europei sapremo contribuire a un percorso finalmente diplomatico, forse l'Europa, il mondo ne trarrà grande sollievo. Poi le dinamiche della politica sono complesse. Militarmente non ci sono dubbi, per quest'anno nessuno dei due è in grado di ottenere una vittoria risolutiva, se ne parla la prossima primavera, ci devono arrivare entrambi i paesi la prossima primavera.
0: Tu sei uno dei massimi esperti di droni, la letteratura dronistica, e Israele ha trovato la contromossa per fermare i droni di Hezbollah di provenienza iraniana e non subire, diciamo, gli attacchi che subisce Mosca?
18: Allora, anzitutto Hezbollah sta usando una tecnologia russa, mai sottovalutare i russi, perché Hezbollah sta ottenendo successo con i droni filoguidati che ha in cavi in fibra ottica, che sono una tecnologia russa e quindi è arrivata Hezbollah tramite gli iraniani, tecnologia che anche Israele ha adottato, ma senza preoccuparsi della difesa, l'hanno adottato come strumento d'attacco senza premurarsi dire ma come si fa a difendersi, perché in fondo i droni sono come un'epidemia, appena trovi un vaccino c'è una variante, vi ricordate cosa succedeva durante il Covid?
0: Sì, che
18: rende inutile il vaccino,
0: che è buca il vaccino,
18: esatto. Quindi cinque giorni fa, l'ultima volta che a venerdì scorso, l'ultima volta che mi ero confrontato con alcuni esperti, non avevano ancora una soluzione, la stavano cercando disperatamente gli israeliani. La soluzione più pratica era adottare quella inventata anche lì dai russi ucraini, cioè mettere delle reti da pescatore intorno alle loro postazioni e rivestire con tante griglie di metallo ogni mezzo mobile, rendendolo simile a un barbecue semovente, che era la cosa che quando i russi l'hanno introdotta tutto il mondo si è messo a ridere, ma che è l'unico strumento che adesso ha una qualche forma di funzionamento, perché i droni via cavo, guidati via cavo, non vengono disturbati dai vari sistemi che interferiscono con le frequenze di guida, e quindi quelli devi o riuscire ad abbatterli sparandogli contro, oppure costruire delle cuorazze, degli scudi che materialmente li fermino. È molto medievale la situazione, ecco.
1: Direi geniale. Profondamente medievale. Grazie Gianluca Di Feo, grazie per essere stato con noi.
18: Grazie a voi.
0: Grazie,
18: buona
0: buongiorno.
18: Giornata. Ok.
0: Aia.
1: Cosa ti fa male, caro?
0: No, oggi sento che Alberto con questo notiziario potrebbe non arrivare.
1: No, arriva sempre, figurati. Ci parla direttamente dalla trincea, come va?
19: Buongiorno, no, ma nulla di cui preoccuparsi, ordinaria amministrazione, comunque c'è una guerra, a volte va bene, a volte va male. Poi spesso di mezzo c'è anche l'abilità dei giornali a ingigantire degli aspetti e minimizzarne degli altri.
1: Il tappo che volava non sarà stato ingigantito, volava.
19: Allora, quando scoppia, come sanno anche gli abitanti di Priolo in Sicilia, quando scoppia un petrolchimico, gli effetti sono quelli. L'unica differenza è che in questo caso l'ha ripreso una telecamera e quindi c'è una cosa spettacolare che può essere speso in favor di media, ma anche quando gli hanno acchiappato le altre raffinerie o depositi di petrolio, tanto ai russi quanto agli iraniani o quant'altro, l'effetto è quello. Quando scoppia, zompa per aria, è come un tappo di una bottiglia di spumante, salta per aria e fa i danni che fa, ma insomma non è tanto quello su quello
0: ma
19: che si
0: Mosca
19: giudica.
0: Sotto attacco, Albe.
1: Sì, Mosca, no, era Mosca.
19: La situazione, se volete, è pure peggio, perché quella raffineria l'avevo colpita pure il giorno prima e non sono riusciti a difenderla neanche il giorno dopo, dove è arrivato poi l'attacco più duro. Quindi c'è una difficoltà a resistere agli sciami di droni, questo è evidente. E gli sciami di droni sono dati da una capacità industriale che assolutamente non è di capacità nazionale, produzione nazionale ucraina, tant'è che proprio negli attacchi di Mosca sono stati trovati dei rottami con scritto sopra me Made in Germany, e quindi sono velivoli della NATO che verosimilmente acquisiscono i bersagli con i satelliti della NATO, perché l'Ucraina non dispone di questa tecnologia, e ancora più verosimilmente vengono pilotati da personale della NATO. Quindi sì, la NATO ha sferrato dei duri colpi contro Mosca nella notte, devo concordare con voi.
1: Cosa stiamo scoprendo? Che la NATO è alleata dell'Ucraina 4 anni dopo?
19: No, non ho detto alleata, ho detto che queste sono operazioni condotte dalla NATO, sono degli attacchi della NATO sul suolo russo che la Russia vuole accogliere senza creare troppi problemi di natura burocratica, diciamo così, non vuole riconoscere formalmente come attacchi della NATO a questo, però ovviamente la questione è sul tavolo, e poi se dovesse succedere qualcosa, che so io, in Finlandia, è ovvio che le conseguenze saranno riconducibili a questo e alla violazione dell'accordo di pace della seconda guerra mondiale. Quindi è evidente che si sta andando in quella direzione. C'è un'escalation.
17: Luca, è arrivato un messaggio come da Radio Londra, non so se ti è sfuggito, ma è arrivato un messaggio: se dovesse succedere qualcosa in Finlandia, sapete per quale motivo?
19: No, no, è ovvio che per quello. Non,
17: da Radio
19: non
17: Londra al giornale radio.
19: Non è un mistero, diciamo che la partita oramai qualcuno la vuole giocare a tutto campo e il tutto campo finisce da quelle parti, non c'è dubbio al riguardo. Comunque, se poi si vuole parlare di numeri, che sono quelli che contano, ieri c'è stato uno scambio di prigionieri, di morti, e sono stati scambiati, adesso non lo trovo il numero, scusatemi che c'è un po' di appunti che si mischiano nel venerdì, sono stati scambiati i corpi di 33 russi in cambio di 552 ucraini. È vero che i numeri non possono essere gli stessi, perché gli ucraini si ritirano e quindi lasciano dietro i 6 morti, i russi avanzano, quindi i propri se li portano a casa, e quindi non è che la Russia ha avuto soltanto 33 morti, però è un qualcosa su cui penso che bisogna necessariamente fare i conti, perché un conto sono le battaglie di droni in cui gioca la NATO e un conto sono le battaglie di fanteria in cui ci sono i ragazzi ucraini che vengono mandati a farsi ammazzare.
17: Sui numeri
0: non
17: tu
0: ho capito,
17: sai bene
0: questa cosa, scusa, mi spieghi, perché poi anche i nostri ascoltatori non è che capiscono gli indovinelli qui da Bardei. Che è sta cosa della che hai
17: di
0: detto,
17: che cosa?
0: Luca, attenzione, è arrivato un messaggio.
17: Ma non hai perché tu hai un piccolo problema, che non ascolti quello che dicono le altre persone. Alberto ci ha appena detto che la guerra funziona in questo modo, che l'attacco a Mosca deve essere letto, e Mosca lo sta leggendo in maniera sotto metafora come un attacco della NATO, e allora non l'hai capito, e ha detto che non ci dovremmo stupire se dovesse arrivare nelle prossime ore un attacco alla Finlandia.
19: No, non ho detto ore, ho guardato un orizzonte
17: settimane,
19: futuro, è
17: tempi.
19: Ovvio che quella è l'area di crisi.
17: Mi sembra un annuncio.
0: Qua devo sempre dire, ma che stai? Ma pensi che sono così matti da estendere il fronte alla Finlandia?
19: Allora, proprio ieri si sono concluse le esercitazioni in una zona che dovrebbe in teoria essere oggetto di condivisione dei territori, che è il corridoio di Suwalki, cioè quello che collega l'enclave di Kaliningrad con la Bielorussia e quindi poi eventualmente con la Russia. Dei paesi NATO, quindi Polonia e Lituania, hanno fatto delle esercitazioni che sono state lette come una provocazione su questo territorio, e la Russia ha dimostrato di avere i nervi estremamente saldi, quindi di non aver reagito alla presenza di numerose truppe della NATO schierate sul confine. Questo però ovviamente ha un limite, questa pazienza ha un limite, e soprattutto anche su altri settori come quelli della Finlandia, perché appunto la Finlandia aveva firmato un accordo di pace che prevedeva la neutralità e ha violato questa neutralità, e quindi è inevitabile che ci possano essere in un modo o nell'altro in un qualche futuro delle conseguenze su questo. Quindi se uno deve immaginare l'eventuale ulteriore area di crisi
0: Russi
19: in questa escalation,
0: non ti risponderà
19: così.
0: Ci terrà in capo Van Rutte, quello
19: comunque,
17: di cui se vorrai potrei avere un'approfondita analisi fisico-lombrosiana anche in privato, perché Luca,
0: no, Rutte
17: Luca
0: è
17: come il tarocologi.
0: Non mi provocare, ma scusa, Giuliano,
17: cosa stai? Dillo,
0: l'hai mai visto in faccia Rutte? Hai visto che faccia ha, santo Dio?
19: Potremmo mettere su un servizio di consulenza lombrosiana, comunque possiamo redigere schede di pagamento.
17: L'ombrosese.
19: Ma ci sono i bambini in ascolto, non possiamo dirlo.
0: Ha la faccia del compagno di classe delatore che manda i suoi amici in presidenza con uno stigma e una denuncia, li fa espellere. E poi ride, bieco, con quello sguardo bieco. Era l'uomo che leccava le terga a Trump con o senza ginocchiere, voglio dire, ma te lo ricordi Rutte?
19: Pensavo peggio per come era messa la situazione, però la descrizione comunque colorita ed efficace.
17: Bene, ti rimane da parlare dell'altezza di Zelensky e dei tacchi, e poi ci siamo su tutti i luoghi comuni. Ah, ti sei dimenticato
0: bene
17: anche le preferenze sessuali di Rutte, magari vuoi approfondire
0: tre,
17: domani.
0: Tre qua, no, quelle non mi interessano.
17: Anche se
0: come
17: all'uso
0: dire, lo sguardo bieco è assolutamente homo uni multisex. 334 11 11 622, i vostri messaggi di domani, ma c'è una morale
1: Oggi te la meriti tutti, oggi dobbiamo per forza ricorrere alla psicanalisi e ricorriamo ad un grande psicologo statunitense, quello che fu William James, che diceva che molta gente crede di pensare, in realtà sta solo riordinando i propri pregiudizi.
0: Bene, ottimo. Sapete che facciamo? Torniamo anche domani con tutta la
1: banda. E domani è sabato.
0: Dalle 8 alle 10. Ciao!
1: E dillo.
0: Ciao.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E ne abbiamo di cose da dire questa sera nella puntata 194 di Italia No Limits, con le parole di Donald Trump che hanno fatto il giro del mondo, l'attacco feroce in un certo senso a Giorgia Meloni.

Questa sera è d'obbligo il tema, una vicenda che ha del clamoroso e che apre una frattura politica e diplomatica senza precedenti tra Roma e Washington. Nelle ultime ore Donald Trump ha attaccato pubblicamente Giorgia Meloni con parole che hanno fatto il giro del mondo. Parole che non riguardano un dossier internazionale, una scelta strategica, una divergenza politica, ma direttamente la persona del Presidente del Consiglio italiano. Intervistato all'Aria che tira sulla 7, Trump ha dichiarato che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato di fare una foto insieme durante il G7 di Evian e che lui avrebbe accettato soltanto perché lei gli faceva pena. Una frase che ha provocato una reazione immediata e durissima. Meloni ha replicato parlando di dichiarazioni totalmente inventate, si è detta francamente allibita e ha risposto con una frase destinata a pesare nel dibattito politico di queste ore: io e l'Italia non imploriamo mai. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato personalmente alla Premier per esprimerle solidarietà. Antonio Tajani ha annullato il viaggio ufficiale negli Stati Uniti previsto per il prossimo fine settimana. Matteo Salvini ha scritto che chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi. Guido Crosetto ha parlato di una caduta di stile che danneggia l'intera alleanza occidentale e per una volta persino gran parte delle opposizioni ha difeso la Presidente del Consiglio. Andrea Orlando del Partito Democratico ha dichiarato che chi schiaffeggia i rappresentanti dell'Italia schiaffeggia l'Italia. Giuseppe Conte ha definito inaccettabile che un alleato tratti così i vertici istituzionali italiani, ma non tutti allo stesso modo hanno dichiarato, ha parlato anche Vannacci, del resto a distanza di ore. Angelo Bonelli, che avremo ospite, sostiene che questo schiaffo sia il risultato della subalternità con cui Meloni avrebbe costruito il rapporto con Trump e arriva addirittura a dire che la Premier dovrebbe farsi da parte. Matteo Renzi parla invece di parole orripilanti da parte del presidente americano, ma aggiunge che Giorgia Meloni avrebbe finalmente capito l'errore di aver puntato politicamente sul rapporto privilegiato con Trump. Insomma, la solidarietà istituzionale è praticamente unanime, l'interpretazione politica invece è tutt'altro che condivisa. Che cosa sta succedendo davvero tra Trump e Meloni? Fino a poche settimane fa i due apparivano tra i leader occidentali più vicini, si parlava di rapporto privilegiato, di sintonia politica, di canale diretto tra Roma e Washington. Oggi invece assistiamo a una serie di attacchi pubblici sempre più frequenti. C'entra forse la guerra con l'Iran? C'entra il coraggio? C'entra la schiettezza con cui la Premier ha difeso Papa Leone? C'entra la decisione italiana di non concedere piena disponibilità delle basi militari? C'entra il tentativo di Meloni di mantenere un equilibrio tra Stati Uniti e il resto dell'Europa? Oppure, come sostiene una parte dell'opposizione, stiamo semplicemente vedendo il fallimento di una strategia politica che aveva puntato molto sul rapporto personale con il presidente americano? E ancora, Trump sta semplicemente usando il suo stile provocatorio oppure questa volta è stato superato un limite che non dovrebbe essere superato nemmeno tra alleati? Se foste al posto di Giorgia Meloni, come reagireste? Avreste risposto pubblicamente oppure avreste scelto la strada del silenzio diplomatico? E soprattutto, dopo questo episodio, vi fidate ancora di Donald Trump come leader dell'Occidente oppure pensate che un presidente americano non dovrebbe mai rivolgersi in questi termini al capo di un paese alleato? C'è poi una questione politica tutta italiana. Chi ha votato Giorgia Meloni si sente oggi rafforzato dalla sua risposta? È abbastanza? Oppure la reazione del governo dovrebbe essere ancora più dura? E infine, questa vicenda rafforza o indebolisce Giorgia Meloni e i vostri occhi? Scriveteci, mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. 334 11 11 622.

0: deputato di Fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Che dire di fronte a questo attacco senza precedenti e senza alcun criterio normale di Trump a Meloni?
1: C'è poco da dire. Le parole del presidente Meloni, il video della presidente Meloni sono state molto chiare. Peraltro, glielo dico, io questa mattina ero anche in diretta al coffee break, pochi secondi prima che venisse dato l'annuncio da parte di Parenzo, l'aria che tira, di questa esclusiva, insomma, che c'era. Siamo rimasti tutti estremamente colpiti e io mi permetto di fare due considerazioni. La prima considerazione è nel merito, perché le parole di Trump chiaramente non corrispondono a verità, cioè le immagini che abbiamo visto tutti in questi giorni raccontano di un clima completamente diverso, di un rapporto completamente diverso, ma non soltanto tra Trump e Meloni, ma direi anche tra Trump e i leader europei, che comunque, nonostante tutte le difficoltà del caso, lo hanno accolto, si è dialogato per cercare di rilanciare un'unione occidentale che innanzitutto interessa, credo, in questo momento anche gli Stati Uniti. Secondo ragionamento che faccio è la forma, qualora fosse anche vero, e chiaramente non è vero, un'affermazione di questo tipo è estremamente scomposta, pare più davvero quella di un principiante e non un presidente che invece è alla guida della più grande potenza del mondo, quindi è chiaro che c'è rammarico, dispiacere, ma c'è anche molta molta rabbia per queste parole che assolutamente non corrispondono alla verità, come dicevo.
0: Ecco, di fronte a un attacco così vile, l'hanno riconosciuti tutti, alla fine c'è stata anche la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha fatto sapere di aver chiamato la Premier, eccetera. Ecco, secondo lei ci sarà o deve esserci una reazione da parte del nostro governo che non sia solo quella di reagire immediatamente chiarendo le cose, di in qualche modo far saltare il viaggio di Tajani, eccetera? Che reazione cosa può accadere adesso?
1: Beh, guardi, io credo che la reazione da parte delle dichiarazioni del presidente Meloni, la cancellazione del viaggio del vice premier negli Stati Uniti, che avrebbe partecipato a un importante forum che si teneva a Miami proprio anche per le relazioni commerciali, siano comunque dei segnali politici molto importanti. Dopodiché io sono anche convinto che dobbiamo sempre utilizzare il raziocinio per guidare un paese, per fare la politica estera del proprio paese, che ricordiamolo sempre chi ci ascolta, è innanzitutto fare l'interesse nazionale. Gli Stati Uniti sono comunque un nostro paese alleato, e dico giustamente gli Stati Uniti, non Donald Trump, perché noi abbiamo sempre rivendicato l'importanza di un rapporto privilegiato con l'America, indipendentemente da chi è l'inquilino alla Casa Bianca. Giorgia Meloni aveva un ottimo rapporto con Washington anche quando c'era un presidente democratico, forse addirittura meglio a quanto pare, visto quanto accaduto nelle ultime ore. Quindi noi crediamo e riteniamo che comunque si debba mantenere questo rapporto. Gli Stati Uniti rappresentano anche il secondo mercato per scambio commerciale dell'Italia, tra l'altro con un importante surplus, che vuol dire comunque benessere economico e anche sociale per le aziende e per le imprese italiane. C'è il tema della difesa e quant'altro. Quindi noi con gli Stati Uniti vogliamo mantenere il rapporto. Di certo non possiamo accettare lezioni e soprattutto non accettiamo questa tipologia di comportamento. Vedremo come si comporterà anche il presidente Trump dopo questa ferma risposta da parte di Palazzo Chigi e della Farnesina.
0: Grazie all'onorevole Gian Giacomo Calovini, Fratelli d'Italia.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie, arrivederci.
0: E allora sentiamo appunto l'intervista di La Sette a Trump, è doppiata, non c'è l'originale, ma queste parole che adesso vi facciamo riascoltare sono quelle che hanno scatenato il pandemonio.
2: Pronto?
3: Buonasera, signor Presidente. Buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
2: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
2: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
3: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
2: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
3: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
2: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
3: Mi parli di quell'incontro.
2: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
3: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
2: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento. È un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
3: Grazie, signor Presidente.
0: Ecco, Presidente che risponde così tranquillamente al cellulare, ai giornalisti che ce l'hanno e regala queste perle. Insomma, è la notizia politica del giorno. Sollecito anche voi al 334-1111-622 a dire la vostra, ma sentiamo a stretto giro di posta la risposta di Meloni a Trump sui social.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ecco, questa la risposta della Meloni, la stessa Meloni che qualche tempo fa sembra preistoria, prima di tutti i casini, diceva: spero che un giorno potremo dare a Trump il Nobel per la pace.
5: Dopodiché sul premio Nobel per la pace, spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump e confido che se farà la differenza sulla che possa da questo punto di vista fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, anche per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
0: E ritorniamo alla risposta della Meloni di oggi, risentiamola, perché dal Nobel per la pace alle parole di oggi.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: E Paolo da Milano scrive: dopo una figuraccia del genere, per Meloni non ci sono che le dimissioni. Un premier non può essere umiliato in questo modo. Evidentemente Meloni non è adeguata a rappresentare un paese importante come l'Italia. Altra ascoltatrice, Maria: ciao Roberto, io come donna mi sento offesa dal sessismo che fa il presidente americano. Se ne approfitta che la presidente è donna e secondo lui può approfittarsene a dire menzogne e provocazioni. La Meloni ha fatto bene a rispondergli. Poi ormai abbiamo capito che ha compiuto 80 anni e già da tempo non è una persona normale, se no non avrebbe combinato tutti questi guai con le guerre. Alfredo, il centrosinistra quasi in massa si schiera con la Meloni, quindi alle prossime elezioni potrebbe coalizzarsi con lei. Ma qui veramente andate oltre. Ma insomma, andate dove volete, il numero lo conoscete: 334 11 11 622. Linea alla regia e si torna subito qui.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 3 e 34 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco i vostri messaggi al 334 11 11 622 su Meloni Trump.

0: buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma voi non ci crederete, ma a me spiace che Trump si sia comportato così, però non mi... Lei dice che è allibita, ma solo lei, perché secondo me il 90% degli italiani non è allibito, se lo aspettava. Ma ben svegliata, pane e marmellata. Cioè, tutti lo sappiamo che è un buzzurro e a lei piace circondarsi di buzzurri, vedimi lei, Musk, a lei piacciono questi buzzurri e quando se li ritrova contro, ecco il risultato. Poi, per carità, lui è quello che è, ma lo sappiamo tutti, ma perché non si è svegliata? Ha sbagliato tutta la politica estera, io lo dico da tempo, anche se poi i suoi fan si arrabbiano, è lì da vedere. Adesso, lei a causa del francobollo non è andata in Europa facendo una figura meschina. E non è andata per lui, per non scocciare lui. E lui, quando lei è andata lì scodinzolando un po' e sorridendo a 62 denti, a un certo punto le ha dato un calcio. Io non sono così stupita. È logico che sia così. Cosa dovrebbe fare? E niente, cosa può fare? Niente. Quello che può fare, magari smetterla di fare gli interessi degli Stati Uniti e magari fare un pochino i nostri, per esempio non comprando più quel gas liquefatto che ci costa un botto, per esempio proponendo a tutta l'Europa di tassare le web company americane che si fanno un sacco di soldi e non pagano tasse. E scontentare ancora di più Trump. Fai gli interessi dell'Italia. Tanto lui ormai a questa postura si è accorto che tu non sei il cavallo di Troia che lui voleva. E chissà perché cresce Vannacci. Chissà perché. Ciao ciao.
1: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Ovviamente solidarizzo con Giorgia Meloni per quello che gli ha detto Trump. L'unica cosa che volevo puntualizzare è che non è niente di nuovo, insomma, di Trump. Magari è stato nuovo che l'ha fatto direttamente con lei, ma mi ricordo diverse conferenze stampa dove diceva che europei, i vari presidenti dei vari stati che gli baciavano tutti il culo. Era proprio una frase sua, non so io che so, la solita volgare. E quindi niente di nuovo, scorretto come lo era anche prima quando lo elogiavano. Buona serata.
2: Buonasera, io credo che Trump abbia esercitato tutta la misoginia possibile nei confronti di Giorgia Meloni, ma va da sé che fa parte del personaggio, quindi io non credo che si dovrebbe neanche ritenere offesa la Premier da queste parole così sciocche, così, che non sono da un leader, insomma, non sono dal capo di Stato di quella statura. Che statura poi Trump non ha. Comunque, a me veramente sembra un paradosso quello che succede, ma evidentemente lui alla prima possibilità gliel'ha fatta pagare il fatto di non aver potuto usufruire delle basi in Italia. E poi in secondo luogo, essendo una donna, chiaramente è il suo gioco preferito prendersi gioco e schernire in qualche modo le donne e in particolare Giorgia Meloni, che si è fatta comunque vedere, diciamo, benevolente, ben disposta nei suoi vari viaggi negli Stati Uniti. Quindi il fatto si commenta da solo, guardando chi è Donald Trump, e comunque a Giorgia Meloni va tutta quanta la solidarietà di tutti, ma come persona, ecco, e basta. Salve, Laura da Roma.
3: Buonasera Presidente del Consiglio, signora Giorgia Meloni, grazie a No Limits della trasmissione di giornale radio, che io vorrei farle avere il mio applauso per la classe con cui lei ha reagito alle parole del Presidente degli Stati Uniti. Guardi, sono veramente orgogliosa di essere italiana. Le parla una che non l'ha votata, Presidente Meloni. Ad ogni modo, la classe non è acqua, è stata veramente superiore. Altro che inginocchiarsi, niente di tutto questo. Comunque, guardi, Presidente, io senza togliere nulla ai figli di nessuno, devo dire che lei è la figlia che tutti avremmo voluto. Le posso dire una cosa? Io non sono mica tanto stupita delle parole del presidente Trump, perché da quello che mi è giunto storicamente so che lui ha sempre celato la sua origine tedesca, di questo borgo della Germania, Karlstadt, che peraltro ha dato natali sia a lui che a un'altra famiglia di magnati dell'alimentare, per cui insomma su 1200 abitanti, guarda un po' che è successo. E lui si era inventato di essere svedese per motivi politici, forse, non lo so bene. Ad ogni modo, non è che voglio assolutamente mancare di rispetto al suo ruolo istituzionale, come a quello di chiunque abbia un ruolo istituzionale per uno Stato, a cominciare dal Santo Padre Leone. E ancora grazie, Presidente, buon lavoro.
4: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Mi pareva strano che interveniva Silvana, no? E secondo lei chi ci doveva rappresentare? La SLEN o Giuseppe Conte, visto che è della 5 Stelle, diciamo, la signora Silvana, no? Conte sarebbe stato in grado? Ma buonasera, dottor Poletti.
5: Buonasera a lei e buonasera a tutti. Continuiamo tra poco.

0: Io non capisco, che serve denigrare insomma l'avversario politico. Non ti piace le 5 Stelle, non chiamare le 5 Stelle, non ti piace la slime, è una politica come gli altri, che ne, come si può sapere un altro politico come si sarebbe comportato? Intanto io comunque, se fossi stato la Meloni, non avrei permesso a Trump ad arrivare a tanto, sinceramente, adesso comunque complimenti alla Meloni perché insomma è riuscita insomma a farsi valere, però insomma non è che c'è da, qui veramente qua si trova veramente un linguaggio comune, qua scoppia la terza guerra mondiale, ragazzi, cerchiamo un attimo di volerci un po' più bene. Buongiorno da Milano.
1: Cerchiamo di volerci un po' più bene. Buonasera Claudia Fusani, l'altra voce, quotidiano nazionale. Oggi è una di quelle giornate che se non la racconti non ci si crede.
2: Bravo, non ci si crede, stamattina non ci si credeva nessuno di noi, siamo rimasti tutti basiti perché quei tre giorni a Evian per il G7 francamente erano sembrati tre giorni in cui, io lo dico come giornalista, lo possono dire, tra capi di Stato e di governo bisogna usare altri temi, ma insomma sembrava un Trump tornato un po', insomma, signori, diciamolo francamente, Trump ha qualche problema di tenuta mentale, no? Se avete la pazienza di ascoltare le sue conferenze stampa, vi rendete conto, per esempio, si ripete in continuazione e ogni volta aggiunge un'iperbole, ogni volta aumenta il tono, insomma, ha qualche equilibrio, ha qualche problema per tenere un proprio equilibrio. Detto questo, i tre giorni di Vienna erano sembrati tre giorni in cui un Trump che era tornato un po' a casa, no? A casa dove la casa è l'Occidente, la Grande Alleanza Atlantica, il G7, vi ricordo che l'ultimo G7 in Canada, il suo primo da presidente, lui venne poche ore, andò via, invece qui è rimasto fino alla fine, ovviamente ce l'aveva. Insomma, sembrava tutto questo. Stamattina, pur con mille diffidenze, perché noi in questi giorni eravamo un po' troppo, un po' stupiti, ecco, che non fosse successo nulla, che non ci fosse stato un attacco. Già ieri, quando durante il vertice NATO, sì, dei ministri della difesa, Exet, ho detto, hai visto, infatti l'ho scritto sul giornale oggi, ho detto, hai visto, cioè il miele di Evian è già evaporato, è rimasto sul lago, perché già ieri era cambiata giornata. Stamani siamo rimasti tutti di sale, perché ora non so se volevi chiedermi qualcosa di specifico, ma siamo rimasti
1: di sale. No, vai, che ti sto ascoltando con piacere.
2: Siamo rimasti di sale in questo senso. Allora, nessuno può sapere, io non lo so se è vero o finto, se è vero quello che dice Trump e quindi finto quello che risponde Meloni, non lo so. Però diciamo questo, innanzitutto giù le mani dal nostro paese e quindi in questo caso anche dal Presidente del Consiglio. Nessuno si deve permettere, prima cosa. Dopodiché, al secondo punto, ci dobbiamo chiedere come siamo arrivati fino a questo punto. Perché siamo arrivati fin qua? Allora, che Trump abbia un profilo, come dire, borderline, lo dico, lo ripeto, io come tanti altri, e lo dimostro ogni volta. Il tema è come è stato possibile, e questo ripeto, solidarietà totale alla Presidente del Consiglio, perché vuol dire dare solidarietà a noi stessi. Probabilmente certo. Meloni, se ce l'avesse avuto davanti, gli avrebbe tirato un nocchino in testa e Trump, non lo so, capito? Perché veramente sono quelle cose dove uno, le parole non esistono più, passa alle mani, insomma. Però perché siamo arrivati a questo punto? Come si è permesso lui di dire una cosa del genere? Allora, e qui entriamo nella fase 2 di questo racconto, dovremmo raccontare questi 15, ormai 16, 17 mesi di presidenza Trump, dovremmo raccontare forse di un errore un po' ingenuo da parte del nostro governo di fidarsi di questo signore. Che non ci si possa fidare di Trump, uno lo deve sapere dal 6 gennaio 2021, quando lui ha fatto l'assalto, ha ordinato l'assalto alla Casa Bianca, no? Quindi Trump è quella roba lì. Allora, invece noi abbiamo creduto nel nome nel nome giusto della Santa Alleanza fra Stati Uniti, Europa e Italia. Insomma, gli americani ci hanno liberato dal nazifascismo. No, abbiamo, in nome di quello abbiamo creduto di dover tenere comunque un buon rapporto con questo signore. Ecco, probabilmente il buon rapporto si è spinto un po' troppo in là, a volte, ad esempio quando l'abbiamo candidato al premio Nobel. Forse dovevamo, insomma, ora è inutile farsi queste domande. È accaduta una cosa questa volta irrecuperabile. Io sto scrivendo questo pezzo, questa volta è accaduta una cosa irrecuperabile. È vero che
1: cosa intendi per irrecuperabile? Perché c'è la diplomazia, ci sono gli stati, però ci sono anche i caratteri delle persone.
2: Esatto,
1: non credo che Giorgia Meloni la manderà giù facilmente.
2: Esatto,
1: sta roba
2: irrecuperabile,
1: qui.
2: Irrecuperabile vuol dire che il rapporto tra i due non sarà più recuperabile, perché è stato veramente, ha veramente esagerato Trump, capito? E ripeto, questo al di là del fatto che sia vero o non vero. Al di là del fatto che quel divanetto sia stato cercato, non ci deve interessare. Lui ha sbagliato totalmente e non credo che sarà possibile ricucire i rapporti. I rapporti saranno mantenuti a livello diplomatico, perché devono essere mantenuti, perché gli Stati Uniti sono il nostro grande alleato. Certo, questo è molto difficile, tutto questo rende tutto molto difficile, a meno che non si decida tra i grandi presidenti, tra i grandi leader della Francia, insomma, di tutta Europa, perché Trump in questi mesi ce n'ha avuta per tutti, eh? Ricordatevi quando ha preso in giro, Macron, gli ha detto che non capiva nulla, adesso l'ha incensato, è il miglior presidente di sempre, eccetera. Ricordatevi cosa ha detto di Starmer, insomma, via via ne ha avute un po' per tutti, anche pesanti. Ora, dire che mi fa pena la Presidente del Consiglio italiano, mi risulta difficile capire come possano riparlarsi di nuovo questi due. Poi, in nome della cosa pubblica, si fa di tutto, certo. Però mi risulta, io quando dico irrecuperabile intendo che il rapporto tra i due non è più recuperabile da parte di Meloni. Insomma, Meloni non sarà più intenzionata a recuperare un rapporto con questo signore, sul piano personale intendo. Invece lei ha sempre cercato in questi mesi, ho capito, però lei in questi 16 mesi, 17 mesi si è fatta forza proprio di quello, di avere un rapporto personale con Donald Trump. Un grosso errore, permettimi Roberto, in questo momento, in questo momento solidarietà totale al Presidente del Consiglio e fine. Però come siamo arrivati?
1: Ecco, tra l'altro il meccanismo per cui i giornalisti che hanno il telefono di Trump, probabilmente ce l'hai anche tu, lo potrei...
2: se vuoi. No, perché io non ho i soldi per pagare.
1: Ah, la chiamata.
2: Così. Funziona così, certo. C'è un pool di giornali. Fanno benissimo, chi c'ha i soldi fa bene a farlo.
1: Spiega il meccanismo, perché è molto interessante.
2: Il meccanismo è questo, cioè la comunicazione di Trump ha deciso di organizzare dei pool di giornali, dei pool media, TV, carta stampata, radio, ok? Questi pool pagando. Si parla di cifre, però io adesso non so se sono 20.000 euro ogni tot mesi, ma insomma sono soldi. Pagando sono queste testate nel giro di telefonate che Trump può fare di tanto in tanto. Quindi avete visto, il Corriere della Sera gli è già successo 2-3 volte di avere questa telefonata. La 7, che a quanto pare è nel pool, è

0: questa cosa. Ecco, non è che uno gli sta più simpatico, uno più antipatico. A pagamento le testate sono ammesse a essere in questo pool. Poi magari alcune testate lui probabilmente non le vorrebbe, non faccio qui nomi, ma alcune testate non le vorrebbe. Se non sono testate di un certo rilievo neppure, perché non perde tempo. Comunque ci sono di mezzo soldi in questa cosa.
1: E quindi
0: È bene che si sappia questa cosa, è
1: come
0: bene che
1: tutto
0: si
1: negli Stati
0: sappia.
1: Uniti basta pagare, poi con tutte le cavolate che gli escono
0: Beh, no,
1: dalla bocca,
0: scusami,
1: quei soldi
0: non è mai
1: rientrano poi.
0: successo. Non mi risulta che
1: No,
0: Biden e Obama
1: no,
0: abbiano
1: ci
0: fatto il pool a
1: mancherebbe.
0: pagamento,
1: Sto
0: insomma, no,
1: dicendo
0: se
1: con
0: no.
1: Trump, sto
0: Ah,
1: dicendo
0: con
1: con
0: Trump, sì,
1: Trump.
0: certo.
1: Sì, no,
0: Però
1: ma
0: ragazzi,
1: dico.
0: tutti vi siete innamorati di Trump voi all'inizio, ve lo ricordate? Erano tanti quelli innamorati di Trump. Tutti vi eravate
1: Ecco, capito?
0: dimenticati di quello che era successo nell'attacco il 6 gennaio 2021. E improvvisamente c'è stata la memoria collettiva, si è liberata di questo ricordo. Ma quella roba lì che è successa è stata pazzesca. Ecco, 5 anni dopo non è che uno invecchiando migliora, purtroppo, invecchiando peggiora, e infatti è peggiorato.
1: Va bene, ringrazio
0: Vabbè.
1: che ha tanto lavoro da fare perché ha un bel pezzo.
0: Oggi è complicata, sì.
1: Ringrazio Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano
0: Grazie a
1: nazionale.
0: voi.
1: Grazie
0: Buona
1: Claudia, grazie
0: giornata,
1: come sempre.
0: arrivederci. Ciao, ciao, ciao.
1: E allora il numero per i vostri interventi, eccolo qui, 334 11 11 622. Aspetto, attendo i vostri messaggi vocali, attendo anche i vostri messaggi scritti e attendo di sentire tanti altri ospiti che questa sera si alterneranno qui a Italiano Limits. Vi ricordo che ci siamo sempre. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, che Italiano Limits è fatta da sottoscritto con la collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. E allora la linea alla regia per tornare subito dopo.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale. O chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Pronto?
2: Buonasera, signor Presidente. Buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
1: Dimmi.
2: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
1: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
2: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
1: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
2: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
1: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
2: Mi parli di quell'incontro.
1: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
2: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
1: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
2: Grazie, signor Presidente.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.

0: Buonasera al direttore Paolo Liguori, bentornato Paolo, che casino, ciao, che ciao. Giornata, ciao.
1: A giornata movimentata, eh?
0: Eh sì, E non finisce qui, mi sa.
1: Sì, vabbè, come al solito, poi ci sono gli strascichi, però gli strascichi non sono potenti come i fatti che li originano, perché i fatti che li originano ti lasciano un po', come dire, attonito, no? Come si dice? Attonito. Io sta cosa di Trump sono rimasto attonito, a bocca aperta, non è possibile, ma che ha detto? Ma perché? Boh. E poi dove? Chi? Perché? Dove? Insomma, me ne sono fatto una ragione, Trump è un cafone.
0: Eh sì, però non credo
1: Tu dirai, ah, ma questo è un fatto politico, chissà che straci. Tutte le cose che fa Trump sono estemporanee, poi se vai a vedere lui nella sua testa non gli dà gli strascichi, però sono cafonate. Questa è una cosa, da... Come a Roma dicono, vabbè, quello è un burino, non si sa comportare. Perché è gratuita, perché è una cosa che insulta una Presidente del Consiglio, quindi un paese, è intervenuto tutto il paese, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri, ha richiamato l'ambasciatore, ci potrebbero essere delle conseguenze, però il fatto è che poi l'ha fatto con una donna che non lo merita, perché l'ha fatto, non si fa proprio con una donna, è come se a me mi chiedeva una persona che incontro, che ci vediamo, un selfie e dico vabbè poveretta, gliel'ho fatto perché mi faceva pena, ma è una cafonata, è una cosa brutta non brutta perché gli Stati Uniti, l'Italia, gli dovevamo rispondere, poi qui in Italia si fa ogni cosa si ingigantisce, noi dovremmo rispondere, ma che devi rispondere? È una cafonata, devi rispondere che gli devi dire quello che gli stanno dicendo, quello che gli ha detto Giorgio, ha risposto bene, Tajani, insomma, no, hanno risposto, ha risposto il Presidente che ha solidarizzato, quando Trump aveva fatto un'altra cafonata col Papa, Giorgia aveva risposto lei, lui se l'era presa pure con lei, però insomma è un po' cafone sto Trump, le sue estemporanee a me non piacciono. Poi,
0: ecco, e questo meccanismo di Paolo Liguori, questo meccanismo di rilasciare queste interviste a pagamento, insomma, perché ti danno il numero per parlare con il presidente, certo. ma sostanzialmente certo. Paghi. Ecco, questo meccanismo serve a lanciare dei messaggi o veramente, perché l'intervista inizialmente era su altro, no?
1: Serve a lanciare se stessi. Una similitudine molto molto diversa, molto molto più blanda, molto più da ridere di queste cose qua, l'ha fatto qualche volta Lotito sulla Lazio, no? Ogni tanto lo chiama una radio semi sconosciuta e lui dice delle cose che non ha mai detto prima, queste cose vengono fuori e sono due o tre cosette di questo genere che hanno fatto inviperire i tifosi che se ne sono andati dallo stadio e non fanno gli abbonamenti, no? Perché Lotito si è lasciato andare così. Allora Trump, a parte la sua linea politica, le questioni politiche, non le voglio poi mettere tutto in quella massa lì, questa cosa la fa per legittimare se stesso e far vedere io non ho bisogno di nessuno, io sono forte, alla fine prendo schiaffi metaforici, no? Macron, ma prendo anche la Meloni. Io sì, ho gli alleati, però io non dipendo da loro, sono dei poveretti, e ne parla così. Sempre, con un po' di tutti, pure a Starmer gliene ha dette in altre occasioni. Allora, praticamente è un modo per celebrare la sua potenza, ma quando uno fa così sempre, vuol dire che non c'ha tutta sta potenza, no? Perché le persone che hanno tanta potenza non hanno bisogno di celebrarla attraverso queste piccoli insulti agli altri, no? Poi piccoli non sono, sono anche sgradevoli, no? Non ti sembra?
0: Grazie, mi sembra sì, io sono senza parole. Grazie.
1: Adesso io dirò al prossimo che me lo chiede, sai, ho dovuto rispondere a Poletti perché poveretto, che poi quello se no si mette a piangere che diceva non mi ha risposto. Hai capito che non si può fare, tu mi dici sei un capone Paolo e io dico di Trump lo stesso. Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro a te, grazie a Paolo Liguori, brano e torniamo.

0: E allora i vostri messaggi al 334 11 11 622. Comunque la Fusani dice che da subito Trump era così dal 2021, ma io ho visto in televisione che tutti i presidenti hanno cercato di elogiarlo e purtroppo la Meloni anche lei ha dovuto fare la sua parte di dargli confidenza. Facciamoci una domanda: la Fusani e chiunque come si sarebbero comportati? Lo dovevano insultare dopo tutti gli attacchi che ha fatto al Papa e anche alla Presidente? Umanamente ha cercato di tenerselo buono sempre per amore dell'Italia, è forse l'unica politica che riesce ad avere forza ed andare avanti. Edoardo da Roma: fino a ieri i meloniani amavano il trampone, addirittura lo adoravano, oggi è diventato lo psicopatico. Liguori: è un po' cafone sto Trump, un po', soltanto un po', magari vi fosse competenza e strategia come lui, tanti altri, una tragicommedia terrificante e legittimata dalle moltitudini plaudenti. Per mia fortuna sono quasi anziano e tra poco piegherò il tovagliolo. Fabio di Bologna che ci ringrazia. E poi Roberto da Roma in linea.
1: Ciao Roberto.
0: Ciao, io non buonasera.
1: Capisco... Buonasera. Non capisco tutta questa meraviglia. Gli sta bene la Meloni? Gli ha concesso tutto quanto, perché non se l'aspettava? Ci ha fatto pagare di più il gas, ci è sempre venuto contro. Dice: ma quello è il presidente e invece non sono gli americani. Ma noi agli americani gli abbiamo dato tutto, le basi. Non è vero che come cercano di far passare che ci hanno dato soldi, eccetera. Ci hanno dato soldi perché noi gli abbiamo dato basi. Pensate che a Caprera c'era una base dei sommergibili americani che poi sono andati via. E hanno lasciato, addirittura è stata fatta un'inchiesta che è stata messa subito a tacere, che c'erano delle sostanze, il livello della radioattività nell'acqua era 10 volte tanto, poi è stata messa subito a tacere. Tutti adesso questi psicologi di Trump che cercano di scusarlo, è stato sempre così. La Meloni doveva prendere le distanze, ma non andarci contro, doveva cercare di stare più con gli esseri umani, contro, non dico contro Israele, ma comunque con un certo distacco, come ha fatto Sanchez e come hanno cominciato a fare gli altri pensando ai loro affari. Pensate ai tedeschi, pensate ai francesi, pensate allo stesso ucraino che noi gli paghiamo, continuiamo a pagare le fabbriche per fare i droni che vende a Israele. La Meloni dovrebbe fare marcia indietro e dire basta, il mio popolo deve fare questo e stringere la cinghia e lasciarli perdere, andare per la nostra strada con l'Europa, dovrebbe lottare in Europa.
0: Ok, grazie. Prego. Roberto, naturalmente siamo aperti alle vostre telefonate 334 11 11 622. Mi dovete commentare questa giornata particolare per la politica con Giorgia Meloni che viene praticamente insultata da Trump, una roba intollerabile, no? Buonasera, senatore Maurizio Gasparri,
2: buonasera,
0: Forza Italia.
2: Buonasera, buonasera, mi sente? Mi sente che sto sì, in un congresso, ma parlo con lei volentieri.
0: Io tra l'altro lo so che io non so come faccia lei, a tutte le ore c'è una cosa, lavora tantissimo e poi dicono che i politici non fanno niente. Lei
2: sono a Udine,
0: è evidentemente l'eccezione.
2: Forza Italia. No, ma tanti lavorano, mica solo io, insomma. Io diciamo lavoro più della media, quindi alzo la media dell'impegno dei politici e la saluto da Udine, dove stiamo facendo un affollato congresso di Forza Italia. Esco dalla sala per risponderle meglio, eccomi qua, mi dica tutto.
0: E la ringrazio per questo. Insomma, gli attacchi di Trump alla Meloni lasciano senza parole, inimmaginabili, una roba, non lo so, mi commenti lei il tutto.
2: Allora, intanto siamo tutti indignati, solidali con Giorgia Meloni, apprezziamo la decisione che il mio amico Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, ha preso di non andare a un importante summit sulle esportazioni, il commercio, le imprese il 21 e il 22 giugno, ma annullando la sua presenza ha voluto sottolineare in modo eclatante, come dire, la condanna di tutte le istituzioni italiane di questo atteggiamento. Ma veda, quello che mi preoccupa è che quello che resta un elemento di riferimento delle democrazie mondiali, no? Gli Stati Uniti, uno pensa, gli Stati Uniti ci difendono, ci aiutano, ci garantiscono. E Trump, tra l'altro, è un repubblicano, quindi io fossi stato americano avrei votato il repubblicano e non certo Kamala Harris. Però la mancanza di equilibrio, la mancanza di una condotta consona al ruolo che svolge Trump, davvero indebolisce le relazioni internazionali, indebolisce la democrazia, perché io adesso se dico Trump ha detto una roba accettabile, una vergogna, lo penso, lo dico, l'abbiamo già detto, scritto, messo sulle agenzie, sui social, è evidente. Aggiungo a questa, come dire, replica ferma, decisa, pensare che la Meloni implora un selfie, io conosco la Meloni da ragazza, insomma, non ha mai implorato nulla, quindi è anche un bugiardo, temo, questo presidente americano, non solo un maleducato. Ma il tema appunto è che un uomo che dovrebbe fare rete, tessere la tela della democrazia, 2/3 del mondo sono governati da dittatori e da autocrazie, solo 1/3 vive in democrazia. Quindi questo che dovrebbe essere un elemento di garanzia è un elemento di follia, e questo mi rattrista, mi preoccupa, capisce? Quindi vado oltre la replica severa, dura a chi, certo, ha detto queste assurdità, perché lei pensa, uno l'America la vedeva, no? Arrivano gli americani, difendono la libertà, la democrazia, invece abbiamo uno che mette i dazi, insulta, questi sbalzi, e che mi fa pensare anche su una capacità di autocontrollo e quindi di equilibrio psicofisico che probabilmente sono fortemente logorati.
0: Senta, Gasparri, ecco, sì, so che può fare di meglio e quindi apprezzo l'educazione.
2: So. Che dobbiamo fare? Fossi Trump, direi cose più toste.
0: Senta, si conclude qui la vicenda o secondo lei, conoscendo anche il carattere della Meloni?
2: C'erano stati, no, non si chiude qui, perché c'erano stati degli equivoci, erano stati superati in questo incontro da Deviane in occasione del G7, anche con una certa cordialità e franchezza della Meloni, che non avrà arretrato ma ha cercato di ripristinare dei rapporti, e adesso la cosa è molto grave. E quindi non so se Trump conosce il concetto delle scuse, del perdono, dell'autocritica. Non mi pare una cosa, come dire, benché i rapporti tra l'Italia e l'America siano un riferimento della politica economica, della politica militare, della politica di sicurezza, perché i presidenti passano, no? Trump ai danni, Trump non ci sarà più e ci saranno sempre gli Stati Uniti d'America. Però non credo che questa si possa risolvere facendo finta di niente. Anche per l'irresponsabilità del linguaggio e dell'atteggiamento. C'è un problema che si dovrebbero porre anche gli americani, anche gli staff, anche gli apparati. Insomma, uno potrebbe anche pensare una cosa, ma quante volte ciascuno di noi si tiene dentro di sé una cosa che vorrebbe dire, no?
0: Beh, certo, e non la dice. E poi ora, in politica soprattutto, in politica soprattutto.
2: Credo che sia una bugia se sui pedali implorare un selfie o cosa, mi fa pena. Io credo che sia un problema per noi di questa offesa e abbiamo reagito e reagiremo e non si chiude qui. Ma sia un problema per loro questa follia e questa guida così, come posso dire, pericolosa, ecco, pericolosa per loro stessi.
0: Grazie,
2: grazie
0: ovviamente
2: a lei, grazie.
0: A Maurizio Gasparri, senatore.
2: Saluti da Udine.
0: Grazie. Dammi. Saluti dal congresso di Forza Italia, ricordiamo. Ascoltiamo i vostri messaggi.
3: Buonasera, Enrico di Roma. Io intanto vorrei dire una cosa, lì fuori pensasse a Roma, non si preoccupasse della Lazio, questa è la prima cosa più importante. Poi l'altra cosa che dovrebbe capire lì fuori è che comunque l'Udito di Forza Italia, lo stesso partito italiano che ha sempre difeso l'Udito, quindi se fa questa analogia con il presidente Trump, non credo che porti bene a Forza Italia, che lui difende tanto. E c'è poco da fare. Giorgia ci ha fatto fare una gran bella figura di merda, questa è la realtà dei fatti. Se ne vantava, era l'unica che andava lì, era l'unica che invitava, e mo noi paghiamo perché i due fidanzatini litigano, bisticciano, e noi italiani ci andiamo di mezzo facendo questa gran bella figura di merda a livello mondiale. Vai, grazie Giorgia.
0: Grazie a lei, insomma, non è che ha usato giri di parole, vabbè, ognuno è responsabile di ciò che dice, di come lo dice, l'importante è che lo dica anche al 334 11 11 622 in questo venerdì. Sono le 18 e 28, venerdì 19 giugno, trasmetto da dove ci sono 32 gradi, ma so che ce ne sono molti di più da altre parti, questo scaldo soffocante che comunque non ci permette soste. E quindi subito la linea alla regia, ricordandovi il numero per lanciare i vostri messaggi, dire quel che ne pensate, 334 11 11 622.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622. Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E sta per arrivare qui Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, ma non solo, ce n'è una sporta e un sacco di ospiti stasera per commentare l'ultima di Trump che attacca il nostro paese, attacca Giorgia Meloni. Voi 334 11 11 622.

0: Buonasera, Pino D'Alecco. In merito alle dichiarazioni di Trump sulla Meloni, io ho ben poco da dire. Ahimè, ci lamentavamo di Biden, ma questo qui sta facendo danni più della grandine, al di là del discorso personale sessista nei confronti del Presidente del Consiglio. Ma io vorrei ritornare invece su un discorso diverso, un discorso economico-finanziario. Date un'occhiata a cosa è successo ai bond nazionali, ai BTP italiani dopo questa affermazione. Hanno perso tutti intorno all'1-1,5%. Questo vogliono dire miliardi e miliardi di euro bruciati per un'affermazione di questo tipo, che sta a significare semplicemente: io sono io e voi non valete un cazzo. Scusate il termine che non mi piace utilizzare in radio, ma fondamentalmente il discorso è questo. Quindi io auspico veramente un distacco il più presto possibile dall'America e da queste persone, e di far rinascere prima l'Italia e poi l'Europa sotto una nuova stella. Arrivederci.
1: Grazie Pino, aspetti a dire che ha fatto più danni della grandine, che non sappiamo che accadrà nelle nostre zone le prossime settimane. Iran in corso contatti con mediatori per organizzare il primo round dei negoziati con gli USA. Sono in corso contatti con i mediatori per riorganizzare il primo round di negoziati tecnici fra Iran e Stati Uniti, inizialmente previsto per oggi in Svizzera, lo ha sottolineato il portavoce del ministro degli esteri iraniano. E da Trump passiamo, anche se brevemente, al Papa, perché il Papa sarà per la prima volta nella Nord Italia nel cuore i migranti, domani a Pavia sui passi di Sant'Agostino, poi anche a Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città. Papa Leone XIV visita per la prima volta da pontefice il Nord Italia. Domani è atteso infatti a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Torna nella città di Sant'Agostino, dove con il Saio da Monaco nel 2007 aveva accompagnato Papa Benedetto XVI, e poi volerà nella cittadina legata a Santa Francesca Cabrini, la monaca determinata e testarda che voleva portare il Vangelo in Asia. Ma Leone XIII la inviò alla fine del 1800 in America per assistere i tanti emigranti italiani che vivevano in condizioni disperate. I migranti di ieri, ovvero gli italiani che lasciavano il paese con una valigia di cartone, e i migranti di oggi. Nella pur stretta visita in Lombardia, Papa Prevost dedicherà infatti un momento alla comunità sudamericana che vive nella regione. Tra loro i peruviani, al quale il pontefice è particolarmente legato, anche perché ha vissuto come missionario 20 anni nel paese latinoamericano, che dovrebbe visitare a novembre di quest'anno. E Papa Leone arriverà in elicottero a Pavia alle 14:45 e la prima tappa sarà la visita al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, una delle eccellenze della sanità italiana, considerato che questo tipo di terapie sono disponibili solo in 5-6 strutture al mondo. Poi nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare davanti alle reliquie di Sant'Agostino, qui il primo discorso, poi dopo un saluto ai fedeli davanti al Duomo si recherà a Piazza Vittoria per incontrare la cittadinanza, dove pronuncerà il secondo discorso. Intorno alle 18:45 il decollo dell'elicottero con il Papa per raggiungere Sant'Angelo Lodigiano, dove si recherà nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove è custodito il cuore della missionaria. Qui il Papa pronuncerà il suo terzo messaggio della giornata e alle 19:45 lascerà Sant'Angelo per far rientro in Vaticano. Questo il programma della prima visita del Papa domani al Nord, con particolare attenzione ai migranti. Prima di passare al prossimo ospite, il messaggio di Angelo Costruire una polemica sulla traduzione di una telefonata è riduttivo per la comprensione dei rapporti internazionali già di per sé stesso molto critici. La narrazione distorta del mainstream non giova al nostro riconoscimento nella scena internazionale. Questo è Angelo da Bergamo, ma noi andiamo a sentire subito il prossimo ospite, che è il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Anche a lui ovviamente chiederemo un commento sulla vicenda della telefonata a Trump, che in qualche modo dice che la Meloni lo ha pregato, l'ha scongiurato di fare un selfie. Risentiamo l'intervista a Trump e poi Sansonetti.
2: Pronto?
3: Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
2: Dimmi.
3: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
2: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
3: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
2: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
3: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
2: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
3: Mi parli di quell'incontro.
2: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
3: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti, cosa ha suggerito loro?
2: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
3: Grazie, signor Presidente.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, ciao, bentornato.
5: Buonasera a tutti. E che dobbiamo dire? È un bello schiaffone, eh? È un bello schiaffone. Ora, cosa possiamo dire? Due cose. Una è che questo presidente degli Stati Uniti è un caffone pazzesco. È incredibile come la politica si sia ridotta a questi livelli. Si pensa ai grandi presidenti degli Stati Uniti una volta, ma anche quelli più contestati, più discussi, non so, Nixon. Ma immaginate Nixon, si avrebbe mai potuto dire delle idiozie di questo genere? E naturalmente fa arrabbiare questa cosa, no? Fa arrabbiare e fa anche preoccupare, perché il mondo è in mano a un signore che va in giro dicendo se stupidaggini, e c'è un potere enorme, c'è anche una valigetta dove potrebbe far partire la bomba atomica. Dall'altra, espressa la solidarietà a Giorgia Meloni per queste frasi così brutte che gli sono state dette, bisogna anche che lei prenda atto del fatto che ha sbagliato completamente la politica nei confronti di Trump, perché è uno dei motivi per cui questa frase è così pesante, perché lei si era proposta come ponte fra l'Europa e gli Stati Uniti, aveva giocato molto nel suo prestigio internazionale sul fatto che lei era quella che riusciva ad avere un rapporto con Trump, e invece non è vero. Quindi capisci che questi insulti, Trump ha insultato un sacco di gente, ha insultato pure il Papa, però nel caso del Papa l'effetto è diverso, perché Trump insultava il Papa perché il Papa aveva detto delle cose molto pesanti su Trump e aveva criticato la sua politica, e Giorgia Meloni invece non ha mai detto cose molto pesanti su Trump. Ancora dopo l'incontro ha detto che bello, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Credo che sia urgente una modifica della politica estera della Meloni, perché è evidente che non si può basare sull'amicizia non con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono una cosa un po' più complessa e ampia di Trump, ma con questo presidente. È evidente che con questo presidente non può avere rapporti amichevoli, è inutile che ogni volta che gli sembra che si apra uno spiraglio gli vada appresso. Deve fare una politica che è di, a prescindere, che di durezza nei confronti dell'attuale inquilino della Casa Bianca, sperando che intanto le elezioni di mezzo termine le perda a novembre e poi che fra 2 anni finalmente se ne vada a casa. Per 2 anni ce lo dobbiamo tenere, non c'è niente da fare. Spero che Giorgia Meloni prenda atto di questo e quindi costruisca una politica estera diversa, non solo lei ma tutta l'Europa. Però sai, gli altri leader europei non avevano avuto mai atteggiamenti amichevoli nei confronti di Trump, gli è più semplice.
1: Sì, è vero. È più semplice, ed erano stati attaccati duramente da Trump, però
5: sì,
1: mai.
5: Ma quello è normale, no? Però avevano risposto, voglio dire, non è che avevano fatto le mammolette, come il Papa, no? Il Papa l'ha mandato a quel paese, Trump, il Papa l'ha mandato a quel paese subito e non c'è stato il caso. In questo caso invece si crea un problema e lei deve intervenire, ha fatto bene subito a smentire, a dire eccetera, ha fatto benissimo Mattarella a esprimere la solidarietà, anche perché lo schiaffone lo prende non solo Giorgia Meloni, lo prende l'Italia, eh. Non è evidente che è un insulto nei confronti del nostro paese, quello che io continuo a chiamare paese, Giorgia Meloni lo chiama nazione, ma insomma il concetto è lo stesso, però è solo una questione di diversa cultura politica. Questo deve fare, deve cambiare la politica, più che la politica estera, sai, perché poi io lo dico spesso anche quando vengo dalle tue cose, la politica estera l'Italia la può fare fino a un certo punto, non è una grande potenza, certo. Non è in grado di condizionare le scelte degli Stati Uniti o della Russia o di Israele, però è in grado di mantenere una linea e di pesare con la sua linea in Europa, perché in Europa invece l'Italia conta, è una delle 3-4 grandi paesi che contano in Europa, e l'Europa, se ci avesse voglia di contare, siamo 400 milioni di persone, 500 milioni di persone, abbiamo un PIL altissimo, l'Europa può contare molto più di quello che conta. Forse dovrebbe convincersi Giorgia Meloni a puntare tutto lì, puntare sull'Europa, a svolgere il suo ruolo in Europa, e con gli Stati Uniti, se per 4 anni non saremo amici, vuol dire che non saremo amici, non è mica obbligatorio essere amici di tutti. Poi speriamo che venga un presidente, repubblicano o democratico che sia, che non dica queste fesserie.
1: Grazie al direttore Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, grazie mille.
5: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Noi torniamo tra poco dopo il brano. Vi ricordo sempre il numero per partecipare: 334 11 11 622.

0: Gentile Poletti, riguardo alle esternazioni del nostro amico presidente Trump, credo che lo conosciamo tutti il detto che si affibbia agli avversari di trattarli con un bastone e con la carota, oppure potremmo anche scegliere chi si fa pecora, il lupo se la mangia. Ecco, di fronte a questo penso che le ambizioni della nostra pontiera facciano ridere un sacco di gente a livello europeo e ci trascinino il nostro paese nel ridicolo come al solito. Buona serata, Luciano dalla provincia di Roma.
1: E intanto la Farnesina comunica che è stato annullato il business forum a Miami alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli esteri Antonio Tajani negli USA. La Farnesina comunica che non avrà luogo il forum imprenditoriale scientifico previsto a Miami il 22 giugno. Il forum, si legge in una nota, era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro. Il Ministero degli Esteri aggiornerà le imprese e le associazioni di categoria su future iniziative di partenariato economico bilaterale con gli Stati Uniti. Quindi ovviamente già le prime ripercussioni, ma intanto anche molte testate internazionali parlano della frattura Trump alleati europei, Trump Meloni, perché l'incidente diplomatico tra Stati Uniti e Italia, innescato oggi dalle frasi offensive rivolte nel corso di un'intervista telefonica alla 7 dal presidente USA Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, trova spazio, vi dicevo, su buona parte delle testate di informazione americane e internazionali. Il ministro degli esteri italiano annulla il viaggio negli Stati Uniti a causa dei commenti di Trump su Meloni, è il titolo di una breaking news sul sito della CNN, riferendosi alla missione annullata dal ministro Tajani, che lunedì prossimo a Miami avrebbe dovuto partecipare assieme al segretario di Stato americano Marco Rubio a questo forum sulla scienza, gli investimenti e il business bilaterale tra Italia e Stati Uniti. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump a un'emittente italiana sulla premier Giorgia Meloni hanno scatenato un nuovo incidente diplomatico, l'ennesimo episodio di deterioramento dei rapporti tra i due leader un tempo vicini e di un'ulteriore frattura tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei dopo i segnali di riavvicinamento emersi al vertice del G7 di questa settimana in Francia. Questo lo scrive sempre la CNN. Poi vediamo altre reazioni. Il governo italiano, sempre la CNN, si è schierato compatto per condannare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la sua affermazione secondo cui la premier Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per una foto con lui durante il recente vertice del G7, una reazione che suggerisce che l'alleata di lunga data degli Stati Uniti ne abbia abbastanza delle vanterie di Trump. Recita l'attacco di un articolo questa volta sulla home page dell'agenzia Associated Press, che dice appunto ne ha abbastanza delle vanterie di Trump a Meloni, ricordando che Tajani ha definito gravi offensive le affermazioni di Trump nei confronti di Meloni e di tutta l'Italia. Trump ha affermato che la premier italiana lo ha implorato per una foto, lei nega, questo è il titolo del Washington Post, il cui occhiello recita: la premier di destra italiana Giorgia Meloni era stata definita la consigliera di Trump in Europa, ma la guerra in Iran ha trasformato la loro amicizia in un problema per lei. Anche diversi media internazionali riportano la vicenda. L'Italia annulla una visita negli Stati Uniti dopo le dichiarazioni gravi e offensive di Donald Trump su Giorgia Meloni. Questo lo sto leggendo su Le Monde. Il Guardian invece scrive: la premier italiana Meloni si è detta sbalordita dalle affermazioni di Trump, secondo cui lei lo avrebbe implorato di scattarle una foto. Il presidente degli Stati Uniti scatena l'indignazione, mentre la premier afferma che lui si è inventato completamente la storia. Questa la terminologia usata dal Guardian, e poi appunto la notizia che vi ho dato poco fa sul fatto appunto della cancellazione anche del Business Forum di Miami, che era costante, che era legato a doppio filo alla visita del ministro Tajani. Stavo leggendo una polemica della Lega che dice: voglio l'audio originale. L'audio originale delle telefonate con il presidente Donald Trump non viene divulgato in base a direttive della Casa Bianca, una prassi che vale anche per Fox News e per altri canali conservatori molto vicini al presidente. A spiegarlo è il corrispondente da Washington Daniele Compatangelo. Però a sollevare la questione è stato il senatore della Lega Claudio Borghi, che ha puntato il dito in particolare sull'espressione "mi fa pena".

0: originale, ma siano semplicemente trascritte o venga raccontato quello che ha detto privatamente in una telefonata il presidente. Un nuovo modo di comunicare che ha scelto la Casa Bianca, e lo fanno con alcuni giornalisti. Il presidente è imprevedibile, però intanto quindi il giornalista con Patangelo non diffonde l'audio per, in base a queste regole, però intanto Borghi della Lega dice: ascoltiamo l'audio originale, perché potrebbe essere stata fatta male la traduzione, cioè siamo al complottismo anche su quel che ha detto Trump, giudicate voi. Noi torneremo a parlare di questo e di altro tra poco, naturalmente alle 19 come sempre ci fermiamo perché c'è l'appuntamento con il GR, una decina di minuti per rinfrescarvi la memoria su tutte le notizie più importanti della giornata, tra cui questa della quale stiamo parlando. Poi torniamo con voi per l'ultima ora del programma. Ricordate sempre il numero per la diretta, che è 334 11 11 622 qui a Italiano Limits su Giornale Radio.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Sono le 5 ed un minuto.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E altre voci, dopo il brano torniamo a parlare dello scontro Trump-Meloni, Trump-Europa in buona sostanza.

0: Schlein, Trump inaccettabile, ma la destra capisca errore, atteggiamenti remissivi, non accettiamo insulti rivolti al governo del nostro paese, difendiamo le istituzioni. Eli Schlein a margine della festa della FIOM Bologna. Gli attacchi di Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo insulti rivolti al governo del nostro paese e continuiamo a difendere le istituzioni italiane. Ci aspettiamo però che cominci a farlo di più la destra di questo paese e capisca quanto è stato sbagliato l'atteggiamento remissivo nei confronti di Trump. Queste le parole della segretaria del Partito Democratico, Eli Schlein. Bentornato all'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà.
1: Buonasera Roberto.
0: E ti chiedo di commentarmi questa giornata assurda, inimmaginabile, pazza, come tutto quello che sta accadendo in questo periodo.
1: Senti, con molta franchezza, a me sembrano più assurde alcune dichiarazioni, come quella ultima che hai citato della segretaria Schlein. Trump non ha preso di mira il governo italiano, non ha preso di mira l'Italia, ha raccontato un episodio, che poi la storia sia vera o no, occorrerà, come dire, provare ad accertarlo. Fidiamoci, dobbiamo fidarci, non abbiamo alternative, delle cose che ha detto Trump. E Trump ha detto che Meloni ha pietito una fotografia. Meloni, non l'Italia, non il governo italiano, non gli italiani. Giorgia Meloni, una leader politica che ha fatto del suo rapporto con Trump la cifra del suo governo, che proponeva di affidare, di dare a Trump il premio Nobel, che ha detto a Trump di sì a tutto, ai dazi, addirittura alla vicenda venezuelana, ha fatto bene, ha fatto male, non mi pronuncio, una serie di via libera su qualunque cosa fatta da questo presidente ha dato a Trump la sensazione chiara che Meloni fosse al suo servizio, ma non l'Italia, non il governo italiano, Meloni Giorgia, che è responsabile di aver costruito un rapporto con una persona che ha, come dire, i suoi alti e bassi umorali e caratteriali, non è una scoperta di oggi, e che oggi paga il prezzo di aver investito politicamente lei, non il governo italiano nel suo complesso, pur essendo Meloni la premier, o l'Italia. Dopodiché le reazioni sono tutte le più sconsiderate. Tajani e il presidente della regione Lombardia, Fontana, che annullano un bilaterale, un vertice organizzato tra l'altro con costi importanti che sosteniamo noi cittadini negli Stati Uniti, e che come segno di chi si sente colpito, chi si sente offeso, rinunci a far incontrare gli imprenditori che fanno il loro lavoro e che devono creare relazioni. Ma siamo impazziti, qui c'è da avere la situazione con serenità, con lucidità davanti agli occhi. D'altra parte, Meloni non è che abbia un rapporto molto migliore con Macron, siamo dimenticati tutta la storia che ha accompagnato il loro rapporto Italia-Francia, lì veramente mettendo anche in campo i rapporti tra i due paesi. Quindi chi semina vento è Meloni col suo governo, in questo caso in Europa in particolare, ha seminato vento, raccoglie tempesta o nella migliore delle ipotesi raccoglie briciole. Io cito una cosa sola su tutte e poi mi taccio, anche se so che le mie parole faranno, come dire, riscaldare gli animi dei tanti tifosi che non affrontano la questione con lucidità, ma che cosa ha raccolto? Cosa raccoglie Meloni in Europa, la regina d'Europa, l'Europa che si adegua alle posizioni meloniane? Abbiamo approvato, noi 5 Stelle abbiamo votato contro, ovviamente e convintamente, questo decreto su questa direttiva sui rimpatri. L'Europa ha dato all'Italia, a Meloni, in cambio, Meloni tiene in piedi von der Leyen, in cambio, mica gratis, hanno dato che le persone che arrivano in Italia possono essere trattenuti nei centri di accoglienza anziché 24 mesi, 30 mesi. Anziché sbrigarsi a mandare queste persone a lavorare o rimandarle nei loro paesi, li tengono reclusi per 6 mesi in più. Questo è il grande successo in Europa. È stato accettato il modello Albania. L'Albania, proprio mentre votavamo questa storia, abbiamo votato contestualmente, stessa plenaria, un atto propedeutico per l'ingresso dell'Albania in Europa come 28esimo paese. Quando questo accadrà, l'auspicio che c'è stato indicato anche dalla presidente Metsola, che accada già dall'anno prossimo, l'Albania non sarà più un paese terzo. Il centro costruito dall'Italia lì bisogna smantellarlo, è come se l'Italia costruisse un centro per i migranti in Francia o in Germania nel momento, certo, in cui l'Albania entra. Quindi le briciole, solo roba buona per la propaganda.
0: Ti interrompo per i cittadini, perché niente. Trump sta ancora parlando. In un'intervista alla NBC, aiuto, dice: non voglio più Meloni come fan, lei è a NATO, assenti su Hormuz, non voglio più Meloni come fan. Adesso sto cercando di capire cosa ha detto, perché avrà detto anche una frase di senso compiuto oltre a questo, perché insomma sembra un attacco ben congegnato, insomma, tutt'altro sì, che penso, casuale. Tu cosa dici?
1: Lo penso anch'io, i rapporti si erano chiaramente interrotti. Di fronte a tutto questo io trovo ancora più scandaloso e preoccupante che Meloni, incontrando Evian, il presidente americano, non abbia provato a tenere una posizione verticale, ma ha cercato con sorrisetti, con battutine, a far finta di nulla. Nella conferenza stampa subito dopo il vertice ha parlato di un rapporto completamente ristabilito, senza bisogno di chiarire nulla, sono persone dei caratteri forti, detto guardiamo avanti. Nulla di tutto questo, e quando una premier mente in modo così plateale ai cittadini, io sono molto preoccupato.
0: Grazie a Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie.
0: Intanto solidarietà di Sanchez a Meloni, non saprei nemmeno come definire l'attacco di Trump, dice il premier spagnolo, quindi la solidarietà di Sanchez a Meloni, ma adesso cerco di capire qualcosa in più, perché nuovo attacco di Trump a Meloni, non voglio più Meloni come fan, lei è nato assenti su Hormuz, e Trump a NBC. Stiamo per cercare di capire cosa è uscito da quella bocca. Qualche istante, la musica, e siamo qui.

0: Allora, effettivamente il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare per la seconda volta in questa giornata in modo meno sguaiato, però Giorgia Meloni, non voglio più Meloni come fan, lei è nato, assenti su Hormuz. Donald Trump replica nuovamente alla premier Giorgia Meloni, che si era detta allibita dalle parole del presidente americano sulla foto per cui sarebbe stato implorato un selfie alla G7 di Evian. Era una mia grande fan, ha detto Trump al corrispondente NBC Gabe Gutierrez. Era una mia grande fan, ma non la voglio come fan, perché lei, così come gli altri del gruppo NATO, non c'è stata riguardo allo stretto di Hormuz, e quindi questa situazione di reiterato attacco da parte di Trump, che pochi minuti fa all'NBC ha attaccato nuovamente Giorgia Meloni, tutto in divenire. Intanto, nel corso dello stesso colloquio con NBC News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto di aver parlato con Israele quando negli USA era mattina, e di aver chiesto un cessate il fuoco con Hezbollah. È un fatto positivo, ha affermato, è la ciliegina sulla torta. E naturalmente tutte le reazioni possibili, immaginabili alle parole di Trump, ripeto, reiterate due volte a questo punto, alla Meloni. Insomma, Trump, non voglio più Meloni come, ecco, più che fan potremmo tradurlo, sostenitrice su Hormuz. Non c'è stata Elie Schlein, le dichiarazioni ve le ripropongo: la destra capisca il fallimento della strategia verso Trump, ci auguriamo che dopo il deprecabile episodio di oggi questo governo, questa destra aprano finalmente gli occhi sul fatto che quella strategia nei confronti dell'amministrazione Trump è stata fallimentare e serve tutt'altro approccio nella politica estera di questo paese. Elie Schlein alla festa della FIOM, un atteggiamento aggiunto che non solo non ha portato risultati, ma che ha danneggiato l'interesse nazionale. Si è visto sui dazi, si è visto sulla spesa militare al 5% e si è visto sulle guerre illegali volute da Trump e Netanyahu. E insomma, l'avete saputo per primi questa notizia di Trump, che ha attaccato nuovamente in pochi minuti fa, nel corso di questa intervista a NBC, Giorgia Meloni. In questi istanti tutte le agenzie stanno rilanciando Trump, non voglio Meloni come fan, non c'era per Hormuz, e continua quindi la battaglia Trump-Meloni.
1: Il punto G di Giuliano Guida.
2: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora ricapitoliamo questa giornata che parte con questo attacco, l'intervista di La Sette a Trump, questo attacco di Trump alla Meloni.
7: Pronto?
8: Buonasera, signor Presidente. Buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
7: Dimmi.
8: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
7: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
8: Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
7: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
8: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
7: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
8: Mi parli di quell'incontro.
7: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
8: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti. Cosa ha suggerito loro?
7: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro e l'energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie.
8: Grazie, signor Presidente.
0: E poi la risposta che non si è fatta attendere di Giorgia Meloni, parte 2 delle 3 della guerra di giornata, sentiamo.
9: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: E poi c'è la terza parte di questa frittata con Trump, che dice: non voglio più Meloni come sostenitrice. Su Hormuz non c'è stata. Avete capito che brutta pagina? Torniamo tra poco.

0: interviene sulla questione per stemperare, ospite della trasmissione 10 minuti su Rete 4 condotta da Nicola Porro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma di governo Giovan Battista Fazzolari, ripeto, ospite a 10 minuti, dichiara: il vertice G7 di Evian è andato molto bene sia per i rapporti interpersonali tra Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali presenti, Donald Trump compreso, sia sull'aspetto politico, e lo vediamo come è andato molto bene. Sentiamo dal vivo le dichiarazioni di Eli Schlein poco fa.
1: Prima cosa, gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Mi è già capitato in passato di dirlo, lo voglio ribadire: noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese e continueremo a difendere le istituzioni italiane. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese e che capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo verso Trump e questa amministrazione americana. Un atteggiamento che non solo non ha portato risultati, ma che ha danneggiato l'interesse nazionale. Si è visto sui dazi, si è visto sulla spesa militare al 5%, si è visto sulle guerre illegali volute da Trump e Netanyahu e si è visto anche sul Board of Peace su cui hanno aggirato la Costituzione. Ecco, ci auguriamo che dopo il deprecabile episodio di oggi questo governo e questa destra aprano finalmente gli occhi sul fatto che quella strategia è stata fallimentare e serve tutt'altro approccio nella politica estera di questo paese.
0: Questa è Eli Schlein, io vi rileggo le parole di Giovan Battista Fazzolari, ospite a 10 minuti su Rete 4, che ha detto: il vertice G7 di Evian è andato molto bene sia per i rapporti interpersonali tra Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali presenti, Donald Trump compreso, sia sull'aspetto politico. Che dire? Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, bentornato Luca, buonasera.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori, buonasera a tutti. Diciamo, mi hai letto questa dichiarazione, dice: sono andati molto bene, a Roma si direbbe pensa se fossero andati male. La battuta è scontata, però insomma, ecco, c'è la vecchia battuta, diciamo, del pugile che torna verso l'angolo e chiede all'allenatore: come sto andando? Se l'ammazzi fai pari. Ecco, viene un po' in mente, non voglio neanche infierire, perché innanzitutto va precisato che le dichiarazioni di Trump sono indecenti, rivolte verso una presidente del Consiglio italiana, peraltro una donna, quindi comunque sono dichiarazioni che vanno respinte al di là del colore politico, al di là della collocazione, al di là delle idee. Dopodiché però, e adesso non si può azzerare tutto, far finta di essere offesi, far finta di stupirsi di chi è Trump. Perché se si è scelto di andare alle sue iniziative col cappellino dei MAGA, e mi riferisco a Tajani, se si è andati all'inaugurazione del suo mandato presidenziale, l'unica leader occidentale, mi riferisco a Meloni, se quando ha attaccato in maniera dissennata l'Iran, da cui sta uscendo con un accordo che è qualcosa di pietoso, con gli iraniani che lo prendono in giro, e poi quando lui fa questo attacco che, piccolo effetto collaterale, ammazza donne e bambini in quantità industriale, si dice: non condanno e non condivido, come a dire, non è affar nostro. Non è che ti puoi lamentare troppo se poi si rivela quello che è, cioè un uomo che disprezza tutti, che quante volte nella tua radio qui, quando avete avuto la cortesia di farmi intervenire, abbiamo commentato assieme le dichiarazioni di Trump contro tutto e contro tutto, ma soprattutto come linea rossa, Roberto, il disprezzo per le democrazie liberali europee. Il disprezzo, perché il termine è questo: un uomo che parla così di una presidente del Consiglio, tra l'altro secondo me dicendo una cosa che io non ho fatica a immaginare falsa, perché che la Meloni sia andata a implorargli la foto non ci credo, ok? Lo dico da, come dire, da un uomo che ha idee politiche molto differenti, non lo nascondo, insomma, io gioco sempre a carte scoperte, quindi non faccio fatica a immaginare che la dichiarazione sia oltretutto falsa, però fa schifo uguale, ed è la prova che però un uomo su cui questa maggioranza di governo aveva indubbiamente puntato, andando oltre, perché la solita storiella, no, perché noi lo facciamo con gli interessi italiani, perché l'America, no, si è andati oltre quella linea dei buoni rapporti di vicinato, si è andati verso la affiliazione politica, perché il governo Meloni voleva essere il portavoce di Trump in Europa e si era distanziato dagli europei, adesso sta cercando di tornare affannosamente verso gli europei perché ha capito che aveva scommesso su una carta sbagliata, e quello che è successo in queste ore conferma l'errore di calcolo politico. E questo è il discorso, Roberto, di là delle varie sfumature, ok? Al di là dell'indignazione e tutto. Certo. Questo è indubbio, evidente, rumoroso. Questo conferma. È stato fatto un errore di calcolo politico da parte del governo Meloni. E adesso è troppo semplice cancellare i viaggi a Miami come ha fatto Tajani, con una mossa che secondo me è persino sbagliata, perché non si reagisce di pancia così, in questa maniera.
0: No,
2: si
0: lì poi c'erano modalità. Delle imprese che attendevano, esatto, occasioni di business, non erano,
2: cioè, Roberto, le nostre aziende non è che devono andare a finire in mezzo perché tutti alzi, ma allora, giustamente alcuni colleghi più esperti di me in campo di politica estera hanno scritto convoca l'ambasciatore, cioè ci sono delle ritualità e delle prassi diplomatiche, non è che per fare l'offeso improvvisamente passi dal cappellino a cancellare il viaggio, perché poi gli imprenditori che devono andare lì a fare lavoro, a produrre PIL, ok, perché poi ci si riempie la bocca di lavoro e tutto per produttività, le imprese, le aziende, e ho capito, le lasci per strada, insomma, come dire, Roberto, la vicenda mi pare che stia venendo gestita male anche a livello, diciamo, diplomatico. Non è la prima volta, io poi non ritengo, come dire, nel mio piccolo, una linea totalmente, diciamo, critica verso la gestione diplomatica di questo governo, da Israele, Libano, a quindi anche il rapporto con Trump, che è di fatto correlato, no? Perché quando parliamo di Trump e della questione in Iran, Netanyahu e Israele sono legati a doppio filo, no? Con questa storia. Non lo so, quindi insomma, il quadro mi sembra onestamente questo, Roberto.
0: Che farà Giorgia Meloni, tu che conosci questo ambiente, insomma, da osservatore, da giornalista, che potrà fare Giorgia Meloni adesso?
2: A questo punto Giorgia Meloni non può che sarà costretta sempre più, a questo punto non ha proprio più, non ha più scelta, dovrà cercare di trovare una via per rientrare in gioco a livello europeo, quindi per cercare un filo con i volenti rossi, di rincorsa mi verrebbe da dire, però non c'è altra via. Dovrà cercare di sfruttare il rapporto che sembra molto cordiale con Merz, la capacità, i ristabiliti rapporti con Macron, che sono sempre altalenanti, insomma, sembra che i due siano un po' tornati, quantomeno non litigano più come un tempo. La capacità politica e come dire, il carattere non le mancano, però certo, queste frasi di Trump sono, anche perché, consentimi una battutaccia sul finale, Roberto.
0: Sì.
2: Il governo ha fatto di tutto per celebrare quei sorrisi, quello scambio di intesa come Trump, come un grande risultato diplomatico internazionale. Anche lì forse si è un po' troppo caricato il peso di certi sorrisi, che in certi contesti sono quasi diplomatica, no, Roberto? Cioè la comunicazione va anche dosata, perché poi ti torna indietro, e in questo caso è stato direi che è un bel boomerang, ecco, diciamolo, ecco, lo dico all'uomo di comunicazione prima che al collega, insomma, bisognava forse caricarlo un po' meno, adesso detto col senno di poi, per carità, sono piene le fosse, però si giudica tutto in base al risultato che ha, no? E questa volta il risultato non è stato, diciamo, ottimale, mettiamolo in questa maniera.
0: Grazie Luca De Carlis,
2: grazie a te,
0: il
2: Roberto,
0: Fatto Quotidiano.
2: Ciao a
0: grazie
2: voi,
0: grazie Luca,
2: ciao,
0: noi torniamo tra poco dopo il brano.

0: Trump, Meloni, parlerà anche la trasmissione a seguire, il timone delle 20 con l'ottimo Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Ma cambiamo completamente argomento in chiusura, spostiamoci a Milano, più di preciso a Pero, dove nel fine settimana andrà in scena un evento che unisce sport, tecnologia, inclusione e innovazione. Il 20 e il 21 giugno la Galleria del Vento Verticale Aero Gravity di Pero, la più grande d'Europa, ospiterà la quinta tappa delle World Series IPS, il circuito internazionale di indoor para skydiving, una disciplina relativamente giovane ma in forte crescita, e questo è il punto che mi piace sottolineare, che permette anche agli atleti con disabilità di competere ai massimi livelli internazionali. E allora, al di là della mia pronuncia, c'è Lucia Fattori, paracadutista del team nazionale femminile di indoor skydiving, che ci spiega di che cosa si tratta. Buonasera Lucia.
1: Buonasera.
0: Anzitutto, cosa fate di bello, di importante?
1: Ha descritto benissimo, e complimenti anche, ha descritto benissimo la nostra attività. Come ha detto lei, il movimento paralimpico sta crescendo in maniera esponenziale, questo le piace, ma questa crescita non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale, siamo solo all'inizio. Questa appunto è una disciplina in forte crescita, capace di unire la tecnologia ma anche la performance sportiva, l'inclusione e lo spettacolo. Si tratta del volo indoor, di volare all'interno di una galleria del vento, e noi ospiteremo i migliori competitori a livello mondiale, sfidandosi appunto con il cronometro, volando il più veloce possibile. I nostri pari atleti cimenteranno in un percorso all'interno della Galleria del Vento, e lo dovranno completare eseguendo anche delle performance molto tecniche nel minor tempo possibile. Lei ha mai volato, Roberto?
0: No, non ho mai volato, Lucia. Non ho mai volato e sono sempre stato tentato, ma questa cosa che fate voi è straordinaria, il 20 e 21 giugno all'Aero Gravity di Pero, perché proprio nel segno dell'inclusione e per spiegare che lo sport è per tutti, lo fate fare a delle persone che non mai avrebbero detto di poterlo fare quando neanche ci pensavano, insomma, e adesso sono degli atleti a tutti gli effetti.
1: La bellezza di questo sport è proprio che non conosce limiti e barriere né di tipo fisico e nemmeno intellettivo. Questi atleti, questi paratleti hanno più grinta, devo dire, degli altri atleti, più determinazione. Quello che a loro manca fisicamente, un arto oppure una neurodivergenza, ecco, viene compensata dalla passione per questo sport. Quindi ogni volo nel tunnel rappresenta per loro un traguardo comunque di un percorso costruito giorno dopo giorno, con fatica, certo, sacrifici, come in tutti gli sport, ma qui un pizzico di più, e ci saranno tante emozioni e secondo me sogni da realizzare per tutti questi atleti. Ecco,
0: Lucia Fattori, ma come si fa ad avvicinarsi a questo sport indoor para skydiving, che è una parola complicatissima, ma è complicato anche volare? Come si fa ad avvicinarsi?
1: È meno complesso di quello che sembra, e parallelamente alla World Series ospiteremo anche la prima edizione della Fly Race, che coinvolge i giovani, quindi i bambini dai 5 ai 13 anni di età. Questo è un grande progetto di Aero Club d'Italia, sostenuto comunque dal nuovo presidente Stefano Arcifa. E che cosa ci vuole? Vi dovete presentare al nostro tunnel di Aero Gravity e lì vi metteremo nelle condizioni di provare questa emozione. Questo non è solo uno sport, Roberto, è proprio la realizzazione di un sogno, diventa qualcosa di magico, riusciamo a cambiare la vita delle persone, questo è vero. Quindi vi aspettiamo, vi forniamo tutto il necessario, quindi delle istruzioni di base, delle indicazioni e chiaramente tutto il necessario per quello che riguarda l'attrezzatura iniziale, la tuta, gli occhialini, e sia grandi che piccini, ecco, vi possiamo dare questa nuova emozione, vi possiamo far provare questo brivido. Quindi
0: Lucia Fattori, grazie, perché me l'avevano detto, me l'avevano preannunciato che lei avrebbe trasmesso emozione e l'ha fatto. Grazie davvero, buon lavoro.
1: Grazie, a presto, vi aspettiamo.
0: E allora, dopo questa cosa importantissima, io ci tenevo a raccontarvi perché insomma sono affascinato dalla disabilità che incontra lo sport e lo sposa, ed è una cosa straordinaria. Non vengono relegate le persone, ma diventano protagoniste. Questo è straordinario dal punto di vista psicologico, bello da vedere e tutto quanto. Ho finito la mia settimana di Italiano Limits, ma ne inizia un'altra ovviamente lunedì qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Volevo ringraziarvi per l'affetto che dimostrate nei miei confronti, l'affetto che dimostrate per Giornale Radio. Vi invito ad ascoltare la radio anche sul nostro sito www.giornaleradio.fm. Là dentro trovate tutte le informazioni sui programmi. Per esempio, se andate su giornaleradio.fm adesso, scoprirete il programma che segue, cioè il Timone delle 20, ma dopo sabato, domenica, trasmissioni da tutte le parti. Allora, per orientarvi, www.giornaleradio.fm. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia e a Matteo Respinti in redazione. Grazie a tutti voi e ci risentiamo puntuali lunedì dalle 17.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera.

0: Emis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
4: Nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia e oggi andiamo indietro nel tempo al 1979 quando uscì l'album che portava il suo stesso nome e cognome. Parliamo di Alberto Fortis e dell'album omonimo. Lui è nato il 3 giugno del 55 a Domodossola, in provincia di Verbania, all'epoca era sotto la giurisdizione di Novara. Il padre era un medico chirurgo promosso colonnello degli Alpini per i meriti acquisiti in un'azione umanitaria. È stato anche direttore sanitario della città. Nella sua famiglia c'è un altro luminare della medicina, il professor Lino De Gasperis, che fu il primo cardiochirurgo italiano di grande fama. Fra Alberto e i genitori c'era un grosso gap generazionale. Quando era nato suo padre aveva già 54 anni. Il loro rapporto però non ne ha risentito. Il padre desiderava che diventasse un medico, infatti Alberto ha studiato medicina tra Genova e Milano per 3 anni e mezzo, però non ha mai ostacolato la passione del figlio per la musica. Anzi, ha frequentato il backstage dei suoi concerti fino all'età di 80 anni. Alberto ha 2 sorelle più grandi di lui e 4 nipoti, con cui ha un bellissimo rapporto di forte amicizia. È cresciuto con un'educazione cattolica, frequentando le medie, il ginnasio e il classico al liceo Rosmini di Domodossola. Il collegio aveva un'impostazione simile ai college americani. Oltre a studiare, gli allievi praticavano diverse discipline sportive. Le sue preferite erano, e sono ancora oggi, il tennis, l'equitazione, le arti marziali e il calcio. I suoi idoli giovanili erano i bianconeri John Charles e Omar Sivori, perché Alberto ha la Juventus nel DNA. Sua nonna, tra l'altro, era cugina della nonna di Piero Boniperti, storico campione presidente della società bianconera. Fra i ricordi più piacevoli dei suoi trascorsi sportivi ci sono le interminabili sfide a tennis fra studenti esterni come Alberto e interni del collegio. Una volta ha vinto un torneo di doppio battendo, fra lo stupore generale, 2 giocatori di terza categoria in un'estenuante finale durata dalle 3 del pomeriggio alle 10 di sera. La passione per la musica è nata suonando la batteria. A 13 anni ha fondato il primo gruppo che ha chiamato i Pipes, come il locale del Sestrier dove si era esibito. A 16 anni ha suonato per la prima volta in Rai con una nuova band, i Raccomandati. Si è fatto le ossa con cover di chiara ispirazione rock, dai Creedence Clearwater Revival ai Ten Years After e ai Led Zeppelin. Lui stesso raccontava in un'intervista: a 5 anni chiesi come regalo a Natale una batteria e quando arrivò non la lasciai più. Anche se oggi il mio strumento è il pianoforte, ho suonato in moltissime band come batterista. Il gioco stava proprio nell'approccio che può avere un bambino alla musica, poi è la vita a decidere la direzione da prendere. Io sono stato studente di liceo classico, poi di medicina. Essendo nato in una famiglia di medici, il mio destino sembrava fosse quello, mentre invece è stata più forte l'arte. Quindi ecco che il gioco si è trasformato in qualcosa di serio. Improvvisamente, a 18 anni, Alberto Fortis ha iniziato a suonare il pianoforte pur senza averlo mai studiato, forte di un istinto affinato in tanti anni di batteria, strumento che ancora oggi definisce meraviglioso ed esorcizzante. La sua prima composizione al pianoforte è una suite di 20 minuti che viene giudicata troppo ardita per il disco d'esordio, ma verrà ripescata nel secondo album. Appassionato del rock straniero più sostenuto, Alberto aveva un solo grande amore italiano, Lucio Battisti, che per lui era l'equivalente italiano dei Beatles, per quell'espressionismo nelle canzoni che ancora oggi è inarrivabile. Altro punto di riferimento per la sua formazione artistica è Bob Dylan, per il talento letterario ma anche per l'energia musicale delle sue poesie. Alberto ha sempre sentito l'esigenza di avere alle spalle una band che pompa ritmo, forse nato come Milano e Vincenzo, ma anche più suadente come la Sedia di Lillà. A 19 anni si è trasferito a Roma, sede della RCA, culla del cantautorato italiano di quel periodo. Firma un contratto di un anno con la Hit di Vincenzo Micocci, ma non succede assolutamente nulla e il rapporto fra i due si guasta. Ai tempi la politica consolidata era di mettere i giovani

0: mettenti sotto contratto per non farli andare in altre case discografiche. Racconta sempre Alberto: proprio per questo sono rimasto fermo 2 anni. Io scalpitavo, avevo la promessa di realizzare la mia prima opera, ma niente. Era un tempo enorme, così sbottai con le famose canzoni Milano e Vincenzo e A voi Romani. Vincenzo era il mio discografico. Abbiamo litigato, sì, ma poi abbiamo fatto pace, precisa. Vista la sua esperienza riguardo al mondo dei giovani di oggi che vogliono approcciare al mondo della musica o della discografia, insomma far diventare la musica è il proprio mestiere, sentiamo le parole di Alberto da un'intervista.
1: Il mio primo album era stato un materiale per 2 anni e mezzo giudicato non interessante da quasi tutte le discografiche. C'è voluto un presidente di compagnia francese laureato alla Sorbona che mi ha dato l'ok. Questo lo dico perché consiglio ai ragazzi giovani 2 cose. Uno, di sapere che questo è veramente il lavoro che vogliono fare. Io sono un ex studente di medicina e capisco che sono 2 missioni diverse, sì. Ma qua si parla di lavori seri se si vuole fare davvero musica. E secondo, di non scoraggiarsi per le porte ricevute in faccia per i primi periodi, perché è successo, parlando di sommi artisti stranieri, è successo a Beatles, è successo a Police, è successo a Alanis Morissette e poi insomma.
0: A questo punto, dal primo album Alberto Fortis di Alberto Fortis del 1979, ci ascoltiamo proprio Milano e Vincenzo.
2: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Era Milano e Vincenzo dall'album di esordio di Alberto Fortis del 1979. Tra l'altro aveva litigato appunto con questo produttore, Vincenzo Micocci, poi fecero pace e addirittura lui gli dedicò nel 2010 un brano dal titolo Vincenzo io ti abbraccerò, e invece Vincenzo Micocci intitolò la propria autobiografia Vincenzo io ti ammazzerò, con una prefazione proprio dello stesso Fortis. Ma torniamo alla sua storia. Dopo una parentesi con l'etichetta Motore di Nanni Ricordi, legata alla RCA sempre, grazie al produttore Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, ha firmato un contratto con la Polygram per 3 album più 2 e soprattutto prestigiosa la collaborazione storica con Claudio Fabi, che diventerà poi il suo coproduttore e compagno di viaggio per altri progetti. Ricordiamo che l'album d'esordio del 1979 di cui stiamo parlando, Alberto Fortis, ebbe il supporto strumentale di buona parte della premiata Forneria Marconi, la PFM. C'erano infatti in questo album a suonare Mussida, Di Cioccio e Pagani. La speranza era di vendere almeno 5.000 copie dell'album, ma alla fine se ne contarono 100.000. Andando avanti nella storia discografica di Alberto, troviamo anche Tra Demonio e Santità del 1980, quello con l'interminabile suite al pianoforte di cui parlavamo prima, che fu un atto di coraggio premiato nel tempo. Oggi infatti questo è un disco di culto. Con La Grande Grotta nell'81 è iniziato il suo pellegrinaggio artistico fra il vecchio e il nuovo continente. Il disco è frutto infatti di una vacanza negli Stati Uniti. In uno spartano club di musica fusion chiamato Baked Potato, Fortis ha assistito a una jam session di Algeró con dei musicisti, fino a quel momento a lui sconosciuti, che avrebbero poi suonato nel suo album. Ai cori invece c'era Rossana Casale, all'epoca fidanzata con Alberto. Tutta la discografia di Alberto Fortis è scandita comunque da collaborazioni di grande prestigio. A Londra ha lavorato con George Martin, produttore dei Beatles, che gli ha fatto conoscere Paul, sua moglie Linda e la figlia Stella. Fragole Infinite dell'82 è stato registrato nei mitici studi di Abbey Road. Quando Martin ha capito che il brano Fragole Infinite era dedicato a John Lennon, gli ha permesso di cantarlo usando il microfono personale di Lennon. Un'emozione irripetibile, ma per sua fortuna non unica. Alberto ha avuto l'occasione di ascoltare alcuni inediti di Strawberry Fields, che ricorda come composizioni di un'acidità incredibile, puro nirvana. Ma torniamo di nuovo al primo album. Abbiamo ascoltato prima Milano e Vincenzo, ma non si fermava lì la rabbia di Alberto per quanto riguarda i discografici, e infatti c'è anche la canzone A voi romani. La canzone sui romani ruffiani e fu un caso sbelli, racconta lo stesso Alberto. I due obiettivi erano la discografia che faceva male al sistema e l'apparato socio-burocratico di Roma, che per un ragazzo giovane e ingenuo come me era inconcepibile, dice. Ma racconta anche che all'epoca Pippo Baudo non la prese molto bene. Racconta: ero andato a fare un'intervista in Rai, finisco e sento la sua voce inconfondibile. Ma chi è questo incivile? Lo voglio vedere, lo voglio incontrare. Ci incontrammo e lui capì che non ero un bifolco. Siamo anche diventati amici. Certo, quella canzone mi ha causato parecchi problemi. Fui marchiato con la lettera scarlatta ai piani alti della discografia e della Rai. E ora ce l'ascoltiamo. A voi romani, Alberto Fortis.

Torniamo alla storia di Alberto. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Alberto Fortis ha studiato all'Hunter College di New York. Nelle varie frequentazioni di locali e musicisti, merita una segnalazione il club di jazz fusion Fast Tuesday, nel quale gli è capitato di assistere all'esibizione del gruppo di Sting nel tour di Bring on the Night. Nella Grande Mela ha incontrato Carlo Salomar, coautore di alcuni brani di John Lennon e da 20 anni stretto collaboratore di David Bowie. Salomar produsse il suo disco Assolutamente Tuo del 1987, inciso con la band di Bowie. Rientrato in Italia, Fortis ha collaborato con l'entourage di Vasco Rossi, il produttore Guido Elmi e la Steve Rogers Band di Sollieri, Melotti e Golinelli. Insieme incisero Carta del Cielo del 1990, al quale partecipa anche Mel Collins, già sax per i Pink Floyd. Nel 1992, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, Alberto Fortis ha aperto il concerto che Bob Dylan ha tenuto a Genova. Nello stesso anno, assieme a una delegazione dell'UNICEF, ha partecipato all'annuale riunione tribale dei popoli nativi d'America, con circa 3.000 tribù, nelle terre fra Arizona, New Mexico, Colorado e Utah. Alberto è un grande esperto della storia dei nativi americani, un argomento che lo appassiona da sempre. Fermiamoci un attimo con la sua storia e andiamo ad ascoltarci un altro brano da Alberto Fortis del 1979, un brano forse tra i più riconosciuti e riconoscibili di Alberto. Lui è rimasto orfano di madre a 18 anni e lo zio materno, Ugo De Gasperis, è una figura molto presente nella sua giovinezza. Lo zio è un uomo intelligente, sportivo, creativo, vitale, intraprendente e un giorno il destino, col suo consueto cinismo, lo priva dell'uso degli arti in seguito a una caduta da una scala in giardino, dove era salito per raccogliere albicocche da un albero. Zio Ugo smette di muoversi e di parlare. Qualche volta, in preda allo scoramento, chiede a Dio di portarselo via, ma per il resto del tempo l'uomo combatte invece la sua paralisi, tanto da recuperare la voce e anche un poco di forze per alzarsi con le stampelle. Il giovane Alberto, scrivendo La sedia di Lilla, immagina che un uomo spezzato, come era stato spezzato il fratello di sua madre, esaudisca invece da sé la propria preghiera di morte. Del vero protagonista della canzone si sa poco. Si sa che ha patito per amore, per tradimenti di amici, si sa di un rimuginare tormentoso, un rimuginare che probabilmente appartiene allo stesso Alberto. Infatti nel testo c'è la frase «Penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo male». E ora ce l'ascoltiamo. La sedia di Lilla, Alberto Fortis.

0: Bellissimo brano, La sedia di Lillà, di Alberto Fortis, dal suo primo album del 1979 che porta il suo stesso nome e cognome. Tornando alla sua storia artistica, prosegue il suo andirivieni fra Italia e Stati Uniti e Alberto divide infatti la propria residenza tra Milano e Los Angeles. Negli USA viene registrato il suo 11° disco, Dentro il giardino, del 94. L'album è impreziosito dal coro gospel della Pentecostal Community Choir, già collaboratori di Bruce Springsteen, Tina Turner, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Quando li ha sentiti cantare per la prima volta le sue canzoni nella chiesa di un quartiere nero di Los Angeles, Alberto si è commosso fino alle lacrime. Sempre a Los Angeles è stato registrato anche Angel Dome del 2001, un altro disco ricco di collaboratori illustri, a cominciare da Alex Acuna, percussioni. Alla batteria si sono alternati anche un grande batterista come Vinnie Colaiuta e Jonathan Moffett, batterista storico di Michael Jackson, in tour anche con Madonna. La chitarra era di Michael Reid, coproduttore di Ben Harper, e al basso c'era Chris Wise, oggi bassista ufficiale dei Cult. Il rapporto di Fortis con internet è molto intenso, segue con attenzione e passione il suo sito ufficiale, albertofortis.it, e quello del fan club, fortisfanclub.it, che interagiscono fra loro. Uso moltissimo la mail, racconta, è positivo essere tornati a scrivere corrispondenze epistolari, una grande chiave d'accesso per comprendere alcuni aspetti caratteriali delle persone. L'importante, dice ancora, è non diventare fanatici e non soffrire di assuefazione, prima o poi sento l'esigenza di ascoltare la voce del mio interlocutore. Per capire forse anche un po' di più l'anima di un artista, sentiamo che cosa dice Alberto Fortis riguardo alla musica.
1: Per me musica è uguale respirare e quindi è sempre presente in qualsiasi ora della giornata, come si dice siamo aperti 24 ore al giorno, quindi non c'è momento in cui si possa creare o meno, perché oggi poi la telematica ti aiuta anche molto in questo, cioè per strada arriva l'idea subito fissata al cellulare e poi sviluppata eventualmente a casa o in studio di registrazione, ma soprattutto continua a essere l'asse portante della mia vita. E c'è una definizione molto bella della musica che dice che la musica è la più onesta delle religioni perché non fa né minacce né promesse. Questa cosa mi piace molto perché un po' tutti noi viviamo del bastone e della carota, no? E invece la musica, se poi vissuta, fatta, creata e ascoltata, usufruita con sostanzialità, è veramente una medicina meravigliosa.

0: qui si chiude questo nuovo viaggio attraverso i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Alberto Fortis del 1979. Ma il nostro speciale prosegue, fra poco incontreremo un personaggio femminile, parleremo di Joni Mitchell. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6 e 28 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
13: È il momento dei vinili che hanno fatto la storia. Siamo nel 1971, anno di uscita di un album per me tra i più belli di sempre, ovvero Blue di Joni Mitchell. E come sempre cominciamo col raccontare un po' la storia di questo personaggio, di questa artista. Joni Mitchell è una delle figure sicuramente più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea. La sua vita artistica e personale è un intreccio complesso di talento, passione, innovazione e sfide. È nata il 7 novembre 1943 a Fort McLeod, Alberta, Canada, con il nome di Roberta Joan Anderson. Tra l'altro ha compiuto 80 anni proprio pochi giorni fa. La sua infanzia fu segnata da diverse difficoltà. All'età di 9 anni contrasse la poliomielite, una malattia che influenzò il suo sviluppo e la costrinse a passare un periodo significativo in ospedale. Questa esperienza ebbe un impatto profondo sulla sua visione della vita e contribuì a forgiare la sua resilienza e determinazione. Durante il suo periodo di convalescenza, Joni iniziò a sviluppare il suo talento artistico disegnando e dipingendo. Infatti, guarda caso, molte delle copertine dei suoi primi dischi sono disegnate proprio da lei. La sua passione per la musica crebbe ulteriormente quando iniziò a suonare la chitarra, un'abilità che avrebbe successivamente caratterizzato gran parte della sua carriera. L'autodidatta Mitchell iniziò a esibirsi in locali notturni e caffè, sperimentando con diversi stili musicali e affinando il suo apporto innovativo alla chitarra. Parleremo poi anche del suo modo di suonare la chitarra e del modo di usare alcuni tipi di accordi. La sua voce cristallina e la sua capacità di scrivere testi intensi e riflessivi divennero presto distintive, attirando l'attenzione di coloro che assistevano alle sue esibizioni. Tornando agli inizi della sua carriera, quando cercava di diventare un'artista vera, a Toronto Joni cerca in tutti i modi di iscriversi al sindacato dei musicisti, ma le sue finanze sono ridotte all'osso e molti locali si rifiutano di farla esibire senza tesserino. Così trova lavoro per i grandi magazzini Simpson Sear in tutta la seconda metà del 1964, quindi era ancora giovanissima. Toronto era in quegli anni il crocevia della musica folk canadese e non solo. Joni ha l'occasione di incontrare gli ancora sconosciuti Neil Young, Eleanor Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house, fulcro del movimento folk del tempo. Nel febbraio 1965 dà alla luce una bambina nata da una relazione con un ragazzo del college e la situazione si fa critica. Sola, in una città che non è la sua, povera e con una bambina da mantenere. È in questo periodo che avviene l'incontro con Chuck Mitchell, che si innamora di lei e le promette di riconoscere la bambina come sua figlia. Poche settimane dopo la nascita della bimba, Johnny e Chuck si sposano, ma subito Chuck cambia idea sulla bambina e Johnny si vede costretta ad affidarla in adozione. Questa sua esperienza rimarrà privata per la maggior parte della sua carriera, anche se in diverse canzoni ci sono tante allusioni, particolarmente in Little Green, composta in quel periodo e pubblicata nell'album Blue del 1971, l'album protagonista del nostro appuntamento di oggi.

All'inizio Joni e Chuck Mitchell diventano un duo folk e incominciano a esibirsi in coppia in numerosi locali, acquistando sempre più popolarità, sino a diventare la coppia folk più amata di Detroit. Siamo nell'estate 1966 e Joni partecipa al Newport Folk Festival, ottenendo alla fine dell'esibizione una standing ovation. Quando la coppia non è più tale, quindi Joni e Chuck si separano, all'inizio del 1967 lei si trasferisce a New York alla ricerca del successo solista. Comincia a crearsi attorno alla sua figura un piccolo ma devoto gruppo di ammiratori e il suo talento come autrice è sempre più riconosciuto. Nel quartiere degli artisti di Chelsea, a New York, dove prende residenza, John incontra Elliot Roberts, che diviene presto il suo manager e la inserisce nel circuito degli artisti e dei locali più frequentati al tempo. Durante un'esibizione in Florida nasce la relazione sentimentale con David Crosby, ex dei Byrds e poi conosciuto anche per essere stato insieme a Neil Young, Graham Nash e Stephen Stills, una pietra miliare della musica folk americana di quel tempo. È proprio Crosby a convincere la Reprise Records affinché Joni possa registrare un album totalmente acustico. È il marzo 1968, esce il primo album solista di Joni Mitchell, Song to a Seagull, a volte noto e riconosciuto semplicemente come Joni Mitchell. Intanto David Crosby promuove in qualsiasi maniera l'album e la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più alla moda in vista del paese. Il passaparola è veloce, il nome di Joni Mitchell si comincia a sentire alla radio, a leggere sulle riviste. Il successo, sia da parte della critica che del caloroso pubblico, arriva con le esibizioni al Troubadour di Los Angeles, al Royal Festival Hall di Londra e al Miami Pop Festival. Ad aggiungere ancora notorietà arriva nel dicembre, sempre di quest'anno, 1968, la versione di Judy Collins di Both Sides Now, scritta da Joni, che diventa una hit. Per lei arrivano i primi incassi, frutto delle vendite del primo album e dei diritti d'autore sulle canzoni interpretate da altri. Aprile 1969, la Reprise Records pubblica il secondo album, Clouds, nel quale Joni si riappropria delle canzoni date in prestito ad altri, soprattutto Both Sides Now e Chelsea Morning. Come è successo già per il primo album, le critiche e le reazioni del pubblico sono decisamente positive e il concerto tenuto alla Carnegie Hall a New York sancisce definitivamente la posizione di successo e rispetto conquistata dalla cantautrice. Ed ecco che si incrociano le strade di altri personaggi. Infatti, dopo aver conosciuto David Crosby, che l'ha tanto aiutata all'inizio, avevano anche una relazione, conoscerà poi un altro amico di David Crosby, ovvero Graham Nash, e si metteranno insieme e prenderanno anche una piccola casa che verrà teneramente descritta in Our House, in un album di Crosby, Stills, Nash & Young. It's come

Siamo già agli anni 70. Joni Mitchell attraversò una fase di intensa creatività e sperimentazione. L'album Ladies of the Canyon del 1970 comprendeva il celebre brano Big Yellow Taxi, mentre Blue del 1971, il nostro album di oggi, è considerato uno dei suoi capolavori, contenente tracce emozionalmente cariche che riflettevano la sua vita personale e le sue relazioni amorose. Il suo stile musicale abbracciava influenze folk, rock, jazz e persino elementi di world music, dimostrando una versatilità che la rendeva unica nel panorama musicale dell'epoca. Nel corso degli anni successivi, Mitchell continuò a sfidare i confini della sua musica. Album come Egira del 76 e Mingus del 79, quest'ultimo dedicato al grande bassista jazz Charles Mingus, mostrarono la sua volontà di esplorare nuovi territori musicali, soprattutto nel jazz. Nel frattempo, i suoi testi erano diventati sempre più complessi ma poetici, evidenziando la sua maestria nel trasformare le parole in arte. Gli anni Ottanta videro Joni Mitchell sperimentare ulteriormente con la sua musica, incorporando elementi di synth pop e new wave in lavori come Wild Things Run Fast dell'82. Sebbene alcuni fan tradizionalisti potessero essere sorpresi da questo cambio di direzione, la sua voglia di evolversi artisticamente dimostrò la sua intrepidezza e il suo desiderio di restare rilevante. Durante la sua carriera, Mitchell affrontò sfide personali, tra cui problemi di salute e difficoltà di conciliare la sua vita privata con l'incessante richiesta di pubblico e critica. Nel 2015 dichiarò di aver subito un aneurisma cerebrale nel 2014, il che influenzò la sua capacità di parlare e di esibirsi. Questa battaglia contro la malattia si intrecciò con la sua già complessa narrazione personale. La sua eredità musicale è stata riconosciuta già con numerosi premi, tra cui 9 Grammy Awards. Nel 1997 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della sua influenza duratura sulla musica rock. Nel corso della sua carriera ha sicuramente influenzato una generazione e più di musicisti e cantautori, dimostrando che la sua voce, la sua chitarra e le sue parole avevano il potere di connettersi con le persone in modi profondi e significativi. Ricordiamo ancora una volta che Joni Mitchell non è stata e non è soltanto un artista musicale, è anche una pittrice talentuosa. La sua passione per le arti visive si è manifestata attraverso le copertine dei suoi album, come dicevamo prima. La sua abilità nel mondo della pittura è stata riconosciuta anche al di fuori delle copertine degli album e ha esposto le sue opere in diverse mostre. Questa doppia abilità, sia come musicista che come pittrice, sottolinea ancora una volta la sua natura poliedrica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme d'arte. Ricordiamo poi che musicisti come Prince, Taylor Swift, Bjork e tanti altri hanno citato proprio lei, Joni Mitchell, come fonte di ispirazione. Nel 2018 la notizia della pubblicazione della sua biografia autorizzata, scritta da David Yaff, ha suscitato un grande interesse tra i suoi fans. Questa biografia promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Joni Mitchell, gettando ovviamente luce soprattutto sui momenti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

Avevo accennato all'inizio che ne avremmo parlato. La sua abilità nel manipolare gli accordi, accordature aperte e alternate, insieme a uno stile di plettrata distintivo, ha contribuito a definire il suo suono caratteristico. Cerchiamo di esplorare nel dettaglio alcuni elementi chiave di questa tecnica chitarristica, anche a favore di chi magari suona la chitarra e vorrebbe magari imitare proprio il suo modo di suonare o cercare di capirlo meglio e farlo proprio. Una delle caratteristiche distintive della tecnica di Joni Mitchell è l'uso frequente appunto di accordature alternative. Piuttosto che la comune accordatura standard della chitarra, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi dall'alto al basso, Mitchell sperimenta con accordature che modulano l'intonazione della chitarra. Ad esempio, in Big Yellow Taxi utilizza una cordatura aperta in Do maggiore, quindi le corde dall'alto verso il basso sono questa volta Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, che contribuisce quindi al suono aperto e brillante della canzone. Questo approccio le permette di creare sonorità uniche e di ottenere nuovi colori armonici. Ad esempio, in A Case of You utilizza una modalità aperta di Mi maggiore, che contribuisce anche in questo caso al carattere malinconico e intimo della canzone. La tecnica di plettrata di Mitchell è altrettanto distintiva del suo stile chitarristico. Spesso utilizza una combinazione di plettrate e dita per ottenere un suono articolato e ricco. La sua abilità nell'alternare proprio l'uso della plettrata e delle dita le consente di esplorare una gamma più ampia di dinamiche ed ottenere una maggiore espressività del suono. Sicuramente le sue linee vocali e le sue parti chitarristiche spesso si intrecciano in modo a volte intricato, creando comunque un suono armonicamente sofisticato. Ma oltre al suo talento come scrittrice, come cantante e come chitarrista, c'è da aggiungere anche quello che ha dimostrato invece suonando il pianoforte. La sua abilità anche con questo strumento ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza alla sua musica. Ha imparato a suonare il pianoforte nella sua giovinezza e ha iniziato a incorporare questo strumento nella sua musica fin dagli esordi della sua carriera. Anche se la chitarra è sempre stata il suo principale strumento di esecuzione, il pianoforte ha contribuito sicuramente a diversificare il suo suono e a fornire un'altra dimensione alle sue composizioni. E proprio l'album Blue del 1971, protagonista di questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, è un esempio significativo dell'uso del pianoforte nella musica di Joni Mitchell. In brani come River o come A Case of You, il pianoforte svolge un ruolo prominente, aggiungendo una melodia malinconica e una struttura armonica complessa alle sue canzoni. La delicatezza e la sensibilità delle sue esecuzioni al pianoforte in queste tracce hanno contribuito a definire l'atmosfera intima e personale, soprattutto di questo album. In alcune interviste, parlando del periodo di questo album, siamo appunto nel 1971, Joni Mitchell afferma: «Ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare le persone, il successo può emarginarti in tante maniere». In un suo viaggio attraverso l'Europa tocca la Francia, la Spagna e la Grecia e durante la sua permanenza sull'isola di Creta impara a suonare il dulcimer e immediatamente scrive così alcune canzoni circa il suo vagabondare, Carrie e California.

0: qui chiudiamo l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Blue del 1971 di Joni Mitchell.
1: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7:03.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier esclamando: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier Meloni in un video sui social.
6: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: È telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Salvini dichiara: attacco a tutti noi. Per Schlein sono parole inaccettabili, e poi dichiara: la destra capisca quanto sia sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Per Conte la premier impari, basta inseguire Trump. Sorpresi e solidali anche Macron e Sanchez. Nella serata di ieri il tycoon però rincara la dose e dichiara: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato del presidente americano Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Secondo i media americani, che fanno riferimento a informazioni fornite da un funzionario, nei colloqui sarà coinvolto anche Kushner. Il genero del presidente si trova già in Svizzera, non è chiaro quando dovrebbero partire i colloqui. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio.

0: Incendio del resort in zona Baia Ibe. La cittadina italiana sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. La donna ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Mondiali 2026 nel gruppo D, l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 1-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
3: E allora eccoci qua, un buon sabato, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo. Siete sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, un buon weekend e una buona estate. Stiamo davvero per cominciare l'estate, almeno da un punto di vista astronomico. Non lo dico per essere lusinghiero, ma sarà un po' il tema di questa puntata, come vi racconto tra poco. Fatemi prima di tutto però salutare Giorgio Berselli in regia e ricordarvi insomma che Mappamondo è il nostro programma che vi fa compagnia per un'ora nel weekend di Giornale Radio e che è realizzato anche grazie al lavoro di redazione di Michele Ceci e ai contributi di Roberto Frangipane. Allora, prima di partire anche con la nostra musica, è giusto raccontarvi il tema di questa nuova puntata. Siamo nel weekend del solstizio estivo e quindi sarà una puntata un po' a cavallo tra i racconti astronomici e storici legati a questo evento, ma anche ai paesi che più di tutti lo celebrano ancora con grande orgoglio, i paesi del nord, della Scandinavia e non solo. Quindi un racconto che come sempre metterà insieme storia, racconti, scienza in questo caso, e anche tanta cultura pop, con una seconda parte dedicata soprattutto al racconto della Scandinavia di oggi. Partiamo dalla musica. Allora, primo pezzo di oggi è di Harry Styles, si chiama Late Night Talking.

0: Ed eccoci ancora insieme allora a Mappamondo, una nuova puntata qui su un giornale radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, e allora entriamo un po' nel vivo di questa puntata. Immaginate per un attimo un cielo che non si scurisce mai del tutto, una luce dorata che si trascina fino a mezzanotte, mentre il sole sembra solo sfiorare l'orizzonte prima di risalire. E allora in questa puntata parliamo di luce, di fuoco, di danze attorno a un palo fiorito di questa festa che in Svezia chiamano Midsommar, forse la celebrazione più sentita di tutto l'anno, persino più del Natale, ma ovviamente il solstizio d'estate non è solo una tradizione della Scandinavia, è un momento che l'umanità festeggia da millenni, da Stonehenge alle coste del Mediterraneo, passando per i falò anche italiani della notte di San Giovanni. E perché insomma un giorno di sole più lungo ha affascinato così tanto i nostri antenati? Che cosa si nasconde dietro le corone di fiori, i pali maestosi decorati a festa, i riti di buon auspicio per i raccolti, e perché ancora oggi in piena epoca moderna milioni di persone continuano a fermarsi per una sera a celebrare il punto più luminoso dell'anno? Insomma, in questa puntata cercheremo di ripercorrere insieme storia, folklore, curiosità del Midsommar e del solstizio estivo. È un viaggio che si dedica ad una parte specifica del mondo, ma che è anche l'occasione per viaggiare davvero oggi in lungo e in largo, dove ci porta nella sua scheda dedicata proprio al solstizio il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, arriva in concomitanza con il solstizio d'estate questa nuova puntata di Mappamondo, una ricorrenza di remote origini dal valore per lo più simbolico, ma non per questo tralasciata o dimenticata. Un bel passaggio sulle celebrazioni del solstizio si ritrova tra le pagine di Alfredo Cattabiani, storico delle religioni e giornalista, che ricorda come nell'antichità il periodo solstiziale venisse celebrato come matrimonio fra il sole e la luna. Fra trascrizioni e leggende, la notte delle nozze cosmiche per i popoli di religione cristiana coincide con quella di San Giovanni Battista, portatore di una rugiada dai poteri medicinali e purificatrici. Nell'Europa del Nord sono i falò di mezza estate a farla da padrone. Processioni di fiaccole e lanterne salutano il sole di mezzanotte, mentre sulla costa è tradizione riunirsi proprio intorno al fuoco. In Finlandia, Joannus segna per molti l'inizio delle vacanze estive, da celebrare se in privato, accendendo la sauna del proprio cottage e piazzandovi accanto due alberi di betulla. Anche sul Mediterraneo, però, il solstizio d'estate è molto sentito. In Spagna, per esempio, la Noche de San Juan è anche il momento giusto per esprimere i propri desideri, lanciando pezzi di carta scarabocchiati dentro un falò e officiare il proprio desiderio con un tuffo in mare, da molti ritenuto di buon augurio per l'anno a venire. Spostandoci ancora verso est, in Lettonia, un ruolo particolare viene attribuito alle foglie di quercia. È tradizione indossare ghirlande intrecciate e cantare intorno al fuoco per tutta la notte. Si dice che chi dorme quella notte sarà stanco per tutto l'anno. In Russia l'onomastico di Ivan è associato a quello di Kupala, antico dio slavo dei fiori e dei frutti. Bagni notturni e le notti bianche di San Pietroburgo suggellano questa lunga giornata, la più lunga dell'anno. Oltre la Manica, è buona prassi riunirsi a Stonehenge, dove il sole del mattino illumina il corridoio disegnato dalle pietre. Ma sono davvero tanti i modi di celebrare la festa, molto sentita anche in alcuni stati americani, in Alaska e in Perù, per esempio. A Lima, ovviamente, i periodi estivi non coincidono con i nostri. La festa del sole, infatti, si celebra in occasione del solstizio d'inverno. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Torneremo peraltro da te più avanti per una seconda scheda. Questi viaggi davvero che ci portano alla scoperta di nuove culture e di curiosità legate insomma a questo periodo dell'anno, il momento in cui il sole, lo dico in maniera come dire più astronomica, raggiunge la sua massima altezza sull'orizzonte a mezzogiorno, regalandoci così la giornata più lunga dell'anno, ovviamente, come avete sentito già dalla scheda di Roberto, solo nell'emisfero settentrionale, evento che si verifica generalmente tra il 20 e il 21 giugno e che segna l'inizio ufficiale dell'estate. Per i più curiosi, quest'anno in particolare il solstizio d'estate si svolge il 21 giugno alle 10:25 del mattino, ora italiana, quindi quello è proprio il momento in cui il sole è più alto sull'orizzonte rispetto al nostro pianeta. Ma ovviamente in Italia il tema non è particolarmente sentito, è molto più sentito a nord, torneremo lì nel corso di questa puntata, ma del resto non è un caso che proprio in questa data, quella del 21 giugno, la Groenlandia, ad esempio, di cui tanto si è parlato nel corso dei mesi scorsi, celebra la propria giornata nazionale, una ricorrenza che appunto coincide non casualmente con il solstizio d'estate, con il giorno più lungo dell'anno nell'Artico. La data è stata scelta nel 1983 e rappresenta un momento di grande orgoglio per il popolo groenlandese, cerimonie ufficiali ma anche concerti, eventi sportivi, manifestazioni culturali. Del resto, in un paese dove si può uscire poco per le condizioni climatiche, oggi è sicuramente oggi e domani sono sicuramente tra le giornate più indicate da questo punto di vista, soprattutto nella capitale Nuuk, ma anche nei piccoli villaggi disseminati lungo la costa. Non mancano tradizioni gastronomiche locali, con piatti a base di pesce, foca, renna e altre specialità tipiche della cultura Inuit, ed è anche una grande occasione per celebrare la bandiera della Groenlandia, issata durante le cerimonie pubbliche accompagnate dall'esecuzione dell'inno nazionale. Vi può capitare, se siete così fortunati da essere in quei luoghi, di vedere molti cittadini indossare il tradizionale costume groenlandese, con colori vivaci, facilmente visibili anche nella neve, ricami elaborati e stivali in pelle decorati. Insomma, i grandi temi del nord del mondo che ci accompagnano e lo faranno ancora nel corso di questa puntata. Tra poco un'intervista per cogliere meglio come nel passato questa data fosse davvero non solo simbolica ma fondamentale. Tra pochissimo, prima però ascoltiamo Ariana Grande, questa è Hate.

0: E allora eccoci dunque nel cuore, diciamo, di questo fine settimana, che è il fine settimana del solstizio estivo. È come dire un momento simbolico, ancora oggi la giornata più lunga che ci sia, in alcuni luoghi anche una giornata interamente di sole, diciamo così, che però oggi ha un valore quasi puramente così estetico culturale. Un tempo segnava la differenza tra la vita e la morte, lo scandire del lavoro e delle stagioni, e quindi è un viaggio non solo geografico quello di oggi, ma anche appunto un viaggio storico, un viaggio nella storia. Allora siamo in collegamento con Francesco De Caro, che insieme a Matteo Pagnoncelli è autore del libro La storia perduta, un viaggio tra reperti e cataclismi, che racconta di tanti misteri ancora non del tutto risolti, peraltro, rispetto a temi che in qualche modo oggi affrontiamo. Peraltro un progetto, quello del libro, che continua oggi su Instagram e su Facebook. L'invito è ad andare a cercare La storia perduta, per l'appunto, con curiosità, racconti dedicati anche al tema che affrontiamo oggi. Francesco De Caro, tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, proprio dal tema di cosa ha rappresentato questa giornata, questo evento astronomico nel corso della storia. Oggi, come dire, nel tempo degli smartphone non ci fa troppa differenza, al massimo ci stupiamo nel vedere che in tarda serata c'è ancora il sole o la luce. Diciamo che per le civiltà del passato, soprattutto quelle che evidentemente avevano stagioni molto più divise tra il chiaro e l'oscurità, questo era davvero il momento più atteso dell'anno, in qualche modo.
1: Esatto, come dici tu, è una curiosità che oggi leggiamo sui social, ma ai tempi era un momento fondamentale, direi, della storia dell'uomo. E intanto, come hai detto bene tu, era il culmine della forza del sole, cioè il giorno in cui il sole era più lungo e spendeva di più. E ciò serviva anche a sentire il calendario agricolo, perché iniziava il periodo del raccolto. Ed è anche un segnale, da questo punto di vista, di connessione tra il mondo umano e quello spirituale. In un mondo dove il tempo non è scandito da display o schermi, capiamo bene che nel lungo periodo, di generazione in generazione, l'uomo antico aveva capito che il sole arrivava al suo culmine e dopodiché iniziava un momento di decrescita. Quindi c'è anche questa simbologia legata al solstizio d'estate, cioè il momento in cui il sole splende di più, ma anche quello dal quale inizia la decrescita. Le giornate saranno sempre più corte e arriverà al solstizio d'inverno, dove sarà la giornata più corta. Quindi celebriamolo oggi in vista della luce che sarà sempre meno nel periodo seguente, ecco.
0: Eh sì, è assolutamente così. C'è appunto sia l'aspetto concreto legato soprattutto al raccolto, all'agricoltura, sia l'aspetto comunque simbolico. Peraltro parliamo di civiltà che avevano con il sole, con la luna, con gli astri un rapporto che appunto andava al di là dello scandire del tempo. Ce ne occupiamo magari tra pochissimo. Resta anche il grande tema, era molto più complicato di quanto non lo sia oggi misurare la posizione del sole. Questo spiega il modo in cui queste civiltà, oggi ci riferiamo soprattutto a quelle del nord Europa, ma in realtà è un tema che davvero attraversa civiltà di varie latitudini e di vari periodi, costruivano questi grandi blocchi monolitici. Non solo, il pensiero corre ai Celti, ma non solo loro, per captare, tra virgolette, la posizione del sole nel momento in cui sapevano per certo che era il più alto possibile.
1: Ecco, esatto, hai citato bene i popoli nordici. In questo caso va evidente il collegamento con Stonehenge, che è probabilmente il monumento più famoso da questo punto di vista. E tuttora ci vediamo migliaia di curiosi che vanno il giorno del solstizio d'estate a Stonehenge per ammirare questo spettacolo del sole che sorge lungo l'asse principale del monumento. Ma come hai detto bene, questo modo di orientare, diciamo, di dare un simbolo, di rendere davvero le pietre un collegamento tra l'uomo e il sole, quindi il divino, lo troviamo anche in altre civiltà. Noi nel nostro libro abbiamo citato anche il Tempio Maltese di Myatna, che presenta proprio questo curioso allineamento. Il sole va a colpire determinate lastre il giorno del solstizio d'estate e del solstizio d'inverno, mentre invece il giorno dell'equinozio passa perfettamente al centro del corridoio principale del tempio. E parliamo di Malta, ma possiamo anche parlare del Perù, dove ci sono anche lì il sito di Chanchillo, che ci mostra proprio come questa ossessione dell'uomo nell'antichità verso i movimenti solari degli astri e in generale la connessione tra umano e divino.
0: Ecco, è chiaro, come dire, che il tema viene ulteriormente, come posso dire, estremizzato se parliamo di civiltà, in particolare quelle che sono molto a nord e anche quelle molto a sud, che però per ragioni, diciamo banalmente geografiche, sono un po' meno, per chi vive una netta differenza, no? Se noi passiamo il 20 o il 21 di giugno in Scozia piuttosto che in Norvegia o in Svezia e ci torniamo il 20 o il 21 dicembre, ci accorgiamo di quanto quasi la luce modifichi il paesaggio, ci verrebbe da dire così, e questo in effetti permane, è il motivo per cui queste festività permangono in maniera molto più stabile nei luoghi polari rispetto al centro. Però è anche affascinante quello che ci stavi dicendo, cioè il fatto che pur in una cosa così che così differenzia le civiltà come la religione, il rapporto col divino, civiltà così diverse per tempo e per luogo abbiano trovato molte similitudini. Voi nel libro ve ne occupate bene rispetto alla posizione del sole, quanto era davvero il punto di contatto inconsapevole di queste civiltà, tutte guardavano verso l'alto.
1: Tutte guardavano sempre verso l'alto e qualunque civiltà aveva un modo di costruire gli edifici sempre rivolto verso questa, verso diciamo la sfera celeste. Ma banalmente ci sono anche città in Italia, come per esempio Aosta, che è stata costruita col caldo orientato al sorgere del sole al solstizio d'inverno. Cioè questa è quasi modernità, diciamo, tra i popoli antichi, parliamo dei romani. E loro continuavano a costruire gli edifici sempre orientandoli agli astri, al ciclo del sole e quindi al divino. C'era sempre questa connessione tra umano e divino che noi cerchiamo di mostrare comparando varie civiltà nel nostro libro.
0: Ecco, concluderei su questo tema. Voi sapete, come dire, che quasi con la puntualità appunto del sole, dei solstizi, degli equinozi, io torno a disturbarvi, diciamo, in prossimità di questi eventi. Parlo di te e di Matteo Pagnoncelli, che è coautore appunto del libro, che però, lo dicevo prima, è diventato poi un progetto social. Ce ne vuoi parlare? Insomma, come è nata l'idea di scrivere un libro su questi temi? Come avete deciso di proseguirlo su un canale che oggi è più visto ancora del sole? Basterebbe davvero alzare gli occhi per rendersi conto del solstizio, ma è diventato quasi più comodo, diciamo, guardarlo attraverso lo smartphone.
1: Diciamo che il nostro progetto è nato quasi per gioco, perché durante il lockdown dell'epidemia del Covid siamo rimasti in casa e spesso io mi trovavo a leggere un sacco, Matteo pure, la sera abbiamo iniziato a chiamarci condividendo un po' idee e spunti che avevamo trovato in giro. Da lì siamo partiti, abbiamo raccolto, diciamo, degli appunti che piano piano si sono trasformati appunto in un libro. E continuando a trovare cose, perché obiettivamente sulla nostra pagina abbiamo parlato di un sacco di cose che nel libro non avevamo citato perché ancora non conoscevamo o perché sono scoperte successive, il mondo dell'archeologia è in continua evoluzione. E la pagina è nata proprio per questo, per diffondere queste nuove conoscenze scoperte che si hanno costantemente nel mondo dell'archeologia.
0: Eh sì, è assolutamente così. Peraltro, insomma, ti chiedo veramente per concludere, come trovi l'interesse rispetto a quelle che sono le vostre sensazioni? Sui social permettono forse rispetto al libro di vederle quasi giorno dopo giorno. È un po' un peccato obiettivamente che si perda interesse per gli eventi astronomici, per come le grandi civiltà del passato li affrontavano. Scegliere la via dei social significa anche parlare forse a una generazione un po' più giovane, ancora meno esperta, diciamo, di questo, per ovvie ragioni, però è anche un modo per riscoprire storie del passato. Sta funzionando? Trovate interesse transgenerazionale, diciamo così?
1: Allora, sicuramente, come dici tu, il pubblico senior è più affascinato da questo tema e i giovani sono un po' meno coinvolti. Ma devo dire la verità, nell'ultimo periodo, soprattutto grazie all'AI generativa, perché vedo un sacco di video realizzati dall'AI che magari percorrono le strade dell'antica Roma piuttosto che la vita di un uomo nelle caverne, e forse immedesimandosi, perché ormai, diciamo, la società di oggi è molto più visual di quella del passato, che era più immaginativa, riescono ad avere un discreto interesse. Ecco, stiamo vedendo che comunque ci sono anche dei giovani che ci seguono, che ci fanno domande, che richiedono approfondimenti, quindi sicuramente il pubblico senior è ancora la stragrande maggioranza, ma stiamo andando verso un equilibrio, ecco.
0: Questo ci fa ben sperare. Noi torneremo evidentemente a disturbarvi al prossimo solstizio. Intanto grazie a Francesco De Caro per essere stato con noi.
1: Sarà un piacere, grazie a voi.
0: E allora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco perché c'è ancora tantissimo da raccontare, quindi insomma rimanete con noi in questo fine settimana.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio.
7: Eccoci qua ancora insieme per questa puntata di Mappamondo su Giornale Radio insomma l'abbiamo dedicata al tema del solstizio estivo, della festa di Midsommar, la festa di mezza estate celebrata soprattutto in Scandinavia e soprattutto in Svezia e tra poco vi porteremo davvero nei luoghi dove questa festa è una festa quasi di livello paragonabile insomma al Natale, però lo faremo attraverso poi anche dei racconti. Abbiamo parlato abbondantemente nella prima parte del solstizio estivo in sé. Se vi siete persi la prima parte perché vi collegate soltanto adesso su Giornale Radio, vi ricordo che Mappamondo, come tutti i nostri programmi, lo potete recuperare tranquillamente andando sul sito giornaleradio.fm e lì trovate tutti i nostri programmi, tutte le nostre puntate, le potete ascoltare come, dove, quando volete. E poi vi ricordo anche che per gli amanti dei podcast questo programma Mappamondo esce anche in formato podcast sulle principali piattaforme, insomma andate sul nostro canale YouTube di Giornale Radio o su quello Spotify e recuperate appunto in formato podcast il meglio di ogni puntata di Mappamondo. Allora noi tra poco vi portiamo nel cuore di nuove interviste che ci porteranno per scoprire le realtà legate a questi festeggiamenti della mezza estate, prima in Danimarca e poi in Svezia. Ma intanto ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo Franz Ferdinand e questo pezzo che si chiama Night or Day.

0: E allora ripartiamo in questa puntata di Mappamondo, che evidentemente è un viaggio verso nord, verso i paesi anche del nostro continente che hanno un legame particolarmente forte con le feste di mezza estate, con il solstizio estivo, perché insomma la differenza tra le due stagioni, tra l'estate e l'inverno, nel nord Europa è molto più calcata, molto più forte che da noi, soprattutto via via che ci spostiamo verso nord. Partiamo nel nostro viaggio che ci porterà poi anche in Svezia, ma partiamo dalla Danimarca. In collegamento con noi Jesper Storgard Jensen, giornalista freelance danese. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ecco, insomma la Danimarca è la porta d'accesso, diciamo, alla Scandinavia per chi viene da sud. Immagino che le giornate si stiano allungando in queste ore sempre di più. In generale il popolo danese che tipo di rapporto ha con le feste di mezza estate? È un momento che chiaramente soprattutto nel passato era molto legato nella tradizione locale. Come si festeggia? Che cosa si fa in queste giornate?
1: Allora, innanzitutto posso dire che le giornate danesi in questo periodo sono un pochino più lunghe rispetto all'Italia. Fatto sta che c'è molto sole anche fino alle 10:30, 11 di sera, quindi si sta molto, molto fuori. Ovviamente come in ogni paese, anche la Danimarca ha le sue tradizioni consolidate, soprattutto quando si parla del solstizio. Ci sono delle cose che facciamo da molti anni come danesi, diciamo.
0: Ci puoi fare qualche esempio? È una festa, come dire, sì, che è un'occasione, immagino, per stare insieme, però forse ci sono tradizioni che vengono mantenute anche dalle nuove generazioni.
1: Sì, certo. Allora, c'è questa tradizione che è abbastanza singolare, non so se è una cosa che si fa anche in Svezia e in Norvegia. Comunque in Danimarca la sera del 23 giugno si costruisce un falò localmente nelle città, sia nelle città piccole ma anche nelle città grandi. Cioè, tipicamente nelle città grandi ci saranno più posti dove ci si incontra ci si incontra intorno a questo falò che si accende, e poi si cantano delle canzoni che sono alcune canzoni, diciamo, tipiche. C'è per esempio una canzone che si chiama la canzone di mezza estate. C'è un'altra canzone dove il famoso poeta Andersen ha fatto il testo, che si chiama Sono nato in Danimarca. E poi tipicamente c'è qualcuno che fa un discorso, cioè un discorso che dura 5-10 minuti, e sono tipicamente discorsi che parla della comunità, parla dei valori condivisi, parla delle tradizioni comuni in Danimarca. Quindi comunque è una festa molto, come dire, gioiosa, molto tranquilla, molto gioiosa. Se posso,
0: prego, ti faccio continuare. Volevo solo aggiungere se insomma il fatto che in Italia, ad esempio, ecco, questo tipo di festività non è particolarmente associata al solstizio, se non per la festa di San Giovanni Battista, insomma, che cade proprio in questi giorni, che in realtà è festeggiata con i falò per altri motivi in molte città, toglie forse un po' di quella idea invece molto italiana che il cuore dell'estate sia il mese di agosto. Ecco, in Danimarca è forse spostato un po' prima per queste ragioni.
1: Sì, diciamo che è tutto spostato, e questo anche secondo me è bello, che i paesi continuano nonostante
0: la globalizzazione, certo.
1: Esatto, che i paesi hanno comunque le loro caratteristiche. Quando noi andiamo in vacanza, tipo 8 agosto ad esempio, le scuole danesi cominciano, quindi i tempi sono totalmente spostati dal nord al sud.
0: Eh sì, questo è, però è anche giusto, come dire, che le differenze rispecchino anche la cultura, la tradizione che ci porta nei vari paesi. Noi tra poco proseguiamo, diciamo, il nostro viaggio verso nord, dalla nostra prospettiva, dalla Danimarca alla Svezia. Voglio però prima ringraziare molto per il suo contributo, insomma, per scoprire meglio le culture e le tradizioni di un paese vicino a noi, ma forse non così tanto, Jesper Storgard Jensen, che è stato in collegamento con noi. Grazie ancora e una buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E noi allora passiamo, come dire, immediatamente dalla Danimarca alla Svezia, che forse tra i vari paesi della Scandinavia è quello che prende più sul serio questa festività del Midsommar, della festa di mezza estate. Peraltro, insomma, più volte gli svedesi hanno chiesto in qualche modo che diventasse una vera e propria festa nazionale, e magari lo sarebbe anche diventata, ma cade particolarmente vicino al 6 giugno, data in cui si celebra il giorno in cui Gustav Vasa è stato eletto re di Svezia nel 1523, e quindi, insomma, forse non sarebbe neppure troppo conveniente. Ma per farci raccontare come gli svedesi vivono questa festa dalle radici antichissime, siamo in collegamento con Carlotta Verdi, che è una giornalista della televisione svedese, che dunque ci permette di collegare anche i due paesi con un bel racconto. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno.
2: Buongiorno Francesco, grazie a voi per l'invito.
0: E allora, insomma, la Svezia vive giorni che sono di grandi festeggiamenti, lo fanno quest'anno, ahimè, anche per ricordarci che la Svezia è ai mondiali di calcio e noi no, ma in realtà il tema ricorre ogni anno. La festa di mezz'estate è un tema molto serio in Svezia, ci sono delle tradizioni che sono anche un'occasione quasi davvero da festività nazionale, è così?
2: Assolutamente, il popolo svedese è legatissimo a Midsommar, a questa festa. È una grande festa per tutti che fa parte dell'identità nazionale svedese e che segna l'inizio dell'estate e per molti anche delle vacanze. Come poi ricordavi tu, quest'anno c'è anche un'ulteriore ragione appunto per cui festeggiare, sì, che sono i mondiali, è un momento di gioia, è un momento di rinascita, appunto inizio dell'estate, poi Midsommar letteralmente significa mezza estate, metà estate, perché storicamente nelle società agricole era proprio questo il culmine della stagione estiva, no? Il culmine del periodo luminoso dell'anno, ma di fatto è appunto il momento in cui gli svedesi vanno in vacanza. E come festeggiano gli svedesi? Si festeggia nella natura, naturalmente. Si va in campagna, per chi sta a Stoccolma spesso l'arcipelago è una delle mete più amate, quindi le tante isole che circondano la capitale. Si festeggia con famiglia, amici, si addobba il palo di maggio, il Majstong, che è questo tronco decorato con nastri, ghirlande, simbolo della fertilità e ancora una volta della rinascita della natura, attorno a cui poi si danza, si balla, è un tripudio di fiori, quasi tutti indossano ghirlande floreali. E ovviamente, chiaramente, poi si mangia e si beve.
0: Sì, che è una caratteristica abbastanza tipica, diciamo, dei locals. Peraltro io leggevo, non so se sia vero o se sia una mezza leggenda, che complice, diciamo, anche l'abbondante quantità di alcol e l'amplificazione, diciamo, delle pulsioni dell'Eros, si denota un picco di nascituri in Svezia 9 mesi più tardi, festeggiamenti della mezz'estate. Non so se sia vero, però insomma mi ricorda anche un po' che Shakespeare ha scritto Sogno di una notte di mezz'estate, dove succedevano cose strane, diciamo.
2: Non a caso, diciamo che questa luce continua sicuramente contribuisce a creare un'atmosfera piuttosto magica. Questo dato che riporti è storicamente vero, è una cosa che è stata vera per tanto tempo, ora però non è più così, perché a quanto pare, appunto, un tempo la gran parte dei bambini svedesi venivano concepiti proprio in questo periodo, nei giorni,
0: sì, diciamo,
2: di mezza
0: l'avvento
2: estate.
0: Dell'elettricità forse ha reso poi questo.
2: Ora invece, da ormai diversi anni, la gran parte dei bambini svedesi vengono concepiti circa 2 mesi dopo, e ci sono diverse ragioni per questo, ma una delle ragioni principali è che, appunto, i genitori magari pianificano meglio le nascite e pensano che il momento migliore per far nascere un bambino in Svezia è proprio, appunto, la primavera inoltrata, quando poi ci si avvicina a un'estate meravigliosa di luce e di un clima ideale per stare bene.
0: Così. Ti chiedo per concludere, insomma, perché ci rivela forse un lato poco conosciuto degli svedesi che noi possiamo avere qui in Italia. Insomma, noi abbiamo un'idea un po' stereotipata, però forse in parte vera, di un popolo tendenzialmente abbastanza timido, poco avvezzo alle grandi ai grandi festeggiamenti sociali. Insomma, le feste svedesi ce le immaginiamo un po' più distinte, diciamo, di quelle italiane, però è una festa, come dire, che mostra un lato della Svezia forse un po' meno noto. Ed è una festa solo di Stoccolma o è una festa celebrata a maggior ragione anche nel grande nord, un po' isolato, ma dove il sole resta ancora più alto?
2: Assolutamente, nel grande nord ovviamente è un tripudio a Kiruna, appunto. Oltre il circolo polare artico il sole non tramonta nemmeno durante la notte di mezza estate, cioè il sole di mezzanotte, quindi questo senso di natura, di appunto anche proprio connessione profonda con la luce, con questa stagionalità che è così sentita, perché c'è un'alternanza molto più forte rispetto a quella a cui siamo abituati noi, fra buio invernale e poi vita estiva, ovviamente nel grande nord è ancora più forte, ed è ovviamente per chi vive qua, non solo per gli svedesi, è un rapporto di amore quello con la luce, con l'estate, quanto il rapporto appunto con l'inverno e il buio è un rapporto un po' più complicato, diciamo.
0: Sì, che nasconde insomma le due facce evidentemente non solo dell'anno ma anche del modo di essere probabilmente svedesi, e ci fa piacere insomma raccontarlo in un clima di allegria che in qualche modo speriamo possa contagiare anche un po' il nostro paese. Prima insomma di andarvi a raccontare ancora qualche curiosità a questo punto sulla Scandinavia, ci tengo molto a ringraziare e a salutare Carlotta Verdi, giornalista della televisione svedese, per essere stata con noi in questa puntata davvero estiva, mi viene da dire. Grazie ancora e a presto.
2: Grazie a voi, a presto.
0: E allora noi concludiamo tra poco con qualche altra curiosità, ma concludiamo anche con l'ultimo pezzo musicale da ascoltare all'interno di questa puntata di Mappamondo. Ripartiamo da George Ezra e una canzone di Altre Latitudini che si chiama Budapest.

0: E allora, eccoci qua, rientriamo per andare verso la conclusione di questa puntata, ma ancora qualche curiosità qui su Mappamondo ve la vogliamo raccontare. Intanto vi dobbiamo precisare, perché ve lo starete chiedendo, avete sentito, no, dalla Danimarca e dalla Svezia le festività del Midsommar, quando cade il Midsommar? È un po' diverso dal classico solstizio astronomico che cade appunto tendenzialmente il 20 o il 21 giugno. Il Midsommar si celebra nel venerdì e sabato più vicini al 24 giugno, con il momento clou che appunto coincide con il Midsommarafton, cioè la vigilia del Midsommar, che è il venerdì sera, che è il venerdì sera che ci siamo appena lasciati alle spalle, per l'appunto una data che in Svezia è addirittura considerata festiva, tantissime persone la attendono davvero con grande entusiasmo per appunto riscoprire il legame con la natura e con il proprio paese, oltre che soprattutto per viaggiare, è davvero l'occasione per viaggiare, per abbandonare spesso anche appunto la Svezia in cerca di luoghi, come dire, un po' più festosi. Una curiosità svedese legata al Midsommar non poteva che essere anche di tipo gastronomico. Ormai abbiamo preso questa bella abitudine di concludere proprio con questi temi, affidandoci però alla sapiente arte retorica del nostro Roberto Frangipane, che ci porta alla scoperta di prelibatezze locali svedesi. Vai Roberto con la tua scheda.
1: Ciao Francesco, per chiudere questa tappa scandinava del Midsommar non potevamo non entrare in cucina, ma prima di dedicarci a pranzi e cene c'è un rito sociale e gastronomico che sta ben più a cuore agli svedesi, la fika, la pausa caffè del mattino e del pomeriggio, vero e proprio sollievo quotidiano per chi lavora e chi no, tipicamente consumata alle 10 e alle 15. A scanso di equivoci questa parola è uno slang le cui origini risalgono all'Ottocento. Furono infatti scambiate nel linguaggio gergale le due sillabe di kaffi, ovvero caffè. E proprio in una tazza di caffè fumante si compone questo piccolo momento di ristoro e di socialità. Per chi non ama l'espresso, naturalmente è consentito sostituirlo con una cioccolata calda o un tè. Quel che conta è non essere da soli e abbinare la bevanda con il cosiddetto fikabrod, anticamente 7 biscotti diversi rigorosamente fatti in casa, ingredienti obbligatori, zenzero e burro. Vere e proprie competizioni di pasticceria erano organizzate attorno a questo rito dell'assaggio. Naturalmente questa pur appassionante tradizione è andata estinguendosi nel tempo. Rimane però l'abitudine di un buon kanelbull, una girella dolce, non troppo a dire il vero, alla cannella, oppure una treccia al cardamomo. Vista l'ora di colazione, per non dare false speranze ai curiosi e agli affamati, possiamo dirvi che non c'è bisogno di volare a Stoccolma per gustare alcune di queste specialità, tuttora presenti anche come parte di una strategia di marketing nei bistrò e nei mercati del mobilificio a molti noto come uno dei più potenti simboli della Svezia nel mondo, IKEA. Alla fika si abbinano alcune delle pietanze più strettamente caratteristiche del Midsommar. Protagoniste in questo caso sono le patate all'aneto, le aringhe marinate, per i cultori dei sapori forti anche con la senape, e l'immancabile Grand Lax, il salmone. E poi le fragole, che come potete immaginare in Svezia non si trovano tutto l'anno. Insomma, grandi feste abbracciano sempre grandi esperienze gastronomiche. A te la linea, Francesco.
0: E grazie, grazie a Roberto Frangipane, insomma, che ci fa scoprire che forse è solo un po' uno stereotipo che abbiamo noi, ma non so fino a che punto, il fatto che si mangi male, ecco, nel nord Europa. Poi so che qualcuno di voi burloni si sarà anche fatto del ridere per il nome che di questa merenda svedese, che in italiano ha diciamo un significato un po' volgare, diciamo così, ma chiudiamo sempre con un sorriso. Mi rimane magari il tempo per raccontarvi, ma proprio al volo, che non volevamo trascurare gli altri paesi della Scandinavia dove questa festa è altrettanto importante. In Norvegia la festa prende il nome di Jonsok o Sankt Hans Aften e conserva molte similitudini con le usanze danesi. Bisogna radunarsi tendenzialmente vicino all'acqua, ad esempio le rive dei fiordi, per accendere falò, cantare insieme e trascorrere una serata all'insegna della musica. La luce in Norvegia chiaramente assume un valore quasi sacro, è il luogo più a nord di tutti ed è un rituale ovviamente di rinascita. E poi la Finlandia, dove il Midsommar si chiama Juhannus, è considerato uno dei momenti più significativi dell'anno, si può andare in sauna, grande tradizione finlandese, e le famiglie si trasferiscono nei mokki, che sono i cottage estivi, accendono anche qui falò al tramonto e si immergono insomma in queste lunghe sedute di sauna che scatenano anche la passione e l'eros. Quello che vi auguro anche a voi per questo fine settimana da trascorrere qui con noi su Giornale Radio, perché siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo, che torna ovviamente il prossimo fine settimana con un'altra storia da raccontarvi. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 8:03.
5: Giornale radio, news.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
8: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
7: Confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma l'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
6: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
7: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
6: Mondiali 2026 di calcio. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella. Dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai 16esimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C, nella notte italiana è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia.

0: Ozia 1-0.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
2: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
4: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Stop al genocidio.
4: Parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Qui c'è uno che chiama le armi.
9: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
10: Che cos'è? Diesel.
9: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
11: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
12: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
13: Fagli vedere chi sei.
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
15: Aperego! Sei democratico!
14: Padre di un figlio assassinato.
15: Oh! Dico, sei democratico?
14: Marito di una moglie uccisa.
15: Sei democratico?
16: E allora me la fa parlare, Bill.
14: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
17: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
18: Buongiorno! Sabato 20 giugno 2026, San Silverio e San Ettore. E ricordate, è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Ciao!
19: Buongiorno, c'è una radio, c'è una radio. Niente, dopo le parole assurde di questo Trump, che io non lo chiamo neanche presidente Trump, non mi riattare, non pazzi scatenare, sulla nostra Italia, perché la Meloni rappresenta l'Italia, quindi ce l'ha avuta con noi, cioè in pratica c'è tutti che siamo un popolo di quattro soldi, senza sapere che noi siamo il paese della cultura, dei siti, addirittura noi siamo il primo sito al mondo per quanto riguarda i siti archeologici e la cultura. Per i siti archeologici viene dopo di noi la Cina, che è 32 volte più grande dell'Italia, quindi Trump è la sua America, che non rappresenta lui, perché gli americani non sono comunque, non si può permettere di offendere una nazione così sobbifolk. Speriamo che adesso nelle elezioni di medio termine lo mandino, cioè, perda consensi, e comunque sta facendo la fine di Biden, un sconclusionato, un pazzo scatenato, ecco, speriamo che finisca tutto.
20: E oggi la trasmissione la dovreste chiamare il peggio del peggio, dopo le dichiarazioni di Trump sulla Meloni, e adesso sono proprio in attesa di vedere i commenti per giustificare il Trumpone e le sue dichiarazioni. D'altra parte, dopo i bombardamenti, i primi bombardamenti in Iran, dove Crosetto ci stava per rimanere secco e nessuno in Italia sapeva nulla, vi meravigliate delle dichiarazioni di Trump sulla Meloni? Saluti Marco da Napoli.
21: E facciamo la carellata infernale, facciamo un delirio, facciamo una trasmissione da urlo.
22: E allora sveglia perché svegli. È una settimana di letargo. Sveglia perché letargo, c'è un club qui di tre bombaroli, tre guerrapiattisti che si sono ribattezzati E3 e che vogliono sostenere la tesi Zelensky, andiamo a fare guerra e bombardare Mosca, che attacca il legittimo rappresentante di 27 paesi europei, si chiama Costa, dicendogli vergognati, tu vuoi fare la pace, tu vuoi trattare. Questa è la prima notizia, ma sui giornali la trovate un po' smontata perché non suona bene, non suona bene. I guerrapiattisti ce li abbiamo qua. Uno dei
23: ma cosa sono i guerrapiattisti?
22: I guerrapiattisti.
0: Un incrocio tra guerrafondai e terrapiattisti. Cosa sono?
22: I guerrapiattisti sono tre. Uno va bene il mesciato,
0: no,
22: di Parigi,
0: chi sono,
22: ne parliamo,
0: l'ho capito.
22: Tempo. L'altro, Starmer, sta proprio, sapete, con lo sfratto esecutivo. È arrivato il sindaco di Birmingham che lo vuole cacciare.
0: Manchester.
22: Molto giustamente, Manchester. Molto giustamente, prima dell'estate. E poverino sta con una mano davanti, una di dietro, con st'ordine di sfratto del mitico sindaco di Manchester che vuole salvare l'Inghilterra, la Gran Bretagna e anche noi, e speriamo che operi potentemente e rapidamente, tolga la fronte inutilmente alta dalla scena.
0: Sì, ma terrapiattisti e guerrapiattisti, non me l'hai ancora spiegata, deve
22: perché
0: essere
22: buono. Te lo spiega molto bene. Sono come quelli che negano che il mondo è tondo, e quelli negano qualunque cosa
0: che, la guerra
22: che non sia la guerra.
0: Ma che sappi che sono qui in questa trasmissione solo perché mi hai implorato.
22: Bravo, mi hai implorato, mi facevi pena. Io ho detto dai, me lo carico sto poveretto, viene dalla Barbagia, c'ha un sacco di problemi, ha una dizione incerta dell'italiano. Io ho detto
0: questo non proprio, tra l'altro non bofonchio nemmeno io, però, volendo andare leggeri, però sono qui solo perché I felt sorry for you, mi hai fatto tanta pena.
22: Allora la prima domanda è se l'è inventato quell'altro pazzo di Trump o veramente la Meloni voleva una foto, magari senza implorare, una foto con sto ciccione squallido?
0: Non la voleva la Meloni, la vogliono tutti quanti, approfittano per photo opportunity, per avere incontri bilaterali, lo hanno fatto tutti quanti. Considera che Merz è andato lì a regalargli la magliettina numero 47, considera che Macron,
22: Merz conoscendo, è uno degli scemi, bravo,
0: sì, sono tutti scemi, va bene,
22: dice, premesso, è uno degli scemi,
0: perfetto,
22: del club
0: premesso
22: degli E3.
0: Premesso che sono tutti scemi e tu sei intelligente, tutto questo sempre ampiamente premesso.
22: Hai appena detto che è andato a regalargli la magliettina, un povero demente che è andato a regalare la magliettina.
0: Si può procedere,
22: cioè, ma
0: questo diamolo come premesso.
22: Cosa diremmo noi se avessimo in retroscena di gente che faceva pugni per avere la photo opportunity con Hitler? Come li giudicheremmo
0: premesso
22: oggi?
0: Possiamo, cioè dimmi tu se vuoi parlare da solo, come sempre, e vuoi dire che sei più intelligente di tutti, lo facciamo, va bene, possiamo fare questa trasmissione.
22: No,
0: dopo
22: io dico chi è
0: i guerrapiattisti,
22: più stupido.
0: Saremo gli intelligentisti, ma non è una guerra chi è più stupido, si tratta anche di cercare di capire come si svolgono le cose. I vertici internazionali non sono vertici tra marionette, sono vertici tra persone che si conoscono e che hanno anche delle relazioni umane e un minimo di condivisione di minima cordialità, Luca, quindi sono cose che avvengono normalmente, non vanno letti sempre in questa logica perversa. Voi italiani avete questa strana logica del non ci considerano, siamo Calimero, siamo estranei a tutto e bisogna andare con la testa alta, quindi trattare male le persone. In realtà io penso che l'unico errore la Meloni lo abbia fatto proprio ieri in quella assurda risposta da Vajassa, ma nei vertici internazionali tu non stai parlando
22: perché
0: con uno maleducato.
22: Perché la risposta da Vajassa? Ma se
0: perché secondo
22: se l'è
0: me
22: inventato.
0: Sì, ti dico se vuoi che cosa ne penso. Ora, siccome che Trump fosse e sia un soggetto squilibrato è ormai patrimonio comune, credo che lo sappiano anche i sassi e le mattonelle per strada, che Trump è una persona inaffidabile, che utilizza questo sistema. E ti ricordo che Macron, che ieri l'altro è stato definito una persona con cui ha un rapporto molto speciale, solo 4 giorni fa era un povero disperato che viene picchiato dalla moglie, e lo stesso riguarda Starmer, che di certo non è Churchill, salvo avere una relazione speciale anche lui con la Gran Bretagna. Cioè le definizioni di Trump vanno e vengono continuamente, e utilizza questa specie di involgarimento e imbarbarimento del linguaggio per creare quella che è la logica del terrore, che funziona molto bene. La Meloni si si è comportata, secondo me, in maniera ineccepibile fino a ieri, fino a quando ha cercato di mantenere con gli Stati Uniti, che sono il nostro principale alleato, il nostro principale paese che, con cui intratteniamo scambi commerciali, tranne ieri, quando si è comportata come una vera e propria vaiassa, facendo uno di questi video che generalmente vedi fatti dal diciamo così, ranghi abbastanza bassi dell'evoluzione culturale. Li vedi su TikTok, su Instagram, su Facebook, sui social, questi che si parlano via social con piazzate da mercato rionale. Ecco, questo secondo me poteva essere serenamente evitato. Il contegno di Trump è stato un contegno davvero maleducato, al di là che il fatto sia avvenuto o meno, e normalmente nei vertici si chiede col presidente degli Stati Uniti e con gli altri colleghi con i quali ci sono questioni importanti da trattare, si chiedono dei momenti bilaterali per dirsi delle cose, chiarire, chiedere, ottenere. Fa parte di quelle attività per cui quei vertici esistono, altrimenti, sai, si farebbe tutto quanto o in videocollo, come dite adesso, o per lettera, come si poteva dire un tempo. Quindi tutte ricostruzioni abbastanza fasulle quelle che vengono fatte oggi dai tuoi colleghi.
22: Sì, dopodiché il fatto che ci sia stata una polemica degli E3, cioè super grullone britannico, tipo strano di Parigi, contro Costa, che rappresenta i 27, e attenzione, fra questi 27 ci sono Polonia e Italia, che dicono bisogna mandare uno a mediare e a trattare.
0: Ma te sembra,
22: ancora siamo lì. Si gli hanno detto: voi non rappresentate l'Europa, che è straordinario. Non
0: ancora
22: è bellissimo,
0: siamo lì.
22: Cioè, un club di autoprogrammati, tre volenterosi, dice a uno investito dai 27: voi non rappresentate l'Europa, non andate.
0: Ma non sono state queste le frasi, non è stata questa la posizione politica. Ci sono istanze perché ci sia o l'uno o l'altro a gestire la mediazione. C'è chi ritiene che sia più utile fare gestire la mediazione ad altri, e chi ritiene che sia più utile farla gestire a Costa, e giustamente se ne discute. Dove se ne discute? In quelle assemblee nelle quali ci si incontra proprio per discutere, non ci si incontra per avere tutti la stessa opinione di Luca Telese e celebrarla poi lì a Bruxelles o a Strasburgo per dire che bello, abbiamo tutti la stessa idea. Io mi guardo sempre molto dalle decisioni prese all'unanimità, sai?
22: No, ma non è unanimità, è l'idea di un mandato, che l'Europa è un'Europa composta da 27 paesi, alcuni fra l'altro sono vicini al teatro di guerra, e abbiamo questi tre che poi sono tre zombie, perché questo va detto. Cioè, giusto, sbagliato, bello, brutto, sono tre a fine corsa. No, Macron.
0: Beh,
22: sta
0: se tu
22: finendo.
0: Fai questo ragionamento, anche la Meloni è a fine corsa. Perché la Meloni andrà ad elezioni esattamente quando ci andrà Macron, quindi anche la Meloni a fine corsa. Quindi, se questo tuo ragionamento fosse vero, ed evidentemente non lo è, anche l'Italia dovrebbe non partecipare alle decisioni in quanto zombie.
22: No, io dico che sono.
0: Ma che ragionamenti sono, scusami.
22: Ma scusami, una cosa è se stai cercando di portare l'Europa in guerra e tre mesi dopo te ne vai. Almeno la Meloni non sta dichiarando la guerra al mondo, ci sarà. Sarai, come
0: cioè,
22: dire, su questo converrai che c'è una bella differenza. Dice, sai,
0: la legittimità.
22: La guerra. Vado a bombardare Mosca dietro all'altro pazzetto con i tacchi e con gli stivali, e poi me ne vado perché mi cacciano, perché se hai eletto, e siccome già li eletti, ti sei svegliato, ti sei fatto le abluzioni e hai letto i giornali, in Gran Bretagna c'è una riffa, un conto alla rovescia, nel senso la Meloni dovrà affrontare un voto fra un anno e poi si vede in Gran Bretagna.
0: Anche Macron.
22: Bretagna c'è già il sindaco di Manchester, sta raccogliendo le firme ora, ne deve raccogliere credo più o meno 90 per sfrattare il povero Keir Starmer, l'uomo con la faccia più grulla.
1: Allora,
0: due note. La prima è che la Gran Bretagna non ha partecipato, non facendo parte dell'Unione Europea, al consesso dei 27, quindi la sua decisione e la sua opinione.
22: Questo sai che lo dico qui da mesi. Cioè, la sua c'è opinione un paese nel che non vuole stare vabbè, in Europa, però è proprio ma impossibile. Vuole portare l'Europa in guerra.
0: Cioè, ma datelo come nota in generale, è impossibile fare mezzo ragionamento. Sì, debordante, aspetta. Parliamo poco uno per uno. La Gran Bretagna non fa parte dei 27, quindi non ha votato all'interno dei 27. Macron, allo stesso tempo che ha davanti a sé la Meloni, quindi rappresenta in maniera del tutto legittima la sua nazione e rappresenta gli interessi della sua nazione secondo quelle che sono le regole democratiche. Finché c'è lui, dice lui quello che la pensa e la sua posizione è la posizione della Francia. Merz ha invece appena iniziato il suo periodo di governo e ha davanti a sé una lunga gestazione, quindi non si capisce per quale motivo, sempre seguendo il tuo ragionamento, non il mio, non dovrebbe parlare per il suo paese.
22: Dopodiché, tu sai che da mesi, e tu facevi anche le battute strane su questo, io dico, ma tu non vuoi stare in Europa e vuoi guidare il gruppo E3 che sta per Europa 3, cioè tu vuoi stare fuori dall'Europa ma vuoi guidare militarmente l'Europa? Spiegami se ti sembra, solo un guerrapiattista può sembrare sensato, se ti sembra una cosa possibile.
0: Stai parlando della Gran Bretagna?
22: Sì.
0: Adesso però parliamo E3, di quello che è successo ieri.
22: Perché cosa sta secondo te?
0: Certo, sta per dei gruppi, un gruppo di paesi che ritengono di avere...
22: Che cosa
0: di
22: rappresenta?
0: Europa, Europe. Perché l'Europa non è... Sì, Europa, ma
22: quindi noi abbiamo che la Gran Bretagna vuole stare fuori dall'Europa per tutti i
0: non
22: cavoli.
0: È Europe, non è UE Europe, è Europe. E che la Gran Bretagna sia in Europa, mi pare che geograficamente ci siano pochi dubbi, diciamo. Però proseguiamo in un ragionamento politico. La Gran Bretagna è un paese che rappresenta una forza militare, politica ed economica, che rappresenta circa 60 milioni di persone e che ha una storia comune con l'Europa e che fa delle cose insieme all'Europa, come del tutto evidente, fa parte del G7 e fa parte integrante anche molto e molto forte. È tutto molto normale in realtà, sì, fa parte della NATO. Dopodiché ci sono la Francia e la Germania, che tu potrai anche chiamare paesi che hanno la stessa dignità degli altri 25, però in due hanno 160 milioni di persone e un'economia che traina da sola l'intera Europa, quindi è chiaro che sono dei paesi più rilevanti di Lussemburgo, Estonia e Lettonia, se mi permetti, e possono parlare giustamente e comprensibilmente con una diversa responsabilità politica, e sono guidati da persone che li guidano in maniera democratica perché sono eletti e del tutto legittima, quindi davvero non riesco a comprendere come la differenza di posizioni.
22: Se ne va alla casa.
0: Starmer non c'entra di nuovo e ancora e magari non se ne andrà, e se ne andrà stai tranquillo che anche Burnham continua una politica che non credo sarà una politica che cambia radicalmente le posizioni della Gran Bretagna, tutt'altro.
22: Vedremo intanto.
0: Certo, lo vedremo.
22: Fra poco
0: intanto
22: se ne va a casa. E
0: intanto non sono
22: citrulli. Se vogliono si chiamino V3, si chiamano Fantastici 4, ma non si chiamino Europa 3. Perché Europa, l'Unione Europea, ha 27 paesi, qualcuno grande come i Parioli in Lussemburgo, ma insieme raccolgono mezzo milione di persone, mezzo milione di persone che votano e che hanno gli stessi diritti delle fronti basse, strette e facce strane di Downing Street.
0: È perfetto, se hanno gli stessi diritti faranno sentire nei consessi in cui si incontrano, chiacchierando, parlando, confrontandosi e poi votando, cosa che si farà con tua serenità. Ma non è che quando non si vota quello che piace a te le decisioni diventano prese da uno in scadenza, da uno scemo, da uno basso, da uno con la fronte stretta e da un altro mezzo cretino, perché non funziona così, Luca. Funziona che quelli lì sono dei paesi che rappresentano in maniera democratica grandi collettivi, persone che le rappresentano.
22: Ma scusami, tu definisci
0: che li votano
22: abitualmente Trump un pazzo, no? Lo hai fatto anche oggi quattro volte. Ma io potrò definire Starmer uno scemo, diciamo, certo di fronte anche un'evidenza plateale.
0: Lo hai appena,
22: non ho
0: lo
22: capito
0: hai appena
22: perché
0: fatto.
22: Tu puoi, sei libero di diffamare Trump ora.
0: Ma tu sei stato liberissimo di farlo.
22: E io non posso definire Starmer uno che mi vuole portare in guerra a Mosca con un format abusivo e tre, rubando pure la parola Europa, e fra due mesi sta con un calcio in culo, starà da qualche parte a fare l'avvocato d'affari di qualche lobby del gas. E io avrò tutto il diritto di definire Starmer più o meno
0: che lo
22: come
0: hai appena,
22: tu definisci Trump. Non è che c'è solo
0: esercitato.
22: Trump cattivo.
0: Lo hai appena esercitato, dopodiché avrò anche il diritto di dirti che la tua ricostruzione è incespicante, è una ricostruzione
22: però
0: che non
22: aspetta,
0: regge alla prova dei fatti e neanche alla storia.
22: Però aspetta, sul fatto del giorno la Meloni, quindi secondo te la Meloni non ha supplicato o ha supplicato?
0: No, supplicato evidentemente no, lo avrà normalmente chiesto, come si chiede sempre in quelle circostanze. Donald, ci vediamo, parliamo un attimo, d'altronde c'erano stati anche dei problemi, quindi è evidente che avesse intenzione e interesse a far vedere che non c'erano, che quei problemi con il principale alleato venivano superati. Mi pare del tutto normale, mi pare soprattutto nell'interesse del paese, quindi è fatto molto bene a farlo, come immagino lo abbiano fatto gli altri, e immagino che lo abbia fatto Macron con quella specie di pacchianata di pranzo organizzato a Versailles, e mi pare che lo abbia fatto anche Merz con la blandizia del regalo di compleanno. Cioè sono normali attività, chiamiamole diplomatiche o di relazione o di web networking, come si chiama adesso. Dopodiché andare a dire che cosa si è fatto in consessi privati, direi che tra chiedere e implorare c'è evidentemente un abisso, e dopodiché dire che lo ha fatto perché le faceva pena fanno parte di un linguaggio che non è proprio del linguaggio dei capi di Stato e delle conferenze internazionali, e il linguaggio è importante, così come non fa parte di quel
22: io
0: linguaggio.
22: Io ho una mia idea.
0: Il video da Popolana realizzato
22: la
0: da Giorgia Meloni.
22: La Meloni non ha implorato Trump, nel senso che in quel momento i loro rapporti erano tali che Trump era contento di fare la foto da paparino con i bambini dell'asilo o con un alleato, con chiunque fosse, era contento. Quello che la Meloni deve rimproverarsi oggi, quindi, non è questa supplica che esiste solo nella testa di Trump, ma di aver fatto parte di coloro che volevano dare il Nobel per la pace a Donald, questo sì, di essere stata alleata fedele, di aver difeso il rapporto e le scelte, oppure di aver detto io non attacco, ma era non giudico e non condanno, quelle cose assurde.
0: Sembra di vedere.
22: Faceva le sue sparate.
0: A me sembra di vedere in questi giudizi gli stessi che sento quando ci sono delle donne molestate, e cioè da una parte aveva provocato con la minigonna e dall'altro poteva accorgersene prima. In realtà uno reagisce quando succedono le cose, non reagisce quando
22: nessuno,
0: forse è probabile che succedano.
22: Nessuno che è molestato dichiara di voler dare il premio Nobel al suo stupratore.
0: Però quando fai quando fai dei paralogismi devi essere così bravo da sostenerli per tutta l'arco logico, non puoi poi tornare agli altri per affermarne la ragionevolezza.
22: Ma io li sostengo per tutto l'arco logico.
0: E allora stiamo parlando di un altro. Allora, quando lei ha parlato del premio Nobel per la pace, che a me sembrava del tutto fuori luogo, così come ci dicemmo allora da questi microfoni, non si era ancora manifestato nell'ampiezza con cui si è manifestata dopo la follia violenta di Donald Trump.
22: Lo dicevi
0: già da
22: un anno, che è un pazzo psicopatico.
0: Ma io sono molto intelligente.
22: A quello che dici te, tu sostieni da prima che sia eletto.
0: Fai bene ad ispirarti a me.
22: Psicopatico,
0: purtroppo
22: lo sostieni
0: Meloni,
22: da prima che sia eletto. Ora capisco che
0: Meloni non mi ascolta quotidianamente. No, non voglio difendere nessuno. Le mie logiche vanno molto al di là di del difendere delle fazioni,
22: molto.
0: Di queste
22: allora
0: cose.
22: Allora vai
0: molto
22: al di là del break.
0: Basta. Adesso vado al di là della pubblicità.
22: E torniamo subito dopo.
1: Basta. Fermiamo qua.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta.
2: Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno. Quanto siete belli, quanta forza ci date.
6: Ciao, sono Giuliana da Milano. Ma se la Meloni si fosse fatta una risata, lo avrebbe fatto incazzare molto di più Trump. Io immagino uno come Draghi, ad esempio. Avrebbe fatto spallucce o avrebbe fatto comunque qualcosa che lo avrebbe molto fatto molto arrabbiare. Invece si è messa un po' sullo stesso livello, per quanto abbia giustamente difeso l'immagine dell'Italia, però a delle cagate del genere bisognerebbe rispondere in un certo modo. Ciao.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Io voglio dire che secondo me Giorgia Meloni ha sbagliato, non voglio prendere le difese del Trumpone, che anche lui forse ha esagerato un pochettino, però secondo me Giorgia Meloni ha sbagliato perché quando c'è stato bisognava aiutare il Trumpone, quando c'era da bombardare l'Iran, e invece siamo stati lì a tergiversare. Giorgia ha preso quasi la linea delle sinistre, e questo a me non mi è piaciuto assolutamente, come non mi è piaciuto il fatto che si continui ancora a mandare soldi in Ucraina a Zelensky. Bisognava non mandargli più nulla, i soldi a Zelensky. Anche questo è un grave errore che hai fatto, Giorgia, lasciatelo dire. E poi l'immigrazione, che cosa abbiamo fatto? Invece di seguire i valori di Trump, i valori del MAGA, non abbiamo fatto nulla, poco è stato fatto in questi mesi. Giorgia, hai sbagliato. Però io voglio dire una cosa, cari compagnucci all'ascolto. Tutto questo faida tra Trump e la Meloni, quando è iniziata? Dopo che Giuseppe Conte è stato a pranzo con un emissario di Trump in Italia, Zampolli. Pensateci bene, tutto è iniziato dopo quel pranzo lì. Io non vorrei che ci sia dietro davvero la mano della sinistra dietro a questa crisi, diciamola così, crisi tra gli Stati Uniti e l'Italia, fatta apposta per cercare di scardinare il potere del governo di centrodestra. Pensateci. Una buona giornata, Jonathan da Prato.
8: Ricoveratelo.
9: Chiedo agli altri ascoltatori di avere un minimo di sensibilità nei confronti di Luca Telese. Non ha ancora elaborato il lutto per la perdita del tappo della raffineria di Mosca. Sembra che abbia sguinzagliato Fazzolo per andarlo a cercare e poter celebrare un degno funerale. Ciao Fabrizio Milano.
10: Simpatico.
11: Non sono
10: Fabrizio.
11: Assolutamente d'accordo con Giuliano Guidabardo. Che significa risposta da paiasse? E meno male che ha risposto, ogni tanto prende le distanze e basta. Ha capito che questo qua non si può ragionare e non si può fare nessuna cosa con Trump. Ma non vuoi chiamare le persone implorare? Ma che si pensa? Che è un bambino che va a vedere un giocatore? Ma si sta a fare una zuppa di Waller Trump.
12: Buongiorno. Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Riguardo all'atteggiamento di Meloni Vaiassa, che risponde prontamente a livello mediatico a Trump, penso che sia un po' legato ai tempi. Non siamo più negli anni 60 dove c'era una compostezza guidabardiana, ma oggi si risponde in questo modo, tant'è che campeggiano sui titoli dei giornali americani la sua dichiarazione: Italy doesn't beg, l'Italia non implora nessuno.
13: Ci ha chiamato un ascoltatore, Giusuè, da dove chiami?
14: Sì, da Legnano, buongiorno Telese.
13: Buongiorno,
15: buongiorno, vai rapidissimo.
13: Diciamo con Gigi Riva una cosa, Legnano. L'unica sì, città Legnano. Citata sì. Nell'inno di Mameli, quindi sì. Bravo, complimenti.
14: Sì, due
13: comunque
14: cose
13: Legnano.
14: Due cose molto veloci. Io ritengo ridicolo tutto quello che è, tutta sta manfrina, sta solidarietà, sta ipocrisia dell'opposizione, del Presidente della Repubblica. Questa è una cosa che riguarda direttamente lo psicopatico con l'altra psicopatica, è praticamente una cosa personale fra loro. Adesso mette in mezzo gli italiani e chiama, è come quando uno viene battuto, prende una sberla e poi chiama il fratello maggiore per farsi difendere. Noi italiani non c'entriamo niente con questa storia sua. Lei ha sempre ha fatto una propaganda per questo pazzo che, ma pensi che anche mio nipotino di 8 anni, quando si è detto, ma nonno, ma questo qui è un pazzo, ha detto, sì, questo è un pazzo. L'ha capito mio nipotino, l'ha capito lei. Ora questo, ovviamente, lei è due di picca, la stessa identica cosa, sul piano personale, sul piano politico, come, ma di tu in tutto, e adesso è stata maltrattata, ma di che si lamenta, tira in ballo gli italiani, e noi cosa c'entriamo? Onestamente, ditemi, noi italiani, che c'entriamo noi con Trump?
13: Bravo.
14: E con lei, fra loro due? Ha offeso gli italiani,
13: bravo.
14: No, ha offeso lei, ha detto che è una sciacquetta, punto. Ma questo è un atteggiamento che, attenzione, è molto molto pericoloso, perché gli altri capi di Stato europei hanno capito che lei è un due di picche e che è assolutamente inaffidabile sotto tutti i punti di vista. Oltretutto non ha neanche una cultura, purtroppo per lei. E quindi loro sono silenti, i capi di Stato europei, sono molto silenti e quindi non esprimono, ma il pazzoide gli ha detto brutalmente in faccia quello che pensano anche gli altri. Perché
15: bene, grazie,
14: se aveva
15: Giusuè.
14: Veramente un peso, se avesse avuto veramente, diciamo, un valore aggiunto, perché secondo me un presidente di un paese deve avere un valore aggiunto, ma di quelli pesanti. E
15: grazie,
14: allora una valenza,
15: grazie.
14: Internazionale.
15: Giusuè, te l'ho detto, 30 secondi volentieri, di più no. Grazie mille di essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo.
13: Voglio ricapitolarti almeno 4 giudizi trampiani su Papa Leone XIV. Non voglio un papa che pensi che l'Iran possa avere la bomba atomica, mette a rischio anche i cattolici. Su il mesciato Macron, Emanuele sbaglia sempre e poi poverino Brigitte lo tratta malissimo, senza di noi parlerebbero tedesco. Questa è bella, no? Su Starmer, non è certo un Winston Churchill, è un debole ed è incerto, noi non vogliamo un altro Chamberlain. Su Merz, lui non sa quello che dice, povero. Il D-Day non è stato un giorno piacevole per il suo paese. Poi su Zelensky, ma qua dittatore comico, non ha le carte, sta giocando con la terza guerra mondiale. Vabbè,
15: più normale.
10: I giudizi sono sempre figli del loro tempo, infatti vorrei ricordare i tuoi su Trump, visto come prospettiva di salvezza.
13: Mai pensato, ho detto Trump. Che purtroppo Biden ha preparato Trump è evidente. Ma non è bellissimo, Brigitte lo tratta malissimo. Non è stupendo, su Macron.
10: Io apprezzo fino a un certo punto lo svilimento delle istituzioni, e questo va molto oltre quel punto. Però
13: senza di noi parlerebbero tedesco?
10: Mi pare che gli abbia risposto ampiamente Re Carlo, ricordandogli che senza di loro parlerebbero francese. Però volevo anche dare un po' di valore a due giornalisti, uno collega della Sette, Daniele Compatangelo, che ha realizzato questo scoop di cui sta parlando Il Mondo, e l'altro il nostro Nicola Compagnone, che è riuscito a intervistarlo ieri, e mandiamo qualche brano della lunga intervista che Nicola ha realizzato con Daniele Compatangelo.
13: Grande Luca, scoop.
16: Luca Giuliano, io do il buongiorno qui all'attimo fuggente a Daniele Compatangelo, collega di La Sette, che insomma si è reso protagonista, no, dello scoop a Trump, che in queste ore sta scatenando il botte risposta tra Washington e Roma, e non solo. Ecco, Daniele, quali sono state le prime reazioni parte degli Stati Uniti a questa tua intervista?
17: Questa intervista ha avuto un riscontro mondiale. Già dalle prime ore del mattino stavo facendo L'aria che tira con David Parenzo, e tra una diretta e l'altra controllavo il cellulare, il New York Times, il Washington Post, Bloomberg, Reuters e altri hanno incominciato a ripostare i commenti, le battute che ho avuto con Donald Trump la sera prima, tanto che la NBC nel primo pomeriggio americano ha poi chiamato il presidente per chiedergli un resoconto di quello che aveva detto alla Sette e al sottoscritto, e il presidente ha rincarato la dose.
18: Ecco, tu ti aspettavi questo attacco frontale di Trump a Meloni?
17: Il mio giudizio è che non voleva essere forse un attacco frontale diretto rivolto all'Italia, seppur ovviamente l'evidenza lo dà come attacco diretto, ma abbiamo visto, seguo il presidente da ormai quasi 2 anni, io ho fatto moltissime domande, un po' conosco gli atteggiamenti, e ha fatto la stessa cosa in modo diverso con Macron, per esempio, quando prendeva in giro Macron, cioè Macron lo prendeva in giro con l'accento rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, ha avuto lo stesso atteggiamento con Starmer, poi con il cancelliere tedesco. Quindi quello che voglio dire, non la vedo io come un attacco rivolto al presidente Meloni. Ne ha approfittato perché stava parlando con un giornalista italiano. Io l'ho chiamato per parlare dell'Ucraina e del conflitto in Israele, e lui è partito per la tangente dicendo quello che voleva dire, senza che io gli facessi nessuna domanda sull'incontro che ha avuto con il presidente Meloni. E quindi questo è un po' un attacco che questa amministrazione, non lo chiamerei neanche attacco, quello che emerge lavorando alla Casa Bianca e stando a contatto col presidente è che c'è una sorta di delusione da parte di questa amministrazione. Quindi io vi parlo dal punto di vista americano, c'è una sorta di delusione verso l'Europa, perché l'Europa, sempre secondo questa amministrazione, ha sempre visto l'America come la mammina, che quando c'era un problema chiamavi l'America e veniva a risolverlo. Adesso invece questa amministrazione vede un'Europa che deve essere alla pari degli Stati Uniti, cioè quando gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa, l'Europa ci deve essere, e viceversa. E secondo questa amministrazione non è così, e loro parlano questo nome si dazi, dicono che l'Europa vendeva negli Stati Uniti prodotti agricoli, carni eccetera, e non comprava per esempio quelle americane, che comunque sono piene di prodotti geneticamente modificati. Stessa cosa per le spese NATO, le spese militari. Avevo parlato col presidente la scorsa settimana, proprio prima del G7, e io ho chiesto un messaggio ai leader del G7, inclusi quelli europei, e lui aveva detto che li trovava irrilevanti, la mia domanda era alla luce dei negoziati con l'Iran, e lui ha detto che erano irrilevanti perché non ci sono mai stati quando c'era bisogno.
15: E poi l'intervista ben più lunga la troverete tutta, immagino, su Fronte Globale, la trasmissione del nostro Nicola Compagnone insieme ad Alberto Fazzolo. Ma c'è un altro argomento, Luca, del quale io volevo parlare oggi, perché è vero che c'è Trump, è vero che c'è la Meloni, ma è vero che io non potrò più girare per Roma con il monopattino.
13: Davvero? Perché?
15: Adesso io, allora tra le norme, il decreto Salvini, l'attuazione, i morti che sono arrivati l'altro giorno, quel povero ragazzo, quei poveri ragazzi che erano in due con quel terribile incidente sul monopattino, insomma c'è una terribile ondata contro i monopattini e io sono molto molto dispiaciuto.
13: Sì, ma mica li vogliono vietare, no?
15: Allora, siccome io non ho capito granché, ne parliamo oggi con Sergio Tilotta, che è un tecnico del settore, perché è responsabile per l'Italia di Voi Technology. Buongiorno e benvenuto all'Attimo Fuggente.
19: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi qui.
15: Allora, io il monopattino posso continuare,
13: Sergio,
15: ad usarlo senza mettere caschetto?
13: Devi sapere che Giuliano Gabardi è una divinità metà uomo e metà monopattino, gira solo monopattino, anche se piove, anche se c'è terremoto, lui sfreccia.
19: No, comunque non è vero che non si potranno continuare a utilizzare, stiamo parlando appunto di una forma di regolamentazione che in qualche modo è stata implementata e che prevede, al di là di quelli che sono, diciamo, i meccanismi di implementazione delle regole relative all'obbligo del casco, anche l'introduzione delle targhe obbligatorie. Se vogliamo, giusto per fare un po' anche il punto sulla situazione, noi come operatore, diciamo, riteniamo che in generale la regolamentazione sia positiva e necessaria per il settore della micromobilità, che è comunque un settore che è cresciuto molto rapidamente ed è importante che ci siano comunque delle regole condivise che in qualche modo possono anche aiutare tutti, operatori, utenti, amministrazione. È chiaro poi che le regole devono anche essere efficaci e proporzionate. Se le regole poi diventano eccessivamente complesse o comunque sono anche scollegate da quella che è la realtà operativa, rischiano di ottenere un effetto opposto rispetto a quello che si dovrebbe ambire a raggiungere, cioè si rischia di disincentivare poi l'utilizzo di un mezzo. È questo il rischio che stiamo correndo, che in tutta Europa invece ha già dimostrato di essere veramente un'alternativa concreta all'auto privata, un'alternativa che da un lato permette di decongestionare la città e dall'altro di renderla anche più vivibile, quindi a beneficio di quelli che sono gli utenti della vita urbana.
15: Ma io oggi ho l'obbligo del casco?
19: Oggi si ha l'obbligo del casco. Oggi si ha l'obbligo del casco.
15: Perché non ce n'è neanche uno col casco in tutta Roma?
19: È una questione di educazione. Sotto questo punto di vista, se vogliamo, possiamo anche fare un po' delle analogie con quello che era stato poi il meccanismo di introduzione dell'obbligo del casco per quanto riguarda moto e motorini, no? Fino a qualche anno fa questo obbligo non l'avevamo, inizialmente non c'erano tutte queste persone a indossarlo, poi piano piano, diciamo anche attraverso iniziative educative, ecco, la norma è stata recepita.
15: Iniziative educative, cioè le multe?
19: Non necessariamente, io mi sto riferendo più che altro, diciamo, sotto questo punto di vista penso che un ruolo importante possano svolgerlo sia gli operatori che le istituzioni. Io mi sto riferendo proprio allo sviluppo di iniziative che potrebbero essere, diciamo, erogate all'interno delle scuole, durante eventi istituzionali, con l'obiettivo di in qualche modo sensibilizzare su quello che è l'utilizzo dei mezzi della micromobilità sostenibile. In questo momento credo che ci sia ancora tanta chiarezza da fare sotto questo punto di vista. L'altra cosa che si può fare comunque per incentivare l'utilizzo del casco è prevedere degli strumenti anche all'interno dell'app che di fatto spingono l'utente e istruiscono l'utente all'utilizzo del casco. Un'altra domanda che sicuramente poi potrebbe emergere, questo per quanto riguarda principalmente i mezzi della micromobilità in sharing, perché credo che in qualche modo siano questi quelli che sono più penalizzati da questo tipo di regolamentazione, è il fatto che quando si utilizzano questi mezzi, non è che i mezzi sono forniti dei caschi, anche perché oggettivamente è impossibile per questioni logistiche. Dovessimo fornire dei caschi insieme ai monopattini, questi caschi verrebbero vandalizzati, rischierebbero di essere, diciamo, soggetti agli effetti negativi delle intemperie, di fatto finirebbero per essere
15: sparire
19: comunque dei mezzi. Quello che si può fare, ed è quello che facciamo anche, diciamo, nel resto dell'Europa, è prevedere delle iniziative in cui, da un lato, incentiviamo l'utilizzo del casco. Cosa vuol dire? Chiediamo all'utente di farsi un selfie prima di avviare la corsa per ricevere comunque anche un incentivo economico. Dall'altro, noi prevediamo le iniziative per distribuire gratuitamente i caschi che poi possono essere utilizzati sui mezzi. A me quello che comunque piacerebbe sottolineare è che, secondo me, si tende anche tanto a demonizzare, tra virgolette, quello che è un po' lo strumento di trasporto del monopattino, no? Anche poco fa stavate facendo riferimento al, diciamo, al caso purtroppo del ragazzo che qualche settimana fa è deceduto a Milano. Quello che ho avuto modo di vedere è che tanti giornali, tante radio hanno veramente parlato ovunque del monopattino, si è parlato del fatto che comunque se stanno viaggiando in due. Ho visto forse un solo articolo in cui si parlava, diciamo, ci si chiedeva a che velocità stesse andando l'auto, ci si chiedeva se diciamo potesse essere realmente esente da colpe, senza considerare che comunque i mezzi e la micromobility in sharing sono completamente diversi dai monopattini che vengono utilizzati ad uso privato.
15: Cioè, sta dicendo che c'è una cattiva stampa per i monopattini?
19: Io credo che ci sia una narrativa sbilanciata sotto questo punto di vista. Il monopattino purtroppo è diventato, anche sotto certi punti di vista, un po' uno strumento politico. Non si differenzia tra il monopattino in sharing e il monopattino privato, non si racconta più quanto in realtà non sono soltanto i conducenti del monopattino che dovrebbero stare attenti alla strada, ma sono anche e soprattutto, alla luce di quelli che sono un po' i numeri, i conducenti dei veicoli tradizionali.
15: Ma io sono d'accordissimo con lei, c'è veramente un modo veramente terribile di trattare noi monopattinisti. Lo dico sempre, qui d'altronde c'è un altro collega che è uno che tratta male i monopattinisti e i monopattini, quindi bene a parlare bene di questo sistema di trasporto rapido, essenziale, veloce, e che inquina pochissimo e che rende le città libere da quell'orrore che sono le macchine nei centro città. Vive monopattini, e grazie a Sergio Tilotta
19: grazie
15: per essere
19: voi.
15: Stato con noi.
19: Grazie, una buona giornata.
15: Te capio?
13: Eccoci. Giuliano,
15: sono qui.
13: Ti sei Luca. Ripreso dalle tue ruote stanche del monopattino?
15: No, non mi sono ripreso, perché questa battaglia sul monopattino è purtroppo una battaglia perduta,
13: sì,
15: perché ce l'avete tutti quei monopattini, invece sono il futuro.
13: Ma chi? Io ho detto una parola, ho detto che sei tu un uomo, una divinità.
15: Era un silenzio,
13: umano,
15: era un silenzio colpevole. E cosa ne pensi ormai? È noto. D'altronde tu sei un automobilista, quindi non c'è niente da fare, sei uno che prende la macchina per fare qualsiasi cosa.
13: E anche con orgoglio, il caffè si va a prendere con la macchina.
15: Sì, fatto così, sì,
13: e
15: un
13: si
15: uomo
13: lascia
15: del
13: possibilmente
15: 900.
13: In doppia fila con le doppie frecce davanti
15: e anche
13: al
15: col
13: bar.
15: Motore e anche col motore acceso, in modo da trovare la bella fresca
13: elettrico.
15: Dopo, certo.
13: Non posso emettere CO2 in quei frangenti.
15: Peccato, che peccato. E oggi parlare d'altro è quasi impossibile, perché anche tutta la nostra rassegna stampa va tutta su questa frase, che poi alla fine, insomma, chi se ne frega di quello che ha detto Trump sulla Meloni. È evidente che sia una sboccata d'ira di un signore anziano che non riesce a trattenere, è molto vendicativo, che non riesce a trattenere le sue emozioni.
13: Che divertente quella battuta su Macron. Se non ci fossimo noi parlerebbero anche tedesco.
15: E lo so che a te piace l'ironia di Trump, c'è una, d'altronde c'è tutta una serie di dati che vi accomunano, a partire da quelli lombrosiani che a te piacciono tanto, sino alla scelta per le battute, alle modalità, a quel fare così maschilista, così predatorio, ecco, vi definirei predatori. Siete due maschi predatori.
13: Predatore sicuro, maschio indubitabilmente, quindi non mi posso opporre.
15: Ah no, no, no. E neanche a patriarcale, che ne consegue immediatamente. Va d'altronde, anche questa è ormai cultura generale, cultura popolare. L'altra cosa sulla quale volevo farti...
13: Ma da che consegue, scusa, patriarcale? Predatore,
15: di essere un maschio,
13: allora,
15: un maschio
13: leone
15: predatore.
13: Non ho capito. Non
15: lo so se tu voglia paragonarti agli animali, però se tu vuoi paragonarti agli animali, anche da questo consegue una certa patriarcalità. Ognuno ha i suoi punti di riferimento, il tuo evidentemente è quello della giungla. E volevo parlarti invece, uscendo dalla giungla per venire al mondo un po' più civile, dell'atteggiamento delle opposizioni che hanno trovato la buona occasione per dare la solidarietà a Meloni e farle un po' di morale. Senti Bonelli.
20: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
15: Te l'ho detto, è un po' come quando violentano le ragazze, hanno sbagliato loro a mettersi la minigonna.
13: Ah, no, fanno riferimento al fatto che oggettivamente, e anche con le tutte critiche, la Meloni ha avuto, come Picasso ha avuto il periodo blu, lei ha avuto il periodo trampiano, in cui ci voleva spiegare che Trump era una persona seria.
15: E dunque per questo motivo merita il fatto che questo simpatico capo
13: merita,
15: di Stato
13: però
15: le si sia risolto. L'ha appena detto Bonelli, l'ha appena detto il vostro Bonelli.
13: Da aver assecondato il pazzo.
15: L'ha appena detto. E che cosa facciamo? Ci dissociamo dalle parole appena dette? Gad Lerner lo stesso pensa che Trump abbia voluto l'umiliazione di Meloni, lì c'è un approfondimento come sempre un po' più tetragono, te lo faccio sentire.
21: Vuol dire che Trump ha riconfermato una scelta consapevole, quando il giornalista della Sette gli ha fatto tutt'altra domanda, lui ha deviato e ha voluto l'umiliazione del premier italiana, in una scena che, ahimè, lasciatemelo dire, sembrava quella di un reality show, così come sembrava il confessionale del Grande Fratello, la modalità con cui subito Giorgia Meloni gli ha risposto con toni, espressioni, parole ben diverse da quelle che ha usato in passato, anche quando gli esprimeva, onorevole Moratti, un dissenso garbato. Dobbiamo chiederci perché stacca così Trump dalla Meloni. La brutalità con cui ripete «mi avete tradito».
15: Mi avete tradito, ma noi non tradiamo il giornale radio che ora, Luca, ascoltiamo, perché sono le 9.01, siamo già in ritardo, giornale radio.
13: Lo ascoltiamo incantati.
22: Ma siamo matti.
23: Attimo fuggente.
24: L'attimo fuggente.
23: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
25: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
26: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi

analisi chiare, voci autorevoli, per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni alla premier, la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra, Nicola De Muro.
3: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica, di pari durezza, della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. È solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
2: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elly Schlein.
4: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
2: Stati Uniti, Iran, annullata ieri la cerimonia per la firma del memorandum sul cessate il fuoco. Oggi in Svizzera è atteso peraltro l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, a mediare Pakistan e Qatar. In arrivo, secondo Axios, l'inviato di Trump Witkoff, mentre l'altro inviato americano Kushner si troverebbe già a Ginevra. Il ministro degli interni pakistano Naqvi sarà invece oggi a Teheran per colloqui con alti funzionari iraniani. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Ma a pesare in queste ore è ancora l'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. L'Iran considera lo stop ai raid parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, nonostante le voci di un cessate il fuoco. Oltre 50 morti, più di 100 feriti. Raid fino all'alba di oggi. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resto di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. E intanto, nella lunga estate della pallavolo, che culminerà tra agosto e settembre con gli europei femminili e maschili, tornano in campo stamani le azzurre di Velasco nelle Filippine per la seconda tappa della Nations League. L'Italia affronta gli Stati Uniti. Lorenzo Villanetti.
5: La marcia verso

0: Solo i finals della Nations League per l'Italia femminile di Julio Velasco prosegue spedita. 5 successi in 6 partite complessive con il bilancio di 15 punti in classifica a meno 1 dal Brasile capolista. Mercoledì e giovedì le due vittorie contro Repubblica Ceca e Serbia 3-0 e 3-2 hanno aperto la seconda settimana nelle Filippine. Dopo un giorno di riposo oggi si riparte dagli Stati Uniti, così Lenia Moro libero alla vigilia.
1: Sarà sicuramente una partita difficile come tutte le partite penso di questa tappa e della tappa precedente e loro sappiamo sono una squadra molto forte, sicuramente dobbiamo arrivare preparate e pronte ad aggredirle fin da subito.
0: Queste le parole invece di Linda Nuakalor, centrale.
2: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile, sono sempre state molto forti e le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose.
0: Fischio d'inizio a Pasig City, ore 10, domani l'ultimo appuntamento della settimana contro il Giappone.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno, Telesevi da Bardi. Cioè, ma veramente... L'onore dell'Italia è stato infangato da questa stupidata? Ma veramente? Ma io direi che più altro è stata una figuraccia per la Meloni, che poi ha risposto, poteva non rispondere, sinceramente non mi interessa. Con tutto quello che ha fatto di sbagliato l'Italia in questi anni, da quando c'era Meloni, premetto che io sono di destra, non sono di sinistra, con tutto quello di sbagliato che ha fatto, adesso l'onore dell'Italia lo salviamo perché... Trump ha detto che la Meloni voleva fare una foto, ha implorato di fare una foto, ma per piacere, ma guardiamoci allo specchio e poi smettiamo di chiamare i 3 scappati di casa, come dice Telese, io dico anche sfrattati, e appunto Starmer, Merz e Macron governano tutti e 3 non avendo neanche una sembianza di maggioranza. Perciò questi non sono più neanche da considerare dei capi di Stato, dei presidenti del Consiglio. Eppure continuano a comandare. Questo sarebbe la salvaguardia dell'Italia, arrivando lì in Europa e dire noi siamo l'unico governo, da una parte bene, dall'altra parte purtroppo, l'unico governo stabile dell'Europa, l'unico governo che governa con il consenso per ora dei cittadini. E l'onore... Signori, cerchiamo di usare le parole giuste. L'onore è un'altra cosa, è una cosa molto più profonda e molto più importante. L'onore non è questo. Grazie e buongiorno.
8: Buongiorno, ringraziamo il governo Conte per aver messo dentro il bonus monopattino. Ci ha regalato il monopattino e adesso prendiamo la fregatura con l'assicurazione, le targhe, il casco e andiamo avanti così. È il controsenso dell'Italia. Buona giornata a tutti, Carlo da Como.
9: Sono dato il bonus monopattino, il bonus!
10: Dire quel Giosuè, vabbè. Miserabile, che le sciacquette ce le avrà lui a casa sua, si vergogni. Marco Ambrogio.
11: Buongiorno, riguardo i monopattini posso dire che non rispettano nessuna regola perché secondo loro possono andare contro mano, possono girare dove gli pare e te li ritrovi davanti come niente fosse. Ma i monopattini a Roma sono una follia.
10: Ciao Telesi, ciao Guirabardi, ciao Cappadore. Sentivo prima che vi chiedevate cosa fosse il guerrapiattista, guerrapiattismo. È come il terrapiattista che nega che la terra sia rotonda. Il guerrapiattista nega che l'esistenza della guerra, che esisti uno scontro diretto. Fanno insomma finta di che non esistano niente, però intanto inviano armi e dichiarano la guerra in procura. Questa maniera qua, un po' come quelli che insomma... Ah no, praticamente l'elettrocardiogramma piatto, non sono completamente totalmente insensibili a quando succedono brutte cose, insomma, a chi insomma dichiara guerra, e sono persone insensibili, secondo me, quello piatto è, si riferisce all'elettrocardiogramma, un po' come quelli che insomma esultano quando un drone arriva in una centrale e salta il tappo della centrale come un frisbee. Quello secondo me è molto molto grave, perché io insomma, per quanto sono russofilo e putiniano, e lo ammetto e non mi vergogno, anzi sono fiero, non ho mai esultato una volta che una disgrazia di Zelensky, di quello non c'è. Io sono veramente, non ho l'elettrocardiogramma piatto, infatti non mi ritengo un guerrapiattista. Gabriele da Milano.
3: A volte c'è anche l'elettroencefalogramma e non solo l'elettrocardiogramma. Eccoci qui, tornati sabato 20 giugno, al meglio del peggio, le 9:13. Luca Telese forse presente e Giuliano Guidabardi qui con voi. E allora oggi c'è un altro evento, perché oggi è la giornata del Roma Pride, alle 3:30 da Piazza della Repubblica tutti i coloratissimi e allegri carri del Gay Pride partiranno, ma c'è qualcuno che sarà infiltrato per noi al Gay Pride, caro Luca, e sarà un infiltrato del tutto speciale, quello che in realtà si è già preparato, perché è andato a sentire qualche voce autorevole che al Gay Pride vorrebbe partecipare. E indovina di chi parlo, se non del nostro karaoke reporter, del nostro Dejan. Buongiorno e bentornato.
12: Buongiorno a voi, buongiorno. Come state?
3: Come vuoi che si possa stare qui, come d'autunno sugli alberi le foglie. Allora Dejan, tu hai sentito già la nipote di, come la chiami tu, la Rachele Mussolini, che vuole andare al Gay Pride con Ellie Schlein, vero?
12: Vuole andare al Gay Pride con Ellie Schlein e ha cantato la canzone di un cartone animato, tanto per non essere da meno di lei, che ha cantato Occhi di Gatto all'epoca. Quindi allora, quindi sostanzialmente vuole andare al Gay Pride, sì. Dimmi.
3: Prima di ascoltarla, ti voglio chiedere com'è che c'è questa tua passione per le musiche da cartone animato.
12: Ma guarda, devo svelarvi questo segreto, non è assolutamente una mia passione. Ha preso di moda questo filone, credo grazie alla nostra premier, che alla sua portavoce, alla sua ex portavoce, che amavano e amano ancora le canzoni dei cartoni, e gli altri, per non essere da meno, si sono buttati oppure hanno svelato la loro passione. Io mi sono semplicemente accodato, io sono un mero esecutore, Giuliano.
3: Certo, come sempre, certo, e qui soprattutto ti crediamo. Ascoltiamo Rachele Mussolini.
13: Ciao amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me, poi con la fantasia.

0: E questa canzone
1: a chi la vorresti dedicare?
0: La voglio dedicare ad Elly Schlein. Lo vuoi sapere perché?
1: Dicelo, siamo curiosi.
0: Perché siamo a giugno, il mese del Pride, e io ritengo che il tema dei diritti civili non debba essere solo appannaggio del centro-sinistra. Quindi ti voglio dire, Elly, se tu mi accogli, probabilmente verrò anch'io al Gay Pride.
1: Balli sul carro con lei poi.
0: No, questo adesso. Quando ero giovane ballavo sul cupo in discoteca, no. Ma risparmierò questo. Però mi farebbe piacere partecipare, perché il Gay Pride deve essere inclusivo e non esclusivo.

0: Beh, però devo dirti che questa canta proprio bene rispetto alla media generalmente bassa.
1: Mamma mia.
0: Beh, cantava benissimo Luca, aveva una bella voce, era intonata.
1: No, dico il contrario, che abbiamo la leader canora, l'abbiamo trovata.
0: E d'altronde è anche un cognome adeguato. Intonato.
2: Ma secondo voi invece, so che ha suscitato un vespaio di polemiche il fatto che lei abbia detto che i diritti civili siano appannaggio non solo del centro-sinistra?
0: Beh, dovrebbe essere quasi un'ovvietà che i diritti civili non siano appannaggio di nessuno e siano a favore di tutti.
2: Sui social è uscito fuori questo, però vi devo dire, Giuliano, commenti un po' poco, però era prevedibile, insomma, che hanno scritto che una persona col suo cognome non può assolutamente venire al Gay Pride, tra l'altro.
0: Ti rivelerò un segreto, cioè io penso che esista solo una cosa peggiore dei commenti sui social, ed è leggere i commenti sui social.
2: Non li leggo, ok, era solo per discutere con voi, per carità, non volevo
1: discutere, puoi leggere tutto, ma che ti fa intimidire quel bandito che ancora non ha cantato? Poi fallo fai cantare Guida Bardostonato.
0: Non ce la farete,
2: Giuliano,
0: mai a farmi cantare.
2: Dai, una canzone, Giuliano, una canzone.
0: Sì, certo, cado nella tua trappola. non mi fregate né tu né l'altro leader dello squilino.
1: Ma quindi lo consideri una trappola? Stanno cercando delle cose assurde, Giuliano.
0: Sì. Ma se sembrate veramente il gatto e la volpe che mi chiedono gli zecchini, ma insomma, smettetela che non siamo così ingenui. Invece, Luca, tu stasera sarai al Gay Pride?
1: No, non sarò al Gay Pride, ma non questo per dissenso politico o culturale. E questo sabato devo fare un su e giù con l'Abruzzo, quindi sarò in macchina probabilmente.
0: e non in monopattino. Invece, Dejan, quali sono i tuoi programmi per il Gay Pride? Chi intendi beccare? Hai già degli appuntamenti? Sai già dove andrai o andrai random?
2: Ma no, allora andrò random nella parata e poi
0: se vuoi ti accompagno.
2: Ma tu stai a Roma, Giuliano?
0: Sì. Non posso dire dove sto per ragioni di sicurezza nazionale, però potrei esserci.
2: Ah, ok. Certo. Va bene.
1: Nello studio vale, però prende l'aereo e arriva, capito?
0: si può essere ovunque, basta volerlo. Comunque, un'opportunità di andare in giro col microfono con Dejan, beh, certo, mi materializzo molto, molto volentieri.
1: Ma è chiaro.
2: Va bene, ragazzi, allora grazie ancora della vostra ospitalità, come sempre. E buon Pride
0: allora
2: a tutti, come dicono quelli bravi.
0: Buon Pride anche a te, ci sentiamo per sabato prossimo per vedere che cosa avrai raccolto e prodotto in questo Roma Pride 2026. Grazie a Dejan, vi ricordo di andarlo a visitare su karaokereporter.it.
2: Ciao,
0: grazie Dejan.

0: Comunque, ti ripeto, canta, non dico benissimo, canta bene, non benissimo quanto Alessio Viola, ma canta molto bene.
1: No, ma Alessio Viola è il Pavarotti del giornalismo
0: io
1: italiano.
0: Io direi di più, molto di più, perché è una voce più duttile, più flessibile, direi che il Freddie Mercury.
1: Il Martin, Freddie Mercury. Più crooner?
0: No, io lo vedo come Freddie, un Freddie Mercury del giornalismo italiano, con quella e anche la sua personalità.
1: In parte il fatto che noi l'abbiamo visto con la canotta.
0: Ah, ma c'è già Alessio Viola, ma è noi che stavamo parlando alle sue spalle. Buongiorno,
2: allora,
0: buon sabato.
2: Una cosa. Buongiorno a tutti, buongiorno agli amici di Giornale Radio. Volevo dire subito una cosa: quella volta che ho cantato è perché me lo avete implorato e mi avete fatto pena e io ho cantato questo.
1: Non è vero,
0: allora,
1: non ti abbiamo implorato. E ti voglio dire una cosa, Alessio.
0: Noi non imploriamo nessuno.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Adesso non bisogna vedere, Bisogna vedere.
0: Alessio, devo dirti anche un'ultima cosa.
1: Sì.
0: Non ti sei un mio fan, ma io tra i miei fan non ti ci voglio.
1: Allora.
2: È tutto molto bello, come avrebbe detto Bruno Pizzul, è tutto molto bello.
1: Ma cosa
0: è anche abbastanza surreale.
1: Pensi? Qual è la tua verità? L'abbiamo data tutti la nostra versione, noi pensiamo che lei non abbia implorato, ma che la fase grave sia stata chiedere il Nobel per Trump. Tu che pensi dell'episodio?
0: Questo lo pensa Telese, non io.
2: Ah, questo è il pensiero. Ok, però ok, quindi la fase grave è stata appoggiare il stavo per dire il Trump al Nobel. Giuliano, tu invece che qual è la tua opinione?
0: La mia opinione è che lei si sia comportata decorosamente fino al video da Vaiassa di ieri pomeriggio, in cui ha risposto non con lo stile di un capo di governo. Anche se evidentemente lo stile non c'era, perché non c'è quello di Trump, ma dall'origine, diciamo così, e lei però si è adeguata a veramente un livello che più basso di così non si può.
2: Allora, quello che penso io penso, vabbè, che Trump è Trump, cioè Trump è ormai mina vagante, però è vero quello che dice Giuliano, nella misura in cui, secondo me, la reazione di Giorgia Meloni poteva essere meglio, bene ma non benissimo. Il video era un po'... Cioè, avrei fatto un po' troppo di pancia, soprattutto con quel finale un po' alla Boris, un po'... tant'è che poi abbiamo visto, cioè, c'erano i filmati di René Ferretti che diceva stop, bravissima Corinna.
1: Sentiamo il video della Meloni. Perché però alla esatto. Boris? Perché dice alla Boris?
2: Ma alla Boris perché lei ce l'ha un po' quella parte... La parte finale, per la parte finale l'Italia e noi non imploriamo, quella parte lì dal punto di vista visivo è veramente molto carica, molto cioè, quella cosa che un regista dice
1: efficace,
2: no, vabbè, rifacciamola un attimo, efficace vedremo. Una cosa giusta invece nel merito c'è nel video, quando attacca Trump dicendo che si comporta con gli alleati peggio di come si comporta con i nemici dell'Occidente. Questo è sacrosanto, l'ha detto benissimo Giorgio Meloni, l'ha detto benissimo.
0: E chissà da quanto tempo lo pensava e ce l'aveva
1: pronto. Io prima ricordavo le parole che ha detto... Trump, gli è andata quasi bene alla Meloni su Macron quando ha detto poverino, la moglie lo picchia, se non ci fossimo noi parlerebbero tedesco.
2: Sì, è vero. Per cui vabbè, insomma, si possono fare delle note, ma veramente da a mettersi a fare il social media manager di Giorgio Meloni per dire rifacciamo il finale, quello che dicono i registi quando dicono vabbè, senti, un finale buttalo un po' più via, capito? Non lo caricare così tanto, però è un po' ci mettiamo a fare un po' il andiamo a vedere un po' il pelo nell'uovo. Per il resto sì,
0: ma non pensi che sarebbe stata
2: base,
0: è tutto che sarebbe stata meglio una bella nota formale di Palazzo Chigi.
2: La nota sarebbe stata più istituzionale.
0: Una bella nota di Palazzo Chigi con le altre che venivano dal Quirinale.
2: Il video. Siamo nel 2026, va bene anche il video, c'è la comunicazione della Meloni che si muove attraverso quei mezzi lì, va bene, però Io questa cosa la soffro un pochino in generale, di sempre, da Meloni, quando esagera molto sul tema caricato, sulla frase caricata, sospirata, però ti ripeto, voglio dire, ci mettiamo lì a discutere di quello. È tutto curioso invece come periodo politico, porzione storica, come alla Meloni gli vada tutto storto, tutto quello che viene più o meno dalla sua parte, e sia in casa che fuori, che tutti i problemi nascono con Trump, e l'abbiamo visto, che tutti i problemi interni nascono con Vannacci, che stava da lì, da quella parte, e l'abbiamo visto. Non va bene alla Meloni, ma il fatto che non vada bene alla Meloni non significa che vada bene alla centrosinistra, che sta facendo quello che gli riesce meglio, niente, niente. E sta lì a vedere, e vediamo.
0: Cosa ti è sembrato del campo stretto?
2: Il campo stretto è
0: quella bella fotina dei quattro amici al ristorante.
2: Pare che si sono visti, quindi hanno fatto.
1: Ma hanno fatto bene o hanno fatto male? Ma non essere Doroteo a fare la foto a quattro.
2: No, allora
1: senza
2: io penso
1: Renzi.
2: Che queste foto della centrosinistra abbiamo portato sempre una sfiga dalla foto di Vasco.
1: Va bene, hanno fatto bene, hanno fatto male a non avere Renzi.
2: Non hanno fatto né bene né male, è tutto in
0: e Doroteo.
2: Cioè,
0: no, Doroteo, non ce la fai,
1: ma
0: Luca. No,
1: ma forse è in pista per la Rai,
2: dicendo,
1: perché
2: sto dicendo,
1: ho visto
2: no,
1: che si libera il posto da amministratore.
2: Fino
1: a ieri era un ribelle, iconoclasta, anticonformista.
2: In realtà sto dicendo che è quasi ininfluente una roba del genere, quindi non è troppo Dorotea, è abbastanza forte come cosa, nel senso, cioè, sono arrivati a un punto per cui o fanno delle cose forti, sensate, concrete, ricche di ciccia, oppure una fotina al ristorante, non, secondo me non cambia niente. Si erano già fatti una foto il giorno prima da Onorato, comunque stavano più o meno tutti insieme, anche lì non c'era Renzi. Cioè, che devo dire?
0: Ma ti sei segnato tu?
2: Non succede niente.
0: Hai segnato in agenda 8 e 15 luglio le due date che Fratoianni ha dato con tanta enfasi al mondo?
2: Ma non se ne è segnato nessuno. Secondo me.
0: No, te legge, secondo me le ha in agenda 8 e 15 lì.
2: Luca,
0: è pronto.
2: Segnate. Il 6 luglio è il mio compleanno, segnatevi in agenda.
1: Ma ovvio, e verrò vestito da cardinale.
2: Esatto, è un classico ormai.
1: Allora, dobbiamo sempre ricordare che per chiunque voglia un matrimonio celebrato con un discorso di rango europeo, e c'è solo Viola.
2: Esatto. Guarda, un po' la Draghi, con lo standing un po' la Draghi, diciamo,
1: cioè, sì, quindi, sì. Alcuni passaggi, un po' alcuni metà erano fra Draghi e Troisi, però andava benissimo.
0: È quello che in diritto si chiamerebbe eccedenza dei mezzi rispetto allo scopo. E comunque ben venga.
1: È una grazie, battuta Giulia. Contro Marianna, perché è il matrimonio di Marianna e di Cristiano Pedis. Cosa vuol dire eccedenza dei mezzi rispetto allo scopo? Quello è stato un matrimonio importante, con messaggi di capi di Stato. Che dici?
0: Di sicuro è importante per te e per Marianna, non c'è assolutamente dubbio. Su questo siamo tutti quanti d'accordo. Ed è stato un discorso molto alto quello di Alessio. Ne hanno riferito le cronache.
1: Ma c'era gente
0: che
1: piangeva, rideva, quelle cose lì, i grandi discorsi.
0: Ma per l'abbigliamento degli sposi, dici, o per quale altro motivo?
1: Per le parole di Alessio.
0: Ah, scusami, mi sono confuso come sempre. E va bene, allora noi la settimana prossima ascolteremo anche tutto quello che il nostro Dejan avrà raccolto stasera al Gay Pride, altre canzoni e ovviamente sabato prossimo le commenteremo.
2: Dejan va al Gay Pride, quindi farà cantare
0: sì,
2: Slime,
0: l'abbiamo...
2: ci sarà Slime.
0: Vedremo, perché l'abbiamo infiltrato lì stasera dalle 15.30 in Piazza della Repubblica, forse lo raggiungerò anch'io e poi sabato prossimo vedremo chi siamo riusciti a far cantare.
2: Va bene ragazzi, va bene. Allora, buon weekend.
0: Grazie ad Alessio Viola, buon weekend,
2: buon weekend
0: a te, stasera ci vediamo in TV.
2: Ciao a tutti, a presto.
0: Ciao Alessio. E noi pubblicità, pubblicità, pubblicità.
1: Pubblicità.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: mondo ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
5: Sono rimasto estasiato dal coming out di Gabriele da Milano, ma sapete che non avrei veramente mai pensato che lui fosse russofilo, putiniano. Ma veramente mi ha sorpreso, una personcina così equilibrata, mai una parola contro Zelensky, mai una parola contro l'Ucraina, mai una parola contro i paesi europei che cercano di sostenere la resistenza degli ucraini. Veramente mi ha sorpreso, non l'avrei mai detto. Gabriele da Milano veramente è una persona piena di risorse. Complimenti per il coming out. Ciao.
6: Ciao ragazzi, di nuovo dopo la solfa sul guerrapiattismo, volevo farvi una domanda, ma come si fa a fare questo campo largo con Conte, che insomma vuole aprire il dialogo con la Russia, con il gas, ma chi c'è della sinistra che vuole riaprire il dialogo con la Russia? Nessuno, cioè da quanto pare solo Conte. Fratoianni si sta un po' decidendo, perché Renzi russofilo, russofobo, Calenda ormai quello se è andato con la Picerno. Cioè chi ci sarà in questo campo largo? Cioè da chi è composto? Fatemi sapere. Gabriele da Milano.
7: Buongiorno Giornale Radio e buon sabato a tutti. Ma Luca, Giuliano, mannaggia, ma vedete come siete, voi e i vostri ospiti, no? Almeno una parte di quelli che avete invitato in questi giorni, a proposito del campo largo. Esse fanno la foto e perché fanno la foto, esse non la fanno e perché non la fanno. Ma cosa dovevano fare, scusate, quel video messaggio di Salvini alla Meloni tutto il cielo azzurro con dietro il mare tipo Temptation Island, non per capirci, quella vi sarebbe piaciuta di più? Ma va là. Certo. Ciao a tutti e buona giornata. Rubina da Olbia.
8: Sicuro, Rubina, sicuro. E allora siamo tornati, caro Luca, per il rush finale,
9: siamo,
8: diciamo,
9: tornati
8: così, di questo sabato. Ma c'è un anniversario che oggi noi, di cui dobbiamo in qualche modo rendere conto, perché stasera al Teatro Romano di Benevento ci sarà una manifestazione, una grande manifestazione istituzionale che celebra i 50 anni di carriera di Clemente Mastella, che fu eletto alla Camera il 5 luglio del 1976, cioè fra qualche giorno saranno esattamente 50 anni. E allora lì il sindaco di Benevento, l'ex ministro Mastella, festeggerà queste nozze d'oro con l'istituzione. Ci saranno un bel po' di ospiti. Intanto la serata la conduce Gigi Marzullo, così siamo sicuri della qualità democristiana dell'evento. Dovrebbe essere atteso anche il ministro Piantedosi, il sindaco di Napoli Manfredi, Diego Della Valle, Maurizio De Giovanni, e poi finirà cantando Anna Tatangelo. E allora ti direi che chiediamo alla regia di connetterci con l'onorevole Mastella, così chiediamo come si è passati in 50 anni di storia e come si è ancora lì e che cosa succederà del centro-sinistra, se ancora l'onorevole Mastella ce lo vorrà preconizzare.
9: Buongiorno, buongiorno Clemente.
8: È già connesso?
9: Non ancora.
8: Non ancora, allora mentre la regia lo cerca e arriviamo a parlare con lui, noi proseguiamo con le altre notizie della giornata, o meglio le notizie della settimana, perché c'è anche il Papa che è tornato dalla Spagna, noi non ne abbiamo parlato ma dovremo farlo.
9: Perché è tornato?
8: Perché è tornato, perché è stata una visita importante, perché ha toccato temi centrali, tra cui anche il tema della rimigrazione che, come sai, sta sconvolgendo e l'Italia e l'Europa con l'idea di che cosa si debba fare in quella materia. E dunque, secondo me, quello che ha detto Leone XIV dovrà essere in qualche modo affrontato e ascoltato.
9: Assolutamente.
8: Poi anche celebrato
9: sì,
8: i funerali di Sua Eminenza il Cardinal Ruini.
9: Quello era veramente un momento importante, eh? Tant'è vero che oggi si parla, Giuliano, sui giornali di testamento di Ruini e si racconta proprio il suo sconvolgimento di fronte a Papa Francesco. A me questa immagine mi ha dato grande soddisfazione, ecco, vedere conservatori, diciamo, come te, sconvolti dalla forza del cambiamento, mi ha dato un po' di godimento.
8: Dunque, io non so per quale motivo tu non legga gli straordinari articoli che vengono pubblicati sul giornale da te magistralmente diretto, però se tu li leggessi oltre che pubblicarli sapresti che non esistono i conservatori e i progressisti all'interno della Chiesa, non è, è una modalità.
9: Sì, ma questa è una tua vecchia tesi per mascherarti meglio.
8: Ma non esiste,
9: ma
8: cioè,
9: certo.
8: Ma figurati se dobbiamo mascherarci. Ma non esistono i progressisti davvero e i conservatori. La Chiesa è la Chiesa. La Chiesa
9: tu
8: fa
9: sei
8: un altro lavoro
9: sul piano personale e tetragono sul piano, diciamo, ideale. Quindi sei un integralista cattolico. Che è un po' come, ecco, sì, un lupo mannaro americano a New York.
8: Straordinaria contraddizione, immagino che sia questa la ragione del fascino, oltre ovviamente al fatto che ti faccio pena come ci siamo detti. E allora ecco qui, dalla regia
9: Clemente,
8: ci dicono che è arrivato.
10: Ciao.
8: Buongiorno, buongiorno onorevole Mastella. Allora, stasera grandi festeggiamenti?
9: Mezzo secolo.
10: Normali
8: festeggiamenti, quelli che si fanno ogni 50 anni.
10: Esattamente, quindi come tale ha, diciamo, la qualificazione e il rilievo di 50 anni.
9: Come fu 50 quel anni primo giorno? Qual è il ricordo?
10: Ma il ricordo evidentemente va quando sono stato eletto deputato e non pensavo, neppure sognavo, però ricordo anche la traversata che ho fatto in quel periodo per arrivare da...
8: Intanto era un ragazzino, scusi, quanti anni aveva quando fu eletto?
10: 28 anni e mezzo sono stato eletto io, e allora era complicato,
8: mamma mia,
10: se stava al primo o secondo posto ed eletto, no? I voti di preferenza. Io facevo 20 comizi, 21 comizi al giorno, arrivavo, scusate, con la bava alla bocca la notte, proprio non ce la facevo, però intanto era più la voglia, la campagna elettorale allora era molto più lunga e questo mi ha facilitato perché il grado di riconoscibilità utilizzando la parola allora c'erano i comizi e devo dire un bel manifesto che io feci, mi diceva De Mita sembra un attore, io un attore voglio sembrare, che questo recupera un po' di voti delle signore.
8: Senta, tra quel luglio del 76 in cui lei entrò per la prima volta alla Camera,
10: io oggi sono proprio 50 anni esatti, 20 giugno 76, 20 giugno 2026.
8: In cui tra quel giugno del 76, quando entrò alla Camera dei Deputati per la prima volta, e il giugno, questo 20 giugno del 2026, in cui non si riesce ancora a capire fra qualche mese alle elezioni chi ci andrà, come ci andrà, con quale programma. Quale consiglio si dà ai ragazzi che fanno le foto del campo stretto?
10: Ma innanzitutto che è troppo stretto. Di norma, quando tu vuoi diciamo, hai la possibilità di un campo più lungo, si dice nel gergo scenografico, devi aumentare il dà della circonferenza, in questo caso si restringe. Peraltro, come ho detto simpaticamente, pur apprezzando che si è riuscito a mettersi assieme, sono due entità, diverse, i verdi e la sinistra a sinistra, però camminano assieme, vanno alle riunioni come se fossero quattro partiti e sono tre partiti. Sembrano come i due console di San Marino, che sono assieme, qua la stessa cosa. Però mancano gli altri, loro sono importanti, però non sono fondamentali. Se vanno avanti come vanno avanti così, perdono le elezioni, che senza un'area centrale purtroppo non si riesce.
9: Ma sa la spiegazione che hanno dato, onorevole Stella? Ora le chiederei di decrittarci. Loro hanno detto, l'ho detto fra due anni da noi, e noi lavoravamo da un po' più tempo, siamo un po' come il comitato promotore, abbiamo avviato i motori e poi sappiamo che si dovrà aggregare un centro che però spesso in passato ha tintennato una parte di qua, una parte di là, Renzi ha oscillato, e quindi li annettiamo in una seconda fase, li annettiamo nel comitato promotore. Giusto o sbagliato?
10: Ma diciamo è a mezz'aria, nel senso che Fratelli dimentica sempre a me, l'elezione già in Campania ho fatto col centro-sinistra, Renzi l'elezione già ha fatto col centro-sinistra, altri hanno fatto col centro-sinistra, non è che sono nomadi che camminano a spasso e trovano una piccola zattera e vanno a collocarsi, vanno a sfondarlate, assolutamente no. Cioè, l'elezione di sostanza a livello comunale, provinciale, nazionale, in realtà insomma sono elezioni che hanno visto la presenza di tutti i raccomandanti anche dalla centrale, senza la quale in molte parti non vincevano, la maggiore generazione non vince. Io voglio ricordare a tutti che fanno finta di dimenticarsi, accusandomi soltanto alcune cose e trascurando le altre. Nel 2006, che è stato l'ultima volta in cui il centrosinistra ha vinto in Italia, poi ha fatto come dire, cose assurde, ha fatto l'accordo con la Lega, il governo, con 5 Stelle, eccetera, il PD e la sinistra, si vinse per appena 25 voti in Italia alla Camera, vi ricordate? Io ne presi in Italia 550.000 voti, io Massella, con l'Udeuro, e ne presi solo in Campania 200.000, che si vinse al Senato. Senza quei voti era morto il centro-sinistra, come in realtà è stato morto politicamente dopo. Ricordate con Bersani che riuscì a fare il governo, hanno Letta, gli altri, eccetera. Cioè, una traversata è molto singolare, ma sul piano del consenso non riuscì mai più a arrivare al consenso a vincere Maria Letta.
8: Cioè, non ha vinto mai. Senta, onorevole Mastella, vorrei da parte sua una lettura invece del fenomeno Vannacci. È un fenomeno, lo stiamo enfatizzando.
9: Esatto.
8: È davvero qualcosa da considerare come esterno al sistema politico?
10: Guardi, non è che sia esterno, perché potremmo dire che sono esterni al sistema politico, alla Le Pen in Francia, i neonazisti in Germania, che rischiano di arrivare primi in qualche land. Farage in Gran Bretagna, solo che c'è un dato: lui, se rimane fuori, diciamo, antisistema, arriva al 6-7%, anche 8%, se invece si costituzionalizza e fa alleanza, arriva al 3-3,5%, non più di tanto. Solo che in Italia, tra gli altri paesi che ho citato, c'è una sorta di matriosca della destra, perché là non c'è nessuno a destra e quindi questi esplodono. Di qua invece c'è Fratelli d'Italia, la Lega e anche ora Vannacci. Quindi lui l'esploit enorme, come l'ha fatto la Fratelli d'Italia, come l'aveva fatto precedentemente la Lega, non potrà mai farlo.
8: E quindi non sarebbe il caso adesso, onorevole Mastella, di avere una legge proporzionale?
10: Secondo me sì, io sono per proporzionale, sono anche per i voti preferenza. Io che fui eletto io non sarei stato mai eletto, neppure candidato, con voti preferenza, cioè voto libero. Mi ricordo che Mita mi diceva: me ne prendi 17.000 voti a Berlino, ne prendi 34.000, e ne prendi 64.000 la prima volta, sono arrivato a 155.000 con voto plurimo. Allora ci votavamo la prima volta, era l'anno 1976, diciamo si vota 1976, che era l'anno in corso, io ero numero 9 di Mita 1, Gargani 7, Gerardo Bianco 6.
8: E così si poteva dire agli elettori facilmente come ricordarsi della, della...
10: Il numero 9, no? Allora c'era il, ricordate l'aereo, il D-19, cioè dice D-19 si vola per andare a Roma, e il D-19 arriva fino a Roma. Da un paesino io ora, San Giovanni Cepaloni, volai fino a Roma.
9: Bello, io Luca. Ci sono stato, governato benissimo, raccolta differenziata, è un piccolo Eden della campagna.
10: Sì, esatto, pieno di verde, sì. Ma poi sono delle cose bene. Curiose. Io sono sì. quello che ho fatto tutto, e difatti questo è il dato vero, sono anche insegnante che ho fatto tutto, ma io ho fatto anche, siamo in tre appena in Italia, il sindaco di Cepaloni e poi il sindaco del comune capoluogo per evento, siamo appena tre in Italia. Tra le tante cose, le mie curiosità, insomma, sono stato la storia italiana in tanti modi, tanti anni alla Camera, al Senato, vicepresidente della Camera, ministro, senta, con Berlusconi e con Prodi. Ci non sei un video introcce, sì, un po' sì.
8: E va bene, la domanda con la risposta incorporata. Allora, auguri per i 50 anni, auguri per la festa di stasera. Buon e grazie giorno, a Clemente Pastella lavoro. Per essere stato con noi.
10: Voi buona giornata, grazie che ci ho ascoltato, grazie.
9: E subito giornata. Da trascrivere per Lucentro questa bella intervista, Giuliano, tua.
8: E adesso ce ne voliamo immediatamente ad Amsterdam.
9: Amsterdam!
11: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani. Per forza! Basta che ti dichiari!
12: No, ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
13: And the Oscar goes to Roberto!
12: Roberto, allora? Young man.

0: eccellenza.
1: Eccomi, eccomi, sì. Quindi tu oggi non vai al Pride Row, Luca?
0: No, purtroppo lavoro, se ci andrei volentieri. Anche per contestarti e per unirmi a tutti gli amici omosessuali, omo, ecco, lesbo, pacifisti. E non,
1: no, perché tu sei, infatti, sei uno di quelli che insinua le spaccature, no? Che insinua le divisioni. Invece no, è un momento di unione, un momento di trovare il minimo comune denominatore, non le divisioni o le differenze. E infatti fa piacere che adesso è arrivata una tregua tra il Roma Pride e Keshet Italia. Vi ricordate, avevamo parlato la settimana scorsa del fatto che l'associazione gay ebraica era stata esclusa dal Pride perché non concorrevano con la definizione di genocidio che era in cartello. Però cosa è successo poi? C'è stata una lettera aperta a Gualtieri, che ha fatto un ottimo lavoro, una lettera aperta che aveva raccolto più di 2000 firme tra parlamentari, esponenti della cultura, della società civile, che aveva chiesto un intervento delle istituzioni. Quindi si sono messi insieme ad un bel tavolo l'organizzazione Gay Pride Roma, eccetera, e quindi sono entrati nel coordinamento. Non avranno il loro carro, diciamo, che avevano richiesto per sicurezza, però parteciperanno al corteo, hanno partecipato al direttivo, quindi tutto è ben quel che finisce bene.
2: Ebbene, e poi che altre particolarità ci sono su questo Roma Pride di oggi?
1: No, più che Roma Pride,
2: che avremo degli
1: Roma.
2: Devi sapere, caro Roberto, che abbiamo delle ascoltatrici fedeli e attente dell'attimo fuggente, che saranno presenti al Pride sui carri, su alcuni carri, quindi siamo rappresentati.
1: Adesso sono curioso e gelosissimo, perché io ovviamente sono qua ad Amsterdam, non posso partecipare. Fai nomi.
2: La nostra Elisabetta di Roma, che sarà sul carro della CGL a rappresentare.
1: Bene, Elisabetta,
2: la voce
1: una
2: di giornale radio.
1: Vai, bene, bene. Vai. No, una cosa molto importante è che è successa questo 15 giugno ed è stata un'iniziativa importante presentata alla Sala Montecitorio News, alla presenza di Francesca Pascale, è una proposta di legge rivista, ma questa volta dalla parte della destra, udite udite, del DDL Zan, se vogliamo, anzi diciamo che senza il DDL Zan questa proposta probabilmente non ci sarebbe stata, che è stata portata avanti da Gay Lib e da Gay Conservatori e Liberali. Questa proposta non parla più di genere, lo tralascia, diciamo, probabilmente per una scelta tattica, però ha delle iniziative importanti, cioè picchiare, minacciare o isolare, umiliare sistematicamente una persona a causa dell'orientamento sessuale diventa un reato, incitare pubblicamente ad atti di violenza diventa un reato, qualsiasi reato dalle diffamazioni alle lesioni è aggravato se commesso con motivazione discriminatoria. Poi anche molto importante, fare outing a qualcuno, c'è una proposta che dice che rivelare pubblicamente senza il consenso, fare outing a qualcuno, cioè usare questa strategia pubblicamente senza il consenso dell'altra persona e del suo orientamento sessuale, è punito dalla legge.
2: Sputtanarlo, come si diceva un periodo, così ho capito.
1: Sputtanarlo, ecco. Infatti.
2: No, perché infatti, non capivo.
0: Ma è una specie di agenzia di sputtanamento a mezzo stampa.
1: Sai, una cosa è il gossip, ma siccome abbiamo visto che queste cose sono state usate per screditare, per rovinare la carriera ad alcune persone, per rovinare le loro prospettive, sono fatti privati, e quindi, ed è una caratteristica unica, diciamo, l'orientamento sessuale, quindi parlare di questo di qualcuno senza il suo consenso, no, deve essere un reato. E così anche lo stalking online e le offese su base, appunto, di orientamento sessuale. Vedremo, appunto, se ci sarà un impegno per portare avanti questa iniziativa.
2: Bene, e altro tira fuori notizie. Siamo qui in attesa di notizie. Questo è un notiziario.
1: Intanto, mentre qui stiamo a ovviamente a parlare di proposte di legge, avanziamo e il Pride. Purtroppo continua l'onda omofoba in Africa. Sul fronte internazionale si intensifica
2: un'onda.
1: Un'onda.
2: Mi sembra un maremoto.
1: Un maremoto, 300 arresti nei primi sei mesi del 2026, apparentemente anche il Senegal si sta trasformando in uno dei contesti più repressivi, con la legge approvata lo scorso marzo, sta contagiando, diciamo, altri stati, perché anche il Niger finora non prevedeva una normativa simile, adesso l'ha presa, ed è un trend che si inserisce anche con altri paesi che seguono, come il Burkina Faso, il Ghana, e la stretta diventa sempre più tremenda. Dimmi.
0: Che qualora andasse al governo il primo repressore per questo movimento tipico del Parigi Valbenunamese e della genuflessione al potere sarebbe Giuliano, farebbe due o tre decreti e tu finisci fuori legge e non puoi più tornare da Amsterdam.
2: Ora Luca, va bene la calunnia, no, va bene la diffamazione e la calunnia in assenza del soggetto, ma in presenza è un po' ingenuo perché ti smentisce all'istante.
0: Guarda, piangeremo queste chiacchiere spensierate sul Burkina Faso.
2: No, ripiangeremo. L'unico decreto che farei, caro Luca, andando al governo, sarebbe quello per eliminare i giornalisti putinisti e russofili, solo quello, però. Sarebbe anche quello un decreto abbastanza lieve, perché sono per l'apertura mentale e per la società ampiamente inclusiva. Senti, a proposito di società inclusiva, Roberto, non abbiamo parlato a sufficienza di Roberto Vannacci, ma tu ritieni che sia una posizione che Vannacci e Vannacciani assumono perché bisogna essere per il politicamente scorretto a tutti i costi, o riflette una loro esigenza culturale e sentimentale?
1: Ma diciamo che c'è stata una interpretazione di quella che è la risposta della società a certi temi, no? Che sono stati vissuti come un eccesso, e che alcuni pensano che alcuni diritti ci siano già, ci sia troppo clamore,
2: cioè,
1: eccetera.
2: Potete anche guidare, sì.
1: No, purtroppo io quello che ho notato è che il generale è sempre molto chiaro in quello che dice, e descrive chiaramente quello che vuole dire, mentre alcuni che ha reclutato nelle sue fila possono essere proprio chiamati degli estremisti, cioè parliamo di Sasso, che se non sbaglio ha lasciato la Lega dietro il generale. Ecco, quando comincio a vedere proposte di legge che ovviamente vanno contro l'interesse della comunità, io allora comincio a preoccuparmi. Il generale di per sé a me sembra una persona abbastanza bonaria, infatti
2: è l'aggettivo che avrei utilizzato, sì, proprio bonario.
1: Non mi sembra anche un aggressivo nei suoi toni, mi sembra uno più tranquillo, diciamo, di tanti altri. C'è di molto peggio, come
2: Luca,
1: in quel libro Levate le mani dai bambini, che era stato tirato fuori l'anno scorso. Ecco, quelle sono iniziative preoccupanti. Non mi sembra che lui abbia mai dato un endorsement esplicito, però appunto questi rappresentanti sono nelle sue fila.
2: Luca, soccorso, perché il ragazzo è completamente irretito dal vannaccianesimo.
0: È molto irretito, è proprio l'uomo forte e piace agli uomini.
2: Ma non sei stato convinto nemmeno da quel terribile pedalino bianco che sbucava dalle scarpette mosce dalla Gruber?
0: Ma come puoi?
1: Scusa, dopo che ha avuto l'endorsement dalla tua pigmaliona, ma cosa fa? Come puoi remare contro, Giuliano? Non puoi, è una mossa troppo azzardata. E ormai devi accodarti anche tu in qualche modo, cerca di trovare le sfumature a favore, cerca
2: pensa
1: di trovare il dolce.
2: Quanto sono ribelle.
1: Sì.
2: Quanto sono ribelle e quanto posso trascurare anche quello che dice quella che tu definisci la mia pigmaliona. E va bene, allora Roberto, ti rappresenteremo, ti faremo sapere com'è andato il Roma Pride. Grazie per essere stato con noi e ci sentiamo immancabilmente.
1: Ciao ragazzi,
2: il 27 giugno. Ciao, grazie.
0: Numero uno.
1: Ciao.
0: Caro Giuliano.
2: Piace questo Vannacci, anche se ti tratta male, è la sindrome di Stoccolma.
0: Piace l'uomo autoritario, l'uomo forte, c'è comunque una sublimazione di un gioco erotico, evidentemente, no? Trasposto in politica, che è un errore. Vorrebbero essere tutti in Gepier sotto quella mistress che ha un frustino in mano.
2: Certo che se avessi risparmiato questa frase oggi avresti guadagnato l'intera trasmissione, che invece hai perso.
0: No, io dico i Vannacciani, i trans Vannacciani, come li vogliamo chiamare, c'è una categoria. Se vuoi te la intervistiamo un altro di Chieti, che sostiene che si sente tutelato da una guida maschia e forte per il paese, e quindi io
2: è certo che lo voglio intervistare. Certo, lo intervistiamo subito, anzi fissiamolo direttamente per lunedì, perché sono soggetti che vanno ascoltati per capire che cosa si cela nelle pieghe del cervello. E intanto siamo arrivati anche per questa settimana alla fine della settimana, ma
0: hai
2: come
0: una
2: sempre,
0: morale?
2: Non finiamo, ma non te la concederò la morale prima di aver annunciato, come ogni sabato, che adesso arriva Conti in Tasca, quest'oggi eccezionalmente condotto dalla nostra Manuela Donghi. Sergio Luciano fa altro, e poi gli straordinari programmi del sabato e della domenica di Giornale Radio, che culminano nel suo vertice più assoluto, che è ovviamente il Punto G, che torna anche domani tra le 7 e le 9 con una bella rassegna stampa e 4 imperdibili interviste. E adesso che ho detto queste cose posso anche darti la morale.
0: Ricordiamoci che domani c'è un importantissimo programma minore, che è un po' la piccola agorà della radiofonia italiana, e lunedì torneremo con tutta la banda, l'unico programma senza ginocchiere metaforiche e reali.
2: Mamma mia, adesso la morale te la do davvero, ed è di Marlene Dietrich oggi, ed è in onore del Roma Pride, perché diceva la grande attrice tedesca che solo i gay sanno come si fa a far sentire sexy una donna.
0: Beh. Ciao, a lunedì, a domani.
2: Ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede.

0: Sono le 10:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati, notiziario di Giornale Radio. I titoli: Trump irride a Meloni, Tajani annulla il viaggio a Miami, dura replica dalla Premier che incassa un sostegno bipartisan, ma l'opposizione dice basta subalternità. Israele ignora il cessate il fuoco e fa ancora strage in Libano, slitta la cerimonia della firma tra Stati Uniti e Iran, ma a Ginevra sarebbero in arrivo i negoziatori. In fiamme un resort a Santo Domingo, muore una turista italiana. Ai mondiali, prima vittoria del Brasile di Ancelotti, bene anche Marocco e Stati Uniti, il Paraguay fa fuori la Turchia di Montella.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola De Muro e per lo sport Lorenzo Villanetti. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni. Alla Premier la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro sinistra.
3: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica di pari durezza della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. È solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e elemento non scontato anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla Premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Alla Premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elly Schlein.
4: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
2: Stati Uniti, Iran, annullata ieri la cerimonia per la firma del memorandum sul cessate il fuoco. Oggi in Svizzera è atteso peraltro l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, a mediare Pakistan e Qatar. In arrivo, secondo Axios, l'inviato di Trump Witkoff, mentre l'altro inviato americano Kushner si troverebbe già a Ginevra. Il ministro degli interni pakistano Naqvi sarà invece oggi a Teheran per colloqui con alti funzionari iraniani. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Ma a pesare in queste ore è ancora l'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. L'Iran considera lo stop ai raid parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, nonostante le voci di un cessate il fuoco. Oltre 50 morti, più di 100 feriti. Raid fino all'alba di oggi. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. E intanto nella lunga

0: L'estate della pallavolo che culminerà tra agosto e settembre con gli europei femminili e maschili, tornano in campo stamani le azzurre di Velasco nelle Filippine per la seconda tappa della Nations League. L'Italia affronta gli Stati Uniti.
1: La marcia verso le finals della Nations League per l'Italia femminile di Julio Velasco prosegue spedita. 5 successi in 6 partite complessive con il bilancio di 15 punti in classifica a meno 1 dal Brasile capolista. Mercoledì e giovedì le due vittorie contro Repubblica Ceca e Serbia 3-0 e 3-2 hanno aperto la seconda settimana nelle Filippine. Dopo un giorno di riposo oggi si riparte dagli Stati Uniti, così Lenia Moro libero alla vigilia.
2: Sarà sicuramente una partita difficile come tutte le partite penso di questa tappa e della tappa precedente e loro sappiamo sono una squadra molto forte, sicuramente dobbiamo arrivare preparate e pronte ad aggredirle fin da subito.
1: Queste le parole invece di Linda Nwakalor, centrale.
3: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile, sono sempre state molto forti e le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose.
1: Fischio d'inizio a Pasig City, ore 10, domani l'ultimo appuntamento della settimana contro il Giappone. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Infine parliamo di alta tecnologia per la formazione artistica dei ragazzi. I risultati sono in mostra a Roma. Sentiamo.
4: Si chiama Portrait of Italians, la mostra fotografica appena inaugurata negli spazi del Campo Boario dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti nell'ambito della collaborazione con Realme, partner fotografico ufficiale della storica istituzione di formazione artistica. Cecilia Casorati, direttrice Accademia delle Belle Arti.
5: La partnership con i brand così importanti e così tecnologici è fondamentale per l'Accademia di Belle Arti, soprattutto per chi in qualche modo sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia.
4: Tutte le fotografie sono realizzate con dispositivi Realme, tecnologia messa a servizio degli studenti, spiega Angelica Maci, PR and Brand Manager Realme.
6: L'obiettivo non era semplicemente quello di fornire uno smartphone, ma volevamo dare uno strumento tecnologico per raccontare il proprio punto di vista. E pensiamo che la serie 16 Pro di Realme sia il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione.
4: Portrait of Italians alla Crossing Gallery di Campo Boario fino al 10 luglio.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Conti in tasca. Il punto economico della settimana in collaborazione con il mensile Economy.
8: Buongiorno, 10-10 minuti, sono Manuela Donghi, oggi sono io con voi con l'appuntamento economico e finanziario del sabato, del fine settimana di Giornale Radio. Inizia adesso e fino alle 12 saremo insieme, naturalmente un appuntamento che di solito vede protagonista Sergio Luciano, oggi eccezionalmente parlando lo sostituisco io, ma non cambierà la dinamica e non cambierà l'impostazione. Tante notizie, peraltro notizie che riguardano proprio la nostra quotidianità. Saluto Samuele Campochiaro e Lorenzo Cappadone in regia e saluto tutti voi ricordandovi il nostro numero di WhatsApp per comunicare direttamente con noi, 334 1111 622. Ascoltiamo anche la nostra prima canzone, la canzone di Benson Boone, Beautiful Things.
9: Four.

0: Eccoci pronti per iniziare ufficialmente questa puntata di Conti in Tasca, appuntamento consueto del sabato di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e oltre a tenervi compagnia in settimana con Next Economy, oggi sostituisco Sergio Luciano fino alle 12 insieme. Allora, una puntata densissima, perché davvero nelle prossime due ore attraverseremo alcuni dei temi più urgenti e più concreti che stanno toccando il nostro paese, dal fisco al lavoro, dall'agricoltura alla geopolitica, fino ad arrivare al mercato immobiliare e anche alla valorizzazione delle nostre eccellenze alimentari. Quindi 334 11 11 622 è il numero per comunicare con noi, anche per salutarci, insomma, messaggi scritti, vocali, anche per parlarci se volete. E noi partiamo proprio dal Parlamento quest'oggi, perché nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti su uno di questi argomenti che ho già messo in evidenza. Parleremo di un ordine del giorno che punta a rendere impignorabili i conti correnti dei cittadini. Di cosa stiamo parlando? Tutti quei cittadini che stanno pagando regolarmente rateazioni, rottamazioni, insomma, questo è un principio di equità fiscale che approfondiremo. È già collegato con noi con l'onorevole Alberto Gusmeroli, presidente Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Buongiorno onorevole, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
0: Grazie Gusmeroli, grazie a lei. Peraltro più volte lei, sia con Sergio Luciano ma anche io con altri relatori, diciamo così, abbiamo provato ad approfondire questo tema del fisco, che deve sempre essere più vicino ai cittadini, un po' il concetto di fisco amico. Un giorno spero ce la faremo anche per rendere tutto più accessibile, per evitare appunto di non avere la giusta equità quando si parla di questi argomenti. Senta, l'ordine del giorno che anticipavo, adesso lo faccio raccontare a lei, è stato proposto direttamente da lei e nasce proprio da questo concetto: evitare che lo Stato possa andare a colpire chi sta rispettando in qualche modo gli accordi, no? E invece concentrare le energie su chi non paga affatto. Allora, che cosa introduce questo ordine del giorno? Un principio che come potrebbe cambiare il rapporto tra cittadini e fisco?
1: Ma allora, perché abbiamo fatto questo ordine del giorno? Perché l'Agenzia delle Entrate sostanzialmente ha una libertà d'azione che è anche giusta contro gli evasori, ma anche una libertà d'azione tale che colpisce chi invece vuole mettersi in regola col fisco e tendenzialmente non ha colpe, perché non può essere una colpa dichiarare le imposte e avere un problema economico o un problema in generale nel pagarle. Raggiunge un accordo col fisco o addirittura con l'INPS, la cosa vale anche per ciò che riguarda l'INPS, e a un certo punto lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, che cosa fa? Gli pignora il conto dopo che ha raggiunto un accordo di rottamazione o di rateizzazione delle imposte arretrate. Ovviamente se gli pignori il conto, quello come fa a pagare la rottamazione e la rateizzazione?
0: Certo.
1: Quindi
0: certo,
1: è una questione di buon senso. Io non credo che purtroppo il fisco sarà mai amico, però dovrebbe cercare di essere almeno un po' meno nemico. In questo caso è un nemico acerrimo. Perché? Perché nel momento in cui con una mano ti aiuta, con l'altra ti impedisce di esercitare quell'aiuto. Quindi prima ho presentato un emendamento al decreto, poi mi è stato detto che era da studiare di presentare un ordine del giorno, che il governo nel prossimo provvedimento utile si sarebbe impegnato a inserire il divieto di pignoramento appunto dei conti correnti in presenza di una qualsiasi rottamazione o rateizzazione.
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: sono tantissime le rateizzazioni. Noi pensiamo che esista solo la rottamazione, ma in realtà il contribuente spesso raggiunge degli accordi con il fisco e paga sanzioni e interessi rateizzati magari in 5, 6, 7
0: certo,
1: o 9 anni.
0: Certo.
1: Quindi è una, diciamo, è una norma, un ordine al giorno che deve essere tradotto, e il governo si è impegnato a tradurlo in pratica nel più breve tempo possibile, perché non è possibile assolutamente che uno di pignore
0: no,
1: conto con quale deve adempiere l'obbligo.
0: Certo, Anche perché c'è questo automatismo, no? Ricordiamolo, c'è la pignorabilità immediata del conto corrente, è proprio un meccanismo che è previsto dalla normativa italiana e il creditore cosa può fare? Può bloccare, lo ha detto anche lei, le somme presenti sul conto del debitore nel momento stesso in cui la banca riceve l'atto di pignoramento. È uno strumento sicuramente rapido ed efficace, però è un'esecuzione forzata che molto spesso poi dopo va a colpire chi non se lo merita e poi va a minare anche, onorevole, la fiducia, no? dei contribuenti nei confronti dei meccanismi dello Stato. Lei mi ha fatto sorridere quando ha detto: io non credo che il fisco diventerà mai amico dei cittadini, però quantomeno cercare di distinguere tra chi non paga e chi sta pagando, no? E quindi differenziare, sì, a seconda dei casi.
1: Cioè,
0: ecco, questo è un po' il punto.
1: Che noi abbiamo questo concetto, molti, devo dire, non io, ma sto cercando anche di far capire ai colleghi parlamentari di altri gruppi politici, che se uno è in arretrato con le imposte non è un evasore, è uno che ha avuto una difficoltà, e la difficoltà può capitare a tutti, quindi non certo. Si può colpevolizzare. Io adesso faccio sindaco della mia bellissima città, Arona sul Lago Maggiore, invito tutti a venirci a trovare, ma noi abbiamo gente che ha difficoltà a pagare la tassa rifiuti. Quindi che cosa facciamo? Li consideriamo degli evasori? No, sono persone che spesso fanno la spesa e non pagano la tassa sui rifiuti, e quindi dobbiamo aiutarli, andargli incontro. Infatti noi abbiamo fatto la rottamazione delle cartelle anche comunali, l'abbiamo deliberata. Perché? Perché non si può colpevolizzare chi fa fatica a pagare ciò che ha regolarmente dichiarato. Ecco, e quando in modo indiscriminato: ah, noi con le rottamazioni aiutate gli evasori, ma non aiutiamo niente gli evasori, perché gli evasori non rottamano nulla. Questo è il tema vero.
0: No, infatti l'importante è che ci sia una distinzione di base a monte, perché poi c'è paura, no? Che si vada a premiare chi invece fa il furbetto. In realtà è proprio il contrario, evitare che chi non fa il furbo e chi ha difficoltà possa pagare giustamente quello che deve pagare, perché tutti dobbiamo farlo, però magari con strategie e percorsi diversi. Senta, poi voglio passare anche un altro argomento, ma adesso abbiamo l'ordine del giorno principio. Quanto, voglio dire, cosa deve succedere affinché, esatto, il percorso politico e legislativo, quando avremo,
1: allora,
0: degli effetti,
1: governo,
0: diciamo così.
1: Il governo ha preso un impegno, quello di tradurre subito in norma questo ordine del giorno. Adesso qui la palla è il governo,
0: certo.
1: Ecco perché si può dire fisco amico, fisco meno nemico. Allora, forza, io dico al vicepresidente dell'economia, dottor Leo, prossimo provvedimento mettiamo l'impignorabilità dei conti correnti per chi ha in corso una rateizzazione, una roba
0: ovviamente,
1: di buon senso.
0: Certo, ovviamente noi seguiremo. No, civile, che aiuta davvero i cittadini che se lo meritano, non quelli che non se lo meritano, perché rischiamo se no il contrario. Allora, Gusmeroli, le chiedo di rimanere con noi, perché un altro tema che voglio affrontare, seppur in qualche minuto, però importante, è quello che ci porta a ragionare sul mismatch tra domanda e offerta in ambito di lavoro. Ci sono anche qui delle novità, quindi tra poco ne parliamo con il nostro ospite. Intanto la nostra musica, 334 11 11 622 per comunicare con noi.

0: E allora esistono effettivamente tanti paradossi, no? Quando ragioniamo un po' sulla nostra quotidianità e sul nostro sistema, uno di questi riguarda il mercato del lavoro. Ce ne sono due in realtà di paradossi, a mio parere: aziende che chiudono per mancanza di attività e aziende che non trovano personale. Ovviamente poi può diventare un unico grande paradosso. Anche su questo, visto che con noi oggi c'è per questa prima parte di Conti in Tasca l'onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione delle Attività Produttive della Camera dei Deputati, vorrei parlare con lui proprio dell'approvazione di una misura che prova in qualche modo a ricucire questa frattura. Ancora buongiorno onorevole, io intanto per
1: buongiorno.
0: I nostri amici che ci seguono sono Manuela Donghi, oggi sostituisco Sergio Luciano. È così, cioè, perché è da due anni, tre anni che ormai si parla di questo distaccamento, di questo scollamento tra la proposta e l'offerta. Come si può risolvere? Perché insomma un mercato del lavoro che è vero vede dei dati più confortanti a livello quantitativo, ma a livello di qualità deve ancora fare molto, dico bene?
1: Sì, assolutamente. Noi abbiamo cercato di intervenire. Io, oltre a fare politico, parto un po' dalla realtà e quindi vedo, tocco con mano le difficoltà che hanno le imprese, sia quelle che cercano lavoro, sia quelle in difficoltà, diciamo, di lavoro. E quindi c'era il decreto primo maggio, io avevo presentato una proposta di legge che, come tutte le proposte di legge dei parlamentari, hanno difficoltà a trovare spazio, quindi ho tradotto quella proposta di legge in un emendamento al decreto lavoro. E cosa dice? È una piccola rivoluzione praticamente, perché? Perché permette alle aziende di un settore qualsiasi che cercano lavoro di chiedere il distacco di personale di aziende in crisi che hanno personale in esubero, in cassa integrazione, in contratti di solidarietà e quindi sono sostanzialmente a casa senza lavoro e
0: sì.
1: Ovviamente mantenendo la stessa mansione e con l'accordo sindacale, quindi sarebbe la logica, felici tutti. Se sono d'accordo tutti, si sposta quel personale che è già formato, che ha già quel tipo di mansione e lo si fa lavorare in aziende che non sono più in crisi e mantenendo ovviamente il posto di lavoro nella vecchia azienda, perché è un distacco. Quindi cosa significa? Significa che se quell'azienda si riprende, si riprenderà la persona, se non si riprende verrà poi assunta definitivamente dalla nuova azienda che cercava lavoro. Questo diciamo che favorirà proprio diciamo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per quello che dico che è una piccola rivoluzione, perché? Perché non è mai stato possibile che tra aziende di settori diversi, nemmeno dello stesso settore peraltro, ma qui addirittura è ampissimo, perché aziende di settori diversi possono sostanzialmente distaccarsi il personale e quindi uno
0: certo.
1: Non prende uno stipendio ridotto stando a casa, ma ha la dignità del lavoro. Ovviamente ci vuole l'accordo sindacale, perché abbiamo voluto
0: infatti
1: che
0: glielo stavo chiedendo, perché la filosofia esatto, la filosofia che guida questa proposta è chiarissima, cioè salvare posti di lavoro, sostenere le imprese, entrambe le cose che vadano, però le stavo proprio chiedendo come combinare il tutto, anche come dire, posso la volontà dei lavoratori, no? Anche ecco,
1: bravissima.
0: Prego onorevole, questo è importante. Ecco,
1: fatto
0: sì,
1: apposta, ho inserito questa previo accordo sindacale perché non lo volevo fare sulla testa dei lavoratori, ecco, e quindi volevo che tutti ne beneficiassero, il lavoratore perché trova un lavoro della sua mansione in un altro settore, in un'altra azienda, l'azienda che cerca lavoro trova il personale, l'azienda che ha degli esuberi o ha cassa integrazione gli diminuisce il peso e dall'altro lato, in ultimo, se vogliamo dirla tutta, guadagnano pure i cittadini. Perché? Perché abbiamo meno costi di cassa integrazione, meno costi sociali e quindi diciamo alla fine anche lo Stato ne guadagna, lo Stato sono i cittadini. Quindi ecco perché dico una piccola rivoluzione, è già legge, questo non è un ordine del giorno.
0: Perfetto, glielo stavo chiedendo,
1: già
0: ottimo.
1: Nel decreto primo maggio, quindi il ministro del lavoro ha 60 giorni per fare le norme attuative, d'accordo, ma la norma è già legge e questo è veramente un cambiamento epocale che sistema tante situazioni o può sistemare tantissime situazioni,
0: certo.
1: Quindi ne sono assolutamente contento.
0: Guardi,
1: perché
0: le dirò, esatto,
1: bisogno di ridurre il mismatch.
0: È una soluzione pragmatica, anzi le dirò di più, lo dico visto che sicuramente ci starà sentendo anche Sergio Luciano, a cui ho rubato il microfono quest'oggi, ma la ruberò, onorevole, anche per la mia trasmissione della settimana, dove entriamo proprio nel merito di questi interventi, così lo proviamo.
1: Io
0: anche a spiegarlo meglio.
1: Perfetto, perché
0: perfetto.
1: Abbiamo bisogno di fare conoscere questa norma, perché è una norma veramente che va bene a tutti, è la classica situazione dove vincono tutti.
0: Sì, esatto, e questo è quello di cui abbiamo bisogno. Intanto grazie all'onorevole Alberto Gusmeroli per essere stato con noi in Conti in Tasca, lo risentiremo presto. Allora andiamo in pubblicità, in pausa, e poi torniamo con Conti in Tasca, ancora tanti argomenti da affrontare insieme.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: In tasca.
1: Eccomi ancora con voi, 10:33 minuti, conti in tasca. Oggi ci sono io, Manuela Donghi. Tra poco leggo anche qualche messaggio che è arrivato al 334 11 11 622. Grazie per tenerci compagnia, anche noi siamo sempre con voi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco tante notizie da raccontarvi, ma soprattutto un altro approfondimento, e qui partiremo da quello che è accaduto in questi mesi in Medio Oriente. Peraltro, insomma, ancora stiamo aspettando notizie sul via ai dei colloqui con l'Iran sul nucleare, ma Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta proprio andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui. Lo ha riportato una fonte questa mattina citando funzionari americani. I colloqui erano stati rinviati, no? Ieri la notizia era quella, la notizia del giorno, che ha anche causato un po' di incertezza sui mercati in virtù di un rinvio a tempo indeterminato. Però ci sono delle notizie, ma tra poco faremo anche il punto di quello che è accaduto per ragionare sulla nostra economia. Intanto ascoltiamo la prossima canzone, la canzone di Alex Warren featuring Rosé, On My Mind.

0: E allora 10:36 minuti, eccoci ancora in diretta, sempre con voi. Saluto anche chi manda messaggi al 334 11 11 622. Gabriele, buongiorno, mi dice che sono proprio una brava stacanovista perché anche oggi mi tocca lavorare. No, in realtà ho accolto la palla al balzo per ricordare che questo appuntamento del sabato dedicato all'economia, alla finanza e agli aggiornamenti di attualità è di Sergio Luciano, del nostro Sergio Luciano. Oggi lo sostituisco eccezionalmente, però insomma la dinamica e la formula non cambia: notizie di attualità per poi approfondire su temi che riguardano la nostra economia, soprattutto in prospettive future. Allora, abbiamo detto poco fa, ci ributtiamo sul tema Medio Oriente con gli ultimi aggiornamenti che vedono intanto a livello diplomatico i colloqui in Svizzera che dovrebbero cominciare, dovrebbe tenersi proprio il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. L'inviato di Donald Trump sta andando proprio in Svizzera, Steve Witkoff, lo ha riportato questa mattina Axios, citando una fonte di funzionari americani. E ricordiamo appunto che i colloqui erano stati rinviati, questo aveva dato ulteriore incertezza a un accordo che certo era stato siglato, ricordiamo tutti la firma digitale di Donald Trump durante il G7 in Francia, però poi insomma mancavano dei dettagli importanti per farci un po' respirare, il caso di usare questa parola, perché ovviamente quello che è accaduto in Medio Oriente, anche se adesso c'è la sensazione, no, che qualcosa anche a livello numerico e di previsioni possa cambiare, però quello che è successo in Medio Oriente chiaramente ha modificato il quadro previsionale che poi si collega alla nostra economia e alle nostre tasche, visto che oggi siamo in conti in tasca, quindi mi sembra doveroso ribadire questo. E a partire dallo shock energetico, lo stretto di Hormuz, questa chiusura in stabilità che, ok, è una questione energetica, ma non è solo una questione energetica, è un nodo strategico anche per il mercato globale dei fertilizzanti. Perché? Perché da quell'area passa una quota rilevante di fosfati, ammoniaca, eccetera, provenienti proprio da paesi del Golfo e dell'Asia. Quindi il blocco, il rallentamento dei traffici ha generato già sicuramente un effetto domino. Vogliamo parlarne e vogliamo parlarne con Paolo De Castro, che è con noi, presidente di Nomisma, già ministro dell'agricoltura e tra i massimi esperti di politiche agricole europee. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi, perché insomma in questo momento di negoziazione dobbiamo parlare, quindi insomma ci sembrava doveroso provare a raccontare insieme a lei come questa crisi, no, di cui abbiamo tanto parlato, si traduce in effetti concreti sui mercati agricoli. Allora, intanto le chiedo insomma così di fare un punto di quali sono stati finora gli effetti più evidenti dello shortage di fertilizzanti legato proprio alla crisi nello stretto di Hormuz.
1: Beh, la situazione purtroppo è stato un aumento dei prezzi che ha colpito, come bene ricordava lei, non solo il tema energetico, quindi prezzo del petrolio e del gas, ma si è riversato sul prezzo per i fertilizzanti, non solo quelli azotati ma anche quelli fosfatici, perché come veniva detto appunto quest'area è una delle aree più importanti per la produzione di zolfo a livello mondiale, che è la base per i fertilizzanti fosfatici. Quindi un impatto sui costo che ha superato mediamente in Europa il 70% per gli agricoltori. Questo è un problema talmente serio che la Commissione una volta tanto ha agito immediatamente con una proposta di intervento a favore degli agricoltori per più di 540 milioni di euro immediati, anche se la tempistica europea purtroppo richiede sempre un po' di tempo prima di rendere disponibili queste risorse, però è stato già presentato e approvato in Consiglio a Bruxelles, e questo è un fatto che diciamo così rende evidente la gravità della situazione per noi, ma non solo per noi, perché ricordiamo che quella fonte di approvvigionamento riguarda l'Africa, riguarda tutti i grandi paesi del mondo.
0: Tant'è
1: che la FAO appunto stimava un impatto sulla sicurezza alimentare mondiale molto molto preoccupante, perché oggi senza i fertilizzanti è difficile poter avere le produzioni con le varietà genetiche oggi a disposizione, che richiedono evidentemente questo supporto a livello agronomico. Per cui il problema è molto serio. È ovvio che queste notizie che ci giungono sono notizie che aprono uno spiraglio di ottimismo, e speriamo che siano vere e concrete, che non ci sia un continuo stop and go delle navi nello stretto di Hormuz. Questo è il tema. Certo. Non si capisce ancora se ci sarà un controllo da parte dell'Iran o dell'Oman di questo fantomatico accordo dei paesi di Veraschi. Non si capisce se ci sarà ancora o no un dazio da pagare ogni volta che passano le navi. Tutto questo rimane comunque una situazione peggiorativa rispetto a prima dell'attacco.
0: Sì, quando tutto andava fluidamente, insomma, perché ricordiamolo sul discorso stretto di Hormuz, al di là degli altri dossier aperti, insomma, il problema è stato causato proprio dall'inizio del conflitto. Senta, ma infatti noi stavamo proprio parlando di questo, no? Blocco e rallentamento dei traffici che ha generato un effetto domino, prezzi in aumento, ritardi nelle consegne, minore disponibilità per i paesi importatori, e questo ha avuto già degli impatti diretti sulla produzione agricola ma anche sulla sicurezza alimentare. Non a caso lei ricordava giustamente che noi siamo esposti, però ci sono delle aree del mondo in cui la riduzione di disponibilità si traduce in intanto cali produttivi più significativi ma anche in problemi più umanitari, no? Dicevo del caso, lo diceva anche lei, e questo non possiamo sottovalutarlo. Quindi paesi più fragili che di fronte a questa carenza di fronte a quello che è successo poi dovranno ripartire. Poi parleremo anche di ripartenza, però credo che questo sia, no, il punto centrale da mettere in evidenza.
1: Esattamente. Quello stretto, ci siamo accorti a causa di questa iniziativa americana e israeliana, ci siamo accorti della delicatezza di quello stretto di Hormuz, non solo dal punto di vista commerciale, anche quello è un aspetto importante, ma soprattutto per gli approvvigionamenti, gas, petrolio, fertilizzanti, zolfo, passa tantissimo produzioni che servono proprio per alimentare delle filiere produttive che oggi non possono fare a meno di questi prodotti.
0: Certo.
1: Ecco perché
0: certo.
1: ci auguriamo che si ritorni almeno allo status quo. Perché non è ancora molto chiaro, non è chiaro il ruolo che potrà giocare l'Europa, se appunto questo accordo sarà confermato, non solo per sminare lo stretto ma anche per verificare appunto che non ci siano ostacoli alla libera circolazione delle merci. Questo è il punto cruciale, però speriamo, adesso vediamo un po' di positività. L'accordo anche tra Israele e Hezbollah è importante, sembrerebbe confermato anche quello, perché era un punto su cui gli iraniani battevano tantissimo, e sembrerebbe anche su quello che ci sia stato fatto un passo avanti positivo. Per cui cerchiamo di capire, anche perché vengono fatti annunci e poi subito dopo in realtà vengono smentiti dai fatti. Israele continua a bombardare il sud del Libano, quindi non si capisce se è stato fatto un accordo o no. Le informazioni
0: è ancora troppo incerto, esatto, è ancora troppo incerto, anche perché poi dovremmo capire davvero sulla base di numeri definiti e di accordi definiti quali misure può mettere in campo per esempio l'Unione Europea per ridurre anche la dipendenza e stabilizzare il mercato. Sicuramente una lezione per il futuro è questa, cioè anzi gliela chiedo, poi dopo passiamo al tema pace e ricostruzione, perché come dice lei dobbiamo ragionare anche in modo positivo. Che cosa ci insegna questa crisi proprio sulla sicurezza alimentare globale e sulla necessità di diversificare le fonti? Credo che sia questo poi il punto di partenza per una ricostruzione.
1: Sì, dal punto di vista energetico, diciamo, le risposte si stanno trovando, canali alternativi come approvvigionamenti differenziati, quindi diciamo c'è un tentativo di dare una risposta anche a questa crisi guardando con un occhio un po' più allargato. E diverso è per il tema dei fertilizzanti, soprattutto azotati, dove effettivamente è lo stretto di Hormuz e quindi la provenienza dal Golfo era già una risposta al blocco che c'era stato a Odessa, perché ricordiamo che il punto fondamentale nasce da lì, è lo blocco del porto di Odessa che ha bloccato i fertilizzanti, soprattutto azotati, e quindi c'è stata la risposta del Golfo e adesso ci sono i problemi del Golfo. Quindi effettivamente la situazione per quanto riguarda l'agricoltura è complessa, diciamo, non è che ci sono tante altre fonti nel mondo
0: chiaro.
1: Di fertilità. Però diciamo adesso vediamo se i scenari passano, sembrerebbe di sì, vediamo di capire se i flussi si potranno, per carità, con i tempi necessari, poter ripristinare quel flusso in cui abbiamo vissuto da sempre, diciamo, ecco.
0: No, ma certo, allora io le chiedo di rimanere ancora con noi, Paolo De Castro, perché Insomma, dicevo, dopo anni segnati da shock globali, pandemia, crisi energetica, guerra in Ucraina, Medio Oriente, il dibattito internazionale sta iniziando a guardare oltre l'emergenza. Quindi parliamo anche di economia della pace e della ricostruzione, un ciclo economico che potrebbe aprirsi. Tra poco ne parliamo con De Castro.

0: Quante volte abbiamo sentito la parola shock in questo periodo, soprattutto nel quale abbiamo commentato e ragionato su quanto stava accadendo e sta accadendo in Medio Oriente, soprattutto shock energetico. Comunque diciamo che da anni si parla di shock globali, a partire dal Covid, dalla pandemia e poi dalla crisi energetica e poi le guerre appunto in Ucraina e Medio Oriente, che hanno portato a livelli preoccupanti l'inflazione, l'intervento generale per cercare di andare a risolvere, no, il problema inflazionistico, ma cercando anche di mantenere salda la barra su. Il tema dell'economia, cioè per evitare che l'economia potesse sprofondare e poi, no, che fosse più di difficile recupero. Diciamo che però oggi, con queste prospettive anche più positive sulla pace in Medio Oriente, il dibattito internazionale sta iniziando a guardare oltre l'emergenza, ed è, mi viene anche da dire che sarebbe anche il caso, cioè economisti, istituzioni, policy makers parlano spesso, più spesso, sempre più spesso, di economia della pace e della ricostruzione. Questo è un ciclo economico che potrebbe aprirsi quando veramente ci saranno notizie più chiare sugli accordi, per esempio in Medio Oriente, quando altri conflitti rallenteranno e quando i paesi coinvolti, no, avvieranno dei programmi massicci di ricostruzione infrastrutturale, agricola, industriale ed energetica, ovviamente. Allora, con noi c'è ancora Paolo De Castro, presidente Nomisma, già ministro dell'agricoltura e uno dei massimi esperti di politiche agricole europee. Vorrei capire proprio questo. Allora, De Castro, chiaramente, intanto le chiedo, quando parliamo di economia della pace e della ricostruzione, di cosa stiamo parlando esattamente? E anche magari attraverso degli insegnamenti che ci hanno lasciato, no, dei grandi cicli di ricostruzione del passato.
1: Ma noi dobbiamo mettere a fuoco una situazione che vede l'economia oggi rallentare per le quantità di guerre che purtroppo, ahimè, invece di ridursi sono aumentate e sembrano di non finire. Pensiamo non solo all'invasione russa dell'Ucraina, ma pensiamo alle oltre 57 guerre che sono in tutto il mondo, di cui spesso non ne abbiamo nemmeno nozione. In giro, in Africa, molta parte dello sviluppo e delle problematiche che noi abbiamo, specie nei paesi più fragili, sono proprio conseguenze di queste guerre. La disponibilità di acqua e di terra sta sempre più diventando una merce con cui combattere per conquistarle, e tutto questo ovviamente crea incertezza, e l'incertezza è nemica dello sviluppo, è nemica dell'economia. Gli imprenditori, per investire, hanno bisogno di incertezze, non di incertezze, quindi tutto nasce da lì. Naturalmente adesso stiamo vedendo qualche spiraglio e quindi ci attacchiamo a questi spiragli di pace, a questo momento di maggiore serenità, per poter incominciare a immaginare un piano di ricostruzione, un piano di riavvio dell'economia. Il mondo ha bisogno di prodotti alimentari, ha bisogno di sviluppare le condizioni oggi dal punto di vista dell'innovazione, delle pratiche agronomiche, ci sono le condizioni, anche se oltre le guerre dobbiamo combattere anche i cambiamenti climatici, che con questi momenti di caldo feroce stanno mettendo in difficoltà non soltanto l'Europa, lo vediamo anche in questi giorni, ma lo vediamo anche in Africa, dove si stanno vere e proprie aree in cui la desertificazione avanza, e noi dobbiamo rispondere con un maggiore sforzo di adattamento, ma anche con l'innovazione, perché oggi l'innovazione ci consente, per esempio, mettere a fuoco varietà genetiche resistenti ai cambiamenti climatici, e in questo senso l'Europa ha fatto un passo importante in questi giorni, finalmente ha dato via libera alle nuove tecniche genomiche non OGM, che erano anni in cui si stava lavorando, e questa è sicuramente una buona notizia. Ma insomma bisogna creare le condizioni perché gli imprenditori e gli agricoltori, soprattutto le imprese familiari, che poi sono le imprese che caratterizzano il 90% del mondo agricolo mondiale, siano messe nelle condizioni di investire,
0: possano ripartire davvero. Certo, ma
1: è chiaro che energia, costo dell'energia, costo dei carburanti, costo dei fertilizzanti, tutto questo, e i cambiamenti climatici li sta mettendo davvero a dura prova.
0: A proposito di costo dell'energia, sì, guardi, la interrompo su questo perché mi ha dato un assist inconsapevole, ma a proposito di costi dell'energia, ad esempio, ma potremmo anche aprire tanti altri capitoli, l'Unione Europea come può diventare protagonista di questa fase e in quali ambiti specifici? Perché ho detto il costo dell'energia, perché sappiamo che uno dei costi che pesa di più, no, poi anche sulle possibilità di investimento e di strategia è questo, cioè siamo veramente molto molto esposti, lo sappiamo, no? Ecco, però in generale come l'Unione Europea può inserirsi praticamente in questo discorso?
1: Forse il problema con un grande progetto europeo che mette a fuoco l'energia, perché diciamolo pure con chiarezza, cioè in questi ultimi dal Covid in poi e soprattutto con l'invasione russa dell'Ucraina ci siamo reso conto che quel disegno che aveva visto Germania in testa e in parte anche noi, un approvvigionamento a costi bassi dell'energia dalla Russia, è stato messo profondamente in discussione. Ci siamo resi conto tutta una volta di quanto siamo scoperti, no? Abbiamo subito avviato una fonte di diversificazione, però ci siamo resi conto del tema e non si può continuare a tenere bloccati un'infinità di progetti sulle rinnovabili. Sinceramente non si capisce queste lungaggini terrificanti che bloccano progetti già in essere, finanziamenti già in essere, in un momento in cui abbiamo bisogno, ci abbiamo messo una vita per sbloccare l'uso del digestato in agricoltura, che pure può dare un contributo. Cioè tutte questo approccio europeo deve cambiare per accelerare o trovare i momenti di accelerazione, certamente guardando anche all'innovazione che potrà dare l'energia nucleare di nuova generazione, queste mini centrali in cui stanno investendo in Cina, in Francia, in tantissimi paesi, per cui guardarle con attenzione e con tutte le problematiche che comportano ovviamente, però non si può affrontare il problema dell'energia con superficialità. Purtroppo in passato noi eravamo cullati dai mercati cinesi e l'energia a basso costo dalla Russia e la sicurezza degli Stati Uniti. Ci sono crollati tre caposaldi della strategia europea contemporaneamente, e questo ha messo a dura prova le leadership europee, perché ovviamente, insomma, adesso al di là poi delle critiche, non eravamo pronti a un crollo così nella fiducia nei confronti degli Stati Uniti, che ci hanno assicurato fino ad oggi, e oggi addirittura sembrano essere diventati i nostri nemici. La Cina, che siamo spaventati perché non sono più opportunità, ma addirittura è diventato il competitor a 360 gradi dell'industria manifatturiera europea, non c'è un prodotto in cui siamo più competitivi della Cina. E d'altra parte l'energia, che ce l'ha sempre immaginata la Russia, no? Con i grandi progetti dei Gulf Stream eccetera, noi abbiamo completamente modificato, modificare le strategie, e in questo ovviamente non è facile da rendersene conto, ma non è facile anche perché l'Europa, ricordiamolo sempre, è sempre un condominio, siamo 27 stati membri con 27 teste, non esiste,
0: e il problema è quello non esiste un'Europa federale, ma neanche un'Europa così unita, no? Visto che il se vogliamo proprio mettere il dito nella piaga. Ma senta, un ultimo aspetto, lei quando dice l'Europa deve porsi il problema, no? Certo, ma ecco, io non so che limite, che confine c'è tra capire che il problema c'è e poi la possibilità di azione, proprio per quello che diceva anche lei, cioè l'Europa è un condominio, siamo tanti paesi, 27, c'è una burocrazia veramente che blocca tutto, e quindi il confine qual è il confine, cioè quanto è grande questo confine, insomma?
1: Diciamo che la volontà dei popoli è più avanti delle volontà delle leadership, secondo me. È chiaro che tutti questi blocchi, tutte queste difficoltà e che questa tecnocrazia che a volte sembra superare la politica come peso, tutto questo rende difficile quel sogno europeo, lo rende più sfumato, addirittura la gente dice basta, non se ne può più di un'Europa che mette sempre vincoli, che non accompagna, no? C'è questa idea che abbiamo avuto negli ultimi anni di cose giuste, per carità, perché non è che il Green Deal, tutte queste intuizioni importanti non erano giuste, ma bisogna farle accompagnando il sistema produttivo, non è che si possono fare semplicemente dando l'obiettivo e poi arrangiatevi, no? Tu hai l'obbligo di accompagnare il sistema produttivo verso questi grandi obiettivi e soprattutto farlo insieme a tutti gli altri, perché non è che puoi imporre vincoli solo all'Europa quando tutto il resto del mondo questi vincoli non li impone, perché adesso stai condannando il sistema produttivo a pagare un prezzo di questa iperregolamentazione europea che non hanno altri paesi, e tu bisogna che la governi insieme agli altri, perché sennò diventa un divario dire, una simmetria regolatoria che mette veramente in difficoltà i sistemi produttivi. Quindi problemi
0: certo
1: ne abbiamo, però
0: però lei dice, insomma, abbiamo anche, diciamo, dai, le spalle grosse per poterli superare, sperando che ci sia, come dire, unità di intenti. Ma infatti siamo in chiusura, ma alla domanda più ampia che avrebbe potuto essere questa: quali rischi vede in questo scenario, forse, e il pericolo che alcuni paesi restino esclusi? Ecco, è questo forse, speriamo che l'Europa non si autoescluda, no? Magari con dei paletti che lei stessa si mette, mettiamola in questo modo.
1: Direi che c'è una maggiore consapevolezza sicuramente della scorsa legislatura. Questa legislatura, la Ursula von der Leyen 2, c'è sicuramente maggiore consapevolezza a livello alto, a livello collegio dei commissari, eccetera. Poi dopo, quando si trasmettono queste decisioni a livello più basso, cioè quando i servizi della Commissione, la burocrazia europea, e lì poi diventa più difficile l'implementazione di questa nuova direzione europea. E tutto questo ovviamente si scontra con la straordinaria rapidità con cui i nostri competitors, ormai dobbiamo chiamarli così, Stati Uniti e Cina, prendono le decisioni. Trump fa un ordine esecutivo in 5 minuti e domani è operativo. Noi, nella migliore delle ipotesi, ci mettiamo un anno tra proposta, negoziato, trilogo, Parlamento, Commissione, Consiglio.
0: È ovvio che gli altri ci superano solo per questo, certo, non tanto per le potenzialità che abbiamo, ma proprio per la velocità di azione. Certo. Allora, grazie Paolo De Castro, grazie per aver portato un po' di informazione, analisi e anche soluzioni, no, possibili, perché se mancano quelle possiamo parlarne quanto vogliamo, ma non risolviamo nulla. Paolo De Castro, presidente Nomisma e già ministro dell'agricoltura. Sono le 11, noi abbiamo ancora un'ora da passare insieme per questo sabato 20 giugno 2026 in diretta su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi, vi aspetto dopo una breve pausa.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco. Fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia,

0: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile e campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: In tasca.
4: 11:04 minuti in questo momento, è sabato 20 giugno 2026. Conti in tasca. Io sono Manuela Donghi, vi tengo compagnia al posto di Sergio Luciano con la nostra trasmissione del sabato del fine settimana di economia e finanza e aggiornamenti vari. E sto con voi fino alle 12. 334 11 11 622 per scriverci. Saluto Gabri, che rispetto a qualche discorso che stavamo facendo poco fa con l'ospite che è intervenuto da noi, Paolo De Castro, ragionavamo un po' sui cambiamenti. Noi abbiamo parlato dei cambiamenti della ricostruzione post conflitto, post bellico, situazione bellica, ma in generale insomma si parlava di come, no, avanzare, di come portare competitività, di come non lasciarsi sopraffare da paletti che magari noi stessi ci mettiamo. Si ragionava un po' anche sulla burocrazia europea. Allora Gabri scrive: buongiorno Gabri, buongiorno Manuela, per arrivare a una grande ripresa bisogna crederci veramente. Sì, certo, assolutamente, ma infatti anche il mio ospite diceva prima bisogna porsi il problema, no? E quindi quando ci si pone il problema significa che si ha consapevolezza di quanto sta accadendo, e solo quando c'è piena consapevolezza si riesce ad agire, altrimenti è tutto qualcosa di finto. Peraltro, insomma, per quanto riguarda anche l'Italia, stesso problema, burocrazia, impossibilità a volte di avanzare. È un peccato, perché leggevo una delle notizie di oggi, è che l'Italia resta la regina del turismo. Siamo in tema di vacanze, il 54% degli europei, non solo degli italiani, la sogna come meta di vacanza. Abbiamo superato per esempio la Spagna, la Grecia, la Francia e la Croazia, cioè quindi addirittura insomma l'Italia è vista così, insomma, abbiamo un ottimo biglietto da visita. Dobbiamo cercare però di agire affinché questo biglietto da visita non si sbiadisca, perché altrimenti se non costruiamo continuamente quello accade. Allora, tra poco ragioniamo su un altro discorso con un altro ospite, naturalmente anche con i vostri interventi se volete. Parleremo del nuovo piano casa, che ha compiuto un primo passo parlamentare con l'approvazione alla Camera. Si tratta di un provvedimento che punta a intervenire su

0: allora, eccoci qui con Conti in Tasca. Beh, possiamo sicuramente collegare, come sempre facciamo, del resto è anche inevitabile farlo, un po' tutti gli argomenti che abbiamo già affrontato nella prima ora e che andremo ad affrontare anche in questa seconda ora. Poco fa sul tema agricoltura si ragionava un po' no, sulla situazione attuale, quindi la fotografia che possiamo scattare in questo momento, ma soprattutto quella che così nelle previsioni potremo scattare tra un po' di tempo, la ricostruzione e la rinascita, soprattutto dopo un periodo ovviamente in evoluzione anche negativa come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. E allora continuiamo un po' su questa scia, anche perché i vostri messaggi, no, che sono arrivati hanno riportato tutti un po' lo stesso concetto: per cambiare, per evolvere, per restare al passo bisogna volerlo. E allora parliamo adesso del settore immobiliare, sicuramente è uno dei più sensibili anche al clima geopolitico, perché guerre, tensioni energetiche, inflazione, tassi alti hanno frenato investimenti, transazioni e sviluppo. E lo diceva anche il mio ospite poco fa, insomma, come si fa a investire se non si hanno certezze? Questo è un po' sempre il punto di partenza. Quindi ora siamo nell'ambito di un'ipotesi di un ritorno alla pace internazionale, quindi di maggiore stabilità economica, lo speriamo tutti, e questo potrebbe aprire scenari completamente diversi anche per il mercato immobiliare, quindi per residenziale, commerciale e logistica. E quindi, insomma, vedete che alla fine il ragionamento che possiamo fare lo possiamo fare su diversi piani. E a proposito di piani, è arrivato il nuovo piano casa, che ha compiuto un primo passo parlamentare con l'approvazione alla Camera. Si tratta di un provvedimento che punta a intervenire su tre nodi strutturali del mercato immobiliare italiano, ossia rigenerazione urbana, riqualificazione energetica, incremento dell'offerta abitativa, soprattutto in affitto. E allora con noi Roberto Busso, che saluto subito, Estia Real Estate. Buongiorno, sì, e benvenuto, buongiorno. In Conti in Tasca, buongiorno.
1: Allora,
0: una premessa un po' lunga, non so se si trova d'accordo col dire che, insomma, anche il settore immobiliare, come tutti i settori, deve essere ricostruito perché è in evoluzione continua, no, Busso? Questo è un po' la premessa. Questa è un po' la premessa.
1: Assolutamente sì. Un'aggiunta, però, ci sono alcune parti del settore immobiliare che giovano di questa situazione di guerra, che è quello turistico per l'ambito italiano. I turisti americani si fermano in Italia, non vanno oltre. E l'incremento è decisamente importante, quindi il settore immobiliare dal punto di vista turistico, alberghiero, no? Sta crescendo dei numeri blu, ma perché i turisti si fermano in Italia, non vanno più oltre, non vanno in Egitto, non vanno in Medio Oriente, vanno in altri paesi che invece erano dei operanti del nostro turismo. Si trovano in Italia e tra l'altro si trovano bene, e poi magari da turisti diventano anche proprietari di casa. Questa è una cosa che nessuno sottolinea mai, ma andava tenuto in debita considerazione ovviamente per lo sviluppo immobiliare anche.
0: Ha ragione, perché effettivamente poi si guarda sempre l'altro lato della medaglia, no? Nel senso che si guarda cosa è peggiorato, però effettivamente ci sono anche delle situazioni che potrebbero migliorare. Allora, Busso, proviamo a richiamarla un secondo per migliorare la connessione, ma arriviamo, Samuele dalla regia ci pensa subito, subito, la sentiamo, però cerchiamo di sentirla anche in modo migliore. Samuele, richiamiamo l'ospite. Però tanto posso anche soffermarmi io già su quello che ha detto, no, il mio ospite. Sicuramente quando, ecco, io parlo spesso anche in Next Economy di mercati e della reazione rispetto a tematiche come quella della guerra, no? E molti di voi mi dicono sempre: ma come, ma i mercati sono veramente così cinici? Cioè, di fronte alla guerra vanno lo stesso? Sì, perché in realtà il mercato guarda i profitti. Allora, inevitabilmente, anche quando ci sono degli scenari controversi, duri, brutti, negativi, come può essere la guerra, ci sono dei settori, dei comparti che comunque guardano alla crescita, no? Perché c'è sempre un ribilanciamento anche e un rimescolamento delle carte, no? Di settori che con dei fenomeni avversi possono beneficiarne. E ce l'ha detto anche Roberto Busso parlando dell'immobiliare. Eccolo, è ancora collegato con noi Roberto Busso. Dicevamo, no? Diciamo, questo funziona un po' per tutto. Quando ci sono degli eventi negativi, poi ci sono anche delle condizioni che portano dei miglioramenti su determinati settori, su determinate logiche, che magari così sono anche un po' strane da comprendere, però poi sono ben più facili di quello che sono. Comunque, facciamo così, partiamo da un antefatto che ci porta poi a ragionare sul piano casa. Anzi, le chiedo subito rispetto al piano casa, come, diciamo, ci aiuta a capire in modo concreto cosa prevede questo piano e cosa potrebbe portare invece, no, ancora più di beneficio al comparto immobiliare.
1: Intanto grazie per il collegamento. Parto dai numeri. I numeri sono multipli di 10. 10 anni di piano casa, 10 miliardi, 100 mila alloggi. Questo è il pilastro con cui, c'è proprio l'esordio del piano casa. Quindi il governo interviene pesantemente con 10 miliardi, poi possono essere ampliati, perché c'è in discussione ovviamente un residuo di 1,2 miliardi attraverso Cassa Depositi e Prestiti di fondi non utilizzati su altre specie che potrebbero essere riportati sulla casa. Quindi sono numeri decisamente importanti. 100.000 alloggi che devono essere messi a disposizione di coloro che non possono accedere alle condizioni del libero mercato. Attenzione, le condizioni del libero mercato che si verificano tendenzialmente nelle aree metropolitane dove c'è la tensione abitativa. Quindi Milano, Roma, Torino in parte, Padova, quindi i grandi centri dove c'è un fenomeno di inurbamento ulteriore, come se fossero gli anni 60. Quindi tutti vogliono andare a Milano, tutti vogliono andare a Roma, tutti vogliono entrare dentro queste grandi città, perché il problema del mercato immobiliare, dell'accesso al mercato libero su delle cittadine, anche di provincia, che invece hanno un decremento della popolazione, non esiste, perché in quel caso invece il prezzo di mercato dell'abitazione sta scendendo anche in maniera importante. Quindi chi vuole comprare casa in quei posti ovviamente la paga di meno, ma anche fino al 40% di quanto l'avrebbe pagata 7 anni fa, 8 anni fa.
0: Ho capito,
1: quindi,
0: certo.
1: Quindi la concentrazione dell'intervento dello Stato è: metto a disposizione dei soldi per coloro che abitano in area metropolitana dove c'è tensione abitativa, quindi necessità di abitazioni, e li metto a disposizione per coloro che non riescono ad accedere ai prezzi ovviamente che il mercato immobiliare esprime in quelle parti. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il primo beneficiario di questi soldi qua saranno ovviamente gli IRP, e quindi le ex IACP, no? E quindi gli alloggi popolari, così ci capiamo.
0: Gli alloggi popolari
1: che sono gestiti sia dai comuni, quindi i comuni sono proprietari di alloggi popolari, e dalle regioni o dalle agenzie delegate dalle regioni per poter gestire questi alloggi popolari. Quindi ci sono questi soldi che andranno in primis a ristrutturare alloggi che esistono già ma non sono agibili, quindi all'interno di un blocco di case popolari, ma anche nella periferia di Napoli, la Scampia per esempio, voglio dire, piuttosto che non alcune zone dei quartieri romani totalmente di case popolari di proprietà del comune, molti di questi alloggi non sono utilizzabili e non sono utilizzati perché gli impianti non funzionano e quindi non hanno l'agibilità.
0: Certo. Certo, è corretto dire che c'è in qualche modo un ritorno della politica abitativa dopo anni di assenza.
1: Assolutamente,
0: quindi,
1: sì, una politica sociale, una politica sociale importante, quindi con fondi decisamente importanti. Quindi i primi a beneficiare saranno questi, quindi gli ACP, gli ERP, i comuni sulle case popolari. La domanda è: sono in grado di gestire 10 miliardi? Hanno fatto la ricognizione del patrimonio per cui si ha l'esatta cognizione di quali sono gli appartamenti che vanno ristrutturati per essere messi di nuovo a disposizione di quelli che ne hanno bisogno? Quindi la prima domanda.
0: La risposta? Qual è la risposta? A questo punto
1: non vorrei inimicarmi tutti i presidenti degli istituti autonomi di casa popolare.
0: Lei ci ha parlato dei numeri, quindi immagino si basi su questi, non certo su altro, no?
1: Ci sono ovviamente i primi della classe, come al solito, ci sono i primi della classe e gli ultimi della classe. I primi della classe prenderanno i soldi in maniera importante, li spenderanno anche molto bene, perché è poi tutto già standardizzato il processo per utilizzarli. Ad esempio si parla di 20.000 euro di ristrutturazione per ogni singolo alloggio. 20.000 euro fatta da cosa? Quindi ci dovrà essere un capitolato. 20.000 euro fatto di pavimenti, di sanitari, di porte, di infissi, perfetto. Chi ha standardizzato questi processi qua e li ha individuati appartamento per appartamento prende 20.000 euro, vengono spesi, no, e l'alloggio viene utilizzato. Chi invece pensa che tra questi soggetti che gli arrivino i soldi a pioggia e poi si vedrà dove destinarli, non li prenderà, perché purtroppo questa è una procedura che finalmente, dopo anni, ovviamente dovrai dimostrarlo coi fatti, quindi dovrai avere l'elenco, dovrai farmi vedere dove sono gli appartamenti.
0: Meno male, ma perché quello è quello che auspichiamo in tutti i settori, al di là di quello immobiliare.
1: Lei è ottimista.
0: Lo sento. Ma del resto, se no, come si. Allora, se uno dei principi economici meno espressi, ma perché è dato per scontato, è che se non siamo un po' ottimisti, stiamo fermi e quindi non si procede, no? Quindi quindi sì, comunque okay, l'ottimismo è fatto di poi di carica per agire, per richiamo all'azione, se no, senza nascondere le difficoltà. Ecco, sì, mi dica il secondo spunto.
1: Il secondo soggetto sì, importante, che andrà a gestire questi soldi, è Invimit, che è la società di gestione del risparmio sull'immobiliare dello Stato, 100% dello mm-hmm. Stato. Che cosa ha questa società qua? È una società in cui sono stati affidati molti degli edifici pubblici, le ASL, piuttosto che non degli edifici appartenenti a degli enti o a dei ministeri, per la gestione corretta e la messa a reddito di questi edifici. È una società che ha già qualche anno, che sta operando benissimo, è un soggetto competitivo sul mercato, quindi voglio dire, si comporta come se fosse un soggetto privato, con tutte le regole del soggetto privato, ma ovviamente nel tentativo di mettere a disposizione a dei prezzi calmierati, non quelli che saranno ovviamente gli interventi. Quindi sarà affidata ad Invimit le risorse che sono necessarie per aggregare degli altri capitali dal mondo privato, realizzare dei nuovi immobili o ristrutturare, sì, dei immobili vuoti all'interno delle città. Per quello che si chiama, si dice che c'è un progetto di rigenerazione urbana all'interno del piano, ecco, casa, perché si va a recuperare degli immobili che tendenzialmente molte volte sono di proprietà del demanio o di un ente pubblico, che sono dei vuoti urbani non utilizzati da anni, molto grandi, e allora con questo soggetto, che è Invimit SGR, si andrà a procedere per dare dei progetti e quindi poi fare le ristrutturazioni e alla fine consegnare degli appartamenti.
0: Certo, ma infatti, Buso, volevo ripartire da qui tra pochissimo, cioè sul tema della rigenerazione urbana, che sembra la chiave, no? Per fare, ecco, per avanzare in questo senso. Ripartiamo da qui, soprattutto ragionando anche, perché prima ho parlato dello scenario attuale della situazione geopolitica, per capire con la ricostruzione, sempre questa parola che fortunatamente ha ricominciato a essere nelle nostre menti dopo gli spiragli di accordo appunto tra America e Iran, con la ricostruzione cosa potrebbe accadere ancora, quale potrebbe essere la fotografia del mercato immobiliare. Allora le chiedo di rimanere con noi, ci ascoltiamo, è giusto il tempo di ascoltarci appunto questa canzone che già ascoltiamo in sottofondo, Jake Bugg, Zombieland, e poi ripartiamo con Conti in Tasca. Restate con noi.

0: 11:24 minuti, il piano casa, il primo passo alla Camera. C'è stato questo primo passo parlamentare con l'approvazione alla Camera dei Deputati del nuovo piano casa, un provvedimento che punta a intervenire su alcuni nodi strutturali del mercato immobiliare italiano. Ne stavamo già parlando con Roberto Busso di Estia Real Estate. Appunto, gli spunti sono essenzialmente questi: il ritorno della politica abitativa dopo anni di assenza, la rigenerazione come unica strada per evitare il nuovo consumo di suolo, poi la domanda inespressa che arriva da giovani, studenti, lavoratori in mobilità, il ruolo degli investitori istituzionali. Senza capitali privati il piano casa non decolla, la necessità di tempi certi, quindi semplificazione, vedete che torniamo tutto qui, altrimenti non funziona nulla, e il nodo della sostenibilità energetica, perché riqualificare davvero non è diventato più un'opzione, soprattutto dopo quello che abbiamo visto succedere con le tensioni in Medio Oriente. Roberto Busso, no? Questi potremmo definirli un po' gli spunti narrativi che ci portano a ragionare su questo piano casa e su quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri del mercato immobiliare. Ecco, certo. Cosa se tornasse veramente la pace internazionale, o comunque se la situazione tornasse un po' più calmierata, quale sarebbe a suo parere il primo effetto sul mercato immobiliare, anche alla luce di provvedimenti come questo, no? Che vengono messi a punto?
1: Ma intanto un provvedimento come questo e con la pace internazionale sblocca risorse decisamente importanti. Guarda che se avviene una pace internazionale, vado a memoria, ma l'Italia è in prima fila per la ricostruzione, quindi anche tutte le imprese italiane ne gioverebbero. Quindi lì stiamo parlando, purtroppo, siccome c'è stata la distruzione, ci sarà anche la ricostruzione, stiamo parlando di miliardi veri, e le imprese italiane ovviamente sono già raccolte in prima fila in un unico gruppo che dovrebbe intervenire. Però che cosa succede? Succede che quando si ha più certezza del futuro, gli investitori che in Italia hanno fatto la parte dei leoni degli ultimi anni, quindi i fondi internazionali, tendenzialmente quelli inglesi, poca roba di quelli tedeschi, qualche fondo americano, però tendenzialmente dei fondi di investimento immobiliare inglesi ritornano a mettere soldi veri. Dove li metto? Li mettono su Roma, perché Milano purtroppo c'ha anche l'altro problema per cui non ci si sta più fidando, no? E quindi dice, ma com'è possibile se non c'è più nessun funzionario pubblico all'interno dell'assessorato specifico che firma dei progetti, perché ovviamente metà delle cose sono bloccate e la gente ha paura di procedere, perché poi magari qualche anno dopo viene indagato su una cosa di questo genere qua, la città principe sarà quella di Roma, dove si stanno già facendo questi spostamenti, questi interventi, c'è un movimento decisamente importante, ma anche su altre città minori ovviamente non per bellezza, non me ne vogliono i sindaci, certo. Ma minori in termini di abitanti, eccetera. Certo. Però Napoli, che sta vedendo uno sviluppo immobiliare non indifferente, Palermo, che sta facendo una crescita decisamente importante, tra l'altro coincide anche con il fatto che è stato varato un piano di ampliamento dell'aeroporto, che renderà l'aeroporto di Palermo veramente un hub internazionale del Mediterraneo, e quindi di conseguenza, quando ci sono degli sviluppi di infrastrutture così importanti, la città cresce di conseguenza. Se è così come è, parte la costruzione ovviamente della circonvallazione, quella esterna di Genova, con le opere che sono già state fatte su Genova e con l'ampliamento anche in quel caso lì dell'aeroporto, ma soprattutto del collegamento entro il 2028 tra Milano e Genova e tra Genova e Torino dell'alta velocità, ma quella città esplode. Ma scusate, non vorrei che fosse inteso male,
0: no,
1: l'esplosione.
0: No, vabbè, a livello economico, certo, assolutamente. Per
1: si parlava
0: fortuna
1: di fronte di guerra, okay.
0: Per fortuna stiamo parlando di cose positive, esatto, sì.
1: È una città che esplode, quindi Genova, Napoli, Bologna, dove mi sembra invece ci sia più un'amministrazione cautelativa del tipo non vogliamo che la città cresce, ma Bologna è baciata dalla fortuna, dalla dea fortuna, è all'incrocio di qualsiasi tipo di infrastruttura italiana di grandissimo livello, è all'incrocio di tutte e due le linee dell'alta velocità, è l'aeroporto che è in continua crescita, in continuo sviluppo, e non riesce a stare dietro al traffico che sta generando questo aeroporto sulla città. Ecco, ci sono degli Bari, di nuovo Bari che riprende accordo, quindi c'è uno sviluppo.
0: Senta Roberto Russo, no, solo perché Busso, siamo quasi Busso in chiusura, ma Busso, Roberto Busso, senta, perché l'avevo chiamata solo per nome, ma almeno così i nostri amici che eventualmente sono collegati adesso sanno con chi sto parlando. No, dicevo, sì. Ma velocemente, Enrico da Roma scrive, piano fuffa per i ricchi, poveracci che vadano in tenda.
1: Ma ci sono solo... Non è così, è esattamente al contrario. Basta con le polemiche, indipendentemente dalla attrazione politica. Questa è finalmente una legge sociale importante. È chiaro che ci sono dei meccanismi che si devono innescare. Ad esempio, questa legge qua permette alle imprese che vogliono costruire al 33% di valore di vendita più basso del mercato della zona, permette di avere dei contributi importanti. Ma il 33% è niente quando costruisci una zona da 4.000 euro al metro quadro. Togli il 33% e guadagni ancora tantissimo. Ecco, basta con dire i ricchi, ma cosa c'entrano i ricchi? Non sono manco citati, non prenderanno un euro di questo di questa legge del piano casa, ma non un euro.
0: Ecco, va bene, sono tutti ci tenevo a chiedere. Gli euro sono destinati, su questo, sì?
1: Cioè, sono destinati ovviamente agli IACP, quindi case popolari, a Invimit, che è l'SGR dello Stato, per mettere a disposizione appartamenti a prezzo calmierato, alle imprese di costruzione che abbasseranno i prezzi di vendita. Lì.
0: No, ma infatti,
1: quindi,
0: perché poi è una catena virtuosa. Ma no, a parte i ricchi, ma dico magari no, perché magari si intendeva anche chi costruisce, certo. I costruttori, va bene, ma se i costruttori hanno delle possibilità, certo, per far risparmiare agli altri, anche il cittadino poi dopo, certo, risparmia quando va a trovare casa, insomma,
1: sì.
0: È quello.
1: Però
0: il punto.
1: È una legge, questa è una legge sociale.
0: Legge sociale, vabbè, insomma, ne sentiremo sicuramente parlare e sicuramente sentiremo ancora anche lei, Roberto Busso, grazie di essere a Real Estate. Beh, va bene, poi insomma approfondiamo, il nostro compito è cercare di risolvere anche le vostre domande, i vostri dubbi e anche le vostre convinzioni, ci mancherebbe, siamo qui per questo. Allora, pausa, sono le 11.30 e poi torniamo con Conti in Tasca, stiamo insieme fino alle 12.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
2: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 11:33.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Conti in tasca.
10: Conti in tasca, il nostro appuntamento dedicato ai conti, appunto i conti che facciamo ogni giorno alla nostra economia reale, naturalmente a partire dalle notizie di finanza, di attualità e di economia, però giusto per andare nel merito di quelli che sono i provvedimenti, le decisioni, le leggi, ma anche gli interventi in generale che vengono portati, su cui si deve ragionare per capire se effettivamente aiutano imprese, aiutano famiglie, aiutano noi cittadini. Allora, si parlava poco fa del comparto immobiliare e di come attraverso il piano casa e anche delle prospettive più rose legate alla situazione, al contesto e allo scenario internazionale, di come il comparto immobiliare potrebbe ricevere l'impulso necessario affinché poi anche noi singoli cittadini possiamo beneficiarne quando per esempio dobbiamo cercare casa, trovare casa e dobbiamo pensare alla nostra vita, perché insomma quando parliamo di casa parliamo di vita. E allora una notizia comunque collegata a questo: è stato pubblicato il rapporto mensile dell'ABI oggi, a maggio 2026 l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3% su base annua. Perché è collegato? Perché ovviamente quando parliamo di casa parliamo anche di mutui, parliamo di accesso al credito e quindi tutto torna. È cresciuto del 3% su base annua, in accelerazione rispetto alla variazione registrata il mese precedente, era a più 2,9%, proseguendo il percorso di crescita dei prestiti che è iniziato a marzo 2026. Appunto, rapporto mensile dell'ABI per le famiglie è il 17° mese consecutivo di incremento, per le imprese è l'11° mese consecutivo di crescita dei prestiti. Quindi abbiamo un aumento, insomma, il tasso medio sul totale dei prestiti è, a maggio è stato il 4,04%, invariato rispetto al mese precedente. Invece il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,51 dal 3,56 del mese precedente e addirittura del 5,45% del dicembre 2023. Allora, noi proseguiamo con i nostri focus, fino alle 12 stiamo insieme e tra poco torneremo a parlare ancora di agricoltura, dei prodotti agroalimentari tradizionali, i famosi PAT, che rappresentano una delle espressioni più autentiche della biodiversità italiana. Anche qui torneremo a parlare quindi di come possiamo andare a valorizzare le nostre comunità locali, consorzi, l'identità del nostro paese, quindi delle nostre eccellenze. Vi ricordo sempre il nostro numero di WhatsApp se volete intervenire, è il 334 11 11 6 22 e adesso ascoltiamo la canzone dei REM. Every-

0: E allora, visto che siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata di Conti in Tasca su Giornale Radio, ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi. Giornale Radio anche nel weekend vi tiene compagnia con l'informazione, la musica, insomma l'intrattenimento. Grazie per essere con noi. Dicevo, siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata di Conti in Tasca e proviamo a collegare anche un po' tutti i puntini, no, che abbiamo messo in evidenza quest'oggi. Uno di questi è stato sicuramente l'agricoltura, ne abbiamo parlato con un ospite precedente, abbiamo provato a capire quello che è successo qui soprattutto sul fronte dell'attualità, no? Con il conflitto in Medio Oriente, come guardare al futuro e su cosa investire per tenere sempre alta l'attenzione su un comparto strategico per il nostro paese. E infatti torniamo a parlare anche adesso della valorizzazione delle nostre eccellenze, perché l'Italia, non è retorico dirlo, possiamo dirlo, noi spesso ci sottovalutiamo, non è solo un paese, è un mosaico di territori, di saperi, di prodotti unici, di tradizioni che in altre parti del mondo, per quanto belle, non esistono. È un patrimonio che il mondo ci invidia. Leggevo anche poco fa la notizia del turismo e del fatto che l'Italia diventa sempre più il paese dove gli europei vogliono andare, no? Abbiamo superato altri paesi notoriamente interessanti a livello turistico, come la Spagna, come la Grecia, eccetera. Però appunto questo patrimonio che il mondo ci invidia spesso noi lo diamo per scontato. Allora la domanda è semplice ma enorme allo stesso tempo: cosa dobbiamo fare per non restare indietro? Come possiamo mostrare davvero quanto valiamo? Chiaramente ci sono tante risposte, immagino, non ce n'è una sola. Dobbiamo proteggere il territorio, difendere le nostre identità produttive, investire in qualità, sostenibilità, formazione, appunto turismo, cultura. Non diamo per scontato che solo perché l'Italia è un paese bello allora tutti verranno a prescindere. Dobbiamo investire in infrastruttura, appunto in cultura, soprattutto anche nella capacità di raccontare ciò che facciamo meglio di chiunque altro. Insomma, valorizzare le eccellenze italiane vuol dire dare futuro al nostro paese, alle filiere agricole, all'artigianato, alle imprese che trasformano proprio tradizione in economia, e significa non lasciare indietro nessuno. Do il benvenuto, saluto Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'agricoltura. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. È ottima introduzione alle domande. Complimenti.
0: La ringrazio. Infatti le volevo chiedere, insomma, mi sono dilungata un po' di più, però credo che poi il tema che andrò a affrontare con lei significa proprio questo, cioè parliamo delle espressioni più autentiche, no, della nostra Italia. Dico bene, d'accordo, se vuole aggiungere qualcos'altro poi entriamo nel merito del nostro ragionamento insieme.
1: No, ma il tema è che noi abbiamo una capacità di varietà, soprattutto nel sistema agroalimentare, che è quasi unico al mondo, almeno nella catalogazione del tutto. Ma l'Italia in realtà è un paese benedetto dalla geografia, cioè è un paese che geograficamente ha tantissimi ecosistemi che creano una varietà incredibile, che ha creato la ricchezza dell'agroalimentare italiano. L'agroalimentare italiano è figlio della grande biodiversità del nostro paese e poi di una stratificazione culturale lunghissima. Ed ecco perché, questa è una delle tante cose, io facendo il ministro dell'agricoltura ho avuto l'onore, diciamo così, di firmare sia il 18 luglio del 2000 il decreto che istituiva i prodotti agroalimentari tradizionali, che poi è stato un elemento fondamentale per avere la cucina italiana UNESCO dopo più di 20 anni. E poi la riforma dell'agricoltura nel maggio del sempre il 18, il 18 luglio e il 18 maggio del 2001, la riforma dell'agricoltura che ha introdotto la multifunzionalità agricola, consentendo agli agricoltori di creare quella grande ricchezza che sono le fattorie didattiche, gli agriturismi, i mercati degli agricoltori, cioè questo altro pezzo di agricoltura che non è solo produzione di cibo, ma è la capacità di avere quelli che si chiama la multifunzionalità, cioè l'agricoltore,
0: certo,
1: che diventa, certo, anche quello che fa manutenzione del territorio, produce energie rinnovabili, fa fattorie didattiche, fa inclusione, fa gli agriasilo. E questa è stata una grande ricchezza che noi stiamo insegnando peraltro a tutto il mondo, perché siamo l'unico paese che ha una normativa così avanzata sulla multifunzionalità. Quindi sia ricchezza dei prodotti, sia capacità degli agricoltori di reinventarsi. E devo dire che io ringrazio soprattutto i giovani, le donne, perché il motore poi Io ho fatto una riforma sicuramente che è considerata epocale, però sarebbe rimasta sulla carta se non ci fossero stati i giovani e le donne che sono stati il motore di questa grande rinascimento dell'agricoltura.
0: Anche in altri spunti e in altri punti della trasmissione di oggi abbiamo parlato di questo, cioè bene mettere le cose sulla carta, ci mancherebbe, però poi ci deve essere subito il richiamo all'azione e di conseguenza la messa a terra, no? dei provvedimenti. È qui che spesso noi ci fermiamo, non perché non abbiamo volontà e non abbiamo modo di fare cose innovative, e quindi vede che tutto si collega. Ho detto mi piacerebbe in conclusione di questa puntata di Conti in Tasca collegare ciò che abbiamo detto. Senta, Pecoraro Scanio, si è tornato a parlare proprio di questi prodotti agroalimentari tradizionali, i PAT, dicevamo rappresentano una delle espressioni più autentiche di quella che è la biodiversità italiana. Lei è insomma stato sempre uno dei loro sostenitori più convinti, perché non sono solo prodotti, lo stava dicendo anche adesso, ma dei veri e propri presidi culturali, no? Li possiamo definire così, anche strumenti di tutela del nostro paese, una leva di sviluppo sostenibile, di turismo, eccetera. Che cosa quindi rappresentano questo, e soprattutto manca qualcosa oggi per valorizzarli davvero? Cioè serve a suo parere una strategia nazionale più forte, perché se ci sono dei rischi, no? Dobbiamo evitare di stoppare questa azione che lei dice si è messa in atto, no? Quando poi il provvedimento è stato mandato avanti.
1: Sì, allora è uno dei provvedimenti che ho fatto nella mia attività istituzionale di cui sono più orgoglioso, perché onestamente è riuscito a parlare a tante piccolissime realtà. Noi perché l'ho fatto fare a un direttore generale, il provvedimento nel 2000 non c'era nulla. Oggi sono 6.000 i prodotti e le ricette che sono registrate dalle varie regioni italiane. Quella che ne ha più è la Campania, ma sono tutte moltissime, molte regioni ne hanno centinaia. Quindi si tratta di che cosa? Noi quando l'abbiamo fatto era per tutelare alcune produzioni che rischiavano di scomparire. Perché? Sì. Perché magari il formaggio al latte crudo non era conforme alle normative sanitarie europee, e se tu non avevi un sistema di tutela e di riconoscimento non lo potevi più fare. Quindi sostanzialmente tutta una serie di piccole microproduzioni potevano, quindi partito così, poi è diventato un modo invece di dare un riconoscimento a prodotti molto diversi tra loro, perché nei PAT ci sono sia alcuni piccoli presidi. L'altro giorno ero a Trevi, dove c'è il sedano nero di Trevi, di cui pochissimi hanno conoscenza, ma di cui il sindaco, il vice sindaco, i cittadini di Trevi in Umbria sono molto orgogliosi. Dall'altro lato è PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, anche il panettone milanese o il babà napoletano, cioè prodotti notissimi in tutto il mondo. Allora è chiaro che dentro queste 6.000 realtà ci sono cose diverse che vanno tutte tutelate, ma è forse utile avere una normativa che valorizzi e magari difenda quelli più a rischio di estinzione, da un lato perché sono magari rimasti pochi produttori, dall'altro lato quelli che rischiano non l'estinzione perché scompaiono i produttori, ma che sono diventati talmente popolari che diventano industrializzati e se ne perde l'identità tradizionale. Un po' come mi è capitato quando ho fatto la campagna per far riconoscere l'arte del pizzaiolo napoletano patrimonio mondiale dell'umanità. Ci sono riuscito qualche anno fa con una grandissima mobilitazione, ma la pizza non è che rischiava di scomparire perché non c'erano più pizzaioli, ma perché è diventato di fatto il prodotto più diffuso del mondo, e quindi alla fine si perdeva l'identità, certo. La radice, certo. per eccesso di successo, ecco, mettiamola così. Quindi
0: no,
1: anche
0: un po'
1: qui
0: un po' un rischio omologazione, mi verrebbe da dire, cioè il rischio che l'industria alimentare vada a omologare gusti e produzioni, e quindi mettendo in difficoltà i PAT. Questo no? Ha portato l'esempio della pizza,
1: sì,
0: in questo senso.
1: Certo, l'esempio, l'altro esempio è il panettone. Io mi sono inventato da 3 anni, adesso alla 4ª edizione ti inviterò, faccio un evento a Milano che è il giorno di San Bias è il 3 di febbraio, perché è il giorno
0: quando
1: in cui i milanesi
0: mangiano il panettone, perché protegge la gola, poi oltretutto
1: brava l'ultima fetta del panettone. E mi sono inventato, certo, io che non sono propriamente milanese, una cosa a favore dei produttori. L'ho fatto insieme all'Accademia del Lievito Madre, Eurotocca, gli chef miei amici milanesi e lombard, perché volevamo valorizzare gli artigiani del panettone ancora in Lombardia, perché ormai le grandi competizioni sul panettone le vincono tutti i siciliani, i campani, i pugliesi, perché a Milano è talmente diventato, come dire, industrializzato che si è persa un po' l'identità, e quindi ho voluto recuperare questa tradizione di San Bias, che appunto ho scoperto venendo a Milano, che era l'ultima fetta del panettone. Quindi si possono fare tante cose anche recuperando un pat, ma recuperando ovviamente allora il panettone artigianale fatto in modo tradizionale, dove tra l'altro tu hai un prodotto dove l'uvetta viene dalla Sicilia, e quindi è un prodotto che è milanese ma allo stesso tempo parla all'intera Italia.
0: Certo, eh beh, certo, assolutamente sì. No, sorridevo perché non ricordavo esattamente dove fosse nato lei, a Salerno. È interessante sentire questa cadenza lombarda e milanese. Mi ha fatto sorridere, insomma, il panettone. No, sì, vabbè, però insomma, ci si prova. Cioè, come ha detto lei, poi abbiamo tante tradizioni locali che però insomma guardano a tutta l'Italia e al mondo, quindi dobbiamo anche noi riuscire a dialogare, no, con i nostri territori. Senta, per Corrado Roscano, le chiedo la gentilezza di restare ancora con noi qualche minuto, se si può, fino alle 12, sì. Così completiamo il discorso, perché ho ancora un paio di domande da farle, giusto il tempo di ascoltare, ecco, la prossima canzone è
1: una
0: canzone di Olivia. Una canzone ci sta, anche questo insomma ci fa distendere, ci fa ragionare di più su quelle che sono le nostre prospettive. Allora, questa è la canzone di Olivia Rodrigo, è The Cure, questo è il titolo.

0: E allora, negli ultimi mesi si è tornati a parlare di PAT, lo dicevamo poco fa, i prodotti agroalimentari tradizionali, grazie anche a evidenti focus che hanno messo in luce la crescita del numero di prodotti riconosciuti, l'interesse crescente di ristoratori, chef, consumatori, poi in generale il ruolo dei PAT nella valorizzazione delle aree interne e la necessità anche di rafforzare la tutela normativa, la promozione e il rischio di omologazione industriale che va a minacciare le microproduzioni. E con noi Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'agricoltura, che si è sempre battuto su questi spunti e sulla valorizzazione di quello che fa parte della nostra identità, perché non parliamo solo di prodotti agroalimentari ma proprio di identità. Pecoraro Scanio, appunto, dicevamo rischio anche difendere dai rischi di omologazione e soprattutto fare in modo che i PAT possano continuare a essere sempre di più una leva di sviluppo anche per borghi e aree interne, quindi il ruolo che possono avere nel turismo, visto che siamo anche in tema, siamo in estate, cerchiamo sempre più esperienze, turismo enogastronomico che è sempre più in vista, è sempre più orientato all'autenticità. Questo è il futuro che dobbiamo dare ai nostri PAT.
1: Ma sicuramente, e soprattutto io peraltro insegno turismo nelle lauree magistrali di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II, quindi sono perfettamente italiano, Milano, Roma e Napoli, quindi devo dire, quello che si vede è che negli itinerari di turismo sostenibile, innovativo, è la parte che riguarda le produzioni agroalimentari, che come dicevi sono il prodotto ma anche ciò che c'è dietro il prodotto, quindi l'agricoltura, le tradizioni. Se pensiamo a tutte le sagre, se pensiamo alle feste patronali, molto legato al cibo. Quanti cibi sono legati, per esempio, si fanno in alcuni comuni solo per la festa del patrono e che hanno quella caratteristica, quella tradizione che si tramanda da secoli addirittura. Quindi è bello vedere come recuperare questo, valorizzarlo. Io dico sempre che lo valorizziamo anche in chiave eco-digital, cioè ecologica e digitale, facendo in modo che le cose abbiano principi di sostenibilità, che quasi sempre hanno, perché il cibo in Italia, noi abbiamo avuto il riconoscimento UNESCO sia per la grande varietà delle nostre ricette, cucine, eccetera, sia per la sostenibilità, perché molta della cucina italiana è cucina di recupero. Cioè, quando noi parliamo di una ribollita, o parliamo della mozzarella in carrozza, o parliamo della pappa al pomodoro, cioè parliamo sempre di utilizzo di cose che, per non buttarle, sei riuscito, come dire, a fare in modo di utilizzare i prodotti anche del giorno prima. Quindi questa è un'altra caratteristica italiana, quella della sostenibilità della cucina tradizionale. Quindi si può fare, il turista è molto interessato anche a vedere magari come si fanno i fusilli o le orecchiette, o studiare le singole cose. Quindi abbiamo una grande potenzialità, dobbiamo usarla, e nello stesso tempo, se noi promuoviamo il turismo nelle aree interne, facciamo una cosa positiva alle zone dell'overtourism, cioè la cosa migliore per evitare il super concentramento di turismo in zone dove il turismo rischia di diventare un problema, è che noi facciamo sempre più e investiamo sul turismo nelle aree invece che hanno poco turismo, ma che hanno grandissime capacità attrattive. E quindi faremo degli eventi, tra l'altro faremo proprio un evento a Milano il 2 di luglio a Palazzo Bocconi con le giovani startup, in cui alcune di queste startup presentano proprio i lavori che si fanno da un punto di vista dell'uso del digitale per avvicinare il turista a tante piccole realtà che magari non stanno sul grande pubblico, ma che invece possono iniziare a godere del fatto che oggi, grazie al digitale, possiamo raggiungere anche quelli che sono più interessati. Quindi lo faremo lì, e lo faremo anche a Napoli, anzi a Vietri sul Mare, il 13 di luglio, un altro incontro sempre sul tema del turismo, per il turismo nei piccoli borghi. Quindi tutti eventi organizzati dalla rete Ecodigital, che è una delle realtà con giovani ventenni e trentenni che io ho promosso e promuovo per aiutare i giovani che fanno innovazione.
0: Ecco, mi piacerebbe di più venire all'appuntamento di Napoli sul mare, ma per comodità speriamo magari di riuscire a partecipare a quello di Milano.
1: Quello di Milano ti invito il 2 mattina a Palazzo Bocconi, Corso Venezia, quindi è facile.
0: Va bene, è facilissimo. Certo,
1: non ti posso garantire il panettone perché non è periodo, però
0: non è periodo. Cioè quello lo... Va bene. Senta, un'ultima domanda in un minuto, ma questi, il futuro dei PAT possono diventare davvero un pilastro della transizione ecologica e della nuova agricoltura italiana, secondo lei?
1: Ah, devo dire c'è un risveglio, io l'ho notato già dall'anno scorso quando abbiamo festeggiato a luglio i 25 anni e dei ragazzi, proprio ecco appunto un giovane startup di 25 anni e un'altra ragazza di 23 hanno fatto una piattaforma che si chiama Italia PAT, che già è visitabile e che okay. Ha un merito, hanno iniziato a capire chi li fa i PAT, perché tu c'hai l'elenco delle cose ma non c'è mai scritto da nessuna parte chi li produce. Chi li fa in modo tradizionale, dare visibilità a quelli che fanno le produzioni è fondamentale, perché come facciamo a valorizzarle? Poi tra l'altro c'è una brava senatrice che ha presentato una proposta di legge anche recentemente per valorizzare i PAT, spero che in Parlamento ci sia maggiore sensibilità, quindi sicuramente si possono realizzare delle iniziative assolutamente coerenti per avere una ricaduta, perché poi è chiaro certo. Che se tu hai dei prodotti ma non sai come commercializzarli, e anche in questo il digitale ha la possibilità anche per piccole realtà di accedere magari a un pubblico più ampio e a cui prima non potevano
0: una
1: arrivare.
0: Una divulgazione più capillare, quindi ovviamente il raggiungimento di chi non segue i canali tradizionali ma che si trova magari anche per caso, no, a leggere determinate comunicazioni. Senta,
1: infatti adesso questi ragazzi di Italia PAT stanno facendo la ricerca attraverso l'intelligenza artificiale che hanno allenato un'intelligenza artificiale a scovare i PAT sperduti in tutta Italia. Vediamo un uso buono dell'intelligenza artificiale.
0: Che bello. esatto, noi promuoviamo gli usi buoni e gli usi corretti. Oltre a averci fatto venire anche fame, la ringrazio, grazie per averci raccontato un po' questo, fame perché ha citato tanti dei nostri prodotti e siamo a mezzogiorno, quindi insomma, però ci sta. Grazie a Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'agricoltura, per essere stato con noi in Conti in Tasca. Lo ritroveremo presto anche per continuare su questi discorsi di valorizzazione delle nostre eccellenze. Chiudiamo l'appuntamento di Conti in Tasca di oggi, subito dopo di noi Francesco Borgonovo con Corrente Alternata. Saluto e ringrazio anche la regia, Samuele Campochiaro, Lorenzo Cappadone e naturalmente tutti voi per averci seguiti. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon proseguimento di giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto come sempre il lunedì, dal lunedì al venerdì, con Next Economy dopo le 11. Buona giornata, buon weekend.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Istituzioni, aziende e mondo

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio. I titoli: mediatori in Svizzera per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma sull'accordo incombono le nuove stragi israeliane in Libano. Lo scontro Trump-Meloni: non siamo sudditi, rivendica la maggioranza. L'opposizione parla di interessi nazionali svenduti. Il gran caldo si aggrava, bollino rosso oggi per 5 città del centro-nord. Mondiali, gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile ritrova il sorriso, vince il Marocco, la Turchia torna a casa.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum.
3: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera, sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative volte a raggiungere un accordo di pace complessivo potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte invece, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, oltre 50 i morti, più di 100 i feriti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dal rogo le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza ai connazionali coinvolti. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frase di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature le parole di solidarietà per la premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
4: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
5: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
2: Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzione e violazione dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'Aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizioni, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia, al microfono di Nicola Compagnone il presidente Massimo Buconi.
6: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere

0: cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
1: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nell'Aula del Parlamento sulla 157 del 92.
0: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
2: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi.
3: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di attualità, ma anche di temi, diciamo, non strettamente politici, anche più culturali, più ampi. Però sapete, la cultura poi e la riflessione culturale, sociale, è quella che innerva la politica, che spiega anche le grandi questioni. Allora partiamo da una questione che, se volete, è piccola, ma ci dice molto di come viviamo oggi, di come ragioniamo, del modo che abbiamo di affrontare anche i grandi temi, penso alla guerra in Ucraina e altri, e cioè la questione del cosiddetto patentino antifascista. Alla manifestazione Più Libri Più Liberi di Roma, per partecipare è stato richiesto agli editori di firmare questa carta in cui sostanzialmente dicono, fanno professioni di antifascismo, il che è piuttosto curioso, perché insomma non risulta che sia scritto da qualche parte nella Costituzione che uno debba, per partecipare a questo o quell'evento, sottoscrivere un'adesione a chissà quale ideale. Molto curioso. Allora, di questo voglio parlare con uno dei più grandi intellettuali italiani e non solo, anche secondo me europei, il professor Luciano Canfora, stimatissimo grecista, grande studioso di storia antica, ma anche mente lucidissima quando si tratta di intervenire sulle questioni di attualità. Quindi grazie al professor Canfora per essere con noi e cerchiamo di affrontare questa questione abbastanza spinosa e anche un po' triste.
6: Ma dunque, è stata una gaffe gigantesca. Io ne ho parlato in varie occasioni perché mi hanno più volte chiesto un parere e sono costretto a ripetere più o meno quello che varie volte ho detto, e sarò sintetico. Se uno volesse essere malizioso, un po' così maliziosetto, potrebbe dire che involontariamente colui o colei o coloro che hanno pensato questo patentino hanno fatto un grandissimo regalo al governo in carica attualmente in Italia, perché ha consentito una ritorsione polemica alla fine delle fini giustificata, no? Ora ovviamente mi immagino che non fosse questo il loro obiettivo, e dunque l'insipienza potrebbe, o l'avanguardismo, non saprei, ha dato il suo contributo. Il de quo, cioè la materia in questione si liquida in due minuti, nel senso che se dovessimo veramente affrontare la questione, un editore che pubblica libri ritenuti non antifascisti o addirittura filofascisti non ha diritto di andare a più libri, dovremmo cacciare un sacco di gente, dovremmo allontanare Adelphi che pubblica Céline, dovremmo allontanare la Terza che pubblica Giovanni Gentile, e via, insomma, potremmo allungare l'elenco come ci pare. Quindi se il criterio non è quello i libri che pubblichi, ma quello che tu pensi soggettivamente, allora cadiamo dalla padella nella brace, perché nessuno può osare di sindacare che cosa pensa nel suo animo un editore o qualunque cittadino. Quindi è una roba che non sta assolutamente in piedi. Tanto è vero che ha creato imbarazzo che, leggendo la cronaca sul Corriere della Sera di lunedì scorso, fatta da un ottimo giornalista che si chiama Conti, ho appreso che persone, diciamo, responsabili come Cipolletta, Vincenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, imbarazzato, ha detto: questa roba merita un approfondimento. La stessa cosa ha detto la dottoressa Malato, giustamente. Oggi mi manda un messaggio di Paolo dicendo: non sono stato io, è stato l'AIE, cioè è stato Cipolletta. Ora, questo rimpallo di responsabilità è abbastanza imbarazzante, vuol dire che qualcuno ha fatto questo errore marchiano e adesso si suddividono o si scambiano responsabilità. Devo dire, speriamo di dimenticare presto questa scivolata che è stata veramente penosa.
5: Purtroppo, professore, però ne succedono un po' di queste cose. L'altro episodio era quello che riguardava Henry De Luca, no? Io trovo che ci siano delle differenze, nel senso, non mi piace neanche quello che è stato fatto con De Luca, però credo che lì era un festival. De Luca è stato, diciamo, doveva tenere questa prolusione a Salerno Letteratura. Lo hanno invitato, poi a un certo punto gli hanno detto: no, preferiamo che tu non faccia la prolusione. Allora, quello è un festival e va bene, può avere un, come dire, magari un orientamento politico, ecco, un ordine politico in qualche modo, e quindi non è una fiera libraria, però trovo comunque sgradevole, intanto perché anche lì l'insipienza, magari se uno fosse andato a vedere che cosa diceva De Luca negli anni precedenti si sarebbe reso conto che De Luca dice sempre le stesse cose da un sacco di tempo.
6: Sì, certo, no, non vorrei interrompere, ma mi viene in mente il caso di Rovelli, che doveva andare a Francoforte alla fiera del libro, quando si era però espresso criticamente sulla crociata antirussa. E allora gli fu detto: non venga più, no? È un caso abbastanza simile e assolutamente ridicolo, perché Rovelli non era e non è un propagandista di Putin, era uno che, ragionando con la sua testa, diceva: il problema è un po' più complicato e complesso di come ce lo imbandiscono i nostri quotidiani, i nostri giornali. Però anche lì scattò subito la censura, chiamiamola col suo nome, so perché hanno fatto tante difficoltà all'uso della parola censura. Poi, fra l'altro, in latino censura, nel latino dei dotti, diciamo, vuol dire la recensione, no? Quando si scriveva in latino le riviste filologiche si diceva in censura editionis, no? Cioè nella recensione che il signor tal dei tali ha fatto al tale libro. Quindi la parola censura è anche una parola abbastanza neutra, eh? Dopodiché si alza subito le barricate e così via. Poi contraddirsi purtroppo è una cosa terribile, nel senso che naturalmente anche Agostino si convertì, quindi cambiare parere è del tutto legittimo. Però mi viene in mente un episodio parallelo, insomma analogo, cioè, in certo senso. Abbiamo presente Calenda, no? Calenda è un signore che fa politica in Italia. Quando scoppiò la notizia della distruzione del gasdotto Nord Stream, si disse che l'ha fatto la Russia ed è un colpo mortale all'economia europea. Poi un tribunale tedesco ha dimostrato che invece sono stati gli ucraini a fare questo. E allora Calenda ha detto: hanno fatto benissimo. Punto.
5: Questo è meraviglioso, perché poi lì sono quelle cose come quando si vedono, il gruppo ucraino che si mette a forma di svastica e i giornali corrono a dire: ma non è un simbolo nazista, è un antico simbolo solare.
6: Un antico simbolo runico. va bene.
5: No, però è successo anche a lei qualcosa di simile, se ricordo, perché lei...
6: Sì, certo, io sono un fakiro, quindi le aggressioni verbali o scritte sui giornali non mi fanno né caldo né freddo. Poi preferisco studiare un sacco di cose ancora da scrivere, e avendo superato gli 84 anni mi chiedo quando riuscirò a farle tutte quante, però mi impegno. Poi se qualcuno se la prende, mi insultano, cattivo maestro, eccetera, no, si arrangiano.
5: Sì, il problema, le chiedo però, allora, lei giustamente dice: ho tanto da scrivere, quindi è anche molto impegnato. A me viene il sospetto che qualcuno invece di questi sia molto poco impegnato, che non abbia granché da fare, perda tempo, però... Temo anche che ci sia qualche vizio culturale invece in questa tentazione sempre censoria, che lei sicuramente lo sa meglio di me, non mi sembra che ci fosse in passato. Cioè, quando il fascismo era più vicino, quando c'era il Partito Comunista, sì è vero, c'era, però cose di questo genere, questa ansia degli intellettuali di zittire l'uno o l'altro, io non penso ci fosse.
6: No, io ho una certa qual memoria, non tanto risalente nel tempo naturalmente, però gli anni 50 più o meno me li ricordo per tante ragioni anche familiari. C'era una forte contrapposizione. Quando facevo il ginnasio, successe nel liceo dove io studiavo come scolaro, un episodio curioso, cioè l'allora preside, che era una brava persona, tutto sommato, ebbe lo strano impulso di mettere nell'albo della scuola l'elenco dei giornali settimanali che non si possono leggere. E quindi c'era naturalmente l'Unità, l'Avanti, ma anche l'Espresso. Il collegio dei professori insorse e la cosa scomparve dopo mezz'ora, diciamo così. Va bene. Questo eravamo a metà degli anni 50. Poi naturalmente il potere politico si traduce anche in potere culturale, editoriale, universitario, questo è chiaro. Però, per esempio, nel campo delle cattedre universitarie, che specie in alcune discipline, la storia contemporanea, per esempio, erano direttamente collegate alla sensibilità politica, allo schieramento politico, c'era una situazione in cui non si può dire che prevalesse uno schieramento in quanto collegato al potere. No. Quando c'era molto, diciamo, sapore di sinistra, De Felice, Renzo De Felice, è diventato ormai professore ordinario, ha dominato i concorsi universitari nel suo settore, portando magari anche ottime persone alla cattedra, non voglio porre questo dubbio, ma non c'era nessuna sintonia, nessuna corrispondenza biunivoca tra potere e attività culturale nel caso specifico dell'università. Quindi quest'ultima nevrosi è abbastanza recente, non lo so a quali fattori collegarla, ho un'idea, ma magari sarà sbagliata, in ogni caso uno tenta di capire quello che succede. Cioè, quanto più si impoverisce di contenuti e di proposte concrete uno schieramento politico, nella fattispecie quello che viene definito di centro-sinistra, tanto più si dedica a fenomeni superficiali, marginali, formali, esteriori, cioè sopperisce con questo tipo di nevrosi al vuoto o quasi vuoto dei programmi concreti. Questa è la mia impressione, ma magari mi sbaglio.
5: Sì, io ho la sensazione che ci sia assolutamente questa cosa, ma ci sia anche un altro tema, cioè quello, diciamo, degli spazi, perché qua io forse la sopravvalutiamo a fare una questione ideologica, cioè anche una questione banalmente di cordate, cioè qui comando io in questa fiera e quindi voglio evitare che ci metta piede qualcun altro che appartiene all'altro mondo, no? Oppure in questi giornali qui la linea è questa, quindi tu non sei gradito. Ecco, che sia anche un modo di preservare poi banalmente un recinto di potere.
6: Sì, sì, io non so, il vertice di questa fiera mi è noto molto poco attraverso i giornali, ma Cipolletta, ex presidente della Confindustria, certamente non è un bolscevico, né un uomo gentile a, diciamo, alle prese di posizione a spada tratta, quindi per ora non ho ancora capito chi è che ha preso l'iniziativa. Un editore che conosco bene, della Dedalo, mi ha raccontato giorni fa che loro si erano riuniti e avevano detto questa sciocchezza è meglio non farla, dopodiché hanno scoperto dai giornali che era stata fatta. Quindi uno storico del futuro dovrebbe cercare di capire qual è il primum movens di questa ripresa.
5: Ma infatti io credo che i vertici in qualche modo quelli l'abbiano anche subita un po', cioè io ho la sensazione che venga sempre dal solito ambientino di scrittori, di persone che poi sono quelle che polemizzano tutti gli anni, no? Come è successo gli anni passati, in qualche modo inseriscono queste cose e le fanno diventare anche poi a danno appunto degli altri, perché
6: sì, un autogol, come dicono gli sportivi.
5: Anche perché io ho sentito per esempio Massimo Cacciari dire se Adelphi firmasse questa roba io smetterei di scrivere per Adelphi, e sarebbe oggettivamente per molti editori assurdo, come lei diceva, ci sono opere di persone, cioè penso a Carl Schmitt pubblicato da Adelphi, tra le altre cose, forse anche da altri.
6: Ernst Jünger, per esempio, Jünger, personaggio, Heidegger, ora Heidegger è stato rettore dell'Università di Heidelberg, ha aderito apertamente al nazionalsocialismo, se ne è distaccato, non pare, molto dopo. E che facciamo? Non lo leggiamo più? Cacciamo via l'editore che lo pubblica? Veramente cadono le braccia. Zombart, Werner Zombart, no? Il socialismo tedesco, un libro importantissimo in Italia nel 1941, lo pubblicò la Vallecchi. Zombart era stato da giovanotto corrispondente di Engels, no? Ci sono le lettere di Engels, ormai vecchissimo, e lui giovane, trentenne, poi socialista tedesco, poi aderisce al nazionalsocialismo. scrive quel libro che, ripeto, è molto interessante, nel bene e nel male, nel senso che è pieno di passione, di intelligenza, anche certe volte di cantonate. Poi si allontana, allora via anche Vallecchi, via, cioè, davvero non sta in piedi. C'è un editore OAX che pubblica dei libri interessantissimi della cultura, chiamiamola di destra, no? E che non la vogliamo più, quindi l'auto da fé. Gramsci è un problema, perché Gramsci in carcere scrive tante cose in piena libertà che possono dare noia anche al politicamente corretto. Per esempio c'è quella pagina famosa che ogni tanto io cito, in cui dice: lo studio a scuola deve essere una cosa dura e faticosa, perché la fatica a scuola è formativa. Temo che i pedagogisti alla moda rabbrividiscano dinanzi a questa formulazione.
5: Quanta ragione invece che aveva Antonio Gramsci. Le chiedo l'ultima cosa, io temo che ci sia qualcosa, come sempre, di più triste, però, perché qui non stiamo parlando, mi corregga se sbaglio, cioè qui non si tratta di dire portiamo le opere, cioè portiamo un editore esplicitamente fascista, cioè non è si tratta di dire facciamo entrare le edizioni di Ar, di Franco Freda al Salone del Libro, e qui si dice che esistono editori fascisti, ma questa categoria di fascismo è del tutto arbitraria, cioè non ci sono fascisti veri, non so come dire, cioè ci sono case editrici di destra che magari pubblicano anche qualche libro, diciamo così, borderline per la cultura mainstream, però qua non stiamo facendo un dibattito su se è giusto portare appunto Junger o Schmitt o Heidegger, stiamo dicendo
6: il saggio di Gobineau sulla diseguaglianza delle razze, va bene, che è un problema che riguarda la storia del positivismo come pensiero filosofico scientifico, che è intimamente connesso alla devianza, diciamo, razzistica. Va bene, il positivismo è la matrice di tante di queste formulazioni direttamente politiche che ci hanno fatto rabbrividire. E allora? Via, anche loro. Just Comte, via.
5: Eh sì, perché poi è un attimo che il fascista, cioè si parte dal fascista in camicia nera, poi il fascista diventi tu in un lampo, no?
6: Esatto, è uscito ora un libretto piccolo della Di Cesare, che è una scrittrice piuttosto combattiva, che sviluppa un concetto interessante che c'entra fino a un certo punto, ma un pochino c'entra nel nostro discorso, che cioè l'attuale meccanismo di, chiamiamolo, del politicamente corretto che domina, non ti combatte magari direttamente, ma ti emargina, e quindi man mano tu non esisti. Questa è un'altra delle tattiche esistenti, no? Che ovviamente è impalpabile, no? Nel senso che non è un'aggressione a mano armata, però il risultato è molto chiaro.
5: Sì, purtroppo funziona così, e poi si mette da parte, si fa passare per pazzo, insomma, cose che hanno anche un'ombra di totalitarismo. Allora io ringrazio come sempre il professor Luciano Canfora per questi ragionamenti che trovo davvero salutari, ce n'è bisogno e ce ne fossero di più, ma del resto insomma uno ne abbiamo e ce lo vogliamo conservare ancora a lungo. Grazie professore, ci fermiamo un istante ma ritorniamo su la nostra piattaforma, parliamo ancora di politicamente corretto, di censure e tutto il resto, la nostra piattaforma programmatica qui è Corrente Alternata, è quella della libertà, non fare due pesi e due misure ma sentire tutte le voci, tutte le opinioni. Allora state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta, Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 34 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Da giorni ci interroghiamo su questioni che riguardano la censura, le persone lasciate fuori, persone intellettuali, scrittori lasciati fuori da questo o quel festival, moduli di consenso per aderire a fiere letterarie e io non posso non pensare, quando mi vengono in mente queste cose, a un bel libro che ho letto con grande attenzione e passione, che si intitola Il pensiero conforme, lo pubblica Rubbettino, il sottotitolo è Per una critica costituzionale del politicamente corretto. Peraltro la prefazione del grande Natalino Irti, proprio da poco scomparso, quindi un'occasione anche per ricordare questo geniale pensatore. L'autrice è Ginevra Cerrina Feroni, che è in collegamento con noi e che ringrazio. Grazie. Buongiorno. Professoressa, benvenuta. Il pensiero conforme, io partirei dall'attualità per poi andare alle origini, no, di questo pensiero del politicamente corretto, però non posso non domandarle dei fatti che vediamo in queste ore. Si parla di un patentino antifascista per accedere a una fiera libraria, ci sono scrittori, penso a Henri De Luca e altri, a cui a un certo punto insomma viene ritirato un invito a un festival letterario perché dicono una cosa storta, appunto considerata nel dato momento politicamente scorretta. Lei di queste vicende che cosa pensa?
5: Sono continue manifestazioni di ciò che ho studiato e affrontato in questo volume. È il politicamente corretto, è una forma di limitazione, di conformazione dell'agire di un individuo a dei parametri, a dei paradigmi che si assumono meritevoli, che si assumono accettabili dalla cultura dominante. Il tema del patentino, che a me ricorda per la verità il Green Pass di pandemica memoria, è esattamente questo, cioè è una valutazione ex ante sulla accettabilità, nel caso della Fiera del Libro, della presenza di alcuni editori ad un consesso nel quale si dovrebbe rappresentare nella sua massima estensione il pluralismo delle idee, la libertà del dibattito, il confronto anche duro, il confronto anche aspro tra posizioni divergenti, perché questa è la cultura. E invece questo non è ammesso, non è consentito, e quindi si chiede un'ammissione preventiva di far parte, per così dire, del salotto buono, delle idee che sono ritenute accettabili. E guardi, da un punto di vista costituzionale lo trovo abbastanza criticabile. Esiste già un articolo della Costituzione, il 54, che obbliga tutti i cittadini a rispettare la Costituzione e i valori su cui la Costituzione si è fondata, e sicuramente la nostra è una Costituzione non solo fascista, ma è una Costituzione antifascista, questo è indubitabile. C'è già una disposizione transitoria che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, quindi è pleonastico, è un più, un patentino, un green pass di questo tipo evidenzia che c'è dietro, o almeno io leggo così, che c'è dietro un'altra ratio, la finalità è diversa.
4: Io provo a fare questo ragionamento con lei, mi corregga se sbaglio, mi dica se non condivide. Il ragionamento è il seguente: lei dice giustamente antifascista perché c'è quella disposizione transitoria, Detto questo, però, quella disposizione transitoria si riferisce a qualcosa di molto preciso e definibile. Cioè, se noi dobbiamo vietare qualcosa, se noi dobbiamo dire che siamo contrari a qualcosa, quella cosa deve avere dei limiti, dei confini, no? Deve essere ristretta in una definizione. E quindi io il fascismo storico posso dire se lo rifiuto o non lo rifiuto, no? Cioè è quello identificabile. La Costituzione dice non si può ricostituire il Partito Nazionale Fascista, quello, precisamente quello, e noi sappiamo tutti quanti a che cosa ci si riferisca. E qui si fa un ragionamento diverso. Cioè qui, quando si parla oggi di antifascismo, i confini di questo spettro fascista che viene evocato non sono chiarissimi, nel senso che non c'è un Partito Nazionale Fascista, non c'è un regime fascista, non ci sono in realtà nemmeno dei partiti che dicono di volersi esplicitamente di richiamarsi al fascismo, perché altrimenti verrebbero sciolti. E quindi che cosa resta? Resta una definizione di fascismo che è estremamente arbitraria e che viene i cui confini vengono gestiti da coloro che ordinano il dibattito. E quindi sono loro che possono allargare o restringere questa definizione di fascismo a seconda, no, del loro gusto.
5: Ragione, direttore, ma le faccio anche un'aggiunta a ciò che lei correttamente diceva. Esistono già delle normative dell'ordinamento, che sono normative antiche, penso alla legge Scelba, siamo all'inizio degli anni 50, che puniva, per così dire, la propaganda, l'apologia del fascismo. E poi c'è la legge Mancino, anni successivi, che invece innesta l'elemento della propaganda, ad esempio volta a evidenziare la superiorità di una razza rispetto ad un'altra. Ma attenzione, la Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2024, a proposito del saluto romano, ci ricordiamo tutti quell'episodio,
4: come no,
5: ha correttamente perimetrato il tema della apologia del fascismo e ha detto esattamente quello che richiamava lei, cioè ogni azione volta ad esempio a propagandare una ideologia come quella fascista deve però essere accompagnata da atti concreti, cioè ci deve essere un pericolo concreto che quell'attività possa dare vita ad una forma di riorganizzazione concreta che possa portare a delle azioni concrete. È quello che gli americani nella loro giurisprudenza, nella loro dottrina, parlano e affermano come ci deve essere il clear and present danger, cioè ci deve essere un chiaro e presente pericolo, perché altrimenti si punisce astrattamente le idee e si va a toccare esattamente la libertà del pensiero.
4: È un pilastro, diciamo, della posizione, se vogliamo, liberale, no? Cioè si puniscono le azioni e non i pensieri, perché altrimenti la polizia, siamo nel campo della polizia del pensiero. E qui c'è l'elemento del Green Pass che ha detto lei. Aggiungo un passaggio, perché secondo me il paragone col Green Pass, nel mio piccolo l'ho fatto anch'io, e credo che sia quello più efficace e calzante, nel senso che cos'è il Green Pass se non la decisione da parte di un gruppo ristretto di persone di appunto una definizione artificiale di salute che prescinde dalla realtà. Cioè io dico, divido arbitrariamente la popolazione in sani e malati, e il malato è quello che io, in base alle mie categorie, ho indicato. Il fatto che poi quella persona stia bene, non abbia una malattia, non sia pericolosa per nessuna, non rileva. Ecco, questo vale anche in senso più lato per tutto, cioè è esattamente quello che fa il politicamente corretto. Io stabilisco che quella parola, quella persona, quel libro, quel film, quel movimento politico sono pericolosi, sono infetti, no? E io ho il dovere di fermare l'infezione e la limito con il mio intervento, diciamo così, sanitario. Ecco, il politicamente corretto è una forma di medicalizzazione del pensiero.
5: Penso di sì. Innanzitutto quello strumento che io personalmente ho criticato da cultrice del diritto costituzionale era un abilitatore di diritti. Ora, noi abbiamo dei diritti, ce li riconosce la Costituzione, e quello strumento in realtà abilitava chi poteva fare determinate cose e chi no, chi era un cittadino a tutti gli effetti e chi non lo era. E qui si sta facendo la stessa cosa, c'è una sorta di polarizzazione della società, ci sono i buoni, i corretti, e ci sono coloro che non hanno più diritto a stare dentro un consorzio civile, un consorzio di confronto. Durante il Covid era il vero e proprio consorzio umano, perché alcune persone sono state completamente escluse financo dal lavoro, che è tra l'altro l'asse portante su cui si regge l'intera architettura costituzionale. Il politicamente corretto fa così, divide le persone che hanno diritti e che possono avere diritto di parola rispetto a coloro che devono essere esclusi, ghettizzati, isolati, se non molto altro boicottati, offesi, denigrati, esclusi.
4: Ecco, questo è però un meccanismo totalmente e tipicamente totalitario.
5: È totalitario nella misura in cui, come in tutti i regimi totalitari, si è escluso il dissenso. E guardate, in ogni regime democratico, nella libertà di espressione, è più importante tutelare il pensiero dissenziente rispetto all'opinione della maggioranza. È nella tutela del dissenso, di qualunque dissenso si tratti, rispetto alla politica e alla cultura dominante, lì si vede l'indice di democrazia di un sistema. E tutti i regimi autoritari, totalitari, hanno operato in questo modo. Penso ad esempio all'operazione di pulizia del linguaggio, e qui si arriva a uno dei grandi temi del politicamente corretto, no? La nuova semantica, l'igiene verbale, alcune parole vengono escluse dal vocabolario, non si possono più pronunciare. Questo è questa attività tipica di manipolazione del linguaggio per veicolare con le nuove parole, qui c'è tutto Orwell, la neolingua, si individuano nuove parole, si cassano le parole della vecchia lingua, perché quando non ci sono più le parole non si riescono più a esprimere neanche i pensieri. Questo l'ha fatto qualsiasi regime totalitario. Ci sono tanti studi, ad esempio, proprio sulla manipolazione del linguaggio durante il nazismo. È un indice che un sistema non è più un sistema democratico.
4: Ecco, questo è interessante, perché è interessante anche capire come siamo arrivati a questo punto, cioè come in nome della democrazia, della protezione dei diritti, si arrivi a creare questo sistema che appunto è totalitario, escludente, divisivo, che fa esattamente il contrario di quello che dice, cioè discrimina in nome della protezione delle minoranze, no? Il politicamente corretto ha sempre fatto questo, e poi negli ultimi anni ha avuto la deriva woke, che è stata esponenziale. Sembrava che fosse stato sconfitto, in realtà lo vediamo perfettamente all'opera ancora adesso, senza cedere di un millimetro. Come ci si è arrivati, professoressa? Cioè, qual è la storia di questa, non so come definirla, postura di questa malattia del pensiero, perché secondo me è una malattia del pensiero.
5: Beh, è molto interessante proprio l'evoluzione. Innanzitutto proviamo a dare una definizione con politicamente corretto, che traduce la formula naturalmente inglese. Si descrive che cosa? Si descrive linguaggio, politiche, misure dirette ad evitare offese o svantaggi per membri di particolari gruppi sociali. Quindi linguaggio e pratiche che si assume potrebbero offendere la sensibilità di quei gruppi dovrebbero essere impedite e rimosse e sostituite da altre ritenute appropriate. Quindi il politicamente corretto, e lei lo diceva bene, nasce con delle ottime intenzioni, no? Perché si rispetta la diversità e le sensibilità altrui, ma il problema è che si è trasformato in realtà in uno strumento antitetico, volto a imbrigliare nell'accusa odiosa di intolleranza e di odio qualsiasi parere contrario a ciò che viene imposto come cultura. E qui l'origine storica non è univoca, perché ad esempio nel contesto del marxismo-leninismo essere politicamente corretti significava essere conformi ideologicamente alla linea del partito.
4: Beh, anche oggi si potrebbe dire, no?
5: Non è cambiato molto. Qualsiasi deviazione, diciamo così, dalla ortodossia del partito era intesa come un tradimento della causa proletaria, era proprio una vera e propria eresia. Poi in realtà l'origine del concetto è, per come noi oggi la intendiamo, è un'origine statunitense, nasce alla fine degli anni 60 all'interno di un movimento rivoluzionario marxista-leninista, non è a caso, delle cosiddette Black Panthers, le pantere nere. E per la logica del movimento le condotte accettabili erano le condotte rivoluzionarie e comunque condotte antisistema. Quelle invece inaccettabili erano politicamente scorrette, erano quelle dei neri che collaboravano con i bianchi. È ovvio che in quel periodo storico c'era un forte bisogno di rivendicare la emancipazione e un riscatto, no? Urgenza di uguaglianza sostanziale in una società che era ovviamente molto diseguaglitaria e anche per certi aspetti razzista, ma è in questo contesto delle pantere nere che si colloca questo esperimento insolito dell'elite newyorkese progressista, che viene raccontata in un bellissimo articolo nel 1970 dal giornalista Tom Wolfe sul New York Magazine, e poi questo saggio è stato ripubblicato anche in Italia e dal titolo Radical Chic, il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto. E in questo simpatico saggio, nell'affresco, si racconta come i progressisti newyorkesi che stavano nei magnifici appartamenti a Manhattan avessero molto piacere di ospitare nei loro salotti appunto antimilitaristi, comunisti, hippies, pantere nere, ed esibire questi ospiti un po' trasgressivi agli amici. E così si racconta di questa gauche caviar, proprio sono le parole usate da Wolf, di questo progressismo da limousine, dove appunto questi intellettuali in qualche modo cominciano a approcciarsi. Ma questo è, per così dire, glamour, questo è aspetto, per così dire, sociologico. In realtà poi la questione è diventata molto più seria, perché il politicamente corretto ha cominciato ad espandersi e radicarsi negli anni 90 del secolo scorso nelle università americane, e si associa a una serie di rivendicazioni degli studenti, specie la prima università, per quanto ho potuto verificare, è stata l'Università di Berkeley, che vede la nascita di una ideologia non ufficiale che comincia a circolare tra gli studenti, che cominciano a pretendere di definire quale fosse il corretto atteggiamento da tenere su varie questioni e su vari problemi del mondo. E già allora emerge come diventi una ideologia caratterizzata da intolleranza, da chiusura del dibattito, da una pressione verso il conformismo. Guardate che ha degli effetti che non restano soltanto confinati a aspetti, per così dire, di colore, ma nascono gli speech codes, nascono dei codici linguistici, nascono delle sanzioni più o meno vaghe che hanno avuto l'effetto di condizionare l'ambiente accademico e l'ambiente studentesco per timore di essere licenziati o espulsi. Quindi la questione assume una sua valenza giuridica, e un po' il tentativo di questo lavoro è stato esattamente questo, cioè è stato portare questo tema, che è un tema che ha molte, diciamo, è molto conosciuto nella letteratura sociologica e storica, portarlo in una dimensione giuridica, perché io ho ritenuto che fosse arrivato il momento di esaminarlo sotto un profilo giuridico e giuridico costituzionale, perché quando alcune condotte sociali assumono natura imperante e diventano, per così dire, obbligatoria, e la loro inosservanza a determinati canoni determinano delle sanzioni sociali, ma sanzioni molto pesanti, sanzioni come ad esempio la denigrazione pubblica, l'esclusione, il boicottaggio di prodotti di aziende, penso al caso Barilla di qualche anno fa, di 10 anni fa, allora il tema diventa giuridico. È diventato un limite alla libertà del pensiero, e allora un giurista, un costituzionalista si deve interrogare come incide e su quali presupposti si può andare a intaccare la prima delle libertà, che è la libertà del pensiero.
4: Però poi appunto curiosamente proprio intanto lei conferma che è un fenomeno di elite, nel senso che questa cosa funziona, a un certo punto ha successo perché entra nelle università, quindi dal circolo di elite poi si formano quelli che diverranno negli anni gendarmi del politicamente corretto, no? E oggi siamo alle estreme conseguenze, ma poi appunto diventa un sistema oppressivo che viene portato avanti oggi da intellettuali e altri, con l'esempio del patentino antifascista è esattamente questo, cioè il tentativo di introdurre una restrizione in nome della protezione di determinati diritti. Secondo lei è incostituzionale una cosa del genere?
5: Allora, per l'analisi che ho cercato di condurre, io mi sono posta il problema, visto che il politicamente corretto è un fenomeno acclarato, fa parte della nostra vita ed è diventata una limitazione della libertà del pensiero, che la Corte Costituzionale ha detto essere una pietra angolare dell'ordine democratico, visto che è diventata una limitazione, e diciamocelo, è anche una sorta di autolimitazione del pensiero, perché è entrata nei nostri codici interiori. Natalia Ginzburg, era l'89, sull'unità, diceva: guardate, abbiamo creato delle parole cadavere, delle parole artificiali per non disturbare, per non dire le cose come stanno, che non sono aderenti alla realtà, e quello che noi veramente pensiamo ce lo teniamo dentro perché non osiamo esprimerlo, e quindi ce lo diciamo magari in un salotto tra amici stretti, possiamo essere veramente liberi, ma nel consesso sociale certe cose non si possono dire. E allora la limitazione del pensiero è evidente, quindi il fenomeno è ormai studiato, e allora mi sono posto il problema: ma la libertà d'espressione, che nella nostra Costituzione ha soltanto il vincolo del buon costume, come si, diciamo, rapporta questo nuovo limite alla libertà d'espressione rispetto ad una non codificazione? Perché la nostra Costituzione parla di buon costume, ma la Corte Costituzionale nel corso degli anni e le leggi speciali hanno poi introdotto ulteriori limitazioni, no? Io in questo momento sono all'autorità privacy, la libertà di espressione trova ad esempio un limite nel concetto, certo, di privacy, trova un concetto di limite nella dignità dell'uomo e nella reputazione. Qui magari direttore facciamo un'altra trasmissione su cos'è, sul tema della reputazione. Se mi invita da costituzionalista, mi piacerebbe affrontare cos'è diventato questo concetto del diritto alla reputazione di fronte al cosiddetto giornalismo d'inchiesta. Magari ne parliamo in un'altra trasmissione. Ma ci sono tanti limiti, non so, c'è il limite dell'ordine pubblico, c'è il limite della...
4: Quindi dovremmo fare una nuova riflessione, secondo lei, a livello costituzionale, e cercare anche uno strumento per tutelare di più.
5: È certo. perché tutti questi limiti sono stati in qualche modo codificati, cioè sono limiti che la Corte Costituzionale nel corso degli anni ha detto esistono rispetto alla libertà d'espressione, no? Che prevede soltanto il buon costume. Però sono limiti espressi, sono limiti che hanno avuto una esternalizzazione, una loro in qualche modo codificazione. Noi sappiamo che ogni diritto non è assoluto, no? Si deve bilanciare con altri diritti. Il politicamente corretto no, perché non è stato codificato. È un limite che esiste ma non è stato codificato ed è arrivato il momento in qualche modo di tanto di porlo nel dibattito pubblico. Non è più soltanto un fenomeno di costume.
4: No, perché se non è codificato non ci si può neanche difendere. Cioè,
5: non ci si può difendere.
4: Quindi se sarebbero necessari, cioè io per esempio vorrei capire appunto se mi chiedono di firmare una dichiarazione, voglio dire, non c'è scritto da nessuna parte nella Costituzione che io dico per così per paradosso non possa essere un fan del nazionalsocialismo. Non faccio niente, io penso di essere nazionalsocialista. Ma mettiamo che uno pensi così. Questo dovrebbe, cioè, dov'è scritto che io debba firmare una dichiarazione in cui dico che invece rinuncio a quella mia convinzione per entrare a una fiera del libro? Non può essere costituzionale una cosa del genere.
5: Quel modulo non va firmato e spero che tutti gli editori italiani che vorranno partecipare a questo importante momento non firmino quel modulo e anzi che si, anche se è un'associazione naturalmente di diritto privato, ma riceve credo finanziamenti pubblici, il tema ha assunto una dimensione pubblica.
4: Non è l'unico, perché vediamo anche per esempio a Milano o in altre città, in alcuni comuni, per organizzare iniziative pubbliche si deve fare la dichiarazione di antifascismo. Anche su quello io sinceramente appunto ho dei seri dubbi sulla...
5: Sì, ma vede, questo è uno degli esempi, questo è l'ultimo, ma noi abbiamo esempi quotidiani che il tema è diventato. Beh, ragazzi che vengono dispensati da ascoltare una lezione su Dante per non offendere la sensibilità degli studenti musulmani, cioè statue che vengono velate, artisti che vengono esclusi, cioè il tema non è più un fenomeno di costume e di colore su cui ci si fa un articolo, un dibattito.
4: No, è diventato un tema centrale del nostro vivere civile. E allora io credo che assolutamente si dovrebbe parlarne, ma non solo nella campagna elettorale o ai fini di polemica così sui giornali, ma anche aprire una seria riflessione su come difendersi anche da queste limitazioni della libertà e fare delle leggi che tutelino seriamente la libertà di espressione e la proteggano, ecco, anche da tutte queste subdole minacce. Io ringrazio la professoressa Feroni, il libro che ha presentato oggi, di cui abbiamo trattato, e pubblicato da Rubbettino, lo trovate in tutte le librerie o sui rivenditori online, io preferisco le librerie fisiche. Il pensiero conforme è una storia, è un esame politicamente corretto da un punto di vista giuridico. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito, restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola. Edicola in digitale grazie all'applicazione.
3: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei, non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
2: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella. KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
5: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e oggi voglio occuparmi di un tema che volente o nolente mi deve stare a cuore, perché io faccio parte della categoria che, tra le altre cose, è tratteggiata in un bellissimo romanzo di cui adesso andiamo a parlare. Do il benvenuto, il ben ritrovato a Diego Minonzio, direttore della provincia di Como e di Lecco, giusto?
9: E di Sondrio e di Unica TV.
8: Ecco, perché
9: no, l'editore si arrabbia.
8: Non vorrei dimenticare qualche città perché poi dopo esatto. Andiamo incontro a cose gravissime. Allora, Gli Inascoltati è il romanzo di Diego Minonzio, editore Interzona Polidoro, ed è un romanzo, posso dire, bernardiano, da Thomas Bernard.
9: Strano che perché non si offenda in paradiso, l'ispirazione, l'atmosfera, vuole un po' ricordare quel modo di affrontare la realtà, diciamo.
8: Ecco, oltre alla, diciamo, critica sociale, il taglio satirico,

0: Lirico, Thomas Bernhard è uno che scriveva delle cose da un certo punto di vista terribili, cioè che ti agghiacciano, però poi diceva, io lo faccio per ridere. C'è una riflessione interessante sul mondo dei giornali e dei giornalisti che oggi, insomma, sono un po', a parte protagonisti del dibattito pubblico, televisivo, vanno nei teatri, hanno un po' esondato, no? Diego Minunzio questa categoria la conosce molto bene, quindi partirei da qui, tentare una descrizione del mondo del giornalismo italiano.
1: Sì, guarda, ovvio che essendo un romanzo, tu sai che è una commedia, quindi, no? La vita, a mio avviso, è una grande commedia, ognuno ha la propria parte in commedia, e il tentativo, non so se è riuscito, ma ci ho messo tanto impegno, è di buttare, trovare delle figure che fossero delle maschere pirandelliane nelle quali riversare tutta la miseria di miserabili che siamo noi esseri umani. E nessuna categoria, a mio avviso, anche per quelle che conosco meglio, è più adatta di quella dei giornalisti. Cioè, tu, vedendo il romanzo, tu sai che non ci sono nomi, non ci sono cognomi, non ci sono riferimenti temporali, non ci sono descrizioni fisiche, sono appunto maschere che aggrumano su di sé tutta la disperazione dell'esistere, che è quella appunto di essere buttati nell'esistenza, di senza motivo, senza capire che cosa fare, e affannarsi per un po' sul palcoscenico tentando di farsi vedere, e poi ovviamente fallendo, per essere spazzati via prima o poi dal tempo e dal destino come se non fossero mai esistiti. La nostra categoria è in totale contraddizione con questa verità assoluta dell'esistenza, cioè non si rende conto che dovrebbe essere testimone di fatti che accadono, non protagonista, e che questo accalcarsi, questo affannarsi, questo esagitarsi non porta da nessuna parte, perché nessuna vita di alcun essere umano è determinata dalle notizie, dalle grandi notizie o dalle grandi notizie che cambieranno i destini del mondo, che è la riga 1 del romanzo.
0: Ecco, ci sono queste figure, appunto, degli spettri, no? Che però tanti di noi nelle redazioni hanno visto, ed è bene che veda anche il lettore di romanzi, nel senso che poi quando si siede di fronte alla televisione o quando apre un quotidiano, sono sempre meno quello che aprono i quotidiani, però questo è un altro discorso, magari affrontiamo dopo. Però quello che dicevo è che oggi c'è un modo di porsi diverso rispetto a qualche anno fa, no? Tu racconti queste miserie delle redazioni dove si combacia, dove uno arriva a sera, no? È finito in prima pagina ed è soddisfatto come se avesse vinto il Superenalotto, in realtà dimentica che la mattina dopo un lettore, magari distrattamente al bar, vedrà il suo nome, se lo dimenticherà un secondo dopo e come dire, questo dà la misura, no? Delle cose. Oggi però c'è un'esondazione dell'ego, forse, dei giornalisti, no? Sì. Che si atteggiano anche a guru. Questo fa parte, forse, contribuisce alla polarizzazione feroce che abbiamo, no? Chi frequenta i talk show televisivi, come il sottoscritto tra l'altro, quindi mi ci metto dentro anch'io, va a fare una parte, no? Di fatto in un grande spettacolo in cui poi ci sono gli spettatori che si dividono da una parte all'altra, che litigano e si infervorano come se la causa che quel giornalista in quel momento porta avanti fosse la cosa più importante dell'universo.
1: No, ma è quello, sai, c'è un personaggio che appunto non ha nome, non ha cognome, che raggruma su di sé tanti pezzetti di personaggi veramente esistenti, ma siamo un po' tutti noi, che è il grande inviato editorialista con la maiuscola, come in Cime abissali di Zinoviev, perché questo è il riferimento preciso. E lo vedi, se è riuscito, è un personaggio veramente comico, in questa bulimia, in questa sicumera, in questa spocchia, in questo egocentrico, ego riferita, al buffet, alla conferenza dove presenta libri che naturalmente non ha letto e di cui nulla gli importa, fa ridere, infatti viene definito un perfetto imbecille nella dizione corsivata un po' appunto alla Bernhard, però poi tu ci pensi e ti rivedi e vedi che alla fine è un soggetto disperato, perché la sua ansiogena di presenza, di carriera, di essere un guru, di come dire, modulare, informare le masse e guidarle, nasconde una disperazione esistenziale, perché c'è la coscienza, anche forse inconscia, che il tuo momento sta per arrivare, che tu esci dalla luce dell'occhio di bue e finisci nel famoso cono d'ombra, che è quello che tutti noi ben conosciamo nelle carriere e nelle relazioni in particolare. Tu sei ancora vivo, ma sei nel cono d'ombra, sei già morto benché vivo, e quindi è una morte professionale che è metafora anticipatoria della morte fisica, della tua sparizione dalla faccia della terra. Quindi questi personaggi che si accalcano ringhianti e senzienti e trombonanti nei giornali e nei talk show e sui social, alla fine sono figure veramente comiche ma anche tragiche, perché non puoi far altro che rivedere te stesso, un pezzetto di te, e l'oggetto dell'informare le persone è l'ultima cosa che interessa, anzi non interessa veramente a nessuno, perché tanto l'informazione è monotematica, è monodirezionale, è conformista, che è il vero male assoluto, non è la sinistra o la destra, queste sono cose assolutamente irrilevanti, è il conformismo di massa del giornalista unico, collettivo, monotematico, che parla solo di quelle cose, con quel taglio, con quella cultura, con quella selezione di scelta esistenziale, e tutto il resto che è fuori è una cosa che non esiste, e anzi deve essere censurata, condannata o eliminata.
0: Questa è la cosa interessante, no? Perché poi questo approccio ti permette di... È interessante, cioè un approccio satirico, anche perché ti permette di prendere distanza, no, dalle cose del mondo, di guardarle da una prospettiva che te le dissacra, cioè letteralmente tu pensi, insomma, ok, tutto va bene, però mettiamo le cose nel giusto ordine, no? Senza arrivare a Coelet, per cui le cose del mondo sono fumo, ma quasi, no? Ecco, questo ti permette di guardare anche tutti questi dibattiti in cui noi ci infervoriamo come qualcosa che forse rispetto alla nostra vita quotidiana dovrebbe avere un altro peso. Sì. Sono settimane in cui si discute molto della censura, e questo mi colpisce, no? Perché al di là del tema specifico, poi però c'è una cosa molto umana, che è quella di zittire l'altro, di credersi superiore, di sentirsi investito da una missione divina. Tu hai seguito il caso di Harry De Luca, poi quello di Eshkol Nevo,
1: adesso quel tuo. Ho scritto anche un recente editoriale, adesso non ho concludi pure che poi ti dico come cosa.
0: No, poi c'era la storia, ma magari le separiamo, del famoso patentino antifascista, la manifestazione Più Libri Più Liberi, dove forse sarà anche il tuo editore, poi De Gregori.
1: Sì, c'è anche il maestro russo Gergiev prima, c'era il povero Paolo Nori, quello che hanno vietato di fare una lezione su Dostoevskij perché la Russia aveva invaso l'Ucraina. È tutta la stessa identica cosa. E la famosa, sai, ti ricordi la famosa citazione di Mino Maccari, erroneamente attribuita a Flaiano, ma contenuta nella Solitudine del satiro di Flaiano, quando lui distingue, sai, ci sono due tipi di fascismo, il fascismo propriamente detto e l'antifascismo, sono esattamente la stessa cosa. E questo è una trasposizione sempre in chiave grottesca, perché non c'è né Flaiano né Maccari, ma soggetti molto meno qualificati, nell'impedire a chiunque di dire quello che vuole, che è l'essenza della libertà. Cioè, ognuno ha diritto a pensare quello che vuole, anche le cose più turpi hanno diritto di tribuna. E nel momento in cui tu dici che Re De Luca, perché che è veramente un'icona della sinistra, dice che il sionismo è legittima aspirazione e che non c'è genocidio in quella sede, ma c'è un tremendo crimine di guerra, e viene espulso e infamato e massacrato dai suoi, è una delle 1.000, 100.000 micro o macro piazzale Loreto culturali che affollano il nostro ambiente, perché appunto è quello che prima era omaggiato, riverito e visto come un guru, appena dice una cosa fuori dal conformismo del binario del giornalismo collettivo, della cultura collettiva, diventa immediatamente un reietto, un infame da eliminare. Una cosa onestamente gravissima, e spiace molto che pochissimi giornali a sinistra e a destra, pochissimi colleghi o autori abbiamo avuto il coraggio intellettuale di dire che questa è la cosa in assoluto più grave, ma in assoluto, più di tante altre cose, impedire l'espressione di un pensiero, quale che sia, ripeto, anche il più turpe, è la fine del pensiero liberale, cioè della libertà di opinione.
0: Ecco, però per dire una cosa bernardiana, anzi direi minonziana,
1: magari.
0: C'è qui proprio il senso, no, di questa tragicommedia umana che tu racconti, perché Harry De Luca adesso la dico con Arbasino, un'immagine che a me piace tantissimo. Arbasino, signore raffinatissimo, elegantissimo, che aveva questa triade, no? Per cui tu sei a un certo punto la giovane promessa e poi c'è solito gradino, solito stronzo e poi venerato maestro. Ecco, qui invece è un attimo, io aggiungo sempre un altro gradino, no? Perché quando tu arrivi alla vetta del venerato maestro, ti sfugge che lì proprio sul ciglio c'è il burrone in cui è un attimo precipitare e ritornare nell'abisso del
1: solito. Ti ricordi cosa è capitato a Giampaolo Pansa?
0: E come no?
1: Sta parlando di Giampaolo Pansa, mica di Diego Minonzio, o con tutto il rispetto di Francesco Bronco, che siamo bravissimi, normalissimi giornalisti, ma Giampaolo Pansa che fine ha fatto? Che fine gli hanno fatto fare appena ha messo il naso fuori dal percorso tracciato dal monopensiero?
0: Salvo poi dopo anni di... questa è una cosa interessante, perché noi abbiamo conosciuto Pansa, certo, abbiamo lavorato insieme tra l'altro in giornali in cui Pansa firmava, e Pansa era detestato. Io ricordo che andavo quando uscì Il Sangue dei Vinti e c'erano gli istituti storici locali della Resistenza che avevano praticamente la foto di Pansa come se fosse, no, il pericolo pubblico numero uno. Lo aggredirono durante una presentazione a Reggio Emilia e lo bandirono, salvo poi recuperarlo. Questa è stata la cosa più atroce, no? Come Henry De Luca, fino a qualche giorno prima era il Santino, e tra l'altro era uno che, diciamo, nella sua vita ha fatto parte di quelli che si sentono, no, migliori, no? E magari soprattutto in giovane età, diciamo, zittiscono gli altri anche con le maniere forti, e poi invece dopo sprofonde, diventa il reietto. Ecco, Pansa divenne il reietto per cose tra l'altro secondo me anche un po' più profonde di quelli di Henry De Luca, e poi fu riabilitato in Ora Mortis, diciamo, che tra l'altro credo sia anche un titolo di qualcosa di Bernard, sì. Perché gli stava sulle scatole Salvini. Allora, visto che si era messo a riscrivere male di Salvini, allora, certo, ritornò, certo, all'Espresso negli ultimi mesi di vita, no? Esatto. E questo è il dramma, è tutto il dramma della nostra cultura.
1: Sì, è la dittatura omeopatica, veramente. Questa è la cosa. Ma se pensi ancora, tornando ancora più indietro, erano tempi più caldi, al percorso di De Felice, che arriva all'inizio di una storia comunque di sinistra, e poi dopo aver fatto famosi studi su Mussolini, partendo da Mussolini il rivoluzionario, è stato bandito, reietto, fascista, chi lo aveva riabilitato, il regime, eccetera, eccetera. Invece siamo di fronte, dopo tanti anni, per distacco al più importante storico sicuramente del fascismo, ma anche sicuramente la seconda metà del Novecento. Ma è sempre la solita cosa, eh? È sempre la solita cosa. E se ti rubo veramente un minuto, nel romanzo se c'è un passaggio, tra l'altro vero, che in un posto dove abbiamo lavorato io e te, io dico che le redazioni, e quindi in generale gli uffici e in generale gli esseri umani in gruppo, le redazioni hanno come ragione sociale la distruzione del talento. Sono dei formidabili annientatori di talenti. Appena c'è uno che ha talento, viene o emarginato, perché evidentemente non fa parte del corpaccione pecorone del gruppo, oppure, cosa più insidiosa, viene cooptato, tritato, masticato, ruminato e reso uguale a tutti gli altri. E a noi era capitato di avere in redazione un collega, una collega che tutti prendevano in giro perché era poco adatta, diciamo, alla cronaca così aggressiva di quel, ed era andato un po' lo zimbello, nella quale alla macchinetta del caffè i pari grado e gli ultimi delle schiere si accanivano per scaricare i propri livori, le proprie frustrazioni, no? Tutti, dai gradi più alti ma anche ai gradi più bassi, soprattutto ai gradi più bassi. A un certo punto noi abbiamo scoperto sulla prima pagina del Corriere della Sera, prima pagina, che la collega in questione era la prima donna della il primo giornalista, redattore donna della storia dell'Osservatore Romano. E abbiamo scoperto dopo che aveva un curriculum culturale clamoroso di altissimo livello, che gli aveva fatto meritare questo ingresso in questo importantissimo giornale. È una cosa piccola, ma ti fa riflettere su quanto i gruppi umani, gli organismi sociali, che sono una truffa intellettuale, assembrati dentro negli uffici e nelle redazioni, abbiano come finalità nel individuare i talenti e distruggerli. E tu devi combattere tutta la vita per salvare te stesso e il tuo piccolissimo talento, per non farlo annientare. Perché noi, questa è proprio un'espressione bernardiana, noi nei giornali annientiamo i talenti, questa è la verità.
0: Annientamento è un romanzo di Thomas Bernhard, bellissimo. questo tra l'altro
1: assieme a Estinzione, come ti ricordi?
0: Scusa, sì, tra l'altro, insomma, quella è probabilmente l'unica persona di quel gruppo, no? Salvo, diciamo, figure apicali che rimarranno nella storia per i fatti loro. Però di tutti quelli che erano lì, probabilmente l'unica che la storia per un po' ricorderà, no? Cioè come quella che ha fatto una cosa veramente notevole.
1: Era lo zimbello della redazione, perché noi siamo veramente dei miserabili. Noi siamo dei miserabili. E uno che passerà la storia comunque del giornalismo italiano per quel fatto lì, noi lo trattavamo come lo zimbello. Questo, sai, Buzzati al Corriere, quando era sconosciuto, il soprannome era Cretinetti, ti ricordi? Arrivato Cretinetti, e poi dopo si è visto che era il vero Cretinetti della faccenda.
0: Sì, sì, ma quello è, poi per carità, io capisco anche che in certe realtà, cioè, ci sia proprio una macchina in cui uno deve essere efficiente, cioè deve servire a quella macchina, e diciamo quello un po' extravagante,
1: sicuro.
0: Magari no, non è detto che poi tutti debbano fare la stessa cosa. Mi ricorda il tuo libro, quello che racconti, oltre che Thomas Bernard, che è un riferimento, se vogliamo, anche un po' impegnativo e pesante, no? Proprio per non per tutti, cioè nel senso che non piace a tutti, ma mi ricorda molto anche una cosa interessante, cioè Dilbert. Non so se tu hai mai avuto occasione di leggerlo. Dilbert è stato un fumetto geniale, una striscia proprio di quelle vecchio stile che andava sui quotidiani in Italia, pubblicato per tanti anni da Linus, sì. Che metteva in scena questo ufficio, no? In cui c'era il capo supremo a forma di gatto, che era un gatto poi, no? Faceva delle cose incredibili, e tutte queste miserie, no? dei redattori, come tu metti in scena quelle dei redattori, lì c'erano quelle di... dell'ufficio, adesso non so se fosse una marketing o una mega azienda tipo quella di Fantozzi. E l'autore Scott Adams è stato secondo me un gigante del fumetto, e tra l'altro era uno che faceva lezioni di marketing, insomma uno con un curriculum smisurato. È morto a gennaio del 2026 ed era stato negli ultimi anni completamente emarginato e considerato un razzista intollerante per una battuta un paio di commenti che aveva fatto nel suo canale podcast. Divenne, ecco, un razzista cancellato, gli sospesero le syndication, si chiamano negli Stati Uniti, cioè la pubblicazione della striscia sui quotidiani, fu praticamente descritto come una specie di Satana. Alla fine poi è morto poco dopo di cancro. Io penso che anche questo trattamento, diciamo bene, non gli abbia fatto, però secondo me è una storia emblematica, no, di quello che abbiamo raccontato, cioè il grande genio, talentuosissimo, celebrato da tutti, poi a un certo momento dice la parola sbagliata e ti atterriscono fino
1: basta a... quello. Ma come riferimenti è interessante anche, se ti ricordi, Afterlife, che è la serie di Ricky Gervais, che è un genio pure lui, o anche The Office, dove c'è appunto questa, che poi alla fine, sai, senza scomodare nomi troppo impegnativi, risalgono tutti a Gogol, no? Che poi anche Paolo Villaggio, che era un genio. Fantozzi è il Gogol italiano. Adesso dicono tutti che roba di serie B, perché faceva i film che facevano ridere, ma se tu leggi bene e guardi bene, Paolo Villaggio, tra l'altro scriveva benissimo, Paolo Villaggio, è Gogol, è il mantello. Diceva Dostoevsky, siamo usciti tutti dal mantello di Gogol. E ci sono questi uffici, questi poveretti, questi miserabili, questi falliti, questi perdenti, che si affannano per portare in scena ogni giorno la loro triste commedia, e poi tutto finisce in nulla. Quindi l'ambientazione è un po' quella. Per quanto poi invece riguarda la parola sbagliata del guru, che ti mette totalmente fuori gioco, ma tu pensa veramente a Woody Allen, ma pensa a Kevin Spacey, cioè veramente il male assoluto non è affatto il pensiero di sinistra, il pensiero di destra, il pensiero liberale, il pensiero tecnocratico. Il male assoluto è il conformismo di massa, nel quale siamo totalmente avvolti, e appena tu metti il naso fuori dalla ragnatela del conformismo, tu sei bandito dalla terrazza comune dove ci stanno quelli che hanno, che sanno come si sta, che hanno capito come si sta, come si fa a stare, cioè, al mondo. Questa è la,
0: c'è secondo te una categoria giornalistica, visto che parliamo di giornalisti e probabilmente stiamo anche facendoci odiare da molti colleghi che odieranno queste cose, proprio sapendo che sono vere, perché sono state in redazioni. Io ho avuto la fortuna, insomma, di vedere alcune delle ultime grandi redazioni locali, no? Quando ancora c'erano, tu dirigi, diciamo, un quotidiano regionale come Appoggio, ma è ancora un grande quotidiano, altri non hanno resistito al tempo, no? Sono stati, certo, o comunque smembrati, e, sì, però c'erano delle cose meravigliose, no? Vedevi personaggi appunto usciti da Gogolo, da Fantozzi, dei, il Calboni, esatto, di turno, esatto, che passava.
1: Beh, il personaggio che, straordinario, io amo la follia Calboni, perché è veramente il miglior personaggio, Calboni, del villaggio.
0: E Calboni, io quasi quotidianamente ho a che fare in giro con dei Calboni, li rivedo, e, però c'è la regola, caro Diego, che devi guardarti bene intorno, ma delle volte anche allo specchio, perché poi vedi il Calboni intorno, ma il Calboni peggiore non è il Calboni in sé, è il Calboni in me.
1: Dicendola alla, no, Gaber, è esattamente così. No, ma questo discorso che stiamo facendo io e te vale soltanto se io e te e gli altri colleghi in gamba, e tanti ce ne sono in gambissima, hanno piena coscienza che appunto il grande viatico realista, il trombone, il Calboni sei innanzitutto tu, perché è ovvio, perché se no sei qua, saremmo gli ennesimi che si mettono lì a fare la lezioncina agli altri quanto sono cattivi gli altri, quanto siamo puri e casti noi, ma no, ma noi siamo noi siamo, sai, da Flaubert in avanti, non sono io quello che non è un'autobiografia, certo, ma quella roba lì sono io, è ovvio, la miseria quella lì è la mia, la vigliaccheria per le pugnalate alla schiena, le polpette venate per far carriera diventare direttore, le ho fatte io, non è che le ho fatte, e se no non diventa una lezioncina, diventa una, capisci, mettiamo a fare lezione, a che titolo?
0: Cioè, noi parliamo spesso della censura in Italia, ci dimentichiamo che il male peggiore è assolutamente l'autocensura, quindi la lotta quotidiana secondo me dovrebbe essere appunto quella contro il Calboni interiore. Per chi non lo ricordasse, Calboni è il personaggio che appena arriva il mega direttore corre, si avvicina e grida è un bel direttore, esatto, e poi infila, quando qualcuno evocava le ginocchiere tempo fa, ecco, no? Esatto, ciascuno di noi deve guardarsi le sue. Grazie a Diego Minonzio, mi raccomando, in libreria, poi se volete per carità anche sui rivenditori digitali, Gli Inascoltati, che è un romanzo davvero che merita di essere letto, diverso da tutti gli altri che potrete leggere quest'anno di autori italiani. Ci fermiamo, torniamo fra pochi istanti.
1: Grazie mille a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Inizio di weekend caratterizzato da un clima molto caldo per via dell'avanzata dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio sole dominante su tutti i settori del nostro paese, eccezione fatta per i rilievi alpini, dove potranno scoppiare dei temporali in locale estensione alle prealpi. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare di attualità, ma anche di temi più ampi, culturali, sociali, e lo facciamo con uno studioso che in questi giorni si è guadagnato qualche titolo sui giornali. Non so quanto gli abbia fatto piacere, però l'hanno presentato come l'ideologo di Roberto Vannacci. Quindi chi c'è dietro Roberto Vannacci, il suo libro, le sue teorie e tutto ciò che spaventa le anime buone, progressiste? C'è questo signore, Lorenzo Gasperini. Buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno, ciao Francesco, ben trovato.
7: Allora, è così, diamoci del tu, insomma, però è così, sei l'ideologo di Roberto Vannacci?
8: Nemo iudex in causa sua, io preferisco non giudicarmi, darmi questo titolo formale, il generale Vannacci non me l'ha dato. Diciamo che sono il responsabile nazionale del programma di Futuro Nazionale, questo sì, quindi ho visto che la stampa ha tradotto con l'ideologo di Vannacci, a me non dispiace ovviamente, visto che concordo con la linea che stiamo insieme costruendo.
7: Ecco, cosa significa responsabile del programma? Che tu scriverai il programma di Futuro Nazionale, lo stai scrivendo?
8: Sì, abbiamo già fatto un grande lavoro negli ultimi mesi, nei pochi mesi da quando Futuro Nazionale è nato, e io mi occupo di concertare con la base, con i comitati, con i vari esperti, le varie figure che si sono avvicinate a questo progetto, innanzitutto la figura del generale Vannacci, per portare dei contenuti, delle proposte per cambiare il paese. Quindi quello che io faccio è un lavoro di coordinamento, costruzione, filtro, cercando di mettere tutte le proposte che arrivano, filtrandole ed elaborandole in una cornice valoriale, in una visione, una Weltanschauung che sia quella corrispondente a quella che noi vogliamo portare avanti, perché ogni proposta tecnica nel nostro progetto, nel nostro programma, in realtà dipende da una visione dell'uomo e da una visione della politica. Non facciamo un collage di proposte tecniche così che non sorgono da una visione filosofica.
7: E allora, qual è l'antropologia vannacciana? Su che cosa si basa? È un'antropologia cristiana?
8: Sì, direi assolutamente di sì. Noi abbiamo identificato le due colonne portanti della nostra antropologia, come hai detto tu, nel diritto naturale e nella tradizione. Diritto naturale, fondamentalmente quello che oggi potremmo chiamare il buon senso. Noi crediamo che dobbiamo tornare a difendere il linguaggio comune, il linguaggio che abbiamo ereditato dai nostri padri, una visione normale della realtà in cui la natura non è un costrutto del patriarcato, ma la natura è qualcosa a cui dobbiamo rifarci, che dobbiamo interpretare, a cui dobbiamo obbedire in qualche modo, no? Quindi la famiglia formata da un uomo e da una donna, il valore della vita dal concepimento alla morte naturale, un linguaggio che non sia neolingua, non sia manipolazione ideologica per creare il mondo nuovo. Potremmo dire, Francesco, che il nostro è un progetto diametralmente opposto a quello di Gramsci. Se Gramsci diceva dobbiamo creare il nuovo senso comune, dobbiamo abbattere il vecchio senso comune che si fonda sui vecchi pregiudizi, eccetera, eccetera. Quello che noi vogliamo fare è riportare il senso comune, ovvero il diritto naturale, al centro del dibattito politico italiano. Da un lato, come chiesto del cristianesimo, dall'altro certamente come prosecuzione naturale, specifica anche della nostra sensibilità, della nostra storia, la tradizione cristiana. La tradizione cristiana fondamentalmente è la vera radice dell'identità italiana. Noi abbiamo riassunto questa radice in diritto romano, filosofia greca, cavalleria romano-germanica e visione cristiana cattolica dell'uomo e della realtà.
7: Sai che il Papa ha parlato della remigrazione e ha detto così en passant: non è un'idea cristiana.
8: Sì, senti, io ieri quando ho visto la notizia sono andato subito a cercarmi le dichiarazioni, il video della dichiarazione del pontefice. In realtà la prima cosa che ho scoperto è che il Papa la parola remigrazione non l'ha assolutamente pronunciata. Quindi rispetto ai lanci che avevo visto delle agenzie e ai vari titoli online, insomma, addirittura con i virgolettati. C'erano i virgolettati in cui il Papa parlava di remigrazione e prendeva la posizione che tu dicevi. Allora, questa parola non compare assolutamente, a meno che io non sia in grado di trovarla, però non sono stato capace di vedere il Papa pronunciare questa parola. Primo punto. Quindi, se come avete giornali dice la remigrazione non è particolarmente cristiana, io direi che non è particolarmente cristiano manipolare le parole del Sommo Pontefice. E questo certa stampa rossa mi sembra che l'abbia fatto subito. Prima questione. La seconda questione, andando a vedere esattamente cosa ha detto il Papa. Il Papa ha detto che cristianamente non possiamo lavarci due cose fondamentali, secondo me. La prima è che non possiamo appunto lavarci le mani del problema delle migrazioni, semplicemente dicendo vabbè, chi se ne importa, chiudiamo lì e tanti saluti. E questo chiaramente è un pontefice che ha una competenza diciamo integrale sulla visione della realtà, che riguarda la politica, riguarda la morale, riguarda tutti i beni in gioco. È normale che ci richiami anche a questo e poi ti rispondo nel merito sulla nostra idea su questo punto. E l'altra cosa che ha detto è stata bisogna distinguere i casi. Cito letteralmente dalle parole del Papa: dobbiamo distinguere i casi. Questo ovviamente la stampa di sinistra si è guardata bene da riportarlo, ovviamente, no? Quindi se noi andiamo a vedere le parole del Papa non possono che trovarci d'accordo. Perché non possono che trovarci d'accordo? Perché sul primo punto non possiamo lavarcene le mani, perfettamente, esattamente quello che noi pensiamo. Cosa stiamo facendo noi? Stiamo dicendo che le migrazioni non sono fenomeni spontanei, che vanno affrontate anche per come sono state gestite a tavolino da una pianificazione politica. Noi riteniamo che ci sia stato nel tempo un piano, un progetto di alcuni ambienti che provengono dagli Stati Uniti d'America per destabilizzare l'Europa. E questo a partire in modo particolare dalle primavere arabe, quindi dal 2011, abbiamo destabilizzato il Mediterraneo per destabilizzare l'Europa e innescare il fenomeno migratorio. I dati sono disponibili a tutti, sappiamo che le migrazioni dall'Africa scoppiano a partire dalle primavere arabe. Quindi noi non ci laviamo le mani del problema, affrontiamo e diamo delle responsabilità, da un lato gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato ovviamente i fratelli musulmani. Guarda Francesco, non è un caso che quelli che scappano da, così dice poi andrebbe fatto un'analisi, scappano dalla guerra o no, nel 2026 i dati del governo Meloni ci dicono che il paese da cui proviene la maggior parte degli immigrati, il primo paese diciamo a livello di classifica di provenienza è il Bangladesh, in cui non c'è alcuna guerra. Ma quelli che scappano da una guerra, se si trattasse solo di mettersi in riparo, potrebbero fermarsi nel paese di transito sicuro e invece vengono in Italia, vengono in Europa. Quindi evidentemente c'è il dato economico, c'è il dato religioso di chi governa questi flussi, mi riferisco ai fratelli musulmani e a quella pianificazione che dicevo prima da parte degli Stati Uniti, perlomeno nel passato. Per quanto riguarda il secondo punto, giustamente indicato dal Sommo Pontefice, ovvero quello del distinguere i casi, il Papa stesso, guarda, sarebbe interessantissimo andarselo a rivedere insieme, il Papa stesso dice: bisogna distinguere i casi e ne menziona due. Dice casi di violenza, casi di guerra. Violenza, guerra, dice, no? Noi su questo siamo d'accordo, ma se noi andiamo a vedere i dati sull'immigrazione di cui stiamo parlando, di cui il generale Vannacci sta parlando, non si tratta di casi di, innanzitutto, di guerra o di violenza, perché tu vai a vederti i dati del Ministero. Nel 2026 fai conto che circa il 70, più del 70% degli immigrati nel nostro paese, parlo degli arrivi via mare, quindi quelli di cui parliamo innanzitutto, immigrazione irregolare, eccetera, eccetera, sono uomini, sono maschi adulti. Ora, tu capisci bene che quando c'è una migrazione per scappare dalla guerra, in termini di dati, questo si riconosce dal fatto che la prevalenza sarà di donne, visto che i maschi adulti sono quelli che vengono impiegati sia nelle funzioni produttive che nelle, funzioni militari. Sono andato a vedermi i dati su i minori non accompagnati. Allora, la stragrande maggioranza, ecco, qui dovrebbero essere, io se vuoi i dati dopo ce li ho, te li posso indicare esattamente, anche qui siamo sul 70%, so, la stragrande maggioranza dei minori non accompagnati sono in realtà maschi di 16 e 17 anni. Ah, tu capisci, al di là delle etichette che utilizziamo nel nostro diritto, maschi di 16 e 17 anni vuol dire, per le culture di provenienza, maschi adulti nel massimo delle proprie forze. Quindi quelli che scappano non sono famiglie, bambini, ma sono innanzitutto coloro che rappresentano la maggior forza produttiva per un paese. Quindi è una migrazione economica. Quando il Papa dice distinguiamo i casi, c'è la violenza, c'è la guerra, io sono completamente d'accordo col Papa, e concludo dicendoti la remigrazione rimane la risposta più cristiana per affrontare quella che non è una migrazione di necessità, diciamo così, e per proteggere la nostra terra da un'invasione, perché poi c'è una questione anche di numeri e di ripartizione.
7: Beh, del resto, se andiamo a vedere alcune cose, poi che ha detto Leone XIV, vediamo che, come Giovanni Paolo II prima di lui, ha fatto l'elogio, ha ricordato che esiste un diritto a restare a casa propria, cosa che insomma mi pare sia il fondamento della rimigrazione, e ha poi ricordato che chi va altrove dovrebbe fare di tutto per inserirsi al meglio nel tessuto sociale, e questo, diciamo, il rispetto delle leggi è solo la parte più superficiale di questo processo di assimilazione. E tra l'altro la distinzione che fa Martin Sellner fra assimilazione e integrazione sembra proprio presa da lì, cioè sembra riecheggiare in queste parole. Però proprio per rimaniamo invece sul versante vannacciano, perché tu subito hai usato una parola che è proprio vannacciana nel midollo, no? Ontologicamente vannacciana, normale, l'ho sentito dire prima. E questo è uno dei temi su cui attaccano di più il generale, no? Quando dice: ma che cos'è normale?
8: Bene, lo vuoi sapere proprio in generale, diciamo, come l'essenza della normalità.
7: Ma allora, guarda, la norma statistica, cioè, ovviamente la norma statistica è un conto, no? Poi però mi sembra che la categoria della normalità sia al centro, cioè, voglio dire, a partire dal mondo al contrario, no? C'è un mondo che è sovvertito, e quindi il generale si fa alfiere della normalità che vuole riportare. Questo è un po', molto banalmente, se vuoi, quello che arriva, no, al pubblico, e quello che è anche successo, credo.
8: Certamente, io penso il generale ha chiarito tantissime volte appunto questo primo grande fondamentale senso di normalità, ovvero norma statistica, appunto quello che è il comportamento ordinario per gli esseri umani, ordinario per una società, ordinario per la nostra società, per la nostra civiltà. Questo è il primo livello di normalità di cui noi stiamo parlando, contro, diciamo, la dittatura delle minoranze, contro i bagni neutri nelle scuole che pullulano nelle scuole italiane. E poi sentiamo magari è stato fatto un esperimento, ti faccio questo esempio, Francesco: in alcune scuole italiane è accaduto che i bagni neutri siano stati inseriti all'interno abbiamo tutti presenti i bagni delle scuole, no? Come i bagni dell'autogrill sono solitamente dei bagni che contengono poi tanti piccoli bagnetti al proprio interno. Bagno neutro è stato inserito come uno di questi di queste porte, di questi bagnetti, all'interno del bagno più generale dei maschi o delle femmine. A me è capitato di incontrare poi delle famiglie, dei genitori, anche dei giovani stessi, che soprattutto le signorine, che si lamentavano poi di dire: beh, a noi non va mica tanto bene che nel nostro bagno, peraltro sai che questi bagni hanno sempre l'apertura superiore per motivi di areazione, ci possa essere nel bagnetto accanto a mio un maschio che dice che quel giorno si sente neutro, non si identifica, e io non mi sento non mi sento tranquilla per una questione di privacy. Quindi, come dire, noi stiamo andando, questo è per farti un esempio, magari non altissimo dal punto di vista filosofico, ma molto concreto.
7: Lo so, però noi dovremmo anche, cioè, qual è la società, a che punto è una società che deve occuparsi, e questo è, tu dici un esempio non altissimo, mica tanto, questo è uno degli esempi di più alta speculazione filosofica che noi abbiamo in tempi
8: nei suoi presupposti, sì, certo.
7: Ecco, no, ma non solo, è anche una delle cose che più, come dire, più stimolano autori, soprattutto progressisti, no, a teorizzare, a scrivere, a fare. Quindi, però questo è indicativo, cioè qual è una società che raggiunge il suo punto più alto nell'occuparsi dei cessi?
8: Effettivamente è una cartina di tornasole importante del livello a cui è arrivato il progressismo. Guarda, potremmo dire in questo modo, secondo me, che l'antifascismo, il mito antifascista, si è caricato, si è autocaricato a tal punto da diventare una lotta metafisica contro ogni dato di realtà. Ecco, se vogliamo vedere il lato alto, dicevi te, all'interno di una questione che diceva forse è una questione molto, per certi versi, bassa, cioè si parla fondamentalmente di bagni, no? Il lato alto è questo, il lato filosofico speculativo è questo, cioè l'antifascismo si è trasformato in una lotta per la liberazione del parlamento di organi, diciamo così, degli istinti dell'uomo contro ogni forma di dato oggettivo che sarebbe una forma di imposizione di fascismo, per cui essere maschio e femmina, avere un'attribuzione oggettiva fondata sulla biologia, del proprio sesso, sarebbe una forma di coercizione contro la libertà dell'individuo, perché io devo essere libero di sentirmi come mi pare. Questo arriva chiaramente fino agli ultimi rivoli, agli ultimi scampoli degli aspetti pratici, logistici, organizzativi della nostra società. Per cui fondamentalmente è questo, cioè il movimento antifa, poi c'è tutta la confusione tra antifascismo, no, movimento antifa, eccetera, eccetera, in fondo è diventato questo, esatto, non si auto-identifica più, non si auto-concepisce più come un movimento specifico con un'ideologia politica ben precisa legata a un momento storico o in relazione al fascismo storico, cioè quello che è successo nel ventennio in Italia, ma è un'ideologia a tutto campo che pervade tutti gli aspetti del pensiero, del vivere individuale, del vivere associato. E quindi qui siamo fondamentalmente, tu sai benissimo di quella lettura comune, insomma, a certi autori della tradizione, la modernità come lotta contro il padre, no? La lotta contro il padre, la lotta contro il principio oggettivo della realtà, potremmo dire contro il principio di identità di Aristotele, no? Questo processo, senza sviscerarlo adesso nei dettagli, no? Ma lo sappiamo, la rivoluzione o riforma luterana, la rivoluzione francese, la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione d'ottobre, insomma il 68, fondamentalmente questa lotta contro il padre, contro l'oggettività, contro il fatto che la natura sia essa stessa fondata su delle differenze, la natura ha in odio l'uguaglianza, no? E questo è arrivato fino al punto di voler liberare l'uomo da se stesso, voler liberare l'uomo dalle ultime categorie rimaste, che non erano più neanche il proprietario, il proletario, eccetera, eccetera, ma oggi la sinistra che cosa fa? Conduce l'ultima battaglia, che è quella della differenza sessuale. Quindi diciamo un tardo ed accentuato femminismo, una lotta femmina contro maschio, fino a fagocitare se stesso, potremmo dire un ennesimo suicidio della rivoluzione, per utilizzare delle categorie del Nociane, per cui anche femmina e maschio diventano categorie che vengono sacrificate sull'altare della libertà dell'individuo di appartenere a uno dei mille generi differenti che potrebbero esistere. Guarda che manca solo la lotta contro la natura umana in quanto tale, cioè c'è da aspettarsi veramente, non lo so, il cyborg ormai, e sappiamo che in filosofia, in politica ancora no, ma in filosofia, con tutto il tema del transumanesimo, questo aspetto del pensiero progressista è già estremamente diffuso anche in ambito accademico.
7: Ecco, che cos'è che, cioè queste sono cose, voglio dire, io persino io nel mio piccolo su questi temi ci ho scritto dei libri nel corso degli anni, no? E non sono cose, hai citato Del Noce, hai citato gli autori della tradizione, ma non c'è nemmeno bisogno di scomodare gli autori della tradizione, cioè pieno di saggi, pamphlet che negli ultimi 20 anni parlano di questi temi. Ora, tutte queste cose stanno diciamo così, nel DNA della destra, stanno all'interno, formano il pensiero di destra e hanno trovato anche delle applicazioni politiche molto, molto basiche, molto pratiche, anche se vogliamo, nell'azione di alcuni partiti nel corso degli anni. Che cos'è oggi, secondo voi, che manca invece nella destra, diciamo, istituzionale, che è quella contro cui fondamentalmente Futuro Nazionale polemizza? Cioè, come dire, non parliamo dalla sinistra, perché tanto lo sappiamo tutto, ma punzecchiamo, se non altro, a destra istituzionale.
8: Bene, anche qui ti faccio qualche esempio concreto di differenza fra noi e la destra istituzionale. Il tema del femminicidio, citiamo quello di questi giorni, il più fresco, diciamo così. Abbiamo visto che la nostra posizione è estremamente chiara e è diametralmente opposta a quella dei partiti della maggioranza, oltre a quelli dell'opposizione ovviamente. La legge sul femminicidio per l'introduzione di un reato specifico, non che quello che loro chiamano femminicidio prima non fosse punito e non debba essere punito, deve essere punito perché la donna è una persona umana e chiunque uccida una persona umana evidentemente deve andare in galera. Che tu uccida una donna, un uomo, un anziano, un giovane, eccetera eccetera. Roberto Vannacci l'ha spiegato bene anche qui da te a Galt. E invece vediamo un centrodestra che è quello che proprio ha introdotto nell'ordinamento questa categoria, questa nuova fattispecie, che ha una funzione meramente ideologica, che non serve a punire i rei, non serve a punire coloro che uccidono le donne, che già erano puniti con la legge precedente evidentemente, ma serve a rieducare gli innocenti, serve a rieducare quelli come me, come te, che una donna non l'hanno mai uccisa, non la uccideranno mai, ma devono essere rieducati pedagogicamente attraverso il diritto.
7: Allora ti fermo un attimo perché ti chiedo, poi magari torneremo a parlarne perché è un tema smisurato, ti chiedo, non pensi che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne? Cioè che al di là, come dire, ne faccio una questione anche più ampia, cioè quando si dice... punzecchiamo la destra della destra istituzionale, io sono molto d'accordo, ma credo che bisognerebbe allargare questa punzecchiatura anche evitando delle semplificazioni, no? Cioè io penso che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne. Mi spiego, è vero che tutti gli omicidi sono uguali a livello di gravità morale, no? Però sono convinto che poi ciascun omicidio abbia un suo specifico. Detto questo, si possono individuare alcune macro categorie e ci sono i serial killer perché uccidono perché che non hanno empatia, no? E godono in vari modi dalla procurare la morte. Poi ci sono uomini, c'è una categoria di uomini che uccide le donne perché non regge la separazione, non regge il rifiuto, non regge una serie di... non regge la persona che sfugge al suo controllo, diciamo così, o che lo mette in difficoltà. E quindi ti chiedo, questo tipo di violenza maschile non sarebbe il caso di invece individuarla, dire che esiste e poi provare a risolverla con strumenti totalmente diversi rispetto a quelli posti dall'attuale ideologia? Forse, e qui ho dei dubbi, cioè faccio io stesso l'avvocato del diavolo, forse la categoria del femminicidio, che poi è stata banalizzata e allargata oltre i suoi limiti, indica proprio quel tipo di violenza. Non so se, spero che non fosse sia troppo contorta la domanda, ma
8: no, molto tema, chiara. Guarda, ti rispondo con due strategie. La prima è quella del diritto. Tu poni il problema di per sé della specificità, no? della violenza, in questo caso dell'uomo sulla donna, che è specifica esattamente come ogni altra forma specifica. La violenza della donna sull'uomo avrà una sua specificità, la violenza dei genitori sui figli avrà una sua specificità, la violenza dei figli sui genitori, no? Tra l'altro abbiamo anche questo tipo di casi, purtroppo anche questo avrà una sua specificità, e di tutto questo si occupa la filosofia morale, si occupa la teologia morale, si occupa l'indagine psicologica, no? Ci sono delle scienze che si occupano di tutti gli aspetti dei moventi, per esempio, dei moventi interiori, dei moventi psichici, dell'essere umano anche nell'ambito del male, nell'ambito del crimine, nell'ambito della patologia, eccetera, eccetera. Bene, guarda, noi nella tradizione occidentale, grazie al cristianesimo, a differenza dell'Islam, per esempio, abbiamo sempre portato avanti una visione laica del diritto penale, laica, nel senso che il cristianesimo ha inventato la distinzione tra foro interno e foro esterno. Questo è una specificità del diritto penale occidentale, in modo particolare del diritto penale cristiano, romano-cristiano, che si fonda sulla distinzione tra il livello interiore e il livello esteriore, no? Se noi andiamo a vedere dal punto di vista storico, determinate azioni erano considerate un peccato molto grave, ma lo Stato non deve occuparsene perché attiene alla coscienza della persona, non perché non ci sia la verità, non perché siamo relativisti, ma perché non di tutti i mali si occupa lo Stato. Mentre invece per una visione islamica, per esempio, ma evidentemente anche per una visione comunista, basterebbe riprendere gli articoli del codice penale dell'Unione Sovietica per quanto riguarda l'attività controrivoluzionaria, che oggi mi pare che la sinistra voglia portare anche in Italia, no? Con proposte come il DDL Zan, anche a destra a volte si fanno prendere dalle stesse tentazioni, mi pare, di psicoreato. E quindi questa è la prima grande questione, distinzione tra foro interno e foro esterno, applicato al nostro caso specifico, questa che è la macro categoria da cui partire per comprendere il tema, a mio giudizio, applicato al nostro problema degli omicidi, è qui che dove noi dobbiamo distinguere fra la qualificazione dell'azione materiale, esterna, compiuta da un criminale, e poi tutte le indagini che non competono più al diritto penale sull'interiorità. Allora io dico, un uomo che uccide una donna o una donna che uccide una donna deve andare in galera, evidentemente, perché ha ucciso una persona umana. Certo. Storicamente quello a cui ci si limita per quanto riguarda l'aspetto interiore sull'esteriore nel diritto penale europeo, diritto penale occidentale, è la distinzione fra intenzionalità, assenza di intenzionalità e preterintenzionalità. Ci si limita a questo perché non si ha una visione totalitaria del diritto penale. Ma ti chiedo, Francesco, ma una donna con gusti lesbici che uccida la propria ex compagna, concubina, perché si sottrae al rapporto, eccetera, eccetera, questa donna è una femminicida? Perché lì... stando all'articolo sul femminicidio si potrebbe applicare, però capisci che si entra nella follia e si elude anche quello che il presupposto della tua domanda. Tu mi dicevi la specificità dell'uomo sulla donna, la seconda, e chiudo, scusami se sono stato un po' lungo, ma sì, il secondo aspetto, vabbè, no, dico l'educazione che non passa dal diritto penale, la pedagogia non passa dal diritto penale. Noi dobbiamo rieducare i maschi al patriarcato mediterraneo, cioè alla responsabilità.
7: È molto chiaro, era un paradosso che serviva appunto a far uscire poi tutti questi cortocircuiti che credo che Lorenzo Gasperini abbia molto ben spiegato, quindi grazie, se volete continuate a seguirci e noi torniamo in un istante a Corrente Alternata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Grazie mille, grazie Francesco, ciao.
6: Giornale Radio.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14. E 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano la cronaca, ancora un grave incidente sulle strade italiane. Questa mattina sull'autostrada A1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre. In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente e i carabinieri sono sulle loro tracce.
12: Una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort in Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver evacuato l'hotel insieme agli altri ospiti, perdendo conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. L'ambasciata italiana segue da vicino la vicenda e ha garantito assistenza ai familiari. Intanto sono rientrati a Roma i primi turisti italiani evacuati, mentre alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, ancora un grave incidente sulle strade italiane. Questa mattina sull'autostrada A1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre. In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente e i carabinieri sono sulle loro tracce.
2: Una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort in Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver evacuato l'hotel insieme agli altri ospiti, perdendo conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. L'ambasciata italiana segue da vicino la vicenda e ha garantito assistenza ai familiari. Intanto sono rientrati a Roma i primi turisti italiani evacuati, mentre alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro.
3: La politica, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana avrebbe insistito per ottenere una foto con lui al G7. La replica è immediata: sono parole false e offensive, l'Italia non implora nessuno. Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, mentre Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron e Pedro Sanchez. Trump ha rincarato anche la dose, definendo Meloni una grande fan e criticandola sulla gestione della crisi nello stretto di Hormuz.
2: Un soldato è morto in un nuovo raid dell'esercito israeliano in Libano, mentre nel sud del paese si registrano altre vittime civili. Intanto cresce l'attesa per i negoziati in Svizzera sul dossier nucleare iraniano. Con l'inviato americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, attesi al tavolo del confronto. Donald Trump rivendica di aver spinto Israele verso la tregua, mentre in Israele un sondaggio indica che il 59% degli elettori è contrario a una nuova candidatura di Benjamin Netanyahu.
3: Attesa a Pavia per la visita di Papa Leone XIV, il pontefice arriverà nel primo pomeriggio e sarà accolto tra gli altri dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e presiderà una celebrazione della parola e renderà omaggio alle reliquie di Sant'Agostino, uno dei padri della chiesa più influenti della tradizione cristiana.
2: Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno e il giapponese Ai Ogura a conquistare la pole position portando l'Aprilia a Trackhouse davanti a tutti, in prima fila anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi scatterà quarto, alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Per i mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo e saluta il torneo dopo il KO contro il Paraguay. Nel gruppo C il Brasile supera 3-0 Haiti, mentre il Marocco batte la Scozia e conquista insieme agli Stati Uniti vittoriosi sull'Australia il pass per i sedicesimi. Oggi riflettori su Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
4: Siamo arrivati al nostro appuntamento del sabato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento che parla di sostenibilità, di ambiente, di economia circolare e di energia. Quell'energia che arriva dentro e spacca le abitudini, soprattutto quelle cattive. Perché noi siamo qui per promuovere il cambiamento culturale dal punto di vista ambientale, ma non solo. E oggi di questo parleremo specialmente, avremo un focus sul mondo dell'impresa, ma intanto che Elisa e cerca il nostro green designer, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: 80 della nostra rubrica settimanale di Quanto Verde C'è, in cui il nostro appuntamento immancabile che non perderemo mai con Emanuele Lai, green designer della studio Lai Valenti. Benvenuto Emanuele!
1: Buongiorno Lucia e buongiorno anche in questo sabato a tutti quali si sono sintonizzati su queste onde. E perché dico onde?
0: Queste onde benefiche.
1: Perché dove sono oggi?
0: No, smetti, non lo vogliamo sapere. Io non lo voglio sapere. Scusami, dico così perché la mia sana invidia ogni tanto mi porta a non voler, preferisco non sapere, perché Emanuele Lai, amici di Giornale Radio, gira come una trottola. È vero che lavora tantissimo, però lavora dei posti più belli d'Italia e del mondo. Dove sei oggi, Emanuele?
1: Oggi non mi sono allontanato molto, ma sono a Santa Margherita Ligure, che è un po' una meta per tutti coloro i quali vogliono approcciare il mare a pochi chilometri da Milano.
0: Eh beh sì, Santa Margherita Ligure è bellissima tutta quella zona, Rapallo, Portofino, Portofino è conosciuta in tutto il mondo. Effettivamente vedi che facevo bene a dire non lo voglio sapere, però sono felice per te perché insomma è il modo migliore per lavorare, conciliare la natura e il lavoro, e perché no, magari momenti di svago, ammesso che tu ne abbia, perché sapendo
1: quanto lavori.
0: In realtà
1: sono qui perché stiamo completando un progetto verde in una terrazza a fronte mare, quindi questo è il vero motivo che mi porta qui, ma oggi tra l'altro volevo parlare con te ovviamente e con tutti coloro i quali ci ascoltano di una cosa che secondo me interessa a molti ed è esattamente
0: infatti
1: la vita. Dimmi se sai cosa voglio dire.
0: Raccontaci un po'. No, io non lo so perché ormai il nostro appuntamento è diventato una sorpresa, è diventata una sorpresa per me, ma ho deciso di rispettare questo rito e questa tradizione perché le sorprese che ci fai sulle varie tematiche legate all'ambiente e alla gestione dell'ambiente sono sempre molto molto belle. Allora, oggi di cosa parliamo, Emanuele?
1: La vita sotto i nostri piedi. E tu mi dirai, ma cosa significa? Parliamo di rigenerazione ecosostenibile del suolo. E questo è un tema fondamentale.
0: Questo è molto importante, sì. Sì, sì, perché c'è il suolo, l'erosione del suolo, soprattutto diciamo che anche un focus dove sei tu in Liguria è un tema molto molto sentito, perché tra il cambiamento climatico, la Liguria nella fattispecie, ma tutta l'Italia è un po' un hotspot su cui impatta proprio per la sua posizione geografica gli effetti del cambiamento climatico, ma non solo, anche l'edilizia, la costruzione, a volte la ipercostruzione portano appunto all'erosione del suolo e anche all'impoverimento delle pratiche agricole, all'impoverimento
1: esatto
0: del suolo stesso. Ma raccontaci quali sono questi modi e raccontaci che cos'è questa vita sotto i nostri piedi.
1: Allora, la vita sotto i nostri piedi, ovviamente sappiamo che nel sottosuolo si nascondono e trovano nascondiglio tutta una serie di micro e macro organismi che sono poi dei nutrienti per le piante, per tutto ciò che poi dal suolo prende vita. In questo caso però volevo ricordare che i nostri nonni hanno sempre pensato che quando soprattutto un terreno viene abbandonato o deve subire dei processi per diverse culture negli anni, si impoverisce. E allora cosa dicevano i nostri nonni con le conoscenze e le competenze che avevano? Andiamo a arare in profondità prelevando i nutrienti che nella parte superficiale si sono in qualche modo sono morti perché si sono seccati per via del calore, appunto del cambio climatico come dicevi tu, e andiamo a riprendere, riportarli in superficie. Questa cosa è una tecnica che si usava che in qualche modo ha sempre dato un beneficio, però consideriamo questo, che il microbacterium, che è un batterio che viene liberato attraverso questa rigenerazione del terreno, aveva e ancora oggi un ha un beneficio incredibile su chi lo respira. Cosa significa? Questo microbatterio per gli operatori del settore che giravano continuamente la terra veniva liberato nell'aria e attraverso delle microparticelle nella respirazione umana entra in corpo e sviluppa la serotonina, che è quella sensazione che ti permette di sentirti bene.
0: Beh certo, sì, assolutamente, la serotonina è quell'ormone praticamente presente nel corpo umano del buon umore e della felicità, che in fondo viene attivato anche attraverso dei processi. Per esempio la nostra società, che è sempre alla ricerca di stimoli, quando la sana noia farebbe anche bene, la nostra società vive purtroppo, e lo dico anche con un'accezione negativa, attraverso la spinta della dopamina, che poi di cui poi dopo si ha sempre più fame. Invece la serotonina è l'ormone della felicità, dove tutti noi ci sentiamo appagati, allineati. Quindi la natura, anche in questo, come ci sta raccontando il nostro amico Emanuele Lai,
1: Green Design, ci viene incontro.
0: Ci aiuta e come sempre ci viene incontro. Quindi questo, ci raccontavi che praticamente questo microbatterio, entrando in superficie, espande la serotonina?
1: No, in qualche modo va a stimolare attraverso una specie, diciamo, feromoni, che poi non entriamo nel dettaglio, però va a stimolare tutto quello che è lo sviluppo della serotonina all'interno del nostro corpo. Ma c'è sempre un ma. Ovviamente per arrivare a questo processo significa introdurre qualcosa che non è ecosostenibile, quindi macchinari molto pesanti, soprattutto su grandi latifondi, che vanno a lavorare il terreno. E allora abbiamo deciso che bisogna studiare, capire come, anziché rivoltare il terreno, andarlo a nutrire. Quindi andarla a nutrire, riapportando quegli equilibri e quei funghi, e adesso vi spiego che cosa, che permettono che il terreno riprenda vita senza tutta la lavorazione che invece comporta tempo e costo.
0: Ma quanto bisogna scendere in profondità per capirci?
1: Pochissimo,
0: no? Perché so che
1: no, pochissimo. Ormai bisogna praticamente andare a nutrirlo su da 20 centimetri, non oltre i 20 centimetri, perché poi è soprattutto nella parte superficiale che andiamo a sviluppare l'apparato radicale, soprattutto delle piante più piccole.
0: Non è quel processo che in fondo fa il contadino quando va a vangare il terreno per prepararlo alla semina?
1: Esatto, è quello il vecchio processo che però oggi in qualche modo viene sostituito con il nutrimento della terra, quindi con una lavorazione specifica del suolo che tende a nutrirlo e rigenerarlo attraverso dei prodotti che sono, hanno una base di organismi viventi che vengono aggiunti al terreno per migliorarne sia la fertilità che la resa e la qualità delle colture. E quindi è proprio una sinergia. È una sinergia con la comunità microbiota già presente all'interno del terreno.
0: Suggeriamo, appunto, quando si fa questo processo, di mettersi lì con le braccia aperte, guardando il cielo, cercando di inalare il più possibile il microbatterio. Non lo so.
1: Beh, ma tra l'altro, sai che c'è una. Adesso noi entriamo un po' nel dettaglio senza dover usare quello
0: sabato
1: che era.
0: Proporre pratiche New Age. Nella
1: no,
0: mia
1: adesso
0: per
1: ti propongo questa New Age. Che tutti conoscono, ed è la concimazione attraverso il letame. Vogliamo parlare della bassa?
0: No, ma la concimazione attraverso il letame è una pratica che, insomma, non è che sia proprio
1: esatto.
0: New Age.
1: Non è New Age, però è una pratica che va a recuperare gli escrementi che vengono rilasciati ovviamente dagli animali. E questo permette di nutrire,
0: Io sono nata a Melzo, in provincia di Milano, a Trecella. Hai voglia, apri, vabbè, ma non è una roba, la pianura padana, c'è questo simpatico odore che caratterizza la pianura padana, che quando tu apri la finestra a Trecella ti entra questa diciamo ventata di natura che è tipica del concime, dell'espandimento del concime del letame per concimare
1: esatto,
0: i terreni,
1: pensa che,
0: è una cosa abbastanza comune.
1: È comune, però per ovviare adesso giustamente all'odore e al trasporto, cioè sia questa tecnica che è ancora un po' primordiale, ma funziona sempre bene perché sviluppa
0: tappati
1: delle reti
0: il naso.
1: Tappati il naso, però come dire, cioè, tra l'altro personalmente lo trovo un, come dire, un profumo o un odore che ti riconcilia con il passato, mettiamola così, che ti fa ricordare quando eravamo ragazzini.
0: Quando torna, sì, perché è cresciuto così, sì, tanti amici che magari venivano dal mare e venivano a trovarmi, dicevano, ma che odore, ma dove cacchio abiti, che odore di M, però vabbè, pazienza, chi vive nei paesi di campagna c'ha i suoi pro e c'ha i suoi contro, o no? C'è la campagna,
1: esatto, ma è anche vero che noi dobbiamo trovare sempre di più dei metodi per ottimizzare i tempi, i costi, la manodopera e andare a ottenere il massimo beneficio con il minimo maleficio, cioè massimo beneficio per caso delle culture senza avere ovviamente un eccesso di costo
0: e
1: di
0: con questa perla. Massimo beneficio, massima resa, minimo sforzo.
1: Esatto.
0: Dobbiamo salutarti, Emanuele. Ti ringrazio anche per questo sabato insieme. Lo so, praticamente Big Ben, la mia Elisa mi guarda, che ha già penso che voglia andare a prendere un secchiello di letame e spanderlo intorno a me. Però sì, siamo già arrivati alla fine del. del nostro appuntamento insieme. E queste sono le perle del nostro Emanuele, che ci vediamo sabato prossimo. Emanuele, mi raccomando, perché questa cosa qui dello spandimento dell'etame, del beneficio dello sviluppo della serotonina, non può rimanere così nell'aereo. Grazie Emanuele, e a sabato prossimo intanto.

0: il Green Pop e io sono la vostra Lucia Paolo. Adesso siamo arrivati al momento di parlare di un argomento curioso, interessante, che fa tra virgolette sorridere ma neanche tanto, perché insomma si sa che l'argomento, quando si affronta l'argomento della morte, chiamiamola così, c'è sempre un po' quell'aspetto sarcastico, ironico, ma anche un po' così, un po' che irrigidisce, forse perché di morte si parla. E parliamo con un imprenditore che è Mario Ceruti, proprietario della Eternum, che ha, diciamo, messo a punto un nuovo sistema di tumulazione, così si può dire. Benvenuto da noi qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno. Parla a volte di rigor mortis, ma ed è una di quelle situazioni un po' delicate che difficilmente le persone accettano di buon grado questo argomento, se non con una certa elasticità e un certo sarcasmo nei confronti della vita.
0: Però io so che con la sua, diciamo, la sua invenzione, chiamiamola così, con le sue bare, tra virgolette, perché la sua azienda produce bare, so che avete appunto portato anche un po' di novità all'interno del contesto quantomeno decorativo. Ma insomma, si dice che nella vita dobbiamo lasciare un segno, ma con le vostre bare sostenibili, perché voi producete bare sostenibili, possiamo almeno evitare di lasciare un'impronta ecologica troppo pesante? Ci vuoi raccontare di queste bare sostenibili?
1: Allora, l'idea nasce dal fatto che comunque il mondo moderno probabilmente ha bisogno di approcciarsi con una nuova prospettiva rispetto a alcune tematiche, e forse questo è il momento dove andare a pensare anche a qualche cosa che di solito le persone cercano scaramanticamente di non affrontare, ed è un tema del post mortem. Oggi un po' si tende a spettacolarizzare molto le situazioni, però forse nella serenità, nella tranquillità di una scelta consapevole, abbiamo valutato l'ipotesi di comunque considerare la bara come un bene che poi viene, non si può riusare, e quindi chiaramente il primo concetto, ma va molto spesso anche in un'ottica di cremazione o di dispersione nel suo percorso di funzione di un servizio, molto spesso non viene considerato come qualcosa che deve comunque fare i conti con una sostenibilità e un mondo che deve guardare a dei canoni di ecologicità e anche, perché no, dei canoni di, diciamo, di rispetto di quello che è la personalità e il momento di trapasso e diciamo la cerimonia che accompagna le persone,
0: quindi,
1: ad accettare questa nuova condizione del caro, del defunto, della persona che non è più tra noi fisicamente, ecco. Come vede, le parole sono sempre difficili da usare, vanno pesate con una certa sapienza,
0: no,
1: perché a volte c'è chi si offende, chi invece scaramanticamente,
0: certo.
1: Sì, ecco, esatto.
0: C'è sempre dell'ironia un po', scusi. C'è sempre dell'ironia.
1: Scusi, non volevo essere dissacrante, però è un tema che o affrontiamo in questo modo, altrimenti molto spesso la gente cambia canale, quindi immagino anche che sia necessario.
0: Ma penso che
1: arrivato
0: all'appuntamento finale uno non può sottrarsi, insomma. E perché no? Magari, visto la Vanoni di recente ha parlato, prima del suo trapasso, appunto, ha parlato di che lei aveva in casa, ed era molto, è stata bellissima quell'intervista, aveva in casa già la bara di Vimini. E in fondo questo si può collegare al vostro mondo, perché lei produce bare bellissime, ma queste bare bellissime con questi decorativi anche simpatici, volendo, perché insomma io penso di essere una persona ironica, a me piacerebbe pensare di che il mio ultimo viaggio sia fatto con un prodotto che non costa tanto, quindi non richiede dispendi economici e che si consumi in fretta, ma insieme a me. Quindi il processo di queste, che fa la differenza rispetto a un prodotto canonico, è il fatto che sia interrandola che bruciandola questa è una bara sostenibile nelle emissioni e anche nella decomposizione, giusto?
1: Allora sì, la bara di per sé, la decomposizione ha tutti i suoi canoni, per cui in realtà chi si decompone poi è il corpo del defunto, quindi però la bara, diciamo che affronta un percorso dove nell'essere un prodotto che deve comunque durare nel tempo per la sua funzione, però dopo accede comunque alla necessità di essere smaltita, e a questo punto lo smaltimento deve essere in qualche modo, secondo ovviamente i canoni attuali di smaltimento e di emissioni, deve comunque pensare al fatto di essere il più sostenibile possibile. Ovviamente nessuno ci pensa, in quel momento nessuno ha la testa in questa cosa.
0: Quindi
1: la preparazione,
0: avete il plus.
1: E il marketing fanno una funzione importante.
0: Voi avete il plus di rendere l'ultimo viaggio, chiamiamolo così, green. Ma quanto conta oggi la sostenibilità? Scusi, quanto
1: allora, guardi,
0: conta?
1: In realtà viene un po' dalla fusione di esperienze di più settori. Perché,
0: cioè, scusi, non voglio sembrarle, però sa, cioè, è un dialogo questo particolare, perché insomma affrontarlo così non mi è mai capitato, ma anche proprio affrontare un prodotto così in questa chiave non mi è mai successo la prima volta. Ma quanto conta la sostenibilità in un settore che oggi, cioè il suo settore per definizione riguarda l'eternità, anche se la vostra è una startup che avete messo a punto con altri ragazzi, guarda l'eternità. E anche questo è curioso, che siano persone così giovani che abbiano scelto di fare una scelta imprenditoriale di questo tipo. Quindi guardate l'eternità coniugandola un po' alla moda, no?
1: Lo coniugiamo di fronte a quello che è il cambiamento di mentalità delle persone. Quindi se lo paragoniamo a qualunque altro settore dove si sceglie il rivestimento, si sceglie il prodotto, si sceglie quello che è il mood che va a incontrare quello che è, diciamo, la personalità di qualcuno che comunque pensa già a un dopo, secondo me questo va affrontato come qualunque altro ambiente, come può essere l'ambiente domestico. Con questa mentalità si riesce ad affrontare questo discorso in maniera seria e anche sostenibile, con una consapevolezza nuova. E le nuove generazioni su questo forse sono più aperte da questo punto di vista. Anche se ovviamente le nuove generazioni per definizione non sono vicine a questo passo qua, però le nuove generazioni ormai non sono cresciute e cominciano ad avere a che fare con l'idea comunque di rendere tutta la propria vita coerente a un pensiero e a una filosofia. E quindi noi proponiamo dei prodotti che vengono da, materie prime seconde, quindi da una seconda vita. In realtà, quindi parliamo di eterno in questo senso, qualcosa che è già morto, ha già finito il suo percorso, oggi si ripresta per qualcos'altro e si accompagna a un viaggio di chi oggi lascia il corpo e quindi dedica a questo evento qualcosa che sia più coerente con la propria visione. Quindi elementi decorativi che non siano semplicemente pacchiani, ma parliamo anche semplicemente di rivestimenti che rendono l'ambiente e il momento più coerente con la propria vita, col proprio essere, e mettere a proprio agio le persone.
0: Anche personalizzate,
1: in
0: insomma, sono personalizzate. Ma quanto investite in ricerca e sviluppo?
1: Allora, noi veniamo da ricerca e sviluppo perché siamo sostanzialmente una startup in questo senso, perché dal tradizionale, che diciamo è vecchio come di millenni, esatto, è un mercato molto, ormai molto maturo, direi, però in questo senso stiamo affrontando un cambiamento di mentalità, e quindi la proposta è sia di poter utilizzare un certo tipo di materia prima che può anche per assurdo arrivare sull'esigenza del cliente a dire: io voglio avere un componente che rivesta o semplicemente costituisca la mia cassa che conterrà le mie spoglie, le voglio che siano vengano da questo tipo di materiale che io ho fatto preventivamente preparare, quindi non so, qualche cosa di cui si vuole privare, ma di
0: un
1: cui
0: materiale
1: si
0: biocompatibile,
1: tiene.
0: Giusto?
1: Esatto,
0: un materiale,
1: ma qualcosa che provenga anche dalla propria vita, qualcosa che dice: io voglio, dico una cosa molto banale, però ritornando al concetto di legno o qualche cosa che ci è appartenuto, che venga rifinito e portato a minimi termini, quindi micronizzato, e poi venga inserito nel contesto di questo nuovo materiale che contiene e assorbe dei materiali che siano compatibili con quello che è l'esigenza poi di smaltimento dell'oggetto, della bara.
0: Quindi la bara si decompone, tra virgolette, insieme al corpo. Segue il suo naturale processo, perché vediamo tante volte che vengono riesumati i corpi, quelli sottoterra, e
1: non
0: trovano le bare.
1: Così.
0: Magari.
1: Mi dispiace contraddirla, non è propriamente che si decompone,
0: non so.
1: Però diciamo che fa sì che ci sia qualche cosa che provenga da una vita seconda e quindi possa essere utilizzato in tal senso e non abbia un impatto sia dal punto di vista economico e dell'utilizzo di materie prime comuni, normali, quindi l'abbattimento di alberi piuttosto che l'utilizzo di materia prima vergine. Si utilizza qualcosa che ha già svolto la sua funzione e, rispettando le normative per cui la bara deve avere determinate caratteristiche, non sto a tediarvi su questo tema, però rispetta questo e risulta più facile poi anche magari da smaltire, perché è già selezionata la materia prima con cui poi si va a comporre la bara.
0: Molto velocemente, dottor Ceruti, senta, ma è la bara più strana, più particolare che avete realizzato? Abbiamo pochi secondi che ci separano. Ci può raccontare qual è stata la bara? E vabbè, siete una startup, penso che i vostri prodotti siano già in giro. Qual è stata la bara più strana, più particolare che avete realizzato?
1: Più che particolare, allora ci sono tanti prototipi, diciamo così. Quello forse più accattivante e più, che io ritengo forse più sereno e più dedicato a certi momenti, è una bara composta poi di materiali organici essiccati che sono tipo fiori e viene proprio inglobato all'interno del processo di formazione delle pareti
0: bello.
1: Della bara.
0: Ma che
1: quindi
0: bella,
1: una bara fiorata, qualcosa che renda molto più leggero e angelico questo momento. Poi ci può aggiungere degli elementi decorativi magari dorati o cose del genere.
0: Io la farei rock, nel caso ci incontriamo le do la mia l'idea di bara che vorrei per me e la farei molto molto rock, in modo da lasciare proprio quello che è stato il passaggio della mia vita con grande grande energia anche nel commiato. La ringrazio tantissimo per questa intervista preziosa, perché al netto dell'ironia è veramente bello sapere che anche in questo settore si sta evolvendo e si sta andando verso la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. E forse meglio di questo settore cosa c'è? Adesso c'è la nostra pausa, sapete che vi guardo e meditate sulla vostra barra ideale. A fra poco.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14:34.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
4: Beh, che dire, bentornati, ho visto che siete bravissimi, qualche email con suggerimento su come vorrebbero la loro bara mi è già arrivata. Devo dire che, ragazzi, è inimmaginabile, eppure ogni settore ha il suo sviluppo verso il green, verso l'ambiente, verso il rispetto e la super biocompatibilità, che forse quello è il momento più importante. Beh, abbiamo parlato appunto, come dicevo poco fa, di un settore in espansione, quello delle bare sostenibili. Abbiamo parlato con il nostro Emanuele di come rivalorizzare il terreno, renderlo ricco. Emanuele Lai, del green designer della Lai Valenti, come renderlo ricco, e abbiamo scoperto che c'è un microbatterio che produce la serotonina. Ma fra poco avremo con noi un altro imprenditore importantissimo del mondo della mobilità elettrica, che è Vincenzo Guareschi Guedes da Filicaia. Ma intanto Elisa, che cerca il nostro Vincenzo Guareschi, manda il prossimo pezzo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati al nostro, alla nostra intervista, dove dopo aver parlato, come se ci avete seguito, abbiamo parlato poco fa con Mario Ceruti di un settore in espansione di bare, adesso parleremo di un altro settore molto molto importante, un po' meno magari legato al mondo, anzi per niente legato al mondo funerario, ma parleremo semplicemente di mobilità elettrica con uno dei gota del settore, che è Vincenzo Guareschi Geddes de Filicaia. Io ti ringrazio per essere qui con noi, possiamo darci del tu?
1: Certamente, Lucia, buongiorno.
0: Buongiorno a te e grazie per essere qui. Non so se hai sentito che poco fa abbiamo parlato di bare sostenibili. Puoi realizzare la tua bara come preferisci ed è totalmente biocompatibile.
1: Io facevo corna, manetta.
0: Vedi, questo, il tema è proprio questo, si potrebbe fare con tutte le corna sopra per agevolare il trapasso. Senti Vincenzo, tu spero di aver detto bene il tuo cognome, perché è un cognome importante, un cognome altisonante, però soprattutto legato anche a piccolo mondo antico, giusto?
1: Certo, naturalmente. Al mitologico, sì. Giovannino Guareschi.
0: E infatti sei il nipote di Giovannino Guareschi, per chi non lo sa, Don Camillo e Peppone. Esatto, i mitici Don Camillo Peppone. Però oggi parliamo appunto di mobilità al green, e tu sei uno dei gota. Oggi si parla molto di sostenibilità, ma per un imprenditore significa soprattutto investimenti e scelte concrete. Come avete integrato allora la tutela ambientale nella strategia della crescita del vostro gruppo?
1: Noi siamo nati proprio con questo DNA, perché credevamo e crediamo che comunque la protezione dell'ambiente generava non solo dei benefici per il mondo e comunque per il pianeta e per le persone che ci abitano, ma anche genera comunque nuove opportunità di business, di lavoro e di sviluppo. Noi l'abbiamo integrato sin dall'inizio, perché siamo nati proprio per la produzione e progettazione di veicoli elettrici, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di creare un impianto fotovoltaico sul tetto del nostro stabilimento, proprio per poter andare anche a limitare quelli che sono i costi comunque energetici, che per noi sono abbastanza rilevanti, perché naturalmente certo, tutti i prodotti che facciamo sono elettrici, quindi già solo esatto, caricare le batterie tutti i giorni per testare i prodotti e per mandarli in giro per il mondo, è già quello, è comunque un investimento che abbiamo fatto sin da subito, anche perché, come tu sai meglio di me, comunque per un certo periodo di tempo questo è ancora e tutt'oggi ha generato anche dei benefici, anche di riduzione dei costi, ecco.
0: Ma infatti il tema è che il mondo delle batterie elettriche, perché tu produci veicoli per l'industria, sì, giusto? Veicoli per la pulizia di strade, sì, dei comuni, per l'industria, per la pulizia dei... Esatto, è proprio per spiegarlo nello specifico, elettrici, quindi è un settore che è partito. Quanti anni fa è partita la tua azienda?
1: Noi siamo partiti 10 anni fa, cioè quindi siamo stati proprio gli iniziatori di questo settore, che è, come dicevi giustamente, dedicato a quello che è soprattutto la pubblica amministrazione, quindi quelli che sono i comuni, quelli che sono le aziende municipalizzate e le aziende private che lavorano per i comuni o per le enti pubblici. Poi entriamo anche in tutto quello che è il mondo anche delle aziende, delle industrie, dei centri commerciali, dell'oreca, di tanti altri settori dove si pulisce, ecco. Noi raccogliamo i rifiuti e puliamo.
0: In fondo siete dei pulitori.
1: Sì,
0: anche la vostra energia è pulita, anche la vostra macchina,
1: sì,
0: è pulita.
1: E quindi anche filosoficamente, come giustamente dici, e per chi pulisce, il fatto di usare comunque una fonte energetica pulita, diciamo che chiude il cerchio, oltre a ridurre i costi di manutenzione, i costi energetici.
0: Infatti è un prodotto che è in continua ricerca e sviluppo, perché il mondo in 10 anni, volevo arrivare proprio a questo punto, il mondo delle batterie è che sta cambiando, è cambiato. Tu come l'hai visto cambiare questo mondo, ma anche attraverso la creazione del tuo prodotto?
1: In termini numerici, che sono dati comunque trasparenti, per darti un'idea, già il peso delle batterie si è diminuito del 40% in 10 anni e il costo quasi dello stesso valore, quindi effettivamente vediamo che in meno spazio ci sta più energia, si riesce a ricaricare sempre più velocemente e il costo delle batterie diventa sempre più competitivo, quindi si arriverà, mio modesto avviso, ad avere dei prodotti che costeranno quanto il gasolio o quanto la benzina, e a quel punto cambieranno molte cose, credo.
0: Ma questo, a questo punto mi viene naturale chiederti, ma la sostenibilità per te rappresenta un costo o una vera opportunità di sviluppo e innovazione?
1: Entrambe le cose, perché diciamo che dal punto di vista del mercato è certamente un'opportunità, perché c'è un cambiamento, quindi cerchi comunque di introdurti in un mercato che cambia, in un mondo che cambia. Dall'altra capisco anche che per tante aziende è oggettivamente un costo, perché oggi comunque ci troviamo anche a dover certificarci su tanti aspetti, emissioni dirette, emissioni indirette, e andare anche a controllare quella che è tutta la catena di approvvigionamento, che è molto difficile, perché naturalmente devi andare a creare sempre di più dei bilanci di sostenibilità, andare a verificare la filiera, che è complesso, e comunque già le normative, che siano italiane che siano europee, sono belle stringenti sul tema ambientale, senza contare poi tutto quello che è la gestione dei rifiuti.
0: Sicuramente sì, perché la batteria poi va pure smaltita, anche perché adesso tra tema di terre rare e RAE, insomma, stiamo affrontando un tema attualissimo anche a livello normativo e in continua espansione, e oggettivamente è io credo che le istituzioni debbano in qualche modo accompagnare sempre di più le aziende virtuose, come Virtuosa, la Tenax, la tua azienda, perché appunto questo è un settore, viene chiamata l'impresa, viene chiamata la collettività, sempre, come dicevi tu, a seguire una normativa sempre più astringente, anche perché è un attimo finire nel mondo degli ecoreati, che sono sempre diventati più incisivi, più severi, e trovarsi a dire ma come cavolo è, come ho fatto, perché è proprio difficile. È difficile seguire il processo di approvvigionamento della filiera, perché l'ESG e il report e il bilancio di sostenibilità lo richiede, ed è difficile seguire anche il processo di smaltimento. Ma credo che nel tuo mondo, nel mondo del tuo prodotto che produci, che appunto vogliamo ricordare chi ci ascolta, che stiamo parlando con Vincenzo Guareschi, proprietario, titolare e inventore della Tenax, dove producono macchine per la pulizia delle strade, sia per la pubblica amministrazione ma anche per i privati, e totalmente elettriche. Ma insomma, il vantaggio rispetto a alla stessa tipologia di auto a vecchia combustione, oltre che essere ambientale, per intenderci, qual è? Cioè, cos'è che dovrebbe portare a me a dire vabbè, io nella mia azienda voglio mettere questa macchina qui per pulire?
1: Da una parte, sai, allora c'è un aspetto molto pragmatico che è legato proprio ai costi di manutenzione. Costi di manutenzione, costi di fueling, quindi di energia, sono decisamente molto più bassi a livello elettrico, soprattutto in questo periodo. Adesso pare che la guerra in Iran sia finita, o speriamo tutti, però con un gasolio a 2 euro, ma anche 1,90, ma anche 1,70, comunque è un kilowattora che è intorno a 0,20,
0: ti viene voglia di lasciare tutto sporco,
1: 0,25.
0: Insomma.
1: Diciamo che a livello proprio di rientro del costo del energivoro, proprio dei prodotti, hai un risparmio del 90%. Quindi il tema è che ad oggi il capex, quindi l'investimento, è ancora, purtroppo, ancora un po' più elevato verso l'elettrico rispetto al gasolio, però sull'opex, quindi sui costi di gestione, il rientro è di 2-3 anni su dei prodotti che poi dureranno 7, 8, 10 anni. Quindi,
0: ma l'avvento del nucleare aiuterà all'elettrificazione, Vincenzo? Scusami, l'avvento del nucleare. Sai che adesso l'Italia si spinge verso il nucleare. Aiuterà l'elettrificazione?
1: Ma io credo che tutto quello che porta a ridurre i costi energetici dell'Italia, che come tu ben sai sono il doppio della Spagna, il doppio della Francia, il doppio della Germania, eccetera, eccetera, porta comunque nella buona direzione, perché comunque, che sia per una spazzatrice, che sia comunque per produrre, o per l'Ilva di Taranto, o per la Fiat, bene o male, come senti su tutti i telegiornali, il grosso problema è proprio il costo dell'energia, che noi, proprio a causa del fatto, da una parte, di non aver fatto il nucleare nel momento giusto, e dall'altra parte anche di non aver reso facilissimo quello che è la creazione di impianti anche moderni, magari di creazione di energia anche, come dire, pulita. Oggi la Spagna, vedi, degli impianti spaventosi di energia anche eolica, ma anche di energia solare, cosa che in Italia, come sai, è faticosissimo, è difficilissimo, perché ci bloccano da tutte le parti gli ambientalisti,
0: certo,
1: e i verdi, e questo
0: e i comitati.
1: Non si può fare nulla. E quindi
0: che ringrazio sempre, perché io da come presidente di ARPA io ringrazio quotidianamente i comitati e il loro impegno, perché mi consente di mettere un focus su realtà meno virtuose. Certo, magari per quelle virtuose come la tua a volte diventa difficoltoso, però ti garantisco che grazie ai comitati che ci, mi segnalano, che ci segnalano spesso realtà di un certo tipo, noi abbiamo il focus e possiamo andare a salvaguardare magari l'ambiente, che è la prima cosa, il primo motore che ci spinge a fare il nostro lavoro, è quello di proteggere l'ambiente, che ci consente poi anche di aiutare le aziende virtuose ad essere sempre più virtuose, sempre più competitive e non mortificate, ed è un vantaggio per tutti. Io ti chiedo una gentilezza, perché ho un altro, un paio di cose da chiederti. Se puoi aspettare qualche minuto che Elisa lancia il prossimo pezzo, perché la nostra intervista non è ancora

0: Ed eccoci qui, siamo tornati a Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo tornati verso le frequenze di Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo e con noi oggi c'è Vincenzo Guareschi, proprietario della Tenax, che ci stava raccontando dello sviluppo del suo prodotto, che sono macchine piccole, medie o grosse. Infatti questo te lo vorrei chiedere, per la pulizia dei comuni, delle strade o delle imprese. Insomma, ma che taglio di macchine produci? Perché io ogni tanto a Milano vedo sti bestioni.
1: Noi facciamo macchine piccole per quelle che sono le zone pedonali, soprattutto perché comunque, come ben sai, sia in Italia che all'estero tutto quello che è pedonale o ciclabile è diventato molto molto più grande di una volta, per fortuna, e quindi tutte quelle zone vanno pulite.
0: Insomma, per fortuna. Io capisco il tuo punto di vista, ma ti garantisco che se passi per Buenos Aires c'è la ciclabile, quel corso Buenos Aires di Milano. Ti auguro di non passare all'ora determinate ore, perché se sei incinto e stai per partorire, partorisci lì, non puoi più arrivare dall'altra parte se vediamo malauguratamente, ma anche al settimo mese, arrivi al nono ora che attraversi tutto il corso Buenos Aires. Scusate la battuta sulla gravidanza, però mi appartiene avendo tanti figli. E detto ciò, sì, mi dicevi che sono diventate molto più grosse le piste ciclabili, quindi anche le macchine con esse.
1: Poi tutto quello che è il medio, quindi per strade più piccole, e le grandi che vedi anche a Milano, che però oggi a Milano sono ancora tutte a gasolio.
0: Ah, beh, insomma, un po', io immagino.
1: L'Italia è lentissima sullo sviluppo dell'elettrico.
0: Ma un elettrico di quel tipo, che portata di resistenza ha? Cioè una macchina grossa, quindi mi immagino quelle grosse che vediamo dell'AMSA convertita in elettrico. Quanto tempo dura? E dove va ricaricata e quanto tempo ci mette per essere ricaricata?
1: È una macchina del genere, guarda, può lavorare fino a 10 ore, quindi più di un turno, perché un turno di lavoro di AMS o comunque di qualsiasi altra azienda municipalizzata o comune che è di 7 ore e un quarto. Poi rientrano, fanno il loro turno, poi possono ricaricare un'oretta se fanno il secondo turno e ritornano fuori. Quindi possono fare praticamente quello che fa un gasolio, perfettamente. E possono
0: ma le batterie?
1: Fino a 5 metri cubi. Sì.
0: Queste benedette batterie arrivano tutte dalla Cina?
1: Le celle, sì. Le celle non c'è alternativa ad oggi, purtroppo. Ci sono tre alternative: il Giappone, la Corea e la Cina. Su tutto quello che è automozione, dipende dalla marca, può arrivare o dalla Corea o dal Giappone, ma su quelli che sono i veicoli industriali e la stragrande maggioranza delle automobili sono tutte celle cinesi. Ad oggi loro hanno il monopolio.
0: Sono leader del mercato. Esatto, hanno il monopolio del mercato fondamentalmente.
1: Assolutamente sì. Hanno le miniere, hanno tutta la catena di approvvigionamento.
0: Esatto, le miniere di litio per realizzare le celle, e poi dopo che sono in Africa fondamentalmente. La Cina si è comprata l'Africa proprio per estrarre i minerali del sottosuolo e poi realizzare appunto. Bisogna vedere, io lo dico sempre, scusatemi, perché voi sapete, io ho un'auto elettrica, quindi a me la macchina elettrica piace da impazzire, la trovo bellissima, però è una questione veramente che non va messa sull'ideologico, perché se parliamo di inquinamento, allora lì io apro un'altra riga, perché bisogna suddividere e differenziare. Ritengo che sia il prodotto del futuro, però deve essere innanzitutto allineato il prezzo, secondariamente magari importare anche un po' a casa nostra la possibilità di produrre le nostre batterie, e terzo, non per ultimo, anche lo smaltimento. Bisogna guardare, lanciare un occhio anche a quello che è il futuro, perché insomma, come lo smaltiamo un prodotto così, Vincenzo?
1: Guarda, lo smaltiamo creando volumi. Io, per dire, ti ricordo le batterie acido piombo, quelle tradizionali, quelle vecchie, che hanno 100 anni di vita e che ancora si usano sui carrelli elevatori, per esempio, ancora si continuano a vendere in Europa e nel mondo in migliaia e migliaia di tonnellate di pezzi. Quelle è una tecnologia che ha più di 100 anni e quindi hanno... ci sono moltissimi impianti di smaltimento. Il litio oggi, anche se ne parla tanto, però ancora stiamo parlando di volumi relativamente piccoli. Parliamo di un mercato dell'automobile ancora che ancora rappresenta tra il 5-10% di media in Europa, tranne la Scandinavia, l'Olanda, eccetera.
0: Certo,
1: è un mercato che è in progresso, e quindi, essendo in progresso, essendoci tante varietà di litio, quindi di miscele di litio, gli impianti stanno francamente nascendo ora.
0: Ma dal punto di vista fiscale conviene avere un prodotto come il tuo?
1: Dal punto di vista fiscale Purtroppo no, cioè, purtroppo non c'è un vantaggio fiscale.
0: Ecco, questa è una cosa
1: Stato,
0: che io ritengo
1: no?
0: sbagliato. Infatti lo propongo, l'ho proposto come presidente di ARPA, lo propongo sempre a chi norma, perché noi non normiamo, però suggeriamo, vivendo l'istanza ambientale da vicino insieme agli imprenditori. Chi è virtuoso merita un processo di defiscalizzazione se ha l'uso di prodotti che non inquinano l'ambiente. E questo in ARPA lo stiamo portando avanti con Fil Lombarda, per esempio. Perché è giusto che chi produca un prodotto come il vostro, o anche chi lo usi, abbia vantaggi fiscali per poter incentivare poi quello dell'acquisto o dell'uso o della produzione, perché se no non possiamo parlare di rivoluzioni ESG, transizione ecologica, e dire all'imprenditore sono affari tuoi, paghi come tutti gli altri. Questo lo ritengo sbagliato proprio nel processo di realizzazione e di consumo. Parlando di nucleare, però voglio tornare, ti voglio raccontare un aneddoto prima di salutarci, perché voglio sentire anche la tua opinione. Un signore al bar, non so, magari mi ha riconosciuto, non so sì, non so no, si è avvicinato e mi ha detto: sa che un giorno ero con mia figlia piccolina Sofia di 18 mesi, lei non li vedrà, però la bambina sì, ci saranno le macchine che andranno a nucleare, a batterie nucleari. Tu te lo immagini ipoteticamente un futuro di questo tipo, Vincenzo, essendo un gota del settore?
1: Allora, batterie nucleari significherebbe creare un processo all'interno del veicolo che genera dell'energia. Ora, sì, può esistere, certamente può esistere, ci vogliono molti anni di sviluppo. Ora, diciamo che il tema della batteria è un tema che evolve molto rapidamente, ci sono mille tipologie di batterie, se ne parla tutti i giorni, però poi quello che viene messo a terra è quello che soprattutto ha senso anche industriale e dal punto di vista dell'investimento. Oggigiorno,
0: certo, il piano economico.
1: Io la vedo, vedremo quanto tempo ci vorrà, e purtroppo sono tutti processi che a volte ci vogliono.
0: Ci sono sottomarini russi che viaggiano già, ci sono navi russe e sottomarini russi che viaggiano già a nucleare. Perché non rimpicciolirla anche sempre di più e metterla in un veicolo? Perché no?
1: Perché ci vuole diventa una piccola tempo bomba. Di sviluppo della tecnologia, ecco, ci vuole molto tempo per lo sviluppo della tecnologia.
0: Però quello di sicuro sarà un futuro pulito.
1: Certo, sì, assolutamente d'accordo con te.
0: Comunque le vostre macchine sono meravigliose, perché io ho avuto modo anche di vederle da vicino, amici di Giornale Radio, sono veramente eccezionali e vi garantisco che sono super silenziose, quindi quando le trovate dietro. Esatto, sono fatte totalmente in Italia, il nostro Vincenzo Guareschi le realizza totalmente in Italia nella zona della Martesana, e sono macchinari importanti anche perché, oltre a pulire il territorio, a pulire l'ambiente, sono totalmente pulite nelle emissioni, e questo è il vantaggio che ci può dare il green. Silenziosissime, quindi state attenti quando camminate per le strade, perché quello di trovarsela dietro ed essere inglobati è un rischio effettivo o immaginario?
1: No, nelle spazzatrici un po' meno, perché c'è comunque le spazzole che toccano il suolo, però oggigiorno ci obbligano anche a mettere dei suoni appositamente,
0: certo,
1: per avvertire i pedoni, è vero.
0: Niente,
1: ma anche
0: allora
1: sulle automobili a volte.
0: Certo, questo è verissimo, è vero, perché sono veramente silenziose. Ti ringrazio tanto, Vincenzo Guareschi, per essere stato
1: Lucia
0: qui con noi. Grazie di cuore, perché la tua testimonianza è una testimonianza preziosa per quello che vogliamo trasmettere noi, cioè la capacità di realizzare qualcosa che non impatti negativamente sull'ambiente, semmai lo accompagni. Ne abbiamo parlato con l'imprenditore delle bare sostenibili, ne abbiamo parlato adesso con Vincenzo Guareschi per quanto riguarda la pulizia delle strade, e soprattutto il tema delle batterie, perché questo è il tema veramente cruciale, e di come verranno smaltite sia il monopolio, che in questo momento, come ci ha ricordato Vincenzo Guareschi, ce l'ha in mano la Cina, ma soprattutto anche lo smaltimento di queste batterie, che sono fondamentalmente la cosa che ci sta più a cuore. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata in questo momento, purtroppo voi sapete che è il momento in cui mi congedo da voi, quindi mi procura tristezza, però d'altra parte sono già pronta per sabato prossimo. Ne approfitto per salutare il direttore Daniele Biachessi, per lasciarvi alla programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e il mio programma preferito Cosmo 2050 di Francesco Massardo, perché ci parla del cielo, ci parla dell'universo, e io che mi occupo in fondo della terra, la mia estensione guardando verso l'alto è sempre quella. Un abbraccio, ringrazio Elisa che anche oggi mi ha accompagnato con grande pazienza, un abbraccio interstellare, super energetico, e a sabato prossimo. Buon sabato, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio?
2: Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz. Il viaggio inizia dallo stile.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola. In digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informato.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un nuovo duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa la premier italiana di voler riallacciare i rapporti con Washington solo dopo la presunta sconfitta militare dell'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump torna inoltre sulle polemiche degli ultimi giorni, sostenendo che Meloni avrebbe chiesto più volte una foto al G7 e criticandola per aver negato l'utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con Teheran. Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron a Pedro Sanchez, mentre il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio.
2: Alla logica della guerra va opposta la forza della pace, l'appello proprio di Sergio Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica esprime vicinanza a milioni di persone costrette a lasciare le proprie terre e richiama gli stati a collaborare per affrontare le cause delle migrazioni forzate, nel rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza responsabile e della solidarietà tra i popoli.
3: Andiamo all'estero. In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese, colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione. Intanto restano in stallo i negoziati promossi dagli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco. In Medio Oriente invece nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
2: Maxi sequestro di droga alle porte di Milano. Opera, i carabinieri hanno arrestato una donna italiana di 74 anni trovata in possesso di 10 kg di cocaina nascosti in una borsa della spesa sul sedile posteriore dell'auto. L'anziana è stata trasferita nel carcere di San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Intanto questa mattina sull'autostrada 1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre.
3: Cambiamo argomento, l'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Secondo un'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG, il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive davanti a Spagna e Grecia. A conquistare i visitatori sono soprattutto le grandi città d'arte, i musei, i siti archeologici e le esperienze enogastronomiche. Intanto però il grande caldo torna a farsi sentire, scatta il bollino rosso in 8 città italiane con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
2: Sport, sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno, il giapponese Ayogura conquista la pole position con l'Aprilia Trackhouse davanti alle Ducati di Fabio Di Gianantonio e Francesco Bagnaia. Ora alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Ai mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay ed è eliminata. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai 16esimi. Oggi in programma Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Weekend del 20-21 giugno 2026, nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, anche oggi molto ricca perché cominceremo a parlare di un libro, poi parleremo di una serie TV veramente incredibile e poi avremo le classiche storie di musica proprio alla fine, quindi nella terza e quarta parte. Ma è il momento di parlare con l'autore di un libro che è stato ristampato da poco, anche perché era uscito un po' di anni fa, intitolato Fiamme e Rock and Roll. Diciamo che il luogo in cui si svolge tutta la storia è il Leoncavallo, un luogo particolare di Milano, ma lo racconteremo insieme all'autore di questo libro che ne ha vissuto alcuni momenti anche con la sua band. Infatti la musica che ascolteremo sarà proprio dei Pila Weston, che era la band in cui suonava proprio al tempo il nostro amico Bruno Segalini. Quindi cominciamo con un loro brano e poi partiremo con la chiacchierata.

0: Come dicevo poco fa, e lo avrete capito anche dal brano, facciamo un tuffo indietro nel tempo, ma per raccontare, direi non una storia, tante storie messe insieme in questo libro, ma che molti si ricorderanno, molti non le conoscono neanche ed è giusto conoscerle. Non avrei mai, il brano che abbiamo ascoltato di una band che si faceva chiamare Pila Weston, la band non c'è più, ma è rimasto però per esempio lui, Bruno Segalini, che ha scritto questo Fiamme in Rock and Roll. Bruno, benvenuto sul giornale radio.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, caro Bruno, abbiamo iniziato dalla musica perché comunque mi pare aver capito dalla prefazione del libro, da come viene presentato il libro, che il sottotitolo già dice romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989, ma ha a che fare anche con la musica perché tu e il tuo gruppo vi siete trovati proprio in quel frangente, in quella famosa notte, e da lì insomma è iniziato tutto e ti è venuta forse anche poi dopo l'idea di raccontare quella notte, che è quello che racconti romanzando in questo libro.
1: Certo, le cose e i tempi erano strettamente legati, erano tempi, devo dire, molto, molto positivi. Noi facevamo parte di una generazione già politicamente schierata, eravamo cresciuti con la politica, ma eravamo anche dei musicisti, avevamo anche un lato artistico, e il Leoncavallo aveva dato asilo, diciamo, a tutte le band che ai tempi, band indie, sto parlando, band periferiche, insomma, diciamo qualcosa al di fuori dei circuiti ufficiali, del mainstream, cioè erano i tempi del fai da te. Quindi per cui molti di quei gruppi si sono riversati all'interno del centro sociale Leoncavallo e hanno fatto il loro fortino, avevamo le sale prove dentro Leoncavallo.
0: È vero.
1: E c'era quindi uno scambio molto proficuo tra musicisti che potevano in qualche modo riuscire a formare un circuito, perché questo è stato poi l'intento dei gruppi, cioè fai conto che dopo un po' di anni all'interno della Palazzina Musicisti, perché così si chiamava il posto dove i gruppi suonavano, provavano.
0: Sì, il vostro angolo.
1: Il nostro angolo, era un posto fantastico, perché te devi pensare che potevamo suonare fino alle 5 del mattino senza avere un'insonorizzazione, cioè erano tempi caldi e la gente stava ben distante da certi luoghi e quindi preferiva sostanzialmente sopportare, lo dico sempre, cioè noi eravamo famosi nel quartiere perché il repertorio nostro lo conosceva a memoria alla fine della fiera. Comunque, in realtà, questi sono stati posti che hanno davvero contribuito alla crescita musicale. Fai conto che quando è nato l'Helter Skelter abbiamo cominciato ad accorgerci che i gruppi musicali anche più grossi, noi abbiamo fatto Sonic Youth, DOA, insomma gente abbastanza quotata allora, preferivano addirittura venire a suonare Leoncavallo piuttosto che andare nei posti, diciamo così, ufficiali. Perché? Perché il posto era una figata, cioè avevi il gruppo aveva davvero il ritorno dal pubblico, aveva uno scambio davvero proficuo per entrambi, quindi per cui era diventato, diciamo così, una città nella città, con svariate componenti all'interno, e queste svariate componenti all'interno, che potevano essere musicali, teatrali, mettici tu quello che vuoi, cinema o cose del genere, sono stati sostanzialmente un interscambio potentissimo e la caratteristica migliore di quel posto, di quei tempi.
0: Beh, allora, ricordiamo che il tuo romanzo si svolge nel giro di 24 ore, proprio tra il 15 e il 16 agosto dell'89, ma ricordiamo, per chi non lo conoscesse, è stato sentito nominare chissà quante volte, ma chissà quanti anche giovani di oggi, quindicenni, ventenni di oggi, conoscono la storia di questo luogo che è appunto denominato Leoncavallo, che nacque molti anni prima di quello che tu racconti, perché parliamo della metà degli anni 70, mi pare nel 74,
1: esatto.
0: Parte questo, chiamiamolo esperimento, però era un modo per creare qualcosa che non c'era, qualcosa che mancava.
1: Esatto.
0: È vero che c'era il politico in mezzo, ma però un politico buono, un politico che faceva cose, non parlava, faceva, che quindi è la cosa, esatto, che penso che oggi non c'è più.
1: No, anzi, cioè, parto da questo, che è una cosa molto interessante, quello che dici tu, era quello che mi interessava poi in più nel libro, c'è, cioè, la politica allora era costruttiva, non distruttiva.
0: Bravo.
1: C'è una parte del libro dove il protagonista, voglio dire, che il libro è raccontato attraverso gli occhi di una rock band, la mia personalmente, dove dice: dopo 10 anni finalmente cominciamo a pensare a costruire e non più solo a distruggere, cioè è un'apertura verso la città e un rifiuto della ghettizzazione di quello che facevamo. È un ragionamento apparentemente semplice, però molto difficile da mettere mettere in pratica. E il fatto di scrivere questo libro, io ho descritto in questo romanzo le 24 ore cruciali dello sgombero, nel senso, ma oltre al fatto di voler raccontare, secondo me, uno dei fatti più importanti della controcultura italiana del secolo passato, quello che poi ha aperto una serie di percorsi che prima non esistevano, per me era importante riuscire a decontestualizzare lo spirito che ci aveva fatto resistere a colpi di Molotov, perché per me la cosa più importante era che fosse proponibile questo romanzo, questo spirito, anche a chi non aveva vissuto negli anni Ottanta, vuoi per ragioni di età, vuoi per altre ragioni, e a loro volevo indirizzare il messaggio che sostanzialmente il romanzo esprime, cioè quando calpestano i tuoi diritti ti devi ribellare anche in maniera decisa. Questo spirito, questo diciamo approccio alla vita non ha una contestualizzazione precisa, cioè è accaduto in miliardi di epoche.
0: E anche in tanti luoghi, perché noi diciamo questo di Milano, ma il Leoncavallo, ci sono stati tanti Leoncavalli in giro per l'Italia e per il mondo, se vogliamo dirla così.
1: Esatto, guarda, ti dico una cosa, sostanzialmente quando è successo lo sgombero, appena dopo pochissimo tempo erano venuti fuori circa altri 100 centri sociali che prima non esistevano, quindi l'onda d'urto di quella roba lì è stato davvero deflagrante, perché tante volte spiego ai ragazzi quando giro, sostanzialmente noi siamo saliti su un tetto, eravamo molti musicisti, con delle Molotov in mano, rischiando 12 anni di galera, perché usare le Molotov sono considerate armi da guerra.
0: Infatti.
1: E quando domando ai ragazzi, secondo voi perché non ci hanno fatto un mazzo così? Rimangono un po' perplessi alle volte, mi guardano così, ma la verità è che noi avevamo alle spalle una base solida, eravamo davvero utili per la socialità, per il quartiere, per la città e soprattutto anche per il paese alla fine, quando le cose sono diventate molto più grandi. Quando tu fai delle cose buone e costruttive, la gente si attacca, le fa proprie.
0: Guarda, io vorrei tornare su questo, Bruno, perché poi c'è un pezzo infatti che riguarda questa cosa qui che vorrei raccontare, proprio anche della nascita di questo posto, che cosa ha fatto già dall'inizio e come invece veniva rappresentato, come veniva percepito dalla gente, perché è sempre poi la percezione che si ha di certe cose che è sbagliata. Noi intanto ci ascoltiamo un po' di bel sound, di quello che voi portavate e facevate uscire dalla vostra saletta prove proprio a Leoncavallo, e non è uguale a Come So, uno dei brani della tua band Pila Weston.

0: Ancora Pila Weston, voi direte chi sono? Beh, il gruppo di Bruno Segalini, che è nostro ospite oggi perché lui ha scritto un libro su una notte famigerata del Leoncavallo, lo sgombero del Leoncavallo, e si intitola il libro Fiamme Rock and Roll. E dicevo, Bruno, che poco fa mi stavi parlando di quello che era l'importanza di un centro come Leoncavallo e di quello che poi ha ispirato anche altri centri. Ricordiamo, io mi sono informato un po' perché neanch'io lo conoscevo, anche se ero adolescente in quel periodo e vivendo a Novara ero un po' lontano da quello che era Milano, anche se poi anche a Novara ci sono state delle realtà magari più in piccolo che, ti assicuro, non dico che si rifacevano a quello, ma erano molto vicine. E praticamente nacque come un centro vero e proprio, ma che faceva di tutto. Ragazzi avevano dentro asilo nido, scuole, certo. Cioè, facevano di tutto di più, erano contro la droga, contro tante cose, per cui c'era un'area, una voglia di fare delle cose positive che però venivano comunque percepite, un po' come il concetto che si vede in Easy Rider: hai i capelli lunghi, allora sei un drogato. Cioè il concetto era quello, sei una persona che non è apprezzata da noi, società, che invece siamo quelli che hanno una certa cosa sulle spalle. Questo era comunque l'aria che si respirava in quel periodo, mi confermi?
1: Assolutamente, però ripeto, quando hai a che fare con i media, loro hanno una versione che serve a loro. Cioè, te lo dico perché io di vero nel senso di mestiere ho fatto per tanti anni il tecnico di televisione, quindi per cui so cos'è una redazione giornalistica, sì, e cose del genere. Infatti nel libro, diciamo, sfioro l'argomento giusto per far capire che aria si respirava. Il problema che tu hai colto è sostanzialmente un altro dei punti importanti, perché il Leoncavallo si prefissava comunque una controinformazione, perché era chiaro che chi governa i giornali, i vari Agnelli, Mondadori o cose del genere, fanno i loro interessi, e qualunque cosa, come dire, delle volte non riescono a capire o fa comodo usare. Infatti anche, guarda, nel libro c'è anche una domanda, nel senso: ma perché ci vengono a rompere le balle, nel senso, ce ne stiamo qua dentro? Cosa stanno cercando, nel senso, cos'è questa campagna? Che poi ti devo dire la verità, le istituzioni, cioè, alla fine si erano quasi abituate, nel senso, avevano quasi smesso di rompere le balle o cose del genere. Poi entrano in ballo vicende economiche. Comunque, per quello che riguarda tu, è un problema anche odierno quello dell'informazione, forse ancora di più oggi rispetto ad allora.
0: Beh, lo sappiamo, ma lo sappiamo da, penso, decenni, secoli, forse anche millenni, esatto, che la libertà dà fastidio sempre e comunque in tutti i casi,
1: cioè,
0: in tutti
1: il problema è però crearsi un circuito di controinformazione valido e credibile, e questo trovo che ci fosse molto di più allora che adesso. Cioè la gente, diciamo la borghesia silenziosa, come si chiamava allora, ma manco se glielo facevi vedere davanti cosa succedeva dentro ci credeva, capisci? Mentre sì, il circuito di controinformazione funzionava in buona maniera, e quindi abbiamo potuto far conoscere quello che facevamo a molta gente che magari all'inizio era forse solo curiosa, ecco, nel senso di quello che succedeva lì dentro. Però ripeto ancora un'altra volta, la controinformazione era la cosa più importante, far uscire le cose realmente come erano, capisci?
0: E ricordiamo tutto anche qui. Una cosa importante, che non c'erano i device di oggi, non c'erano i telefonini, non c'era internet, non c'erano tutte queste cose, quindi si lavorava sul campo e dal campo, nel senso che comunque si doveva scrivere, si doveva farsi sentire con le radio. C'era anche una radio, se non ricordo, all'interno, giusto, del Leoncavallo.
1: Sì, certo, figurati, le radio erano davvero, sì, radio pirata è davvero la parola più giusta. Cioè, questo dai tempi di Radio Alice, Radio Storica di Bologna.
0: È vero.
1: Erano un modo per stringere dei legami, collegare dei fili. Era una cosa, però, guarda, ti dico onestamente, nemmeno meditata. Era una cosa necessaria, che ritenevamo necessaria e indispensabile. Non c'era un grosso ragionamento dentro, era più un'esigenza di buttare fuori certe cose, credo. Poco ci interessava cosa sarebbe successo dopo.
0: L'importante era comunque viverlo e farlo, l'esigenza di fare qualcosa, di muoversi. Allora, l'esigenza di fare musica anche, ne ascoltiamo ancora un brano prima di arrivare alla fine della nostra chiacchierata, ancora una volta ovviamente dalla tua band, e mi sembrava giusto anche omaggiarla, visto che ne hai fatto parte.
1: Ha monopolizzato la trasmissione.
0: Assolutamente sì, ma questo mi fa solo che piacere. Ancora Pila Weston con Vladimiro.

0: l'ultimo pezzettino di questa chiacchierata che stiamo facendo qui all'interno di Pillole su Giornale Radio con Bruno Segalini, che ha scritto questo libro Fiamme e Rock and Roll, romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989. Questa nuova edizione lo ricordiamo perché era già uscito un bel po' di anni fa, mi pare 2016, mi confermi, o
1: esatto.
0: Prima 2016, esatto. Ed è stato quindi riproposto dalla Shake Edizioni. Io vorrei che ci raccontassi qualcosa anche di sicuramente c'è, perché mi pare di aver capito, io non l'ho ancora letto ma mi prometto di leggerlo, anche qualcosa di ironico, di divertente, di stupidino, diciamolo così. Ci sono anche quei momenti, perché in tutto questo ambaradan, vivendo da giovani, perché si era giovani tanti anni fa, si fanno anche le cazzate, come si suol dire. Cosa c'è dentro? Cioè, fammi un esempio di qualcosa che tu hai raccontato nel libro.
1: Beh, voglio dire, ne potrei raccontare tante. Forse la più divertente è quando abbiamo dovuto svuotare le molotov e riempire il serbatoio del mostro, un motorino che era praticamente già un mutante. C'era anche un'officina meccanica.
0: Ah, oltre
1: un cavallo che riparava le moto, e il meccanico si divertiva ad assemblarle. E c'era una moto che chiamavamo il mostro, che montava un motore bialbero, probabilmente quello di Agostini degli anni 60,
0: sì,
1: che però era montato su un mini ciao. E noi avevamo l'esigenza di imboscare gli strumenti, perché se davvero spaccavano tutto e si sgomberavano, ci fregavano pure le chitarre, gli amplificatori, insomma cose che ci tenevamo parecchio. E siccome non avevamo altri mezzi per portarle via, abbiamo deciso ovviamente di portarle via con il motorino.
0: Quindi la benzina delle bottiglie è andata a finire nel serbatoio.
1: Nel motorino, portarle dove risiedeva Rino, nella casa occupata nello squat di Aspromonte, dove praticamente la via era una via a luci rosse. Quindi siamo stati davvero uno spettacolo arrivando, cioè, nel senso, abbiamo veramente movimentato quella notte. Ma però te ne potrei, cioè adesso non voglio, quello che ti posso dire, il libro è un libro molto allegro, è
0: sì,
1: un libro molto vibrante, cioè è molto diretto, usa un linguaggio da strada, è una fotografia reale di quello che noi eravamo ai tempi, e ti garantisco che eravamo una generazione molto allegra, molto ben predisposta. Questo era sostanzialmente la forza, come ti ho detto prima, la voglia di fare, di unire le cose, cioè di imparare anche tante cose che ritenevamo impossibili ma che desideravamo a tutti i costi.
0: Bella questa cosa, il fai da te. Esatto, beh, mi piace molto ed io lo consiglio veramente ai giovanissimi.
1: Cioè, ti faccio un altro esempio brevissimo. Quando abbiamo stampato il primo 45, siamo andati a prenderla, ma siccome l'avevamo stampato di frodo e avevamo fatto i bollini della SIAE, non ti dico come, comunque ci eravamo industriati bene, no? Purtroppo però è arrivata la finanza che quel pirla che ce l'aveva stampati, in realtà aveva stampato un numero impressionante di copie false di Michael Jackson, e con loro sono state sequestrate parte anche delle nostre. Basta,
0: vedi?
1: Mi fermo qui, perché sennò non comprate il libro. Cioè,
0: no, bella questa cosa. Quindi vedete, avete avuto a che fare anche con Michael Jackson in un modo o nell'altro.
1: Esattamente.
0: Incredibile,
1: esatto.
0: Incredibile. Allora, Fiamme e Rock and Roll, romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989. Bruno Segalini l'autore, ricordiamo Shake Edizioni. Bruno, è stato un piacere, grazie mille e ti auguro buona vita.
1: Grazie Roberto, lo auguro a tutti e a te.
0: E chiudiamo qui la prima parte di Pillole. Fra poco torneremo insieme e parleremo di una serie TV, una serie veramente affascinante e pesante per certi versi, ma poi vi spiegherò tutto. Quindi rimanete con me, rimanete con Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Mans. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15:35. Pillole.
2: Ed eccoci alla seconda parte di Pillole di questo weekend del 20-21 giugno 2026. Siamo pronti, come già annunciato all'inizio del nostro appuntamento, a parlare di una serie TV che ha scosso parecchie persone, perché è una serie non facile per l'argomento che tratta. C'è un omicidio e a compierlo è un tredicenne. È tutto intorno a questa storia che si svolge questa miniserie di 4 puntate, ma ne parleremo fra poco, quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio.

Ed eccoci pronti a raccontare questa nuova serie che trovate su Netflix, ovvero Adolescence. Immaginate una stanza grigia, immersa nella luce vivida del South Yorkshire. Sentite il ticchettio di un orologio da parete. Non ci sono stacchi di montaggio, non ci sono ellissi temporali, non c'è una colonna sonora hollywoodiana a dirvi cosa provare. Ci siete solo voi, la macchina da presa che si muove come un fantasma invisibile e un ragazzino di soli 13 anni seduto su una sedia troppo grande per lui, con le mani che tremano e gli occhi gonfi di pianto. Quello che state per ascoltare non è il racconto di una classica storia televisiva, ma la cronaca di un miracolo tecnico e umano che ha ridefinito i confini della serialità contemporanea. Questa è la storia di Adolescence, la miniserie in 4 episodi diretta da Philip Barantini, scritta da Jack Thorne e nata dall'anima viscerale di Stephen Graham. Un'opera che non si limita a raccontare una tragedia, ma vi costringe a viverla sulla vostra pelle, secondo dopo secondo, senza darvi la possibilità di distogliere lo sguardo. Per capire l'impatto di questo capolavoro, perché così dobbiamo definirlo, bisogna partire dal cuore pulsante del suo racconto, dalla sua trama brutale e priva di filtri. La storia si consuma in tempo reale e si apre come il più terribile degli incubi per qualsiasi genitore. Una mattina come tante, a Doncaster, la polizia armata fa irruzione nella casa della famiglia Miller. Jamie, un ragazzino di 13 anni dall'aria fragile e spaurita, viene arrestato con un'accusa indicibile, devastante: l'omicidio stradale o l'assassinio a sangue freddo di una sua compagna di classe, la giovanissima Katie Leonard, trovata accoltellata in un vicolo. Il padre di Jamie, Eddie Miller, interpretato da un monumentale Stephen Graham, assiste alla scena imponente, distrutto, convinto che si tratti di un mostruoso errore giudiziario, di uno scambio di persona. Jamie viene portato in centrale e qui inizia un tesissimo interrogatorio dove il ragazzo, difeso dall'avvocatessa d'ufficio e supportato dal padre, nega tutto con una disperazione così autentica da spezzare il cuore. Ma la certezza di Eddie crolla quando gli investigatori mostrano i filmati delle telecamere di sorveglianza. I video non mentono. È stato Jamie. Da quel momento la serie compie una deviazione profonda. Non le interessa più il chi, ma il perché. Come può un bambino di 13 anni trasformarsi in un assassino? Attraverso l'indagine psicologica guidata dalla dottoressa Brioni Ariston, interpretata da Erin Doherty, la serie scava nel baratro dei social network, della manosphere, dei forum online in cui Jamie si era rifugiato dopo essere stato rifiutato e cyberbullizzato da Katie e delle sue amiche. Un mix tossico di algoritmi, misoginia interiorizzata e solitudine adolescenziale che ha armato la mano di un bambino. Il dramma si chiude nell'ultimo episodio, nel giorno del compleanno di papà Eddie, quando la famiglia, ormai devastata dall'odio della comunità locale e dal peso della realtà, riceve la telefonata finale dal centro di detenzione. Jamie confessa al padre la sua intenzione di dichiararsi colpevole, accettando il suo destino e lasciando lo spettatore in un mare di domande etiche e sociali. La genesi di questo progetto straordinario risale al 2023, quando due dei più grandi talenti del cinema sociale britannico decisero di unire nuovamente le forze. Da un lato Jack Thorne, lo sceneggiatore dietro a capolavori del realismo come This is England e The Virtues, un uomo che ha passato l'intera carriera a dare voce agli ultimi, ai dimenticati, ai traumi della classe operaia e alle falle del sistema sociale. Dall'altro Stephen Graham, uno degli attori più intensi e magnetici della sua generazione, capace di portare sullo schermo una vulnerabilità maschile grezza e dolorosa. I due volevano esplorare un tema tabù, qualcosa che i telegiornali liquidano spesso con titoli sensazionalistici: la criminalità minorile e il collasso del sistema giudiziario britannico di fronte ai reati commessi dai giovanissimi digitalizzati. Volevano capire cosa succede all'interno di una famiglia normale quando crollano le fondamenta della fiducia e come la società fallisca nel proteggere sia le vittime che i carnefici in un'epoca dominata dagli algoritmi dell'odio. Ma per raccontare una storia così viscerale, Thorne e Graham sapevano che i metodi televisivi tradizionali non sarebbero bastati. Avevano bisogno di una totale immersione emotiva. Fu allora che decisero di coinvolgere Philip Barantini, un regista che aveva già scioccato il mondo del cinema con Bowling Point, un film interamente girato in un unico mozzafiato piano sequenza all'interno di una cucina di un ristorante. La proposta fatta a Barantini era folle, ai limiti dell'irrealizzabile. Girare un'intera miniserie televisiva in cui ogni singolo episodio da 60 minuti fosse un unico reale piano sequenza.
senza stacchi di montaggio nascosti, senza trucchi digitali, senza tagli. Il tempo della storia doveva coincidere al millesimo con il tempo dello spettatore. Se un personaggio cammina lungo un corridoio per 2 minuti, lo spettatore cammina con lui per 2 minuti. Se un interrogatorio dura 40 minuti di silenzi e sguardi, la telecamera rimane lì, immobile, a catturare il sudore, il respiro pesante, il terrore. Questa decisione tecnica non era un semplice virtuosismo stilistico o un esercizio di stile per compiacere i critici. Era una scelta drammaturgica fondamentale. Il piano sequenza unico elimina la distanza di sicurezza tra lo spettatore e la tragedia. In una serie normale, quando la tensione diventa insostenibile, il montaggio offre una valvola di sfogo, stacca sul dettaglio di un oggetto, passa a un'inquadratura più larga, cambia scena. In Adolescence non ci sono valvole di sfogo. Siete intrappolati in quella stanza di polizia insieme a Daddy e Jamie. Sentite la stessa claustrofobia, lo stesso senso di imminente catastrofe. Quando i network televisivi ascoltarono l'idea, molti tremarono. Produrre una serie del genere significava stravolgere completamente i piani finanziari e le regole del set. Significava rischiare che se un attore avesse sbagliato una parola al 57esimo minuto di ripresa, l'intera giornata di lavoro di oltre 100 persone sarebbe stata da buttare, costringendo tutti a ricominciare da capo dal minuto zero. Ma Turn, Graham e Barantini non si sono mossi di un millimetro. Sapevano che solo attraverso questa scommessa radicale avrebbero potuto catturare la verità assoluta di quel dolore.

0: E qui a Pillole continuiamo con il dietro le quinte di Adolescence, questa miniserie di 4 puntate che trovate su Netflix. Abbiamo visto come è nata la folle e rivoluzionaria idea di girare una miniserie drammatica in tempo reale attraverso 4 piani sequenza unici. Ma provate ora a spostarvi dall'ufficio degli sceneggiatori al set vero e proprio. Provate a immaginare la pressione psicologica e fisica che gravava sulle spalle della troupe e soprattutto del cast. Girare in one shot significa eliminare paracadute. Non esiste il buona la prima, non esiste la possibilità di correggere un errore in post-produzione, non si può fare un copia e incolla della parte recitata meglio. È come recitare in uno spettacolo teatrale d'avanguardia, ma con una telecamera da 30 kg che ti cammina a pochi centimetri dal viso, guidata da un operatore che deve coordinarsi millimetricamente con i tuoi movimenti, con le luci che cambiano e con i fonici nascosti dietro gli angoli delle stanze. La preparazione per questo miracolo produttivo ha richiesto mesi di prove estenuanti, una dinamica più simile alle prove di un balletto classico o di un'opera teatrale che a una produzione televisiva tradizionale. Prima ancora di accendere le telecamere, il regista Philip Barantini e gli attori hanno passato oltre 6 settimane all'interno dei veri set, la centrale di polizia, la casa dei Miller, le strade di Doncaster, per mappare ogni singolo centimetro dello spazio. Gli attori dovevano sapere a memoria non solo le loro battute, ma il momento esatto in cui sedersi, in cui guardare a destra, in cui abbassare il tono della voce per permettere al microfono di catturare il sussurro. Ogni membro della troupe era vestito con abiti di scena o nascosto dietro elementi della scenografia falsi. Un fonico era accovacciato sotto la scrivania dell'interrogatorio, un elettricista era nascosto dentro un armadio per modificare l'intensità di una luce artificiale al passaggio dei personaggi. Una coreografia invisibile e titanica. Al centro di questa immensa sfida c'era la scelta del cast. Se Stephen Graham era una certezza assoluta, un attore capace di attingere a riserve di rabbia e disperazione paterna con una naturalezza disarmante, la vera scommessa della serie era il ruolo di Jamie. Per interpretare un 13enne accusato di un crimine così orribile, la produzione non poteva scegliere un attore professionista smaliziato. Aveva bisogno di un bambino che avesse la stessa età del personaggio, che portasse sullo schermo una fragilità corporea ed emotiva reale. Dopo lunghissimi casting che hanno setacciato le scuole del nord dell'Inghilterra, la scelta è caduta sul giovanissimo Owen Cooper. Owen non aveva mai recitato in una produzione di questa portata, non conosceva i ritmi dell'industria e si è ritrovato catapultato in un ruolo che avrebbe messo a dura prova anche un premio Oscar. La performance di Owen Cooper sul set è diventata leggendaria tra gli addetti ai lavori. Immaginate questo ragazzino costretto a mantenere lo stato di pianto, terrore e angoscia per 60 minuti filati, senza mai poter uscire dal personaggio, mentre Stephen Graham gli urlava contro, lo stringeva in abbracci disperati. Graham ha assunto un ruolo di vero e proprio mentore e padre protettivo sul set per il giovane Owen. Nelle pause tra una ripresa globale e l'altra, Stephen passava ore a rassicurarlo, a giocare con lui a calcio nel parcheggio della centrale per scaricare la tensione accumulata, per poi ritornare in un secondo nel baratro emotivo del copione. Ciò nonostante, ci sono stati momenti di autentico panico. Durante le riprese del secondo episodio, l'interrogatorio decisivo in cui vengono mostrati i video della telecamera di sicurezza, al 40° minuto un intoppo tecnico ha bloccato la riproduzione del monitor video che Jamie doveva guardare. In un set normale si sarebbe gridato lo stop, si sarebbe sistemato il cavo e si sarebbe ripreso. Lì non si poteva. Stephen Graham, dimostrando la sua immensa caratura, ha improvvisato magistralmente, modificando la battuta e integrando il problema tecnico nella recitazione, permettendo a Owen Cooper di reagire di conseguenza e salvando 40 minuti di ripresa perfetta. Quando Barantini ha finalmente gridato taglio alla fine di quel blocco, l'intera troupe è scoppiata in un pianto liberatorio, conscia di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. La fatica fisica per gli operatori di macchina è stata altrettanto devastante. L'operatore della Steadicam ha dovuto indossare un'armatura di metallo per sostenere il peso della telecamera per ore, salendo e scendendo scale, entrando e uscendo da auto in movimento senza mai far tremare l'inquadratura, mantenendo quel movimento fluido, implacabile, che dà alla serie il suo tono da thriller psicologico d'autore. Adolescence è stata una produzione che ha richiesto il sacrificio totale di ogni ego. Non c'era spazio per l'esibizionismo del singolo, ma solo per un'orchestra perfetta che lavorava all'unisono per proteggere e valorizzare la cruda verità della storia. Quando la miniserie è stata finalmente rilasciata nel 2025, l'impatto sul pubblico e sulla critica è stato immediato, violento, simile a uno schiaffo in pieno volto. Non c'è stato il classico intrattenimento da binge-watching domenicale. Le persone non hanno guardato gli episodi uno dopo l'altro masticando popcorn. Gli spettatori rimanevano pietrificati davanti allo schermo, esausti, svuotati dalla tensione emotiva e costretti a riflettere su una realtà che troppo spesso facciamo finta di non vedere. La critica internazionale ha gridato al capolavoro, lodando non solo l'incredibile prodezza tecnica del piano sequenza unico, ma il coraggio politico e sociale della scrittura di Jack Thorne. Ma andiamo a sentire proprio le sue parole.
1: Scrivere Adolescence è stata l'esperienza più dolorosa della mia vita professionale. Quando studi i dati sulla radicalizzazione dei preadolescenti online nel Regno Unito, ti rendi conto che siamo di fronte a un'epidemia silenziosa. Gli algoritmi dei social network stanno letteralmente colonizzando le menti di bambini che non hanno ancora gli strumenti cognitivi per difendersi. Con questa serie non volevo scrivere un giallo, non mi interessava il mistero dell'assassino, volevo mettere il pubblico di fronte alla realtà. Jamie è un carnefice, ha strappato una vita innocente, ma è anche il prodotto del nostro fallimento collettivo come genitori, come scuola, come società tecnologica. Il piano sequenza era l'unico modo per non permettere a nessuno di scappare da questa responsabilità.
0: L'eredità di Adolescence è destinata a durare nel tempo perché ha dimostrato che la grande televisione può ancora essere uno strumento di indagine sociale spietato e necessario. Ha ridefinito il genere del crime drama, allontanandosi dai cliché dei detective geniali e dei colpi di scena hollywoodiani per concentrarsi sul dolore devastante di una comunità, sulla distruzione di due famiglie, quella della vittima e quella del carnefice, e sulla consapevolezza agrodolce che in questa storia la società ha fallito su tutti i fronti. Se non avete ancora avuto il coraggio di iniziare questo viaggio, preparatevi. Adolescence non è una visione facile, vi lascerà addosso un senso di profonda inquietudine, ma vi costringerà ad aprire gli occhi su quel mondo sotterraneo e digitale in cui stanno crescendo le nuove generazioni. Una serie necessaria, dolorosa, semplicemente indimenticabile.

0: E anche questa parte di pillole finisce qui, ma fra poco ci ritroveremo insieme e racconteremo non più una storia di una serie TV, ma bensì le nostre belle storie di musica. Rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola. Edicola in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 16 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul suo social Truth il presidente americano torna all'attacco della premier accusandola di aver voltato le spalle agli Stati Uniti nella crisi con l'Iran e di voler ora tornare amica per recuperare consenso in Italia. Trump rilancia anche le polemiche sulle foto al G7 e denuncia il mancato utilizzo delle infrastrutture italiane da parte delle forze americane. In Medio Oriente, invece, nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
8: Oltre 117 milioni di persone nel mondo vivono oggi una condizione di fuga forzata. È il dato diffuso dall'ONU nella Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Sergio Mattarella ha invitato le comunità internazionali a promuovere solidarietà, tutela dei diritti e accoglienza responsabile, ricordando che molti dei profughi sono minori. Dalla ACLI alla CGIL arrivano appelli a difendere il diritto d'asilo, mentre la FIGC rilancia il valore dello sport come ponte tra culture e strumento di integrazione.
9: E Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per la visita pastorale alla diocesi, accolto dal vescovo

Man dell'Ariston Records alla batteria, partecipando poi alla manifestazione Un disco per l'estate senza qualificarsi per le serate finali di Saint Vincent. In seguito pubblica il singolo Per un'ora d'amore, con il quale ottiene un buon successo che si ripete l'anno seguente con il brano Che male fa e il primo album Mattia Bazar 1. Nel 1976 è il singolo Cavallo bianco, ispirato al genere rock progressivo, a ottenere un grande successo. L'anno successivo il complesso esordisce al Festival di Sanremo con la canzone Ma perché, che, sebbene ignorata alla kermesse, ha un notevole successo tra i giovani. Fa seguito il secondo album, Gran Bazar, che riscuote invece un successo straordinario. Nello stesso anno il quintetto partecipa cantando agli sketch della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello, realizzati per pubblicizzare le valvole fermo-stop della Giacomini. Sempre nel 1977 viene pubblicata la raccolta L'oro dei Mattia Bazar, contenente l'inedito Solo tu, che raggiunge la vetta delle classifiche di vendita dei dischi singoli 45 giri con circa 1 milione di copie. Sono numeri veramente straordinari. Del brano viene incisa anche una versione in lingua spagnola che riceve un ottimo consenso sul mercato latino. Verrà utilizzato ancora una volta per la pubblicità televisiva per la Tanara, nota marca di gelati, con tanto di presenza dei componenti dei Mattia Bazar. Nel 1978 la band partecipa per la seconda volta consecutiva al Festival di Sanremo con E dirsi ciao, brano che ottiene il primo posto. Pochi mesi dopo la Ariston licenzia l'album Semplicità. Siamo già all'inizio degli anni 80, esattamente nel 1981, quando Piero Cassano lascia la formazione e viene sostituito da Mauro Sabbione. Nell'83 i Mattia Bazar partecipano ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Vacanze Romane, che vince il premio della critica. Questo brano tiene una straordinaria popolarità e anticipa l'album Tango con le sue nuove sonorità elettroniche prodotte da Roberto Colombo. In quell'estate il gruppo vince anche il premio Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come miglior complesso italiano. La presenza nel gruppo di Mauro Sabbione, che non fu mai socio ma elemento esterno della società Mattia Bazar, terminò nell'ottobre dell'83 a causa di forti divergenze artistiche con gli altri componenti.

Stiamo percorrendo la storia dei Mattia Bazar e siamo arrivati al 1990, quando il ruolo appartenuto per ben 14 anni ad Antonella Ruggero viene rilevato da Laura Valente, che esordisce nel giugno del 1991 con la partecipazione a un concerto ad Amsterdam, in occasione del quale, davanti a una platea di oltre 20.000 spettatori, i Mattia Bazar presentano la nuova formazione. Nello stesso anno esce il primo album del rinnovato gruppo, intitolato Anime Pigre, in cui già si traccia la svolta verso un genere più graffiante e moderno. Siamo nel 93 e la band partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con il brano Dedicato a te, che ascolteremo, che si rivela uno straordinario successo. In autunno il complesso prende parte al Festival Italiano condotto da Mike Bongiorno con L'amore non finisce mai, che rivela in pieno la raggiunta maturità interpretativa della Valente. Questa occasione sarà tra l'altro l'ultima apparizione di Carlo Marrale. Il chitarrista, dopo 18 anni di piena attività in seno al nucleo, lascia definitivamente la formazione per dedicarsi alla carriera solista. Per la prima volta in assoluto il complesso dei Mattia Bazar rimodula il nucleo sotto forma di quartetto. 22 novembre 1995. Dopo una pausa durata 2 anni dovuta alla maternità di Laura, al Propaganda di Milano i Mattia Bazar festeggiano i 20 anni di carriera, presentando l'album raccolta Radio Mattia. L'anno seguente, a settembre, accompagnati da Paolo Gianoglio, sono presenti alla rassegna Festival Feedback a Bellinzona, dove interpretano alcuni successi, tra cui molti brani da Radio Mattia. E nel maggio del 97 la Polydor licenzia l'ottimo album Benvenuti a Sausalito, dedicato alla cittadina californiana, simbolo della stagione hippie, dove i Mattia Bazar tornano a sperimentare sonorità ricercate e roccheggianti dopo anni di pop tradizionale. Però il nuovo progetto discografico non può essere promosso in maniera adeguata a causa della grave malattia di Aldo Stellita. Dopo le partecipazioni televisive a trasmissioni come Tappeto Volante e al premio Rino Gaetano, Stellita è costretto a diradare le proprie presenze. E nel Sausalito Tour il gruppo viene accompagnato da Carlo De Bei, coautore di alcuni brani, alle chitarre, e Danello Giudice al basso, oltre a Silvia Valente, sorella di Laura, ai cori. Il 9 luglio 1998 muore Aldo Stellita, fondatore, bassista e autore della maggior parte dei testi delle canzoni del gruppo. Pochi mesi dopo anche Laura Valente e Sergio Cossu lasciano definitivamente. Queste uscite determineranno la temporanea fine dei Mattia Bazar dopo la scomparsa di Aldo. Guardavo.

Prosegue la storia di Mattia Bazar perché dopo un periodo di stasi, dopo la scomparsa di un membro storico come Aldo Stellita, il gruppo riprende a lavorare spinto dall'unico superstite della formazione originale, ovvero il batterista Giancarlo Golzi che nel 1998 richiama l'amico, ora produttore discografico, Piero Cassano, già tastierista e motore componente del gruppo storico. Insieme decidono di ridare a Mattia Bazar una veste più popolare, che porterà il gruppo alla realizzazione di prodotti meno sofisticati e più commerciali. Golzi propone la cantante Silvia Mezzanotte a Cassano, il quale, entusiasta della nuova voce, recluta anche l'arrangiatore e polistrumentista Fabio Perversi. I quattro riportano quindi alla ribalta i redivivi Mattia Bazar e partecipano ancora una volta nel 2000 al Festival di Sanremo con il brano Brivido Caldo, seguito dall'uscita dell'album omonimo. Nell'estate dello stesso anno, ancora con Brivido Caldo, che ascolteremo fra poco, prendono parte a Vota la Voce e vincono il Telegatto come miglior gruppo italiano dell'anno. L'anno successivo sono nuovamente in gara al festival con la canzone Questa nostra grande storia d'amore, che giungerà terza e sarà inclusa nell'album Dolce Canto. Ma poi, nel 2004, la cantante Silvia Mezzanotte, dopo quasi 5 anni, lascerà il gruppo.

raccontando la storia dei Mattia Bazzar all'interno di Pillole qui su Giornale Radio. E dopo l'uscita della seconda cantante, Silvia Mezzanotte, nel gruppo viene chiamata Roberta Faccani, che entrerà ufficialmente come cantante verso la fine del 2004. L'anno seguente, 2005, la nuova formazione si presenta ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Grido d'amore, anche questo lo ascolteremo fra poco, che ottiene il 13° posto nella classifica finale. La canzone Echi d'infinito, interpretata da Antonella Ruggero, che partecipa alla stessa manifestazione come solista, si piazzerà al 3° posto. Subito dopo esce l'album Profili svelati con il brano Sanremese e altri inediti. Il 5 ottobre del 2007 è la volta di 1, 2, 3, 4, un'antologia dove rivisitano successi delle principali band italiane. Uscirà anche un volume 2 esattamente l'anno dopo. Ma anche in questo periodo la storia non andrà più avanti di tanto, perché il 29 aprile 2010 un comunicato stampa annuncia la separazione di Roberta Faccani dalla band per la scadenza del contratto. E ci avviciniamo ai giorni nostri con la storia dei Mattia Bazzar che stiamo raccontando qui a Pillole su Giornale Radio. Con la fuoriuscita dal nucleo di Roberta Faccani inizia la ricerca di una nuova voce femminile, ma a sorpresa il 20 settembre 2010 sul sito ufficiale del complesso viene ufficializzato il ritorno di Silvia Mezzanotte come solista. Gli stessi componenti dichiarano: è bastato incontrarsi per caso tra un'ospitata televisiva e un concerto per ritrovarsi in studio ad ascoltare le nuove canzoni. Il ritorno nasce dalla rinnovata intesa artistica tra la cantante e il resto della band, con un album già in lavorazione e una lunga tournée prevista per il 2011, con iniziative e partecipazione ad eventi. Ma ancora una volta, esattamente il 2 febbraio 2016, la casa discografica del complesso comunica il termine della collaborazione con Silvia Mezzanotte. Nel maggio 2017 anche Piero Cassano abbandonerà la formazione, aveva già lasciato nell'81 per rientrarvi nel 2000, dando inizio a un periodo di incertezza sul futuro della band.

0: Ancora un pezzo di storia dei Mattia Bazar qui a Pillole. 2017 esordisce una nuova formazione dei Mattia Bazar, capeggiata ora dal polistrumentista Fabio Perversi che, dopo aver provato invano a riunire i membri storici rimasti, ne riceve comunque l'incoraggiamento. Lo stesso Perversi racconta di una promessa fatta a Cassano e Golzi, i quali avrebbero desiderato che il progetto Mattia Bazar un giorno potesse sopravvivere ai suoi fondatori. La ripartenza avviene con il singolo Verso il punto più alto, che ascolteremo fra poco, pubblicato il 15 gennaio 2018. Brano attraverso il quale viene svelata la rinnovata formazione composta dal veterano Perversi, dalla nuova cantante Luna Dragonieri, dalla batterista Fiamma Cardani, dalla bassista Paola Zadra e dal chitarrista Piero Marras. Quindi la nuova ensemble conta due uomini e tre donne, cambiando radicalmente la tradizione della band. Perversi spiegherà che la decisione di avvalersi di figure femminili al basso e alla batteria è stata presa anche al fine di non oscurare con inutili paragoni la memoria dei due fondatori, Stellita e Golzi, prematuramente scomparsi e insostituibili. Mentre la scelta della talentuosa Silvia Luna Dragonieri, che lo stesso Perversi e Cassano erano sul punto di produrre come solista prima della morte di Golzi, è coerente con la grande tradizione di voci femminili del complesso.
1: Vorrei dirti che...

0: Dopo la pandemia di Covid-19, risolto un contenzioso legale con il duo Marrale Mezzanotte sull'utilizzo del marchio nelle attività live, la nuova era dei Mattia Bazar quindi registra un cambiamento deciso. Nei primi mesi del 2021 muteranno infatti i compagni di viaggio di Fabio Perversi e Luna Dragonieri. Entrano in formazione Piercarlo Lallo Tanzi alla batteria, Silvio Melloni al basso e il chitarrista Gino Zandonà. Questa versione dei rinnovati Mattia Bazar esordirà a maggio 2022 con il singolo Non finisce così, frutto di un testo ritrovato fra gli appunti di Giancarlo Golzi e musicato successivamente con la partecipazione di Piero Cassano, quasi a unire passato e presente della band. E questa, seppur brevemente, era la storia anche piuttosto caotica del gruppo italiano dei Mattia Bazar. Ma pillole va avanti e fra poco avremo la quarta e ultima parte dedicata ancora una volta a un gruppo italiano. Questa volta parleremo delle Orme. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera ad informare.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ed eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend qui su Giornale Radio. Sono Roberto Frangipane e sono pronto a proseguire con ancora delle storie di grande musica. Parliamo delle Orme, che sono un gruppo musicale di rock progressivo italiano nato negli anni 60 a Venezia come gruppo beat. Insieme con i New Trolls, premiata Forneria Marconi o Banco del Mutuo Soccorso, rappresentano sicuramente i principali esponenti del rock progressivo italiano, nonché uno dei gruppi che hanno goduto di maggiore visibilità all'estero. Vediamo subito la loro storia. Il primo nucleo del complesso si formò a Marghera, periferia industriale di Venezia, su iniziativa del chitarrista veneziano Nino Smeraldi e del 21enne muranese Aldo Tagliapietra, fresco di vittoria di un concorso per giovani cantautori e insoddisfatto dell'ensemble con cui suonava, i Corals, la tipica cover band della fine degli anni 60. Fu così che insieme al bassista Claudio Galieti e al batterista Marino Rebeschini venne fondato il complesso de Le Orme. Il primo nucleo aveva inizialmente scelto di chiamarsi Le Ombre, in omaggio agli inglesi Shadows, passione comune del quartetto, ma secondo la versione ufficiale i quattro optarono invece per Le Orme, per evitare ironici doppi sensi, in quanto ombra in lingua veneta significa anche bicchiere di vino, dal veneto appunto Nombra de Vin. Inoltre all'epoca già esisteva in Veneto un complesso emergente con quel nome. Rifiutata dalla EMI, per la quale aveva fatto un casting, questa prima formazione incise un unico singolo, Fiori e Colori, era il 1967, prodotto da Tony Tasinato per la Car Jukebox del maestro Carlo Alberto Rossi. Il singolo, secondo la moda dell'epoca, fu inciso anche in lingua inglese col titolo Flowers and Colors. Appena un giorno dopo la pubblicazione, Rebeschini abbandonò la formazione per adempiere agli obblighi di leva e venne sostituito alla batteria da Michi De Rossi, proveniente dal complesso degli Opopi, all'epoca la band di punta della scena veneziana, la quale aveva appena partecipato al Festival Beat di Liverpool su invito dei Los Bravos. Siamo nel 1968. Le Orme, acquisita una certa fama grazie alle loro esibizioni dal vivo nell'allora rinomato locale Piper di Roma, incisero un nuovo singolo, Senti l'estate che torna. Con questo pezzo, anch'esso pubblicato pur in inglese col titolo Summer Coming, parteciparono al concorso Canoro Un disco per l'estate. Per questa partecipazione fu ingaggiato un nuovo tastierista, Tony Pagliuca, che era stato il fondatore dei Disciolti Opopi. Alla fine dello stesso anno, i cinque entrarono in sala di incisione per registrare il disco di debutto, Ad Gloriam. Come diceva il titolo, il 33 giri fu inciso solamente per la gloria, in quanto i cinque erano ben consci che l'operazione era rischiosa e che l'opera avrebbe avuto uno scarso riscontro commerciale, come infatti avvenne, e questo causò anche la fine dei rapporti con la casa discografica Car.

Siamo ancora negli anni 60, 1969. Gli obblighi di leva costrissero anche Gaglietti all'abbandono. Fu lo stesso Tagliapietra a sostituirlo al basso. De Rossi, anch'esso chiamato alle armi, rimase comunque in formazione, venendo sostituito per un breve periodo da Dave Baker, inglese, con il quale incisero prima il singolo Irene e quindi Due Provini. L'incisione di questo singolo rappresentò di fatto la genesi del rock progressivo italiano, ma fu pubblicata solamente nel 73, in quanto nel 69 non fu considerato adatto al pubblico italiano. Fu comunque la svolta musicale del gruppo, che abbandonava così per sempre le facili note del beat che andava di moda all'epoca. In quel periodo il gruppo incise e pubblicò altri 45 giri, quali furono raccolti in L'Aurora delle Orme, una sorta di compilation che, essendo uscita senza l'autorizzazione del gruppo, fu presto ritirata dal mercato. Verrà ripubblicato solo molti anni dopo. Le divergenze di opinione tra Pagliuca, che voleva incentrare il suono del gruppo sulla tastiera, e Smeraldi, che voleva invece puntare sulla propria chitarra solista, fu la causa dell'uscita di quest'ultimo. Smeraldi non fu sostituito e così il gruppo in breve tempo si trovò da quintetto a terzetto, ovvero in quella che viene generalmente identificata come la formazione classica. Tagliapietra al basso, chitarre e voce, Pagliuca alle tastiere e De Rossi alla batteria. Dopo l'uscita del chitarrista Smeraldi, Pagliuca è sicuramente tra i primi musicisti italiani a intuire che la musica beat è ormai al tramonto, che il nuovo pop sinfonico proveniente dal Regno Unito sarà a breve un successo anche in Italia. Ne avrà conferma nel suo primo viaggio a Londra, dove incontra Armando Gallo, giornalista fotografo della rivista specializzata Ciao 2001, che lo introduce nella Londra post-Beatles, popolata da gruppi come Quatermass, The Nice, gli Yes, Emerson, Lake & Palmer. Tornato a Venezia, convince i compagni delle Orme, Aldo Tagliapietra e Michi De Rossi, a sperimentare e sviluppare nuovi linguaggi musicali.

Siamo nel 1970, stiamo raccontando la storia delle Orme, primo gruppo veramente rock progressivo italiano, visto che siamo veramente agli inizi di questo genere musicale in Italia. Da altre parti, come soprattutto l'Inghilterra, invece era già in auge da molti anni. Dicevamo, siamo nel 1970 e i componenti del gruppo si recarono all'isola di Wight per vedere la nuova onda rock che si presentava a questo festival. I tre giovani musicisti veneti rimasero folgorati dall'esibizione del trio prog rock Emerson, Lake & Palmer, al punto che decisero di portare il genere in Italia e pertanto virarono verso il progressive, producendo a cadenza annuale gli album Collage 1971, Uomo di Pezza 1972, Felona e Sorona 1973 e Contrappunti 1974. Il terzetto cambiò etichetta discografica, passando prima alla Telegram, una affiliata della Phonogram, e quindi alla Philips Records, con la quale realizzò il singolo Il profumo delle viole e nel 1971 l'album Collage. Il disco, realizzato con l'apporto decisivo del produttore Giampiero Reverberi, molto conosciuto all'epoca, è convenzionalmente considerato il primo disco di rock progressivo italiano e fece da apripista a questo nuovo genere musicale che da lì a pochissimo tempo avrebbe imperversato in tutto il paese. Il disco è caratterizzato dalle sonorità tipiche del genere con utilizzo massiccio di tastiere. I brani Era inverno e Morte di un fiore parlano rispettivamente di prostituzione e di una morte violenta dovuta forse ad overdose. Sarà una caratteristica piuttosto costante del gruppo il voler affrontare con le proprie canzoni tematiche scottanti o all'epoca piuttosto tabù. 1972, dopo un periodo di riposo, le Orme realizzarono l'album Uomo di Pezza, una sorta di concept album che sarà uno dei loro maggiori successi e il primo loro disco d'oro. Questo soprattutto grazie al 45 giri Gioco di Bimba, che racconta sotto forma di fiaba una delicata e spesso incompresa storia d'amore tra due giovani innamorati. Una novità portata da questo disco è la copertina, per la quale per la prima volta in Italia viene ingaggiato un pittore, Walter

Stiamo raccontando la storia delle Orme, questo gruppo rock progressivo italiano che fu uno dei primi gruppi sicuramente a portare in Italia questo genere musicale nato soprattutto in Inghilterra. Però dopo i primi 4 album, e siamo ancora a metà degli anni 70, comincia una storia di contratti discografici non rinnovati, la fine della collaborazione con Reverberi, tour interrotti. Le Orme, anche come live band, hanno perso i teatri gremiti, vendono il loro grande impianto di amplificazione e suonano nelle feste patronali in giro per l'Italia. Inevitabile che, guardando al di là di questa sorta di musica sacra che è rock di ricerca o progressive rock, si debba fare i conti ora con la musica profana delle sonorità new wave di moda e dei motivi orecchiabili pop. Il gruppo veneziano sa fare anche questo, lo ha sempre saputo fare molto bene, con grande classe, ma i compromessi coi gusti correnti, in particolare la partecipazione a Sanremo e il sostanziale disaccordo sulla linea musicale da seguire, portarono ai primi dissidi, alla defezione di Tony Pagliuca e poi anche a un primo scioglimento del gruppo. Facciamo un grosso balzo in avanti. Dalla metà degli anni 90, nel mondo della musica a livello internazionale, avviene un diffuso ritorno di interesse per il progressive rock, con i suoi Hammond, con i synth analogici, i virtuosismi e le grandi ambizioni compositive. E in questa cosiddetta ondata neoprogressive, le Orme sono però prive del carismatico Tony Pagliuca, ma c'è Michele Bon, che già nell'album Orme del 1990 ha supportato Pagliuca come tastierista e programmatore. Le Orme quindi tornano alla poetica del rock progressivo. Nasce così Il Fiume, album del 1996, un nuovo concept album che raccoglie buoni riscontri, e dunque da qui il progetto si viene estendendo in una vera e propria trilogia, con Elementi del 2001 e L'Infinito del 2004. In questi anni il gruppo dà molti concerti in giro per il mondo. Parliamo di USA, Spagna, Brasile, Canada, Messico, Argentina. Dopo questa trilogia però ancora si spezza il gruppo e Aldo Tagliapietra sceglie la carriera solista. È interessante che la storia di un gruppo che sin dagli inizi ha conosciuto un grande turnover, già 30 anni fa erano passati nella band non meno di una decina di musicisti, si rinnovi oggi, per così dire, con Orme di terza generazione. Gli ultimi acquisti della formazione sono giovani musicisti che nascono fans del gruppo e poi si ritrovano a farne parte. Federico Gava, versatile tastierista di estrazione elettronica sperimentale che con le Orme suona principalmente il piano, e Luca Sparagna, voce, basso, chitarra e presenza scenica perfetti per dare nuovo smalto a questa avventura musicale. Vecchi e nuovi fan sognano probabilmente invano che i tre si trovino di nuovo insieme sul palco. Parliamo di Aldo, Tony e Miki. Hanno fatto molta strada dalla Marghera degli anni 60, dove si trovavano per le prove, capitanati dal geniale Nino Smeraldi, fondatore del gruppo.

fecero la scelta al tempo controcorrente di suonare soltanto a pezzi propri, in tempi in cui i complessi italiani proponevano solo cover di successi stranieri o comunque canzoni scritte da altri. Pensiamo soltanto al loro primo album, Ad Gloriam, 1969, gemma della psichedelia italiana, intitolata così perché, ricordiamolo, le orme sapevano che quel loro primo LP era troppo avanti, destinato a non vendere e fatto solo per la gloria, realmente. Mentre oggi pensate che una buona prima stampa di questo album è quotata sul mercato intorno ai 2000 euro.

0: anche questa volta abbiamo cercato di raccontare un'altra storia musicale, una storia che molti si ricordano e molti forse non hanno neanche mai sentito. Speriamo di aver incuriosito molti di voi, anche quelli che non conoscevano Le Orme, ad andare ad ascoltare qualcosa di questo famosissimo gruppo, soprattutto quello che hanno fatto appunto agli inizi degli anni 70. E si chiude anche l'appuntamento di pillole di questo weekend. Io vi ringrazio per avermi seguito e da Roberto Frangipane appuntamento alla settimana prossima.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 17 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura il Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz e avverte che l'accordo con Washington rischia di saltare dopo i raid israeliani in Libano. Nonostante il clima di forte tensione, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi sono diretti in Svizzera per un possibile primo round di colloqui sul dossier nucleare. Ma la violenza non si ferma. Nel sud del Libano almeno 7 persone sono morte in un nuovo attacco israeliano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
8: Prosegue lo scontro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana sarebbe in calo nei sondaggi e che dopo la sconfitta militare dell'Iran vorrebbe riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso. Il presidente americano ribadisce anche le accuse sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto e rilancia la polemica sulla presunta richiesta di una foto al G7. Meloni replica affidando ai social la sua risposta: credo nell'unità dell'Occidente, ma questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Proseguono intanto le attestazioni di solidarietà alla Presidente del Consiglio da parte delle istituzioni italiane.
9: E un raid russo nella notte ha colpito una zona residenziale della città ucraina di Kharkiv, provocando almeno 5 morti, tra cui un bambino, e lasciando aperta la possibilità che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Intanto si riaccende il dibattito sulla via diplomatica. Trump assicura che la guerra sarà risolta, mentre Zelensky chiede la ripresa dei colloqui di pace e ribadisce che l'Europa dovrà avere un ruolo centrale al tavolo delle trattative con Mosca.
8: Proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse da 14 giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Le operazioni si concentrano ora nell'area del lago di Barrea, dove sommozzatori e unità specializzate stanno scandagliando alcuni punti indicati dagli investigatori. Il procuratore di Cassino ritiene probabile che le due ragazze siano con qualcuno che le sta aiutando. Al vaglio testimonianze, utenze telefoniche e immagini delle telecamere di sorveglianza.
9: Cambiamo argomento. Roma accoglie il Pride 2026 con migliaia di persone alla grande parata che da Piazza della Repubblica arriva fino alle terme di Caracalla. Sullo sfondo resta l'allarme per i diritti LGBTQIA+ nel mondo. Nel 2025 è tornato a crescere il numero dei paesi che criminalizzano l'omosessualità, oggi ancora reato in 65 stati.
8: In MotoGP torna al successo Francesco Bagnaia, che conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno con una gara impeccabile davanti ad Ayogura e Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti preziosi nella corsa al titolo. Ai mondiali di calcio 2026 invece occhi puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, match che mette in palio il primato del gruppo E.
9: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Cosmo 2050.
10: As one small step for man, one giant leap for mankind. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
11: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia solo sulle frequenze di Giornale Radio. E allora è un weekend intanto astronomicamente importante, ci porta nell'estate, o meglio ci dice che l'estate da dopo questo fine settimana va terminando. Lo so che così vi ho già rovinato il clima delle vacanze, però astronomicamente è così, perché il solstizio segna la giornata più lunga dell'anno e da qui in poi per qualche mese saranno via via sempre più brevi. Non sarà più breve invece il nostro appuntamento, sempre due ore insieme con tanti spunti anche dedicati al solstizio, ma anche insomma tanti temi dallo spazio fino alla tecnologia. Intanto un ritorno graditissimo in regia, un saluto ad Elisa Cabrini, ci vorrebbe quasi una marcia imperiale per annunciare questo grande ritorno, ma insomma qui a farvi compagnia poi ci sono tutti gli appuntamenti a cui vi abbiamo abituato, tanta buona musica ma anche le nostre interviste e ovviamente un po' di sana rassegna stampa, che cominciamo peraltro tra pochissimo. Vi do qualche spunto su cosa vi attende in questa puntata, detto che sarà sempre l'occasione per scoprire qualcosa in più sul tema del solstizio estivo. Avremo approfondimenti dedicati all'intelligenza artificiale e agli usi sempre più disparati che ne vengono fatti, un approfondimento astronomico dedicato anche alla ISS, la stazione spaziale internazionale, di cui tanto si parla anche per qualche problemino diciamo che ha manifestato ultimamente. Andremo anche su studi italiani che si fanno valere all'estero, sempre in tema di astrofisica, quindi insomma tanto davvero di cui parlare. Ho già detto abbastanza, per cui partiamo anche col primo pezzo di questa puntata, sotto con i Måneskin con Tom Morello, questa è

Allora, eccoci, è partita decisamente nel segno del rock questa puntata di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. E allora, entriamo un po' nel vivo della puntata con un po' di rassegna stampa. Intanto ne approfitto per fare un saluto e mandare un in bocca al lupo alle maturande e ai maturandi italiani. Siamo nel pieno degli esami, terminata diciamo la parte scritta, si va verso gli orali. Magari qualcuno sta ascoltando per trovare qualche spunto finale, diciamo così, ovviamente senza ansia ma con tanta voglia di competere, di essere i migliori. E in realtà sull'esame di maturità qualche cosina a livello scientifico ci sarebbe da dire. In settimana c'è stata la prova dei licei scientifici, la prova di matematica, che ha lasciato un po' delusi anche i docenti e i ricercatori. Ad esempio all'ANSA la matematica Maria Francesca Carfora, ricercatrice dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha detto che il primo problema, quello sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, è stato un po' forzato. Ha detto: ho l'impressione che si sia cercato di infilare un vestito al quesito solo per sottolineare che la matematica non è solo una disciplina teorica. Nella realtà, però, dice la ricercatrice, un matematico applicato non userebbe questo approccio per un problema di questo tipo. Quindi forse l'intento di per sé buono di dare una sfumatura, diciamo così, un po' più moderna alla matematica potrebbe aver creato qualche danno. Per chi non lo sapesse, la traccia del lago di Bracciano collega le formule matematiche a un tema in realtà ambientale molto concreto, quello della gestione delle risorse idriche. Però casi reali simili non sono probabilmente mai stati affrontati dagli studenti in 5 anni di liceo. Spesso insomma i ragazzi non hanno modo, dice la ricercatrice, di applicare la matematica a casi concreti. Probabilmente non hanno mai cercato di modellare un fenomeno reale come l'andamento di un'epidemia o come la variazione delle temperature. Detto questo, il problema, il quesito è comunque alla portata dei ragazzi. Il problema è forse, dice, un po' difficile da inquadrare, ma è fattibile. Io però ignorerei l'introduzione narrativa e andrei direttamente alla formula da utilizzare. Gli altri quesiti sono sembrati fattibili, si tratta di argomenti che gli studenti dovrebbero essere, di cui dovrebbero essere a conoscenza dopo 5 anni di liceo scientifico. Quindi insomma non una polemica, per carità, però anche l'idea che non sempre cercare di aggiornare, ecco, un'istituzione storica come la prova di maturità o lo stesso studio della matematica ai fenomeni attuali è nobile come principio, ma va fatto ovviamente con cognizione di causa. Detto questo,

Volevo anche entrare un po' nel vivo di questa puntata con qualche notizia spaziale, anche perché insomma, in settimana è arrivata una notizia importante. Ne veniamo da una settimana in cui si è parlato di nuovo tantissimo di Luna, per la notizia, insomma, del nostro Luca Parmitano che farà parte dell'equipaggio come pilota di Artemis 3, ma si continua anche a parlare tantissimo di Marte. I privati infatti si stanno preparando ad affrontare alcune missioni sul pianeta rosso, e in settimana la NASA ha annunciato un accordo con l'azienda aerospaziale americana Relativity Space, che nel 2028 prevede di portare una sonda in orbita attorno al pianeta rosso per studiarne l'atmosfera e fungere da nodo per le telecomunicazioni. La compagnia è un'azienda californiana, provvederà a veicolo e razzo e gestirà buona parte della missione. La NASA fornirà ovviamente una serie di strumenti scientifici che collettivamente hanno chiamato Eolus, come il famoso dio dei venti, che realizzeranno la prima mappatura giornaliera e globale di venti, polveri, temperature e nubi nell'atmosfera marziana. Ovviamente l'obiettivo è raccogliere i dati necessari per ridurre i rischi delle future missioni anche prima o poi con equipaggio verso Marte. Collaborazione che comunque ci dice una cosa che già sappiamo, cioè che la NASA utilizza sempre di più approcci che mirano ad accelerare le scoperte, aumentare la frequenza delle missioni e preparare il terreno per una futura esplorazione umana, facendo affidamento sulla partnership con i privati. Non lo ha nascosto neanche l'amministratore capo della NASA Jared Isaacman, che dice: combiniamo i nostri strumenti con l'innovazione commerciale e produrremo risultati scientifici più spesso e più efficaci. L'orbiter in particolare servirà anche come nodo di collegamento con la Terra e con i rover attivi sulla superficie marziana, e l'azienda ha affermato che avrà una notevole potenza di calcolo e di capacità di archiviazione dei dati, fattori che permetteranno l'uso di strumenti di AI. La missione, per quello che sappiamo al momento, verrebbe lanciata a bordo del razzo Terran R della stessa Relativity Space, che è peraltro in fase di sviluppo ormai da diversi anni. Nel 2025, però, per dirvi come crescono queste realtà, l'azienda aveva annunciato un primo lancio del Terran per la fine del 2026. Fonti del settore indicano che probabilmente questa data slitterà comunque al 2027. Certo è che quella su Marte è una dimostrazione di fattibilità per altre missioni del programma di scienze interplanetarie annunciato dall'azienda, sul quale non si hanno ancora dettagli. Insomma, un po' di confusione, ma anche la certezza che ci stiamo avvicinando sensibilmente a Marte, sperando insomma di arrivarci peraltro con un clima politicamente un po' più utile, ecco, a questo tipo di missioni rispetto a quello che respiriamo in questi giorni sulla Terra. E allora, questo era per darvi qualche notizia che arriva dalla settimana, ma tra poco iniziamo anche ad aprire i microfoni ai nostri ospiti. Nel frattempo noi ripartiamo dalla musica. Un altro pezzo che andiamo ad ascoltare insieme è addirittura di due Beatles, se volete, Paul McCartney con Ringo Starr. Questa è Home to Us.

0: E allora eccoci dunque nel cuore, diciamo, di questo fine settimana, che è il fine settimana del solstizio estivo. È come dire un momento simbolico, ancora oggi la giornata più lunga che ci sia, in alcuni luoghi anche una giornata interamente di sole, diciamo così, che però oggi ha un valore quasi puramente così estetico culturale. Un tempo segnava la differenza tra la vita e la morte, lo scandire del lavoro e delle stagioni, e quindi è un viaggio non solo geografico quello di oggi, ma anche appunto un viaggio storico, un viaggio nella storia. Allora siamo in collegamento con Francesco De Caro, che insieme a Matteo Pagnoncelli è autore del libro La storia perduta, un viaggio tra reperti e cataclismi, che racconta di tanti misteri ancora non del tutto risolti, peraltro, rispetto a temi che in qualche modo oggi affrontiamo. Peraltro un progetto, quello del libro, che continua oggi su Instagram e su Facebook. L'invito è ad andare a cercare La storia perduta, per l'appunto, con curiosità, racconti dedicati anche al tema che affrontiamo oggi. Francesco De Caro, tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, proprio dal tema di cosa ha rappresentato questa giornata, questo evento astronomico nel corso della storia. Oggi, come dire, nel tempo degli smartphone non ci fa troppa differenza, al massimo ci stupiamo nel vedere che in tarda serata c'è ancora il sole o la luce. Diciamo che per le civiltà del passato, soprattutto quelle che evidentemente avevano stagioni molto più divise tra il chiaro e l'oscurità, questo era davvero il momento più atteso dell'anno, in qualche modo.
1: Esatto, come dici tu, è una curiosità che oggi leggiamo sui social, ma ai tempi era un momento fondamentale, direi, della storia dell'uomo. E intanto, come hai detto bene tu, era il culmine della forza del sole, cioè il giorno in cui il sole era più lungo e spendeva di più. E ciò serviva anche a sentire il calendario agricolo, perché iniziava il periodo del raccolto. Ed è anche un segnale, da questo punto di vista, di connessione tra il mondo umano e quello spirituale. In un mondo dove il tempo non è scandito da display o schermi, capiamo bene che nel lungo periodo, di generazione in generazione, l'uomo antico aveva capito che il sole arrivava al suo culmine e dopodiché iniziava un momento di decrescita. Quindi c'è anche questa simbologia legata al solstizio d'estate, cioè il momento in cui il sole splende di più, ma anche quello dal quale inizia la decrescita. Le giornate saranno sempre più corte e arriverà al solstizio d'inverno, dove sarà la giornata più corta. Quindi celebriamolo oggi in vista della luce che sarà sempre meno nel periodo seguente, ecco.
0: Eh sì, è assolutamente così. C'è appunto sia l'aspetto concreto, legato soprattutto al raccolto, all'agricoltura, sia l'aspetto comunque simbolico. Peraltro parliamo di civiltà che avevano con il sole, con la luna, con gli astri, un rapporto che appunto andava al di là dello scandire del tempo. Ce ne occupiamo magari tra pochissimo. Resta anche il grande tema, era molto più complicato di quanto non lo sia oggi misurare la posizione del sole. Questo spiega il modo in cui queste civiltà, oggi ci riferiamo soprattutto a quelle del nord Europa, ma in realtà è un tema che davvero attraversa civiltà di varie latitudini e di vari periodi, costruivano questi grandi blocchi monolitici. Non solo, il pensiero corre ai Celti, ma non solo loro, per captare, tra virgolette, la posizione del sole nel momento in cui sapevano per certo che era il più alto possibile.
1: Ecco, esatto, hai citato bene i popoli nordici. In questo caso va evidente il collegamento con Stonehenge, che è probabilmente il monumento più famoso da questo punto di vista. E tuttora ci vediamo migliaia di curiosi che vanno il giorno del solstizio d'estate a Stonehenge per ammirare questo spettacolo del sole che sorge lungo l'asse principale del monumento. Ma come hai detto bene, questo modo di orientare, diciamo, di dare un simbolo, di rendere davvero le pietre un collegamento tra l'uomo e il sole, quindi il divino, lo troviamo anche in altre civiltà. Noi nel nostro libro abbiamo citato anche il Tempio Maltese di Myatna, che presenta proprio questo curioso allineamento: il sole va a colpire determinate lastre il giorno del solstizio d'estate e del solstizio d'inverno, mentre invece il giorno dell'equinozio passa perfettamente al centro del corridoio principale del tempio. E parliamo di Malta, ma possiamo anche parlare del Perù, dove ci sono anche lì il sito di Chanchillo, che ci mostra proprio come questa ossessione dell'uomo dell'antichità verso i movimenti solari degli astri e in generale la connessione tra umano e divino.
0: Ecco, è chiaro, come dire, che il tema viene ulteriormente, come posso dire, estremizzato se parliamo di civiltà, in particolare quelle che sono molto a nord e anche quelle molto a sud, che però per ragioni, diciamo banalmente geografiche, sono un po' meno, per chi vive una netta differenza, no? Se noi passiamo il 20 o il 21 di giugno in Scozia piuttosto che in Norvegia o in Svezia e ci torniamo il 20 o il 21 dicembre, ci accorgiamo di quanto quasi la luce modifichi il paesaggio, ci verrebbe da dire così. E questo in effetti permane, è il motivo per cui queste festività permangono in maniera molto più stabile nei luoghi polari rispetto al centro. Però è anche affascinante quello che ci stavi dicendo, cioè il fatto che pur in una cosa così differenzia le civiltà come la religione, il rapporto col divino, civiltà così diverse per tempo e per luogo abbiano trovato molte similitudini. Voi nel libro ve ne occupate bene rispetto alla posizione del sole, quanto era davvero il punto di contatto inconsapevole di queste civiltà, tutte guardavano verso l'alto.
1: Tutte guardavano sempre verso l'alto e qualunque civiltà aveva un modo di costruire gli edifici sempre rivolto verso la sfera celeste. Ma banalmente ci sono anche città in Italia, come per esempio Aosta, che è stata costruita col caldo orientato al sorgere del sole al solstizio d'inverno. Cioè questa è quasi modernità, diciamo, tra i popoli antichi, parliamo dei romani. E loro continuavano a costruire gli edifici sempre orientandoli agli astri, al ciclo del sole e quindi al divino. C'era sempre questa connessione tra umano e divino che noi cerchiamo di mostrare comparando varie civiltà nel nostro libro.
0: Ecco, concluderei su questo tema. Voi sapete, come dire, che quasi con la puntualità appunto del sole, dei solstizi, degli equinozi, io torno a disturbarvi, diciamo, in prossimità di questi eventi. Parlo di te e di Matteo Pagnoncelli, che è coautore appunto del libro, che però, lo dicevo prima, è diventato poi un progetto social. Ce ne vuoi parlare? Insomma, come è nata l'idea di scrivere un libro su questi temi? Come avete deciso di proseguirlo su un canale che oggi è più visto ancora del sole? Basterebbe davvero alzare gli occhi per rendersi conto del solstizio, ma è diventato quasi più comodo, diciamo, guardarlo attraverso lo smartphone.
1: Diciamo che il nostro progetto è nato quasi per gioco, perché durante il lockdown dell'epidemia del Covid siamo rimasti in casa e spesso io mi trovavo a leggere un sacco, Matteo pure, la sera abbiamo iniziato a chiamarci condividendo un po' idee e spunti che avevamo trovato in giro. Da lì siamo partiti, abbiamo raccolto, diciamo, degli appunti che piano piano si sono trasformati appunto in un libro. E continuando a trovare cose, perché obiettivamente sulla nostra pagina abbiamo parlato di un sacco di cose che nel libro non avevamo citato perché ancora non conoscevamo o perché sono scoperte successive, il mondo dell'archeologia è in continua evoluzione. E la pagina è nata proprio per questo, per diffondere queste nuove conoscenze scoperte che si hanno costantemente nel mondo dell'archeologia.
0: Eh sì, è assolutamente così. Peraltro, insomma, ti chiedo veramente per concludere, come trovi l'interesse rispetto a quelle che sono le vostre sensazioni? Sui social permettono forse rispetto al libro di vederle quasi giorno dopo giorno. È un po' un peccato obiettivamente che si perda interesse per gli eventi astronomici, per come le grandi civiltà del passato li affrontavano. Scegliere la via dei social significa anche parlare forse a una generazione un po' più giovane, ancora meno esperta, diciamo, di questo per ovvie ragioni, però è anche un modo per riscoprire storie del passato. Sta funzionando? Trovate interesse transgenerazionale, diciamo così?
1: Allora, sicuramente, come dici tu, il pubblico senior è più affascinato da questo tema e i giovani sono un po' meno coinvolti. Ma devo dire la verità, nell'ultimo periodo, soprattutto grazie all'AI generativa, perché vedo un sacco di video realizzati dall'AI che magari percorrono le strade dell'antica Roma piuttosto che la vita di un uomo delle caverne, e forse immedesimandosi, perché ormai, diciamo, la società di oggi è molto più visual di quella del passato, che era più immaginativa, riescono ad avere un discreto interesse. Ecco, stiamo vedendo che comunque ci sono anche dei giovani che ci seguono, che ci fanno domande, che richiedono approfondimenti, quindi sicuramente il pubblico senior è ancora la stragrande maggioranza, ma stiamo andando verso un equilibrio, ecco.
0: Questo ci fa ben sperare. Noi torneremo evidentemente a disturbarvi al prossimo solstizio. Intanto grazie a Francesco De Caro per essere stato con noi.
1: Sarà un piacere, grazie a voi.
0: E allora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco perché c'è ancora tantissimo da raccontare, quindi insomma rimanete con noi in questo fine settimana.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio in provincia di Lecco. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio.
1: La Cosmo Radio 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza, alla tecnologia, di cui parleremo tra pochissimo. Abbiamo già cominciato insomma con alcuni racconti interessanti, ma andiamo avanti. Tra poco ci occupiamo di intelligenza artificiale, sempre più presente ovviamente nelle vite di tutti noi. Sapete che ogni settimana ormai ci piace raccontarvi qualche aspetto meno conosciuto o più stimolante, per così dire, dell'utilizzo dell'AI, e tra poco ci occupiamo in particolare del ruolo dell'AI dei dati che immagazzina e lavora nella trasformazione della fiscalità italiana. Siamo peraltro in periodo in cui tanti di noi, di voi, stanno facendo il cosiddetto 730, quindi chissà, magari può anche nascere qualche spunto interessante. Sicuramente insomma il fisco e la burocrazia possono e devono, io credo, perseguire una strada di utilizzo consapevole, ma ovviamente sempre più accelerato, delle AI per migliorare soprattutto le tempistiche, perché diciamolo, ci fa sempre un po' innervosire questo tema. Poi non dite che su Giornale Radio, anche nei programmi più scientifici, non facciamo informazione utile. Ne parliamo meglio tra poco, ma intanto ripartiamo dalla musica di Sam Barber, questa è The More I Hope.

0: Allora ripartiamo con il racconto dei grandi temi dedicati alla tecnologia qui su Cosmo 2050. Oggi, come vi dicevo poco fa, un approfondimento dedicato all'AI, ma al suo utilizzo in un settore molto specifico che insomma ci mette sempre un po' sull'attenti. Parliamo infatti di fisco e di fiscalizzazione, e andiamo a tal proposito a fare anche la conoscenza di Fiscally, una tech company europea specializzata in soluzioni cloud API first per la fiscalizzazione. Con loro faremo insomma una chiacchierata che ci darà qualche stimolo, diciamo, su come potrebbe andare in futuro il settore con le nuove tecnologie. In collegamento con noi Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscally. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
0: Ecco, il tema è intrigante perché riguarda due temi di cui gli italiani parlano quasi ogni giorno. Uno è l'intelligenza artificiale, che ormai, come dire, è diventata anche conversazione da bar, e l'altro è la fiscalità, per motivi, come dire, piuttosto ovvi. La realtà è che questi due mondi erano ovviamente destinati a incontrarsi, e in realtà si sono già incontrati, però dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, come è destinata a cambiare la fiscalità nel futuro? Soprattutto, quale ruolo andrà a svolgere l'intelligenza artificiale?
1: Ovviamente, cioè, come hai detto, esatto, la fiscalizzazione o la fiscalità anche in maniera più generale è un qualcosa su cui si parla in maniera diffusa, anche perché ovviamente no, c'è sempre il tema di dire è un qualcosa di obbligatorio, che ovviamente non è che è una scelta, no? Il fatto di avere conformità per gli esercenti e per tutti, quindi c'è anche un po' lo sparacchio di dire ok, chissà quali nuovi sistemi a livello fuori di automazioni, certo, o su lato di intelligenza artificiale possono effettivamente avere un impatto su quello che sono i controlli o altro. La verità delle cose è che sicuramente è un tema molto caldo anche nel tema, quindi, dei pagamenti, della fiscalizzazione, sì, eccetera. Però quello che essenzialmente è il grosso essenzialmente dell'argomento di questo anno e probabilmente anche dei prossimi 1-2-3 anni è in realtà più l'infrastruttura su cui poi si regge tutto questo tema qua della fiscalizzazione dei pagamenti. Ad esempio sono recenti, no, gli articoli di giornali di queste ultime anche settimane, di cui si parla di oltre 100 milioni di scontrini, sì, in più rispetto allo stesso periodo dell'anno, che vengono da un tema che con l'AI ha molto poco a che fare, no? Cioè quello di appunto avere la convergenza tra pagamenti e fiscalizzazione. Quindi l'impatto dell'AI sulla fiscalizzazione ci sarà sicuramente nel corso dei prossimi anni, però sarà soprattutto nel momento in cui sarà essenzialmente resa operativa un po' tutta l'infrastruttura della fiscalizzazione digitale, che invece è in rilascio in questo anno. Quindi da lì sicuramente poi ci saranno anche degli strumenti che già in realtà diciamo sono in fase di sviluppo per avere ad esempio forme di audit no? automatizzate.
0: Sì, peraltro il tema, come ci stavi raccontando, è destinato a diventare davvero tra pochi mesi di primissimo piano, perché secondo l'ultimo osservatorio fiscalizzazione in cloud che avete realizzato proprio con Fiscally, circa 1,7 milioni di registratori telematici, per intenderci, utilizzati da oltre 1,5 milioni di esercenti, arriveranno a fine ciclo di vita entro il 2027, e parliamo di un passaggio che coinvolge circa l'80% dei dispositivi che oggi usiamo, e che può dunque accelerare, diciamo, un passaggio da un modello hardware a uno, diciamo, software. Quindi il tema forse oggi rimane ancora, come dire, un po' di nicchia, ma è destinato a esplodere.
1: È proprio così, nel senso che c'è questa finestra unica essenzialmente dove appunto i registratori telematici, che poi sono le stampanti fiscali, no, che si vedono in ogni, sì, attività commerciale che stampano gli scontrini, essenzialmente tutto quel tipo di dispositivi sono legati a un certificato che ha una scadenza di 8 anni. Considerando che tutto questo tipo di strumentazione è stata introdotta tra 2019 e 2020, appunto nel corso dei prossimi 1-2 anni c'è quindi una tornazione significativa del parco macchine in Italia, e quindi, esatto, come si anticipava, tutti gli esercenti saranno quindi, in qualche modo, dovranno confrontarsi con la decisione, quindi se comprare un nuovo registratore telematico, una stampante fiscale, o quindi andare totalmente su un modello software. Il mercato mi sembra chiaro dove si sta posizionando, nel senso che 2024 i pagamenti elettronici hanno superato il pagamento in contante, quest'anno la soglia è decisamente più alta, sì, e un po' tutto il tema essenzialmente di appunto punto cassa, pagamenti o altro è sempre più un qualcosa che è interconnesso, sempre più digitale e non come componenti isolate e legate anche all'hardware, no?
0: Peraltro, insomma, chiunque abbia un po' magari viaggiato in alcuni paesi, neanche troppo distanti da noi, avrà già capito che il futuro in qualche modo è già lì. Lasciamo perdere oggi, diciamo, i discorsi sul fatto che comunque l'Italia sia un paese ancora piuttosto affezionato al contante. Però il tema è anche legato, se vogliamo invece fare un discorso per concludere un po' più serio, alla fiducia che gli esercenti ripongono, ma forse anche gli utenti, nell'intelligenza artificiale. Si tratta comunque di affidare una parte molto consistente della propria attività lavorativa nelle mani, tra virgolette, di algoritmi. Più o meno è già quello che succede adesso, però è un tema comunque da affrontare. Insomma, può rallentare un po' una rivoluzione che, ci stavi raccontando, sembra quasi inevitabile.
1: Beh sì, direi che comunque le applicazioni, come in realtà dicevi prima, sono pervasive in tutti gli ambiti, no? Quindi da ormai tecnologie super consolidate anche proprio a livello di modelli di mercato, se si pensa quindi alla guida autonoma, che appunto è ormai già da oltre un decennio essenzialmente in fase di mercato totalmente operative, ma anche in altri settori. La fiscalizzazione direi che è quello assolutamente meno sensibile, anche a livello, no, di criticità per applicazioni di questo tipo. Quindi assolutamente sì, anche qua sicuramente ci sarà un'applicazione estensiva, e riguardo appunto il discorso di fidarsi o meno di questa tecnologia, cioè la vedo abbastanza inevitabile, e tra l'altro in molti casi appunto è un qualcosa che si utilizza senza probabilmente nemmeno una totale consapevolezza, no, degli strumenti, nel senso che non so, la maggior parte di per riprendere l'esempio delle auto di utilizzatori di macchine con sistemi, no, assistiti di ADAS o di guida autonoma, poi effettivamente sanno effettivamente che cosa succede dietro. Nello stesso caso, chiaro, sull'infrastruttura dei pagamenti è un po' la stessa cosa. Sicuramente comunque si va verso uno snellimento generale, cioè quindi rispetto al gestire le attività con una stampante fiscale o comunque con la riconciliazione dei dati fatta su più dispositivi, addirittura manualmente, cioè tutta una serie di vantaggi e di facilitazioni, sia per l'esercente, ma anche un po' per quelli che sono, ad esempio, i nostri partner, che sono principalmente aziende di tecnologia che fanno la parte, appunto, di sistema di cassa, ecco.
0: Eh sì, assolutamente così. Faccio sempre una metafora che ci riporta un po' al tema delle auto, se vogliamo, a guida autonoma. È un po' come quando prendiamo l'aereo al posto dell'auto e pur sapendo, come dire, che è molto più sicuro, abbiamo un po' paura perché non siamo noi ad avere il controllo, diciamo, della situazione. Vale un po' lo stesso discorso nei confronti della tecnologia. Occorre un atto di fede o, diciamo, di fiducia, ma poi in realtà i dati ci mostrano che fa il bene di tutti. È una soluzione, diciamo, win-win. Sì, prego.
1: Che comunque, esatto, anche qua è sicuramente un qualcosa che è sicuramente meno critico, no, di altri ambiti applicativi. Chiaro. Sicuramente sulla fiscalizzazione c'è tutto un tema, appunto, quindi di riconciliazione di dati, di visibilità di questi, che è l'ambito principale della AI, però sulla parte, ad esempio, di sicurezza dei dati o di come appunto funzionano anche i protocolli di crittografia, di sicurezza, appunto, su poi come questi sono processati, non è che c'è grandi cambiamenti, quindi quelli sono e quelli resteranno, anche perché si parla di software che vengono poi omologati tramite agenzie delle entrate, quindi c'è un processo proprio rigido di omologa, e quindi in realtà su quelli, insomma, non c'è grossi cambiamenti in realtà.
0: E dunque ci auguriamo, insomma, di tenere bene il passo, perché è un passaggio importante non solo per, diciamo, la situazione tecnologica, ma evidentemente anche per quella legata, insomma, al tema della fiscalizzazione in sé, che è molto importante. Ringrazio molto Silvio Agresti, Country Manager Italia di Fiscali, per essere stato con noi. E noi ripartiamo dalla musica, prima di andare su un nuovo tema. Ci ascoltiamo Ed Sheeran e questo suo pezzo che si chiama Castle on the Hill.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Eccoci pronti a ripartire qui su Cosmo 2050. Andiamo su un tema fortemente spaziale, ma che ci porta un po' all'interno di questa puntata, che un po' si è aperta anche nel tono del mistero, no? Quelli legati al culto del sole, al solstizio estivo, alla bellezza anche del passato, ma in questo caso pure del presente. Il nuovo numero di Focus, che è già in edicola sostanzialmente, anche se è il numero riferito al mese di luglio, ci porta con un bell'articolo firmato da Luigi Bignami in una valle norvegese, che già di per sé è sempre una buona idea, ma in realtà questo perché è un luogo che attira non solo turisti ma molti ricercatori anche del nostro paese a causa di alcuni strani globi luminosi. Non stiamo, almeno credo per il momento, parlando di invasioni extraterrestri, ma di qualcosa che quantomeno da un punto di vista cinematografico ci assomiglia parecchio. Luigi Bignami, divulgatore appunto e autore scientifico, è in collegamento con noi per parlarci del suo articolo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: E allora, insomma, le luci di Hesdalen, questo è il nome del luogo norvegese da cui parte questa tua ricerca, che poi hai trasformato in un bell'articolo. È un luogo, intanto da alcune foto che accompagnano l'articolo mi sembra molto bello anche esteticamente, diciamo, a prescindere dal valore scientifico, che però nasconde un segreto su cui anche tanti italiani stanno provando a fare luce, se mi concedi il gioco di parole.
1: Sì, è proprio così, si tratta di una valle, Hesdalen è il nome di una valle che si trova all'interno della Norvegia, davvero in un luogo sperduto, dove da tantissimo tempo, e tantissimo tempo vuol dire davvero addirittura nei secoli scorsi, si parla di luci strane che comparivano nel cielo in qualsiasi momento della stagione dell'anno. E allora da un po' di anni, parliamo dal 1984, è nato questo progetto, il progetto Hesdalen, fondato da un norvegese che si chiama Erling Strand, alla quale hanno poi partecipato vari ricercatori italiani. Primo tra tutti è il professore Stelio Montebugnoli, oggi in pensione, ma grandissimo professore che ha dato veramente il via a questa ricerca, insieme ad altri ricercatori, come per esempio Jader Monari, che oggi è il responsabile della stazione di medicina e radiotelescopi di medicina vicino a Bologna. Ebbene, che cosa sono questi luci di Hesdalen? Sono veramente delle luci che compaiono in questa valle dal nulla. Uno può rimanere lì 2 ore, vederli immediatamente, oppure, come è successo a me, rimanere per una settimana intera e vederle soltanto.
0: Beh, tutto sommato.
1: E vederle soltanto il giorno prima di dover partire. E hanno costruito addirittura una blue box, cioè proprio un sistema automatico in grado di vedere, di percepire queste luci e di fotografarle. Ovviamente queste luci compaiono e scompaiono misteriosamente, ma si è cercato di dare una risposta. La risposta al momento non c'è una risposta definitiva, ci sono delle ipotesi. L'ipotesi che va per la maggiore è che questa valle ha 2 fiancate di montagne vicine tra di loro, che sono composte in grandi quantità di zinco da una parte e dall'altra parte con grandi quantità di rame, e in mezzo scorre un fiume. Allora, in questo modo è come se si venisse a creare una pila, perché c'è l'acqua, c'è lo zinco, c'è il rame, e se si creano delle condizioni atmosferiche tali per cui si viene a creare una sorta appunto di passaggio elettrico, basta un non nulla perché ecco che si crei un plasma e quindi un globo luminoso. Questi globi luminosi sono poi stati anche studiati, sono stati intercettati per capire che cosa sono fatti, e non si è capito di cosa sono fatti, proprio perché sono dei plasmi, sono dei luci molto particolari che compaiono e scompaiono. In questo momento diciamo che è un po' questa la risposta che viene data a questo fenomeno, che è estremamente interessante perché non si vede soltanto ad Hesdalen, ma si vede in diverse parti del mondo un fenomeno simile, e quindi sempre quando ci sono però condizioni geologiche molto particolari. Ecco, quindi diciamo che è interessante poter trovare una risposta definitiva, perché sarebbe insomma una risposta scientifica a questo mistero, che oggi è un vero e proprio mistero.
0: Assolutamente così, ed effettivamente ancora poco sappiamo. C'è anche una curiosità, se vogliamo, anche l'articolo è accompagnato da alcune fotografie e sono effettivamente molto sfocate, ma in realtà non perché sia un errore di stampa, perché sono luci molto difficili da immortalare. Questo insomma sta mettendo un po' in crisi i ricercatori, anche quelli che hanno attrezzatura più tecnologica, è così?
1: Sì, è proprio così, perché innanzitutto diciamo compaiono soprattutto al buio, cioè, ne sono state viste anche durante il giorno, ma si vedono molto meglio quando c'è buio, ovviamente, essendo delle luci, quindi compaiono all'improvviso. Tu hai delle macchine fotografiche lì pronte per scattare, però diciamo la messa a fuoco di questi oggetti, che sono di solito molto lontani, anche se qualcuno invece li ha visti molto da vicino, lo stesso professor Montebugno ne ha vista una a circa una decina di metri da lui, che è rimasta lì un po' sospesa e poi è scomparsa, quindi però è difficile riuscire a riprenderla in modo preciso, appunto dicevo, primo perché compaiono dal nulla, poi perché si muovono, a volte si muovono anche velocemente, e poi siamo in una zona complicata, perché in inverno fa molto freddo e in estate ci sono le giornate molto lunghe, quindi i tempi dove tu puoi vedere di notte sono molto ristretti, insomma tutta una serie di cose fa sì che ecco che escono queste luci mosse che sembrano quasi dei tarocchi, no? Uno dice ecco, ho fatto un bel tarocco, vi faccio vedere la foto, invece no, perché vengono riprese dalle macchine fotografiche diciamo in automatico, quindi non c'è nessuna mano umana che va lì e cerca di fare la foto,
0: di modificare, sì. Chiaro. Ti chiedo solamente per concludere, insomma, anche per sfatare un po' il mito che i ricercatori siano chiusi in questi laboratori. Sono insomma delle personalità, diciamo, questi ricercatori, che comunque sfidano condizioni spesso non proprio semplicissime per lo scatto della vita. Siamo in un luogo, insomma, abbastanza estremo, per carità, raggiungibile, però neanche così tanto, mi sembra di capire.
1: Sì, è proprio così, bisogna diciamo arrivare in Norvegia, poi prendere una macchina e poi entrare in questa valle, che è una valle piuttosto solitaria. Se poi si va in fondo, dove si vedono soprattutto queste luci, non c'è più nessuno, anche oggi siamo nel 2026, è comunque una valle disabitata, fa molto freddo e bisogna rimanere per tanto tempo se si vuol vedere. Non è che uno va lì e dice beh, adesso mi metto in un albergo, guardo fuori dalla finestra, no. Io ricordo che c'erano temperature di meno 15, meno 20, tu stavi lì a guardare all'orizzonte, poi dici guarda una luce, poi era una macchina, il faro di una macchina, insomma sei lì che devi attendere e attendere e attendere, ecco, per poterle vedere, e poi con risultati relativamente scarsi da un punto di vista scientifico, quindi devi fare tante prove eccetera, ecco, quindi insomma è una bella sfida con la natura e si spera però di riuscire a trovare poi finanziamenti, soprattutto i ricercatori, per poter portare avanti questa ricerca che diciamo certo non è che porta chi alla soluzione della fame del mondo, però ci dà un'idea di quello che può succedere con queste luci, e qui magari chissà, quelle luci che il Pentagono ha rilasciato, che non siano alcune anch'esse di simil tipo, ecco.
0: Eh sì, è un'osservazione direi molto, molto corretta. Peraltro tra i luoghi, diciamo, al mondo in cui ci sono fenomeni simili ce ne sono un paio, guarda caso, proprio negli Stati Uniti, che magari invece lì danno sì adito anche a qualche costruzione un po' così complottistica. La Norvegia è un paese tendenzialmente un po' più razionale, diciamo così, però vale la pena investire per dare una risposta vera, scientifica a questo mistero, che ha ben raccontato su Focus. Ricordo ancora il numero in edicola, lo trovate, Luigi Bignami, e l'ha raccontata in qualche modo in esclusiva a noi. Grazie per essere stato con noi, e abbiamo voluto insomma dedicare un momento di approfondimento alle Northern Lights, non quelle dell'aurora boreale, peraltro sempre più visibile ormai anche ad altre latitudini, ma a queste luci un po' speciali della valle norvegese, la Hessdalen. Noi tra poco andiamo con un'altra ora da trascorrere insieme qui su Cosmo 2050. Ci occuperemo intanto di alcuni studi che sono anche di natura, diciamo, di origine italiana, quindi ci danno modo di parlarne con i ricercatori. Spazieremo un po', ve lo dico già, insomma, dalla voce di Maria Callas fino ad alcuni premi molto più contemporanei. Avremo ancora un bel approfondimento dedicato all'AI, all'intelligenza l'intelligenza artificiale e alle sue tante sfaccettature, concluderemo con altri approfondimenti a tema spaziale. Ci occuperemo anche della Stazione Spaziale Internazionale, della ISS, con tutti gli ultimi aggiornamenti. Quindi mi sembrano tutti i motivi per rimanere con noi, con la regia di Elisa Cabrini, con il sottoscritto Francesco Massardo. Ci facciamo una piccolissima pausa, ascoltiamo le news e poi rientriamo per la seconda ora di Cosmo 2050.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la situazione in Medio Oriente. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz e accusa Israele di aver messo a rischio l'accordo con gli Stati Uniti dopo i bombardamenti nel sud del Libano. Ma il dialogo non si interrompe. Steve Witkoff e Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per tentare di riaprire il negoziato sul nucleare. Intanto continuano i combattimenti. Un nuovo raid israeliano ha provocato almeno 7 vittime civili nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
5: Si inasprisce il braccio di ferro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso e rilanciando le polemiche sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è netta: l'Italia rimane una nazione sovrana, gli accordi sulle basi americane sono stati sempre rispettati e non saranno violati finché sarò presidente del Consiglio. Dalla Spagna arriva intanto una nuova scossa politica, rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, con accuse che vanno dalla corruzione al traffico di influenze.
6: Veniamo in Italia con la cronaca. C'è un primo fermo per la morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto la scorsa notte sul lungomare della Versilia in Toscana. La polizia ha individuato un 27enne sospettato di essere il pirata della strada fuggito dopo il violento schianto. Secondo i testimoni, il SUV sul quale viaggiava avrebbe effettuato un'inversione di marcia travolgendo lo scooter dei due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Le indagini proseguono per identificare chi era a bordo del veicolo.
5: L'Italia entra nella morsa della seconda ondata di caldo estremo. L'anticiclone africano Cerberus porta temperature eccezionali su gran parte della penisola, con picchi fino a 39 gradi in diverse città del centro-nord e notti supertropicali con minime oltre i 25 gradi. A preoccupare gli esperti è soprattutto la durata del fenomeno. La cupola di calore potrebbe resistere fino ai primi giorni di luglio. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
6: E il nostro paese resta in cima ai desideri degli europei per l'estate 2026. Oltre un turista su due sceglie l'Italia, premiando il patrimonio artistico, la cultura e le tradizioni del territorio.
5: La pagina sportiva: Pecco Bagnaia torna alla vittoria e rilancia la sua rincorsa mondiale. A Brno il pilota Ducati conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ayogur e Marc Marquez, mentre il leader del campionato Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti pesanti. Ai mondiali di calcio 2026 i riflettori puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, con in palio il primo posto del gruppo E.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
8: Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, ancora insieme in questo weekend già molto estivo su Giornale Radio, con la regia di Elisa Cabrini, pronti a cominciare con la seconda

Giornale Radio, giornaleradio.fm, tutte le nostre puntate, ovviamente queste e quelle di tutti gli altri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, intanto date un'occhiata perché ci sono tutte le notizie live dal mondo dello spazio, poi andate nella sezione podcast e lì trovate tutte le puntate comodamente a vostra disposizione per essere ascoltate quando, dove e come preferite. E allora noi siamo pronti a ripartire in questa seconda ora. Tra poco parleremo ancora di studi particolarmente interessanti a firma italiana, aprendo anche i microfoni a chi li ha realizzati, un altro approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale, poi nel finale parleremo di ISS con un editoriale molto intrigante da commentare, che un po' ci dà lo stato dell'arte rispetto a questa straordinaria infrastruttura che però è un po' vecchiotta, che qualcuno vorrebbe già smantellare e che insomma qualche segno degli anni che passano lo ha in parte mostrato. Noi nel frattempo, tra poco, vi raccontiamo ancora un paio di notizie che magari potrebbero esservi scappate sul fronte scientifico, ma vi facciamo ascoltare anche la nostra musica. Ripartiamo da Passenger con questo pezzo di Alex Warren.

E allora è bella la vita vista dal posto del passeggero, dice questa canzone. È bella a prescindere se ci state ascoltando, magari anche impelagati, ecco, in qualche piccolo esodo estivo sulle autostrade del bel paese. Cerchiamo anche di tenervi compagnia e di tenere soprattutto il cervello al fresco. E allora andiamo su un paio di studi che mi fanno anche un po' sorridere, perché ci mostrano che la scienza non solo è destinata ovviamente a provare a risolvere i grandi problemi dell'umanità, ma a volte ci può dare delle risposte a domande che certo ci siamo tutti quanti fatti, ma non ci cambiano la vita. Ad esempio, qualcuno si sarà domandato: ma come mai molte più persone utilizzano la mano destra rispetto alla mano sinistra, circa 9 su 10? La causa, dice la scienza, è nell'evoluzione umana, in particolare nella postura eretta e nel cervello, che è sempre più grande. Queste sarebbero due cause che hanno portato oggi il 90% degli umani a usare la mano destra, caratteristica unica peraltro nella nostra specie. Lo indica uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology da Thomas Puschel dell'Università di Oxford. Il fatto che circa 9 umani su 10 di ogni luogo e ogni cultura, quindi il tema è particolarmente affascinante perché non ha implicazioni sociali, prediliga la mano destra, è peraltro molto inusuale tra i primati. Nei nostri cugini, diciamo così, non c'è una preferenza netta per una delle due mani. Il fenomeno

rappresenta da sempre un mistero per la biologia evoluzionistica. Questo studio prova a dare una risposta. Questi ricercatori britannici hanno passato in rassegna e incrociato, pensate come si sono divertiti, dati comportamentali e caratteristiche di 41 specie di primati, tra cui ovviamente anche gli umani, arrivando alla conclusione che la preferenza per la mano destra sia nata già nei nostri antenati ominidi e poi si è gradualmente accentuata, e tutto sarebbe da ricondurre all'inizio del bipedismo, perché quando abbiamo iniziato a camminare in forma eretta, le mani hanno potuto liberarsi, per così dire, dal compito di sostenerci mentre camminiamo e iniziato a specializzarsi in nuove azioni. Secondo gli autori della ricerca, i primi ominidi, come l'australopiteco, presentavano solo una lieve predisposizione ad usare la mano destra, che poi nel corso degli anni, con il passaggio diciamo all'Homo erectus e Neanderthal, si è accentuata prima di raggiungere il picco con l'Homo sapiens. Solo successivamente la caratteristica si è poi consolidata in maniera definitiva con l'espansione e la riorganizzazione del cervello, che si è specializzato nella gestione di molte attività su una sola mano. E quindi insomma, se vi foste mai chiesti perché la maggior parte di noi, di voi, usa la mano destra, il segreto potrebbe essere proprio nell'evoluzione della specie, tema sempre particolarmente affascinante. Un'altra domanda che sicuramente non molti invece si sono fatti, ma a cui la scienza potrebbe aver dato una risposta, è che cosa sia successo alla povera Maria Callas, tanto è l'occasione anche per riscoprire una grande artista, e alla sua voce a causa di una malattia autoimmune. Come indica una ricerca italiana, era uno dei grandi misteri, ma una malattia autoimmune potrebbe essere la causa più probabile della voce perduta, un po' come la storia della sirenetta, di Maria Callas. La ricerca italiana appunto è stata pubblicata sul Journal of Voice e condotta dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova, composto da specialisti dell'azienda ospedale Università di Padova e dell'Istituto di Storia della Reumatologia. Infatti, per oltre mezzo secolo, il progressivo declino vocale della straordinaria Maria Callas è stato attribuito a molteplici fattori come stress emotivo, drastico dimagrimento, eccessivo utilizzo della voce, problemi psicologici o effetti collaterali farmacologici. E lo dico anche alla nostra regista Elisa Cabrini, che si cimenta nei cori e nel canto e deve stare attenta soprattutto ai problemi psicologici. No, ovviamente scherzo. Secondo gli autori della ricerca invece, una probabile spiegazione del declino vocale della Callas potrebbe essere la dermatomiosite. È una rara malattia autoimmune che colpisce muscoli e cute e che in alcuni casi può interessare anche la laringe e la muscolatura respiratoria coinvolta nella produzione della voce. I ricercatori giungono così alla conclusione integrando una revisione della letteratura scientifica internazionale con fonti storiche e testimonianze mediche dell'epoca, quindi un lavoro veramente anche da archivisti, da storici, analisi foniatriche e anche valutazioni delle registrazioni e delle esibizioni filmate della Callas, di cui siamo ovviamente a disposizione. A quanto pare questa dermatomiosite può manifestarsi inizialmente con disfonia isolata o predominante dovuta al coinvolgimento infiammatorio dei muscoli o a una lesione diciamo della mucosa delle corde vocali, dice Rosario Marchese, primo autore dello studio, ma ci racconta: nei casi descritti in letteratura i sintomi vocali possono variare parallelamente all'attività della malattia e alla risposta alle terapie. Nel caso di Maria Callas abbiamo identificato numerose analogie, tra cui affaticamento vocale progressivo, perdita del sostegno respiratorio, disfonia fluttuante, un miglioramento parziale solo dopo trattamento con corticosteroidi. Ovviamente accanto all'interesse storico e culturale legato a una figura straordinaria di cui tanti ancora sono giustamente innamorati, la ricerca richiama l'attenzione sul fatto che la disfonia persistente può rappresentare ovviamente una manifestazione precoce di malattie autoimmuni sistemiche. Insomma, per i ricercatori il messaggio clinico più importante è che una raucedine persistente o atipica non dovrebbe mai essere sottovalutata. In alcuni casi può rappresentare il primo segnale di una malattia sistemica e richiedere una valutazione multidisciplinare che coinvolga foniatri, neurologi e reumatologi. Quindi insomma, al di là dell'aspetto di curiosità storica o musicale, sicuramente c'è un fine molto molto nobile, per cui queste ricerche vale la pena non solo promuoverle ma anche raccontarle, come abbiamo fatto noi adesso. Tra poco parliamo di un'altra ricerca che ci porta in tutt'altro campo, di cui sentiremo anche l'autrice, e intanto ci ascoltiamo MGK con Jelly Roll. Questa è Lonely Road.

0: E allora eccoci pronti a ripartire sempre insieme con Cosmo 2050. Dicevamo insomma che questa parte di trasmissione è dedicata anche ad alcuni studi italiani, ad alcuni momenti anche di orgoglio italiano, e ci riferiamo in particolare adesso alle sei vincitrici dell'edizione, peraltro insomma edizione aggiunta alla sua 24esima volta, italiana del premio L'Oreal UNESCO for Women in Science Young Talents, tra queste in particolare una ricercatrice del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica che ha ricevuto il riconoscimento, Maria Cristina Baglio. Davvero abbiamo l'occasione intanto di conoscere evidentemente delle ricerche che, se sono state premiate, sono meritevoli di attenzione, poi di fare magari qualche considerazione sul fatto che questo premio porti con sé anche un messaggio, ecco, di necessità di equiparazione piuttosto urgente. Intanto Maria Cristina Baglio dell'INAF in collegamento con noi, benvenuta, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora, intanto congratulazioni, perché si tratta, immagino, di un risultato che ha un valore, se vogliamo, politico, ma anche ovviamente un valore scientifico. La Fondazione L'Oreal sostiene le donne, ne favorisce l'empowerment affinché possano dare forma al proprio futuro e fare la differenza all'interno della società in un settore che evidentemente è ancora molto, troppo, direi, a traino maschile. Però insomma, come le interviste a bordo campo, ancora un po' a caldo, c'è soddisfazione per questo risultato e insomma la competizione come era strutturata?
1: Beh sì, sicuramente. Beh, intanto grazie mille, poi certamente c'è tantissima soddisfazione, diciamo che quest'anno in particolare sembra che ci sia stata tantissima competizione, più di 400 candidature, quindi sono davvero onorata di essere stata scelta, ecco.
0: Di quale progetto ti stai occupando, in particolare quello che è stato premiato, ma in generale il tuo lavoro in questo momento?
1: Allora, diciamo che il mio lavoro si concentra principalmente sullo studio di come oggetti molto diversi tra loro, quindi buchi neri e stelle di neutroni, interagiscono con la materia che li circonda, e in particolare in particolari sistemi che si chiamano sistemi binari X, che ospitano appunto uno di questi oggetti, un buco nero, una stella di neutroni e una stella di tipo Sole o anche più piccola. E diciamo che in questi sistemi si crea appunto un perfetto ambiente per l'interazione di questi oggetti compatti, buchi neri e di neutroni, e la materia che viene ceduta dalla seconda stella proprio al buco nero, alla stella di neutroni, formando un disco di accrescimento, viene detto appunto, questo disco di materia attorno all'oggetto compatto.
0: E proprio sono temi, peraltro immagino, scusa se ti interrompo, trainati anche dalla tecnologia. Insomma, sappiamo che con i nuovi telescopi stanno arrivando immagini molto importanti da quel punto di vista.
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti proprio nel mio progetto io utilizzo tantissime osservazioni, io sono molto osservativa, osservazioni che vanno dalla banda X fino alla banda radio, e nello specifico la banda radio è molto importante per quello che studio io, perché vado a studiare dei getti potentissimi di materia che vengono emessi dalle regioni centrali del sistema proprio come risultato di questa interazione di cui parlavo prima. E questi getti proprio emettono tantissima radiazione nella banda radio, arrivano anche fino alla banda del visibile, quindi potremmo vederli ad occhio nudo, diciamo. E per questa seconda parte, appunto per la banda del visibile, invece utilizziamo telescopi da terra, quindi possiamo proprio andare a effettuare noi le osservazioni.
0: Beh, insomma, il tema è affascinante, peraltro ce ne occupiamo spesso, come dire, in trasmissione. Andrei anche sugli aspetti, se vogliamo, relativi a questo premio, che è un premio, diciamo, al femminile, che quindi rispetta, come dire, una sorta di versione delle quote rosa, che può, come dire, da un lato rendersi necessaria, dall'altra anche innervosire chi evidentemente non ha nulla in meno all'interno del tuo mestiere, in particolare rispetto ai colleghi uomini. Eppure, se si guardano, come dire, gli studi, le premiazioni, per non parlare del Nobel, insomma, è ancora un settore a forte, fortissimo traino maschile. Te giustamente hai rivendicato, no, nel momento in cui sei stata premiata, sei madre di tre bambini, senza scadere nella retorica, peraltro inutile, di come si fa a conciliare, ecco, le due cose. C'è una forte necessità di creare role models, diciamo. Non so se tu ne hai avuto uno al femminile che ti ha ispirato, se speri di poterlo diventare per chi verrà premiato in futuro.
1: Allora, dunque, sicuramente io credo che la forza grande di questo premio sia proprio la visibilità che in qualche modo il premio dà alle premiate, quindi alle ricercatrici premiate, ma non tanto a loro, quindi a noi, ma come, proprio come modelli per quelle ragazze che magari adesso stanno pensando se intraprendere una carriera nella ricerca nelle discipline STEM. E quindi questa è una cosa molto bella che spero decisamente di poter essere un esempio per tutte queste ragazze o addirittura per le bambine, appunto, che sono all'inizio dei loro studi e cominciano ad avere tante domande, tanto interesse per la scienza. E di fatto quando io vado a parlare nelle scuole mi capita spessissimo proprio di vedere tutte queste bambine che in particolare hanno tanto interesse, quindi diciamo che nella giovane età l'interesse per la scienza c'è e c'è bisogno di coltivarlo, appunto, di coltivare i talenti, quindi questo di sicuro. E invece per quanto mi riguarda, una delle persone che per me è stata un grande esempio sicuramente Jocelyn Bell, che non so se appunto gli ascoltatori conoscono, appunto la scopritrice delle pulsar, a cui però non è stato dato il premio Nobel.
0: Sì, una dei tanti casi peraltro di scienziate che hanno dato contributi fondamentali senza essere state obiettivamente giustamente riconosciute. Chiuderei, se vogliamo, su questo tema. Si va ovviamente sul personale, forse non è mai corretto fare della storia personale di qualcuno una lezione, però i numeri del settore ci dicono questo. Ti è mai capitato di assistere, di sentire, di dover dimostrare qualcosa in più in quanto scienziata e non scienziato, in quanto ricercatrice, non ricercatore? Trovi comunque che ci siano dei miglioramenti? Diciamo che i dati ci dicono che comunque, sebbene la strada sia ancora lunga, la luce, diciamo, in fondo al tunnel si vede.
1: Allora, personalmente devo dire che sono stata molto fortunata, non ho mai subito particolari discriminazioni o in quanto donna. Certamente quando mi sono iscritta a fisica, appunto, ho ricevuto parecchie occhiate
0: strane.
1: Immagino
0: fossi una minoranza, diciamo, per dire
1: sì,
0: così.
1: Sì, sicuramente, quindi parecchie occhiate del tipo non fa per te perché fai fisica. Io poi andavo bene in tutto, quindi potevo scegliere qualunque cosa, però proprio la fisica mi appassionava. E quindi diciamo questo sicuramente, e secondo me sì, è vero che c'è un miglioramento, si vede negli anni, quindi il numero di ragazze che si iscrivono a fisica o in generale alle discipline STEM sta aumentando, però secondo me c'è davvero tanto bisogno di agire sui bambini, sui piccoli, proprio mostrare fin da quando si è molto giovani che ci sono degli esempi di donne che fanno ricerca, di donne che fanno scienza, perché è una carriera possibile, in modo tale che tutti i bambini, tutte le ragazze possano seguire i loro talenti senza seguire stereotipi.
0: Conoscevi questo premio? Insomma, è un premio, peraltro si riferisce ormai a un'edizione piuttosto datata, forse sta diventando anche un modo per tracciare il percorso. È un premio che ti rende particolarmente orgogliosa perché ne eri a conoscenza, o è stata un po' una scoperta?
1: Allora, lo conoscevo perché un'altra mia collega lo aveva vinto qualche anno fa, quindi tramite lei l'ho conosciuto, e certamente sono molto orgogliosa di averlo vinto, anche perché ho visto appunto che in realtà è un premio molto molto conosciuto anche tra i giovani, quindi insomma.
0: Eh sì, una soddisfazione maggiore, direi. A questo punto ancora congratulazioni a Maria Cristina Baglio dell'INAF, grazie per essere stata con noi, ricordo insomma vincitrice del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science, che ci ha permesso di parlare di scienza, di ricerche interessanti, ma anche evidentemente di una questione di gender gap nel settore. Lo sapete, ce ne occupiamo spesso, e parlarne è comunque un modo per provare, chissà, a scuotere anche qualche coscienza. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco per il finale di Cosmo 2050. Abbiamo ancora molto di cui parlare nell'ultima mezz'ora, quindi rimanete con noi, facciamo una sosta brevissima, poi ancora tecnologia, una chiusura sulla scienza, sullo spazio, rimanete al nostro ascolto.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 18 e 31 minuti.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: Eccoci qua, pronti ancora insieme a ripartire con Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, dal tono molto estivo direi, ma abbiamo ancora un paio di argomenti da andare a sviscerare. Ci occuperemo ancora di intelligenza artificiale, ma in realtà di tecnologia, diciamo, più generalmente, per legarci a un tema molto estivo, ahimè, sì, il caldo estremo, che continua a essere un grande problema che troppi nel mondo si rifiutano di considerare tale. Poi chiuderemo invece su temi e luoghi decisamente più freschi come la Stazione Spaziale Internazionale. Intanto ripartiamo anche dalla musica, andiamo ad ascoltare insieme un nuovo pezzo, è di Luis Capaldi e si chiama Before You Go.

0: E allora eccoci, ripartiamo qui su Cosmo 2050 da un tema che è molto molto attuale. Parliamo del caldo estremo che mette a rischio la salute di 7 lavoratori su 10 nel mondo. Questa non è una buona notizia, ovviamente. La buona notizia è che in Italia è nato un software salvavita, chiamiamolo così, in grado di lanciare l'allerta ondata di calore in appena 90 secondi. Questo può essere un aiuto, chiaramente non basta questo, ma può essere un aiuto per fermare quella che è una vera e propria strage. Parliamo di 18.970 morti e 22,87 milioni di infortuni professionali legati nel mondo all'attività lavorativa in presenza di ondate di caldo estremo. E con noi per raccontarci di questa opportunità, diciamo anche tecnologica, c'è Massimiliano Palma, il CEO di Regola, azienda italiana leader nella tecnologia per le sale operative, che ha appunto ideato questo software. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, bentrovati.
0: Insomma, come dire, il meteo anche ci aiuta a capire, se mai ce ne fosse bisogno, l'urgenza del tema. Insomma, la rapidità con cui le informazioni oggi possono raggiungere gli operatori che lavorano su territori esposti al calore estremo, che sono sempre di più, ed è compreso ovviamente quello italiano, può essere un fattore determinante. Ecco, la tecnologia, quando viene in aiuto, diciamo, di problemi così, così urgenti, può davvero essere il valore aggiunto.
1: Sì, assolutamente. Mi faccio dire che è sempre più difficile trovare delle soluzioni permanenti o definitive, no? A queste problematiche, però possiamo fare molto in termini di mitigazione. Ed è proprio lì che noi ci siamo un po', insomma, concentrati, sulla mitigazione del rischio che deriva da questo tipo di eventi, da queste situazioni.
0: Chiaro, questo è ovvio, non è la soluzione ad ogni male, ma è sicuramente un aiuto importante. Ci descrive, insomma, nel pratico, diciamo, come andrebbe a funzionare questo nuovo software, se è già, come dire, qualcosa di attuabile, perché il problema, lo abbiamo detto, è estremamente urgente.
1: Certo, sì, assolutamente sì. È una piattaforma cloud, come molte altre, insomma, ormai siamo abituati a questo tipo di erogazione di servizi, ed è una piattaforma per fortuna già in uso a moltissime realtà pubbliche e private sul nostro territorio nazionale. Fondamentalmente consente, con un'azione estremamente semplice da parte degli operatori incaricati o addirittura in automatico attraverso infrastrutture di connessione di varia natura, di poter diramare allerte sia alla cosiddetta catena di comando sia alla popolazione in tempi estremamente rapidi e soprattutto con un'ottica di multicanalità. Ci tengo a precisare questo elemento perché una delle sfide non è solo far arrivare l'informazione in tempi molto molto rapidi, dai 30 ai 90 secondi in alcuni contesti, ma anche di fare in modo che le persone la ricevano. Ed è una sfida non da poco. E quindi il fatto di avere una ampiezza di multicanalità, stiamo parlando di circa 50-60 diverse modalità di inoltro di questi sistemi di allarme, di questi messaggi di allerta, aumenta la possibilità che l'informazione raggiunga la persona. Questo è particolarmente importante quando la persona in questione è un cittadino, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E quindi dove c'è un'attenzione maggiore, ma c'è anche una maggior difficoltà di andare a identificare ogni singola persona, fondamentalmente.
0: È così, però abbiamo tecnologie che, chiaro, che ci permettono di fare un lavoro personalizzato, diciamo, tra virgolette, quindi questo è sicuramente un passaggio importante. È vero che il mondo non sta a guardare, insomma, in Spagna esistono già delle misure che in base alle allerte meteorologiche proibiscono, ad esempio, le attività lavorative all'aperto. Sono protocolli stipulati anche in Italia, in alcune regioni, in Francia i lavoratori hanno già esercitato il diritto al ritiro durante le ondate di calore. Ecco, rispetto all'Italia, come percepite il mercato? Ci sarebbero tantissime cose da dire. È ovvio che partiamo dal presupposto che la sicurezza deve essere, come dire, il faro, la guida di ogni datore di lavoro, però è un settore che è pronto ad accogliere questo tipo di tecnologie, perché poi chiaramente al di là del rispetto della sicurezza c'è il tema della produttività.
1: Sì, sicuramente è un mercato in cui c'è ancora molto da fare. La cosa positiva che abbiamo iniziato, non solo da un punto di vista normativo, ma anche in termini di sensibilità, le aziende, sia gli enti pubblici sia gli enti privati, sono sempre più attenti, no, a questi tipi di problematiche. E soprattutto, mi faccio dire, senza arrivare agli elementi estremi per i quali come la legge ci dice, bisogna addirittura interrompere alcune attività, ci sono delle soglie intermedie attraverso cui azioni di questo tipo, come quella che abbiamo appena descritto da un punto di vista di supporto tecnologico, consente, dicevamo, di mitigare i rischi. E quindi immagini per esempio l'importanza di dare informazioni preventive o di messa in sicurezza attraverso delle azioni di autoprotezione o attraverso il seguire determinate protocolli o attenzioni, soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe fare effettivamente la differenza, fino ovviamente ad arrivare, come accennava lei, alle situazioni in cui il lavoro deve essere a tutti gli effetti, insomma, fermato per ovvi motivi di sicurezza. Le aziende sicuramente si stanno orientando in maniera molto diversa rispetto al passato, c'è molta più attenzione, le dicevo, ancora di più quando poi si tratta di lavoratori che sono particolarmente esposti, pensi ai lavoratori che si trovano isolati o soli, no? Ecco, certo. In questo caso le tecnologie sono veramente un ausilio importante perché consentono al datore di lavoro di fornire strumenti davvero adeguati per andare a mitigare dei rischi che altrimenti sarebbero eccessivi, insomma.
0: Eh sì, assolutamente così, dall'agricoltura all'edilizia non mancano, come dire, i settori che affrontano questo problema sul campo, tra virgolette, però ci fa piacere quando la tecnologia in qualche modo viene incontro, per così dire, alle esigenze dei tempi in cui viviamo e fornisce delle risposte che, se applicate nel modo e nei tempi giusti, possono davvero fare il bene sia delle aziende che dei lavoratori. Ringrazio molto Massimiliano Palma, il CEO di Regola, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato non solo a conoscenza di un interessante progetto tecnologico, ma di un tema che ancora una volta sottolineiamo davvero con grande vicinanza. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo che ascoltiamo insieme in questa puntata è di Lola Young, si chiama From Down Here.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma lo facciamo con un tema che è davvero fondamentale, perché insomma ci permette tanto di ricapitolare un paio di notizie non trascurabili delle ultime settimane. Una è qualche problemino tecnico, diciamo almeno sospettato, rispetto alla nostra stazione spaziale internazionale, la sicurezza a bordo della ISS, e dall'altra parte anche il fatto che però le missioni Artemis proseguono non senza qualche problemino e si sono tinte di azzurro, diciamo, con la notizia che il nostro Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3. Abbiamo per discutere di tutto ciò con noi un ospite che ci fa piacere di accompagnarci in questo finale, con noi Mario Ferrante, che per tanti anni si è occupato e continua a occuparsi del tema della sicurezza nello spazio anche all'interno della ISS, e che ha scritto peraltro di questi argomenti anche recentemente, e insomma l'attività di divulgazione su questi temi è particolarmente importante. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, tanto da dire, partirei da un discorso, se vogliamo, più generico, che può sembrare banale. La sicurezza è uno dei fattori all'interno di queste missioni, gli altri sono le ambizioni, chiaramente, di raggiungere risultati scientifici e simbolici sempre più alti. Sul peso che la sicurezza ha però nelle strategie che le grandi potenze, compresa l'Europa ovviamente, di cui tengono conto, ecco, per pianificare il futuro, abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. Questo richiede di essere estremamente attenti ai minimi dettagli. È un po' quello che è accaduto sull'ISS.
1: E infatti, no, la ringrazio per questa riflessione, perché è un aspetto che in genere non viene molto considerato. La sicurezza e la qualità dei prodotti che volano devono essere eccellenti. Ricordo agli ascoltatori che l'Italia, e in particolare Thales Alenia Space, ha progettato e realizzato circa il 50% del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale. Io ho avuto l'opportunità di vederla dall'inizio fino ai lanci, anche successivamente. La sicurezza deve essere prevenuta, cioè bisogna progettare un sistema già dalle fasi iniziali, inserendo tutti i requisiti. In altre parole, quando si parla di sicurezza si parla di ridondanze, livelli di protezione, fattori di sicurezza. Ecco, questi vengono definiti già durante la fase di progettazione iniziale, perché quando si progetta il sistema deve già considerare queste ridondanze, queste cose. Nei moduli che abbiamo realizzato è andato tutto bene, perché fino adesso non abbiamo avuto alcun problema, quindi vuol dire che quello che è stato progettato in Italia funziona ancora, e quindi ha dato dei ottimi risultati, grandi soddisfazioni anche personali, avendo lavorato proprio alla loro realizzazione. È chiaro che è una sfida non indifferente, non solo per l'Italia, ma per tutte le nazioni che collaborano all'International Space Station, perché progettare un sistema sicuro vuol dire mantenerlo in condizioni adeguate per ospitare l'equipaggio per 20 anni e più. Adesso abbiamo più di 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale, quindi basta pensare cosa facciamo su un'automobile: manutenzioni, certo. E dopo un certo numero di tempo, un certo numero di anni, dobbiamo pure rivenderla. Ecco, nella Stazione Spaziale questo non è possibile, come tutti i viaggi abitati.
0: È assolutamente così, peraltro ormai abbiamo, come dire, delle tecnologie che ci permettono di lavorare anche in maniera quasi personalizzata. Immagino lavoriate a stretto contatto con gli astronauti, anche perché sono, insomma, forme di sicurezza che hanno meno possibilità di test, ecco, rispetto a un'automobile. Ecco, il crash test con la Stazione Spaziale Internazionale per ovvie ragioni non si è potuto fare. Intanto io preciso, perché non l'ho detto prima, che Mario Ferrante è presidente dell'AICQ, che è Associazione Italiana Cultura della Qualità Aerospace. Ecco, da questo punto di vista, ci diceva, l'ISS inizia a far vedere i segni degli anni che passano, per quanto sia ancora una struttura unica al mondo davvero. Qualcosa cambierà inevitabilmente nei prossimi anni. Cosa ne pensano anche, insomma, gli astronauti con cui ne avrà parlato?
1: Allora, sicuramente si comincia a sentire, diciamo, la vecchiaia tra virgolette della Stazione Spaziale Internazionale, anche se però devo dire che l'aspetto più importante e più critico sta riguardando ormai dal 2019 un piccolo tunnel pressurizzato che collega il modulo russo Zvezda con il portello d'attacco dove si agganciano le navicelle Progress e così via, dal 2019 che presenta delle perdite d'aria. Allora, per lo spazio, per gli astronauti, la perdita dell'aria, la cosiddetta leakage, è un fatto che deve mantenere un'attenzione abbastanza elevata, perché si perde la sopravvivenza, certo, dei moduli pressurizzati e così via. Ecco, noi siamo partiti nel 2019 ad avere questi problemi. Recentemente c'è stato un altro problema, intorno ai primi di giugno, che in questo piccolo tunnel è stata rilevata una perdita d'aria abbastanza importante, ed è interessante vedere come è stata gestita questa perdita d'aria. Infatti c'è stata qualche discussione tra NASA e Roscosmos a proposito della sicurezza, ma il fatto fondamentale è che, in estrema sintesi, Roscosmos aveva intenzione di fare delle ispezioni togliendo, segando a mano una staffa e facendo con un trapano a mano fare delle ispezioni del modulo, perché fino adesso bisogna dire che non si è mai capita qual è la cosiddetta causa radice. Noi che lavoriamo nella qualità, la cosiddetta root cause è la cosa fondamentale, no?
0: Certo.
1: Quando uno sa la causa radice può prendere delle azioni
0: corrette. Certo.
1: Esattamente, in questo caso non è stata ancora individuata la causa radice, ed è questo,
0: c'è quindi il rischio, come dire, che intervenendo nel modo, nel tempo, nel luogo sbagliato si creino problemi ancora maggiori. Provo, come dire, a intuire
1: assolutamente,
0: dove va a parare il discorso.
1: Assolutamente. Infatti, cosa è successo? Quando era stato deciso di fare questo tipo di intervento, la NASA ha detto: io mi prendo tutti gli astronauti e li porto sulla Dragon. La Dragon è un aspetto che interessante, che in genere è poco trattato, porta 4 astronauti, che sono gli astronauti che sono andati sull'International Space Station. Certo. Il quinto astronauta, pur essendo della NASA, arrivava dalla Soyuz. Ora, sono stati messi lì in condizioni, si chiama safe haven, quindi luogo sicuro, mentre loro facevano una serie di operazioni. Fortunatamente poi la NASA con Roscosmos hanno concordato di non procedere più a questa riparazione, che era abbastanza invasiva. Qual era il rischio? Il rischio era che si poteva avere una perdita di pressurizzazione istantanea, catastrofica, per questo che la NASA ha messo gli astronauti sulla Dragon. Certo. Però c'è un aspetto interessante che avevamo già trattato in passato anche su altri articoli. La Dragon non è attrezzata per portare un astronauta della Soyuz, perché le interfacce sono diverse, i sedili sono diversi. Le tute degli astronauti della Soyuz sono diverse rispetto a quelle della Dragon. Non so se vi ricordate il discorso dello Starliner, no? Lo Starliner, certo, è stato poi sostituito da una Dragon, dove hanno dovuto mettere a posto i sedili e fornire delle tute. Allora, il fatto di utilizzare un astronauta, metterlo in condizioni di safe haven, quindi in condizioni di sicurezza, sulla Dragon poteva essere solamente un fatto temporaneo, perché nel caso in cui ci fosse stata una catastrofe, quindi collasso della struttura, la Dragon non poteva ospitare questo astronauta russo, della NASA.
0: Quindi, non è come dire una leggerezza, visto il tema di cui parliamo, potrebbe essere risolto, no, mi sembra, in tempi.
1: Allora, è da tempo che se ne parla di questa cosa. L'errore principale che è stato fatto, per ragioni di costi e così via, è che tutte le astronavi, le navicelle, hanno delle interfacce diverse. La Soyuz, lo Starliner, Dragon X e così via. Tutte diverse. Quindi non possiamo pensare come una nave che ha tutte le scialuppe uguali. No,
0: certo.
1: C'è una nave spaziale in cui, in caso di emergenza, uno deve ritornare con la propria astronave. È stato anche il fatto del caso della Soyuz qualche anno fa, che aveva anche lei una perdita, e hanno dovuto mandare su un'altra Soyuz. È successo sulla stazione spaziale cinese. Però mentre la Cina dal punto di vista della sicurezza ha un sistema, un approccio molto safe, come si dice, loro riescono a mettere in piedi un sistema di lancio, di backup nel giro di una settimana. Quindi hanno mandato su un'altra astronave in grado di ospitare gli astronauti. In questo caso qui non è possibile, ci troviamo in una situazione in cui le scialuppe di salvataggio non sono sufficienti a coprire eventuali emergenze a bordo, quindi l'unica cosa che poteva fare l'astronauta in questo caso era migrare verso la Soyuz in caso di catastrofe, cioè spostarsi e andare dall'altra parte della stazione, che questo comportava tempo, rischi e così via. Fortunatamente però alla fine è stato deciso di non procedere a questo tipo di riparazione. Perché? Perché la NASA perché ha insistito su questo aspetto? E io condivido completamente, perché mi sono occupato tantissime volte di problemi non proprio analoghi, però problemi che riguardano la sicurezza. Mancavano delle analisi che potevano dimostrare che lavorare su questo piccolo modulo pressurizzato, tagliando una staffa e così via, non avrebbe assolutamente compromesso la sicurezza della stazione spaziale in termini catastrofici. Quindi questa è stata la decisione migliore. Hanno riparato con degli adesivi, con dei collanti, le perdite che ci sono state, e quindi è ritornata nelle condizioni nominali. Però questo problema continua ad esserci. Come la penso? Cioè, il mio punto di vista è che ci aspetteremo nei prossimi anni sicuramente qualche altro problema. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che fortunatamente questo modulo qui, questo tunnel, è piccolino ed viene utilizzato esclusivamente quando attacca la Progress per portare pezzi di ricambio, cibo e così via. E nel periodo in cui questo modulo non viene utilizzato, questo tunnel non viene utilizzato, si chiude. Quindi lo compartimentiamo, e dal punto di vista della sicurezza è la soluzione migliore. Quello che potrebbe avvenire col passare del tempo è che in effetti pensiamo a problemi causati dai cicli di fatica, dalle proprietà dei materiali. Questi sono problemi che magari ci sono stati durante la sua costruzione.
0: Chiaro, che poi possono, immagino, ad andare ad accumularsi, provocare, perché questo è l'effetto del tempo. Però è molto chiaro quello che è accaduto e la strategia della NASA, e questo ci spiega perché la sicurezza è sempre un soppesare rischi e benefici, diciamo, anche delle singole operazioni. È un lavoro complesso, ma evidentemente fondamentale. Io ringrazio molto davvero il professor Mario Ferrante per essere stato con noi e averci raccontato aspetti meno battuti, diciamo, a quelli forse simbolici delle grandi missioni spaziali. Grazie ancora, siamo davvero giunti così in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che vi dà appuntamento fra 7 giorni per ritornare nel nostro weekend a raccontarvi di spazio e non solo. Io ringrazio Giorgio Perselli in regia insieme ad Elisa Cabrini quest'oggi, ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, di un weekend stellare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Manz. Il viaggio inizia dallo stile.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola. Edicola in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
6: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sánchez.
7: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il Pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
6: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia, la polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
7: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento, e la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%, scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
6: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
7: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
10: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me, come sempre, il professor Iuri Aparo.
11: Buonasera.
10: Ci ha raggiunti in studio anche una partecipante del gruppo della trasgressione, costituito dal professor Aparo, Beatrice Aiano.

0: persone in assoluto più vicine a Marco Pannella, ha fatto parte dello staff di Marco Pannella, ha fatto parte della vita, è stato un grande amico di Marco Pannella e la sua presenza qui oggi l'ho chiesta e mi è stata gentilmente accordata da Matteo perché volevo portare la testimonianza di chi, avendo vissuto accanto a Marco Pannella, ha vissuto anche le battaglie di Marco Pannella sul tema delle carceri, sulle condizioni dei detenuti. Matteo, io ricordo, vorrei partire da qui, che Marco Pannella è stato uno dei politici italiani che prima di ogni altro ha posto la questione delle condizioni delle carceri e dei detenuti che le riempiono come una delle condizioni che definisce la democrazia nel nostro paese, quindi la sua forza rappresentativa, ma soprattutto la sua componente etica. Uno Stato che non si curi dei detenuti, che non si occupi della loro riabilitazione, è uno Stato che ha un vulnus, che ha dei deficit che vanno evidentemente colmati.
1: Sì, anche perché poi si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di detenuti, di persone che torneranno in libertà. Quindi è il nostro interesse tornare ad avere nella società persone in grado di non tornare a delinquere. Ma intanto, Max, ti voglio ringraziare per questo invito, per aver pensato a me e anche a Marco Pannella, quindi soprattutto a Marco Pannella, visto il tema che tocchi in queste trasmissioni.
0: Matteo, qual era l'approccio e soprattutto vorrei dire l'approccio politico ma anche l'approccio emotivo che Marco Pannella aveva rispetto al tema delle carceri italiane e dei detenuti che al suo interno vi si trovano?
1: Ma sicuramente c'era una componente umana di forte empatia e di comprensione delle ingiustizie che le persone detenute subivano e subiscono, che sono un sovrappiù rispetto a quella che è la pena che di per sé deve essere scontata. Come dicevano alcuni esponenti del mondo del carcere che ho potuto incontrare, la detenzione, la pena dovrebbe consistere semplicemente nella perdita della libertà di andare e di venire. Stop. Non dovrebbero esserci altre conseguenze rispetto alla detenzione, dovute alla detenzione, certo, salvo poi la perdita dell'elettorato passivo, per esempio, o attivo, dipende naturalmente poi dal tipo di condanna, però tutto ciò che poi viene inflitto al detenuto è un qualcosa che è anticostituzionale e quindi anche antidemocratico. E lo stesso vale naturalmente anche per gli agenti di polizia penitenziaria, non dimentichiamoci che sono l'altra faccia della stessa medaglia, per la quale Pannella ha sempre avuto una forte attenzione. Se da una parte abbiamo infatti detenuti rinchiusi in celle sovraffollate, spesso costretti all'ozio e a non poter lavorare, dall'altra parte abbiamo sempre nella stragrande maggioranza dei casi agenti penitenziari che sono quasi sempre in sotto organico con stipendi inadeguati e con turni che vanno ben oltre il minimo ma che sono costretti a fare appunto gli straordinari.
0: Matteo,
1: direi che è la situazione di fondo.
0: Ecco, tra un attimo ti voglio far parlare con Beatrice Aiani, che è una giovanissima ragazza, 21 anni, quindi pensa, e vorrei che poi tu raccontassi tu a lei chi era Marco Pannella. Prima però vorrei metterti a confronto con il professor Iuri Aparo. Il professor Iuri Aparo, che ha la tenera età di 70 e passa anni, lavora nelle carceri italiane da 49 anni. Ha cominciato lavorando con detenuti tra i quali c'erano gli appartenenti alle Brigate Rosse e è arrivato a toccare con mano invece il rapporto con detenuti che appartengono alla criminalità organizzata, all'ndrangheta, Cosa Nostra. E volevo farti parlare un attimo con lui perché a lui vorrei chiedere, professore, che cosa pensa di quello che ha appena detto Matteo.
2: Penso che sono completamente d'accordo e puntualizzo tuttavia che quello che manca a chi sta in carcere per aver commesso reati è soprattutto il senso del

0: la responsabilità. Dunque, ovviamente concordo al 100% sul fatto che la qualità delle carceri è indicativa del livello di civiltà raggiunto da una collettività. Certo che sono d'accordo, e certo che sono d'accordo sul fatto che la pena, come diceva Matteo, sostanzialmente consiste nella privazione della facoltà di entrare e uscire, e in nessun'altra, non dovrebbe consistere in alcuna altra privazione. Ciò non di meno, sottolineo, per l'esperienza che ho, sottolineo che quello che manca al detenuto principalmente non è lo spazio, non è l'acqua calda, ma è la responsabilità. E in relazione a questo dico che l'istituzione, attraverso il personale penitenziario, ha come compito principale quello di allevare, coltivare, far crescere nella persona detenuta quella responsabilità che, non essendo stata vissuta e tantomeno onorata, ha permesso alla persona di commettere reati e poi finire in carcere. Dunque non c'è alcuna contraddizione con quello che sta dicendo Matteo. Non c'è manco contraddizione con quello che dice "nessuno tocchi Caino", dove per l'appunto si parla e si sottolinea l'importanza che ha per il detenuto il sentirsi rispettato da un rapporto adeguato, da spazi adeguati, eccetera. Però quello che manca a chi commette reati è il senso di responsabilità nei confronti della collettività.
1: Ecco, Matteo, volevo chiederti, posto che il professore Iuri Aparo ha creato 29 anni fa un gruppo a cui io appartengo, ho cominciato a conoscere, diciamo, 13 anni fa circa, che si chiama il gruppo della trasgressione. Che cosa fa in sostanza il professore? All'interno delle carceri e fuori dalle carceri incontra detenuti, i parenti vittime di reati commessi da detenuti, giovani ragazzi universitari, psicologi e società civile. E da questo incontro, che viene realizzato in alcune circostanze dentro il carcere, in altre circostanze al di fuori del carcere, il professore ha coltivato un modo per insegnare a queste persone che hanno commesso reati a recuperare se stessi, cioè a diventare quei soggetti responsabili di ciò che hanno commesso, quindi consapevoli della loro identità, in modo funzionale a questo processo di confronto con le regole che lui pone, molto spesso anche attraverso una serie di attività che mettono i detenuti sopra un palco, perché loro hanno organizzato anche delle performance teatrali, dei concerti, hanno portato i detenuti a conoscere Caravaggio, Dostoevskij, e quindi a confrontarsi con temi molto profondi. Domando a te, tu sei, come vedi l'ipotesi di portare i detenuti all'interno della società civile e la società civile all'interno delle carceri? Risponde a quelle istanze che tu hai visto declinare e manifestare a Marco Pannella?
2: Ma sicuramente sì, dovrebbe essere un processo di osmosi naturale, direi costituzionalmente garantito e auspicato, per far sì che queste persone vengano reimmesse nella società nel pieno delle loro facoltà, che esistono e che devono essere coltivate, perché appunto il professore, che io ho avuto modo di apprezzare nei suoi interventi proprio tra l'altro nei congressi, negli appuntamenti di Nessuno Tocchi Caino che ho seguito online, giustamente mette l'accento sulla mancanza di responsabilità, che spesso è legata al non oziare e al lavoro, appunto. se tu metti una persona 20 ore rinchiusa in una cella dalla quale non può uscire, è chiaro che questa persona perde tutto, e a partire dal senso di responsabilità. Io sono rimasto colpito nelle mie visite dalla domandina, cioè queste persone sono costrette a presentare una domandina, già il termine fa pensare, per chiedere cose anche abbastanza banali al direttore o al facente funzione o comunque al personale. Ecco, questo è una cosa, è un aspetto che credo vada superato, perché in un carcere che deve recuperare le persone che hanno avuto una crescita o hanno commesso una crescita problematica o che perché sono stati a contatto con territori nel quale le difficoltà sociali erano evidentemente prevalenti, o perché hanno sbagliato per altri motivi chissà quali, ci deve essere questa opportunità di riaffermarsi, di riscattarsi, e questo non si può fare stando senza far niente. Credo che il progetto del professore sia per questo anche veramente utilissimo e straordinario, perché è importante innanzitutto mantenere in queste persone la speranza e la volontà di potercela fare, già arrivare a generare in loro questa consapevolezza,
1: cioè, esatto, cioè la riabilitazione parte anche dalla capacità per questi detenuti di poter avere la speranza di poter cambiare, e quindi di poter poi attraverso questa speranza coltivare un nuovo sé attraverso un lungo percorso. Delle volte il professore mi sfotte perché mi dice che sono eccessivamente ottimista, ma concordiamo su un punto, cioè sul fatto che il processo di riabilitazione, come dicevi te, non può non partire da un'assunzione di responsabilità, quindi comunque da un processo che parte da dentro, su questo.
2: Sì, che noi dobbiamo favorire, che sia il lavoro o lo studio, nel caso anche dei minorenni, ma queste devono essere attività che stimolano l'intelletto, l'attività umana, che poi è collegata al senso di tutti noi, di responsabilità, perché ci sentiamo responsabili per quello che facciamo e anche di fronte ad altre persone. Questa è stata mi sembra che sia il fulcro, ecco, di come salvare una persona. Io non dico che si debba lavorare, che non siano sufficienti i lavori che si fanno in carcere, spesso non lo sono, però è ovvio che deve esserci un accento molto molto marcato sull'importanza dell'attività di ogni detenuto.
1: Senti Matteo, come ti dicevo prima, qui con noi c'è Beatrice Aiani, ha 21 anni, studia all'università, beni culturali, giusto Beatrice? Allora, te la presento Matteo, perché purtroppo, per fortuna per lei, Beatrice ha, cioè io ne ho 56, lei ne ha 21, quindi più della metà, più della metà dei miei anni. Allora, anzi meno la metà dei miei anni. Domanda, vuoi raccontare tu a Beatrice chi era Marco Pannella?
2: Beh, ci provo, quanto tempo mi dai? Allora, ciao Beatrice, Marco Pannella è stato una persona che ha, diciamo, raccolto in sé alcune straordinarie qualità che gli hanno permesso di essere Marco Pannella, di diventare Marco Pannella. La prima era sicuramente un interesse genuino e sfrenato per le persone. Lui si interessava veramente alla condizione di tutte le persone, amava conversare, passare quel tempo con loro, conoscere le loro condizioni e capire quali fossero i problemi della società. Aveva un grande bagaglio culturale, intellettuale, era sicuramente una persona colta e molto molto intelligente, generosa, e poi aveva anche un lato per quanto riguarda un patrimonio di risorse anche economiche che gli hanno permesso di mandare avanti un'organizzazione chiamata Partito Radicale per 50 anni. Lui credo che sia l'unico politico che si è impoverito, se vogliamo usare questa parola, facendo politica. Lui ha investito tutto il suo patrimonio, che consisteva in alcuni edifici nella sua Teramo, per appunto mandare avanti le iniziative, pagare gli stipendi delle persone che stavano nella struttura del Partito Radicale qui a Roma, perché poi la struttura era una sola. Questo ha fatto sì che il partito fosse una, un conglomerato di
1: persone. Tra l'altro, Matteo, Marco Pannella fu l'uomo, l'unico politico in Italia che restituì una parte del finanziamento pubblico che arrivò, che arrivava anche al Partito Radicale. Mi ricordo quelle immagini incredibili di lui che restituiva 50.000 lire ad ogni singola persona che nella piazza di Roma, non so se fosse in piazza Navona o in quale altra piazza a Roma, dove lui riconsegnò materialmente il denaro ai cittadini. Unico caso nella storia. Matteo, non ti voglio trattenere oltre, però vorrei, prima di congedarmi da te, farti sentire che cosa pensa invece il professor Iuri Aparo di Marco Pannella.
2: Certo.
1: Professore, Marco Pannella, lo diceva Matteo, che è stato una delle persone a lui più vicine, ha rappresentato un paradigma, no, per il riconoscimento di quello che, di quelli che sono i diritti appunto dei, dei detenuti. Lei, come uomo delle istituzioni, come uomo che ha in qualche modo intercettato, interpretato e accompagnato quelle che sono le coscienze dei detenuti dal momento in cui approdano al carcere al momento in cui ne escono, che vissuto emotivo ha avuto rispetto a Marco Pannella?
0: Estremamente positivo, pur se per quanto mi riguarda la mia esperienza, la mia formazione, insomma i miei studi mi dicono che il migliore rispetto che si può avere nei confronti di un uomo, un essere umano, è quello di aiutarlo a vivere la propria responsabilità. E lo dico da sinistra, non è che dico responsabilità nel senso che ho voglia di inchiodare qualcuno al proprio dovere. No, responsabilità come strumento di autentica libertà, autentica maturità. Quindi, allora, per quanto riguarda Marco Pannella, posso dire solo bene. Però, dal momento che la mia professione è lo psicoterapeuta e in parte svolgo questa professione dentro il carcere, allora so che molte volte si produce tra detenuti e corpo istituzionale o anche tra società civile e istituzione, alle volte si produce una inopportuno contrasto, dove il contrasto sembra prodursi per il fatto che qualcuno vuole che il detenuto venga, come dire, accudito, rispettato, e qualcun altro sembra che invece voglia il detenuto inchiodato alle proprie colpe. La mia posizione è che chi commette reati è evidentissimo che sta derogando dalle proprie responsabilità. Per cui la persona che entra in carcere non entra con il senso della responsabilità già ben coltivato o
1: leato, definito, certo.
0: Da questo punto di vista l'istituzione deve fare un grande favore all'uomo che tiene dentro, cioè lo deve guidare attraverso una opportuna coltivazione appunto della propria libertà, che non può essere disgiunta dalla responsabilità.
1: Matteo, hai sentito com'è rigoroso il professore, ma 49 anni di carcere probabilmente ti rendono poi necessariamente anche molto necessariamente retto, in certi aspetti magari anche un po' rigido. Mi congedo da te facendoti sentire un secondo quello che pensa Beatrice, che come spesso succede essendo una donna e essendoci presenti uomini, le donne parlano di meno. Beatrice, tu hai mai sentito di Marco Pannella? Lo conosci?
3: No, devo ammettere che non avevo mai avuto modo di avvicinarmi alla figura. Apprezzo moltissimo il quadro che me ne è stato fatto, quindi ringrazio il dottore
1: Matteo. Sì. Matteo, mi pare che questo sia forse la cosa più bella di tutte, cioè tu oggi hai portato a una studentessa a conoscere la figura di Marco Pannella, che lei poi magari approfondirà. È un valore anche questo.
2: Sì, io credo che la figura di Marco sia sicuramente da conoscere e da studiare. Lui stesso si meravigliava quando negli ultimi anni della sua vita, per esempio, incontravamo i giovani per strada e lo salutavano, perché lamentandosi giustamente spesso di non essere in televisione come altri esponenti politici, si chiedeva dove lo vedessero i giovani. Dice: ma com'è possibile che mi conoscano? Perché io non sono mai in televisione. Evidentemente quelle pochissime volte in cui andava riusciva comunque a rimanere impresso agli spettatori.
1: Certo.
2: Bastava poco per impressionare, per che le persone si ricordassero. Io, se posso chiudere con un altro ricordo, Max,
1: certo,
2: veramente velocissimo. Avevo anch'io 21 anni quando per la prima volta varcai l'ingresso di un carcere con Marco. Eravamo a Pisa. Andammo a trovare Adriano Sofri per una serie di situazioni rocambolesche. Lui era venuto a Pistoia, a casa mia, il giorno precedente, ospite mio e di una serie di radicali pistoiesi che si erano inventati un'iniziativa. L'indomani andammo in carcere a Pisa per trovare Adriano Sofri. Quindi io in un'occasione praticamente ho passato 4 ore con due esponenti importanti e molto diversi, Marco Pannella e Adriano Sofri, per una conversazione che ancora oggi è disponibile sul sito di Radio Radicale e che è stato il mio, diciamo, battesimo del fuoco, perché da lì poi ho capito che volevo fare il radicale, nel senso ero già radicale ma volevo aiutare Marco Pannella, e poi l'anno successivo sono riuscito a iniziare ho iniziato a lavorare con lui a Bruxelles, a Parlamento europeo e in Italia, e poi le mie prime visite successive per vedere l'intero carcere, quindi non solamente un detenuto, furono subito Luciardone a Palermo e Poggio Reale a Napoli.
1: Come questo a dire, hai visto la crema delle carceri italiane. Matteo, ti ringrazio moltissimo, soprattutto per aver accettato l'invito e per averci portato il ricordo di Marco Pannella. Grazie ancora e buona continuazione, buon lavoro. Chiedo, andiamo direttamente in pubblicità? Ok, pubblicità.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in un cielo pressoché sereno da nord a sud. In giornata aumento del rischio temporalesco sull'arco alpino e anche lungo la dorsale appenninica, specie del centro. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Guidare informati.
5: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, questa sera con il professor Iuri Aparo e con la nostra Beatrice Aiani abbiamo cominciato a trattare il tema delle carceri con una visione particolare. Abbiamo cioè sentito la testimonianza di Matteo Angioli, una delle persone più vicine a Marco Pannella, e ci ha portato il ricordo e l'operato di Marco Pannella sia sul piano politico ma anche sul piano etico rispetto al tema delle carceri. E il professore Aparo ci ha detto una delle cose più importanti che noi dobbiamo considerare quando ci relazioniamo con i detenuti è l'emersione del loro processo di responsabilità. La libertà non può essere lontana dall'assumere innanzitutto il precetto della responsabilità. Adesso invece vi voglio portare da un altro professore, il professor Alessandro Amadori, psicologo, sociologo, scrittore. Benvenuto professore.
8: Benvenuti a voi e grazie per aver pensato a me.
7: Allora, Alessandro Amadori, le domando subito, in un periodo storico come questo, trattare il tema delle carceri, delle condizioni dei detenuti e soprattutto della riabilitazione del detenuto è forse una delle cose più difficili, anche perché la percezione che molti cittadini hanno è di sentirsi insicuri, e l'insicurezza genera come riflesso quasi pavloviano quello di allontanare la persona che commette reati e di isolarla, non identificando nel processo di riabilitazione uno degli elementi costitutivi che dovrebbe avere il carcere, ma generando semmai un'idea del carcere in chiave puramente afflittiva. Vorrei sapere se lei intanto condivide questa analisi e se qual è il suo punto di vista sull'attuale condizione dei detenuti in carcere.
8: Sì, sì, domanda molto, molto interessante e molto nobile, fatemi anche dire. Ma intanto una parola sulla percezione di insicurezza. Non è solo una percezione, nel senso di essere un semplice prodotto della mente, è anche la conseguenza di un'evoluzione criminologica che ha avuto il nostro paese. Nel nostro paese si compiono pochi reati veramente gravi, gli omicidi sono pochi in rapporto alla popolazione, in generale i reati molto violenti contro la persona sono meno numerosi che in altri paesi, quindi la situazione italiana è buona, però è molto aumentata negli ultimi anni la microcriminalità, che oltretutto spesso produce il cosiddetto numero oscuro, cioè molti reati effettivamente commessi da un lato e subiti dall'altro non vengono denunciati per sfiducia nell'utilità del denunciare stesso. Quindi c'è oggettivamente un tema di pressione su alcuni reati minori, non gravi dal punto di vista sociale, ma molto fastidiosi per la qualità del vivere. Questo ha generato una molto maggiore sensibilità per il tema appunto dei reati che vengono quotidianamente commessi, da cui la percezione, che però è anche supportata in una certa misura anche da fatti. Detto questo, è verissimo che il clima attuale è un clima in cui sembra rinvigorirsi l'idea del carcere, della pena, come meramente afflittiva, il che va da un lato contro la nostra Costituzione, proprio la Costituzione che dice chiaramente che la funzione del carcere e della pena deve essere innanzitutto quella del recupero sociale del reo, ma va contro anche la ricerca empirica criminologica. Tutte le ricerche fatte sul campo dimostrano che il tasso di recidiva per la maggior parte dei reati, se non proprio per la totalità dei reati, comunque per la maggior parte dei reati il tasso di recidiva è molto più basso, ma molto più basso quando in carcere si lavora al recupero, in particolare attraverso il lavoro, la formazione al lavoro, il percorso di possibile inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Quindi un carcere che funziona, che rispetta il dettame costituzionale e che agisce pragmaticamente sul recupero è un carcere che riduce la probabilità di nuovi reati e quindi contribuisce anche alla percezione di sicurezza della popolazione. Questo è un po' il paradosso che non si riesce a capire. Conviene alla stessa società avere una visione riabilitativa, perché certi reati sono un po' come una malattia, vanno curati socialmente, e quando li si cura socialmente non accadono più.
7: Professore, a questo proposito, allora la faccio parlare un attimo con questa giovane studentessa Beatrice Aiani. Beatrice, hai sentito il professor Amadori? Lui dice: guardate, che sono i reati più gravi sono diminuiti, però i reati invece meno gravi, il furto, l'aggressione, eccetera, sono reati che le persone percepiscono come estremamente invasive. Tu hai 21 anni, sei una donna, sei una studentessa, che percezione hai tu della realtà che ti circonda rispetto al tema della sicurezza? Cioè, tu quando esci la sera, quando sei fuori, ti senti in qualche modo in pericolo? Senti di avere paura, di avere bisogno di protezione? Qual è il tuo vissuto?
9: Sì, no, devo dire che per fortuna non ho mai avuto esperienze di pericolo. Sento che non posso stare, diciamo, serena come sarebbe opportuno, perché comunque il pensiero che sì, la sicurezza non sia insomma quella che si spererebbe c'è sempre, ma anche perché comunque ci sono i genitori, tutti che ripetono che bisogna stare attenti, quindi anche abbastanza istintivamente poi viene da stare attenti, però non saprei dire se...
7: Ma ti aiuta, professore, lo dico a lei dicendolo nel frattempo anche a Beatrice. Beatrice fa parte del gruppo della trasgressione, fondato e voluto dal professor Iuri Aparo, con cui si mettono uno accanto all'altro ex detenuti o addirittura detenuti quando gli incontri vengono fatti all'interno delle carceri. Ci sono i parenti delle vittime che hanno subito reati, ci sono giovani ragazzi, psicologi, società civile. Beatrice, tu hai conosciuto e hai potuto parlare anche con ex criminali o con persone che sono in carcere e stanno scontando una pena magari per omicidio? Tu che hai cominciato a conoscere un po' la loro psicologia, questo ha cambiato la tua percezione della realtà attorno a te, o il lavoro che stai facendo non ti ha ancora portato a, come dire, a sentire la realtà meno pericolosa di come forse l'avresti potuta sentire prima?
9: No, sicuramente diciamo il gruppo mi ha aiutato a capire che dietro i reati ci sono delle persone, e quindi non è che non senta, diciamo, il pericolo uscendo la sera, però mi rendo conto che non rischio di incontrare persone cattive perché lo decidono loro. Sento che ho, diciamo, imparato a ragionare sulle motivazioni che possono portare qualcuno a commettere reati, quindi non mi viene da essere completamente, diciamo, sulla difensiva o completamente respingente nei confronti di queste persone. Sicuramente non è diminuita, ecco, la sensazione di dover comunque rimanere attenta se esco di sera.
7: Professora Paro, la faccio parlare col professor Amadori. Professor Amadori ha detto poc'anzi. Ha detto poc'anzi, guardate, nel momento in cui si lavora sulla riabilitazione c'è anche un abbattimento della recidiva e c'è una capacità quindi di poter recuperare alcuni detenuti alla vita sociale in modo rispettoso del dettato costituzionale, delle nostre norme. Vorrei che lei commentasse questo e che portasse la sua esperienza, che si confrontasse su questo con il professor Amadori.
10: Sono ultra d'accordo, al punto tale da essermi lasciato convincere circa 13-14 anni fa dai detenuti che all'epoca erano componenti del gruppo, d'essermi lasciato convincere ad aprire una cooperativa che si chiama Cooperativa Trasgressione.net e che dà lavoro ai detenuti. Dunque sono non solo d'accordo, ma addirittura lo pratico questo accordo. In questi giorni un detenuto che peraltro è stato qua, Ignazio Marrone. Sta per avere l'articolo 21, cioè che è la misura alternativa che permette al detenuto di lavorare all'esterno e tornare la sera in carcere. Questo detenuto viene assunto dalla cooperativa di cui sono presidente e quindi lavora fuori. Allora, il concetto del lavoro che riduce la recidiva, certamente sì. Io però, dal momento che sono sociologo mentre il professor Amadori è, io sono psicologo mentre lui è sociologo, allora della questione lavoro io prendo la parte, diciamo, che pende soprattutto verso la psicologia. Cioè, il lavoro significa relazioni, responsabilità, costruzione con gli altri di qualcosa cui si tiene, quindi investimento in quello che si fa, progetto comune. È questo che fa in modo che le persone abbiano un freno consistente a tornare in carcere. Dunque puntualizzo in estrema sintesi che non è che è il lavoro in quanto stipendio, in quanto attività, è il lavoro che, dal momento che lavorare presuppone collaborare con gli altri, avere delle responsabilità verso gli altri, avere una progettualità che viene coltivata con gli altri, tutto questo fa in modo che la persona diventi più cittadino di quanto si sentisse quando era fuori a commettere reati.
7: Allora, aspetti un attimo, professore. Professor Amadori deve sapere che il professor Aparo in questi anni ha organizzato degli eventi in cui ha messo a contatto detenuti, i parenti delle vittime, con progetti di natura culturale. Ha fatto il mito di Sisifo, ha portato a teatro i detenuti con Siddhartha, poi ha portato Tolstoi. Insomma, i detenuti hanno potuto scoprire attraverso la cultura tratti della propria identità che la cultura ha definito nei secoli. Io vorrei, visto che lei è uomo di cultura, un grande uomo di cultura peraltro, che cosa pensa del rapporto che può porsi in essere all'interno delle carceri tra l'acquisizione, l'assunzione di libri, quindi di cultura vera e propria e l'aspetto psicologico della propria maturazione psicologica quando si è detenuti.
8: Sì, intanto volevo appunto complimentarmi col professor Aparo che conosco, di cui conosco appunto le lodevolissime iniziative, e dirgli che in realtà siamo anche colleghi, perché io sono di formazione inizialmente uno psicologo e poi mi sono specializzato in altre discipline. Ma anche questa seconda attività del professor Aparo è assolutamente non solo corretta ma anche estremamente efficace e, ripeto, risponde a un principio di nobiltà d'animo, se mi consentite. In particolare l'uso del teatro. Io mi occupo di teatro a scuola e sto proprio finendo una ricerca empirica sull'efficacia che ha il teatro, inteso come laboratorio, nelle scuole per promuovere i fini della promozione dello sviluppo psicologico complessivo, in particolare emotivo e relazionale, dei ragazzi. E i primi risultati sono molto molto buoni. Il teatro è una medicina. Il fatto che lo si faccia in carcere è ancora più nobile, e mi aspetto dei risultati ancora più evidenti, ancora delle evidenze ancora più nette circa l'estrema utilità ai fini della maturazione proprio di quel senso di responsabilità e di relazione e capacità relazionale che è il miglior antidoto non solo alla recidiva, ma in generale quella che viene chiamata devianza. Quindi questo portare la cultura in carcere, portare, diciamo, il carcere nella cultura è una cosa molto bella, molto efficace, che si dovrebbe divulgare di più. Torno anche a quello che dicevo sul collegamento fra riabilitazione in carcere, rieducazione, recupero e riduzione di recidive e in generale segni di devianza. Purtroppo se ne parla poco. Invece questo tema andrebbe comunicato molto di più, cioè bisognerebbe ampliare la consapevolezza collettiva che un approccio empirico e empatico anche alla cosiddetta devianza e alla criminalità è terapeutico nei confronti di questi fenomeni. Però se ne parla poco, si evidenzia troppo la singola notizia negativa, magari il detenuto in semilibertà che commette qualche reato, e non che sono un'assoluta marginalissima minoranza, e non si evidenzia invece la percentuale altissima di persone che, lavorando in cooperative e godendo del regime di semilibertà, contribuiscono al proprio miglioramento umano e al miglioramento anche della società. Quindi bisognerebbe comunicare di più e concentrarsi anche con dati empirici sugli effetti positivi. Comunque trovo che l'iniziativa del teatro in carcere sia veramente molto molto bella.
10: A me farebbe piacere dire qualcosa, se mi permettete,
7: certo.
10: Sul teatro. Il teatro, diciamo, in una ipersemplificazione superficiale, per molte persone è il palco del falso, cioè, come dire, in teatro si recita, dal momento che si recita non si dicono cose vere. A questo riguardo io sono completamente d'accordo con il professore Amadori e mi servo del teatro, appunto facendo il mito di Sisifo, e non solo quello. Perché? Ma perché le persone, quando credono di dire la verità, sostanzialmente stanno costruendo una loro ideologia, cioè una loro versione del rapporto con la realtà, che ha come scopo quello di confermare quello che loro stanno facendo. Quindi, come dire, le persone credono di dire la verità, ma intanto che credono di dire la verità stanno costruendo delle tesi ideologiche a supporto delle storture del rapporto con la realtà. Invece nel teatro cosa succede? Nel teatro succede che si dice il falso, o meglio, si dice quello che è vero per personaggi che uno interpreta. Quindi si dice la loro verità, non la nostra, ma intanto che si viaggia, diciamo così, col vento del falso, si impara a conoscere quello che le nostre ideologie, cioè quelle che ci portano a credere che sia vero ciò che pensiamo, vengono smontate. Insomma, se io mi metto a recitare te, conosco me molto di più che se mi convinco di dire la verità su me stesso. Dunque convengo che il teatro è una risorsa eccellente.
7: Professore Amadori, so che lei è impegnato, lo lascio andare, però l'aspetto qua in studio perché, come vede, noi voliamo piuttosto alto anche con temi particolarmente complessi. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie
8: a voi,
7: davvero.
8: Complimenti ancora. Grazie.
10: Arrivederci.
7: Arrivederci. Allora, senti Peter, direi la nostra regia, siccome abbiamo fatto tanto, mi mandi, non avevamo messo in scaletta, un pezzo proprio del professor Aparo, del gruppo della trasgressione, che si chiama E poi ho visto te.
11: C'era un rumore bianco a coprire le strade, un ticchettio di passi sempre uguali, mentre il mondo sbiadiva in un grigio di scadenze e il cuore imparava l'arte dell'arresa. Camminavo col mento stretto nel cappotto, convinto che il destino fosse solo un cerchio chiuso, un resoconto di ombre e di promesse andate a male. Ero un guardiano del faro che aveva smesso di guardare l'orizzonte. E poi ho visto te. È stato come quando la luce decide di restare un minuto in più sui tetti e ti convince che l'inverno non è eterno. In quello sguardo ho letto il mio riscatto e la ferita ha smesso di bruciare. Sei stata la mano che mi ha preso quando non sapevo di affogare, la prova che la speranza non è un lusso, ma una direzione da seguire.

0: ferita alla borsa.
1: Allora, siamo tornati in studio, abbiamo fatto un attimo di pausa, anche se pure questo pezzo, professore, insomma, è particolarmente lei anche quando canta mette tanta tanto pathos, diciamo.
2: Questo pezzo è nato in carcere. Lo ha scritto quello che era un detenuto, che oggi è un mio amico, e poi ho visto te. È un pezzo in cui parla del rapporto con la Croce Rossa, che interviene per prendere una persona che è stata ferita in un agguato, in un tentato omicidio. E quindi questa persona, che si chiama Francesco Capizzi, descrive che c'è stato un tempo in cui la sirena della Croce Rossa suonava in un modo, cioè, come dire, è andato in porto l'attentato, e invece poi successivamente la sirena della Croce Rossa viene vissuta come qualcosa che parla di una persona che è in pericolo di vita. La persona in questione, che sia chiaro, non ha mai ammazzato nessuno, non ha mai usato armi, però ha una forte sensibilità creativa, e quindi abbiamo composto questa canzone all'epoca.
1: Allora, io prima di chiudere la nostra trasmissione lo chiedo a Peter: noi abbiamo anche un monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino, in cui c'è un grandissimo Tony Servillo che interpreta Giulio Andreotti, e vi voglio far sentire questo monologo, dura circa 2 minuti, perché poi voglio un commento finale sia da parte del professore sia da parte di Beatrice, perché probabilmente, come già Marco Pannella, tu Giulio Andreotti lo conosci?
3: Sì, lo conosci,
1: ok. Allora, vai Peter.
4: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione. Perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
1: Allora, monologo potentissimo, professore, la domanda proprio lampo: perpetuare il male per arrivare al bene, dice in questo monologo il protagonista del film. La verità è la fine del mondo, provoca la fine del mondo e noi la verità non la possiamo dire. Questa è la sintesi di questo monologo che noi abbiamo ascoltato. Le domando: su questa base si è costituita una parte della democrazia italiana per tantissimi anni e forse anche oggi, non lo so. Le domando se questo però rende più difficile culturalmente il suo lavoro che lei fa all'interno del carcere, perché noi abbiamo costruito un paese basato su queste su questi valori o disvalori.
2: La scienza si regge, per quanto ne so io, su affermazioni che, pur non essendo mai vere in modo definitivo, permettono all'essere umano di procedere verso qualcosa che sia, diciamo, più rispondente all'esigenza di comunicare con la realtà. In altre parole, la verità non esiste, tuttavia procedere con affermazioni che tentano di essere il più possibile vere permette all'uomo di crescere. Quello che faccio col mio lavoro è questo, cioè non è che io dica cose vere, non è che con i detenuti o con gli studenti dica cose vere, dico cose che dovrebbero essere utili a conoscere un po' di più se stessi e quindi ad essere meno falsi o ideologici.
1: Allora, mi pare di capire, Peter, che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio Beatrice per essere stata qua con noi. Grazie, Bea.
3: Grazie a voi.
1: E vi ricordo naturalmente che domani potrete sentire la replica alle ore 20, che tutti i contenuti di questa trasmissione sono naturalmente reperibili su www.giornaleradio.fm. Invece i contenuti del professore Iuri Aparo sono reperibili su www.trasgressione.net. Grazie a tutti per averci ascoltati. Ci sentiamo la prossima settimana, sabato alle ore 19.
0: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di attualità, ma anche di temi, diciamo, non strettamente politici, anche più culturali, più ampi. Però sapete, la cultura poi e la riflessione culturale, sociale, è quella che innerva la politica, che spiega anche le grandi questioni. Allora partiamo da una questione che, se volete, è piccola, ma ci dice molto di come viviamo oggi, di come ragioniamo, del modo che abbiamo di affrontare anche i grandi temi, penso alla guerra in Ucraina e altri, e cioè la questione del cosiddetto patentino antifascista. Alla manifestazione Più Libri Più Liberi di Roma, per partecipare è stato richiesto agli editori di firmare questa carta in cui sostanzialmente dicono, fanno professione di antifascismo, il che è piuttosto curioso, perché insomma non risulta che sia scritto da qualche parte nella Costituzione che uno debba, per partecipare a questo o quell'evento, sottoscrivere un'adesione a chissà quale ideale. Molto curioso. Allora, di questo voglio parlare con uno dei più grandi intellettuali italiani, e non solo, anche secondo me europei, il professor Luciano Canfora, stimatissimo grecista, grande studioso di storia antica, ma anche mente lucidissima quando si tratta di intervenire sulle questioni di attualità. Quindi grazie al professor Canfora per essere con noi, e cerchiamo di affrontare questa questione abbastanza spinosa e anche un po' triste.
2: Ma dunque, è stata una gaffe gigantesca. Io ne ho parlato in varie occasioni, perché mi hanno più volte chiesto un parere e sono costretto a ripetere più o meno quello che varie volte ho detto, e sarò sintetico. Se uno volesse essere malizioso, un po' così maliziosetto, potrebbe dire che involontariamente colui o colei o coloro che hanno pensato questo patentino hanno fatto un grandissimo regalo al governo in carica attualmente in Italia, perché ha consentito una ritorsione polemica alla fine delle fini giustificata, no? Ora ovviamente mi immagino che non fosse questo il loro obiettivo, e dunque l'insipienza potrebbe, o l'avanguardismo, non saprei, ha dato il suo contributo. Il de quo, cioè la materia in questione si liquida in due minuti, nel senso che se dovessimo veramente affrontare la questione, un editore che pubblica libri ritenuti non antifascisti o addirittura filofascisti non ha diritto di andare a Più Libri Più Liberi, dovremmo cacciare un sacco di gente, dovremmo allontanare Adelphi che pubblica Céline, dovremmo allontanare la terza che pubblica Giovanni Gentile, e via, insomma, potremmo allungare l'elenco come ci pare. Quindi se il criterio non è quello i libri che pubblichi, ma quello che tu pensi soggettivamente, allora cadiamo dalla padella nella brace, perché nessuno può osare di sindacare che cosa pensa nel suo animo un editore o qualunque cittadino. Quindi è una roba

0: che non sta assolutamente in piedi. Tanto è vero che ha creato imbarazzo che, leggendo la cronaca sul Corriere della Sera di lunedì scorso, fatta da un ottimo giornalista che si chiama Conti, ho appreso che persone, diciamo, responsabili come Cipolletta, Vincenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, imbarazzato, ha detto: questa roba merita un approfondimento. La stessa cosa ha detto la dottoressa Malato, giustamente. Oggi mi manda un messaggio di Paolo dicendo: non sono stato io, è stato l'AIE, cioè è stato Cipolletta. Ora, questo rimpallo di responsabilità è abbastanza imbarazzante, vuol dire che qualcuno ha fatto questo errore marchiano e adesso si suddividono o si scambiano le responsabilità. Devo dire, speriamo di dimenticare presto questa scivolata che è stata veramente penosa.
1: Purtroppo, professore, però ne succedono un po' di queste cose. L'altro episodio era quello che riguardava Henry De Luca, no? Questo, io trovo che ci siano delle differenze, nel senso, non mi piace neanche quello che è stato fatto con De Luca, però credo che lì era un festival. De Luca è stato, diciamo, doveva tenere questa prolusione a Salerno Letteratura. Lo hanno invitato, poi a un certo punto gli hanno detto: no, preferiamo che tu non faccia la prolusione. Allora, quello è un festival e va bene, può avere un, come dire, magari un orientamento politico, ecco, un ordine politico in qualche modo, e quindi non è una fiera libraria, però trovo comunque sgradevole, intanto perché anche lì l'insipienza, magari se uno fosse andato a vedere che cosa diceva De Luca negli anni precedenti si sarebbe reso conto che De Luca dice sempre le stesse cose da un sacco di tempo.
0: Sì, sì, certo, no, non vorrei interrompere, ma mi viene in mente il caso di Rovelli, che doveva andare a Francoforte alla fiera del libro, quando si era però espresso criticamente sulla crociata antirussa, e allora gli fu detto: non venga più. No? È un caso abbastanza simile e assolutamente ridicolo, perché Rovelli non era e non è un propagandista di Putin, era uno che, ragionando con la sua testa, diceva: il problema è un po' più complicato e complesso di come ce lo imbandiscono i nostri quotidiani, i nostri giornali. Però anche lì scattò subito la censura, chiamiamola col suo nome, perché hanno fatto tante difficoltà all'uso della parola censura. Poi, fra l'altro, in latino censura, nel latino dei dotti, diciamo, vuol dire la recensione, no? Quando si scriveva in latino le riviste filologiche si diceva in censura editionis, no? Cioè nella recensione che il signor tal dei tali ha fatto al tale libro. Quindi la parola censura è anche una parola abbastanza neutra, dopodiché si alza subito le barricate e così via. Poi contraddirsi purtroppo è una cosa terribile, nel senso che naturalmente anche Agostino si convertì, quindi cambiare parere è del tutto legittimo. Però mi viene in mente un episodio parallelo, insomma analogo, cioè, in certo senso. Abbiamo presente Calenda, no? Calenda è un signore che fa politica in Italia. Quando scoppiò la notizia della distruzione del gasdotto Nord Stream, si disse: l'ha fatto la Russia ed è un colpo mortale all'economia europea. Poi un tribunale tedesco ha dimostrato che invece sono stati gli ucraini a fare questo. E allora Calenda ha detto: hanno fatto benissimo, punto.
1: Questo è meraviglioso, perché poi lì sono quelle cose come quando si vedono, il gruppo ucraino che fa, si mette a forma di svastica e i giornali corrono a dire: ma no, ma non è un simbolo nazista, è un antico simbolo solare.
0: L'antico, la un antico simbolo runico. Va bene, va bene.
1: No, però è successo anche a lei qualcosa di simile, se ricordo, perché lei...
0: Sì, certo, io sono un fachiro, quindi le aggressioni verbali o scritte sui giornali non mi fanno né caldo né freddo. Poi preferisco studiare un sacco di cose ancora da scrivere, e avendo superato gli 84 anni mi chiedo quando riuscirò a farle tutte quante, però mi impegno. Poi se qualcuno se la prende, mi insultano, cattivo maestro, eccetera, noi si arrangiano, eh.
1: Sì, il problema, le chiedo però, allora, lei giustamente dice ho tanto da scrivere, quindi è anche molto impegnato. A me viene il sospetto che qualcuno invece di questi sia molto poco impegnato, che non abbia granché da fare, perda tempo, però... Temo anche che ci sia qualche vizio culturale invece in questa tentazione sempre censoria, che lei sicuramente lo sa meglio di me, non mi sembra che ci fosse in passato. Cioè quando il fascismo era più vicino, quando c'era il Partito Comunista, sì è vero, c'era, però cose di questo genere, quest'ansia degli intellettuali di zittire l'uno o l'altro, boh, io non penso ci fosse.
0: No, io ho una certa qual memoria, non tanto risalente nel tempo naturalmente, però gli anni 50 più o meno me li ricordo per tante ragioni, anche familiari. C'era una forte contrapposizione. Quando facevo il ginnasio, successe nel liceo dove io studiavo come scolaro, un episodio curioso, cioè l'allora preside, che era una brava persona, tutto sommato, ebbe lo strano impulso di mettere nell'albo della scuola l'elenco dei giornali settimanali che non si possono leggere. E quindi c'era naturalmente l'Unità, l'Avanti, ma anche l'Espresso. Il collegio dei professori insorse e la cosa scomparve dopo mezz'ora, diciamo così. Va bene. Questo eravamo a metà degli anni 50. Poi naturalmente il potere politico si traduce anche in potere culturale, editoriale, universitario, questo è chiaro. Però per esempio nel campo delle cattedre universitarie, che specie in alcune discipline, la storia contemporanea per esempio, erano direttamente collegate alla sensibilità politica, allo schieramento politico, c'era una situazione in cui non si può dire che prevalesse uno schieramento in quanto collegato al potere. No, quando c'era molto, diciamo, sapore di sinistra, De Felice, Renzo De Felice è diventato ormai professore ordinario, ha dominato i concorsi universitari nel suo settore, portando magari anche ottime persone alla cattedra, non voglio porre questo dubbio, ma non c'era nessuna sintonia, nessuna corrispondenza biunivoca tra potere e attività culturale nel caso specifico dell'università. Quindi quest'ultima nevrosi è abbastanza recente, non lo so a quali fattori collegarla. Ho un'idea, ma magari sarà sbagliata, in ogni caso uno tenta di capire quello che succede. Cioè, quanto più si impoverisce di contenuti e di proposte concrete uno schieramento politico, nella fattispecie quello che viene definito di centro-sinistra, tanto più si dedica a fenomeni superficiali, marginali, formali, esteriori, cioè sopperisce con questo tipo di nevrosi al vuoto o quasi vuoto dei programmi concreti. Questa è la mia impressione, ma magari mi sbaglio.
1: Sì, io ho la sensazione che ci sia assolutamente questa cosa, ma ci sia anche un altro tema, cioè quello, diciamo, degli spazi, perché qua io forse la sopravvalutiamo a fare una questione ideologica, cioè anche una questione banalmente di cordate, cioè qui comando io in questa fiera e quindi voglio evitare che ci metta piede qualcun altro che appartiene all'altro mondo, no? Oppure in questi giornali qui la linea è questa, quindi tu non sei gradito. Ecco, che sia anche un modo di preservare poi banalmente un recinto di potere.
0: Sì, io non so, il vertice di questa fiera

0: Però qua non stiamo facendo un dibattito su se è giusto portare appunto Junger o Schmitt o Heidegger. Stiamo dicendo.
1: Il messaggio di Gobineau sulla diseguaglianza delle razze, va bene, che è un problema che riguarda la storia del positivismo come pensiero filosofico-scientifico, che è intimamente connesso alla devianza, diciamo, razzistica. Va bene, il positivismo è la matrice di tante di queste formulazioni direttamente politiche che ci hanno fatto rabbrividire. E allora? Via, anche loro. Just Comte, via.
0: Eh sì, perché poi è un attimo che il fascista, cioè si parte dal fascista in camicia nera, poi il fascista diventi tu in un lampo, no?
1: Esatto, è uscito ora un libretto piccolo della Di Cesare, che è una scrittrice piuttosto combattiva, che sviluppa un concetto interessante che c'entra fino a un certo punto, ma un pochino c'entra nel nostro discorso, che cioè l'attuale meccanismo, di chiamiamolo del politicamente corretto, che domina, non ti combatte magari direttamente, ma ti emargina, e quindi man mano tu non esisti. Questa è un'altra delle tattiche esistenti, no? Ovviamente è impalpabile, no? Nel senso che non è un'aggressione a mano armata, però il risultato è molto chiaro.
0: Sì, purtroppo funziona così, e poi si mette da parte, si fa passare per pazzo, insomma, cose che hanno anche un'ombra di totalitarismo. Allora io ringrazio come sempre il professor Luciano Canfora per questi ragionamenti, che trovo davvero salutari. Ce n'è bisogno, e ce ne fossero di più, ma del resto insomma uno ne abbiamo e ce lo vogliamo conservare ancora a lungo. Grazie professore, ci fermiamo un istante, ma ritorniamo su la nostra piattaforma. Parliamo ancora di politicamente corretto, di censure e tutto il resto. La nostra piattaforma programmatica qui è Corrente Alternata, è quella della libertà, non fare due pesi e due misure, ma sentire tutte le voci, tutte le opinioni. Allora state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in un cielo pressoché sereno da nord a sud. In giornata aumento del rischio temporalesco sull'arco alpino e anche lungo la dorsale appenninica, specie del centro. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Da giorni ci interroghiamo su questioni che riguardano la censura, le persone lasciate fuori, persone intellettuali, scrittori lasciati fuori da questo o quel festival, moduli di consenso per aderire a fiere letterarie. E io non posso non pensare, quando mi vengono in mente queste cose, a un bel libro che ho letto con grande attenzione e passione, che si intitola Il pensiero conforme. Lo pubblica Rubbettino. Il sottotitolo è Per una critica costituzionale del politicamente corretto. Peraltro la prefazione del grande Natalino Irti, proprio da poco scomparso, quindi un'occasione anche per ricordare questo geniale pensatore. L'autrice è Ginevra Cerrina Feroni, che è in collegamento con noi e che ringrazio. Grazie. Buongiorno. Professoressa, benvenuta. E il pensiero conforme, io partirei dall'attualità per poi andare alle origini, no, di questo pensiero del politicamente corretto, però non posso non domandarle dei fatti che vediamo in queste ore. Si parla di un patentino antifascista per accedere a una fiera libraria. Ci sono scrittori, penso a Henri De Luca e altri, a cui a un certo punto, insomma, viene ritirato un invito a un festival letterario perché dicono una cosa storta, appunto considerata nel dato momento politicamente scorretta. Lei di queste vicende che cosa pensa?
5: Sono continue manifestazioni di ciò che ho studiato e affrontato in questo volume. È il politicamente corretto, è una forma di limitazione, di conformazione dell'agire di un individuo a dei parametri, a dei paradigmi che si assumono meritevoli, che si assumono accettabili dalla cultura dominante. Il tema del patentino, che a me ricorda per la verità il Green Pass di pandemica memoria, è esattamente questo, cioè è una valutazione ex ante sulla accettabilità, nel caso della Fiera del Libro, della presenza di alcuni editori ad un consesso nel quale si dovrebbe rappresentare nella sua massima estensione il pluralismo delle idee, la libertà del dibattito, il confronto anche duro, il confronto anche aspro tra posizioni divergenti, perché questa è la cultura. E invece questo non è ammesso, non è consentito, e quindi si chiede un'ammissione preventiva, di far parte, per così dire, del salotto buono, delle idee che sono ritenute accettabili. E guardi, da un punto di vista costituzionale lo trovo abbastanza criticabile. Esiste già un articolo della Costituzione, il 54, che obbliga tutti i cittadini a rispettare la Costituzione e i valori su cui la Costituzione si è fondata, e sicuramente la nostra è una Costituzione non solo fascista, ma è una Costituzione antifascista, questo è indubitabile. C'è già una disposizione transitoria che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, quindi è pleonastico, è un più, un patentino, un green pass di questo tipo. Evidenzia che c'è dietro, o almeno io leggo così, che c'è dietro un'altra ratio, la finalità è diversa.
4: Io provo a fare questo ragionamento con lei, mi corregga se sbaglio, mi dica se non condivide. Il ragionamento è il seguente: e dice giustamente antifascista perché c'è quella disposizione transitoria. Detto questo, però, quella disposizione transitoria si riferisce a qualcosa di molto preciso e definibile. Cioè, se noi dobbiamo vietare qualcosa, se noi dobbiamo dire che siamo contrari a qualcosa, quella cosa deve avere dei limiti, dei confini, no? Deve essere ristretta in una definizione. E quindi io il fascismo storico posso dire se lo rifiuto o non lo rifiuto, no? Cioè è quello identificabile. La Costituzione dice non si può ricostituire il Partito Nazionale Fascista, quello, precisamente quello, e noi sappiamo tutti quanti a che cosa ci si riferisca. E qui si fa un ragionamento diverso. Cioè, qui quando si parla oggi di antifascismo, i confini di questo spettro fascista che viene evocato non sono chiarissimi, nel senso che non c'è un Partito Nazionale Fascista, non c'è un regime fascista, non ci sono in realtà nemmeno dei partiti che dicono di volersi esplicitamente di richiamarsi al fascismo, perché altrimenti verrebbero sciolti. E quindi che cosa resta? Resta una definizione di fascismo che è estremamente arbitraria e che viene i cui confini vengono gestiti da coloro che ordinano il dibattito, e quindi sono loro che possono allargare o restringere questa definizione di fascismo a seconda, no, del loro gusto.
5: Ragione, direttore, ma le faccio anche un'aggiunta a ciò che lei correttamente diceva. Esistono già delle normative dell'ordinamento che sono normative antiche, penso alla legge Scelba, siamo all'inizio degli anni 50, che puniva, per così dire, la propaganda, l'apologia del fascismo. E poi c'è la legge Mancino, anni successivi, che invece innesta l'elemento della propaganda, ad esempio volta a evidenziare la superiorità di una razza rispetto ad un'altra. Ma attenzione, la Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2024, a proposito del saluto romano, ci ricordiamo tutti quell'episodio,
4: come no,
5: ha correttamente perimetrato il tema dell'apologia del fascismo e ha detto esattamente quello che richiamava lei, cioè ogni azione volta ad esempio a propagandare una ideologia come quella fascista deve però essere accompagnata da atti concreti, cioè ci deve essere un pericolo concreto che quell'attività possa dare vita ad una forma di riorganizzazione concreta che possa portare a delle azioni concrete. È quello che gli americani nella loro giurisprudenza, nella loro dottrina, parlano e affermano come ci deve essere il clear and present danger, cioè ci deve essere un chiaro e presente pericolo, perché altrimenti si punisce astrattamente le idee e si va a toccare esattamente la libertà del pensiero.
4: È un pilastro, diciamo, della posizione, se vogliamo, liberale, no? Cioè si puniscono le azioni e non i pensieri, perché altrimenti la polizia, siamo nel campo della polizia del pensiero. E qui c'è l'elemento del Green Pass che ha detto lei. Aggiungo un passaggio, perché secondo me il paragone col Green Pass, nel mio piccolo l'ho fatto anch'io, e credo che sia quello più efficace e calzante, nel senso che cos'è il Green Pass se non la decisione da parte di un gruppo ristretto di persone di appunto una definizione artificiale di salute che prescinde dalla realtà. Cioè io dico, divido arbitrariamente la popolazione in sani e malati, e il malato è quello che io in base alle mie categorie ho indicato. Il fatto che poi quella persona stia bene, non abbia una malattia, non sia pericoloso per nessuna, non rileva. Ecco, questo vale anche in senso più lato per tutto, cioè è esattamente quello che fa il politicamente corretto. Io stabilisco che quella parola, quella persona, quel libro, quel film, quel movimento politico sono pericolosi, sono infetti, no? E io ho il dovere di fermare l'infezione e la limito con il mio intervento, diciamo così, sanitario. Ecco, il politicamente corretto è una forma di medicalizzazione del pensiero.
5: Penso di sì. Innanzitutto quello strumento che io personalmente ho criticato da cultrice del diritto costituzionale era un abilitatore di diritti. Ora noi abbiamo dei diritti, ce li riconosce la Costituzione, quello strumento in realtà abilitava chi poteva fare determinate cose e chi no. Chi era un cittadino a tutti gli effetti e chi non lo era. E qui si sta facendo la stessa cosa, c'è una sorta di polarizzazione della società. Ci sono i buoni, i corretti, e ci sono coloro che non hanno più diritto a stare dentro un consorzio civile, un consorzio di confronto. Durante il Covid era il vero e proprio consorzio umano, perché alcune persone sono state completamente escluse financo dal lavoro, che è tra l'altro l'asse portante su cui si regge l'intera architettura costituzionale. Il politicamente corretto fa così, divide le persone che hanno diritti e che possono avere diritto di parola rispetto a coloro che devono essere esclusi, ghettizzati, isolati, se non molto altro, boicottati, offesi, denigrati, esclusi.
4: Ecco, questo è però un meccanismo totalmente e tipicamente totalitario.
5: È totalitario nella misura in cui, come in tutti i regimi totalitari, si è escluso il dissenso. E guardate, in ogni regime democratico, nella libertà di espressione, è più importante tutelare il pensiero dissenziente rispetto all'opinione della maggioranza. È nella tutela del dissenso, di qualunque dissenso si tratti, rispetto alla politica e alla cultura dominante, lì si vede l'indice di democrazia di un sistema. E tutti i regimi autoritari, totalitari, hanno operato in questo modo. Penso ad esempio all'operazione di pulizia del linguaggio, e qui si arriva a uno dei grandi temi del politicamente corretto, no? La nuova semantica, l'igiene verbale, alcune parole vengono escluse dal vocabolario, non si possono più pronunciare. Questo è questa attività tipica di manipolazione del linguaggio per veicolare con le nuove parole, qui c'è tutto Orwell, la neolingua, si individuano nuove parole, si cassano le parole della vecchia lingua, perché quando non ci sono più le parole non si riescono più a esprimere neanche i pensieri. Questo l'ha fatto qualsiasi regime totalitario. Ci sono tanti studi, ad esempio, proprio sulla manipolazione del linguaggio durante il nazismo. È un indice che un sistema non è più un sistema democratico.
4: Ecco, questo è interessante, perché è interessante anche capire come siamo arrivati a questo punto, cioè come in nome della democrazia, della protezione dei diritti, si arrivi a creare questo sistema che appunto è totalitario, escludente, divisivo, che fa esattamente il contrario di quello che dice, cioè discrimina in nome della protezione delle minoranze, no? Il politicamente corretto ha sempre fatto questo, e poi negli ultimi anni ha avuto la deriva woke, che è stata esponenziale. Sembrava che fosse stato sconfitto, in realtà lo vediamo perfettamente all'opera ancora adesso, senza cedere di un millimetro. Come ci si è arrivati, professoressa? Cioè, qual è la storia di questa, non so come definirla, postura di questa malattia del pensiero, perché secondo me è una malattia del pensiero.
5: Beh, è molto interessante proprio l'evoluzione. Innanzitutto proviamo a dare una definizione. Con politicamente corretto, che traduce la formula naturalmente inglese, si descrive che cosa? Si descrive linguaggio, politiche, misure dirette ad evitare offese o svantaggi per membri di particolari gruppi sociali. Quindi linguaggio e pratiche che si assume potrebbero offendere la sensibilità di quei gruppi dovrebbero essere impedite e rimosse e sostituite da altre ritenute appropriate. Quindi il politicamente corretto, lei lo diceva bene, nasce con delle ottime intenzioni, no? Perché si rispetta la diversità e le sensibilità altrui, ma il problema è che si è trasformato in realtà in uno strumento antitetico volto a imbrigliare nell'accusa odiosa di intolleranza e di odio qualsiasi parere contrario a ciò che viene imposto come cultura. E qui l'origine storica non è univoca, perché ad esempio nel contesto del marxismo-leninismo essere politicamente corretti significava essere conformi ideologicamente alla linea del partito.
4: Beh, anche oggi si potrebbe dire, no?
5: Non è cambiato molto. Qualsiasi deviazione, diciamo così, dalla ortodossia del partito era intesa come un tradimento della causa proletaria, era proprio una vera e propria eresia. Poi in realtà l'origine del concetto è, per come noi oggi la intendiamo, è un'origine statunitense, nasce alla fine degli anni 60 all'interno di un movimento rivoluzionario marxista-leninista, non è a caso, delle cosiddette Black Panthers, le pantere nere. E per la logica del movimento le condotte accettabili erano le condotte rivoluzionarie e comunque condotte antisistema, quelle invece inaccettabili erano politicamente scorrette, erano quelle dei neri che collaboravano con i bianchi. È ovvio che in quel periodo storico c'era un forte bisogno di rivendicare la emancipazione e un riscatto, no? Urgenza di uguaglianza sostanziale in una società che era ovviamente molto disegualitaria e anche per certi aspetti razzista. Ma è in questo contesto delle pantere nere che si colloca questo esperimento insolito dell'elite newyorkese progressista, che viene raccontata in un bellissimo articolo nel 1970 dal giornalista Tom Wolfe sul New York Magazine, e poi questo saggio è stato ripubblicato anche in Italia e dal titolo Radical Chic, il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto. E in questo simpatico saggio, nell'affresco, si racconta come i progressisti newyorkesi che stavano nei magnifici appartamenti a Manhattan avessero molto piacere di ospitare nei loro salotti appunto antimilitaristi, comunisti, hippies, pantere nere, ed esibire questi ospiti un po' trasgressivi agli amici. E così si racconta di questa gauche caviar, proprio sono le parole usate da Wolf, di questo progressismo da limousine, dove appunto questi intellettuali in qualche modo cominciano a approcciarsi. Ma questo è, per così dire, glamour, questo è aspetto, per così dire, sociologico. In realtà poi la questione è diventata molto più seria, perché il politicamente corretto ha cominciato ad espandersi e radicarsi negli anni 90 del secolo scorso nelle università americane, e si associa a una serie di rivendicazioni degli studenti, specie la prima università, per quanto ho potuto verificare, è stata l'Università di Berkeley, che vede la nascita di una ideologia non ufficiale che comincia a circolare tra gli studenti, che cominciano a pretendere di definire quale fosse il corretto atteggiamento da tenere su varie questioni e su vari problemi del mondo. E già allora emerge come diventi una ideologia caratterizzata da intolleranza, da chiusura del dibattito, da una pressione verso il conformismo. Guardate che ha degli effetti che non restano soltanto confinati a aspetti, per così dire, di colore, ma nascono gli speech codes, nascono dei codici linguistici, nascono delle sanzioni più o meno vaghe che hanno avuto l'effetto di condizionare l'ambiente accademico e l'ambiente studentesco per timore di essere licenziati o espulsi. Quindi la questione assume una sua valenza giuridica e un po' il tentativo di questo lavoro è stato esattamente questo, cioè è stato portare questo tema, che è un tema che ha molte, diciamo, è molto conosciuto nella letteratura sociologica e storica, portarlo in una dimensione giuridica. Perché io ho ritenuto che fosse arrivato il momento di esaminarlo sotto un profilo giuridico e giuridico costituzionale. Perché quando alcune condotte sociali assumono natura imperante e diventano, per così dire, obbligatoria, e la loro inosservanza a determinati canoni determinano delle sanzioni sociali, ma sanzioni molto pesanti, sanzioni come ad esempio la denigrazione pubblica, l'esclusione, il boicottaggio di prodotti di aziende, penso al caso Barilla di qualche anno fa, di 10 anni fa, allora il tema diventa giuridico. È diventato un limite alla libertà del pensiero e allora un giurista, un costituzionalista si deve interrogare come è possibile. Come incide e su quali presupposti si può andare a intaccare la prima delle libertà, che è la libertà del pensiero.
4: Però poi appunto curiosamente proprio intanto lei conferma che è un fenomeno di elite, nel senso che questa cosa funziona, a un certo punto ha successo perché entra nell'università, quindi dal circolo di elite poi si formano quelli che diverranno negli anni gendarmi del politicamente corretto, no? E oggi siamo alle estreme conseguenze, ma poi appunto diventa un sistema oppressivo che viene portato avanti oggi da intellettuali e altri con l'esempio del patentino antifascista, è esattamente questo, cioè il tentativo di introdurre una restrizione in nome della protezione di determinati diritti. Secondo lei è incostituzionale una cosa del genere?
5: Allora, per l'analisi che ho cercato di condurre, io mi sono posta il problema, visto che il politicamente corretto è un fenomeno acclarato, fa parte della nostra vita ed è diventata una limitazione della libertà del pensiero, che la Corte Costituzionale ha detto essere una pietra angolare dell'ordine democratico, visto che è diventata una limitazione, e diciamocelo, è anche una sorta di autolimitazione del pensiero, perché è entrata nei nostri codici interiori. Natalia Ginzburg, era l'89, sull'unità diceva: guardate, abbiamo creato delle parole cadavere, delle parole artificiali per non disturbare, per non dire le cose come stanno, che non sono aderenti alla realtà, e quello che noi veramente pensiamo ce lo teniamo dentro perché non osiamo esprimerlo, e quindi ce lo diciamo magari in un salotto tra amici stretti, possiamo essere veramente liberi, ma nel consesso sociale certe cose non si possono dire. E allora la limitazione del pensiero è evidente, quindi il fenomeno è ormai studiato, e allora mi sono posta il problema: ma la libertà d'espressione, che nella nostra Costituzione ha soltanto il vincolo del buon costume, come si, diciamo, rapporta questo nuovo limite alla libertà d'espressione rispetto ad una non codificazione? Perché la nostra Costituzione parla di buon costume, ma la Corte Costituzionale nel corso degli anni e le leggi speciali hanno poi introdotto ulteriori limitazioni, no? Io in questo momento sono all'autorità privacy. La libertà di espressione trova ad esempio un limite nel concetto, certo, di privacy, trova un concetto di limite nella dignità dell'uomo e nella reputazione. Qui magari, direttore, facciamo un'altra trasmissione su cos'è il tema della reputazione. Se mi invita da costituzionalista, mi piacerebbe affrontare cosa è diventato questo concetto del diritto alla reputazione di fronte al cosiddetto giornalismo d'inchiesta. Magari ne parliamo in un'altra trasmissione. Ma ci sono tanti limiti, non so, c'è il limite dell'ordine pubblico, c'è il limite della...
4: Quindi dovremmo fare una nuova riflessione, secondo lei, a livello costituzionale, e cercare anche uno strumento per tutelare di più.
5: E certo, perché tutti questi limiti sono stati in qualche modo codificati, cioè sono limiti che la Corte Costituzionale nel corso degli anni ha detto esistono rispetto alla libertà d'espressione, no? Che prevede soltanto il buon costume. Però sono limiti espressi, sono limiti che hanno avuto una esternalizzazione, una loro in qualche modo codificazione. Noi sappiamo che ogni diritto non è assoluto, no? Si deve bilanciare con altri diritti. Il politicamente corretto no, perché non è stato codificato. È un limite che esiste ma non è stato codificato ed è arrivato il momento in qualche modo di tanto di porlo nel dibattito pubblico. Non è più soltanto un fenomeno di costume.
4: Ah, perché se non è codificato non ci si può neanche difendere. Cioè,
5: non ci si può difendere.
4: Quindi se sarebbero necessari, cioè io per esempio vorrei capire appunto se mi chiedono di firmare una dichiarazione, voglio dire, non c'è scritto da nessuna parte nella Costituzione che io dico per così per paradosso non possa essere un fan del nazionalsocialismo, non faccio niente, io penso di essere nazionalsocialista, ma mettiamo che uno pensi così, questo dovrebbe, cioè non, dove è scritto che io debba firmare una dichiarazione in cui dico che invece rinuncio a quella mia convinzione per entrare a una fiera del libro? Non può essere no. Costituzionale una cosa del genere.
5: Quel modulo non va firmato e spero che tutti gli editori italiani che vorranno partecipare a questo importante momento non firmino quel modulo e anzi che si, anche se è un'associazione naturalmente di diritto privato, ma riceve credo finanziamenti pubblici, il tema ha assunto una dimensione pubblica.
4: Non è l'unico, perché vediamo anche per esempio a Milano o in altre città, in alcuni comuni, per organizzare iniziative pubbliche si deve fare la dichiarazione di antifascismo, anche su quello io sinceramente appunto ho dei seri dubbi sulla...
5: Sì, ma vede, questo è uno degli esempi, questo è l'ultimo, ma noi abbiamo esempi quotidiani che il tema è diventato, ragazzi che vengono dispensati da ascoltare una lezione su Dante per non offendere la sensibilità degli studenti musulmani, cioè è un conto, statue che vengono velate, artisti che vengono esclusi, cioè il tema non è più un fenomeno di costume, di colore su cui ci si fa un articolo, un dibattito.
4: No, è diventato un tema centrale del nostro vivere civile. Allora io credo che assolutamente si dovrebbe parlarne, ma non solo nella campagna elettorale o ai fini di polemica così sui giornali, ma anche aprire una seria riflessione su come difendersi anche da queste limitazioni della libertà e fare delle leggi che tutelino seriamente la libertà di espressione e la proteggano, ecco, anche da tutte queste subdole minacce. Io ringrazio la professoressa Feroni, il libro che ha presentato oggi, di cui abbiamo trattato e pubblicato da Rubettino, lo trovate in tutte le librerie o sui rivenditori online, io preferisco le librerie fisiche. Il pensiero conforme è una storia, è un esame politicamente corretto da un punto di vista giuridico. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito, restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sono le 21 e 2 minuti.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata e oggi voglio occuparmi di un tema che volente o nolente mi deve stare a cuore, perché io faccio parte della categoria che tra le altre cose è tratteggiata in un bellissimo romanzo di cui adesso andiamo a parlare. Do il benvenuto, il ben ritrovato a Diego Minonzio, direttore della provincia di Como e di Lecco, giusto?
8: E di Sondrio e di Unica TV.
4: Ecco, perché
8: no, l'editore si arrabbia.
4: Non vorrei dimenticare qualche città, perché poi dopo esatto. Andiamo incontro a cose gravissime. Allora, Gli Inascoltati è il romanzo di Diego Minonzio, editore Interzona Polidoro, ed è un romanzo, posso dire, bernardiano, da Thomas Bernard.
8: Sperando che perché non si offenda in paradiso, l'ispirazione, l'atmosfera vuole un po' ricordare quel modo di affrontare la realtà, diciamo.
4: Ecco, oltre alla, diciamo, critica sociale, il taglio satirico, Thomas Bernard è uno che scriveva delle cose da un certo punto di vista terribili, cioè che ti agghiacciano, però poi diceva io lo faccio per ridere. C'è una riflessione interessante sul mondo dei giornali e dei giornalisti che oggi, insomma, sono un po', a parte protagonisti del dibattito pubblico, televisivo, vanno nei teatri, hanno un po' esondato, no? Diego Minonzio questa categoria la conosce molto bene, quindi partirei da qui, dalla tentare una descrizione del mondo del giornalismo italiano.
8: Sì, guarda, ovvio che essendo un romanzo, tu sai che è una commedia, quindi no? La vita, a mio avviso, è una grande commedia, ognuno ha la propria parte in commedia, e il tentativo, non so se è riuscito, ma ci ho messo tanto impegno, è di buttare, trovare delle figure che fossero delle maschere pirandelliane nelle quali riversare tutta la miseria di miserabili che siamo noi esseri umani. E nessuna categoria, a mio avviso, anche per quelle che conosco meglio, è più adatta di quella dei giornalisti. Cioè, tu, vedendo il romanzo, tu sai che non ci sono nomi, non ci sono cognomi, non ci sono riferimenti temporali, non ci sono descrizioni fisiche, sono appunto maschere che aggrumano su di sé tutta la disperazione dell'esistere, che è quella appunto di essere buttati nell'esistenza di, senza motivo, senza capire che cosa fare, e affannarsi per un po' sul palcoscenico tentando di farsi vedere e poi ovviamente fallendo, per essere spazzati via prima o poi dal tempo e dal destino come se non fossero mai esistiti. La nostra categoria è in totale contraddizione con questa verità assoluta dell'esistenza, cioè non si rende conto che dovrebbe essere testimone di fatti che accadono, non protagonista, e questo accalcarsi, questo affannarsi, questo esagitarsi non porta da nessuna parte, perché nessuna vita di alcun essere umano è determinata dalle notizie, dalle grandi notizie o dalle grandi notizie che cambieranno i destini del mondo, che è la riga 1 del romanzo.
4: Ecco, ci sono queste figure, appunto, degli spettri, no? Che però tanti di noi nelle redazioni hanno visto, ed è bene che veda anche il lettore di romanzi, nel senso che poi quando si siede di fronte alla televisione o quando apre un quotidiano, sono sempre meno quello che aprono i quotidiani, però questo è un altro discorso, magari affrontiamo dopo. Però quello che dicevo è che oggi c'è un modo di porsi diverso rispetto a qualche anno fa, no? Tu racconti queste miserie delle redazioni dove si combacia, dove uno arriva a sera, no? È finito in prima pagina ed è soddisfatto come se avesse vinto il Superenalotto, in realtà dimentica che la mattina dopo un lettore, magari distrattamente al bar, vedrà il suo nome, se lo dimenticherà un secondo dopo e come dire, questo dà la misura, no? Delle cose. Oggi però c'è un'esondazione dell'ego, forse, dei giornalisti, no? Sì. Che si atteggiano anche a guru. Questo fa parte, forse, contribuisce alla polarizzazione feroce che abbiamo, no? Chi frequenta i talk show televisivi, come il sottoscritto tra l'altro, quindi mi ci metto dentro anch'io, va a fare una parte, no? Di fatto in un grande spettacolo in cui poi ci sono gli spettatori che si dividono da una parte all'altra, che litigano e si infervorano come se la causa che quel giornalista in quel momento porta avanti fosse la cosa più importante dell'universo.
8: No, ma è quello, sai, c'è un personaggio che appunto non ha nome, non ha cognome, che raggruma su di sé tanti pezzetti di personaggi veramente esistenti, ma siamo un po' tutti noi, che è il grande inviato editorialista con la maiuscola, come in Cime abissali di Zinoviev, perché questo è il riferimento preciso. Lo vedi se è riuscito, è un personaggio veramente comico, in questa bulimia, in questa sicumera, in questa spocchia, in questo egocentrico, ego riferita al buffet, alla conferenza dove presenta libri che naturalmente non ha letto e di cui nulla gli importa, fa ridere, infatti viene definito un perfetto imbecille nella dizione corsivata un po' appunto alla Bernard, però poi tu ci pensi e ti rivedi e vedi che alla fine è un soggetto disperato, perché la sua ansia ansiogena di presenza, di carriera, di essere un guru, di come dire, modulare, informare le masse e guidarle, nasconde una disperazione esistenziale, perché c'è la coscienza, anche forse inconscia, che il tuo momento sta per arrivare, che tu esci dalla luce dell'occhio di bue, finisci nel famoso cono d'ombra, che è quello che tutti noi ben conosciamo nelle carriere e nelle relazioni in particolare. Tu sei ancora vivo, ma sei nel cono d'ombra, sei già morto benché vivo, e quindi è una morte professionale che è metafora anticipatoria della morte fisica, della tua sparizione dalla faccia della terra. Quindi questi personaggi che si accalcano ringhianti e senzienti e trombonanti nei giornali e nei talk show e sui social, alla fine sono figure veramente comiche ma anche tragiche, perché non puoi far altro che rivedere te stesso, un pezzetto di te, e l'oggetto dell'informare le persone è l'ultima cosa che interessa, anzi non interessa veramente a nessuno, perché tanto l'informazione è monotematica, è monodirezionale, è conformista, che è il vero male assoluto, non è la sinistra o la destra, queste sono cose assolutamente irrilevanti, è il conformismo di massa del giornalista unico, collettivo, monotematico, che parla solo di quelle cose, con quel taglio, con quella cultura, con quella selezione di scelta esistenziale, e tutto il resto che è fuori è una cosa che non esiste, e anzi deve essere censurata, condannata o eliminata.
4: Questa è la cosa interessante, no? Perché poi questo approccio ti permette di... È interessante, cioè un approccio satirico, anche perché ti permette di prendere distanza, no, dalle cose del mondo, di guardarle da una prospettiva che te le dissacra, cioè letteralmente tu pensi, insomma, ok, tutto va bene, però mettiamo le cose nel giusto ordine, no? Senza arrivare a Coelet, per cui le cose del mondo sono fumo, ma quasi, no? Ecco, questo ti permette di guardare anche tutti questi dibattiti in cui noi ci infervoriamo come qualcosa che forse rispetto alla nostra vita quotidiana dovrebbe avere un altro peso. Sì. Sono settimane in cui si discute molto della censura, e questo mi colpisce, no? Perché al di là del tema specifico, poi però c'è una cosa molto umana, che è quella di zittire l'altro, di credersi superiore, di sentirsi investito da una missione divina. Tu hai seguito il caso di Harry De Luca, poi quello di Eshkol Neva, adesso
8: questo. Ho scritto anche un recente editoriale, adesso non ho concludi pure che poi ti dico come cosa.
4: No, poi c'era la storia, ma magari le separiamo, del famoso patentino antifascista, la manifestazione Più libri più liberi, dove forse sarà anche il tuo editore, poi De Gregori.
8: Sì, c'è anche il maestro russo Gergiev prima, c'era il povero Paolo Nori, quello che hanno gli invitato di fare una lezione su Dostoevskij perché la Russia aveva invaso l'Ucraina. È tutta la stessa identica cosa. E la famosa, sai, ti ricordi la famosa citazione di Mino Maccari, erroneamente attribuita a Flaiano, ma contenuta nella Solitudine del satiro di Flaiano, quando lui distingue, sai, ci sono due tipi di fascismo, il fascismo propriamente detto e l'antifascismo, sono esattamente la stessa cosa. E questo è una trasposizione sempre in chiave grottesca, perché non c'è né Flaiano né Maccari, ma soggetti molto meno qualificati, nell'impedire a chiunque di dire quello che vuole, che è l'essenza della libertà. Cioè, ognuno ha diritto a pensare quello che vuole, anche le cose più turpi. hanno diritto di tribuna. E nel momento in cui tu dici che il re De Luca, perché che è veramente un'icona della sinistra, dice che il sionismo è legittima aspirazione e che non c'è genocidio in quella sede, ma c'è un tremendo crimine di guerra, e viene espulso e infamato e massacrato dai suoi, è una delle 1.000-100.000 micro o macro piazzale Loreto culturali che affollano il nostro ambiente, perché appunto è quello che prima era omaggiato, riverito e visto come un guru, appendice una cosa fuori dal conformismo del binario del giornalismo collettivo e della cultura collettiva, diventa immediatamente un reietto, un infame da eliminare. Una cosa onestamente gravissima, e spiace molto che pochissimi giornali a sinistra e a destra, pochissimi colleghi o autori abbiamo avuto il coraggio intellettuale di dire che questa è la cosa in assoluto più grave, ma in assoluto, più di tante altre cose, impedire l'espressione di un pensiero, quale che sia, ripeto, anche il più turpe, è la fine del pensiero liberale, cioè della libertà di opinione.
4: Ecco, però per dire una cosa bernardiana, anzi direi minonziana, c'è qui proprio il senso, no, di questa tragicommedia umana che tu racconti, perché Henry De Luca, adesso la dico con Arbasino, una immagine che a me piace tantissimo, Arbasino, signore raffinatissimo, elegantissimo, che aveva questa triade, no? Per cui tu sei a un certo punto la giovane promessa e poi c'è solito gradino, solito stronzo e poi venerato maestro. Ecco, qui invece è un attimo, io aggiungo sempre un altro gradino, no? Perché quando tu arrivi alla vetta del venerato maestro, ti sfugge che lì proprio sul ciglio c'è il burrone in cui è un attimo precipitare e ritornare nell'abisso del
8: solito. Ti ricordi cosa è capitato a Giampaolo Pansa?
4: E come no?
8: Sta parlando di Giampaolo Pansa, mica di Diego Minonzio o con tutto il rispetto di Francesco Bronco, che siamo bravissimi, normalissimi giornalisti, ma Giampaolo Pansa che fine ha fatto? Che fine gli hanno fatto fare appena messo il naso fuori dal percorso tracciato dal monopensiero?
4: Salvo poi dopo anni di... questa è una cosa interessante, perché noi abbiamo conosciuto Pansa, certo, abbiamo lavorato insieme tra l'altro in giornali in cui Pansa firmava, e Pansa era detestato. Io ricordo che andavo quando uscì Il sangue dei vinti, e c'erano gli istituti storici locali della Resistenza che avevano praticamente la foto di Pansa come se fosse, no, il pericolo pubblico numero uno, lo aggredirono durante una presentazione a Reggio Emilia e lo bandirono, salvo poi recuperarlo. Questa è stata la cosa più atroce, no? Come Henry De Luca, fino a qualche giorno prima era il santino, e tra l'altro era uno che, diciamo, nella sua vita ha fatto parte di quelli che si sentono, no, migliori, no? E magari soprattutto in giovane età, diciamo, zittiscono gli altri anche con le maniere forti, e poi invece dopo sprofonda e diventa il reietto. Ecco, Pansa divenne il reietto per cose tra l'altro secondo me anche un po' più profonde di quelli di Henry De Luca, e poi fu riabilitato in Ora Mortis, diciamo, che tra l'altro credo sia anche un titolo di qualcosa di Bernard, perché gli stava sulle scatole Salvini. Allora, visto che si era messo a riscrivere male di Salvini, allora certo, ritornò, certo, all'Espresso negli ultimi mesi di vita, no? Esatto. E questo è tutto il dramma della nostra cultura.
8: Sì, è la dittatura omeopatica, veramente. Questa è la cosa. Ma se pensi ancora, tornando ancora più indietro, erano tempi più caldi, al percorso di De Felice, che arriva dall'inizio di una storia comunque di sinistra, e poi dopo aver fatto famosi studi su Mussolini, partendo da Mussolini il rivoluzionario, è stato bandito, reietto, fascista, chi lo aveva riabilitato il regime, eccetera, eccetera. Invece siamo di fronte, dopo tanti anni, per distacco al più importante storico sicuramente del fascismo, ma anche sicuramente la seconda metà del Novecento. Ma è sempre la solita cosa, eh? È sempre la solita cosa. E se ti rubo un minuto, nel romanzo c'è un passaggio, tra l'altro vero, che in un posto dove abbiamo lavorato io e te, io dico che le redazioni, e quindi in generale gli uffici e in generale gli esseri umani in gruppo, le redazioni hanno come ragione sociale la distruzione del talento. Sono dei formidabili annientatori di talenti. Appena c'è uno che ha talento, viene o emarginato, perché evidentemente non fa parte del corpaccione pecorone del gruppo, oppure, cosa più insidiosa, viene cooptato tritato, masticato, ruminato e reso uguale a tutti gli altri. E a noi era capitato di avere in redazione un collega, una collega che tutti prendevano in giro perché era poco adatta, diciamo, alla cronaca così aggressiva di quel, ed era andato un po' lo zimbello nella quale alla macchinetta del caffè i pari grado e gli ultimi delle schiere si accanivano per scaricare i propri livori, le proprie frustrazioni, no? Tutti, dai gradi più alti ma anche ai gradi più bassi, soprattutto ai gradi più bassi. A un certo punto noi abbiamo scoperto sulla prima pagina del Corriere della Sera, prima pagina, che la collega in questione era la prima donna della il primo giornalista, redattore donna della storia dell'Osservatore Romano. E abbiamo scoperto dopo che aveva un curriculum culturale clamoroso di altissimo livello che gli aveva fatto meritare questo ingresso in questo importantissimo giornale. È una cosa piccola, ma ti fa riflettere su quanto i gruppi umani, gli organismi sociali, che sono una truffa intellettuale, assembrati dentro negli uffici e nelle redazioni, abbiano come finalità nel individuare i talenti e distruggerli, e tu devi combattere tutta la vita per salvare te stesso e il tuo piccolissimo talento, per non farlo annientare, perché noi, questa è proprio un'espressione bernardiana, noi nei giornali annientiamo i talenti, questa è la verità.
4: Annientamento è un romanzo di Thomas Bernhard bellissimo. Questo tra l'altro
8: assegna estinzione, come ti ricordi,
4: scusa, sì, tra l'altro insomma quella è probabilmente l'unica persona di quel gruppo, no? Salvo diciamo figure apicali che rimarranno nella storia per i fatti loro, però di tutti quelli che erano lì probabilmente l'unica che la storia per un po' ricorderà, no? Cioè come quella che ha fatto una cosa veramente notevole.
8: Era al lo zimbello della redazione, perché noi siamo veramente dei miserabili, noi siamo dei miserabili. Uno che passerà la storia comunque del giornalismo italiano per quel fatto lì, noi lo trattavamo come uno zimbello. Questo, sai, Buzzati al Corriere, quando era sconosciuto, il soprannome era Cretinetti, ti ricordi? È arrivato Cretinetti, poi dopo si è visto che era il vero Cretinetti della faccenda.
4: Sì, sì, ma quello è, poi per carità, io capisco anche che in certe realtà cioè, ci sia proprio una macchina in cui uno deve essere efficiente, cioè deve servire a quella macchina, e diciamo quello un po' extravagante,
8: sicuro.
4: Magari no, non è detto che poi tutti debbano fare la stessa cosa. Mi ricorda il tuo libro e quello che racconti, oltre che Thomas Bernhard, che è un riferimento, se vogliamo, anche un po' impegnativo e pesante, no? Proprio per non per tutti, cioè nel senso che non piace a tutti, ma mi ricorda molto anche una cosa interessante, cioè Dilbert. Non so se tu hai mai avuto occasione di leggerlo. Dilbert è stato un fumetto geniale, una striscia proprio di quelle vecchio stile che andava sui quotidiani in Italia, pubblicato per tanti anni da Linus, sì. Che metteva in scena questo ufficio, no? In cui c'era il capo supremo a forma di gatto, che era un gatto poi, no? Sì. Faceva delle cose incredibili, e tutte queste miserie, no? dei redattori, come tu metti in scena quelle dei redattori, lì c'erano quelle di... dell'ufficio, adesso non so se fosse una marketing o una mega azienda tipo quella di Fantozzi. E l'autore Scott Adams è stato secondo me un gigante del fumetto, e tra l'altro era uno che faceva lezioni di marketing, insomma uno con un curriculum smisurato. È morto a gennaio del 2026 ed era stato negli ultimi anni completamente emarginato e considerato un razzista intollerante per una battuta un paio di commenti che aveva fatto nel suo canale podcast. Divenne, ecco, un razzista cancellato, gli sospesero le syndication, si chiamano negli Stati Uniti, cioè la pubblicazione della striscia sui quotidiani, fu praticamente descritto come una specie di Satana. Alla fine poi è morto poco dopo di cancro. Io penso che anche questo trattamento, diciamo bene, non gli abbia fatto, però secondo me è una storia emblematica, no, di quello che abbiamo raccontato, cioè il grande genio, talentuosissimo, celebrato da tutti, poi a un certo momento dice la parola sbagliata e ti atterriscono fino
8: basta a... quello. Ma come riferimenti è interessante anche, se ti ricordi, Afterlife, che è la serie di Ricky Gervais, che è un genio pure lui, o anche The Office, dove c'è appunto questa, che poi alla fine, sai, senza scomodare nomi troppo impegnativi, risalgono tutti a Gogol, no? Che poi anche Paolo Villaggio, che era un genio, Fantozzi è il Gogol italiano, adesso dico tutti che roba di serie B, che faceva i film che facevano ridere, ma se tu leggi bene e guardi bene, Paolo Villaggio, tra l'altro scriveva benissimo Paolo Villaggio, è Gogol, è il mantello, diceva Dostoevsky, siamo usciti tutti dal mantello di Gogol, e ci sono questi uffici, questi poveretti, questi miserabili, questi falliti, questi perdenti che si affannano per portare in scena ogni giorno la loro triste commedia, e poi tutto finisce in nulla. Quindi l'ambientazione è un po' quella. Per quanto poi invece riguarda la parola sbagliata del guru, che ti mette totalmente fuori gioco, ma tu pensa veramente a Woody Allen, ma pensa a Kevin Spacey, cioè veramente il male assoluto non è affatto il pensiero di sinistra, il pensiero di destra, il pensiero liberale, il pensiero tecnocratico, il male assoluto è il conformismo di massa, nel quale siamo totalmente avvolti, e appena tu metti il naso fuori dalla ragnatela del conformismo, tu sei bandito dalla terrazza comune, dove ci stanno quelli che hanno capito come si fa stare, cioè, al mondo. Questa è
4: c'è secondo te una categoria giornalistica, visto che parliamo di giornalisti e probabilmente stiamo anche facendoci odiare da molti colleghi che odieranno queste cose, proprio sapendo che sono vere, perché sono state in redazioni, io ho avuto la fortuna, insomma, di vedere alcune delle ultime grandi redazioni locali, no? Quando ancora c'erano, tu dirigi, diciamo, un quotidiano regionale come Appoggio, ma è ancora un grande quotidiano, altri non hanno resistito al tempo, no? Sono stati, certo, o comunque smembrati, però c'erano delle cose meravigliose, no? Vedevi personaggi appunto usciti da Gogol o da Fantozzi, il Calboni, esatto, di turno, esatto, che passava.
8: Beh, signori, è un personaggio straordinario, io amo la follia Calboni, perché è veramente il miglior personaggio del villaggio.
4: E Calboni, io quasi quotidianamente ho a che fare in giro con dei Calboni, li rivedo, però c'è la regola, caro Diego, che devi guardarti bene intorno, ma delle volte anche allo specchio, perché poi vedi il Calboni intorno, ma il Calboni peggiore non è il Calboni in sé, è il Calboni in me.
8: Dicendolo alla, no? Gaber è esattamente così. No, ma questo discorso che stiamo facendo io e te vale soltanto se io e te e gli altri colleghi in gamba, e tanti ce ne sono in gambissima, hanno piena coscienza che appunto il grande viatico realista, il trombone, il Calboni sei innanzitutto tu, perché è ovvio, perché se no sei qua, saremmo gli ennesimi che si mettono lì a fare la lezioncina agli altri quanto sono cattivi gli altri, cioè siamo puri e casti noi, ma noi siamo noi siamo, sai, da Flaubert in avanti, non sono io quello che non è un'autobiografia, certo, ma quella roba lì sono io, è ovvio, la miseria quella lì è la mia, la vigliaccheria per le pugnalate alla schiena, le polpette venate per far carriera di direttore, le ho fatte io, non è che le ha fatte, e se no non diventa una lezioncina, diventa una, capisci, mettiamo a fare lezione, a che titolo?
4: Cioè, noi parliamo spesso della censura in Italia, ci dimentichiamo che il male peggiore è assolutamente l'autocensura, quindi la lotta quotidiana secondo me dovrebbe essere appunto quella contro il Calboni interiore. Per chi non lo ricordasse, Calboni è il personaggio, oh, che appena arriva il mega direttore corre, si avvicina e grida è un bel direttore, esatto, e poi infila, quando qualcuno evocava le ginocchiere tempo fa, ecco, no? Esatto. Ciascuno di noi deve guardarsi le sue. Grazie a Diego Minonzio, mi raccomando, in libreria, poi se volete, per carità, anche sui rivenditori digitali, Gli Inascoltati, che è un romanzo davvero che merita di essere letto, diverso da tutti gli altri che potrete leggere quest'anno di autori italiani. Ci fermiamo, torniamo fra pochi istanti.
8: Grazie mille a tutti.
3: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose e settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in un cielo pressoché sereno da nord a sud. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sulle aree alpine e anche lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare di attualità ma anche di temi più ampi, culturali, sociali, e lo facciamo con uno studioso che in questi giorni si è guadagnato qualche titolo sui giornali. Non so quanto gli abbia fatto piacere, però l'hanno presentato come l'ideologo di Roberto Vannacci. Quindi chi c'è dietro Roberto Vannacci, il suo libro, le sue teorie e tutto ciò che spaventa le anime buone, progressiste? C'è questo signore, Lorenzo Gasperini. Buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno, ciao Francesco, ben trovato.
6: Allora, è così, diamoci del tu, insomma, però è così, sei l'ideologo di Roberto Vannacci?
7: Nemo iudex in causa sua, io preferisco non giudicarmi, darmi questo titolo formale, il generale Vannacci non me l'ha dato. Diciamo che sono il responsabile nazionale del programma di Futuro Nazionale, questo sì, quindi ho visto che la stampa ha tradotto con l'ideologo di Vannacci, a me non dispiace ovviamente, visto che concordo con la linea che stiamo insieme costruendo.
6: Ecco, cosa significa responsabile del programma? Che tu scriverai il programma di Futuro Nazionale, lo stai scrivendo?
7: Sì, abbiamo già fatto un grande lavoro negli ultimi mesi, nei pochi mesi da quando Futuro Nazionale è nato, e io mi occupo di concertare con la base, con i comitati, con i vari esperti, le varie figure che si sono avvicinate a questo progetto, innanzitutto alla figura del generale Vannacci, per portare dei contenuti, delle proposte per cambiare il paese. Quindi quello che io faccio è un lavoro di coordinamento, costruzione, filtro, cercando di mettere tutte le proposte che arrivano, filtrandole ed elaborandole in una cornice valoriale, in una visione, in una Weltanschauung che sia quella corrispondente a quella che noi vogliamo portare avanti, perché ogni proposta tecnica nel nostro progetto, nel nostro programma, in realtà dipende da una visione dell'uomo e da una visione della politica. Non facciamo un collage di proposte tecniche così, che non sorgono da una visione filosofica.
6: E allora, qual è l'antropologia vannacciana? Su che cosa si basa? È un'antropologia cristiana?
7: Sì, direi assolutamente di sì. Noi abbiamo identificato le due colonne portanti della nostra antropologia, come hai detto tu, nel diritto naturale e nella tradizione. Diritto naturale, fondamentalmente quello che oggi potremmo chiamare il buon senso. Noi crediamo che dobbiamo tornare a difendere il linguaggio comune, il linguaggio che abbiamo ereditato dai nostri padri, una visione normale della realtà in cui la natura non è un costrutto del patriarcato, ma la natura è qualcosa a cui dobbiamo rifarci, che dobbiamo interpretare, a cui dobbiamo obbedire.

0: dire in qualche modo, no? Quindi la famiglia formata da un uomo e da una donna, il valore della vita dal concepimento alla morte naturale, un linguaggio che non sia neolingua, non sia manipolazione ideologica per creare il mondo nuovo. Potremmo dire, Francesco, che il nostro è un progetto diametralmente opposto a quello di Gramsci. Se Gramsci diceva dobbiamo creare il nuovo senso comune, dobbiamo abbattere il vecchio senso comune che si fonda sui vecchi pregiudizi, eccetera, eccetera, quello che noi vogliamo fare è riportare il senso comune, ovvero il diritto naturale, al centro del dibattito politico italiano. Da un lato, tu mi hai chiesto del cristianesimo, dall'altro certamente come prosecuzione naturale, specifica anche della nostra sensibilità, della nostra storia, la tradizione cristiana. La tradizione cristiana fondamentalmente è la vera radice dell'identità italiana. Noi abbiamo riassunto questa radice in diritto romano, filosofia greca, cavalleria romano-germanica e visione cristiana cattolica dell'uomo e della realtà.
1: Sai che il Papa ha parlato della remigrazione e ha detto, così en passant, non è un'idea cristiana.
0: Sì, senti, io ieri quando ho visto la notizia sono andato subito a cercarmi le dichiarazioni, il video della dichiarazione del pontefice. In realtà la prima cosa che ho scoperto è che il Papa la parola remigrazione non l'ha assolutamente pronunciata. Quindi rispetto ai lanci che avevo visto delle agenzie e ai vari titoli online, insomma, addirittura con i virgolettati. C'erano i virgolettati in cui il Papa parlava di remigrazione e prendeva la posizione che tu dicevi. Allora, questa parola non compare assolutamente, a meno che io non sia in grado di trovarla, però non sono stato capace di vedere il Papa pronunciare questa parola. Primo punto. Quindi, se come avete i giornali, dice la remigrazione non è particolarmente cristiana. Io direi che non è particolarmente cristiano manipolare le parole del Sommo Pontefice. E questo certa stampa rossa mi sembra che l'abbia fatto subito. Prima questione. La seconda questione, andando a vedere esattamente cosa ha detto il Papa. Il Papa ha detto che cristianamente non possiamo lavarci due cose fondamentali, secondo me. La prima è che non possiamo appunto lavarci le mani del problema delle migrazioni, semplicemente dicendo vabbè, chi se ne importa, chiudiamo lì e tanti saluti. E questo chiaramente è un pontefice che ha una competenza, diciamo, integrale sulla visione della realtà, che riguarda la politica, riguarda la morale, riguarda tutti i beni in gioco. È normale che ci richiami anche a questo e poi ti rispondo nel merito sulla nostra idea su questo punto. E l'altra cosa che ha detto è stata bisogna distinguere i casi. Cito letteralmente dalle parole del Papa: dobbiamo distinguere i casi. Questo ovviamente la stampa di sinistra si è guardata bene da riportarlo, ovviamente, no? Quindi se noi andiamo a vedere le parole del Papa non possono che trovarci d'accordo. Perché non possono che trovarci d'accordo? Perché sul primo punto non possiamo lavarci le mani. Perfettamente, esattamente quello che noi pensiamo. Cosa stiamo facendo noi? Stiamo dicendo che le migrazioni non sono fenomeni spontanei, che vanno affrontate anche per come sono state gestite a tavolino da una pianificazione politica. Noi riteniamo che ci sia stato nel tempo un piano, un progetto di alcuni ambienti che provengono dagli Stati Uniti d'America per destabilizzare l'Europa. E questo a partire in modo particolare dalle primavere arabe, quindi dal 2011, abbiamo destabilizzato il Mediterraneo per destabilizzare l'Europa e innescare il fenomeno migratorio. I dati sono disponibili a tutti, sappiamo che le migrazioni dall'Africa scoppiano a partire dalle primavere arabe. Quindi noi non ci laviamo le mani del problema, affrontiamo e diamo delle responsabilità, da un lato gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato ovviamente i fratelli musulmani. Guarda, Francesco, non è un caso che quelli che scappano da, così dice, poi andrebbe fatto un'analisi, scappano dalla guerra o no, nel 2026 i dati del governo Meloni ci dicono che il paese da cui proviene la maggior parte degli immigrati, il primo paese, diciamo, a livello di classifica di provenienza è il Bangladesh, in cui non c'è alcuna guerra. Ma quelli che scappano da una guerra, se trattasse solo di mettersi in riparo, potrebbero fermarsi nel paese di transito sicuro e invece vengono in Italia, vengono in Europa. Quindi evidentemente c'è il dato economico, c'è il dato religioso di chi governa questi flussi, mi riferisco ai fratelli musulmani, e a quella pianificazione che dicevo prima da parte degli Stati Uniti, perlomeno nel passato. Per quanto riguarda il secondo punto, giustamente indicato dal Sommo Pontefice, ovvero quello del distinguere i casi, il Papa stesso, guarda, sarebbe interessantissimo andarselo a rivedere insieme, il Papa stesso dice: bisogna distinguere i casi, e ne menziona due. Dice casi di violenza, casi di guerra. Violenza, guerra, dice, no? Noi su questo siamo d'accordo, ma se noi andiamo a vedere i dati sull'immigrazione di cui stiamo parlando, di cui il generale Vannacci sta parlando, Non si tratta di casi di, innanzitutto, di guerra o di violenza, perché tu vai a vederti i dati del, di nuovo, del ministero. Nel 2026 fai conto che circa il 70, più del 70% degli immigrati nel nostro paese, parlo di, degli arrivi via mare, quindi quelli di cui parliamo innanzitutto, immigrazione irregolare, eccetera, eccetera, non sono uomini, sono maschi adulti. Ora, tu capisci bene che quando c'è una migrazione per scappare dalla guerra, in termini di dati, questo si riconosce dal fatto che la prevalenza sarà di donne, visto che i maschi adulti sono quelli che vengono impiegati sia nelle funzioni produttive che nelle, funzioni militari. Sono andato a vedermi i dati su i minori non accompagnati. Allora, la stragrande maggioranza, ecco, qui dovrebbero essere, io se vuoi i dati dopo ce li ho, te li posso indicare esattamente, anche qui siamo sul 70%, la stragrande maggioranza dei minori non accompagnati sono in realtà maschi di 16 e 17 anni. Ah, tu capisci, al di là delle etichette che utilizziamo nel nostro diritto, maschi di 16 e 17 anni vuol dire, per le culture di provenienza, maschi adulti nel massimo delle proprie forze. Quindi quelli che scappano non sono famiglie, bambini, ma sono innanzitutto coloro che rappresentano la maggior forza produttiva per un paese. Quindi è una migrazione economica. Quando il Papa dice distinguiamo i casi, c'è la violenza, c'è la guerra, io sono completamente d'accordo col Papa, e concludo dicendoti la remigrazione rimane la risposta più cristiana per affrontare quella che non è una migrazione di necessità, diciamo così, e per proteggere la nostra terra da un'invasione, perché poi c'è una questione anche di numeri e di ripartizione.
1: Beh, del resto, se andiamo a vedere alcune cose, poi che ha detto Leone XIV, vediamo che, come Giovanni Paolo II prima di lui ha fatto l'elogio, ha ricordato che esiste un diritto a restare a casa propria, cosa che insomma mi pare sia il fondamento della rimigrazione, e ha poi ricordato che chi va altrove dovrebbe fare di tutto per inserirsi al meglio nel tessuto sociale, e questo, diciamo, il rispetto delle leggi è solo la parte più superficiale di questo processo di assimilazione. E tra l'altro la distinzione che fa Martin Sellner fra assimilazione e integrazione sembra proprio presa da lì, cioè sembra riecheggiare in queste parole. Però proprio per rimaniamo invece sul versante vannacciano, perché tu subito hai usato una parola che è proprio vannacciana nel midollo, no? Ontologicamente vannacciana, normale, l'ho sentito dire prima. E questo è uno dei temi su cui attaccano di più il generale, no? Quando dice: ma che cos'è normale?
0: Bene, lo vuoi sapere proprio in generale, diciamo, come l'essenza della normalità.
1: Ma allora, guarda, la norma statistica, cioè, ovviamente la norma statistica è un conto, no? Poi però mi sembra che che la categoria della normalità sia al centro, cioè, voglio dire, a partire dal mondo al contrario, no? C'è un mondo che è sovvertito, e quindi il generale si fa alfiere della normalità che vuole riportare. Questo è un po', molto banalmente, se vuoi, quello che arriva, no, al pubblico, è quello che è anche successo, credo.
0: Certamente, io penso il generale ha chiarito tantissime volte appunto questo primo grande e fondamentale senso di normalità, ovvero norma statistica, appunto quello che è il comportamento ordinario per gli esseri umani, ordinario per una società, ordinario per la nostra società, per la nostra civiltà. Questo è il primo livello di normalità di cui noi stiamo parlando, contro, diciamo, la dittatura delle minoranze, contro i bagni neutri nelle scuole che pullulano nelle scuole italiane. E poi sentiamo magari è stato fatto un esperimento, ti faccio questo esempio, Francesco: in alcune scuole italiane è accaduto che i bagni neutri siano stati inseriti all'interno del, abbiamo tutti presenti i bagni delle scuole, no? Come i bagni dell'autogrill sono solitamente dei bagni che contengono poi tanti piccoli bagnetti al proprio interno. Bagno neutro è stato inserito come uno di questi di queste porte, di questi bagnetti, all'interno del bagno più generale dei maschi o delle femmine. A me è capitato di incontrare poi delle famiglie, dei genitori, anche delle, dei giovani stessi, che soprattutto le signorine, che si lamentavano poi di dire: beh, a noi non va mica tanto bene, che nel nostro bagno, peraltro sai che questi bagni hanno sempre l'apertura superiore per motivi di areazione, ci possa essere nel bagnetto accanto al mio un maschio che dice che quel giorno si sente neutro, non si identifica, e io non mi sento tranquilla per una questione di privacy. Quindi, come dire, noi stiamo andando, questo è per farti un esempio, magari non altissimo dal punto di vista filosofico, ma molto concreto.
1: Lo so, però noi dovremmo anche, cioè, qual è la società, a che punto è una società che deve occuparsi, e questo è, tu dici, un esempio non altissimo, mica tanto, questo è uno degli esempi di più alta speculazione filosofica che noi abbiamo in tempi
0: nei suoi
1: recenti.
0: Presupposti sì, certo.
1: Ecco, no, ma non solo, è anche una delle cose che più, come dire, più stimolano autori, soprattutto progressisti, no? A teorizzare, a scrivere, a fare. Quindi, però questo è indicativo, cioè qual è una società che raggiunge il suo punto più alto nell'occuparsi dei cessi?
0: Effettivamente una cartina di tornasole importante del livello a cui è arrivato il progressismo. Guarda, potremmo dire in questo modo, secondo me, che l'antifascismo, il mito antifascista, si è caricato, si è autocaricato a tal punto da diventare una lotta metafisica contro ogni dato di realtà. Ecco, se vogliamo vedere il lato alto, dicevi te, all'interno di una questione che diceva forse è una questione molto, per certi versi, bassa, cioè si parla fondamentalmente di bagni, no? Il lato alto è questo, il lato filosofico speculativo è questo, cioè l'antifascismo si è trasformato in una lotta per la liberazione del Parlamento di organi, diciamo così, degli istinti dell'uomo contro ogni forma di dato oggettivo che sarebbe una forma di imposizione di fascismo, per cui essere maschio e femmina, avere un'attribuzione oggettiva fondata sulla biologia, del proprio sesso, sarebbe una forma di coercizione contro la libertà dell'individuo, perché io devo essere libero di sentirmi come mi pare. Questo arriva chiaramente fino agli ultimi rivoli, agli ultimi scampoli degli aspetti pratici, logistici, organizzativi della nostra società. Per cui fondamentalmente è questo, cioè il movimento antifa, poi c'è tutta la confusione tra antifascismo, no, movimento antifa, eccetera, eccetera, in fondo è diventato questo, esatto, non è più, non si auto-identifica più, non si auto-concepisce più come un movimento specifico con un'ideologia politica ben precisa legata a un momento storico o in relazione al fascismo storico, cioè quello che è successo nel ventennio in Italia, ma è un'ideologia a tutto campo che pervade tutti gli aspetti del pensiero, del vivere individuale, del vivere associato. E quindi qui siamo fondamentalmente, tu sai benissimo di quella lettura comune, insomma, a certi autori della tradizione, la modernità come lotta contro il padre, no? La lotta contro il padre, la lotta contro il principio oggettivo della realtà, potremmo dire contro il principio di identità di Aristotele, no? Questo processo, senza sviscerarlo adesso nei dettagli, no? Ma lo sappiamo, la rivoluzione o riforma luterana, la rivoluzione francese, la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione d'ottobre, insomma il 68, fondamentalmente questa lotta contro il padre, contro l'oggettività, contro il fatto che la natura sia essa stessa fondata su delle differenze, la natura ha in odio l'uguaglianza, no? E questo è arrivato fino al punto di voler liberare l'uomo da se stesso, voler liberare l'uomo dalle ultime categorie rimaste, che non erano più neanche il proprietario, il proletario, eccetera, eccetera, ma oggi la sinistra che cosa fa? Conduce l'ultima battaglia, che è quella della differenza sessuale. Quindi diciamo un tardo ed accentuato femminismo, una lotta femmina contro maschio, fino a fagocitare se stesso, potremmo dire un ennesimo suicidio della rivoluzione, per utilizzare delle categorie del Nociane, per cui anche femmina e maschio diventano categorie che vengono sacrificate sull'altare della libertà dell'individuo di appartenere a uno dei mille generi differenti che potrebbero esistere. Guarda che manca solo la lotta contro la natura umana in quanto tale, cioè c'è da aspettarsi veramente, non lo so, il cyborg ormai, e sappiamo che in filosofia, in politica ancora no, ma in filosofia, con tutto il tema del transumanesimo, questo aspetto del pensiero progressista è già estremamente diffuso anche in ambito accademico.
1: Ecco, che cos'è che, cioè queste sono cose, voglio dire, io, persino io nel mio piccolo, su questi temi ho scritto dei libri nel corso degli anni, no? e non sono cose, hai citato Del Noce, hai citato gli autori della tradizione, ma non c'è nemmeno bisogno di scomodare gli autori della tradizione, cioè pieno di saggi, pamphlet che negli ultimi 20 anni parlano di questi temi. Ora, tutte queste cose stanno, diciamo così, nel DNA della destra, stanno all'interno, formano il pensiero di destra e hanno trovato anche delle applicazioni politiche molto, molto basiche, molto pratiche, anche se vogliamo, nell'azione di alcuni partiti nel corso degli anni. Che cos'è oggi, secondo voi, che manca invece nella destra, diciamo, istituzionale, che è quella contro cui fondamentalmente Futuro Nazionale polemizza? Cioè, come dire, non parliamo della sinistra, perché tanto lo sappiamo tutto, ma punzecchiamo, se non altro, la destra istituzionale.
0: Bene, anche qui ti faccio qualche esempio concreto di differenza fra noi e la destra istituzionale. Il tema del femminicidio, citiamo quello di questi giorni, il più fresco, diciamo così. Abbiamo visto che la nostra posizione è estremamente chiara e è diametralmente opposta a quella dei partiti della maggioranza, oltre a quelli dell'opposizione ovviamente. La legge sul femminicidio per l'introduzione di un reato specifico, non che quello che loro chiamano femminicidio prima non fosse punito e non debba essere punito, deve essere punito perché la donna è una persona umana e chiunque uccide una persona umana evidentemente deve andare in galera. Che tu uccida una donna, un uomo, un anziano, un giovane, eccetera, eccetera. Roberto Vannacci l'ha spiegato bene anche qui da te a Galt. E invece vediamo un centrodestra che è quello che proprio ha introdotto nell'ordinamento questa categoria, questa nuova fattispecie, che ha una funzione meramente ideologica, che non serve a punire i rei, non serve a punire coloro che uccidono le donne, che già erano puniti con la legge precedente, evidentemente, ma serve a rieducare gli innocenti. Serve a rieducare quelli come me, come te, che una donna non l'hanno mai uccisa, non la uccideranno mai, ma devono essere rieducati pedagogicamente attraverso il diritto.
1: Allora ti fermo un attimo perché ti chiedo, poi magari torneremo a parlarne perché è un tema smisurato, ti chiedo, non sei convinto, non pensi che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne? Cioè che al di là, come dire... E ne faccio una questione anche più ampia, cioè quando si dice punzecchiamo la destra della destra istituzionale, io sono molto d'accordo, ma credo che bisognerebbe allargare questa punzecchiatura anche evitando delle semplificazioni, no? Cioè io penso che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne, mi spiego, è vero che tutti gli omicidi sono uguali a livello di gravità morale, no? Però sono convinto che poi ciascun omicidio abbia un suo specifico. Detto questo, si possono individuare alcune macro categorie e ci sono i serial killer perché uccidono perché che non hanno empatia, no? E godono in vari modi dal procurare la morte. Poi ci sono uomini, c'è una categoria di uomini che uccide le donne perché non regge la separazione, non regge il rifiuto, non regge una serie di... non regge la persona che sfugge al suo controllo, diciamo così, o che lo mette in difficoltà. E quindi ti chiedo, questo tipo di violenza maschile non sarebbe il caso di invece individuarla, dire che esiste e poi provare a risolverla con strumenti totalmente diversi rispetto a quelli posti dall'attuale ideologia? Forse, e qui ho dei dubbi, cioè faccio io stesso l'avvocato del diavolo, forse la categoria del femminicidio, che poi è stata banalizzata e allargata oltre i suoi limiti, indica proprio quel tipo di violenza. Non so se, spero che non fosse sia troppo contorta la domanda, ma
0: molto chiara. Guarda, ti rispondo con due strategie. La prima è quella del diritto, tu poni il problema di per sé della specificità, no? della violenza, in questo caso dell'uomo sulla donna, che è specifica esattamente come ogni altra forma specifica. La violenza della donna sull'uomo avrà una sua specificità, la violenza dei genitori sui figli avrà una sua specificità, la violenza dei figli sui genitori, no? Tra l'altro abbiamo anche questo tipo di, di casi, purtroppo anche questo avrà una sua specificità, e di tutto questo si occupa la filosofia morale, si occupa la teologia morale, si occupa l'indagine psicologica, no? Ci sono delle scienze che si occupano di tutti gli aspetti dei moventi, per esempio, dei moventi interiori, dei moventi psichici dell'essere umano, anche nell'ambito del male, nell'ambito del crimine, nell'ambito della patologia, eccetera, eccetera. Bene, guarda, noi nella tradizione occidentale, grazie al cristianesimo, a differenza dell'Islam, per esempio, abbiamo sempre portato avanti una visione laica del diritto penale, laica, nel senso che il cristianesimo ha inventato la distinzione tra foro interno e foro esterno. Questo è una specificità del diritto penale occidentale, in modo particolare del diritto penale cristiano, romano-cristiano, che si fonda sulla distinzione tra il livello interiore e il livello esteriore. No? Se noi andiamo a vedere dal punto di vista storico, determinate azioni erano considerate un peccato molto grave, ma lo Stato non deve occuparsene perché attiene alla coscienza della persona. Non perché non ci sia la verità, non perché siamo relativisti, ma perché non di tutti i mali si occupa lo Stato. Mentre invece per una visione islamica, per esempio, ma evidentemente anche per una visione comunista, basterebbe riprendere gli articoli del codice penale dell'URSS, dell'Unione Sovietica, per quanto riguarda l'attività controrivoluzionaria, che oggi mi pare che la sinistra voglia portare anche in Italia, no? Con proposte come DDL Zan, anche a destra a volte si fanno prendere dalle stesse tentazioni, mi pare, di psicoreato. E quindi questa è la prima grande questione, distinzione tra foro interno e foro esterno. Applicato al nostro caso specifico, questa che è la macro categoria da cui partire per comprendere il tema, a mio giudizio, applicato al nostro problema degli omicidi, è qui che noi dobbiamo distinguere fra la qualificazione dell'azione materiale esterna compiuta da un criminale e poi tutte le indagini che non competono più al diritto penale sull'interiorità. Allora io dico, un uomo che uccide una donna o una donna che uccide una donna deve andare in galera, evidentemente, perché ha ucciso una persona umana. Certo. Storicamente quello a cui ci si limita per quanto riguarda l'aspetto interiore sull'esteriore nel diritto penale europeo, diritto penale occidentale, è la distinzione fra intenzionalità, assenza di intenzionalità e preterintenzionalità. Ci si limita a questo perché non si ha una visione totalitaria del diritto penale. Ma ti chiedo, Francesco, ma una donna con gusti lesbici che uccida la propria ex compagna, concubina, perché si sottrae al rapporto, eccetera, eccetera, questa donna è una femminicida? Perché lì... Stando all'articolo sul femminicidio si potrebbe applicare, però capisci che si entra nella follia e si elude anche quello che il presupposto della tua domanda. Tu mi dicevi la specificità dell'uomo sulla donna. La seconda, e chiudo, scusami se sono stato un po' lungo, ma sì, il secondo aspetto, vabbè, no, dico l'educazione che non passa dal diritto penale, la pedagogia non passa dal diritto penale. Noi dobbiamo rieducare i maschi al patriarcato mediterraneo, cioè alla responsabilità.
1: È molto chiaro, era un paradosso che serviva appunto a far uscire poi tutti questi cortocircuiti che credo che Lorenzo Gasperini abbia molto ben spiegato, quindi grazie, se volete continuate a seguirci e noi torniamo in un istante a corrente alternata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Grazie mille, grazie Francesco, ciao.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E ora ci siamo, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo, Elisa Cabrini o quello che ne resta di lei, con queste due ore che faremo insieme, dove naturalmente ci dedicheremo ad un tema anche molto importante, un tema che riguarda una giornata che è stata la giornata mondiale del rifugiato, una giornata che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 e viene celebrata ogni anno e riconosce il coraggio, la resilienza delle persone che sono costrette a lasciare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni, magari crisi ambientali. E dunque il 20 giugno è di fatto una giornata che viene consegnata. Abbiamo approfittato di questa giornata proprio per dedicare la puntata di Soul Kitchen a questo tema, un tema che ha caratterizzato tantissimi titoli nella storia. Per questo noi andremo un po' ad attraversarli e a vivere ovviamente alcune delle vicende più clamorose, più importanti, più straordinarie, più drammatiche ed epiche che si sono susseguite nella storia. Ma vogliamo partire con un film, il più vecchio di quelli che abbiamo nella nostra proposta, ma che è uno dei film più importanti. Sto parlando di Pietro Germi con Il cammino della speranza, film del 1950 di straordinario valore, di straordinaria importanza, e che racconta le odissee di molti uomini, quelli italiani. La storia non prende le mosse da un gruppo di minatori siciliani, le loro famiglie, le loro difficoltà mentre decidono di attraversare illegalmente il confine con la Francia. Un uomo promette, dietro compenso, di trovare a loro un lavoro a Parigi, però li truffa e li abbandona ai piedi delle Alpi. Per quelli che decidono di continuare il viaggio comincia così una drammatica odissea per passare clandestinamente il confine. È un film manifesto di quel periodo storico, di un Pietro Germi ispirato che ha messo Raffa Vallone come protagonista. Raffa Vallone era un attore straordinario, conosciutissimo all'epoca, popolarissimo. C'era anche Elena Varzi, Saro Urzi, Liliana Lattanzi, Mirella Ciotti. E il film venne presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quell'epoca, del 1950. E Pietro Germi, che aveva già girato In nome della legge, un po' sulla Sicilia dei latifondi, qui invece sposta l'attenzione sull'emigrazione e lo sfruttamento dei lavoratori italiani all'estero. Raffa Vallone, che era un ex calciatore del Torino, venne scelto da Pietro Germi nonostante non fosse un attore professionista e diede una delle sue interpretazioni più intense. Le scene finali del valico della frontiera furono girate in condizioni climatiche difficili, addirittura con temperature sotto lo zero. Molti attori non professionisti scelti tra i vari emigranti siciliani a Roma, e il film vinse anche il premio della critica italiana. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto che prende proprio le mosse da quest'uomo, un uomo cattivo, malvagio, insomma, un truffatore che prometteva di trovare lavoro a Parigi da queste persone abbandonandoli. Qui sentiamo proprio questo estratto, sentiamo.
2: Non vai a sentire il discorso tu?
3: Non ci capisce niente io.
2: Ve lo farò io il discorso vero. Senza tanti paroloni e senza tante chiacchiere, perché con le chiacchiere, da che è mondo non si è mai fatta farina. Quello che vi interessa sentire a voi è solo questo. Volete lavorare e non dovete rispondere che sì o no. Porto da bere a tutti, fuori e dentro. Pago io. Non ve lo immaginate nemmeno come si vive là. È un altro vivere, è un vivere da gente civile. Le donne mica siete obbligate a tenerveli in casa, perché vanno a lavorare anche le donne e i ragazzini. Lavori facili nelle usine, che poi sarebbero le fabbriche. Incartare caramelle, piegare le scatole di cartone. Lavori facili e pagati bene. Hanno bisogno di manodopera in Francia. Una famiglia, mettiamo, di quattro persone, due grandi e due bambini, i suoi 3.500 franchi al giorno, che sarebbero quasi 5.000 lire delle nostre, li mette insieme come niente.
4: Ma come ci si va in Francia?
2: Me ci porto io. È il mio mestiere. Quanti ne ho portati e tutti stanno bene e sono contenti. Mi conoscono meglio sul confine che al mio paese. Polizia, guardie confinarie, gendarmi francesi. Monsieur Ciccio mi chiamano, perché loro, i francesi, hanno l'accento in fondo. Tu come ti chiami?
4: Io, perché?
2: Antonio si chiama. E appena arriverai là ti chiameranno Antonio. E non state a montarvi la testa, le montagne, la neve, tutte storie che non fanno paura. Quando si conoscono le strade e i valichi, c'è tanto pericolo in montagna quanto a passeggiare per il paese. È la fortuna per tutti.
3: Può essere. Ma quanto costa?
2: 20.000 persone. Anticipate. Posso fermarmi soltanto fino a giovedì, perché mi hanno fatto delle proposte da Serra de Falco. Fate i vostri conti e decidete. Nell'interesse vostro.
1: Questa dunque è la sequenza che comunque racconta perfettamente di come con le parole si potesse truffare facilmente all'epoca, in un'epoca dove la fame, la sete, dove la situazione, l'indigenza che c'era nel nostro paese, a maggior ragione nel periodo che viene indicato dal film di Pietro Germi, racconta perfettamente quel tipo di Italia. Ad ogni modo, veniamo adesso da un film che è Io Capitano, il film del 2023, e che adesso vi raccontiamo e basta, ma non vi facciamo ascoltare molto, facciamo ascoltare un breve trailer, anche perché il film non ha dialoghi in italiano, ma soltanto nella lingua dei due protagonisti, Seydou e Moussa, due adolescenti che sono cugini a Dakar, nel Senegal, e che sognano di raggiungere l'Europa per inseguire una carriera musicale. Lasciate le famiglie, si affidano a dei trafficanti che li accompagnano attraverso il deserto del Niger, la Libia, infine il Mediterraneo, tra torture, prigioni, naufragi. Seydou diventerà, tra virgolette, capitano del gommone che lo porterà verso la salvezza. È un film epico, ma anche molto crudo, sul viaggio dei migranti subsahariani. Molta gente dovrebbe vedere questo film quando magari ha degli atteggiamenti nei confronti di persone che vengono da altri paesi e che sono probabilmente carichi anche di risentimento, ma anche di ignoranza. E vedere un film del genere ti strazia, perché nessun uomo dovrebbe essere costretto a fare quello che fanno i due protagonisti, che invece vivono in questo caso la storia che viene vissuta da migliaia e migliaia di persone da tanti anni nel silenzio generale. Andiamo ad ascoltare proprio solo l'inizio del trailer di Io Capitano di Matteo Garrone.
5: Sunu gay mbokon daw titi ma nga nek stade mak to bu xonku tour bu ci xonku doko signer bu xonku tour nga signer autographe
6: ya tay ma bu gën ñu waxtaan
5: gis nga fi ma nek fi la bëgg nek fi ñu bok li ñi noy ma dem
1: Questo dunque è l'inizio di Io Capitano di Matteo Garrone. La lingua che viene parlata dai senegalesi, tra l'altro, è il francese, naturalmente poi adattato al paese, al popolo senegalese. Una storia, dicevo, terribile, struggente, film che è stato poi avuto insomma, il Leone d'Argento per la regia alla Mostra di Venezia, è stato candidato all'Oscar come miglior film internazionale, ovviamente era sottotitolato chiaramente. Matteo Garrone ha impiegato 2 anni di ricerche, ha intervistato centinaia di migranti prima di scrivere la sceneggiatura, e i due attori protagonisti, senegalesi e non professionisti, hanno dovuto imparare l'italiano per i doppiatori. Veniamo adesso invece ad un altro film, Terraferma, film di Emanuele Crialese, e che parte dalla piccola isola di Linosa, la famiglia del pescatore Ernesto vive di pesca, di turismo estivo, e un giorno, durante una di queste battute, Filippo e il nonno Ernesto trovano in mare un gommone con una trentina di migranti eritrei in fin di vita, tra cui una donna incinta. Inizia il soccorso, i due si trovano di fronte ad un dilemma, cioè rispettare la legge che impone di avvisare la capitaneria o seguire la coscienza e salvarli comunque. E il film, che vede tra gli altri anche Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro e Tiziana Lodato, Mimmo Cuticchi, è un film che è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2011, ha vinto il premio speciale della giuria, mentre Crialese si è ispirato a fatti realmente accaduti nelle isole Pelagie. La scena del parto, per esempio, della donna eritrea in mare è stata particolarmente apprezzata dalla critica. Qui andiamo a sentire questo estratto.
7: Siete voi che avete avvistato i clandestini a sud dell'isola ieri?
8: Sì, signore. Non ce l'ho.
7: La barca è sotto sequestro.
8: Ma dice, vero o sta scherzando?
7: Dico vero.
8: Guardate che la barca ci travagliamo.
7: Non avete il permesso per portare i turisti a mare. E in più avete commesso un reato ancora più grave. Favoreggiamento all'immigrazione clandestina.
8: È un codice romano. O canosci.
7: Buongiorno. Venga, venga. Venga qui.
1: Questa è la sequenza in cui i due vengono messi all'indice dalla polizia. Adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Ornella Vanoni, canzone di Gino Paoli ma interpretata da lei, canzone che appare nella colonna sonora di L'America di Gianni Amelio e che insomma ha questo brano che parla di un amore che sembra senza fine, come il viaggio dei migranti verso un futuro.

0: insieme qui a Giornale Radio, sempre la Pode Carlo con voi, Elisa Cabrini. Il tema del cinema e dei rifugiati, che insomma è un cinema che ha visto tanti film italiani, ma non soltanto raccontare storie che ci riguardano o che in qualche modo si avvicinano a paesi che poi si sono approssimati al nostro. Vado ad un film che è quello di Pummarò di Michele Placido. La storia del 1990 racconta quella di Kwaku, che è un giovane immigrato ghanese che arriva in Italia clandestinamente dopo un viaggio terribile nella stiva di una nave, e viene assunto come bracciante agricolo nella piana del Sele, che si trova in Campania, dove vive in condizioni disumane insieme ad altri ragazzi africani sfruttati dai caporali, il famoso caporalato. Kwaku sogna di diventare calciatore, però il razzismo, la solitudine lo accompagnano. Il titolo Pummarò è la storpiatura evidentemente di pomodoro, il frutto che poi raccoglie. E nel cast c'è naturalmente, oltre che Kwaku Tawiya, che dà la parte proprio a Kwaku, ma anche di Michele Placido stesso, che oltre ad essere regista fa la parte dell'avvocato. Attore che esordisce con questo film alla regia, con questo film denuncia, girato con attori non professionisti immigrati. Il film fu uno dei primi in Italia a raccontare lo sfruttamento dei braccianti agricoli africani, e nonostante le critiche positive ebbe una distribuzione limitata e divenne un film cult. A dire la verità, non soltanto il film ebbe una distribuzione limitata, ma questo tipo di situazioni a distanza di 36 anni continuano imperterrite. Cioè, il caporalato c'è, abbiamo vissuto recentemente anche una vicenda con diciamo l'indifferenza generale, tranne di alcune persone che si occupano di questo nella speranza di arginare un fenomeno che vede proprio il male, perché non si può chiamare diversamente, sfruttare persone che sono disperate. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Pummarò.
1: Noi abbiamo tre tempi: il mattino, il pomeriggio e la sera. Non è come qui: ore, minuti e secondi.
2: Cioè, vuoi dire che il vostro tempo è più umano?
1: Sì, più umano. Ora io devo andare perché
2: devo addormentare i bambini.
1: Sì.
2: Ciao Isidoro, okay,
1: buonasera. Ciao. Buonasera. Ti vediamo a casa.
2: Anche tu la pensi come lui?
1: No, non è così. Ecco, voglio dire che noi siamo qui perché laggiù quell'orologio che segna solo il mattino, il pomeriggio e la sera è un tempo del passato. È il tempo del nostro medioevo che non finisce mai.
2: I nostri orologi ti piacciono allora?
1: No, per niente. Ma qui il tempo cammina.
0: Veniamo adesso invece all'America di cui parlavamo prima, perché abbiamo ascoltato da questo film un estratto, o meglio abbiamo ascoltato la canzone di Ornella Vanoni pochi istanti fa. Veniamo all'America, dicevo che è un film di Gianni Amelio che lo ha portato al successo anche internazionale. È un film che ha avuto una straordinaria eco un po' in tutta Italia sicuramente, ma anche in giro per l'Europa. La vicenda parte dall'Albania, perché appena caduto il regime comunista in terra albanese nel 1991, due italiani arrivano a Tirana per aprire una fabbrica di scarpe fittizia. Giro, un giovane truffatore, perde il suo socio e si ritrova da solo in questo paese che però è in pieno caos. Per farsi riconoscere si appropria dell'identità di Spiro, che è un anziano reduce dalla guerra d'Etiopia che in realtà non vuole partire per l'Italia. E inizia un viaggio su

0: pezzenti morti di fame! Albesi del cazzo!
1: L'America, il film di Gianni Amelio. In concorso al 51esimo Festival di Venezia.
2: Questa dunque la sequenza anche finale, poi drammatica, dove appunto Enrico Loverso si trova anche in una situazione che è più grande di lui. Veniamo all'ultimo film del blocco di oggi, che è Io sono lì, il film di Andrea Segre, lì inteso come non lì nella inteso come l'indicazione di un posto, ma Io sono lì, lì è il nome, Shun Li, che è una giovane donna cinese che lavora in un laboratorio tessile a Roma in attesa di pagare il debito per il viaggio clandestino. E lei viene trasferita a Chioggia, dove lavora come barista, e qui incontra Bepi, che è un pescatore slavo, ex jugoslavo, solitario, e tra i due nasce una grande amicizia, ostacolata da, però dai pregiudizi della comunità locale e anche della mafia cinese. Il film racconta dunque una storia che magari gli italiani conoscono meno, finché ha vinto anche il premio della critica e il premio del pubblico alla Mostra di Venezia 2011, l'anno in cui è uscito, e Zhao Tao, attrice cinese e musa di Jia Zhangke, ha imparato il dialetto veneto per le riprese, perché il film si svolge esattamente nel Veneto. E la poesia, ballata per un uomo solo, recitata da Bepi e di Andrea Segre stesso, finché vede anche Marco Paolini nella parte dell'avvocato. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Io sono lì.
3: Corretto.
4: Provenia. È venuta dall'Oriente per servire la mia gente.
5: Ma tu sei un vero poeta? E questo è mio figlio.
4: Auguri.
3: Vedi quella? È l'unica casa che ho.
6: Ma se ti avessi voglia di confidarti, io sono meglio di un attimo.
7: Questa mafia cinese mi manda in donna in Italia che fa male dare i vecchi e dopo i vecchi hanno l'eredità.
3: Sicuro?
2: Questo dunque è Io sono lì, film che va a chiudere questo blocco di Soul Kitchen dedicato al cinema sui rifugiati, approfittando del fatto che il 20 giugno è di fatto la giornata mondiale del rifugiato, ogni 20 giugno, quindi ogni anno, e noi ne abbiamo approfittato per dedicare questo, e tra poco continueremo il nostro viaggio, letteralmente, e andremo anche in luoghi dove il tema dei rifugiati non è meno sentito, anzi al contrario. Tra pochissimo Soul Kitchen qui su Giornale Radio.
8: Giornale Radio.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in un cielo pressoché sereno da nord a sud. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sulle aree alpine e anche lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Siamo di nuovo insieme in questa seconda parte di Soul Kitchen dedicata al cinema e ai rifugiati. Abbiamo dato un occhio a quelle che sono un po' le traversate mediterranee, insomma, ai rifugiati che nel Mediterraneo hanno vissuto e vivono le loro odissee. E adesso invece andiamo in un'altra zona, siamo sulla Manica, andiamo in Scandinavia, nel nord Europa. E qui il cinema ci aiuta con dei film, alcuni dei quali sono degli autentici capolavori. Partiamo da Welcome, il film di Philippe Lioré, che racconta la storia di Bilal, un giovane curdo di 17 anni che arriva a Calais dopo aver attraversato l'Europa. E lui vuole raggiungere la fidanzata in Inghilterra, ma le frontiere sono chiuse, e quindi decide di attraversare la Manica a nuoto. E quindi è pericolosissimo. E incontra Simone, che è un ex campione di nuoto, ora istruttore in piscina, e che accetta di allenarlo. E Simone evidentemente è un uomo anche di poche parole, ma buono. E i due, tra i due nasce un rapporto di amicizia, di solidarietà. E mentre la legge francese cerca di fermare Bilal. Il protagonista che troveremo spesso in questo genere di film è Vincent Lindon, che fa appunto la parte di Simon Calma. E poi la parte di Bilal è di Firat Averdi, mentre Marion, che è la protagonista, insomma, femminile, è Audrey Dana. Finché venne presentato al Festival di Berlino e vinse il premio del pubblico, e Vincent Lindon si è allenato per mesi per sembrare un vero nuotatore. Lioré ha dichiarato di aver voluto raccontare la giungla di Calais all'epoca non ancora smantellata. Il finale è straziante ed estremamente realistico. Vi facciamo ascoltare qua un estratto di Welcome.
5: Tu come ti senti? Io un po' strano.
6: Sei triste.
5: Non porti più l'anello.
6: Non lo trovo più, ho guardato dappertutto, sono mesi che lo cerco. Mi dispiace da morire.
5: Tanto ora quell'anello non significa più niente.
7: Scusate, avrei finito il mio turno.
5: Lascia.
7: Le porto il resto.
6: Come è finita poi coi tuoi curti?
5: Ieri abbiamo provato in mare, se la cava bene. Deve allenarsi un po' di più, ma presto sarà pronto. Poi dopo, mi allenerò un altro, e poi ancora un altro. Non è così complicato. D'estate raddoppierò il ritmo.
6: Che stupidaggine.
7: Ecco a lei, grazie.
5: Lo sai perché vuole attraversare? Per rivedere la sua ragazza. Si è fatto 4.000 chilometri a piedi e ora vuole attraversare la Manica a nuoto. Io non ho saputo neanche attraversare la strada per fermarti.
4: Questa dunque è una sequenza ovviamente anche post-ruggente, nella quale ovviamente Vincent Lindon si rivolge a Audrey, magari anche nella speranza di riconquistarla, ma raccontando la vicenda di Firat. Veniamo adesso invece a un altro film, Miracolo alle Havre, il film di Aki Kaurismäki. regista da sempre impegnato e che racconta la storia di Marcel Marx, un lustrascarpe che vive a Le Havre, che è una cittadina portuale francese, che un giorno incontra Idrissa, che è un giovane rifugiato africano che è nascosto in un container, braccato dalla polizia. Con l'aiuto della comunità locale, per esempio la panettiera, il fioraio, il gestore del bar, Marcel decide di nasconderlo e di aiutarlo a raggiungere Londra. Ed è un film che, per l'appunto, Miracolo Le Havre sembra, anche se il titolo originale è solo Le Havre, sembra un po' voler evocare Miracolo a Milano, ricorderete il famoso film. Ecco, in questo film diciamo che è una commedia poetica e anche un po' surreale sul tema della solidarietà. Il film ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2011 e Aki Kaurismäki ha girato il film in 30 giorni con una troupe ridotta e un'estetica volutamente retro. E il regista finlandese ha dichiarato di voler mostrare che l'accoglienza è possibile anche in un'Europa che si chiude. E chi vuole intendere, intenda, come si suol dire. Andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Miracolo a Le Havre.

0: diavolo. Per fortuna aveva pagato.
1: Oh, insomma, se ne vuole andare, adesso chiamo la polizia.
0: Scusi, lavoriamo nello stesso settore.
1: Se ne deve andare, ha capito? Si tolga di qua, terrorista!
2: Buonasera, Laika.
0: Sono rientrato.
3: Sì, lo vedo. Hai lavorato molto bene oggi. Mentre io preparo la cena, tu hai tempo di andare a prendere un aperitivo. Però non spenderli tutti.
0: Mi porto Laika con me, così potrà riportare il resto a casa.
4: Siamo a Londra.
0: È là che vuoi andare? È dall'altra parte. Qui siamo a Le Havre, in Normandia. Non uscire, non aprire a nessuno.
4: Sì, signore.
0: E non chiamarmi signore.
4: Sì, mio generale.
5: Cerchiamo un bambino di colore. È stato visto nei dintorni.
0: Non ho visto nessuno.
3: Devi promettermi di non dire la verità a mio marito.
6: Come sta Arletty?
0: Domani forse la fanno tornare a casa.
7: Esistono anche i miracoli.
0: Ti voglio aiutare, ma devi darmi tempo. Chi sono i tuoi genitori? Da dove vieni?
7: Suo fratello. Dico, vuole prendersi gioco di me.
0: Sono l'albino della famiglia.
8: Non lasci che venga espulso quel ragazzo.
0: Le do la mia parola. Non sono solo, ho degli amici.
4: Sia gentile, cerchi di guarire in fretta. Il signor Marcel non credo ce la faccia senza di lei.
3: Lo credo anch'io.
0: Hai pianto?
4: No.
0: Bravo, non serve a niente.
9: Questo dunque è il film Miracolo a Le Havre, e da questo film noi prendiamo una canzone che vi facciamo ascoltare, che vi proponiamo, una canzone di Françoise Hardy, Le Temps de l'amour, canzone che è stata iconica degli anni 60, che è stata utilizzata in questo film da Aki Kaurismäki, un brano che evoca un'atmosfera malinconica che accompagna la storia di solidarietà tra Illustra Scarpe e un ragazzo rifugiato. Andiamo ad ascoltare allora Le Temps de l'amour.

0: nuovo insieme a voi dopo questo pezzo memorabile di Françoise Hardy e veniamo invece all'altro volto della speranza. Il film di Aki Kaurismäki, anche in questo caso vi dicevo che lui era molto dedicato anche a questo tema, racconta di Khaled, che è un profugo siriano che arriva ad Helsinki dopo essere scampato a un naufragio. La Finlandia rifiuta la sua richiesta di asilo e lui si ritrova clandestino. Incontra Wilström, che è un venditore di camicie che ha appena abbandonato la moglie e ha aperto un ristorante. Wilström gli offre un lavoro e anche un posto dove dormire. E il film è un'altra commedia umanista del maestro finlandese, ma un po' più cupa, anche se poi non manca la speranza. Il film ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior regia al Festival di Berlino nel 2017. Kaurismäki ha dichiarato di averlo girato come risposta alla chiusura delle frontiere europee. La scena in cui Khaled suona il Sirian Kautta, un valzer finlandese, è diciamo diventata anche un po' virale, nel senso che sui social è girato un po' questo pezzo. Il finale con Khaled, ma non vi dico niente, è volutamente ambiguo. L'altro volto della speranza, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Buongiorno signori, vorrei chiedere asilo in Finlandia.
2: Non ci sono problemi.
3: Non sei il primo.
4: Ho un ristorante molto redditizio, mi serve un capocameriere.
5: Non posso, parto il prossimo Natale per Città del Messico. Andrò lì a bere sake e a ballare l'ula ula.
6: Parli molto bene il finlandese. Cosa hai detto?
7: Ho solo ordinato due birre.
8: E tu chi saresti?
1: Io qui ci vivo. Questo è il mio letto.
6: Tu sembri davvero uno del posto.
7: Lo sembrerai anche tu.
1: Vuoi fare a botte?
8: Ma io sono più grosso.
1: E allora...
6: Io voglio restare qui, in questo paese ospitale.
9: Ti ammazzo!
10: Che facciamo con lui? Non resisterà a lungo per strada.
11: Ma scuola!
10: Ispezione.
12: Ok, capito. Procediamo.
10: Polizia.
13: Dobbiamo lavorare di più sul cibo.
10: Perché?
14: L'ha fatta molto presto.
15: Cucina fusion.
13: Che cosa va di moda?
10: Sushi.
16: Capo, abbiamo finito il salmone.
13: E cosa facciamo?
16: Il wasabi coprirà il sapore di aringa.

0: ancora capito se devo ridere o piangere.
1: Lo capirei presto.
2: Questo dunque il film che vi abbiamo proposto, L'altro volto della speranza. Veniamo adesso invece a La sposa turca, il film di Fatih Akin che racconta di Sibel, una giovane ragazza turco-tedesca anche molto bella, che però tenta il suicidio. E in ospedale conosce Kayit, che a sua volta ha tentato il suicidio, e gli chiede di sposarla per aiutarla a sfuggire dal fondamentalismo religioso della famiglia islamica di cui loro fanno parte. Kayit acconsente per aiutarla e permetterle di vivere una vita più libera, però ben presto finisce anche con l'innamorarsene davvero. Il film esplora i temi dell'amore, della libertà, dell'integrazione e del conflitto culturale, mostrando gli effetti anche drammatici della violenza che alla fine infliggono le persone. E il film vinse l'Orso d'Oro al Festival di Berlino del 2004, consacrando Fatih Akin come uno dei registi più importanti del cinema europeo contemporaneo. Sibel Kekili, che poi è l'attrice protagonista, lavorava come commessa in un negozio di scarpe quando Akin la scoprì, pensate. E la sua interpretazione, nonostante fosse la sua prima esperienza cinematografica, venne acclamata dalla critica. Poi il film venne girato, diciamo, principalmente da Amburgo e in Turchia. E la colonna sonora, diciamo, che mescola un po' la musica turca e il rock tedesco. Quindi dovete sempre anche ricordarvi che 500.000 di turchi vive in Germania. E quindi c'è una contaminazione da sempre. È la, diciamo, una delle integrazioni più note e anche più vaste che c'è in territorio tedesco. Io ne so qualcosa, visto che sono spesso in Germania e ho anche due amici turchi da quelle parti. Il titolo originale, Gegen die Wand, cioè contro il muro, si riferisce un po' alla situazione senza via d'uscita dei protagonisti. Andiamo ad ascoltare un estratto di La sposa turca.
3: Sposarci non è stata una cattiva idea.
4: È una ricetta di mia madre. Ah, a proposito, oggi è tornata di nuovo sull'argomento figli.
3: Facciamone 3 o 4.
4: Se torna alla carica le dico che sei impotente. È anche una causa per divorziare. Stasera vuoi andare al taxi?
2: E allora, adesso dopo questa sequenza del film di La sposa turca, veniamo ad un altro film, Il Limbo. Film di Ben Sharrock che si svolge su un'isola remota e ventosa della Scozia, dove 4 richiedenti asilo provenienti da Siria, Afghanistan, Sudan e Nigeria sono in attesa di una risposta sulle loro domande. Il film segue in particolare Omar, che è un giovane musicista siriano costretto a suonare una chitarra che si è rotta, in attesa di sapere se potrà restare o verrà espulso. È un film che viaggia un po' tra la commedia malinconica e il dramma, ed è un film che esplora l'attesa e l'isolamento, Limbo. Ed è un film che è stato presentato al Festival di Toronto, dunque in Canada, ed è stato distribuito in Italia da Wonder Pictures. Titolo Limbo, per l'appunto, si riferisce sia allo stato di attesa sia a questa atmosfera surreale dell'isola. La colonna sonora, che ha tanta musica siriana, è stata composta da Jack Willy, e quindi anche qui è abbastanza curioso. La scena della telefonata con la madre è stata definita straziante e intensa, la più bella probabilmente da parte della critica. Veniamo adesso invece ad un altro film, The Swimmers, I pionieri del domani. Il film di Sally El Hosaini, che è basato su una storia vera, dove la vicenda delle sorelle Yusra e Sara Mardini, che sono due nuotatrici siriane e che fuggono dalla guerra di Damasco, attraversano la Turchia, la Grecia, l'Europa, e durante la traversata del mare Egeo il gommone si ferma e evidentemente non mancano evidentemente i problemi in situazioni di questo genere. Si ferma a Yusra il gommone e diciamo che la campionessa di nuoto si butta in acqua, lo traina per 3 ore fino all'isola di Lesbo. Arrivata in Germania, Yusra riesce a partecipare alle Olimpiadi di Rio del 2016 nella squadra dei rifugiati. E la storia è vera. E questa è una delle cose più incredibili in assoluto. Il film è stato prodotto da Netflix, è diventato un caso mondiale. La vera Yusra Mardini è stata consulente sul set e appare nel cameo finale. Le sorelle Issa, cioè Natalie e Manal, sono anch'esse di origine siriana. Le scene del nuoto sono state girate con la vera Yusra, che ha doppiato la sorella nei movimenti in acqua. Da qui andiamo ad ascoltare il trailer di The Swimmers, i pionieri del domani.

0: Dobbiamo andare.
1: Dice che può metterci su una barca che va dritta in Grecia.
2: Non c'è più spazio sul gommone.
0: Siamo troppo pesanti. Il gommone affonderebbe. Dobbiamo alleggerire il carico. Sara! Sara!
3: Ragazzi, quello che avete fatto in mare...
4: È stata lei a tuffarsi per prima. È una supereroina. Le Olimpiadi sembrano così lontane.
5: Io penso che ce la farai.
6: Dobbiamo portare Yusra in Germania.
4: Non hai il permesso di mollare.
7: Sei scappata da una guerra, è normale che sia bloccata. Stanno formando una squadra di rifugiati per Rio. Abbiamo molto lavoro da fare.
6: Dovresti farlo. Sei molto più di un'atleta olimpica.
7: Sei pronta?
6: Nuota per me e per tutti coloro che sono morti mentre cercavano una nuova vita. Dovresti nuotare per tutti noi.
4: Abbiamo una casa. Nuotare mi fa sentire a casa.
8: Questo dunque è il film che è The Swimmers, i pionieri del domani, che è un po' edulcorato, no? Perché poi il linguaggio di Netflix cerca un po' di edulcorare alcuni film che volevamo farvi sentire, non possiamo perché sono in lingua originale, non sono stati doppiati in italiano, non hanno magari molte parole, quindi c'è una cinematografia vastissima sul tema dei rifugiati. Adesso vi propongo invece un altro film di Remy Wicks che si chiama His House. È un film recente, un film del 2020, e che racconta la vicenda di Bol e Rial, una coppia di rifugiati del Sudan, del Sud Sudan, e che ottengono asilo nel Regno Unito e vengono sistemati in una casa popolare fatiscente in un quartiere periferico di Londra. Solo che la casa, e qui siamo dalle parti dell'horror, nasconde un segreto. Uno spirito malvagio del loro villaggio natale li ha seguiti attraverso il viaggio. È un film tra il trauma della guerra, il senso di colpa per la figlia lasciata indietro e i rumori notturni, con un film che è un horror psicologico ma che è metafora del disturbo post-traumatico. E il film ha vinto il premio del pubblico al Sundance Film Festival del 2020, il festival voluto e creato da Robert Redford 25 anni fa. Il regista Remy Wicks, di origini ghanesi, ha dichiarato di aver voluto trasformare l'orrore della migrazione in un horror soprannaturale. Le scene del villaggio sudanese sono state girate in un magazzino con effetti visivi, quindi hanno utilizzato un po' di... Una volta si diceva in trucca, adesso si usa appunto il computer e anche l'intelligenza artificiale. Andiamo ad ascoltare il trailer di His House.
9: Congratulazioni. Sarete rilasciati su cauzione come richiedenti asilo, non ancora come cittadini. Andrete in un'abitazione che avremo scelto noi. Non dovete spostarvi da quell'indirizzo.
10: Siamo brave persone.
9: Se siete o no brave persone, non è certo me che dovete convincere.
11: È un palazzo.
12: Questa casa è tutta per noi?
10: Tutta vostra, ci starete bene. Cercate solo di inserirvi, ok? Comportatevi bene. Questa è casa nostra.
12: Io sento solo il sapore del metallo.
10: Ti ci abituerai.
12: Ho visto qualcosa nel buio. Lo hai visto anche tu?

0: Hai problemi con l'appartamento?
1: È quello che vogliono. Ci vogliono considerare dei pazzi. Lascia che ci rimandino indietro.
0: Hai dimenticato in fretta quello che abbiamo passato per venire qui. Indietro non ci torniamo. Non c'è nessuno stregone.
2: Vattene!
0: Che cos'è? Topi. Sono stati topi a fare questo. Sei uscita un po'?
2: Questa è casa mia. Questa è casa mia! Questa è casa mia! Casa mia!
1: Non ti domandi mai che cosa mi dice. Dice che dovrei avere paura di te.
3: Questo dunque Is House di Remy Wicks, e veniamo all'ultimo film oggi di questo blocco, ovviamente, e sto parlando di un film di Agnieszka Holland, un film davvero incredibile, straordinario, si chiama Green Border, è un film di 3 anni fa e che mostra la drammatica crisi umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia. Il film anticipa di poco anche il tema, anche collegato alla vicenda d'Ucraina e Russia, ma racconta una situazione laterale con i rifugiati che provengono dal Medio Oriente e dall'Africa e che si trovano intrappolati in una trappola geopolitica. In realtà il presidente bielorusso specula su questa vicenda e mette nelle condizioni i rifugiati di morire in un bosco, non dandogli di fatto la possibilità di entrare nel suo paese, e la Polonia al tempo stesso non sa bene come comportarsi, e c'è un tema di immigrazione che utilizza le persone come un'arma. E andiamo ad ascoltare proprio questo film, questo trailer del film di Agnieszka Holland, Green Border.
4: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
2: Via, via,
5: voi
2: via.
5: Scendete, muoverci, forza!
6: Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
7: Ciao piccolo, ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
8: Fermi, guardia di frontiera!
9: No,
8: state indietro!
10: Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti Pacomat.
11: Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche.
12: Se non venite a prenderla, lei morirà.
13: Sono le armi di Lukashenko, se li lasciamo entrare ne seguiranno migliaia.
14: Silenzio!
15: Cosa volete farne di loro?
14: Alza le mani!
15: Stop!
14: Indietro, no! State indietro!
3: Dunque, questo era il film che abbiamo presentato, l'ultimo di questo blocco, ed era un film importante, tanto girato tutto in bianco e nero da Agnieszka Holland, con il quale chiudiamo il blocco dedicato al cinema e ai rifugiati. Tra poco tantissimi altri titoli, rimanete con noi qui con Soul Kitchen su Giornale Radio.
16: Giornale Radio.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Sono le 23. E 3 minuti.
18: Giornale Radio. La radio libera di informare.
20: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Terza parte di Soul Kitchen dedicato al cinema e i rifugiati. I film che si sono occupati del tema dei rifugiati approfittando della giornata mondiale del rifugiato. Ne abbiamo voluto fare una puntata che prendesse le mosse da questa celebrazione. Un film importante è un film di Jacques Audiard che si chiama Dipan, una nuova vita, un film di circa 10 anni fa. La storia è quella di Dipan, ex militare delle Tigri Tamil dello Sri Lanka, in fuga dalla guerra civile. E per ottenere asilo in Francia finge di essere in una famiglia con una donna, con una bambina. In realtà è una famiglia che ovviamente si crea proprio per cercare di passare il confine. In un sobborgo di Parigi cercano proprio di ricostruire una vita normale, ma il passato e la violenza li riprendono. Il film è un dramma crudo sulla reinvenzione di sé e sulla pace impossibile. È un film che ha vinto anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2015. L'attore protagonista, dal nome quasi impronunciabile, ma ci si prova lo stesso, Genù Tazan, Anthony Tazan, è stato in passato un vero bambino soldato delle Tigri Tamil. Audiard ha mescolato i Tamil e il francese con dialoghi in cui i personaggi imparano la nuova lingua sul set. C'è una scena finale, quella del giardino inglese, che è una metafora della rinascita. Andiamo ad ascoltare il trailer di Dipan.
9: Dipan aveva 35 anni, sua moglie 24, la figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti 6 mesi fa. Adesso quella famiglia siete voi. State bene qui, tu e tuo marito? Tu sei felice?
16: Sì. Lei non è mia figlia. Lui non è mio marito. È tutto finto. Chi sono quelli?
21: Dei balordi. Non voglio problemi nel mio quartiere.
16: Oddio, Ganesh, ti supplico di vegliare su di noi e fa che tutto alla

0: Questo dunque il trailer di Deep Pan, una nuova vita. Veniamo adesso invece ad un altro film. Quo Vadis Aida è un film di Jasmila Azbanic. E dove vai Aida, il titolo, è un film che si svolge a Srebrenica, e Srebrenica non è sempre stata la stessa. Se siamo nel luglio del 1995, vuol dire che siamo in un'epoca storica nella quale veniamo da, insomma, una stazione post guerra civile, con Aida che è una traduttrice che lavora per l'ONU nella base olandese di Pozzacari, mentre l'esercito serbo di Mladic avanza. Suo marito e i due figli fanno parte della popolazione bosniaca in cerca di rifugio. Aida cerca disperatamente di salvarli, ma l'ONU fallisce la sua missione di protezione. Il film racconta il genocidio di Srebrenica e il dramma di chi cerca rifugio in una zona sicura che sicura non è. Il film è stato anche candidato all'Oscar come miglior film internazionale, e il regista Jasmila Azbanic ha vissuto personalmente la guerra. La scena finale di Aida che cerca tra i corpi è stata definita la più straziante del decennio, ed è un film che è stato distribuito in Italia da Wonder Pictures con un grande successo di critica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Per arrivare i serbi, fateci entrare!
2: La base ONU è piena, non può entrare più nessuno nella base.
3: I serbi sono dentro la base, armati.
4: Cosa? Come uomo e come generale garantisco personalmente per gli innocenti. La tua uniforme?
5: Noi siamo civili.
6: E allora contro chi abbiamo combattuto in questi 4 anni? Sentiamo! Tutti civili?
3: Io non so dov'è la mia famiglia. Hai visto i miei? Tariq, hai visto i miei?
7: Aida, che ci succederà?
3: Non lo so.
5: Se resto qui mi uccideranno, devo scappare.
3: Basim, puoi fare uscire i miei figli dalla base?
5: Se i serbi li trovano, uccideranno loro e anche me.
8: Gli uomini dall'altra parte.
9: Quegli autobus dove vanno?
10: I civili verranno portati al sicuro.
3: Uccidono le persone qui fuori! Che cosa ne sarà di noi?
0: Questa dunque la sequenza di Quo Vadis, o meglio il trailer di Quo Vadis che abbiamo appena ascoltato. Veniamo invece adesso ad una canzone, ed è Hall of Fame. La canzone la riprendiamo da un film che abbiamo ascoltato precedentemente, da The Swimmers, il testo che parla di lotta per i propri sogni, di diventare, come diventare leggende, ed è in sintonia con la storia di Yusra Mardini, la rifugiata siriana che ha nuotato per la sua vita e poi dunque alle Olimpiadi. Dunque andiamo ad ascoltare Hall of Fame, Script Feature William.

0: Dunque, dopo la canzone Hall of Fame, adesso veniamo ad un altro film, Il cacciatore di aquiloni. Il cacciatore di aquiloni è anche stato un libro importantissimo, è un film che è stato tratto dal bestseller di Khaled Hosseini, e per l'appunto Il cacciatore di aquiloni, The Kite Runner, e diciamo che è un film che ha avuto quasi più successo con il libro che il film. E la storia è quella di Amir, un ragazzo agiato di Kabul che tradisce l'amicizia fedele del servo Hassan. Anni dopo, da adulto in America, scopre che Hassan e sua moglie sono stati uccisi dai talebani e che il figlio di Hassan è un orfano ed è in pericolo. Amir torna in Afghanistan, ormai dominato dai talebani, per salvare il bambino e cercare il riscatto morale. È un film sul senso di colpa, sull'amicizia e la fuga come occasione di redenzione. Ed è un film che è stato girato in Afghanistan anche, alcune scene sono state girate in Cina, ovviamente per motivi di sicurezza. Il finale controverso, cioè la corsa degli aquiloni, è stato realizzato con aquiloni reali e 1500 comparse. Il film venne vietato ed è tuttora vietato dall'Afghanistan e criticato, e non potrebbe essere diversamente, dai talebani che oggi rappresentano il male assoluto dell'Afghanistan. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Il cacciatore di aquiloni.
1: Il cacciatore di aquiloni ha commosso lettori in ogni parte del mondo.
2: Siamo noi due contro tutta Kabul.
1: Ora uno dei romanzi più amati dei nostri tempi diventa uno dei film più attesi dell'anno.
2: Vado a cacciare quell'aquilone azzurro per te. Hassan, portamelo qui! Per te un milione di volte!
1: In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire.
3: Dacci l'aquilone!
2: È di Amir e noi siamo amici. Questo è suo.
1: Che decisioni? Con cui dobbiamo convivere per sempre.
4: Un ragazzo che non è capace di difendersi diventa un uomo che non sa difendere niente.
5: Dagli tempo, ti renderà orgoglioso, vedrai.
4: A mio figlio, alla sua laurea. Salute.
6: Pronto?
5: Amir, dovresti venire a casa. Ora si può tornare a essere buoni.
6: Devo andare in Pakistan.
5: Qualche settimana fa i talebani hanno attaccato Hassan e la sua famiglia. Voleva che avessi questa.
6: Prego che questa lettera ti trovi in piena salute. Ti lascio una mia foto con mio figlio.
4: Perché è tornato in Afghanistan?
6: Per l'uomo nella foto.
4: Cosa significa per lei?
6: Era molto importante. L'Afghanistan della nostra infanzia è morto da un pezzo. Non si sfugge alle esecuzioni.
1: In ogni vita, le sfide più grandi, a volte, sono quelle che ci danno la libertà.
6: Il mio sogno è che mio figlio sia un uomo giusto. Un uomo libero. Un uomo importante. Che un giorno tu possa tornare a Kabul. E che gli aquiloni riempiano di nuovo il cielo.
0: Questo dunque è Il cacciatore di aquiloni, e da adesso, da qui, partiamo invece ad un altro viaggio, un altro film, forse il più noto di tutti. Il film racconta una vicenda, io ogni volta che leggo o che ho letto, io ricordo all'epoca reggevo sul Corriere della Sera in modo particolare le cronache che arrivavano dal Ruanda. Il film infatti è Hotel Ruanda, e io abbiamo sentito tante sequenze anche di violenza. Abbiamo vissuto vicende, abbiamo raccontato lo strazio di persone che hanno attraversato luoghi, spazi. Qui, onestamente, credo che il livello di violenza che è stato raggiunto tra Hutu e Tutsi, o meglio, dagli Hutu nei confronti dei Tutsi, ma gli Hutu si sono resi responsabili di un genocidio che ha raggiunto livelli di ferocia e di atrocità. Non mi dimenticherò mai il modo in cui è stato raccontato, il modo in cui i bambini venivano uccisi, ed è qualcosa di talmente feroce e disumano che diventa anche difficile poterlo collocare in un angolo della storia. Resta il fatto che questo film, Hotel Ruanda, di Terry Giorgio, film del 2004, racconta proprio questo genocidio dei Tutsi da parte degli Hutu. E, la vicenda è quella di Paul Rusabagina, direttore dell'hotel Mile Collins, un hotel di lusso a Kigali, che trasforma l'albergo in un rifugio per oltre 1200 Tutsi e Hutu moderati, mentre il mondo chiude gli occhi. È un film sulla resistenza, l'ingegno e la solidarietà umana. Il protagonista è Don Cheadle, con anche il protagonista Nick Nolte e Sophie Okenedo. Don Cheadle è stato candidato all'Oscar per questo ruolo. Il film è stato acclamato dalla critica, ma ha sollevato polemiche per non aver mostrato la responsabilità dell'ONU e dei paesi occidentali. Il vero Paul Rusabagina è stato successivamente accusato di terrorismo e condannato in Ruanda, caso controverso, come a fargliela pagare in qualche modo per quello che ha fatto. E allora andiamo ad ascoltare proprio una clip di Hotel Ruanda di Terry George.
7: Ti porto con noi, Paul, al nostro nuovo quartier generale di Gitarama.
8: Io non ci voglio andare, Gitarama generale.
7: Beh, non puoi neanche tornare all'hotel. Quei pazzi stanno andando là a quest'ora.
8: Senta, dobbiamo tornare indietro. Io devo tornare dalla mia famiglia.
7: Credimi, a Gitarama è molto meglio.
8: Generale, questi sono tempi difficili. Dobbiamo darci una mano a vicenda.
7: E quale mano posso avere da te, Paul?
8: Lei ha il marchio addosso, signore.
7: E cioè?
8: È sulla lista. Gli americani l'hanno indicata come criminale di guerra.
7: Paul, ne ho piene le scatole delle tue menzogne.
8: Non sia stupido, generale. Come crede che si comporterà quella gente? Se ne sta lì con le sue 5 stellette sul petto, a chi crede che daranno la caccia? D'accordo. Noi andiamo a Gitarama e lei resterà su quella lista.
7: Non ho commesso crimini di guerra.
8: E chi glielo dice a quelli? Lei ha bisogno di me per dirgli che ci ha aiutato all'hotel. La incolpano di ogni male possibile. Dicono che ha ordinato lei i massacri.
7: Io non ho ordinato alcun massacro.
8: E loro le crederanno, è convinto di questo?
7: Tu gli dirai la verità.
8: Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta. Che cosa hai intenzione di fare? Spararmi? Forza, spari. La prego, spari, sarà una benedizione. Anzi, la pagherò per sparare alla mia famiglia. Lei non può farmi alcun male.
7: Tu gli dirai che io non ho fatto niente.
8: Torniamo all'hotel. Adesso.
0: Allora, questo era il film Hotel Ruanda, che consiglio a tutti di vedere. È un film importante, a 20 anni, anche più di 20 anni, ma non è invecchiato di un giorno, come si dice. Veniamo a un film che non vi aspettereste mai di sentire in questa puntata, perché è un film di fantascienza. Eppure è un film di fantascienza di di Neil Blomkamp, che è un film sudafricano e che racconta di un futuro distopico. Si chiama District 9, nel quale gli alieni sbarcano sul nostro pianeta, ma vengono poi segregati in una sorta di ghetto in Sudafrica. Sono costretti a vivere in condizioni al limite, trovano un alleato insperato, un agente del governo sensibile alla loro biotecnologia, Wikus van der Merwe, un burocrate del governo incaricato di spostare gli alieni in un nuovo campo, e viene contaminato da un fluido che ovviamente lo trasforma progressivamente in un alieno, diventando così il bersaglio di esperimenti scientifici. Chiaramente è un film che racconta di come il rifugio o i rifugiati possono anche per forza non essere umani, ed è una metafora naturalmente. Il film venne prodotto da Peter Jackson, che scoprì Neil Blomkamp attraverso un cortometraggio. Salto Copley, che è un attore non professionista, amico d'infanzia tra l'altro di Blomkamp, improvvisò molti dei dialoghi e anche delle reazioni. La sua interpretazione fu candidata a numerosi premi e venne inserita nella classifica dei 50 personaggi più iconici del decennio da Total Film. Finché venne girato in stile documentaristico con una telecamera a mano per aumentare il realismo. La baraccopoli dei film furono costruiti in una discarica reale di Johannesburg. District 9 ricevette 4 candidature agli Oscar: miglior film, miglior sceneggiatura non originale, montaggio, effetti speciali, e anche 5 ai Saturn Award, vincendo 3 BAFTA. E, diciamo che è un'allegoria dell'apartheid sudafricano e delle tragedie odierne legate alle migrazioni dei popoli. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di District 9.
9: Ultime notizie. Il mondo ci sta guardando.
10: Oggi è cambiato il corso della storia umana.
11: La nave si è fermata esattamente su Johannesburg. Spendono tanti soldi per tenerli qui, quando potrebbero spenderli per altre cose. Se non altro, li tengono separati da noi.
12: Come funzionano le vostre armi?
11: Vi sto parlando dell'ingresso del Distretto 9, il campo profughi realizzato per tenere separati gli alieni dalla popolazione locale.
13: Meglio mettersi il giubbotto.
12: Non preoccuparti, te la caverai. Agenti MNU, aprite questa porta! È una scoperta pazzesca. Mai visto questo genere di attrezzature. Guardate qui, ci sono delle sigle aliene, quindi è... Sì, è decisamente alieno, ma non credo che sia... che sia un'arma.
14: Assistiamo a un pesante dispiegamento di forze armate nel Distretto 9.
12: Nessuno sapeva definire quel posto.
15: Grova il mostro!
16: Sarà una cosa rapida. Sarà una cosa pulita. Ma soprattutto... sarà silenziosa.
12: Troppi segreti nel Distretto 9.
0: Questo dunque District 9. Veniamo adesso invece a un altro film, Mediterranean di Jonas Carpignano. E qui invece torniamo in Italia, siamo in un villaggio della Calabria dove Awiva e Abbas, due giovani immigrati del Burkina Faso, sono arrivati in Italia dopo un viaggio terribile nel Mediterraneo. Awiva cerca di rifarsi una vita, mandare i soldi a casa, mentre Abbas non riesce a superare il trauma del naufragio. Il film segue la quotidianità dei braccianti africani nella piana di Gioia Tauro, tra sfruttamento, razzismo e solidarietà. Film che è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes e ha vinto numerosi premi. Carpignano, tra l'altro, il regista, ha vissuto per mesi nella comunità africana, nella piana calabrese, per scrivere la sceneggiatura. Attori che per la maggior parte non sono professionisti, e il titolo Mediterranean si riferisce sia al mare che all'ospitalità mitica della cultura mediterranea, poi tradita dalla realtà. Il film, in questo caso, è un film che ha certamente avuto una buona eco. Non è un film che è conosciuto dal grande pubblico, anche perché è uscito in poche sale e spesso e volentieri, quando ci sono film di questo genere, hanno una distribuzione che tutto sommato è scarsa. Ed è un altro dei veri peccati, uno dei veri peccati originali, anche quando si mostra questo tipo di cinema. Noi adesso ci separiamo da voi, tra poco torneremo a parlare nell'ultimo blocco dei film legati al tema dei rifugiati. E andremo anche a storie di solidarietà, ma anche di burocrazia. Torneremo ancora in Italia, ritorneremo in Francia, andremo in giro per il mondo e racconteremo di film che probabilmente magari non conoscete. L'idea è anche quella di mostrarveli, di incuriosirvi. Allora rimanete con noi, tra pochissimo torniamo con Soul Kitchen, speciale cinema sui rifugiati.
17: Giornale radio.
18: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
17: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
22: Sono le 23 e 28 minuti. Giornale Radio.
23: Meteo.
24: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso, ovunque. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in un cielo pressoché sereno da nord a sud. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sulle aree alpine e anche lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
25: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Quarto e ultimo blocco dedicato al cinema e ai rifugiati. Veniamo adesso ad un film che si basa su una vicenda tragica e reale. In questo caso viene diretta da un regista come Paolo Bianchini. Il film si chiama Il sole dentro e la storia è quella di Yangine Koita e Fodé Tunkara, che sono due adolescenti della Guinea che nel 1999 scrissero una famosa lettera indirizzata alla

0: all'Africa. È un film dunque diverso quello di Paolo Bianchini, Il sole dentro, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Il sole dentro, la storia di una lettera al Parlamento Europeo. La storia vera del viaggio di Yagin e Fodé nascosti tra i carrelli di un aereo diretto a Bruxelles.
2: Oh, è proprio vero che voi neri ci avete nel sangue il calcio.
1: L'avventura di due giovani calciatori, Tabo e Rocco.
3: Lo dici? Ma che bella sorpresa che mi sono fatto! I soldi no! No!
4: Ti vieni con me?
2: Vabbè, dai, tanto la casa non è dove sei nato, è dove ti vogliono bene.
1: Una casa che cercano attraversando l'Africa con un pallone.
4: Che stai facendo?
2: Mio fidanzato.
4: Ma cos'è quello? Si sa?
2: Si sa.
1: Il sole dentro. La storia di due grandi amicizie, di incontri straordinari.
5: Oh, faccia magia, faccio sparire il pallone, guarda qua.
1: Un autista prestigiatore.
2: È un miraggio.
6: Miraggio parte ciufoli.
1: Un misterioso personaggio che costruisce aquiloni nel deserto. Una donna straordinaria, quasi madre di 20 ragazzi. Un console italiano, ma solo onorario.
7: Cos'è che vuol dire onorario? Che non mi danno una lira.
1: L'instancabile andare verso un mondo migliore. Un film di affetti speciali. Il sole dentro.
0: Questo dunque il film che vi abbiamo mostrato, il primo, che riguarda la vicenda drammatica, straziante, che abbiamo voluto raccontarvi. Veniamo adesso invece ad un altro film, L'ordine delle cose. Il film di Andrea Segre, che racconta di Marco, che nel film è Giuseppe Battiston, un funzionario italiano dell'Unione Europea che lavora a Tripoli per fermare i migranti prima che partano. Deve siglare un accordo con le autorità libiche e nel suo lavoro però si trova sempre più a disagio con le politiche europee di respingimento. Una lettera di suo figlio adottivo, un eritreo, lo costringe a mettere in discussione la sua stessa coscienza. È un film evidentemente politico, è un film che ovviamente cerca di risvegliare queste coscienze. E l'Andrea Segre, che è già stato regista di Io sono lì, che abbiamo ascoltato prima, ha realizzato questo film dopo aver documentato le operazioni di respingimento in Libia. Giuseppe Battiston ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista. Film girato a Tripoli e a Lampedusa con la collaborazione di veri funzionari dell'ONU. Andiamo ad ascoltare il trailer di L'ordine delle cose.
8: Se non era una cosa difficile, non avremmo chiamato lei, ma avremmo mandato un funzionario qualsiasi, giusto?
9: Mr. Rinaldi from Italy.
10: Terranova, occhio a questo. Questo è un fenomeno, ha fatto le Olimpiadi di spada.
11: Ero solo riserva.
12: Lui tell me. Take this to my uncle in the room. He send me money.
9: Sembra un grande videogame.
13: A noi piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa.
14: Non possiamo più aspettare. Noi vogliamo fermiate le barche presenti in acque libiche. Siete voi che dovete fare qualcosa adesso.
15: Questo non è il solito paese sfigato dell'Africa. Qui il potere è una cosa seria ed è tribale.
16: Lì c'è il rubinetto che regola il flusso e lei lo deve e lo può chiudere. Non ho più tempo.
17: E qualcuno lo sa?
14: Solo tu.
18: Qua invece è tutto irrimediabilmente beige.
2: Papà, tu hai ucciso qualcuno?
14: Noi siamo il paese che salva le vite umane, ma non possiamo continuare a ferrettare tutti.
9: Tu non ce le hai le testimonianze contro Mustafa, vero?
14: No? Dottore, tutto bene?
9: Dottor Rinaldi è pazzo.

Questo dunque il film, ovviamente l'ordine delle cose. Veniamo adesso all'ultimo. Prima di andare ad ascoltare una canzone, andiamo ad ascoltare La Promessa, che è un film di Philippe Falardeau. Il titolo originale è The Good Lie. La storia è quella di Mamere, Paul, Geremia e Abital, che sono quattro giovani rifugiati sudanesi, i cosiddetti Lost Boys.

che sopravvivono alla guerra civile. Dopo anni in un campo profughi in Kenya vengono selezionati per il reinsediamento negli Stati Uniti. A Kansas City devono imparare tutto, la lingua, il lavoro, ma poi c'è anche la neve che non hanno mai visto. Il film è basato su una storia vera di resilienza e di amicizia, con un film che ha voluto impiegare anche personaggi piuttosto noti, tra questi c'è Reese Witherspoon nella parte di Carrie. È un film che è stato distribuito in Italia con il titolo La Promessa, abbiamo detto, anche se inizialmente c'era un po' di dibattito su quale titolo fosse migliore. Reese Witherspoon non ha soltanto recitato e basta, l'ha fatto gratuitamente e lo ha anche prodotto. I quattro protagonisti sono veri rifugiati sudanesi e la scena della tempesta di neve è stata girata con temperature sotto zero e gli attori hanno dovuto fingere di non aver mai visto la neve, ovviamente quelli che hanno preso. Veniamo adesso ad una canzone e vi faccio ascoltare un brano che noi conosciamo e riconosciamo soprattutto perché è legato ai mondiali. In realtà in questo caso il film è stato utilizzato anche qui in The Swimmers, che prima avete sentito, abbiamo già ascoltato una canzone dalla colonna sonora. Il film ha questa canzone di Shakira che è Waka Waka, è stata utilizzata anche nella sequenza di chiusura del film, è anche qui un inno all'unità perfetta per celebrare la forza dei rifugiati che lottano per una nuova vita. E visto che è una canzone anche allegra, per quanto in contrasto con il tema che abbiamo scelto, andiamo ad ascoltare proprio Shakira con Waka Waka.

0: dopo questo pezzo di Shakira, è stato il momento di andare a parlare di un altro film dedicato al tema dei rifugiati. Sto parlando de Il viaggio di Fanny, Le voyage de Fanny, un film di 10 anni fa di Lola Dualon, che si svolge nella Francia del 1943 con Fanny, che ha 12 anni ed è una bambina ebrea fuggita dalla Gestapo. Per evitare la deportazione, un'associazione la incarica di condurre un gruppo di altri bambini ebrei verso il confine con la Svizzera. Attraverso la campagna francese, Fanny si assume così giovane la responsabilità di proteggere i più piccoli, diventando la loro guida, la loro madre. È un film sui rifugiati bambini durante l'Olocausto e il film è stato tratto da una storia vera raccontata nel libro Le Voyages de Fanny di Fanny Benamy. E la storia è stata raccontata da Lola Dualon, che ha scelto di non mostrare la violenza diretta, ma di concentrarsi sulla paura e sulla solidarietà tra i bambini. Le scene del villaggio dove era lei all'inizio e poi quella del viaggio che fa, che ovviamente compie insieme agli altri bambini, sono state girate in ordine cronologico con attori anche qui non professionisti. Andiamo ad ascoltare il trailer de Il viaggio di Fanny.
1: Buongiorno mamma, stiamo bene. Georgette sa contare fino a 25.
2: 24, 25, 42.
1: Ed Erika.
3: Fanny, dove sei?
1: Non è più appiccicosa.
3: Fanny!
1: Ti abbracciamo forte forte. Vorremmo vederti.
4: Arresto di Mussolini.
5: Hanno arrestato Mussolini.
6: Tutti i bambini devono partire al più presto. Adesso dovete seguire Fanny. Tu hai la testa dura ed è un bene avere la testa dura. È per questo che ce la farai.
1: Non possiamo raggiungere la Svizzera da soli, è troppo rischioso.
7: Con i miei soldi potremo trovare un accompagnatore.
1: Di chi possiamo fidarci?
2: Poi rifacciamo il gioco dei biglietti.
1: Possiamo stare qui per un po'.
8: Solo stanotte, domattina ve ne dovete andare.
1: Possiamo contare solo su di noi. Siamo furbi e siamo tanti.
0: Questo dunque è la sequenza, il trailer del film Il viaggio di Fanny. Veniamo adesso a Eastern Boys di Robin Campillo. Il film parte da Parigi, stazione dell'Est, dove un gruppo di giovani migranti dell'est Europa, russi, ucraini, moldavi, vive di espedienti, di prostituzione, di piccoli furti. Un uomo maturo, Daniele, li avvicina per un incontro a pagamento. Accetta l'invito di Marek, un ragazzo polacco, ma la loro relazione diventa più complessa. E il film esplora lo sfruttamento, la vulnerabilità, la possibilità di un affetto autentico tra esclusi. Finché ha vinto il Leone d'Oro e il premio Marcello Mastroianni, è consegnato poi a Kirill Emelianov alla Mostra di Venezia del 2013. Campillo, regista anche dei 120 battiti al minuto, ha girato anche con attori non professionisti, in questo caso russi e ucraini, e molti dei quali erano davvero stati dei migranti. La scena della festa in appartamento è stata girata in un unico piano sequenza di 20 minuti, quindi praticamente la cinepresa non ha mai staccato, ed è anche una delle cose che ha reso, se vogliamo, anche il cinema di Brian De Palma unico, mentre in questo caso lo ha utilizzato Robin Campillo. Veniamo adesso invece ad un altro film. Sto parlando di Goodbye Bafana, il film di Billy August, che si svolge nel Sudafrica del 1968, dove James Gregory è un guardiano del carcere di massima sicurezza a Robben Island, dove Nelson Mandela è detenuto. Obbedendo al regime dell'apartheid, Gregory deve spiare Mandela, però nel frattempo si rende conto dell'ingiustizia e si schiera con il prigioniero. È un film su un rifugiato politico, per l'appunto Nelson Mandela, e sulla trasformazione del carcere, che può diventare anche alleato, ovviamente compatibilmente con la situazione che si vive. Il cast famoso, insomma, di personaggi famosi come Joseph Fiennes, Dennis Eisbert, Diane Kruger, racconta diciamo le memorie di James Gregory, nonostante alcuni storici abbiano messo in dubbio la veridicità del suo racconto. Billy August, regista danese, premio Oscar per Pelle alla conquista del mondo, ha girato il film in Sudafrica con la collaborazione di veri ex detenuti. Mandela, che di fatto viene interpretato da Dennis Haysbert, che tra l'altro è un attore di colore molto bravo e che ha fatto anche per la prima edizione di 24, quella con Kiefer Sutherland, dove aveva praticamente interpretato il presidente degli Stati Uniti. Ebbene, Dennis Haysbert qui, è stato raccontato dalla critica, dà a Mandela una grande dignità. Andiamo ad ascoltare il trailer di Goodbye Bafana.
3: Questa è Robben Island, la prigione numero uno del paese.
5: Dobbiamo salire a bordo, tesoro.
3: Come sto? Se giochi bene le tue carte, chi lo sa, fra 5 anni potresti essere capufficio a Pretoria.
9: Tutti i detenuti sull'isola sono neri.
5: Tutti.
3: Questi non sono solo criminali, questi sono terroristi.
10: I vostri nemici sono dietro queste mura. E voi siete in guerra contro di loro.
5: Ehi, tu! Sto parlando con te, guardami! A presto, Mandela.
11: Mi risulta che lei parli la lingua dei kefiri, sergente.
12: Parlo il cosa, signore?
11: Ho bisogno di qualcuno all'interno, qualcuno che parli la loro lingua. Voglio sapere che cosa pensano, come pensano.
12: Signora Mandela, mi segua.
11: Voglio che lei sia la mia finestra sulla loro anima, se ce l'hanno un'anima.
13: Troppe persecuzioni.
14: Da tutte le parti, continuamente.
12: Sono discorsi politici, signora.
15: Non abbiamo molto tempo.
16: Nelson Mandela.
17: Sì, è una grossa responsabilità.
18: Ma perché non hai fermato quel poliziotto? Ti sembra giusto, papà?
12: L'apartheid. I bianchi da una parte e i neri dall'altra.
19: Ho da farle una proposta che potrebbe cambiare tutto questo.
15: Un uomo, un voto, elezioni libere e legali per tutti. È questo quello che voglio per i miei figli. Certamente, lei vorrà lo stesso per i suoi.
12: Sono ideali per i quali uccideresti.
15: Sono ideali per i quali morirei.
12: Forse stiamo scrivendo una pagina di storia e io voglio far da parte.
0: Questo dunque il film Goodbye Bafana di Billy August. Veniamo adesso invece, anzi Bill August per dirlo precisamente. Veniamo adesso invece a Est di Bucarest, il film di Cristian Mungiu che si muove dalla Romania degli anni Ottanta. Il film è un film del 2006. Siamo sotto il regime di Ceausescu, dove Otilia e Gabita sono due studentesse universitarie che cercano di abortire illegalmente. E una pratica chiaramente pericolosa e anche proibita. All'epoca poi le pratiche erano ancora più rudimentali. Il film non è un film solo sull'aborto, ma è proprio un affresco sulla fuga da un regime totalitario dove tutti sono potenziali rifugiati interni. Il titolo originale è diverso da quello che poi è stato utilizzato. Il titolo in romeno, devo chiedervi scusa, non sono riuscito a tradurlo. È considerato uno dei 4 migliori film sul tema della dittatura e della disperazione. Il cast vede Anna Maria Marinza, Laura Vasiliu e Vlad Ivanov, che sono attori romeni molto conosciuti in patria. Finché ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 2007, Mungiu ha girato in piani sequenza lunghissimi, senza musica, per dare proprio un realismo estremo. La scena della cena di famiglia è diventata emblematica ed è un tema legato alla burocrazia soffocante, quello del regime. In Italia è stato distribuito, eccolo qui, sono riuscito a trovare la traduzione. Il titolo era 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. E noi l'abbiamo poi visto con A Est di Bucarest, ma inizialmente poi il titolo era questo. Andiamo ad ascoltare il trailer di 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, / A Est di Bucarest.
20: La nostra trasmissione sta per finire. C'è un'altra telefonata? Pronto?
21: Pronto. Mi chiamo Tina. Mio figlio più grande è morto il 23 dicembre a Bucarest, all'aeroporto Topeni.
20: Mi dispiace tanto, signora, ma quello che ci interessa sapere è cosa è successo nella nostra città, non a Bucarest.
21: Ma io non vi ho chiamato per smentire quello che avete detto. Vi ho chiamato solo per dirvi che fuori nevica.
20: Fuori nevica?
21: Sì, nevica, come una volta. Siate felici per questa neve, perché domani sarà di nuovo tutto fango. Buon Natale a tutti.
22: Buon Natale.
0: Dunque questo a Est di Bucarest. Veniamo adesso invece a Brooklyn, che è un film di John Crowley e che si svolge nel 1952, dove la giovane Alice Lacey, nata e cresciuta in un piccolo paese in Irlanda, lavora in un negozio soltanto la domenica. non riuscendo a trovare un impiego che le permetta di raggiungere, diciamo, la propria indipendenza, decide di emigrare negli Stati Uniti alla ricerca di un futuro migliore. E affronta un viaggio però molto pericoloso, con tante insidie. Riesce ad arrivare però a New York, dove si scontra con un contesto particolarmente caotico e variegato. Prendendo un po' sede, insomma, nel quartiere di Brooklyn, Iles deve inizialmente gestire la nostalgia di casa, imparando a distaccarsene per poter gestire la nostalgia e costruire qualcosa di nuovo. E a facilitare questo arriva Antonio Fiorello, che è un idraulico italiano con cui intreccia da subito una storia d'amore, e il loro idillio però viene spezzato da una tragedia familiare che costringe la ragazza a tornare in Irlanda. È chiaro che nel 52 fare un viaggio del genere non era come oggi, e quindi attraversare l'oceano con mezzi di fortuna, magari con viaggi interminabili, bene, non è esattamente come i rifugiati che abbiamo detto prima, ma insomma certamente era molto complesso, specialmente per una donna. La protagonista principale è Saoirse Ronan, che fa appunto la parte di Alice Lacey. È un film che è stato tratto dal romanzo di Colm Trobin, sceneggiato per il cinema da Nick Corby, che insomma conosciutissimo da noi come Alta Fedeltà, Febbre 90, insomma, e l'autore inglese è riuscito ad adattarlo. Saoirse Ronan fu candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista. Il film ricevette altre due nomination: miglior film, miglior sceneggiatura non originale. Ha vinto il BAFTA per il miglior film britannico. Emory Cohen, che interpreta l'idraulico italo-americano Tony, prese lezioni di italiano per il ruolo, perché non era realmente italiano, lui lo era, ma non si ricordava niente della sua lingua d'origine. Il film venne girato in Irlanda, a New York, e in uno studio di Montreal. Ah, curiosità, la scena del ballo tra giovani irlandesi e americani, quelli irlandesi appena arrivati, è stata definita dalla critica come una delle più efficaci nel mostrare la differenza culturale tra le due comunità. John Crowley ha dichiarato di essersi ispirato ai film di John Ford sull'emigrazione irlandese, ed è un ritratto delicato e profondo del percorso di integrazione di una persona scomparsa in una nuova cultura che l'accoglie. Andiamo ad ascoltare allora il trailer di Brooklyn.
4: Sto per partire per l'America. Mia sorella Rose mi ha aiutata.
14: Non posso comprarti anche un futuro. Non posso comprarti la vita che meriti.
4: Ma almeno verrai a trovarmi un giorno.
14: Certo.
16: Passaporto, prego.
23: Da questa parte?
16: Il prossimo.
4: Padre Flood mi ha raccomandata, mi ha procurato un lavoro.
24: Eilish, quando sono i saldi delle calze di nylon?
14: Oh mio Dio.
24: Ti prego di tenere il suo nome fuori della conversazione sulle calze di nylon.
25: Ci servono ragazze irlandesi a Brooklyn.
4: Vorrei tanto smettere di voler essere una ragazza irlandese in Irlanda.
24: Finalmente hai ricevuto una lettera da casa, Eilish.
4: Non ho guardato.
24: Ci sarà ancora dopo cena.
14: Cara Eilish, non riesco a credere che leggerai questa lettera miglia e miglia oltre l'oceano. Sembra tutto così bello e nuovo da voi in confronto a qui.
26: Allora vuoi ballare con me? Il segreto è fingere di essere sicura di te.
4: Vorrei che me lo avessero detto anni fa. Cara Rosa, penso a te e alla mamma ogni giorno. Ho un fidanzato. È educato. È gentile. Tony mi ha aiutato a capire che qui ho una vita che non avevo prima di conoscerlo.
27: Pronto, mamma?
28: Adesso sono sola, Eilish. Non ho più nessuno.
27: Tu come faresti se io volessi partire?
28: Morirei di paura.
27: Paura che io rimanga là.

0: lui è Jim Farrell.
1: È un vero piacere conoscerti.
0: Vogliamo tutti sapere di New York.
1: Avete spiagge anche a Brooklyn?
0: Non è la stessa cosa, però.
2: Era Jim Farrell quello che ho visto in macchina. È un gran buon partito.
0: Avevo immaginato una vita diversa per me.
3: Ma qui potrebbe essere altrettanto bella. Magari, forse, migliore.
0: Tony, voglio dirti che... non so che cosa voglio dirti.
4: Ma casa tua è casa tua.
5: Questo dunque è ormai l'ultimo film che abbiamo potuto ascoltare, Brooklyn. Non posso non citare prima di chiudere, perché manca il tempo, Bread and Roses, Il pane e le rose di Ken Loach, considerato il primo film americano di Ken Loach, girato negli Stati Uniti e in lingua inglese e spagnolo. Il titolo Bread and Roses prende il celebre slogan delle suffragette americane del 1912. We want bread, but we want roses too. Vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Il tema del lavoro precario, dell'immigrazione clandestina, che si intreccia con momenti di commedia, una novità nella tradizione del regista britannico, perché normalmente Ken Loach è molto più asciutto e severo. Con questo noi chiudiamo l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen, e allora ovviamente ringrazio anche Lisa Gabrini in regia, la Lapo De Carlo un saluto, appuntamento con noi sempre qui su Giornale Radio la prossima settimana. Ciao a tutti.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: prosciutto frangipane.
1: Pillole.
0: Weekend del 20-21 giugno 2026, nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, anche oggi molto ricca perché cominceremo a parlare di un libro, poi parleremo di una serie TV veramente incredibile e poi avremo le classiche storie di musica proprio alla fine, quindi nella terza e quarta parte. Ma è il momento di parlare con l'autore di un libro che è stato ristampato da poco, anche perché era uscito un po' di anni fa, intitolato Fiamme e Rock and Roll. Diciamo che il luogo in cui si svolge tutta la storia è il Leoncavallo, un luogo particolare di Milano, ma lo racconteremo insieme all'autore di questo libro che ne ha vissuto alcuni momenti anche con la sua band. Infatti la musica che ascolteremo sarà proprio dei Pila Weston, che era la band in cui suonava proprio al tempo il nostro amico Bruno Segalini. Quindi cominciamo con un loro brano e poi partiremo con la chiacchierata.

0: Come dicevo poco fa, e lo avrete capito anche dal brano, facciamo un tuffo indietro nel tempo, ma per raccontare, direi, non una storia, tante storie messe insieme in questo libro, ma che molti si ricorderanno, molti non le conoscono neanche ed è giusto conoscerle. Non avrei mai, il brano che abbiamo ascoltato di una band che si faceva chiamare Pila Weston, la band non c'è più, ma è rimasto però, per esempio, lui, Bruno Segalini, che ha scritto questo Fiamme in Rock and Roll. Bruno, benvenuto su Giornale Radio.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, caro Bruno, abbiamo iniziato dalla musica perché comunque mi pare aver capito dalla prefazione del libro, da come viene presentato il libro, che il sottotitolo già dice romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989, ma ha a che fare anche con la musica perché tu e il tuo gruppo vi siete trovati proprio in quel frangente, in quella famosa notte, e da lì insomma è iniziato tutto e ti è venuta forse anche poi dopo l'idea di raccontare quella notte, che è quello che racconti romanzando in questo libro.
1: Certo, le cose e i tempi erano strettamente legati, erano tempi, devo dire, molto, molto positivi. Noi facevamo parte di una generazione già politicamente schierata, eravamo cresciuti con la politica, ma eravamo anche dei musicisti, avevamo anche un lato artistico, e il Leoncavallo aveva dato asilo, diciamo, a tutte le band che ai tempi, band indie, sto parlando, band periferiche, insomma, diciamo, qualcosa al di fuori dei circuiti ufficiali del mainstream, cioè erano i tempi del fai da te. Quindi, per cui molti di quei gruppi si sono riversati all'interno del centro sociale Leoncavallo e hanno fatto il loro fortino. Avevamo le sale prove dentro Leoncavallo.
0: È vero.
1: E c'era quindi uno scambio molto proficuo tra musicisti che potevano in qualche modo riuscire a formare un circuito, perché questo è stato poi l'intento dei gruppi. Cioè, fai conto che dopo un po' di anni all'interno della Palazzina Musicisti, perché così si chiamava il posto dove i gruppi suonavano, provavano.
0: Sì, il vostro angolo.
1: Il nostro angolo, un posto fantastico, perché te devi pensare che potevamo suonare fino alle 5 del mattino senza avere un'insonorizzazione, cioè erano tempi caldi e la gente stava ben distante da certi luoghi e quindi preferiva sostanzialmente sopportare, lo dico sempre, cioè noi eravamo famosi nel quartiere perché il repertorio nostro lo conosce a memoria alla fine della fiera. Comunque, in realtà, questi sono stati posti che hanno davvero contribuito alla crescita musicale. Fai conto che quando è nato l'Helter Skelter abbiamo cominciato ad accorgerci che i gruppi musicali anche più grossi, noi abbiamo fatto Sonic Youth, DOA, insomma gente abbastanza quotata allora, preferivano addirittura venire a suonare Leoncavallo piuttosto che andare nei posti, diciamo così, ufficiali. Perché? Perché il posto era una figata, cioè avevi il gruppo aveva davvero il ritorno dal pubblico, aveva uno scambio davvero proficuo per entrambi, quindi per cui era diventato, diciamo così, una città nella città, con svariate componenti all'interno, e queste svariate componenti all'interno, che potevano essere musicali, teatrali, e mettici tu quello che vuoi, cinema o cose del genere, sono stati sostanzialmente un interscambio potentissimo e la caratteristica migliore di quel posto, di quei tempi.
0: Beh, allora, ricordiamo che il tuo romanzo si svolge nel giro di 24 ore, proprio tra il 15 e il 16 agosto dell'89, ma ricordiamo, per chi non lo conoscesse, è stato sentito nominare chissà quante volte, ma chissà quanti anche giovani di oggi, quindicenni, ventenni di oggi, conoscono la storia di questo luogo che è appunto denominato Leoncavallo, che nacque molti anni prima di quello che tu racconti, perché parliamo della metà degli anni 70, mi pare nel 74.
1: Esatto.
0: Parte
1: 75.
0: Questo 75 parte questo, chiamiamolo esperimento, però era un modo per creare qualcosa che non c'era, qualcosa che mancava.
1: Esatto.
0: È vero che c'era il politico in mezzo, ma però un politico buono, un politico che faceva cose, non parlava, faceva, che quindi è la cosa,
1: esatto,
0: che penso che oggi non c'è più.
1: No, anzi, cioè, parto da questo, che è una cosa molto interessante, quello che dici tu era quello che mi interessava poi in più nel libro, cioè la politica allora era costruttiva, non distruttiva.
0: Bravo.
1: C'è una parte del libro dove il protagonista, voglio dire, che il libro è raccontato attraverso gli occhi di una rock band, la mia personalmente, dove dice: dopo 10 anni finalmente cominciamo a pensare a costruire e non più solo a distruggere, cioè è un'apertura verso la città e un rifiuto della ghettizzazione di quello che facevamo. È un ragionamento apparentemente semplice, però molto difficile da mettere in pratica. E il fatto di scrivere questo libro, io ho descritto in questo romanzo le 24 ore cruciali dello sgombero, nel senso, sì. Oltre al fatto di voler raccontare, secondo me, uno dei fatti più importanti della controcultura italiana del secolo passato, quello che poi ha aperto una serie di percorsi che prima non esistevano, per me era importante riuscire a decontestualizzare lo spirito che ci aveva fatto resistere a colpi di Molotov, perché per me la cosa più importante era che fosse proponibile questo romanzo, questo spirito, anche a chi non aveva vissuto negli anni Ottanta, vuoi per ragioni di età, vuoi per altre ragioni, e a loro volevo indirizzare il messaggio che sostanzialmente il romanzo esprime, cioè quando calpestano i tuoi diritti ti devi ribellare anche in maniera decisa. Questo spirito, questo diciamo approccio alla vita non ha una contestualizzazione precisa, cioè è accaduto in miliardi di epoche
0: anche in tanti luoghi, perché noi diciamo questo di Milano, ma il Leoncavallo, ci sono stati tanti Leoncavalli in giro per l'Italia e per il mondo, se vogliamo dirla così.
1: Esatto, guarda, ti dico una cosa, sostanzialmente quando è successo lo sgombero, appena dopo pochissimo tempo erano venuti fuori circa altri 100 centri sociali che prima non esistevano, quindi l'onda d'urto di quella roba lì è stato davvero deflagrante, perché tante volte spiego ai ragazzi quando giro, sostanzialmente noi siamo saliti su un tetto, eravamo molti musicisti, con delle Molotov in mano, rischiando 12 anni di galera, perché usare le Molotov sono considerate armi da guerra.
0: Infatti.
1: E quando domando ai ragazzi, secondo voi perché non ci hanno fatto un mazzo così? Rimangono un po' perplessi alle volte, mi guardano così, ma la verità è che noi avevamo alle spalle una base solida, eravamo davvero utili per la socialità, per il quartiere, per la città e soprattutto anche per il paese alla fine, quando le cose sono diventate molto più grandi. Quando tu fai delle cose buone e costruttive, la gente si attacca, le fa proprie.
0: Guarda, io vorrei tornare su questo, Bruno, perché poi c'è un pezzo infatti che riguarda questa cosa qui che vorrei raccontare, proprio anche della nascita di questo posto, che cosa ha fatto già dall'inizio e come invece veniva rappresentato, come veniva percepito dalla gente, perché è sempre poi la percezione che si ha di certe cose che è sbagliata. Noi intanto ci ascoltiamo un po' di Bel Sound, di quello che voi portavate e facevate uscire dalla vostra saletta prove proprio a Leoncavallo, e non è uguale a Come So, uno dei brani della tua band Pila Weston.

0: Ancora Pila Weston, voi direte chi sono? Beh, il gruppo di Bruno Segalini, che è nostro ospite oggi perché lui ha scritto un libro su una notte famigerata del Leoncavallo, lo sgombero del Leoncavallo, e si intitola il libro Fiamme Rock and Roll. E dicevo, Bruno, che poco fa mi stavi parlando di quello che era l'importanza di un centro come Leoncavallo e di quello che poi ha ispirato anche altri centri. Ricordiamo, io mi sono informato un po' perché neanch'io lo conoscevo, anche se ero adolescente in quel periodo e vivendo a Novara ero un po' lontano da quello che era Milano, anche se poi anche Novara ci sono state delle realtà magari più in piccolo che, ti assicuro, non dico che si rifacevano a quello, ma erano molto vicine. E praticamente nacque come un centro vero e proprio, ma che faceva di tutto. Ragazzi avevano dentro asilo nido, scuole, certo. Cioè facevano di tutto di più, erano contro la droga, contro tante cose, per cui c'era un'area, una voglia di fare delle cose positive che però venivano comunque percepite, un po' come il concetto che si vede in Easy Rider: hai i capelli lunghi, allora sei un drogato. Cioè il concetto era quello: sei una persona che non è apprezzata da noi società, che invece siamo quelli che hanno una certa cosa sulle spalle. Questo era comunque l'aria che si respirava in quel periodo, mi confermi?
1: Assolutamente, però ripeto, quando hai a che fare con i media, loro hanno una versione che serve a loro. Cioè, te lo dico perché io di vero nel senso di mestiere ho fatto per tanti anni il tecnico di televisione, quindi per cui so cos'è una redazione giornalistica, sì, e cose del genere. Infatti nel libro, diciamo, sfioro l'argomento giusto per far capire che aria si respirava. Il problema che tu hai colto è sostanzialmente un altro dei punti importanti, perché il Leoncavallo si prefissava comunque una controinformazione, perché era chiaro che chi governa i giornali, i vari Agnelli, Mondadori o cose del genere, fanno i loro interessi, e qualunque cosa, come dire, delle volte non riescono a capire o fa comodo usare. Infatti anche, guarda, nel libro c'è anche una domanda, nel senso: ma perché ci vengono a rompere le balle, nel senso, ce ne stiamo qua dentro? Cosa stanno cercando, nel senso, cos'è questa campagna? Che poi ti devo dire la verità, le istituzioni, cioè, alla fine si erano quasi abituate, nel senso, avevano quasi smesso di rompere le balle o cose del genere. Poi entrano in ballo vicende economiche. Comunque, per quello che riguarda tu, è un problema anche odierno quello dell'informazione, forse ancora di più oggi rispetto ad allora.
0: Beh, lo sappiamo da, penso, decenni, secoli, forse anche millenni, esatto, che la libertà dà fastidio sempre e comunque in tutti i casi, in tutti i modi.
1: Il problema è però crearsi un circuito di controinformazione valido e credibile, e questo trovo che ci fosse molto di più allora che adesso. Cioè la gente, diciamo la borghesia silenziosa, come si chiamava allora, ma manco se glielo facevi vedere davanti cosa succedeva dentro ci credeva, capisci? Mentre sì, il circuito di controinformazione funzionava in buona maniera, e quindi abbiamo potuto far conoscere quello che facevamo a molta gente che magari all'inizio era forse solo curiosa, ecco, nel senso di quello che succedeva lì dentro. Però, ripeto, ancora un'altra volta, la controinformazione era la cosa più importante, far uscire le cose realmente come erano, capisci?
0: E ricordiamo tutto anche qui una cosa importante, che non c'erano i device di oggi, non c'erano i telefonini, non c'era internet, non c'erano tutte queste cose, quindi si lavorava sul campo e dal campo, nel senso che comunque si doveva scrivere, si doveva farsi sentire con le radio. C'era anche una radio, se non ricordo, all'interno, giusto, del Leoncavallo.
1: Sì, certo, figurati, le radio erano davvero, sì, radio pirata è davvero la parola più giusta. Cioè, questo dai tempi di Radio Alice, Radio Storica di Bologna.
0: È vero.
1: Erano un modo per stringere dei legami, collegare dei fili. Era una cosa, però, guarda, ti dico onestamente, nemmeno meditata. Era una cosa necessaria, che ritenevamo necessaria e indispensabile. Non c'era un grosso ragionamento dentro, era più un'esigenza di buttare fuori certe cose, credo. Poco ci interessava cosa sarebbe successo dopo.
0: L'importante era comunque viverlo e farlo, l'esigenza di fare qualcosa, di muoversi. Allora, l'esigenza di fare musica anche, ne ascoltiamo ancora un brano prima di arrivare alla fine della nostra chiacchierata, ancora una volta ovviamente dalla tua band, mi sembrava giusto anche omaggiarla, visto che ne hai fatto parte.
1: Ho monopolizzato la trasmissione.
0: Assolutamente sì, ma questo mi fa solo che piacere. Ancora Pila Weston con Vladimiro.

0: Ultimo pezzettino di questa chiacchierata che stiamo facendo qui all'interno di Pillole su Giornale Radio con Bruno Segalini, che ha scritto questo libro Fiamme e Rock and Roll, romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989. Questa nuova edizione, lo ricordiamo, perché era già uscito un bel po' di anni fa, mi pare 2016, mi confermi, o
1: esatto.
0: Prima 2016,
1: esatto.
0: Ed è stato quindi riproposto dalla Shake Edizioni. Io vorrei che ci raccontassi qualcosa anche di sicuramente c'è, perché mi pare di aver capito, io non l'ho ancora letto ma mi prometto di leggerlo, anche qualcosa di ironico, di divertente, di stupidino, diciamolo così. Ci sono anche quei momenti, perché in tutto questo ambaradan, vivendo da giovani, perché si era giovani tanti anni fa, si fanno anche le cazzate, come si suol dire. Cosa c'è dentro? Cioè, fammi un esempio di qualcosa che tu hai raccontato nel libro.
1: Beh, voglio dire, ne potrei raccontare tante. Forse la più divertente è quando abbiamo dovuto svuotare le molotov e riempire il serbatoio del mostro, un motorino che era praticamente già un mutante. C'era anche un'officina meccanica.
0: Ah, oltre
1: un cavallo che riparava le moto, e il meccanico si divertiva ad assemblarle. E c'era una moto che chiamavamo il mostro, che montava un motore bialbero, probabilmente quello di Agostini degli anni 60,
0: sì,
1: che però era montato su un mini ciao, e noi avevamo l'esigenza di imboscare gli strumenti, perché se davvero spaccavano tutto e si sgomberavano, ci fregavano pure le chitarre, gli amplificatori, insomma cose che ci tenevamo parecchio. E siccome non avevamo altri mezzi per portarle via, abbiamo deciso ovviamente di portarle via con il motorino.
0: Quindi la benzina delle bottiglie è andata a finire nel serbatoio.
1: Nel motorino, portarle dove risiedeva Rino, nella casa occupata nello squat di Aspromonte, dove praticamente la via era una via a luci rosse. Quindi siamo stati davvero uno spettacolo arrivando, cioè, nel senso, abbiamo veramente movimentato quella notte. Ma però te ne potrei, cioè non può, adesso non voglio, quello che ti posso dire, il libro è un libro molto allegro, è
0: sì,
1: un libro molto vibrante, cioè è molto diretto, usa un linguaggio da strada, è una fotografia reale di quello che noi eravamo ai tempi, e ti garantisco che eravamo una generazione molto allegra, molto ben predisposta. Questo era sostanzialmente la forza, come ti ho detto prima, la voglia di fare, di unire le cose, cioè di imparare anche tante cose che ritenevamo impossibili ma che desideravamo a tutti i costi.
0: Bella questa cosa.
1: Il fai da te.
0: Esatto, beh, mi piace molto e io lo consiglio veramente ai giovanissimi.
1: Cioè, ti faccio un altro esempio brevissimo. Quando abbiamo stampato il primo 45, siamo andati a prenderla, ma siccome l'avevamo stampato di frodo e avevamo fatto i bollini della SIAE, non ti dico come, comunque ci eravamo industriati bene, no? Purtroppo però è arrivata la finanza che quel pirla che ce l'aveva stampati, in realtà aveva stampato un numero impressionante di copie false di Michael Jackson, e con loro sono state sequestrate parte anche delle nostre. Basta,
0: vedi?
1: Mi fermo qui, perché sennò non comprate il libro. Cioè,
0: no, bella questa cosa. Quindi vedete, avete avuto a che fare anche con Michael Jackson in un modo o nell'altro.
1: Esattamente.
0: Incredibile,
1: esatto.
0: Incredibile. Allora, Fiamme e Rock and Roll, romanzo veridico sullo sgombero del Leoncavallo 1989. Bruno Segalini l'autore, ricordiamo Shake Edizioni. Bruno, è stato un piacere, grazie mille e ti auguro buona vita.
1: Grazie Roberto, lo auguro a tutti e a te.
0: E chiudiamo qui la prima parte di Pillole. Fra poco torneremo insieme e parleremo di una serie TV, una serie veramente affascinante e pesante per certi versi, ma poi vi spiegherò tutto. Quindi rimanete con me, rimanete con Pillole qui su Giornale Radio, la

0: Radio Libera di informare.
1: Superare la frontiera dello spazio,
2: esplorare i misteri dell'universo,
1: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
2: e delle nuove tecnologie.
1: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 37 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. È una buona giornata da Federico Brescia.
0: Ed eccoci alla seconda parte di Pillole di questo weekend del 20-21 giugno 2026. Siamo pronti, come già annunciato all'inizio del nostro appuntamento, a parlare di una serie TV che ha scosso parecchie persone, perché è una serie non facile per l'argomento che tratta. C'è un omicidio e a compierlo è un tredicenne. È tutto intorno a questa storia che si svolge questa miniserie di 4 puntate, ma ne parleremo fra poco, quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio.

Ed eccoci pronti a raccontare questa nuova serie che trovate su Netflix, ovvero Adolescence. Immaginate una stanza grigia, immersa nella luce vivida del South Yorkshire. Sentite il ticchettio di un orologio da parete. Non ci sono stacchi di montaggio, non ci sono ellissi temporali, non c'è una colonna sonora hollywoodiana a dirvi cosa provare. Ci siete solo voi, la macchina da presa che si muove come un fantasma invisibile e un ragazzino di soli 13 anni seduto su una sedia troppo grande per lui, con le mani che tremano e gli occhi gonfi di pianto. Quello che state per ascoltare non è il racconto di una classica storia televisiva, ma la cronaca di un miracolo tecnico e umano che ha ridefinito i confini della serialità contemporanea. Questa è la storia di Adolescence, la miniserie in 4 episodi diretta da Philip Barantini, scritta da Jack Thorne e nata dall'anima viscerale di Stephen Graham. Un'opera che non si limita a raccontare una tragedia, ma vi costringe a viverla sulla vostra pelle, secondo dopo secondo, senza darvi la possibilità di distogliere lo sguardo. Per capire l'impatto di questo capolavoro, perché così dobbiamo definirlo, bisogna partire dal cuore pulsante del suo racconto, dalla sua trama brutale e priva di filtri. La storia si consuma in tempo reale e si apre come il più terribile degli incubi per qualsiasi genitore. Una mattina come tante, a Doncaster, la polizia armata fa irruzione nella casa della famiglia Miller. Jamie, un ragazzino di 13 anni dall'aria fragile e spaurita, viene arrestato con un'accusa indicibile, devastante: l'omicidio stradale o l'assassinio a sangue freddo di una sua compagna di classe, la giovanissima Katie Leonard, trovata accoltellata in un vicolo. Il padre di Jamie, Eddie Miller, interpretato da un monumentale Stephen Graham, assiste alla scena imponente, distrutto, convinto che si tratti di un mostruoso errore giudiziario, di uno scambio di persona. Jamie viene portato in centrale e qui inizia un tesissimo interrogatorio dove il ragazzo, difeso dall'avvocatessa d'ufficio e supportato dal padre, nega tutto con una disperazione così autentica da spezzare il cuore. Ma la certezza di Eddie crolla quando gli investigatori mostrano i filmati delle telecamere di sorveglianza. I video non mentono. È stato Jamie. Da quel momento la serie compie una deviazione profonda. Non le interessa più il chi, ma il perché. Come può un bambino di 13 anni trasformarsi in un assassino? Attraverso l'indagine psicologica guidata dalla dottoressa Brioni Ariston, interpretata da Erin Doherty, la serie scava nel baratro dei social network, della manosphere, dei forum online in cui Jamie si era rifugiato dopo essere stato rifiutato e cyberbullizzato da Katie e dalle sue amiche. Un mix tossico di algoritmi, misoginia interiorizzata e solitudine adolescenziale che ha armato la mano di un bambino. Il dramma si chiude nell'ultimo episodio, nel giorno del compleanno di papà Eddie, quando la famiglia, ormai devastata dall'odio della comunità locale e dal peso della realtà, riceve la telefonata finale dal centro di detenzione. Jamie confessa al padre la sua intenzione di dichiararsi colpevole, accettando il suo destino e lasciando lo spettatore in un mare di domande etiche e sociali. La genesi di questo progetto straordinario risale al 2023, quando due dei più grandi talenti del cinema sociale britannico decisero di unire nuovamente le forze. Da un lato Jack Thorne, lo sceneggiatore dietro a capolavori del realismo come This is England e The Virtues, un uomo che ha passato l'intera carriera a dare voce agli ultimi, ai dimenticati, ai traumi della classe operaia e alle falle del sistema sociale. Dall'altro Stephen Graham, uno degli attori più intensi e magnetici della sua generazione, capace di portare sullo schermo una vulnerabilità maschile grezza e dolorosa. I due volevano esplorare un tema tabù, qualcosa che i telegiornali liquidano spesso con titoli sensazionalistici: la criminalità minorile e il collasso del sistema giudiziario britannico di fronte ai reati commessi dai giovanissimi digitalizzati. Volevano capire cosa succede all'interno di una famiglia normale quando crollano le fondamenta della fiducia e come la società fallisca nel proteggere sia le vittime che i carnefici in un'epoca dominata dagli algoritmi dell'odio. Ma per raccontare una storia così viscerale, Thorne e Graham sapevano che i metodi televisivi tradizionali non sarebbero bastati. Avevano bisogno di una totale immersione emotiva. Fu allora che decisero di coinvolgere Philip Barantini, un regista che aveva già scioccato il mondo del cinema con Bowling Point, un film interamente girato in un unico mozzafiato piano sequenza all'interno di una cucina di un ristorante. La proposta fatta a Barantini era folle, ai limiti dell'irrealizzabile. Girare un'intera miniserie televisiva in cui ogni singolo episodio da 60 minuti fosse un unico reale piano sequenza, senza stacchi di montaggio nascosti,
costi, senza trucchi digitali, senza tagli. Il tempo della storia doveva coincidere al millesimo con il tempo dello spettatore. Se un personaggio cammina lungo un corridoio per 2 minuti, lo spettatore cammina con lui per 2 minuti. Se un interrogatorio dura 40 minuti di silenzi e sguardi, la telecamera rimane lì, immobile, a catturare il sudore, il respiro pesante, il terrore. Questa decisione tecnica non era un semplice virtuosismo stilistico o un esercizio di stile per compiacere i critici. Era una scelta drammaturgica fondamentale. Il piano sequenza unico elimina la distanza di sicurezza tra lo spettatore e la tragedia. In una serie normale, quando la tensione diventa insostenibile, il montaggio offre una valvola di sfogo, stacca sul dettaglio di un oggetto, passa a un'inquadratura più larga, cambia scena. In Adolescence non ci sono valvole di sfogo. Siete intrappolati in quella stanza di polizia insieme a Daddy e Jamie. Sentite la stessa claustrofobia, lo stesso senso di imminente catastrofe. Quando i network televisivi ascoltarono l'idea, molti tremarono. Produrre una serie del genere significava stravolgere completamente i piani finanziari e le regole del set. Significava rischiare che, se un attore avesse sbagliato una parola al 57esimo minuto di ripresa, l'intera giornata di lavoro di oltre 100 persone sarebbe stata da buttare, costringendo tutti a ricominciare da capo dal minuto zero. Ma Turn, Graham e Barantini non si sono mossi di un millimetro. Sapevano che solo attraverso questa scommessa radicale avrebbero potuto catturare la verità assoluta di quel dolore.

0: E qui a Pillole continuiamo con il dietro le quinte di Adolescence, questa miniserie di 4 puntate che trovate su Netflix. Abbiamo visto come è nata la folle e rivoluzionaria idea di girare una miniserie drammatica in tempo reale attraverso 4 piani sequenza unici. Ma provate ora a spostarvi dall'ufficio degli sceneggiatori al set vero e proprio. Provate a immaginare la pressione psicologica e fisica che gravava sulle spalle della troupe e soprattutto del cast. Girare in one shot significa eliminare paracadute. Non esiste il buona la prima, non esiste la possibilità di correggere un errore in post-produzione, non si può fare un copia e incolla della parte recitata meglio. È come recitare in uno spettacolo teatrale d'avanguardia, ma con una telecamera da 30 kg che ti cammina a pochi centimetri dal viso, guidata da un operatore che deve coordinarsi millimetricamente con i tuoi movimenti, con le luci che cambiano e con i fonici nascosti dietro gli angoli delle stanze. La preparazione per questo miracolo produttivo ha richiesto mesi di prove estenuanti, una dinamica più simile alle prove di un balletto classico o di un'opera teatrale che a una produzione televisiva tradizionale. Prima ancora di accendere le telecamere, il regista Philip Barantini e gli attori hanno passato oltre 6 settimane all'interno dei veri set, la centrale di polizia, la casa dei Miller, le strade di Doncaster, per mappare ogni singolo centimetro dello spazio. Gli attori dovevano sapere a memoria non solo le loro battute, ma il momento esatto in cui sedersi, in cui guardare a destra, in cui abbassare il tono della voce per permettere al microfono di catturare il sussurro. Ogni membro della troupe era vestito con abiti di scena o nascosto dietro elementi della scenografia falsi. Un fonico era accovacciato sotto la scrivania dell'interrogatorio, un elettricista era nascosto dentro un armadio per modificare l'intensità di una luce artificiale al passaggio dei personaggi. Una coreografia invisibile e titanica. Al centro di questa immensa sfida c'era la scelta del cast. Se Stephen Graham era una certezza assoluta, un attore capace di attingere a riserve di rabbia e disperazione paterna con una naturalezza disarmante, la vera scommessa della serie era il ruolo di Jamie. Per interpretare un 13enne accusato di un crimine così orribile, la produzione non poteva scegliere un attore professionista smaliziato. Aveva bisogno di un bambino che avesse la stessa età del personaggio, che portasse sullo schermo una fragilità corporea ed emotiva reale. Dopo lunghissimi casting che hanno setacciato le scuole del nord dell'Inghilterra, la scelta è caduta sul giovanissimo Owen Cooper. Owen non aveva mai recitato in una produzione di questa portata, non conosceva i ritmi dell'industria e si è ritrovato catapultato in un ruolo che avrebbe messo a dura prova anche un premio Oscar. La performance di Owen Cooper sul set è diventata leggendaria tra gli addetti ai lavori. Immaginate questo ragazzino costretto a mantenere lo stato di pianto, terrore e angoscia per 60 minuti filati, senza mai poter uscire dal personaggio, mentre Stephen Graham gli urlava contro, lo stringeva in abbracci disperati. Graham ha assunto un ruolo di vero e proprio mentore e padre protettivo sul set per il giovane Owen. Nelle pause tra una ripresa globale e l'altra, Stephen passava ore a rassicurarlo, a giocare con lui a calcio nel parcheggio della centrale per scaricare la tensione accumulata, per poi ritornare in un secondo nel baratro emotivo del copione. Ciò nonostante, ci sono stati momenti di autentico panico. Durante le riprese del secondo episodio, l'interrogatorio decisivo in cui vengono mostrati i video della telecamera di sicurezza, al 40° minuto un intoppo tecnico ha bloccato la riproduzione del monitor video che Jamie doveva guardare. In un set normale si sarebbe gridato lo stop, si sarebbe sistemato il cavo e si sarebbe ripreso. Lì non si poteva. Stephen Graham, dimostrando la sua immensa caratura, ha improvvisato magistralmente, modificando la battuta e integrando il problema tecnico nella recitazione, permettendo a Owen Cooper di reagire di conseguenza e salvando 40 minuti di ripresa perfetta. Quando Barantini ha finalmente gridato taglio alla fine di quel blocco, l'intera troupe è scoppiata in un pianto liberatorio, conscia di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. La fatica fisica per gli operatori di macchine è stata altrettanto devastante. L'operatore della Steadicam ha dovuto indossare un'armatura di metallo per sostenere il peso della telecamera per ore, salendo e scendendo scale, entrando e uscendo da auto in movimento, senza mai far tremare l'inquadratura, mantenendo quel movimento fluido, implacabile, che dà alla serie il suo tono da thriller psicologico d'autore. Adolescence è stata una produzione che ha richiesto il sacrificio totale di ogni ego. Non c'era spazio per l'esibizionismo del singolo, ma solo per un'orchestra perfetta che lavorava all'unisono per proteggere e valorizzare la cruda verità della storia. Quando la miniserie è stata finalmente rilasciata nel 2025, l'impatto sul pubblico e sulla critica è stato immediato. immediato, violento, simile a uno schiaffo in pieno volto. Non c'è stato il classico intrattenimento da binge-watching domenicale. Le persone non hanno guardato gli episodi uno dopo l'altro masticando popcorn. Gli spettatori rimanevano pietrificati davanti allo schermo, esausti, svuotati dalla tensione emotiva e costretti a riflettere su una realtà che troppo spesso facciamo finta di non vedere. La critica internazionale ha gridato al capolavoro, lodando non solo l'incredibile prodezza tecnica del piano sequenza unico, ma il coraggio politico e sociale della scrittura di Jack Thorne. Ma andiamo a sentire proprio le sue parole.
1: Scrivere Adolescence è stata l'esperienza più dolorosa della mia vita professionale. Quando studi i dati sulla radicalizzazione dei preadolescenti online nel Regno Unito, ti rendi conto che siamo di fronte a un'epidemia silenziosa. Gli algoritmi dei social network stanno letteralmente colonizzando le menti di bambini che non hanno ancora gli strumenti cognitivi per difendersi. Con questa serie non volevo scrivere un giallo, non mi interessava il mistero dell'assassino, volevo mettere il pubblico di fronte alla realtà. Jamie è un carnefice, ha strappato una vita innocente, ma è anche il prodotto del nostro fallimento collettivo come genitori, come scuola, come società tecnologica. Il piano sequenza era l'unico modo per non permettere a nessuno di scappare da questa responsabilità.
0: L'eredità di Adolescence è destinata a durare nel tempo perché ha dimostrato che la grande televisione può ancora essere uno strumento di indagine sociale spietato e necessario. Ha ridefinito il genere del crime drama, allontanandosi dai cliché dei detective geniali e dei colpi di scena hollywoodiani per concentrarsi sul dolore devastante di una comunità, sulla distruzione di due famiglie, quella della vittima e quella del carnefice, e sulla consapevolezza agrodolce che in questa storia la società ha fallito su tutti i fronti. Se non avete ancora avuto il coraggio di iniziare questo viaggio, preparatevi. Adolescence non è una visione facile, vi lascerà addosso un senso di profonda inquietudine, ma vi costringerà ad aprire gli occhi su quel mondo sotterraneo e digitale in cui stanno crescendo le nuove generazioni. Una serie necessaria, dolorosa, semplicemente indimenticabile.

0: E anche questa parte di pillole finisce qui, ma fra poco ci ritroveremo insieme e racconteremo non più una storia di una serie TV, ma bensì le nostre belle storie di musica. Rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È 1:03.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Terza parte di pillole di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E con me, Roberto Frangipane, siamo pronti per la prima delle due parti dedicate ai vinili che hanno fatto la storia, quindi andiamo a raccontare la storia di molti artisti e dei loro dischi. In questo caso parliamo di musica italiana. Protagonisti sono i Mattia Bazar, gruppo musicale italiano formatosi nel 75 a Genova. La formazione storica comprendeva il quintetto composto da Antonella Ruggero alla voce, Carlo Marrali alla chitarra e alla voce, Aldo Stellitto al basso, Piero Cassano tastiera e voce e Giancarlo Golzi batteria. Il nucleo della band, che nella sua storia ha affrontato numerosi cambi di formazione soprattutto fra le cantanti, ha vinto per due volte il Festival di Sanremo nel 78 e nel 2002 e altrettante il premio della critica, riscuotendo anche un notevole successo internazionale. Ma andiamo per ordine. Il quintetto debutta nel 1975 con il singolo Stasera che sera, che ascolteremo, con Paolo Siani, in quel caso session man dell'Ariston Records, alla batteria. Partecipando poi alla manifestazione Un disco per l'estate, senza qualificarsi per le serate finali di San Vincent. In seguito pubblica il singolo Per un'ora d'amore, con il quale ottiene un buon successo, che si ripete l'anno seguente con il brano Che male fa e il primo album Mattia Bazar 1. Nel 1976 è il singolo Cavallo Bianco, ispirato al genere rock progressivo, a ottenere un grande successo. L'anno successivo il complesso esordisce al Festival di Sanremo con la canzone Ma perché, che, sebbene ignorata alla kermesse, ha un notevole successo tra i giovani. Fa seguito il secondo album, Gran Bazar, che riscuote invece un successo straordinario. Nello stesso anno il quintetto partecipa cantando agli sketch della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello, realizzati per pubblicizzare le valvole fermo-stop della Giacomini. Sempre nel 1977 viene pubblicata la raccolta L'oro dei Mattia Bazar, contenente l'inedito Solo tu, che raggiunge la vetta delle classifiche di vendita dei dischi singoli 45 giri con circa 1 milione di copie. Sono numeri veramente straordinari. Del brano viene incisa anche una versione in lingua spagnola che riceve un ottimo consenso sul mercato latino. Verrà utilizzato ancora una volta per la pubblicità televisiva per la Tanara, nota marca di gelati, con tanto di presenza dei componenti dei Mattia Bazar. Nel 1978 la band partecipa per la seconda volta consecutiva al Festival di Sanremo con E dirsi ciao, brano che ottiene il primo posto. Pochi mesi dopo la Ariston licenzia l'album Semplicità. Siamo già all'inizio degli anni 80, esattamente nel 1981, quando Piero Cassano lascia la formazione e viene sostituito da Mauro Sabbione. Nell'83 i Mattia Bazar partecipano ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Vacanze Romane, che vince il premio della critica. Questo brano tiene una straordinaria popolarità e anticipa l'album Tango con le sue nuove sonorità elettroniche prodotte da Roberto Colombo. In quell'estate il gruppo vince anche il premio Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come miglior complesso italiano. La presenza nel gruppo di Mauro Sabbione, che non fu mai socio ma elemento esterno della società Mattia Bazar, terminò nell'ottobre dell'83 a causa di forti divergenze artistiche con gli altri componenti.

Stiamo percorrendo la storia dei Mattia Bazar e siamo arrivati al 1990, quando il ruolo appartenuto per ben 14 anni ad Antonella Ruggero viene rilevato da Laura Valente, che esordisce nel giugno del 1991 con la partecipazione a un concerto ad Amsterdam, in occasione del quale, davanti a una platea di oltre 20.000 spettatori, i Mattia Bazar presentano la nuova formazione. Nello stesso anno esce il primo album del rinnovato gruppo, intitolato Anime Pigre, in cui già si traccia la svolta verso un genere più graffiante e moderno. Siamo nel 93 e la band partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con il brano Dedicato a te, che ascolteremo, che si rivela uno straordinario successo. In autunno il complesso prende parte al Festival Italiano condotto da Mike Bongiorno con L'amore non finisce mai, che rivela in pieno la raggiunta maturità interpretativa della Valente. Questa occasione sarà tra l'altro l'ultima apparizione di Carlo Marrale. Il chitarrista, dopo 18 anni di piena attività in seno al nucleo, lascia definitivamente la formazione per dedicarsi alla carriera solista. Per la prima volta in assoluto il complesso dei Mattia Bazar rimodula il nucleo sotto forma di quartetto. 22 novembre 1995. Dopo una pausa durata 2 anni dovuta alla maternità di Laura, al Propaganda di Milano i Mattia Bazar festeggiano i 20 anni di carriera, presentando l'album raccolta Radio Mattia. L'anno seguente, a settembre, accompagnati da Paolo Gianoglio, sono presenti alla rassegna Festival Feedback a Bellinzona, dove interpretano alcuni successi, tra cui molti brani da Radio Mattia. E nel maggio del 97 la Polydor licenzia l'ottimo album Benvenuti a Sausalito, dedicato alla cittadina californiana, simbolo della stagione hippie, dove i Mattia Bazar tornano a sperimentare sonorità ricercate e roccheggianti dopo anni di pop tradizionale. Però il nuovo progetto discografico non può essere promosso in maniera adeguata a causa della grave malattia di Aldo Stellita. Dopo le partecipazioni televisive a trasmissioni come Tappeto Volante e al Premio Rino Gaetano, Stellita è costretto a diradare le proprie presenze. E nel Sausalito Tour il gruppo viene accompagnato da Carlo De Bei, coautore di alcuni brani, alle chitarre, e Danello Giudice al basso, oltre a Silvia Valente, sorella di Laura, ai cori. Il 9 luglio 1998 muore Aldo Stellita, fondatore, bassista e autore della maggior parte dei testi delle canzoni del gruppo. Pochi mesi dopo anche Laura Valente e Sergio Cossu lasciano definitivamente. Queste uscite determineranno la temporanea fine dei Mattia Bazar dopo la scomparsa di Aldo. Guardavo.

Prosegue la storia dei Mattia Bazar perché dopo un periodo di stasi, dopo la scomparsa di un membro storico come Aldo Stellita, il gruppo riprende a lavorare spinto dall'unico superstite della formazione originale, ovvero il batterista Giancarlo Golzi che nel 1998 richiama l'amico, ora produttore discografico, Piero Cassano, già tastierista e motore componente del gruppo storico. Insieme decidono di ridare ai Mattia Bazar una veste più popolare, che porterà il gruppo alla realizzazione di prodotti meno sofisticati e più commerciali. Golzi propone la cantante Silvia Mezzanotte a Cassano, il quale, entusiasta della nuova voce, recluta anche l'arrangiatore e polistrumentista Fabio Perversi. I quattro riportano quindi alla ribalta i redivivi Mattia Bazar e partecipano ancora una volta nel 2000 al Festival di Sanremo con il brano Brivido Caldo, seguito dall'uscita dell'album omonimo. Nell'estate dello stesso anno, ancora con Brivido Caldo, che ascolteremo fra poco, prendono parte a Vota la Voce e vincono il Telegatto come miglior gruppo italiano dell'anno. L'anno successivo sono nuovamente in gara al festival con la canzone Questa nostra grande storia d'amore, che giungerà terza e sarà inclusa nell'album Dolce Canto. Ma poi, nel 2004, la cantante Silvia Mezzanotte, dopo quasi 5 anni, lascerà il gruppo.

stiamo raccontando la storia di Mattia Bazzar all'interno di Pillole qui su Giornale Radio. E dopo l'uscita della seconda cantante, Silvia Mezzanotte, nel gruppo viene chiamata Roberta Faccani, che entrerà ufficialmente come cantante verso la fine del 2004. L'anno seguente, 2005, la nuova formazione si presenta ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Grido d'amore, anche questo lo ascolteremo fra poco, che ottiene il 13° posto nella classifica finale. La canzone Echi d'infinito, interpretata da Antonella Ruggero, che partecipa alla stessa manifestazione come solista, si piazzerà al 3° posto. Subito dopo esce l'album Profili svelati con il brano Sanremese e altri inediti. Il 5 ottobre del 2007 è la volta di 1, 2, 3, 4, un'antologia dove rivisitano successi delle principali band italiane. Uscirà anche un volume 2 esattamente l'anno dopo. Ma anche in questo periodo la storia non andrà più avanti di tanto, perché il 29 aprile 2010 un comunicato stampa annuncia la separazione di Roberta Faccani dalla band per la scadenza del contratto. E ci avviciniamo ai giorni nostri con la storia di Mattia Bazzar che stiamo raccontando qui a Pillole su Giornale Radio. Con la fuoriuscita dal nucleo di Roberta Faccani inizia la ricerca di una nuova voce femminile. Ma a sorpresa, il 20 settembre 2010, sul sito ufficiale del complesso viene ufficializzato il ritorno di Silvia Mezzanotte come solista. Gli stessi componenti dichiarano: è bastato incontrarsi per caso tra un'ospitata televisiva e un concerto per ritrovarsi in studio ad ascoltare le nuove canzoni. Il ritorno nasce dalla rinnovata intesa artistica tra la cantante e il resto della band, con un album già in lavorazione e una lunga tournée prevista per il 2011, con iniziative e partecipazione ad eventi. Ma ancora una volta, esattamente il 2 febbraio 2016, la casa discografica del complesso comunica il termine della collaborazione con Silvia Mezzanotte. Nel maggio 2017 anche Piero Cassano abbandonerà la formazione, aveva già lasciato nell'81 per rientrarvi nel 2000, dando inizio a un periodo di incertezza sul futuro della band.

0: ancora un pezzo di storia dei Mattia Bazar qui a Pillole. 2017 esordisce una nuova formazione dei Mattia Bazar, capeggiata ora dal polistrumentista Fabio Perversi che, dopo aver provato invano a riunire i membri storici rimasti, ne riceve comunque l'incoraggiamento. Lo stesso Perversi racconta di una promessa fatta a Cassano e Golzi, i quali avrebbero desiderato che il progetto Mattia Bazar un giorno potesse sopravvivere ai suoi fondatori. La ripartenza avviene con il singolo Verso il punto più alto, che ascolteremo fra poco, pubblicato il 15 gennaio 2018, brano attraverso il quale viene svelata la rinnovata formazione composta dal veterano Perversi, dalla nuova cantante Luna Dragonieri, dalla batterista Fiamma Cardani, dalla bassista Paola Zadra e dal chitarrista Piero Marras. Quindi la nuova ensemble conta due uomini e tre donne, cambiando radicalmente la tradizione della band. Perversi spiegherà che la decisione di avvalersi di figure femminili al basso e alla batteria è stata presa anche al fine di non oscurare con inutili paragoni la memoria dei due fondatori, Stellita e Golzi, prematuramente scomparsi e insostituibili. Mentre la scelta della talentuosa Silvia Luna Dragonieri, che lo stesso Perversi e Cassano erano sul punto di produrre come solista prima della morte di Golzi, è coerente con la grande tradizione di voci femminili del complesso.
1: Vorrei dirti che...

0: Dopo la pandemia di Covid-19 e risolto un contenzioso legale con il duo Marrale Mezzanotte sull'utilizzo del marchio nelle attività live, la nuova era dei Mattia Bazar quindi registra un cambiamento deciso. Nei primi mesi del 2021 muteranno infatti i compagni di viaggio di Fabio Perversi e Luna Dragonieri. Entrano in formazione Piercarlo Lallo Tanzi alla batteria, Silvio Melloni al basso e il chitarrista Gino Zandonà. Questa versione dei rinnovati Mattia Bazar esordirà a maggio 2022 con il singolo Non finisce così, frutto di un testo ritrovato fra gli appunti di Giancarlo Golzi e musicato successivamente con la partecipazione di Piero Cassano, quasi a unire passato e presente della band. E questa, seppur brevemente, era la storia anche piuttosto caotica del gruppo italiano dei Mattia Bazar. Ma Pillole va avanti e fra poco avremo la quarta e ultima parte dedicata ancora una volta a un gruppo italiano. Questa volta parleremo delle Orme. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
2: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
2: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
3: È 1:30.
4: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend qui su Giornale Radio. Sono Roberto Frangipane e sono pronto a proseguire con ancora delle storie di grande musica. Parliamo delle Orme, che sono un gruppo musicale di rock progressivo italiano nato negli anni 60 a Venezia come gruppo beat. Insieme con i New Trolls, premiata Forneria Marconi o Banco del Mutuo Soccorso, rappresentano sicuramente i principali esponenti del rock progressivo italiano, nonché uno dei gruppi che hanno goduto di maggiore visibilità all'estero. Vediamo subito la loro storia. Il primo nucleo del complesso si formò a Marghera, periferia industriale di Venezia, su iniziativa del chitarrista veneziano Nino Smeraldi e del 21enne muranese Aldo Tagliapietra, fresco di vittoria di un concorso per giovani cantautori e insoddisfatto dell'ensemble con cui suonava, i Corals, la tipica cover band della fine degli anni 60. Fu così che insieme al bassista Claudio Galieti e al batterista Marino Rebeschini venne fondato il complesso de Le Orme. Il primo nucleo aveva inizialmente scelto di chiamarsi Le Ombre, in omaggio agli inglesi Shadows, passione comune del quartetto, ma secondo la versione ufficiale i quattro optarono invece per Le Orme, per evitare ironici doppi sensi, in quanto ombra in lingua veneta significa anche bicchiere di vino, dal veneto appunto Nombra de Vin. Inoltre all'epoca già esisteva in Veneto un complesso emergente con quel nome. Rifiutata dalla EMI, per la quale aveva fatto un casting, questa prima formazione incise un unico singolo, Fiori e Colori,

nell'allora rinomato locale Piper di Roma, incisero un nuovo singolo, Senti l'estate che torna. Con questo pezzo, anch'esso pubblicato pur in inglese col titolo Summer Coming, parteciparono al concorso Canoro Un disco per l'estate. Per questa partecipazione fu ingaggiato un nuovo tastierista, Tony Pagliuca, che era stato il fondatore dei Disciolti o Popi. Alla fine dello stesso anno, i cinque entrarono in sala di incisione per registrare il disco di debutto, Ad Gloriam. Come diceva il titolo, il 33 giri fu inciso solamente per la gloria, in quanto i cinque erano ben consci che l'operazione era rischiosa e che l'opera avrebbe avuto uno scarso riscontro commerciale, come infatti avvenne, e questo causò anche la fine dei rapporti con la casa discografica Carr.

Siamo ancora negli anni 60, 1969. Gli obblighi di leva costrissero anche Gaglietti all'abbandono. Fu lo stesso Tagliapietra a sostituirlo al basso. De Rossi, anch'esso chiamato alle armi, rimase comunque in formazione, venendo sostituito per un breve periodo da Dave Baker, inglese, con il quale incisero prima il singolo Irene e quindi Due Provini. L'incisione di questo singolo rappresentò di fatto la genesi del rock progressivo italiano, ma fu pubblicata solamente nel 73, in quanto nel 69 non fu considerato adatto al pubblico italiano. Fu comunque la svolta musicale del gruppo, che abbandonava così per sempre le facili note del beat che andava di moda all'epoca. In quel periodo il gruppo incise e pubblicò altri 45 giri, quali furono raccolti in L'Aurora delle Orme, una sorta di compilation che, essendo uscita senza l'autorizzazione del gruppo, fu presto ritirata dal mercato. Verrà ripubblicato solo molti anni dopo. Le divergenze di opinione tra Pagliuca, che voleva incentrare il suono del gruppo sulla tastiera, e Smeraldi, che voleva invece puntare sulla propria chitarra solista, fu la causa dell'uscita di quest'ultimo. Smeraldi non fu sostituito e così il gruppo in breve tempo si trovò da quintetto a terzetto, ovvero in quella che viene generalmente identificata come la formazione classica. Tagliapietra al basso, chitarre e voce, Pagliuca alle tastiere e De Rossi alla batteria. Dopo l'uscita del chitarrista Smeraldi, Pagliuca è sicuramente tra i primi musicisti italiani a intuire che la musica beat è ormai al tramonto, che il nuovo pop sinfonico proveniente dal Regno Unito sarà a breve un successo anche in Italia. Ne avrà conferma nel suo primo viaggio a Londra, dove incontra Armando Gallo, giornalista fotografo della rivista specializzata Ciao 2001, che lo introduce nella Londra post-Beatles, popolata da gruppi come Quatermass, The Nice, gli Yes, Emerson, Lake & Palmer. Tornato a Venezia, convince i compagni delle Orme, Aldo Tagliapietra e Michi De Rossi, a sperimentare e sviluppare nuovi linguaggi musicali.

Siamo nel 1970, stiamo raccontando la storia delle Orme, primo gruppo veramente rock progressivo italiano, visto che siamo veramente agli inizi di questo genere musicale in Italia. Da altre parti, come soprattutto l'Inghilterra, invece era già in auge da molti anni. Dicevamo, siamo nel 1970 e i componenti del gruppo si recarono all'isola di Wight per vedere la nuova onda rock che si presentava a questo festival. I tre giovani musicisti veneti rimasero folgorati dall'esibizione del trio prog rock Emerson, Lake & Palmer, al punto che decisero di portare il genere in Italia. E pertanto virarono verso il progressive, producendo a cadenza annuale gli album Collage 1971, Uomo di Pezza 1972, Felona e Sorona 1973 e Contrappunti 1974. Il terzetto cambiò etichetta discografica, passando prima alla Telegram, una affiliata della Phonogram, e quindi alla Philips Records, con la quale realizzò il singolo Il profumo delle viole e nel 1971 l'album Collage. Il disco, realizzato con l'apporto decisivo del produttore Giampiero Reverberi, molto conosciuto all'epoca, è convenzionalmente considerato il primo disco di rock progressivo italiano e fece da apripista a questo nuovo genere musicale che da lì a pochissimo tempo avrebbe imperversato in tutto il paese. Il disco è caratterizzato dalle sonorità tipiche del genere con utilizzo massiccio di tastiere. I brani Era inverno e Morte di un fiore parlano rispettivamente di prostituzione e di una morte violenta dovuta forse ad overdose. Sarà una caratteristica piuttosto costante del gruppo il voler affrontare con le proprie canzoni tematiche scottanti o all'epoca piuttosto tabù. 1972, dopo un periodo di riposo, le Orme realizzarono l'album Uomo di Pezza, una sorta di concept album che sarà uno dei loro maggiori successi e il primo loro disco d'oro. Questo soprattutto grazie al 45 giri Gioco di Bimba, che racconta sotto forma di fiaba una delicata e spesso incompresa storia d'amore tra due giovani innamorati. Una novità portata da questo disco è la copertina, per la quale per la prima volta in Italia viene ingaggiato un pittore, Walter

Stiamo raccontando la storia delle Orme, questo gruppo rock progressivo italiano che fu uno dei primi gruppi sicuramente a portare in Italia questo genere musicale nato soprattutto in Inghilterra. Però dopo i primi quattro album, e siamo ancora a metà degli anni 70, comincia una storia di contratti discografici non rinnovati, la fine della collaborazione con Reverberi, tour interrotti. Le Orme, anche come live band, hanno perso i teatri gremiti, vendono il loro grande impianto di amplificazione e suonano nelle feste patronali in giro per l'Italia. Inevitabile che, guardando al di là di questa sorta di musica sacra che è rock di ricerca o progressive rock, si debba fare i conti ora con la musica profana delle sonorità new wave di moda e dei motivi orecchiabili pop. Il gruppo veneziano sa fare anche questo, lo ha sempre saputo fare molto bene, con grande classe, ma i compromessi coi gusti correnti, in particolare la partecipazione a Sanremo e il sostanziale disaccordo sulla linea musicale da seguire, portarono ai primi dissidi, alla defezione di Tony Pagliuca e poi anche a un primo scioglimento del gruppo. Facciamo un grosso balzo in avanti. Dalla metà degli anni 90, nel mondo della musica a livello internazionale, avviene un diffuso ritorno di interesse per il progressive rock, con i suoi Hammond, con i synth analogici, i virtuosismi e le grandi ambizioni compositive. E in questa cosiddetta ondata neoprogressive, le Orme sono però prive del carismatico Tony Pagliuca, ma c'è Michele Bon, che già nell'album Orme del 1990 ha supportato Pagliuca come tastierista e programmatore. Le Orme quindi tornano alla poetica del rock progressivo. Nasce così Il Fiume, album del 1996, un nuovo concept album che raccoglie buoni riscontri, e dunque da qui il progetto si viene estendendo in una vera e propria trilogia, con Elementi del 2001 e L'Infinito del 2004. In questi anni il gruppo dà molti concerti in giro per il mondo, parliamo di USA, Spagna, Brasile, Canada, Messico, Argentina. Dopo questa trilogia però ancora si spezza il gruppo e Aldo Tagliapietra sceglie la carriera solista. È interessante che la storia di un gruppo che sin dagli inizi ha conosciuto un grande turnover, già 30 anni fa erano passati nella band non meno di una decina di musicisti, si rinnovi oggi, per così dire, con Orme di terza generazione. Gli ultimi acquisti della formazione sono giovani musicisti che nascono fans del gruppo e poi si ritrovano a farne parte. Federico Gava, versatile tastierista di estrazione elettronica sperimentale che con le Orme suona principalmente il piano, e Luca Sparagna, voce, basso, chitarra e presenza scenica perfetti per dare nuovo smalto a questa avventura musicale. Vecchi e nuovi fan sognano probabilmente invano che i tre si trovino di nuovo insieme sul palco, parliamo di Aldo, Tony e Miki. Hanno fatto molta strada dalla Marghera degli anni 60, dove si trovavano per le prove, capitanati dal geniale Nino Smeraldi, fondatore del gruppo.

Fecero la scelta al tempo controcorrente di suonare soltanto a pezzi propri, in tempi in cui i complessi italiani proponevano solo cover di successi stranieri o comunque canzoni scritte da altri. Pensiamo soltanto al loro primo album, Ad Gloriam 1969, gemma della psichedelia italiana, intitolata così perché, ricordiamolo, le orme sapevano che quel loro primo LP era troppo avanti, destinato a non vendere e fatto solo per la gloria, realmente. Mentre oggi pensate che una buona prima stampa di questo album è quotata sul mercato intorno ai 2000 euro.

0: anche questa volta abbiamo cercato di raccontare un'altra storia musicale, una storia che molti si ricordano e molti forse non hanno neanche mai sentito. Speriamo di aver incuriosito molti di voi, anche quelli che non conoscevano le Orme, ad andare ad ascoltare qualcosa di questo famosissimo gruppo, soprattutto quello che hanno fatto appunto agli inizi degli anni 70. E si chiude anche l'appuntamento di pillole di questo weekend. Io vi ringrazio per avermi seguito e da Roberto Frangipane appuntamento alla settimana prossima.
1: Tutti ne parlano.
2: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
1: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.